0: Carnevali, quindi lasciamo lavorare serenamente, liberali che ne stanno parlando a destra e a sinistra, è andato al Como, Valerio. Notizia di oggi, è andato al Como. Il Como ha pagato la clausola rescissoria di 6 milioni di euro per liberali, quindi lo dico anche a Daniel e altri che mi avevano chiesto di liberali, liberali andrà al Como, pagati 6 milioni di euro di clausola. Camillo, per Vlahovic, Carnevali ha detto di non averlo mai sentito, quindi in questa condizione economica non credo alla proposta di 42 milioni per Svilar. Ma no, la Juve ha contattato Svilar, ha contattato la Roma, hanno cercato no, di arrivare a un potenziale accordo. Poi sai, in questo momento venirti a dire 42, 54, 75... caro Paolo, non ha neanche senso per quanto mi riguarda, ma la Juventus ha contattato Svilar, ha contattato la Roma, ha cercato di trovare un accordo, ha cercato di prenderlo. La Roma ha detto no, non lo vendiamo perché per noi è una valutazione più alta rispetto all'offerta della Juventus, questo te lo posso dire per certo. Poi se è stata di 42, di 46, di 59, tanto la Roma ha detto di no e quindi non è una cosa sbagliata, ci abbiamo provato, ci hanno detto di no. La Roma in questo momento pensa di poter andare avanti senza fare le plusvalenze, vedremo se farà delle cessioni, se non farà delle cessioni. Io credo che il rischio che possano anche escluderla dalle Coppe Europee, non in questa ma la prossima stagione, potrebbe essere alto, perché comunque si aprono scenario molto pericoloso, perché c'è una squadra che se ne sta fregando delle regole, e quindi vedremo cosa succederà se in questo mercato qua non dovesse fare delle cessioni e dovesse comprare. Ecco, a quel punto io penso che possa prendere anche non solo una semplice multa. Ecco, questo è il mio pensiero, però vedremo. Insomma, in questo momento tanto la Roma se ne è altamente fregata delle regole, questa è una cosa oggettiva. Camillo, sono Papis da Pistoia. Se si riesce a piazzare Openda e David, come vedresti un trio d'attacco formato Colo, Pellegrino o Ekator? Bell'attacco. Bell'attacco. Scommessa andrei su Orlando Gil, portiere del Paraguay. Ma Leonardo, ma io mi aspettavo un po' più di ricerca da parte tua. Guardi una partita e mi dice Orlando Gil del Paraguay, che tra l'altro ha fatto molto bene, per carità. Però mi vai come scommessa solo perché è alto 1,98 e gioca nella NUS. Tra l'altro non mi hai neanche citato la storia, che in Paraguay sono arrabbiatissimi perché stanno facendo giocare lui e non lo storico titolare. Cioè, Leonardo, mi aspettavo una ricerca da parte tua di giocatori un pochettino più sofisticata. Cioè, li guardi una volta, te li innamori e poi me li propini. Onestamente mi aspettavo di più. Qua sul portiere mi hai un po' deluso. Vocale.
1: Ciao Carlo da Torino, volevo solo dire che secondo me l'acquisto di Ekator è un messaggio finalmente dopo 2 anni di follie e di megalomania, è un messaggio chiaro di una persona che ha ben chiara la realtà in cui sta operando, perché in questo momento, per come è messa non solo la Juve, ma il calcio italiano, le squadre di alta fascia hanno il dovere di fare questo tipo di acquisti. Ragazzi molto giovani, promettenti, spendendo queste cifre qui, se ti va male, comunque un giocatore molto giovane rientri comunque della cifra o comunque di una cifra molto simile, ma puoi avere la possibilità di aver preso il tuo attaccante del futuro. Questo è quello, quindi questa è una grandissima mossa di Carnevali ed è quello che non è stato fatto per 2 anni.
0: Sono d'accordo, più di 2 anni, anche prima di Giuntoli non si faceva più questa cosa qua e l'abbiamo pagata a caro prezzo con squadre, con giocatori invendibili. Poi dipenderà molto dai calciatori, ecco, noi non abbiamo la sfera di cristallo, a me piace, a qualcun altro non piace, però insomma finalmente torniamo a lavorare con un po' di valore e non solo con giocatori fatti e finiti, ecco, questa è la cosa più importante, il tuo discorso non fa una piega. Altro vocale.
2: Ciao Cami, d'accordo, creiamo valore, però io faccio anche il conto con una dote goals, cioè tra Colomoni che dovrebbe venire e questo ragazzo, bravo per quanto sia, 4 gol soltanto l'anno scorso, e i gol qua diventano, bravo, ci è andato via, ci vogliono punte di un certo spessore. Non so, solo ce lo siamo dimenticati. Va bene che il mercato è ancora lungo, però.
0: Ma vediamo, in questo momento, zio Carmelo, non possiamo fare questo tipo di ragionamento dicendo compriamo tutti gli attaccanti che fanno tot gol e poi li sommiamo e deve venire fuori qualcosa. Lo scorso anno abbiamo fatto quella roba lì, David ne aveva fatti tot, Vlahovic ne aveva fatti tot, Openda ne aveva fatti tot e attacco da 70 gol. Avevamo detto, no, da più di 100 gol, se non ricordo male, una roba del genere, solo l'attacco ne faceva 70 e allora dovevamo fare in linea 100 gol a stagione e Openda ne ha fatti due, David ne ha fatti pochi e Vlahovic è stato quello che ne ha fatti di più con un minutaggio basso. Quindi non possiamo scrivere a tavolino, questo ha fatto quello, quello, quello, allora li sommiamo, in questa stagione abbiamo il numero di gol. Non funziona così, funziona cercare di mettere i giocatori nelle condizioni di fare più gol possibili. Spalletti ha detto, no, a tutto il mondo Juve, soprattutto a Carnevali, che è convinto di poter far rendere al massimo Colomoani e di poter far alzare la sua media gol. Su Ekator dobbiamo essere consapevoli che stiamo perdendo un ragazzo del 2006 che comunque non, in questo momento qua ha un potenziale, però è il discorso che facciamo tutte le volte mi dite, dobbiamo prendere i giocatori prima che possano valere 30-40 milioni di euro, poi ne prendiamo uno prima che possa valere 30-40 milioni di euro e non va bene perché ha fatto 4 gol. È ovvio, se ne avesse fatti 15, ragazzi miei, lo pagavamo 40, non lo pagavamo 16-18, è così, Pellegrino ha già un valore altissimo, eppure non è arrivato in doppia cifra. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli che se vuoi osare prendere un giocatore giovane, potenziale, numero 9, devi prenderlo prima che possa attirare l'attenzione di tutto il mondo. Se Ekator avesse fatto 18 gol in Serie A la scorsa stagione, in questo momento era in Premier League, non era sicuro in Italia. Non era sicuro in Italia, quindi abbiamo provato a anticipare la concorrenza. In questo momento ci siamo riusciti. Poi diventerà nuovo attaccante la Juve? Non lo so, però è un azzardo che la Juve può permettersi. E se invece vai a fare un azzardo su 30-40 milioni di euro, non te lo puoi più permettere perché se lo sbagli, poi non li riporti a casa. E noi ultimamente abbiamo fatto questo tipo di opzione. Andiamo a spendere 30-40 milioni di euro, li sbagliamo e poi ce li abbiamo a groppone da qui ai prossimi 5 anni. Questo è il rischio, eh. È il rischio. Altro vocale.
3: Buonasera Fabrizio dall'Aquila. Secondo me dobbiamo ritornare ad essere come la Juve di un tempo, ovvero quando compriamo un giocatore dobbiamo avere l'allenatore adatto e la dirigenza adatta che lo riesce a far crescere e a far aumentare il proprio valore, lo deve aiutare a rendere. Mentre negli ultimi anni sembriamo l'Inter di Moratti. Chiunque compriamo viene qua e se rovina la carriera si svaluta. Anche gente che era titolare nelle nazionali brasiliane o nelle nazionali più grandi. E in quegli anni non hanno saputo valorizzare gente come Pirlo, come Seedorf, li hanno praticamente regalati agli altri, o Cannavaro, ma ce ne sarebbero tantissimi giocatori da elencare. E lì era una questione societaria e d'allenatore, non era una questione di valore dei giocatori. Secondo me noi stiamo facendo lo stesso errore, non so cosa ne pensate, la mia è solo un giudizio.
0: Grazie per il tuo pensiero e il tuo messaggio. Visto che abbiamo pochissimo tempo, ascoltiamo un altro vocale.
4: Ciao Camillo, buonasera, sono Marco da Napoli. Ti volevo fare una domanda. Tu cosa ne pensi del terzino sinistro della Costa d'Avorio, Conan? Cioè, io mi sono innamorato, secondo me è un piccolo Roberto Carlos, cioè è fortissimo, io lo adoro, andrei a prendere in braccio.
0: Io grande fan della Costa d'Avorio, se vi ricordate quella marcia trionfale nella vittoria della Coppa d'Africa di qualche anno fa, insomma eravamo qua in radio tutti a tifare per gli elefanti e quindi insomma quella vittoria pazzesca, uno dei ricordi più belli che ho di Radio Bianconera e insieme a Simo. E quindi la Costa d'Avorio per me ha una valanga di talento enorme, enorme. Cioè, se consideriamo che tipo Ndicka non era titolare o ha veramente giocatori Traoré è entrato dalla panchina, a me piace comunque da sempre Pepe del Villarreal e credo che insomma lui potrebbe essere un acquisto a poco che in Serie A potrebbe far veramente molto molto bene e Diomandé adesso ne parlano tutti, andrà al Paris Saint-Germain o al Liverpool per una cifra superiore ai 150 milioni di euro, quindi capite che c'è un potenziale infinito. Adesso ha dei problemi un pochettino personali, ma Ouahi qualche anno fa valeva tantissimo e Bonny comunque gioca all'Inter. Che sì, ieri a un certo punto l'ho visto veramente cotto. Negli ultimi 5 minuti ha passato la palla a uno della Norvegia che sembrava me morto in campo quando non riesco più neanche a toccare la palla. Però che sì, ha fatto il tre quarti, questa è una cosa che mi ha un po' spaventato. Poi, insomma, anche a centrocampo hanno motore, hanno tecnica. Conan sì, l'ho visto ieri, ma mi è piaciuta sia Doué che Conan, in verità. Cioè, a me la Costa d'Avorio è piaciuta tutta. Purtroppo hanno trovato una squadra che ha retto fisicamente e gli ha fatto male nei momenti più delicati delle partite. Però sì, anch'io Conan ho detto a un certo punto un bel piede, un bel trattore, quindi sì, devo dirti che l'ho notato anch'io, ma come ho notato tanti giocatori della Costa d'Avorio, onestamente Costa d'Avorio fortissima, fortissima. Credo sia in una generazione che non deve assolutamente accontentarsi di aver passato il turno, il primo, e è una generazione che può battere una Norvegia, che può battere anche squadre importanti, quindi sono dispiaciuto che sia uscita perché ha un potenziale molto molto alto e le squadre africane secondo me devono iniziare a credere molto di più in se stesse e vi dico, sono curioso di vedere magari stasera anche Belgio, Senegal, le squadre africane hanno un grande valore, adesso il Marocco è molto ben allenato, ma il Marocco è una bella gatta da pelare per tutti, eh. Bella squadra.
5: Anche Sudafrica non male.
0: Sudafrica
5: Sai che mi
0: anche lì.
5: è piaciuto del Sudafrica?
0: Mbokazi.
5: A proposito di terzini, terzino destro. Io
0: No.
5: l'ho chiamato soprannominato Baffetto,
0: No, no, ma
5: ma è numero 20, mi sembra. Credo
0: Mbokazi fortissimo, poi il nome
5: sia lui, non lo so.
0: sembra bruttissimo, ma fortissimo.
5: Terzino destro mi ha veramente colpito.
0: Qualità di calcio, non sbaglia niente, interventi, lui fortissimo. Poi c'è stato anche un meme perché, insomma, Tardelli non l'ha chiamato proprio in quel nome lì. Diciamo che il nome è anche genera, no? Battute e risatine. Però, insomma, Sudafrica, tra l'altro, quasi tutti giocano nel loro campionato, quindi squadra tecnica. Insomma, le squadre africane secondo me devono iniziare a credere molto di più in se stesse. Molto, molto di più in se stesse. Quindi, allora, adesso mi appare. Mudau, no, non l'ho notato lui. Io ho notato realmente Mbokazi fortissimo, fortissimo. Difensore, quello che ha fatto il salvataggio su David, per far capire ai nostri ascoltatori.
5: Ha già 31 anni
0: Fortissimo.
5: però,
0: Vabbè, però, insomma, noi valutiamo, poi non è che dobbiamo portarli tutti alla Juve, noi ci
5: Beh,
0: innamoriamo dei giocatori.
5: loro giocano fino a 50, quindi hanno fisico.
0: Sì, sul fisico proprio. Chi mi chiede di Okolo, che insomma, sembrava potesse aver fatto già le visite mediche oggi, nuovo attaccante della Juventus Next Gen, 1,96 anche lui, classe 2007, viene dalla Triestina, ha fatto un gol e due assist in 188 minuti, quindi in pochissimo tempo, ha avuto un buon impatto, la Juventus l'ha prelevato proprio dalla Triestina. E verrà aggregato alla squadra di Brambilla, è uno dei prospetti più interessanti. E la Juventus l'ha preso e quindi verrà aggregato alla Next Gen di Brambilla. Il prossimo anno sarà lui il titolare in attacco. Comunque farà parte del roster attaccanti della Juventus Next Gen. Quindi abbiamo preso un ragazzo di un buon prospetto, un ottimo prospetto anche per la Next Gen 2007. Quindi anche lui bel giocatore. Allora, l'incognita per quanto riguarda i gol e Yıldız, beh, ovviamente Yıldız dovrà aumentare o suddividere meglio i gol nella prossima stagione. Questa è una cosa di cui sono convinto. Facciamo così, Manu, vengo da te che abbiamo pochissimi secondi e ascoltiamo un vocale.
6: Buonasera Radio Bianconera. Ciao Camillo, la prima volta ti mando un WhatsApp vocale. Ti seguo e ti ascolto. Gliel'ho già detto anche il grande Claudio Lancillotto. Da quando abbiamo preso Carnevali è cambiata l'aria, il vento. Io vado a dormire tranquillo perché abbiamo preso un numero uno. State tutti tranquilli, vedrai che lui ci rifarà tornare grandi. Ciao, ciao a tutti e forza Juve fino alla fine e oltre. Ciao.
0: Ciao, ma non so chi sei, mi spiace, sono contento che insomma hai deciso di mandare il primo vocale. Primo vocale qua al Cloud degli Inviati, continua così, non abbandonarci, quindi resta con noi e mandaci più vocali possibili, passiamo l'estate insieme e sono contento di chiudere questa trasmissione con l'entusiasmo, quindi con qualcuno che ha un bel entusiasmo, una bella voce, positività, insomma questo fa sempre molto molto bene, quindi grazie per il tuo vocale. Portaci sempre questa gioia e questo entusiasmo. Grazie a tutti voi, grazie a Ginepri, a Manuel, a tutta la chat e buon proseguimento di giornata con il programma di Radio Bianconera. Ciao.
7: Il Club degli Inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Allora, sarà fondamentale in questa puntata cercare di chiarire una serie di cose, perché ieri evidentemente cioè non voi, in generale, sotto i nostri post, nei commenti alle notizie, pomeriggio si è fatta un po' di confusione. Perché ieri era la giornata nella quale bisognava chiudere le famose plusvalenze, che non si saprà fin quando non saranno depositati tutti i contratti in Lega e ci sarà il comunicato della Juventus se ufficialmente sono chiuse. Diciamo che facendo un rapido calcolo immaginiamo di sì, perché tra Daffara, Puzka e il riscatto obbligatorio, l'acquisto obbligatorio da parte dell'OM di UEA, la Juventus avrebbe chiuso i conti con quelle che erano le plusvalenze da chiudere in questo percorso. Plusvalenze entro giugno che non riguardano il triennio precedente, motivo per il quale è arrivata la multa che la Juventus mesi fa aveva già annunciato in un proprio comunicato: saremo multati grosso modo di questa cifra. Noi, siccome c'è la possibilità con l'UEFA in un dialogo di dire che comunque c'è la volontà di sistemare le cose nei bilanci successivi, l'UEFA cerca di alleggerire le multe, quindi invece di essere 20 milioni l'UEFA ti dice 6 subito, 14 se non vengono rispettati determinati paletti e quindi se non si fa il percorso che si deve fare nel prossimo triennio. Quindi parliamo di due fatti distinti che riguardano uno stesso concetto, è uno. Due, lo diciamo 10 volte: Puzka è una trattativa, Ekator è un'altra, con la stessa squadra, una in entrata Ekator, l'altra in uscita Puzka. Perché sono slegate? Perché così tu riesci a fare la plusvalenza. 2. 3. La recompera non si può mettere né per Daffara né per Puzka se vuoi ottenere una plusvalenza immediata. Puoi comunque fare plusvalenza mettendo la recompera, ma la faresti nel giro di 2 anni, serviva subito. Quindi la Juventus, naturalmente, per chiudere appunto le plusvalenze di cui sopra, ha chiesto, ottenuto, di non inserire la recompera. 4, il 3 l'abbiamo detto, 4.
9: Ah, io ti seguo in religioso silenzio.
8: Daffara magari diventerà Buffon, per ora non lo è. Puzka magari diventerà Nedved, per ora non lo è. Ekator magari sarà Staglio e Olio, ma magari diventerà forte. questo perché puntualmente vendi un giovane, apriti cielo, hai venduto il migliore al mondo, il giocatore più forte, più di prospettiva, come al solito così, prendi un altro giovane che comunque verrà a fare il terzo attaccante della Juve, è uno che ti cresci per farlo andare in prospettiva, che comunque ha un suo talento, ha delle sue caratteristiche, è il diamante grezzo, come diceva De Rossi, sul quale bisogna lavorare. Però non va bene, perché all'estero ci sono giocatori che a 19 anni già hanno vinto i palloni d'oro. Notizia per voi, Yamal, la Juventus non lo può prendere. Notizia sempre per voi, Mbappé, la Juventus non lo può prendere. Un attaccante di 19 anni, che comunque nel giro della nazionale, under naturalmente, che riesce a prendere complessivamente sui 19 milioni, è una cifra che è andata anche bene, visto che in Italia le botteghe sono abbastanza care. Punto. Si va avanti. Sesto punto che voglio puntualizzare, è che Carnevale è arrivato manco un mese fa. Mi sono permesso di dire, se avesse chiuso le plusvalenze con questi primi movimenti così e avesse apparecchiato, intanto ha portato un attaccante, avesse apparecchiato già un po' di situazioni per chiudere finalmente la telenovela con Colomani, per tenere aperta una strada per 1/2 portieri, tutto sommato, per essere qui da 2-3 settimane, ha cominciato bene. Vediamo come finisce, perché il giudizio lo si dà alla fine. Follia, follia. Come si fa a pensare una cosa del genere? Carnevale auto, è arrivato pronti via, ha venduto il miglior portiere del mondo, pronti via, è andato a dare i soldi alla squadra italiana per prendersi uno scarto, e quindi io sono stanco e fa caldo.
9: Hai iniziato il conto alla rovescia, caro Vincenzo, meno 12 alle ferie, quindi ne ho proprio bisogno.
8: Sì.
9: Ma intanto mando un caro abbraccio a Gaetano, che dice: purtroppo non sono aggiornato sulla nostra Juve e vi chiedo se potete farmi un riassunto ai 30 secondi. Te l'ho fatto proprio, Vincenzo. Io non riesco a controllare neppure le notizie su tutto Juve e Bianconera News, perché sto abbastanza male, con febbre e altro. Da dopo mi rientro, non riesco a fare nessuno sforzo, nemmeno alzarmi. Già questo messaggio mi è costato un po', ma per la Juve, poi aggiunge, fino alla fine, sperando che non sia la mia. Ci mancherebbe.
8: No, Gaetano. Andrà tutto bene, stai tranquillo.
9: In grande in bocca al lupo.
8: Un grandissimo in bocca al lupo.
9: Beh, poco da aggiungere, Vincenzo. Tanto questo è un periodo in cui io sono pronto a qualsiasi cosa fai, la Juve la fa male. Non mi esprimo nel senso che aspettiamo. Così almeno nessuno ti potrà dire, ma te avevi detto, poi no. Adesso non mi esprimo. L'unica cosa che continuerò a dire è che Colomani non è l'attaccante dei miei sogni. Punto. Le cose che... alle quali ormai mi sono abituato, fa parte anche del gioco, è che tanto ogni cosa che fa la Juventus non va bene. Se dava via Miretti non avrebbe fatto bene, la via D'Affara non ha fatto bene perché è il miglior centrocampista e il miglior portiere del mondo. Detto che io D'Affara, se poi bisogna puntualizzare, se fosse venduto Miretti l'avrei tenuto, ma purtroppo le due cose insieme non si possono fare, purtroppo, e mi dispiace per lui. Miretti non è stato venduto, fa parte ancora della Juventus entro il 30 giugno. Poi non è che andiamo in ferie del mercato tutte e due,
8: prima uno,
9: prima
8: e, poi
9: uno e poi l'altro. No, rimaniamo.
8: Va male, poi io come al solito mi farò la parte in cui
9: non
8: direte...
9: ci sarà un giorno in cui non ci saremo.
8: No, io mi faccio la parte in cui direte che Miretti e Zidane, sì, e poi tornerà poi Alessandro con le prime amichevoli che diranno quindi, siamo benissimo. Uno schifo, è tutto finito. Quindi siamo già preparati anche a questi scenari.
9: Perciò, Vincenzo, rispetto all'anno scorso, ieri abbiamo detto una cosa credo molto saggia. Non facciamo previsioni neppure su Carnevali. Posso dire che ero di essere contento che sia arrivato Carnevali, ma non facciamo previsioni perché ci siamo scottati abbastanza. Credo che questo prospetto che la Juventus ha preso possa essere un prospetto sul quale si può lavorare. 10 anni fa l'aver preso? No, ma 10 anni fa avevamo Higuain, Douglas Costa, Dybala. Ok, oggi se Ekator viene alla Juve e fa il terzo attaccante al posto di Openda, io sono contento. Se Ekator viene alla Juve e fa il terzo attaccante al posto di David, io sono contento. Se Ekator viene alla Juventus e fa il terzo attaccante con Colomani, David e Ekator stesso, sono un po' meno contento. Quindi spero che adesso la prossima mossa sia veder partire David, sia veder partire Openda. Mio sogno sarebbe partire anche con Miners, ma i sogni non si possono avverare tutti, quindi mi accontento di alcuni. Spero che la Juventus tra Kolumani e Ekator inserisca un altro attaccante, prenda un portiere e poi sarà il campo a darci le risposte. Ecco, io non mi sbilancio di più, Vincenzo, no, anche perché non ho gli elementi oggi, dopo le tante scottature che ci siamo presi da Comolli a Giuntoli, a venire in giù, a Motta, a non c'è riposo, tutte queste cose qua. Quindi guardiamo quello che fanno. E poi dal 2 agosto anche no, nel senso che l'amichevoli, lo so che non si può più perdere per l'amichevole, ma insomma tanto saremo qui a commentarle, per cui dal 23 agosto ore 18:30 Frosinone Juventus, cominceremo a tirare le primissime conclusioni.
8: Anche io non mi voglio esprimere, cioè non mi voglio sbilanciare più di tanto, ma comunque la mia opinione la voglio dire, poi chi se ne frega se è un'opinione sbagliata oppure no, perché poi alla fine altrimenti dovremmo stare zitti davanti al microfono e parlare oggi che hai mangiato, che abbiamo fatto.
9: Ma ti direbbero, però avevi detto che...
8: male, eccetera, ok, non fa niente.
9: Ma fa parte del nostro
8: lavoro. Ekator ovviamente non è, abbiamo detto, Mbappé, non è Haaland, non li possiamo prendere. È un giocatore che io personalmente ho visto poco, ma qualche cosa l'ho vista. Tra l'altro rimasi illuminato quando fece quel gol al Napoli di tacco. Che sai,
9: dovrebbe rifarsi un po' i denti, ecco, quello. Sì, ma lo farà.
8: Vabbè, col tempo.
9: Non gli manca.
8: Però
9: i soldi.
8: Quel golletto di tacco al Napoli ancora lo porto nei ricordi. In generale, credo sia un giocatore che ha un buon futuro, che ci si possa lavorare e tenerlo alla Juve insieme e dargli uno spazio per farlo crescere, oppure che davanti a un'improvvisa cessione di giocatori, se la Juventus dovesse davvero riuscire, e là sarebbe il miracolo di Carnevale, a cedere gli Open Da, i David, eccetera,
9: i Cabal,
8: tu riuscissi a fare anche un altro attaccante oltre a Kolomani, per il quale si... spieghiamo anche questa, apri e chiudo parentesi molto brevemente, c'erano delle offerte che però non venivano neanche prese in considerazione perché intanto andavano sistemati i rapporti di nuovo. Allora Carnevale intanto ha trovato l'accordo con Kolomani, chiuso l'accordo con Kolomani, ci sono tutte le cifre nero su bianco, si è andati a dire da El Khalaif e a Campos, non c'è più Comolli, non gli date retta, lo so, diceva queste cose qua, noi siamo diversi, io vi voglio bene, creiamo un bel rapporto, insomma fanno pace. Una volta fatta pace, ristabilito il contatto col Paris Saint Germain, si passa alle contrattazioni. La prima ovviamente al ribasso, 30 milioni in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Paris Saint Germain ha detto no, non è l'offerta giusta. La Juventus sta per alzare l'offerta a 35. Facile che 37, 38, 40 si chiude, perché Luis Enrique ha già fatto capire che comunque il giocatore non lo vuole, non anche perché non gli interessa, quindi con ogni probabilità lo vedremo anche in tournée. Arriva Kolomani, abbiamo Ekator. Dovesse all'improvviso in una serie di cessioni arrivare anche la possibilità di prendere un altro attaccante, e occhio che è vero, Sørloth ha fatto un brutto mondiale, ma lo ha fatto perché l'allenatore della Norvegia, che sta facendo un lavoro splendido così come tutta la Norvegia, non può mettere insieme Sørloth e Erling Haaland, insieme non ce la fanno, non rendono, e chiaramente
9: contro di noi lo fecero,
8: vabbè, capirai,
9: contro di noi Spalletti e Gattuso
8: al mondiale già è diverso, perché Erling Haaland ti ingombra tutta l'area di rigore, ti riempie tutto, e quindi Sørloth ha difficoltà a esprimersi, quindi non è che adesso vediamo Sørloth, però è un prezzo che non sale quantomeno. Quindi immaginiamo che la Juventus riuscisse addirittura a fare Sørloth, io non escluderei che magari Ekator possa essere anche girato in prestito, per dire, per farlo crescere ulteriormente, perché due sono le cose: o arrivato alla Juve immediatamente dimostra di avere anche la personalità, perché il talento c'è, ma è sempre la personalità che poi fa la differenza alla Juve, e allora lì hai un potenziale crack per il futuro, o magari se hai completato il reparto, a prescindere da lui, potresti anche pensare di fargli crescere da titolare in un altro club italiano. Ma questa è una cosa che ho buttato io e non sto dando la notizia. Però per adesso c'è. Per me è un giocatore che crescerà e sarà un giocatore forte, non 5 stelle, ma un attaccante forte. Chiaro che non basta, quindi ora bisogna puntare sul resto.
9: Io la cosa che mi sento dire è che se i tre attaccanti sono, e lo ripeto, Kolumani, David e Ekator, per me abbiamo un problema serio. Poi ovviamente magari David si sveglia improvvisamente e sfonda le reti, però se il 23 agosto ci presentiamo a Frosinone con questi tre come attaccanti, sono preoccupato. Se nel frattempo invece sì, dice correttamente un amico, l'ho sentita l'intervista in cui il fenomeno canadese dice che lui c'ha 4 anni di contratto e rimane alla Juve, certo. Purtroppo lui ha ragione. Però se qualcuno impazzisse e gli offrisse qualcosa in più, perché tanto questo si muove se gli dai 6 e mezzo, non so chi è quel folle che glielo può dare, ma magari c'è, e allora se lui se ne va e in quel tassello ci mettiamo un altro attaccante che potrebbe essere, anche lì non diventerei matto dalla gioia, ma ci mettessimo un Pellegrino piuttosto di David, vabbè, va bene, sarebbe un attacco da 6 e mezzo, non di più da 6 e mezzo. Se invece partiamo con questi tre, io sono oggettivamente preoccupato. Poi magari il campo mi dirà un'altra cosa, me lo auguro, ma so che la Juve di più non può fare. Perciò è inutile che sogniamo, cioè è bello sognare. E poi però, almeno in estate, di fronte ai sogni ci sbattiamo la testa sulla realtà. Però è una realtà tutta da costruire, tutta da definire, tutta da vedere. Spero ancora, e questo è il sogno, che Albano e Romina, che sarebbero David e Openda, se ne vada. Questo io me lo auguro, perché altrimenti un problema ce l'abbiamo. Serio.
8: Questo è quanto. Quindi chiaramente siamo all'inizio. Ora so che Liberale è andato al coma. Adesso si dirà che abbiamo perso un altro grande. Quello era il giocatore da prendere. Sicuramente un giocatore forte di prospettiva. C'è il Como che ha messo sul piatto probabilmente qualcosa di più importante, che ci deve mangiare le mani, soprattutto il Milan che ne deteneva,
9: che ce l'aveva, sì,
8: il cartellino. La Juventus magari in questo momento non è che può andare su tutti quanti, va su quelli che sono gli obiettivi, soprattutto per il fatto che, ribadiamo, prima devi cedere e poi puoi acquistare, e quindi c'è da sistemare un po' le situazioni. E sono tante, non ve lo dimenticate che ancora deve essere chiusa la questione Nico Gonzalez, che magari ha un passo all'Atletico Madrid, non vi dimenticate che
9: Arturo rientrano i fenomeni,
8: cioè. Che ti rientra, chi è quell'altro che ti rientra?
9: Luiz,
8: Douglas Luiz, che ti rientra Rugani, che ti rientra appunto Arthur, che ti rientrano tutta una serie di giocatori, e non sei riuscito ancora a cedere, che devi comunque in qualche modo
9: però il
8: sistemare.
9: Mercato,
8: però
9: il oggi mercato, è primo luglio.
8: Esatto, è cominciato lunedì, quindi penso che si possa anche immaginare che da un momento all'altro poi cominciano dei piccoli rapidi
9: effetti.
8: C'è
9: ancora il mondiale in corso,
8: in mezzo, che adesso
9: che finisce il 19 luglio, e quindi anche questo purtroppo è un ostacolo. Poi abbiamo visto, abbiamo imparato a conoscere il fatto che i mercati, no, i mercati si sviluppano soprattutto nelle ultime settimane, che è una cosa che non mi piace, non piace neppure agli allenatori. Però ormai non esiste più squadra che si presenta a un raduno, un ritiro con il 60% della squadra fatta. Non è così. Si presentano col 20, 25, 30%. Tant'è vero che la prima amichevole che farà la Juve, io non so quali sono gli accordi, ma ne avrei fatto volentieri a meno di fare un'amichevole il 25, no, la settimana dopo, il 18, che ti raduni e vai a giocare, credo, con la Next Gen o con qualcosa del genere, ecco, lì veramente di Juventus non ci sarà niente. Forse sì, ci sarà appunto di Gregorio Porta, che tanto non sarà il portiere, ma insomma non ci sarà niente di Juventus. La vedremo probabilmente a Frosinone, già una bozza di Juventus, ma anche lì poi mancherà comunque una settimana. Questo è quello che ci accompagnerà in questo periodo, che può essere lungo, può essere faticoso, può essere fatto di tante attese e poche risposte. Però intanto, piaccia o non piaccia, la Juve il primo colpo lo ha messo. Colpo, colpino, colpetto, colpuccio, lo vedremo. Polpetta, lo vedremo. L'ha fatto.
8: Una polpetta. Rispondo a Umberto da Roma, che mi chiama in causa, lo ringrazio, e che comunque insomma cerchiamo di chiarirvi tutte le cose e i vostri dubbi. Vincenzo, ho appena letto il tuo ultimo post su Facebook, credo sia un reel, e volevo chiederti, Ekator cosa può portare nell'immediato a una Juventus da ormai 5 anni carente nelle gambe, nella testa e nel cuore, senza leader a cui potersi affidare, con un allenatore che ha ammesso che non abbia perso la memoria, ricorda aver sentito parlare di una squadra che avrebbe bisogno di tutt'altro rispetto al primo giocatore che è stato preso, Umberto da Roma. Allora Umberto, chiariamo anche qua un concetto. La Juventus non ha preso Ekator per dire abbiamo completato l'attacco, abbiamo il nostro attaccante. Non l'ha preso per questo. L'ha preso perché è un investimento Carnevali, al quale gli si chiedeva vediamo se Carnevali tira fuori qualche idea o se andiamo sempre sugli stessi nomi.
9: Questa a me non è un'idea.
8: Cambi nome, tiri fuori un'idea, ma è scarso, o comunque chi lo conosce, e magari però questo è giovane. Proprio perché è giovane, non hai preso il giocatore di esperienza. Il giocatore di esperienza lo devi prendere ancora, e l'auspicio è che si arrivi a prenderlo, come con le cessioni. Quindi vuoi andarti a prendere il Brahim Diaz, che sì, ti farebbe fare il salto di qualità, ok, ne devono uscire un paio. Vuoi andare a prendere un centrocampista alla Goretzka, oppure
9: che ti direbbero comunque che è troppo vecchio,
8: lo so, però vuoi prenderti il centrocampista alla Goretzka, alla Lobotka, eccetera, sempre lo stesso discorso, alla che sì, sempre lo stesso discorso.
9: Milioni.
8: Devi pagargli a Goretzka almeno 7 milioni, a che si ne chiede 10, se si abbassa a 5 va bene, ma pure se si abbassasse a 5 devi dire ok, mo fermati, perché io ne devo vendere uno, barra 2.
9: Noi in questo momento abbiamo circa 30-32 giocatori.
8: Una volta che li ho venduti, li metto. E che sì, Umberto, sarebbe un giocatore d'esperienza? Sì, certamente. Goretzka, Lobotka sarebbero giocatori? Sì, certamente. Colomani non ha questa, chiaramente, nazionale francese, eccetera, ma è un giocatore che un minimo di esperienza l'ha avuto anche alla Juventus? Sì, certamente. Dibu Martinez eventualmente sarebbe un difensore, un estremo portiere? Sì, certamente. Quindi questi giocatori di esperienza che ha chiesto Spalletti, e giustamente secondo il sottoscritto, arriveranno, ma nella misura in cui ci sono gli incastri che vi abbiamo testa e detto. Questo significa che però si crea un'opportunità. Guarda, tra i tanti nomi, dobbiamo pensare anche al futuro. Questo è un giovane attaccante che secondo me può funzionare. A 19 lo prendiamo. Che facciamo? Lo prendiamo. Non è che si può dire no, aspetta, non lo prendiamo, perché prima dobbiamo andare a prendere quegli altri. Questo a livello di ingaggio non so ancora quanto prenderebbe, ma non prende quello che ti chiede che sì, non prende quello che ti chiederebbe Goretzka, non prende quello che ti chiederebbe Lobotka o Colomani, prende una cifra che tu dici intanto mi prendo uno che lo tengo. Manchi cane, come dicono a Napoli, neanche i cani. Se non riuscissi a completare il reparto offensivo oltre a Colomani, ne ho preso un altro che magari faccio crescere, magari diventa un attaccante. Riesco a completare il reparto offensivo, magari lo giro in prestito o me lo tengo come terzo attaccante. Si seguono anche percorsi paralleli, quelli più facili, tipo quello di Ekator, sono più percorribili, io magari ci metto meno a chiuderlo. Quando devo alzare il tiro ci vuole più tempo per chiudere come ingaggio, come posto, come cartellino. Questo è il discorso.
9: Allora, Marco da Genova, che credo abbia visto qualche volta Ekator, dice tecnico veloce, vede la porta, non prima punta ma svaria, in 1000 minuti circa giocati al Genoa ha segnato 4 gol a 18 anni, under 21, in under 21 2 gol in 6 partite, un assist nazionale maggiore, il gol alla Grecia di Esposito, sono già buoni numeri. Sì, io ripeto, l'ho visto 6-7 volte, non di più sinceramente, e aspetto appunto di vederlo. Domenico a Napoli dice: non vi invidio per niente in questo momento, ma come ho già detto capisco questo sentimento di sfiducia dei fratelli Bianconini, è passata di occa sotto i ponti, e hai perfettamente ragione,
8: questo
9: ma
8: lo comprendiamo.
9: Il sentimento di sfiducia c'è, lo capisco bene, e sarebbe strano il fatto opposto, cioè non è che siamo reduci da annate particolarmente carine, questo no. Mentre Massimo da Macerata dice: meglio un uovo oggi che una gallina domani. Per carità, è vero, però questo è il ragionamento che facciamo sui giovani, tanto agognati da molti di voi. Il giovane è la gallina domani. Io sono d'accordo, Massimo, io sono per l'uovo oggi, ma assolutamente io sono per fare la squadra anche da instant team. 30 anni, ma a me va benissimo.
8: Ma sì,
9: quando l'avevi messo a vedere 30 anni, mi dicevate che bisognava prendere 17 anni.
8: Poi prendi 17 anni, no, serve il 30enne.
9: Però ci sta,
8: poi
9: ci
8: vendi,
9: sta
8: vendi da fare i migliori, prendi Hecatombe, il peggiore. E allora io veramente a volte vorrei che si cercasse anche di trovare un po' pace nei giudizi.
9: Oh, c'è un amico che fa un ragionamento molto interessante, Umberto, che dice però non da Roma. Dice che il prossimo anno è vitale importanza di entrare in Champions. Quale competizione deve giocare maggiormente le proprie carte alla Juve, dato che entrambe danno il posto in Champions? È una bella riflessione, bellissima. Guarda, io credo che al netto di quello che farà il Milan, perché qui si dava per spacciato, ma qualche soldino da investire ce l'hanno.
8: Vediamo come li spendono.
9: Vediamo come. Io punterei molto sull'Europa League, il che non vuol dire lasciare da parte il campionato, ci mancherebbe altro, e credo che non lo voglia fare neppure Spalletti, anzi. Però secondo me in Europa League noi abbiamo una grandissima occasione. Grandissima, lo continuo a dire, a pensare, ne sono straconvinto, di arrivare in fondo, e dobbiamo arrivare in fondo, a Francoforte 2027 per giocarci la finale. Io penso che sia veramente un'occasione. È normale che il campionato rimane sempre l'obiettivo principale. Per vincerlo, beh, insomma, credo che ci sono almeno quattro squadre davanti: l'Inter, il Napoli, la Roma, vediamo il Milan, partendo davanti. Però noi possiamo assolutamente, vediamo anche il Como. Io al Como non credo tantissimo, Vincenzo, dico la verità, perché secondo me quest'anno sentirà già la pressione rispetto all'anno scorso. Sono curioso di vedere il duo dei fenomeni Giuntoli-Sarri. Io personalmente gli auguro d'arrivare a 14esimi, ha aggiunto Sarri, ma glielo auguro io, per carità, poi magari vinceranno lo scudetto. Però è un'altra squadra che tecnicamente ti potrebbe rompere le scatole, perciò la strada Europa League per me è una strada da percorrere.
8: Ti dico la mia, poi sì. Non so se vogliamo utilizzare questo come quesito o un altro.
9: Sì, detto che abbiamo una marea di messaggi, però questo è un tema. È un tema,
8: no? Perché me ne sta venendo in mente un altro che sarà oggetto di quest'ultima riflessione che faccio prima della pausa. Allora, per quanto mi riguarda, dico che anche per una crescita e tornare a essere quello che sei, che eri nella storia, che sei, devi tornare a essere nella storia, l'Allianz deve puntare a tutte e due le strade.
9: Ah, beh, chiaro. Anche perché, però se tu dovessi fare una scelta...
8: Sai perché non la faccio, Ale? Perché comunque poi una finale è una finale, quindi arrivi in Europa League, ti sei giocato tutte le carte là, perdi la finale, via, ciao. Se invece tu sei comunque attaccato al treno delle prime quattro...
9: No, ma ci devi stare.
8: Ma ti dico anche di più, Ale. Paradossalmente, con l'Atalanta in Conference che la dovrebbe vincere, Milan e Juve in Europa League, che secondo me sarebbe bello vederle in finale entrambe, e vincere la Juventus, ovviamente. La Champions ce la dimentichiamo. Però, sai, già in due coppe, se riesci a portarla a casa, fai quei punti ranking che ti servono, forse per avere addirittura una quinta posizione per andare in Champions League. Quindi è da valutare anche questo aspetto. Io resto agganciato fino alla fine al treno delle grandi, posto che sarei grande anche io, ma mi sto ricostruendo, e punto fino in fondo all'Europa League, e cerco di entrare da entrambe le parti, perché comunque non voglio restare un'altra volta con le mani vuote.
9: No, è vero, la strada più facile non è quella dell'Europa, però
8: E allora facciamo così, quest'altra riflessione te la faccio dopo, sì. Anzi, te la faccio mo' privatamente, chiediamone soltanto ai nostri amici qual è la strada
9: più semplice
8: secondo loro.
9: Va bene,
8: torniamo tra
9: ottimo.
8: Poco che ne parliamo, molto benissimo,
9: cioè, tra poco. Ciao.
7: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
8: Oh, tra l'altro, prima di andare a leggere le vostre risposte al quesito, poi ce ne sarà un altro, già anticipato, sì, il tema di Alessandro, si è avvelenata anche Alessandro. Non parlare, non anticipare niente.
9: È meglio che non parlo, perché mi sono veramente rotto le
8: parecchio anche io. Vi faremo arrabbiare in questo secondo quesito che poi faremo.
9: Basta.
8: Chiedo ufficialmente, visto che noi non chiediamo mai niente, poi soprattutto un tempo ci arrivavano le TL, i formaggi,
9: ma
8: le cose.
9: Giustamente la stiamo sulle
8: non
9: palle.
8: Non ci arriva
9: tutti,
8: più niente.
9: Ma è giusto.
8: C'è
9: è
8: un
9: giusto.
8: Estetista a Roma per le sopracciglia di Santarelli che stanno crescendo in maniera esponenziale.
9: Me le faccio da solo.
8: E per allora, prendi anche ragazzi, Radio Maria.
9: Lo dico con tutto il bene che vi vogliamo e sapete quant'è. Ma se ci scrivete perché parte la pubblicità, ma cosa volete da noi? Cioè, ma ve lo chiedo proprio in amicizia. Io cioè, perché ragazzi. Parte la pubblicità, ragazzi, perché
8: allora,
9: deve partire.
8: Tendenzialmente, se la domanda cioè, è perché mentre c'è la diretta parte, perché probabilmente, e chiedo a Gabriele Latini, così lo salutiamo in cabina di regia, se ho torto o ragione, magari si stacca il segnale wifi per un secondo, quando si riattacca parte la pubblicità.
9: Non so cosa dirvi. Cioè, poi ci puoi chiedere tutto, per l'amor di Dio, anche quante volte
8: anche
9: ci laviamo a
8: giorno. I titoli in pancia.
9: Cosa vuol dire cambiamo titoli in pancia?
8: Immagino i titoli Bianconi News che passano sotto, vabbè. Non so perché.
9: Mi fai sentire un paio di vocali, Gabri, va?
8: Prendi una mazza e spazza a te,
9: sì,
8: non fai niente.
9: Sì, hai ragione, sì, infatti anche quello sì, corretto.
11: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Tommaso a Firenze.
9: Ciao Tommaso.
11: Mettetemi, ma io non capisco bene. Allora, diciamo, Ekator l'abbiamo comprato forse più per un discorso di plusvalenze che per il valore del giocatore, ma soprattutto, però io dico, e tutto l'anno ci serve, diciamo, ci serve, visto soprattutto che è andato via Vlahovic, un bomber d'area di rigore, un attaccante cinico in area di rigore, tipo alla Icardi o uno comunque forte fisicamente. Ecco, dico, né Ekator né lo stesso Colomani hanno queste caratteristiche. Colomani è un buon giocatore, ma nella sua stagione migliore ha fatto 16 gol con l'Eintracht. Ragazzi, non è un bomber.
9: Sono d'accordo con te.
11: Quindi io dico, però, spendiamo quasi 40 per Colomani, 16 più 2 di bonus per Ekator. Siamo arrivati a quasi 60 milioni e non abbiamo comprato un centravanti, il centravanti o le caratteristiche.
9: No, io su questo, Tommaso, sono stra d'accordo con te e molto d'accordo con te. Non aggiungo altro, sono d'accordo.
8: No,
9: con
8: allora non è sbagliato il concetto. Il punto è sempre lo
9: non
8: stesso.
9: Non tanto su Ekator.
8: No. Allora, è sbagliato quando dice che Ekator è preso per fare plusvalenza, perché no, in realtà le cessioni sono state per fare plusvalenza. Ekator è un investimento che hai deciso comunque di voler fare perché è un giocatore,
9: esatto,
8: nel quale probabilmente è quello.
9: Io di là vado. Qui ci sto.
8: Dopodiché capisco, però secondo me anche se prendi Sorloth diresti la stessa cosa, ci manca ancora il bomber di...
9: Forse
8: allora
9: sì,
8: facciamo un giochino, lo chiedo a... come si chiamava il nostro amico?
9: Tommaso da Firenze,
8: lo chiedo a te Tommy e lo chiedo a voi, questi minuti così, mi dite qual è l'attaccante proprio boom, bomber d'aria che potrebbe servire alla Juve, prendibile? Perché io
9: bella
8: ci
9: rimanda.
8: Penso anche, ma è quello il punto. Allora, quando io non posso arrivare alle cifre per prendere l'attaccante prendibile bomber d'aria, io i gol me li costruisco.
9: Perché non lo è nemmeno Pellegrino.
8: Ma Ale, tutto sommato,
9: è più d'area,
8: sì, ma tutto sommato, stiamo parlando di mostri dal punto di vista tecnico, ok? Mostri. Dembélé non è l'attaccante punta centrale che si mette là, è uno che parte, ti fa il gol, ti fa l'attaccante, però ti fa tanto movimento, pressioni, eccetera. Mbappé fa l'altro tipo di mestiere, Olise fa un altro tipo di mestiere. Cioè, sono
9: Jack Montreux,
8: eccetera. Haaland è l'attaccante.
9: Dove l'hai trovato?
8: Incredibile. Haaland è l'attaccante, ma chiaramente a lui non ci arrivi.
9: Ueda del Giappone.
8: No. Icardi. No, Ueda è bravo. Icardi, ma abbiamo visto che lui Osimè vuole 12 euro. Osimè non ci arrivi. Quindi, tra quelli prendibili come attaccante bomber d'aria, quali sono? Ve lo chiedo, e che poi magari sfugge a me qualcosa. O sfugge alla... Quindi io credo che si stia costruendo un attacco intercambiabile che possa comunque costruire gol insieme senza avere quell'attaccante proprio punta boa, che difficile da
9: prendere. Comunque mi trovo su quel ragionamento. Allora vedi, poi ci spiegano anche tutti gli amici, grazie. Parte la pubblicità, così non ricordo chi l'aveva scritto, però lo spiegano altri ascoltatori perché stanno seguendo il programma tramite i canali TV, mentre se scaricano l'app la pubblicità non c'è. Grazie all'amico Massimo. Grazie Massimo. possiamo dire
8: noi su Atletico non possiamo dire niente.
9: Esatto, possiamo dire che ovviamente siamo una squadra debole, anzi debolissima. Luca, sì, guarda, forse ci salviamo. Forse Luca ci salviamo, diciamolo, quinto, ci salviamo.
8: Quinta,
9: poi ancora, ciao ragazzacci, mi sento ottimista. Carnevali mi ha stupito con questo nuovo colpo inimmaginabile per chiunque, nessuno credo potesse prevederlo. Giovane italiano futuribile, vi ricordate l'anno scorso con 45 minuti di propenda, amico mio, se me la ricordo, che non sembra neanche essere un

0: fatto impazzica. Vabbè, ma noi mettiamo Caballe, che era appena tornato dall'infortunio sul Pepe, che l'ha fatto correre avanti e indietro, gli fece scoppiare i bicipiti e tutto. Però Pepe mi piace. Senti, no, visto che molti dicono di Icardi, e noi abbiamo anche detto che Icardi aveva rifiutato un rinnovo col Galatasaray a 12 milioni, 9 milioni, quindi è uno che chiede tanti soldi, ti dico che un paio d'ore fa il Galatasaray ha comunicato dal consiglio dell'amministrazione che ha rescisso i rapporti con Mauro Icardi, quindi è un free agent ufficiale.
1: E allora io penso, guarda, dice Daniele, a Verona, anche se mi brucia Andrei Riccardi, ora Gianluca Vardi a parametro zero è una suggestione, ma non c'è. Matetà dice Armando, se ne ha parlato. Alfonso dice ciao ragazzi, se per prendibili parliamo di attaccanti sotto 50 milioni, allora ahimè non ce ne sono. Pellegrino, Columani, Sorot, buoni attaccanti, ma nessuno a 20-25 gol. Anche questo,
0: cioè, alla fine il Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos, che faceva panchina a Paris Saint Germain, nazionale.
1: Alessandro, Marcus Thuram, a me piace Marcus Thuram, secondo, io continuo a pensare che dei due Thuram sia il più forte, però lì è, insomma, non credo che sia prendibile. Mentre per Catello dice, per me prendibile, per migliore qualità prezzo è Jackson, il senegalese, che tra l'altro giocherà questa sera,
0: che a me non dispiace, ma anche lì
1: Nicholas Jackson,
0: sì, però anche lì abbiamo già analizzato i suoi numeri. È il bomber d'aria che ti serve? Non lo so, perché anche in questo mondiale spesso ha giocato di sponda addirittura, cioè ha fatto quello che ha fatto pure David. Allora la domanda resta sempre la stessa, poi ci arriviamo. La domanda resta
1: sempre. Io ce l'ho. Openda.
0: Ecco qua. La domanda resta sempre la stessa. Visto che ma Colomani non è proprio, ma Hecator non è proprio, ma se arrivasse Solot non è proprio. E c'ha ragione l'amico Tommaso da Firenze. Però qual è quello prendibile che è proprio così?
1: Che però è sempre, sì, una scommessa.
0: Figlio di Salas, è comunque una scommessa, devi vedere. E
1: poi vai, so. Rossi. Sì, Rossi, vai, Gabriele. Vabbè, per me sono una persona sola, Gabriele. Sì.
2: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Ezio da Varese.
1: Ciao Ezio.
2: Io sono d'accordo con voi, vi sto ascoltando da qualche settimana, e sono d'accordo con voi nell'avere pazienza e dare il tempo a Carnevali di fare quello che deve fare. Ma io, una domanda per voi secca, ma ecco, perché noi da 2 anni e mezzo cerchiamo Colomani ogni sessione di mercato? Io veramente questa cosa non riesco a spiegarmela, magari non ci arrivo io, però non riesco a capire perché non si veda oltre Colomani.
1: Nemmeno io.
2: Una risposta secca da parte vostra. Anche perché vi stimo come.
1: Grazie di cuore.
0: No,
1: grazie.
0: La mia risposta te l'ho data io, dicendoti ora che probabilmente l'attaccante da area di rigore,
1: sì, però costa. No, però vedi, già Tommaso e Ezio sono andati su questo tema. Io non lo capisco, ma è un limite. Ezio, non è un limite tuo, è un limite anche mio. Non lo capisco, soprattutto a quelle cifre lì, perché non è un attaccante da rigore. Poi attenzione, la volontà, la voglia,
0: tutto l'impatto che già fa la differenza. E alla Juventus,
1: sì,
0: hanno,
1: però non lo capisco nemmeno io. Cioè, io credo che con 40 milioni qualcosa di meglio si possa trovare. Credo io, ma io non faccio il direttore sportivo, non faccio allenatore, e poi soprattutto parto da una posizione sbagliata, probabilmente, di non grandissima stima nei confronti di Colomani. Buon giocatore, ma per me fa la terza punta nella mia Juve ideale, e qui c'è il rischio di trovarselo come prima punta. Ripeto, viene e con la voglia, il piacere, l'amore per la maglia, fa 30 gol, ma figuriamoci. Però è un'insistenza che anch'io faccio fatica a capire, sono molto sincero.
0: Io credo che sia una somma di tutte le cose che ci siamo detti, quindi possibilità di spesa, possibilità, perché se io devo andare a prendere un giocatore che è forte nel suo club, io devo avere degli argomenti convincenti. Vedi,
1: questo,
0: Svilar,
1: certo. E questo, cioè, non è certo forte nel suo club, perché lo stanno parcheggiando ovunque.
0: Bravo,
1: certo.
0: uno. Certo. Vedi, io voglio puntare a Svilar, vado lì 40, ti metto a bonus 45. Svilar è stato buono, buonino, perché giustamente dice, non è che posso andare a remare contro la Ro. I Fredkin hanno avuto la forza di dire, pago le multe, ma Svilar, certo, resta incedibile. Colomani è uno che, se accontenti, ti dicono, fratello mio, te lo devi prendere prima, però non voglio andarci a rimettere, ma così. Quindi uno. Due, l'impatto in Serie A l'ho già avuto, e tutto sommato è stato un impatto positivo in una Juventus comunque con tanti difetti. è, come detto tu, attaccato comunque alla maglia della Juventus, quindi magari ti viene

0: incontri in tante cose, sente l'appartenenza, voglia di lottare, e poi magari c'è anche l'ok da parte di Spalletti, perché qualcuno gli avrà detto: guarda, uno prendibile se ci lavoriamo è lui, ti piace? Sì, ok, andiamo su di lui.
1: Sì, Valerio, hai letto bene, perché l'ho visto anch'io, sempre rispetto a Colomani, 29 gol totali negli ultimi 3 anni, una media di 9 l'anno, di cui 10 fatti poco, da però, noi, però ha giocato pochissimo.
0: Ha giocato molto poco.
1: Ha giocato poco. No, ma 40 milioni sono una, per me sono una follia. Per me sono una follia, così come lo sono i 70 che ha speso il Milan 75. Per un panchinaro. Tra i due mi piace più Gonzalo Ramos, ma magari farà male, glielo auguro, perché è il mio nostro rivale. Dopodiché, se pensate appunto che le cifre sono queste qua, siamo alla follia più totale. Ma quello che diceva Vincenzo è una, c'è una profonda verità. Cioè, tu vai a trattare un giocatore che loro non vogliono più, che lì prima se lo tolgono meglio è, ma tengono il punto perché non hanno bisogno di quei soldi. Quindi
0: è quello. Ecco, per esempio, sono più d'accordo, sarei più d'accordo se l'obiezione fosse stata, ma qua c'eravamo come lì, perché invece di incaponirsi su Colomani o buttarsi su Openda di turno, che è comunque pagato 45 milioni, la Juventus non aveva avuto la lungimiranza, detto che non stai andando a prendere il top del top, no, però di andarsi a prendere dallo United Højlund a una cifra di 50, perché Højlund è, per esempio, uno degli attaccanti,
1: 40 milioni.
0: È comunque, certo, un attaccante d'area di rigore. Lui è un attaccante, certo, d'area di rigore. Certo, certo. Poi magari Conte l'ha fatto giocare in maniera più lontana dal campo, eccetera. Spalletti lo farebbe giocare un po' più puntero lì dentro. Chiaramente la Napoli l'ha riscattato, quindi non è prendibile. Però quella è un'idea che potevi avere e non hai avuto, per esempio.
1: Allora, Stefano dice una cosa molto vera: grandi nove in giro non ce ne sono, bisogna adattarsi a giocare anche con una sorta di falso 9. Francesco da Livorno, lui dice: con Colo e Hector andrei sicuramente su Pellegrino, caratteristica punta vera, garra argentina, ancora giovane. Io concordo, dicevo prima, cioè con questi due questo completerebbe bene. Tant'è vero che un altro amico, sempre da Livorno, grazie ai sentanti oggi a Livorno, dice: sì, ma perché magari non diamo Hector in prestito al Parma e ci prendiamo Pellegrino? Perché secondo me il Parma non accetterebbe un'opzione del genere. Sorlot entrerà in Spagna, ha fatto 36, 24, 24 gol, è più profilico e costa di meno. Sì, è vero, Vincenzo.
0: Onestamente, tra Hector e Pellegrino, tu vorresti vedere più se Hector può essere un giocatore che cresce e te lo tieni così?
1: No,
0: o Pellegrino?
1: Su Pellegrino, perché ha già comunque un po' di esperienza in più. Tutto sinceramente,
0: okay, però, cioè, secondo me non vale la pena così. Tu dici: ok, vado a prendere un super attaccante che ha fatto un bel gruzzoletto di gol. Non lo so, è un'opinione.
1: No, no, capisco. Brian Brobbey, il quale però nell'Ajax non ha fatto benissimo, e invece al Mondiale ha fatto bene. Sì, Andrea Sanremo dice: nonostante il suo infortunio, aveva provato a puntare su Panichelli dello Strasburgo, che non conosco, sono sincero, abbassando il costo d'acquisto perché non ha ancora recuperato al 100% perché ha avuto un infortunio. Ovviamente ho valutato come procede il recupero, sempre meglio di Colomani. Poi Roberto D'Arrieti ci dice: ma perché secondo voi Malen è più forte di Colomani? Ma sai, con me caschi male, perché per me Malen è fortissimo. Dopodiché non ha mai giocato nell'Olanda, perché lui vuole fare la prima punta, l'Olanda non gliela fa fare, gli fa fare all'esterno, e non si trova come prima punta, secondo me è molto forte. Jurassic, che ne pensate? Massi, ne penso che è un buon giocatore.
0: Non male, non male, non male.
1: Non male. Vai, Gabri.
2: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Alessandro da Zurigo.
1: Ciao caro.
0: Ciao.
2: Uno entra, uno esce, o meglio, uno esce, uno entra. Intanto, la cosa migliore l'abbiamo fatta, perché come lì è uscito, Carnevale è entrata. È arrivato pure questo Hecator. Adesso francamente dobbiamo stare, secondo me, con i piedi per terra, aspettare, belli tranquilli, e con un po' di nostalgia dico: quando ero ragazzino, insomma, il momento che mi piace di più è il calciomercato, perché si sognava, si immaginavano squadre un po' così fantastiche, una sorta di fantacalcio.
1: È vero.
2: L'estate.
1: È vero.
2: Adesso ogni estate diventiamo commercialisti.
1: Bravo.
2: Che tristezza.
1: Bravo.
2: Sì, però, questo dobbiamo fare. Forza Juve sempre fino alla fine.
0: È cambiata la struttura anche degli attaccanti. Bravissimo. D'area di rigore. Per esempio, il Brasile gioca con Vinicius, Cunha e Ryan adesso.
1: E poi entra, come si chiama, Hendrick,
0: vabbè, e Ryan. Hendrick e Vinicius sono più fantasisti, più Hendrick. Vinicius è un esterno, così come Ryan, anche fisico, eccetera. Cunha è l'attaccante centrale, che però, vedi, proprietà del Manchester United, 75 milioni di valutazione. L'anno scorso ha fatto 30 partite e 10 gol. Cioè io neanche neanche lì, cioè, però i gol arrivano da chi? Arrivano, da Vinicius, da certo. Ryan, da Martinelli, da quello che si inserisce, da Casemiro. Cioè il gol oramai non è più una materia esclusivamente per l'attaccante. Se c'hai Haaland, sì, se non c'hai Haaland diventa un qualcosa che nasce dal gioco.
1: Oh, intanto Stefano da Tivoli, un abbraccio a te, e dice: oggi mia figlia Gaia abbiamo rinnovato in Curva Sud. Bravi, bravi ragazzi. Mi raccomando il telefonino, perché tra tutto sull'app. Ancora, ora vedi, tanti amici buttano l'idea di Icardi svincolato, sul quale io onestamente andrei, ti dico la verità.
0: Ma le richieste sue sono altissime.
1: Cioè, però Icardi non paghi il cartellino.
0: No, non paghi il cartellino. Lui è svincolato, ripeto, ufficialmente da un paio d'ore.
1: Continuo a credere che ci siano problemi con Spalletti, però lui dice no, secondo me ci sono ancora problemi con Spalletti.
0: Se non ci vai, probabilmente sì. Ma
1: ti ricordi la faccia che fece la partita dopo il Parma, forse, in casa? Che quasi si incazzò un po' parlando di Icardi. Te lo ricordi? No, Icardi non ci interessa. Io credo che ci sia ancora un po' di astio. Quindi, perché se no, ti dico la verità, Vincenzo, Icardi svincolato, quanto ti può chiedere? 10 milioni? Chi glieli dà? Perché, allora, parliamoci chiaro, Icardi...
0: Stavo andando a vedere le sue richieste quali sono.
1: In Premier, no. Icardi ci va. In Turchia già c'è stato. In Arabia non credo ci voglia andare. In Francia? Cioè, io sinceramente, però non credo che rientri nei profili cercati.
0: E soprattutto
1: però
0: io
1: è altrettanto perché si è svincolato da 2 ore.
0: Si è svincolato da un paio d'ore, ti chiederebbe un contratto almeno quadriennale. Secondo me, non lo so, se si spalmasse, cioè, sicuramente è uno di quei giocatori.
1: Ma 32? 32, 33?
0: 33 credo. Però te lo dico,
1: Cerchi, guarda, Gianfilippo da San Betto del Tronto dice: perché Colomani semplicemente già conosce l'ambiente juventino, non deve ambientarsi, sì, magari non è un fenomeno, ma sicuramente non sarà un acquisto sbagliato e ti ha una certa sicurezza, anche se appunto non è un fenomeno. 33 anni.
0: Sì, ti confermo, 33 anni.
1: Sai, 33 anni non puoi neppure pretendere chissà che cosa, cioè, non lo so, io sinceramente un pensierino ce lo farei. Però,
0: lui è per esempio l'attaccante che metti in area di rigore, che ti segna di destro, di testa, di sinistro, che è completo. Lo è stato nei tempi d'oro,
1: sì,
0: a 33 anni.
1: Però comunque
0: avrà perso qualcosa, ma l'istinto ce l'ha sempre avuto
1: in Champions. Cioè è uno che quando arriva in area di rigore, cioè davanti ovviamente Osimhen, stai sempre un po' con le antenne dritte. Poi siamo in Italia, cioè non è che siamo in un campionato, per cui
0: allora ho trovato le cifre. Il Galatasaray ha offerto in un'ultima istanza un contratto a 4 milioni e mezzo all'anno con un'opzione per un secondo anno, rispetto ai 9 percepiti in questo momento. Mauro Icardi ha preso tempo e poi ha detto di no, sostanzialmente. Addirittura si parla anche del Como, eventualmente, viste le difficoltà con Morata, e quindi potrebbero addirittura puntare sui Icardi.
1: Meglio Icardi di Morata, insomma, se proprio per quanto li vogliamo bene. Vai Gabri, facci sentire un paio di vocali e ci avviciniamo al quesito al quale io non rispondo, perché
0: devi rispondere pure tu.
1: No, io non rispondo.
0: Rispondere pure tu?
1: No, dottori, no. Prego.
3: Ragazzi, siamo stati abituati troppo bene noi. Quindi vari Higuain, Vucinic, Mandzukic, noi oggi non ce li possiamo permettere, ma anche perché in giro grossi centravanti che fanno gol ce ne sono pochi e non sono imprendibili. Il calcio moderno, tranne quando hai Haaland ovviamente, e quindi ce l'hai il centravanti, lo dimostra il Paris Saint-Germain che ha centravanti mobili. La stessa cosa dobbiamo cominciare a fare noi con i vari Conceição, Wildix, quindi... Ragazzi, noi non ce li possiamo permettere.
1: Concordo.
3: Alessandro da Roma.
0: È quello,
1: bravo.
3: Balogun.
1: Balogun. A me piace. Attaccante sorrenza, a me piace. Il punto è che da un lato uno che ti fa 10 gol ce l'hai, cioè Ildiz. Dall'altra parte non c'è quello che ti fa 10 gol, perché dall'altra parte con 60 10 gol non li farà mai.
0: Quindi lo
1: prova 10 gol, non lo fa.
0: Sì, ma costruisci.
1: Sì,
0: ma è quello, cioè io per questo ti dicevo, con Cesario, se un'offerta mi potresti prendere un esterno che ha più confidenza col gol, cioè i gol di Yildiz. Comincio a prendere anche i gol dell'esterno a destra. L'attaccante centrale, che sia il Colomani di turno, te li fa. Ekator magari che porta il suo supporto. Chiaramente ridisegnerei completamente il centrocampo, ma là ci vorrà veramente un grandissimo lavoro. Il centrocampista, quindi, che ti segna, che non sarebbe male. E così ho completato, cioè così riesco a farmi quella cifra di gol che mi servono. Che ti devo dire? La lanciamo?
1: No, aspetta,
0: sta cosa?
1: Fammi prima voglio sentire un altro vocale.
4: Signori cari, sono Massi da Pisa.
1: Ciao Massi.
4: Io il mio sogno è di vedere andare via Openda, David, Koopmeiners, Cabal e una lunga sfila di giocatori. Luiz, sarei curioso di vederlo con Spalletti per vedere se c'ha un rigurgito, un qualcosa.
1: Cioè rigurgito nel senso
4: mi bambini, di vita. Per vedere se magari con qualche motivazione in più riesce. Poi per quanto riguarda i giovani non tutti sono bravi, nel senso, certo, quando è uscito fuori Del Piero chi l'avrebbe mai voluto vendere? Però no, ma sì, Del Piero,
1: guarda, tra
4: ora,
1: l'altro,
4: con tutto il rispetto per Da Fare e l'altro ragazzo, mi sfugge il nome, terzino
1: Puccica. Vedi, Massi dice una cosa che ci porta, poi ci traghetta idealmente anche al prossimo quesito. Lui dice, e ha ragione l'amico Massi da Pisa, il rigurgito per vedere che succede. Ma porca di... ce l'ho con te Massi, anzi grazie, perché poi si arriva al quesito. Ma porca di quella... no, stavo leggendo, vabbè. Ma porca di quella miseria, ma che rigurgito, ripeto, non te Massi, che sei stato perfetto, deve avere questo che è venuto alla Juventus tecnicamente pagato 50 milioni, accorto come il principe del centrocampo, ma io ti pigli a calci nel sedere, porca di quella miseria.
0: Ok, e ti sei scaldato. Allora intanto diamo...
1: no, perché poi Massi mette sul piatto l'argomento che ora nel quesito,
0: esatto.
1: Dove io divento matto.
0: E mo ti faccio diventare...
1: dove io divento matto.
0: Allora, prima una notizia al volo.
1: Tanto è meraviglioso. Vabbè.
0: Sulla futura rivendita per Da Fare 20%, non 10%, perché è arrivato il comunicato ufficiale della Juventus, quindi sarà del 20% la futura rivendita, non 10%. Questo è giusto per chiudere, sì, le ho letti. Il quesito è questo, e questa cosa qui farà arrabbiare qualcuno, tra poco mi arrabbia anche io.
1: Sì, io mi cavolo.
0: A quanto pare anche Jonathan David avrebbe detto...
1: Ma Raggio l'ha detto,
0: sì,
1: o lo dici,
0: sì,
1: perché mi vuoi, no, fare arrabbiare?
0: No, no, no, l'avrebbe detto.
1: Dove l'ha detto? Aiuto.
0: Guarda là, guarda.
1: No, perché questo, poi divento matto.
0: Questo c'ha la pressione a 3000, dopo, no, te lo faccio leggere. No.
1: Sì, perché tu magari tiri fuori una fake.
0: No, nessuna fake. No. Avrebbe detto,
1: sì,
0: voglio un'altra possibilità alla Juventus. Allora, la vuole David, la vuole con Miners, la vuole Jegrova.
1: No, con Miners ne ha già avute due.
0: Ma io ti sto parlando di quello che dicono loro. La vuole, sì, con Miners, la vuole Jegrova, e l'onnipotente ci perdoni, probabilmente la vuole anche Openda. Io mi domando, anzi vi domando, non a voi, ai suddetti, e dico: ma scusate, perché non dovevate giocare l'anno scorso?
1: Appunto.
0: Perché
1: il ragionamento di Massi di prima?
0: Perché sei giocato due anni fa?
1: Perché
0: sei giocato,
1: perché l'anno scorso sei pippi l'anno? A
0: è
1: cosa sono serviti?
0: Comodo avere un'altra opportunità, per avere i soldini in sacco.
1: Lascia perdere.
0: Quindi, a chi dareste? A chi dareste?
1: E non puoi nemmeno scappare perché sei senza scarpe.
0: Ma che ce ne frega?
1: Ma buttati giù le due.
0: A chi dareste ancora un anno di tempo per farci vedere qualcosa di questi signori? Noi già abbiamo risposto in qualche modo, Giulio, ma non vi influenzeremo. Non vi influenzeremo,
1: no, bravo,
0: ditecelo.
5: Bene. Due colori, due voci.
6: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Roberto Galia. Il calcio non è fatto solo di fuoriclasse, ma anche di calciatori altrettanto preziosi, capaci di ricoprire il ruolo di leader silenziosi e di farsi sentire anche senza urlare. è il caso di Roberto Galia, classe 1963 e protagonista di una lunga carriera in bianconero. Nato a Trapani ma cresciuto a Como, è riuscito a sintetizzare in sé il meglio del nord e del sud. Proprio con la maglia del Como è arrivato all'esordio in Serie A contro il Napoli nel 1981. La grande occasione, chiamata Juventus, arriva nel 1988 dopo aver vestito le casacche di Sampdoria e Verona. In bianconero Galia si dimostra subito fondamentale per la sua duttilità tattica. Nato come terzino, è stato poi avanzato a centrocampo fornendo ai suoi allenatori un jolly non da poco. Non è un caso che sia stato quasi sempre una pedina fondamentale, bravo a soffrire, a capire la partita, a difendere, ad attaccare e a giocare con entrambi i piedi. Non è stato un goleador, ma i suoi 15 gol in Serie A dimostrano che quando è servito ha sempre risposto presente anche in zona d'attacco. Da ricordare il gol messo a segno contro l'Inter, ma anche quello che nel 1990 permise alla Juventus di portare a casa la Coppa Italia del 90 a San Siro contro il Milan. Senza dimenticare la rete segnata alla Fiorentina nell'andata della finale di Coppa UEFA. Una vita da mediano, da gregario, nonostante le sue 200 presenze in maglia bianconera condite da 11 gol. È un giocatore ideale, con lui si va sul sicuro, lavora con applicazione e non si fa mai trovare impreparato. Le parole del suo ex allenatore Giovanni Trapattoni. Mai una polemica quando gli è toccato fare panchina. Educazione e maturità le sue doti principali, quelle che lo hanno reso grande.
6: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Vuoi leggerli tu?
1: Ma vedi, io sono molto d'accordo con gli amici, ma aggiungo, io non la darei a molto. Cioè, ora tu hai tirato fuori David, che è una fake news.
0: Non è una fake news.
1: L'ha tirata fuori apposta.
0: Non è una fake news.
1: Io non la darei a nessuno, perché noi in questo momento prendiamo David, no? Che è forse l'emblema. Ma perché Openda? Ma perché Vlahovic, che grazie a Dio da questo punto di vista se n'è andato, anche se poi alla fine è quello che c'ha meno colpe perché è stato molto fuori, ma perché Di Gregorio, ma perché lo stesso Bremer, ma perché oddio, il Diz è uno dei pochi che si salva, ma comunque l'80% di questi qui non dovrebbero neppure ripresentarsi. Quindi la risposta è no. Vedo qualcuno tende a salvare un po' Zegrova, e lo capisco, perché forse è quello che ha qualche alibi in più. Detto che secondo me Zegrova questo è e questo rimane, anche a livello caratteriale. David onestamente no. Pronto ad essere smentito, Vincenzo? Onestamente no. Ne ho i testicoli pieni. Ecco,
0: Io ho già risposto, che vi ho detto che devo rimandare tutti con quanti. Mainz,
1: perdonami, ecco, con Mainz ancora, sarebbe il terzo anno. Giunto lì! Ma perché te lo riporti?
0: Quanto dura il contratto di Kumbayes?
1: 5. Perché te lo riporti alla Bergamasca? Eh?
0: Quindi io vi ho già risposto, per me veramente al miglior, anche al peggior offerente, volendoli mandare via. Pensa che, ma giusto per, sempre che non sono valori reali, no? Però il valore che Transfer Market dà a Kumbayes è di 14 milioni.
1: Appunto, pensa te.
0: Pensa quanto è crollato il valore di mercato di Kumbayes. Un altro anno significa scendere a 6-7 milioni. Poi regalato.
1: Se siete molto duri, ragazzi, ma
0: contratto
1: io...
0: fino al 2029, quindi altri 3 anni.
1: Altri tre anni! Detto! E se no, non siamo onesti intellettualmente, che quel colpo lì l'abbiamo atteso tutti. Ma Santarelli, Marangio, il tifoso della Juve, quindi tutti voi, non deve sapere se quello se la fa sotto fuori da Bergamo, ma lo deve sapere chi lo va a comprare. Perché l'aspetto umano di un giocatore, quando spendi 56 milioni di dobloni, lo devi conoscere. Banalmente devi sapere quante volte va a fare la pipì, se si sveglia la notte perché c'ha la prostata ingrossata, quando spendi quella roba lì. Quindi lui proprio zero. Non si è ripreso nemmeno nell'Olanda.
0: No, ma no.
1: Però ha fatto il calcio di rigore.
0: Sì, sì, bravo.
1: Ma in questi ci metto anche gli altri. In questi ci metto anche gli altri. David che scivola.
0: E vuole un'altra opportunità per scivolare meno.
1: Vedi, Francesco da Caserta dice a nessuno, ma purtroppo qualcuno rimane. Michele, a Roma ho consultato l'algoritmo alla Comolli, gli attaccanti a 40 milioni sono Vangelis Pavlidis, El Bilal Touré, Alexander Sorlo, Santiago Jimenez e Icardi. Per questi giocatori che avrebbe più personale e carattere per la Juve, Icardi e dopo Sorlo. Michele, sei un grande, guarda, io posso dire una cosa, se lo faceva Comolli, Michele, te peggio un po' fa sicuramente, quindi sei un grande. A nessuno, perché altrimenti anche altri giocatori che non rendono si aspetterebbero un'altra possibilità, fra l'altro l'amico Tony da Zurigo.
0: Certo.
1: Da Zurigo, bravo. Ma ovviamente a nessuno, ma temo che tanti sono tutti, li rivedremo. Purtroppo, Alberto, ai colli del Monferrato, hai ragione. A nessuno, Tiziano Allecco, se sarà che Kumbayes cambiato, Pendà, David Locale, Turam rimarranno, li facciamo giocare a partire del venerdì. E guarda, Tiziano, purtroppo, secondo me, uno c'è, Kumbayes. Uno, Crau, Pendà e David, due c'è, Locatelli lo tiro fuori, ma è ovviamente il tuo pensiero. Turam a me quest'anno ha deluso abbastanza.
0: Sì.
1: Ha deluso abbastanza.
0: Sulla tenuta, lascia stare gli infortuni, eccetera. Ci sono stati molti momenti in cui si è un po' addormentato nel campionato. Cioè, ci sono state delle partite in cui sembrava veramente un elemento di rottura, uno da box to box, che spacca le partite. Ricordo anche la traversa che fece, la partita che fece contro il Napoli, ricordi quella che abbiamo
1: visto? Sì, come cioè, no.
0: Partita sontuosa, traversa. Poi però tante altre partite è venuto meno anche lui nella personalità, secondo me.
1: E noi l'abbiamo giustificato con il fatto che non stava bene.
0: Ma secondo me Spalletti, che non ci ha messo il veto sulla cessione, avrà capito che comunque ci sono anche dei limiti.
1: Però lì mi domando, Vincenzo, nel frattempo ho pescato Valerio, eccolo qua, dice: ragazzi, concorrente, ma Davide Zegrov una seconda chance la darei, Valerio, l'amico Grosseto. Lì ti chiedo, quanto è recuperabile Turam? Perché secondo me il primo anno non ha fatto male, nonostante tutto il caos che è successo. Quest'anno ha alternato alti e bassi, devo dire forse più bassi che alti, e noi l'abbiamo spesso giustificato col fatto che non è stato benissimo. Io, allora, è chiaro che in questo momento, Vincenzo, offerta importante, il giocatore parte.
0: Offerta importante, non però... solo parte, ma la Juventus sarebbe contentissima. Si libererebbe un posto, si libererebbe un ingaggio, arriverebbero soldi per poter fare un ingresso. Ma banalmente, se noi chiediamo ai nostri amici adesso, Turam o Kessié, chi vorreste nel centrocampo della Juve l'anno prossimo? Secondo me 9 su 10 ti rispondono
1: però,
0: che sì.
1: Allora io ti dico tutte e due, o però un po' ci rifletto, lo sai? Ti dico la verità, un po' ci rifletto. Perché credo che Turam però credo che Turam qualcosina possa dare.
0: Ma noi abbiamo bisogno di qualcosa. Di più di qualcosa. Quel qualcosina, sono d'accordo, equivarrebbe però alle stagioni che abbiamo già visto di Turam. che secondo me...
1: Te dici fino a quanto può migliorare?
0: Secondo me, allora, il ragionamento che dobbiamo fare è questo. Ci sono dei giocatori che crescono in un concetto già forte di squadra.
1: Sì, sì.
0: E giocatori che fanno crescere un concetto non forte di squadra. Allora il Chessy, il Goretzka farebbero crescere il valore di un centrocampo che magari non ha tutto questo valore. Il Thuram andrebbe a crescere in una squadra che ha dei valori importanti e quindi lui riuscirebbe a crescere in quei valori lì. Quindi io la girerei così. Cioè la Juventus in questo momento ha bisogno di giocatori di personalità. di forza mentale, di abitudine a giocare a certi livelli internazionali, bravi, fatti e finiti.
1: Oh, intanto Malou sta battendo l'Inghilterra 1-0.
0: Grande,
1: il Congo in vantaggio 1-0, ha segnato Malou. Si narra che abbia segnato uno dei tanti cugini del grande Malou. Ma quanto ti voglio bene, Malou. Quindi sarebbe clamorosa, guarda che se esce anche l'Inghilterra sarebbe... Sì, perché ora
0: non mi stupirebbe.
1: Ludanda, Lubanda, lì la statua è andata, no?
0: Sì,
1: gli hanno dato il permesso.
0: Lui si è messo così. Sì, è andata e sta lì.
1: Lubanda, Ludanda, vai. Andiamo. Vai.
7: Ciao ragazzi, Raffaele da Nocera. Ragazzi, ma sì, si può dare anche la colpa a questi giocatori che non vogliono andare
0: ci penga.
7: Via. Ma chi gliele ha dati questi soldi?
1: A
7: Vlahovic, chi gliel'ha fatto questo contratto faraonico?
1: Corretto,
7: contratto faraonico a David, che sì, ha fatto tutti questi gol, ma l'hanno mai visto da giocare. Cioè, io vedendolo giocare, David avrà fatto pure 25 gol all'anno. A me non parlo di un giocatore che neanche in promozione può giocare. Cioè, un giocatore che sta attaccato, un attaccante che sta legato a terra, non sa saltare, non sa tirare in fuori. Io ho visto mai fare un tiro in porta. Certo. Guardate.
1: No, no, è corretto.
7: Chi gliele ha dati questi soldi? La società.
1: Corretto.
7: Questo è il problema.
1: È
7: no, con loro, con i ragazzi, con i giocatori ce la possiamo prendere relativamente. Il problema è chi li ha fatti questi soldi.
0: No, però
1: c'è saggezza comunque in questo messaggio.
0: C'è saggezza, ce lo siamo detti mille volte, che poi l'errore l'hanno commesso le dirigenze in questi anni. Però ragazzi, io non ce la faccio a non dare la colpa ai giocatori anche.
1: Sì,
0: non ce la faccio da
1: è vero,
0: perché comunque, cioè Ale, ma io posso scivolare in area di rigore, ma io posso sbagliare un controllo sulla linea del fondo appena sono entrato, ma io posso tirare un rigore in quel modo contro il Lecce e su dai, ma io posso entrare in campo e aver bisogno dell'allenatore che dice svegliati e comincia a giocare.
1: Però non mi dica allora c'è la maledizione sulla continuità.
0: No,
1: perché
0: non c'è la maledizione.
1: Si rincoglioniscono
0: non
1: tutti.
0: Non c'è la maledizione, però do la colpa ai dirigenti. Ma una volta che il giocatore è stato acquistato, ma
1: che
0: perché non rende?
1: È questo, Vincenzo. Non lo so. Perché, certo, non te lo poteva dire l'algoritmo.
0: Perché si spengono. Perché si spengono e poi vogliono restare, ma.
1: Ma certo che voglio restare.
0: Lo so, lo stesso Dusan, sei disoccupato.
1: Sì, ma lo troverai.
0: Ho capito, ma sei disoccupato. Che volevi? La fascia di capitano del Real, il numero 9, la titolarità, 50 milioni qua, 12 di ingaggio per 4 anni.
1: Io ho già la mia idea su come va a finire, non la spoilero, ma ho la mia idea.
0: Al Besiktas?
1: No.
0: No, alla Juve un'altra volta, scordatelo.
1: No. Vediamo. Ho la mia idea.
0: Dilla. No, siamo qua apposta.
1: La sanno in pochi. E beh, potranno dire io ti dico, per me rimane in Italia.
0: Ma quale Italia? Allora,
1: vabbè. Comunque, cosa gli succede a questo? Io non lo so. Però prima di... Allora, l'errore più clamoroso, secondo me, qui rispetto all'amico di Nocera, che dice un messaggio, è l'operazione con Miners. Perché ti è costato un budget di un anno, verrebbe quasi a dire, no Vincenzo? 56 milioni è il budget di quest'anno. Su David... Onestamente non ho mai pensato che potesse diventare l'Higuain della situazione. Però dico la verità, se mi avessero fatto vedere il film della stagione in anticipo, come in quella serie che ho interrotto per vedere Ovunque tu sia, che peraltro ero convinto fosse di sei, invece sono di 8. Infatti ho detto, ma come finisce così?
0: No.
1: Invece il prossimo episodio.
0: Adesso sono arrivato. Poi te ne consiglio un'altra.
1: Maranzo, ho già capito tutto.
0: Poi te ne consiglio
1: non
0: un'altra.
1: È figlio suo. Non è vero.
0: Non è vero.
1: Perché poi quando va nella clinica, Maranzo, ho già capito. Vabbè, comunque.
0: Resterai stupito. Poi te ne consiglierò un altro.
1: Va bene. Se io vedo il film, no? Allora, sono convinto quando lo prendo. No, non sfondati. Ma se vedo il film e mi trovo davanti sta roba qua, non ci credo. Quindi parzialmente un pochino giustifico più l'operazione Davide di quella Cummins per me è ingiustificabile, perché te devi sapere, soprattutto perché viene da una squadra e da un ambiente molto particolare, e allora tu devi sapere tutto. E invece si fa una bella,
0: da quando è alla Juve 89 presenze,
1: chi?
0: 7 gol,
1: chi?
0: 4 assist con Miners. Ribadisco, 89 presenze, 5670 minuti, 7 gol, 4 assist. E lui credo che abbia, nell'ultimo anno dell'Atalanta, abbia fatto 15 gol e 14 assist, qualcosa del genere.
1: Bravo.
0: Dimmi che gli è successo.
1: Però vedi, leggevo un messaggio prima di un amico, mi sembra Armando d'Arezzo, che dice, noi faceva il paragone con Svilar.
0: Ermano Armando.
1: Armando, lui faceva il paragone con Svilar, cioè, però Svilar fino a 2 anni fa faceva il secondo, poi improvvisamente è esploso, noi ci abbiamo forse anche un po' di sfortuna.
0: Ma mai esplodesse.
1: Io ricordo però di una cosa di Svilar, in effetti quando lo presero, ricordo che cosa mi colpì, che l'ufficio stampa della Roma chiamò di qua dicendo, oh, per favore ci mandate un cronista, perché ci viene nessuno, la presentazione di Svilar, perché non se lo filava nessuno, ok? Ora, che sia tutta sfortuna non lo so.
0: No, non è sfortuna. Allora, sfortuna può essere un anno, due se c'è un infortunio pesante, ma 3 anni di ectoplasma non è sfortuna. 3 anni di ectoplasma è proprio incapacità di riuscire a rendere fuori dalla tua comfort zone, di riuscire a portare il peso della maglia della Juve, di avere di fatto qualità da giocatore da Juventus e di livello internazionale, perché neanche all'Olanda.
1: Però nell'Olanda lui è mai stato titolare.
0: Fatti una domanda.
1: Sì, ha oggettivamente qualche giocatore anche di personalità un po' diversa dalla sua, onestamente.
0: Se lo mangiano, Ale.
1: No, ma è vero, è vero.
0: Cioè, quelli fatti questi 10 minuti, ma devo rifiatare un attimo. E noi l'abbiamo pagato 5-60 milioni.
1: Ma tu ricordi quel che ci faceva a noi?
0: Ma certo.
1: Quella doppietta che fece a
0: ma
1: Torino.
0: Ma certo. E ti ricordi i tiri che faceva anche a proposito della partita contro il Napoli, i tiri fuori dallo stadio, dalla curva?
1: Certo che me lo ricordo. Paragonabile solo alla punizione di Veiga.
0: Ma
1: perché
0: sì,
1: noi abbiamo visto,
0: mamma
1: anche
0: mia, io mi ricordo
1: Veiga
0: con la Lazio, era
1: sì.
0: Che ma appena posizionò il pallone disse, ma chi è che ti Veiga?
1: Però guarda, io qua dico una cosa, Vincenzo, la disperazione di questi anni, perché noi tutto sommato Veiga lo volevamo tenere. Veiga, ora al di là della punizione,
0: sì.
1: Veiga,
0: Severino stai andando un po'
1: Veiga. Vai, andiamo con... No, per me non va al Napoli.
0: Poi firma al Napoli per un tozzo di pane. Ma allora non avete
1: per
0: capito?
1: Per me non va al Napoli.
0: Non avete capito,
1: però,
0: le pretese di Vlahovic?
1: Sì, ma quando non ce l'avrà più...
0: Se ne va al Besiktas, ne vuole i soldi.
1: Comunque, chi se ne frega di Vlahovic? Stamma
0: sentita tua che non su questo avevo ragione.
1: Non fa più parte della Juve, chi se ne frega? Ragioniamo sul fatto che noi abbiamo rimpianto pure Veiga.
0: Ci ha segnato. Abbiamo fatto fa un punto al Villarreal nel giro.
1: Un punto.
0: Noi.
1: Però c'avevamo un fenomeno in panchina. Che mise sì, Cabà.
0: Sì, che mise Cabà. Oh, hai recuperato Cabà tutto a posto? Ti metto sull'out sinistro. Cioè, Pepe, non ti preoccupare. Si marca facile. Quanto è durato? 15 minuti la partita di Cabà lì. Ecco qua.
1: Ecco, sì, hai ragione. Alessandro Prince Arezzo. Ale, scusami.
0: Hai sbagliato.
1: Prego.
0: Nome.
1: Veiga. Veiga chi lo portò? Veiga? Giunto lì? No.
0: Mi pare di sì.
1: Sì,
0: giunto.
1: Veiga.
8: Ciao Mariolino da Santa Croce.
1: Ciao.
8: La possibilità non c'è nessuno. Il problema è che loro dicono vogliono un'altra possibilità, perché no, non si ricalcola nessuno, nemmeno una squadra oppure squadre di basso livello che non gli possono garantire questi stipendi alti che la Juve sempre dà. E quindi purtroppo secondo me resteranno tutti sul gruppone. Cannavale avrà grosse difficoltà, anche se lui è bravo, può essere bravo, sarà sicuramente bravo, però avrà grossi
1: no,
8: problemi.
1: Questo è fuori dubbio. Allora Gianluca ci dice: ragazzi, sono al lavoro con una collega interista, si chiama Terry, che non credo sia la nostra Terry Reggio Emilia che si arrabbia. Terry,
0: no, Terry c'ha il compagno interista.
1: Mi ha detto: non è meglio ascoltare Radio Maria? Potete rispondere a Terry? Oh, Terry, guarda, Però ti dico una cosa,
0: Terry, a volte vorrei, quando torno a casa mi ascolto Radio Maria.
1: Io invece, guarda, sembra
0: fatta... dopo alcune partite mi sono ascoltato
1: Radio Maria. E io invece vi dirò una cosa, vi sorprendo. Oggi, venendo qua, ho ascoltato Radio Vaticana. Perché? Sai che sono appassionato di storia, ma anche di cose che riguardano
0: il clero
1: e il Vaticano. Tu che sei una capra ignorante,
0: io non sono
1: sicuramente non saprai che in queste ore c'è stato uno scisma all'interno della Chiesa, no? Con i lefevriani che sono usciti, che hanno ordinato qualche nuovo vescovo. Ma tu sei una capra, sì, ma di cosa parlo con te? Allora, tra l'altro stamattina mi stavo leggendo proprio delle cose che riguardano questo, dopo il mio appuntamento dal dentista, finalmente abbiamo finito. Sì, perché sai, bisogna fare la pulizia dei denti.
0: Tanto quel dente ce l'hai ancora
1: però,
0: là dentro.
1: Però, tu non fai nemmeno quello. E mentre a Livorno si dice spippolavo sulla radio, scarrellavo sulla radio, ho trovato Radio Vaticana che parlava, faceva un approfondimento con il direttore dell'Avvenire proprio di questa ora. Quindi me la sono ascoltata, per cui si può ascoltare.
0: Ora, però, no, quella era Radio Maria. Lo so, ti ricordi Radio quando Vaticano? Facemmo...
1: Come no?
0: Come no? E poi arrivò lui.
1: Il nuovo, il nuovo Bellingham, sì, me lo ricordo bene. Vabbè, ragazzi, onestamente quando è arrivata eravamo tutti contenti. Però, posso essere, lo dicevo prima, possiamo essere contenti noi. Ma chi lo va a prendere a quella città? Dice, te lo regalano. Oh, a Cavaldonato non si guarda in bocca. Ma hanno regalato Kuhn Mainz, sai che c'è? Me lo tengo. No, cioè speso 56 milioni. Vabbè,
0: bene, sì.
1: Prego. Ora Pro Nobis. Bis.
9: Ciao ragazzi, buonasera, Gianfranco da Salerno.
1: Ciao.
9: Rispondo io a Vincenzo.
0: Eccolo.
9: Quando si domanda perché non me la posso prendere con i calciatori. Vincenzo, te la puoi prendere con i calciatori fino a un certo punto, perché il calciatore quello è. Perché scivola in aria, perché non riesce a saltare. Perché il calciatore quello è, non c'è niente da fare. Come si dice a Napoli oppure dalle mie parti a Salerno, un lignam che lì è, più di quello non è.
0: Capito, io apprezzo anche la dialettica.
1: Ma ho letto che a Salerno faranno la Monte Carlo d'Italia, no?
0: Sì,
1: la Dubai Italia,
0: ma Salerno, guarda che
1: Salerno è bellissimo.
0: Salerno è
1: un mare meraviglioso,
0: è una bomboniera.
1: Un mare meraviglioso,
0: no? Mi piace anche, diciamo, il detto nello slang, però sì. Ma tu pensi che voi pensate che veramente con Mainz sia un ectoplasma?
1: No,
0: che siano stati unti dal Signore all'improvviso a proposito di. Lefebriani,
1: ma senza nemmeno se Lefebriani. Studia.
0: Ricordo che c'è una laurea in lettere con specifica in storia,
1: ma anche lui.
0: Lasciamo sta. No, tu pensi che siano stati toccati? No, quello ce l'ha in ufologia. No. C'è ufologia, me l'avevo detto io. No, dicevo, questi sono stati all'improvviso unti dal Signore. Hanno fatto 200 gol tra Liga e Canada, quello che vuoi tu. Quell'altro, insomma, ha fatto 15 gol e 16 assist con l'Atalanta. Poi all'improvviso diventano. Non voglio dire quella parola, che sennò ci denunciano. Però diventano ectoplasmi.
1: No,
0: ecco, facciamo
1: così. Si sciolgono.
0: E ho capito. Ci sarà anche un amor proprio, una dignità che a un certo punto dice: oh, mi devo mangiare l'erba, mi alleno.
1: Sì, però...
0: Ci sono stati giocatori che anche in passato erano così, poi si sono allenati, sono rinforzati, sono diventati bravi.
1: Io qui, Vincenzo, entro su un altro campo che ovviamente è una mia ipotesi, quindi ci mancherebbe altro. Però se tu ti senti schiacciato dall'impegno che hai,
0: me ne vado.
1: Ti senti schiacciato... Relativamente,
0: ho capito. Allora non ho dignità professionale.
1: Ma non è questione.
0: No,
1: secondo me.
0: Sto in panchina. Cioè, Openda sta in panchina e ride, è contento. Non è andato a fare il mondiale, è contento. No, però mi sono allenato. No, però mi sono messo le conchiglie sulla schiena, è contento.
1: Capisci?
0: Ho capito. Però tu fai questo per mestiere.
1: Vero, Vincenzo. Qui parliamo però di Kuhn Mainz. Allora, Kuhn Mainz e Openda sono due storie, secondo me, totalmente diverse. Uno
0: si è messo le conchiglie, sì, l'altro no.
1: Lì anche. Però su uno.
0: Ma mettiamo le conchiglie a Kuhn Mainz.
1: È stato preso proprio un abbaglio di quelli clamorosi. L'altro.
0: Tipo UFO.
1: Sì, più o meno. L'altro, con Miners, lo dicevo prima, lo ribadisco, eravamo tutti convinti di aver preso il top, ok? Tanto arriva con Miners, vediamo con Miners. Benissimo.
0: Questo è lui.
1: Con Miners. No, quello siete. Su uno secondo me non ci sono proprio speranze. Open da, se non ritorna nella sua comfort zone. Su quell'altro io credo che lui, poi Open da mi fa anche simpatia perché ride, hai visto lì il giorno del derby in casino, lui rideva, ma va bene, stava smaltendo la tensione, perché la tensione si smaltisce anche ridendo, sì, parlo sì, seriamente.
0: La tensione della partita che non avrebbe giocato.
1: L'altro secondo me invece è entrato in una situazione mentale che lo ha schiacciato e non c'è un cavolo da fare. Quando la testa, ma non che lui non sia, cioè, come dire, ora qui ci vorrebbe Lorenzo, non che lui sia fuori di testa, ci mancherebbe altro, ma probabilmente sente questa maglia talmente tanto che le cose semplici lui non riesce a farle. Detto che anche nella partita con l'Olanda dove segna il rigore tira due calci di punizione che credo che i suoi compagni l'avrebbero sotterrato seduta stante. Quindi è entrato il ragazzo, che secondo me è anche un ragazzo molto sensibile, senti che ti dico, in un...
0: Tutto sensibile, cioè,
1: sì, per me sì, per me lui è un ragazzo sensibile.
0: Se li prendiamo tutti sensibili.
1: Per esempio Pendalo vede uno più guascone, lui lo vede uno sensibile, che è stato proprio schiacciato da questa responsabilità che non si immaginava così grossa.
0: Per me è scocciato più la responsabilità dei soldi che è costato che non di quello
1: anche,
0: che...
1: certo Vincenzo,
0: perché parliamoci
1: certo,
0: chiaramente,
1: certo,
0: parliamoci
1: certo,
0: chiaramente. Certo, noi parliamo certo. Di peso della maglia, perché noi conosciamo il valore di questa maglia, ma loro lo conoscono il valore di questa maglia, e quindi se non lo conoscono lo sentono, perché non è che tu dici sì, però sai, giocare la finale di Champions League ti dà un certo peso, perché la Juventus sono 6 anni che non combatte per niente,
1: ma infatti,
0: quindi che peso sentono?
1: Infatti Locatelli, che è stato il migliore della stagione, quando in campo, ma quando fuori mi viene a dire che senta la pressione per il quarto posto,
0: Guaglio.
1: Questo vuol dire che non puoi fare il capitano della Juve.
0: Non lo puoi fare.
1: Manuel, sai quanto ti ho difeso? Ma non mi puoi raccontare una cosa del
0: ma
1: genere.
0: Ma io chiedo scusa a Danilo.
1: Certo.
0: Gli chiedo scusa.
1: Ha capito tutto.
0: Quando
1: Vincenzo.
0: Disse questa Coppa Italia, poi io giochiamola bene, perché la prossima chissà quando la faremo.
1: L'aveva capito.
0: E io dissi: non sono parole da capitano.
1: Ci
0: vero,
1: incazziamo tantissimo.
0: Sì, ma lui furono parole da messia. Lui in quel momento meditava lo scisma dallo spogliatoio.
1: È vero.
0: Meditava lo scisma
1: dallo
0: spogliatoio.
1: Lui aveva capito. Noi non l'avevamo, ma
0: lui
1: non
0: ha
1: lo
0: detto,
1: potevamo
0: in
1: capire.
0: Mano a chi stiamo a finire? In mano a chi stiamo andando a finire? Avrà detto in quel momento. Avrà detto: siccome stiamo andando in una direzione cervellotica, fantasiosa, com'era il progetto? Un progetto fantasioso?
1: Fantasioso.
0: Perfetto. Godetevi questa finale, amici miei, perché la prossima, ciao ciao. E ci aveva ragione.
1: Ma certo.
0: Per cui
1: perché
0: questi
1: lui
0: che
1: lo viveva dentro, noi non potevamo saperlo. Noi non potevamo saperlo.
0: Che ti devo dire?
1: Quindi penso di aver capito, Vincenzo, che
0: poi piangono quando ricevono il bonifico.
1: Sì, ho
0: sempre
1: letto.
0: Perché sono sensibili.
1: Ha ragione, ma è una non so come spiegarlo.
0: Che bello, mi hanno pagato lo stesso.
1: Io non voglio difendere nessuno, perché ho detto Vincenzo,
0: no,
1: lo scrivo sia su tutto io che su Bianconeri, non vorrei vedere più nessuno di questi qui, sì. Mi danno proprio il prurito. Però poi quando entriamo in quest'altre tematiche, è chiaro, loro fanno questo mestiere, vivono in una bolla, giustamente, come dice un amico, quando vanno a prendere
0: e allora,
1: soldi dal bonifico.
0: Mille volte Ecator, mille volte. Sai perché? Perché io so che a questo gli do 2 milioni, che me lo so preso per 19, ho investito, sì, vai, gioca ragazzo, cresci con noi, ogni 100 gol ti do un rinnovo di contratto.
1: Sì,
0: 100 gol,
1: questo,
0: dico per dire.
1: Questo però è un calcio ideale, che piacerebbe anche a me, ma che non esiste, Vincenzo.
0: Sì, però per dirti, a questo punto, se devo andare a buttare soldi per qualcuno che non mi dà garanzia, allora, sto prendendo Erling Haaland, sto prendendo Gapco, sto prendendo...
1: Mi dici oggi chi ti darebbe garanzia? Anzi, fermiamoci e ritorniamo con un attimo, perché...
0: Devo fermare. Devi respirare.
1: Ma per me si può andare avanti anche senza.
0: No,
1: pausa,
0: no, no, ci fermiamo e torniamo tra perché poco.
1: Perché mi devi
0: dire
1: chi ti andiamo a bere.
0: Andiamo
1: sì,
0: a bere.
1: Andiamo a
0: bere. Che è meglio. Ma ci vengano pochi te.
10: Due colori, due voci.
11: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Sei il solito
1: chiacchierone.
2: No, intanto guarda Massimo, stavo vedendo e che dice qua a Venezia è arrivato il finimondo, speriamo almeno che rinfreschi. Anche a Milano ho visto
1: dovrebbe scendere domani.
2: Sì,
1: di qui
2: ma
1: a Roma,
2: il problema poi è proprio quello che poi
1: si alza il caldo della terra.
2: Sì, ma arrivano questi fortunati
1: temporali estivi.
2: Vabbè, quindi mi raccomando, però spero sia tutto a posto, insomma. No, dicevo, mi dici chi ti dà garanzia? Io ho preso questo, dormo sonni tranquilli. Se la Juve prende la Svilarra, vai a dormire sonni tranquilli. Se la Juve prende Malen, dormo sonni tranquilli. Poi magari non funziona nemmeno loro. Però i primi due che mi vengono in mente, chi ti darebbe?
1: Sì, Brahim. Quindi giocatori già
2: quindi
1: di livello.
2: Tu con Brahim sai quanto mi piace.
1: Dormo sonni tranquilli perché so che è un giocatore di valore, di qualità, che comunque può avere la giornata di flessione, ma non sparisce come è sparito con Miles. Stai sicuro?
2: Appunto.
1: Sì, e guarda che mondiale sta facendo.
2: Beh, con Norvegia non ha fatto benissimo.
1: No, beh, sta facendo un mondiale di grandissimo livello, a fisicità, a qualità. Io la mano sul fuoco ce la metto. Perché parliamo di giocatori di carattere, non come il fantasmino che ci abbiamo in mezzo al campo noi. Stai scherzando?
2: Vai, fantasmi. Arde, non arde, se no leggo questo messaggio, arriva a parte.
1: Sì, no, stavo leggendo.
3: Ciao ragazzi, Rosso da Rivoli, grazie intanto come sempre per la compagnia.
2: Grazie a te, cara.
3: Quindi vi faccio i complimenti perché come al solito ci fate passare dei bei pomeriggi.
2: Grazie,
3: per le informazioni e tutto ciò che ci date.
2: Grazie.
3: Una cosa però, è vero, Colomani 40 milioni è tanto, però se ci pensi Ale, noi l'anno scorso abbiamo preso David, abbiamo preso Openda, gente che non aveva mai giocato nello campionato italiano, e alla fine com'è andata?
2: Male.
3: Io penso che la Juve non voglia rischiare, cioè Colomani comunque la Juve ha fatto bene, i suoi gol li ha fatti, certo. Conosce l'ambiente, conosce il campionato italiano. Forse per la prima volta vogliono andare sul sicuro, magari spendono qualcosina in più, però su un giocatore che già conosce il nostro campionato, che rischiare di prendere l'Openda e il David di turno e poi ritrovarsi di nuovo per l'ennesima volta a giocare degli attaccanti che col campionato italiano non legano.
2: È una riflessione,
3: ciao ragazzi,
2: corretta.
3: Voglio bene.
2: È una riflessione corretta.
1: Sì, sì, è quello che abbiamo sempre detto. Cioè, un giocatore che comunque già ha calcato i campi della Serie A con la Juventus, comunque le sue dimostrazioni le ha date. Poi chi se ne frega che non ha funzionato al Tottenham in un anno nero per il Tottenham, dove hanno cambiato anche lì 12 allenatori e si è ritrovato Tudor pure un'altra volta, perché se l'è ritrovato Tudor, lui era lì quando è arrivato Tudor,
2: come no.
1: Quindi
2: prego.
4: Ciao Alessandro Vincenzo, riguardo a questa storia di David, secondo me un calciatore dovrebbe anche farsi un esame di coscienza e conoscere le proprie possibilità, e lui dovrebbe capire che nel campionato italiano lui nel campionato italiano non può giocare, ma neanche in una media o piccola, lui nel campionato italiano non può giocare, quindi o torna in Francia o prende gli scarpe al chiodo.
2: Questo è quello che dici te, però Vincenzo, il messaggio di questo amico è copia e incolla del tuo pensiero.
1: Ma è così. Tu non sei d'accordo?
2: Ma sì, però sai dov'è che casca l'asino? Oggi c'è una marea di problemi.
1: Sì.
2: Su quello che hai detto te, che loro si sentano forti!
1: E te lo sto dicendo.
2: Quindi,
1: da Messi!
2: L'amico ha ragionissima!
1: Messi.
2: Ma lui magari si sente in grado di venire in Italia, dove dicevo, ma primo anno c'era il mondiale, ho sbagliato, mi facevo le treccine, il prossimo anno faccio 15 gol, e magari li farà! Me lo auguro! Ma è lì che cade l'asino, sì, ho visto. È lì che cade l'asino! Se uno si sente forte non ammetterà mai di aver fallito, perché io lo vorrei prendere David un giorno e parlarci, ma tu hai fallito, lui ti direbbe
1: io sono Iceman,
2: appunto. È lì il problema, perché allora lo stesso Koeman dovrebbe essere il primo a dire oh, io ci ho provato un anno, poi ho detto che voglio far difensore, ho fatto anche il difensore, poi mi hanno rimesso a centrocampo, è cambiato qualcosa? No, sono diventato Bellingham? No, ma sono diventato neppure Padoin. Allora probabilmente dovrei alzare questo cavolo di telefono, chiamare il procuratore e dirgli guarda, lo so che piglio 5 milioni di anni, so tutto, però siccome c'ho anche di fronte una carriera e sto facendo figure non da me, portami da un'altra parte. Ma come disse Claudio Nelucci la settimana scorsa a TMV Radio, ero qua, ma il procuratore, ma col cavolo che muove un giocatore che ha altri 4 anni di contratto a 6 milioni l'anno o altri 3 a 5 come Koeman, non lo faranno mai, a meno che arriva il pazzo di turno che dice: oh, io a Cummins gli do 7 milioni e lo pago 40. Allora sì, ma il procuratore non lo farà mai. Dovrebbe essere il calciatore a forzare la mano. Ma secondo te lo fa? Purtroppo oggi il calcio è questo. E mi verrebbe da dire, formato anche in generale, non soltanto alla Juventus, di calciatori, non uomini, calciatori, che non c'hanno nemmeno la schiena dritta, che si rendano conto di continuare a sbattere a testa contro un muro. Tanto, come correttamente dicevate, quando arriva il bonifico è tutto a posto.
1: Dopodiché non si stupiscano, ma loro se ne fregano, se poi dopo tu ti chiami Vlahovic e pensi di avere il mondo ai tuoi piedi, ma nessuno ti cerca e nessuno ti prende. Perché poi tengono conto le squadre, i dirigenti, i club, tengono conto del percorso che hai fatto.
2: Sono d'accordo con te.
1: Allora, quel percorso di 4 anni ha restituito al mondo del calcio uno col cartellino in mano da prendere o da snobbare? Da snobbare. Allora, se gli agenti fossero anche un po' più furbi e dicessero: se questo resta inchiodato qui 3 anni e non vede campo, ma io dove lo rivendo dopo? Magari lo sposto da un'altra parte dove funziona. Il buon Mino l'avrebbe fatto.
2: Penso di sì. Beh. Intanto Fabrizio ci dice: il centrocampista che ti segna, ma noi siamo già segnati da Arthur Cummins e Douglas Luiz, ancora più segnati da Costa.
1: Questo pure è vero. Grande verità.
2: Mino l'avrebbe fatto. Oggi poi, sai, forse Vincenzo, penso di sì. Però la mano sul fuoco non ce la metto. Ecco perché ritorniamo al ragionamento, che poi però è un ragionamento utopistico. Cioè, io contratti a 5 anni, questi ne farei mai più. Dopodiché li fai perché ammortizzi e tutto. Però tu ti leghi mani e piedi 5 anni a dei giocatori che dopo 2 anni vorresti prendere e manda via. Magari lo stesso giocatore vorrebbe andare via, perché al di là di quello che noi diciamo, e c'è una gran verità, che si sentono forti e pensano, però io credo che un minimo d'amor proprio ce l'abbiano. E allora un giocatore che sa che comunque c'ha altri 3 anni, quindi difficile anche da acquistare perché devi pagare un cartellino determinati soldi, io penso che un minimo di frustrazione poi magari gli passa il martedì, ma la domenica sera, dopo che fa la prestazione da 4 o da 4 e mezzo, che scivola davanti all'area di rigore invece di tirare, io penso che un minimo, quando arriva a casa, ci rifletta su questa cosa. Poi gli passa, perché va in discoteca, va a mangiare la pizza, va al bar, va dove gli pare, però un minimo d'amor proprio. È come se noi venissimo qua tutti i giorni con un contratto da 5 milioni l'anno che ci dà l'editore, però stiamo tutti i giorni e non sappiamo più cosa dire. Magari mentre rientri nella tua Ferrari che hai parcheggiato qui sotto, dici: cavolo, pure anche oggi ho fatto una figura del cavolo, no?
1: Ma soprattutto io ti dico una cosa: se pesa così tanto la maglia della Juventus, ma non ti pesa l'ambiente che ti rigetta? Non ti pesa sentirti un peso per i tifosi, per l'ambiente?
2: Bravissimo.
1: Non ti viene voglia di dire: io non voglio sentirmi un peso? Quanti anni c'ha David? 28 anni? Quanti anni c'ha quell'altro? Non gli viene di dire: io voglio sentirmi forte, vado in un ambiente che non mi rifiuta ma che mi accetta, per colpe mie sono stato rifiutato, ok, vado altrove, trovami una cavolo di squadra, mi rimetto in discussione, ma non qui, perché qui l'ho già fatto.
2: È quello che ti dicevo prima. Non lo fanno.
1: Non lo fanno.
2: Purtroppo non lo fanno.
1: Facciamo
2: i
1: test psicoattitudinali la prossima volta, prima di prendere.
2: Guarda, tu ci scherzi?
1: No, non ci scherzo, è così. Cioè, io devo tornare a capire se uno c'ha amor proprio, dignità.
2: Questi calciatori qui, parlo in genere, non di quella Juventus.
1: No,
2: lo
1: so, in generale.
2: Anno Domini 2026, questi hanno amor proprio? Boh. Guarda, paradossalmente li trovi più con amor proprio nelle categorie inferiori.
1: Sì, probabilmente sì. Cioè,
2: questi
1: meno in ballo.
2: Questi no.
1: Tra l'altro, il Bologna ha mollato Miretti. Non vuole colmare la differenza tra offerta e richiesta. Zidane a 15 era buono, però. Vabbè.
2: Vai.
5: Ciao Alessandro, Vincenzo, Roberto Montefiore. Ciao. Allora, per quanto riguarda

0: 360 gradi anche il comportamento e l'atteggiamento che hanno avuto queste persone nella nostra società. Un grosso abbraccio.
1: Diciamo che ciao Roberto e grazie come sempre. Diciamo che Zegrova sì, si porta sulla coscienza, però anche lì sarebbe un pochino troppo ingeneroso darla soltanto a lui.
2: No,
1: però
2: ma
1: quel
2: che...
1: gol col Galatasaray, beh,
2: sì,
1: svoltava la stagione.
2: Esatto,
1: veramente.
2: Perché comunque ha chiuso la stagione con zero gol. Ha giocato poco, tutto a posto, le occasioni le ha avute, ma ha chiuso con zero gol. E parliamo di uno che il talento ce l'ha, di uno che il tiro ce l'ha. Ma in un contesto in cui dice, vabbè, gioca David, non posso giocare io, gioca con Miners, non posso giocare io, perché io devo andare a recuperare i palloni gli altri no, ma perché devo andare a recuperare? Io poi mi sono fatto fare i pantaloncini più lunghi apposta per far vedere che sono più bravo, più bello, più buono. C'è un'anarchia tecnica nella Juventus.
1: Sì, però lì deve essere allenatore, Vincenzo.
2: Sì, sono passati tanti di quegli allenatori che non si è capito più niente, ma c'è una... E infatti, vedi, quando è arrivato Spalletti...
1: Zegrova non ha più visto il campo.
2: Open ha visto il campo?
1: No.
2: Con Mainz si è preso un cazziato in continuazione. Gatti ha visto il campo? Quindi è arrivato l'allenatore, ma è cambiato qualcosa? No, perché poi ognuno si crede forte, ognuno dice, vabbè, io faccio il mio. E quando entravano in campo, in quei pochi minuti a disposizione, volevano spaccare il mondo, non per la Juve, per loro. Per dire, ti faccio di quanto so forte io. Chi se ne frega che deve vincere la Juventus? Chi se ne frega che devo dargli,
1: vabbè,
2: la palla?
1: Però su questo ora Vittorio mi dice giustamente, Ale, li fai troppo intelligenti e forse hai, non lo so,
2: no, presuntuosi,
1: ecco,
2: è
1: presuntuosi,
2: sì.
1: Io però credo anche una cosa, Vincenzo, in questo quadro certamente non simpatico che stiamo facendo, che tu dici lo fanno per loro non per la squadra, sì, però poi la cosa è legata, perché te poi far bene per conto tuo, ma se la squadra affonda, affondi comunque con la squadra. Quindi
2: vuoi sapere la verità?
1: Sì,
2: è semplice.
1: Intanto vatti a studiare lo scisma
2: stasera. Smettila. La verità è che quando la squadra funziona, quando sono tutti uniti contro gli altri eccetera, stanno lì dentro, si prendono stipendi eccetera, se dovesse veramente affondare la situazione chiamano il procuratore e spostami.
1: Beh, insomma, mi sembra che sia affondata quest'anno, perché non lo chiamano procuratore.
2: Affondata, io ti parlo proprio che affondata pesante, cioè non ti dico retrocessione, ma se dovesse proprio ammutinamento, contestazioni forti, folli, eccetera, chiama il procuratore e mi sposti. Fin quando io sto in un club che mi paga tutti i mesi, che mi tratta bene, che mi manda il dietologo a casa, il cuoco che cucina, quello che fa la spesa, la macchina aziendale, tutto quello
1: questo
2: che vuoi.
1: Questo però purtroppo è il problema del calcio a 360
2: perfetto.
1: Gradi.
2: Perfetto, questi giocatori di questa generazione non sono più meritevoli di determinate attenzioni, devono tornare a guadagnarsi ogni singolo passo.
1: Credo che sia una battaglia impossibile.
2: La devi fare. La devi fare.
1: Dimmi chi la sta facendo.
2: Chi la sta facendo? Secondo me... non è questione che tu adesso devi andare contro, perché comunque l'Inter la sua struttura ce l'ha, il Napoli la sua struttura ce l'ha, il Milan adesso magari prenderanno anche Van Dijk e si prende i campioni e risolve il problema così, senza andare a ricostruire, perché mi prendo il campione che sa farlo. È arrivato Gasperini, bene o male ha messo un po' d'ordine nella Roma, si è trattenuto quelli che c'erano, ha mandato via Ranieri e bene o male sono arrivati poi lì, poi magari qualche altra cosa faranno. La Juventus è quella che ha più problemi in tal senso dentro.
1: Beh,
2: perché
1: si
2: è andata a
1: fare
2: contratti improponibili a giocatori improponibili. Hai pagato soldi improponibili a giocatori che erano improponibili e quindi alla fine sei tu che ti sei creato questi problemi. Gli altri, sì, Napoli ha preso Lucca, l'ha strapagato, sì, ha preso Alang, sì, adesso si trova il problema di Lucca. Il Milan, te l'ho detto, c'è una cozzaglia di giocatori, ma comunque c'è una struttura a centrocampo valida, poi è scoppiata con Allegri. La Roma, qualche valore poi alla fine è venuto fuori, ma non è che hanno strapagato tanti giocatori, hai preso male e hai risolto una situazione lì davanti.
1: Ricordo sempre, mentre noi eravamo a Istanbul per prendere
2: e lì probabilmente hai capito che il giocatore che era seduto su una panchina dell'Aston Villa da te avrebbe fatto la differenza nel tuo campionato e hai vinto la scommessa, quelle che noi abbiamo perso invece di scommesse, quello è il punto.
1: Sono stato al museo della Juve un mese fa a Torino e il corridoio di uscita è una sorta di galleria della squadra di quest'anno con il cartonato di ogni giocatore. La galleria degli errori, e vi assicuro che con me anche gli altri visitatori provano fastidio nei confronti di quei volti e di quei nomi.

0: stessero tutti attenti, quindi che possono anche guadagnare e lucrare sui contratti, ma quando lo stadio ti respinge perché in campo passeggi, quei soldi sono amari. Molto bello questo messaggio, Lorena. Allora, intanto di questi giocatori qua, ma io estendo il ragionamento dal 2021 ad oggi, nessuno rimane nella storia della Juventus. C'è Cristiano Ronaldo, che comunque rimane nella storia della Juventus.
1: Dybala, Higuaín, questi qua
0: 2021
1: restano.
0: oggi,
1: Ah, dal
0: sto parlando.
1: 2021 oggi,
0: Ce ne
1: ok.
0: manca pochi. Dal 2022 ad oggi, chi ci rimane nella storia della
1: Zero,
0: Juventus?
1: zero.
0: Mi dispiace dirlo,
1: Io
0: ma
1: abbasserei lo sguardo fossi il loro
0: Locatelli
1: mandatario
0: non
1: là. No.
0: rientra nella storia della Juventus. Poi lo Carezzo, ma non rientra nella storia della Juventus. Vlahovic non rimane nella storia della Juventus.
1: Danilo sì, in qualche modo.
0: Danilo in qualche
1: Perché
0: modo
1: Danilo in
0: nella storia della
1: qualche
0: Juventus ci
1: modo.
0: rimane, ma capito? E hai ragione, aggiungo, e qui il discorso diventerebbe ancora più complesso. Lo stadio li respinge, ma li respinge sempre in maniera troppo
1: Sì,
0: benevola. Perché
1: poi ci facciamo le foto con sta fezza.
0: se te sta cosa ti ha colpito.
1: Sì. Sì, dicono. Sorrisi, saluti,
0: Non
1: baci.
0: ricordo dopo quale sconfitta, mi pare quella con la Fiorentina. Il giorno dopo c'erano le immagini dei tifosi che aspettavano i giocatori per fare le foto. Ora io mi rendo conto che la Juventus è qualcosa di oltre, di superiore. Per cui dicevo, io vado a Torino, mi spendo 1.000 euro tra
1: Magari vengo
0: Gioia
1: dall'altra
0: Te,
1: parte del mondo.
0: a parte del mondo, ho perso 3-0 la Fiorentina, esce Vlahovic, lui va a fare la foto. Però anche in questo siamo particolari. Vi garantisco che qui a Trigoria, ma anche a Formello, e se perdi 3-0, il giorno dopo a fare le foto non ci vanno.
1: Beh, ricorda di cosa successe con Cristante, Pellegrini,
0: Appunto,
1: eccetera.
0: non ci vanno a
1: Discorso.
0: fare le foto.
1: No.
0: Bravo, quando, esatto, un anno fa, no, 2 anni fa.
1: E questi qua poi si sono svegliati, in qualche modo.
0: Noi anche in questo
1: Hanno
0: siamo
1: reagito.
0: particolari.
1: Noi in
0: Perché
1: questo.
0: dopo la Fiorentina, sempre, ripeto, in maniera civile, corretta, ci mancherebbe altro. Ma fuori, al di là della Juve, siamo noi. C'erano 30 persone,
1: Sì,
0: 40
1: sì,
0: persone, i ragazzi
1: sì, sì.
0: tanto contestati e vituperati alla curva. Gli altri magari a fare le foto e ripeto, hai
1: Sì.
0: ragione te, Vincenzo, venga dall'altra parte del mondo, dice esce Locatelli, che mi faccio la foto anche se ho perso 3-0. Oppure esce Openda, Locatelli dice niente, esce Openda con le treccine, che non mi faccio la foto con Openda. Noi siamo particolari anche in questo. Noi siamo particolari anche in questo. Bisognerebbe fare una foto di meno.
1: E chiaramente un clima così non ti
0: Bravissimo. Non
1: scoraggia.
0: un clima così non ti
1: Ma
0: scoraggia.
1: io sono una favola. Mi alleno nelle migliori
0: Openda sta nella
1: strutture.
0: villa di
1: La
0: Ronaldo.
1: villa di Ronaldo, le migliori strutture, stipendio puntuale, tutto sommato, mi fanno le battute su di me, chi se ne frega, ridono e rido pure
0: Rido
1: io.
0: anch'io.
1: Rido anche io
0: Prendo
1: insieme a
0: il
1: loro.
0: ciaffone guardate che quella scena dello spallone del
1: Quello
0: ciaffone
1: gli
0: di
1: diede uno
0: Spalletti.
1: schiaffo e quello si mise
0: Quello
1: a
0: per dire, oh, ma
1: ridere.
0: svegliati, quello rideva.
1: Rideva, rideva, rideva. E che vi devo dire?
0: Io riderei poco. Però quello ci ha fatto. Poi è chiaro che rivaluti tutto, no? Come la storia, quando è successo. Ma quell'episodio lì, tant'è vero che lì poi non ha più visto campo.
1: Non
0: E
1: ha
0: poi
1: più
0: di
1: visto.
0: uno che in casino fa la risatina,
1: Sì,
0: ma
1: sì, sì.
0: che
1: E
0: vuoi che sia? E quelli dal ciaffone.
1: tirava in fallo laterale. Quindi chiaramente poi dopo quelli non hanno visto più campo. Quindi come vedi, un sergente adesso ce l'abbiamo. Affidiamoci a Carnevali, ma soprattutto alle preghiere che qualcuno possa chiedere anche con un'offerta simbolica a certi giocatori.
0: Proviamo con le Fevriani, magari hanno fatto lo scisma.
1: Ma magari, che ne so, fate una preghiera voi. Fate una preghiera voi e vediamo che succede. E dopodiché
0: Tanto l'Inghilterra è andata
1: alla
0: all'intervallo 1-0.
1: 0-1-0.
0: Dai Malou! Dai
1: Grande,
0: Malou!
1: ma se vince Malou, se
0: Io
1: vince
0: sogno
1: Malou.
0: Lubamba. No, no, Lubamba era un
1: Allora, se
0: altro.
1: vince Malou domani,
0: Lucanda lì
1: se
0: che fa
1: vince
0: la
1: Malou domani lo
0: stampa.
1: chiamiamo.
0: Se vince uno, domani
1: Domani lo
0: chiamiamo.
1: chiamiamo.
0: Che poi sono tutti i suoi cugini, capito?
1: Certo.
0: Cugini, fratelli.
1: Certo,
0: Ma io adoro
1: certo, certo.
0: Malou.
1: Ma Malou è meraviglioso.
0: Dice che Pickford ha preso un gol alla Di Gregorio sul
1: Sì, ma
0: primo
1: Pickford
0: palo.
1: non è che.
0: Infatti, Pickford è uno dei peggiori. Non è che c'hanno i
1: Appunto.
0: portieri in Inghilterra.
1: No, onestamente no.
0: Ciao ragazzi, a
1: Ciao a tutti, a
0: domani!
1: domani. Abbiamo chiamato
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Allora, tutti in attesa di questo primo colpo della Juventus in entrata, ovviamente, perché in uscita già l'ha fatti. A proposito, caro Gabri Latini, ti volevo dire che da Fara la Juventus ha, insomma, è ufficiale, ha il 20% sulla rivendita. Non so a quanto poi verrà, tu che sei esperto, a quanto possiamo rivenderlo se diventa il nuovo Buffon? Possono rivenderlo perché è diventato del Parma. Diverse polemiche degli amici che continuano a scrivermi privatamente. Ragazzi, io ho fatto un podcast che poi dopo le 19:30 pubblicherò, proprio sulle conseguenze, non necessariamente negative, ma su quello che significa questa multa, questo accordo, e ho detto da un triennio all'altro, cioè la multa per il triennio appena passato e l'accordo, settlement agreement, come si dice in inglese, per i prossimi 3 anni. 6 milioni subito che peseranno sul bilancio, su questo bilancio, e poi la Juventus non dovrà più superare, scavalcare, violare i paletti, altrimenti gli altri 14 milioni verranno utilizzati tra virgolette per pagare altre multe. La Juventus si è detta sicura, l'avete letto anche ieri forse il comunicato, di questa di poter andare, diciamo, non violare più, non sforare più il fair play finanziario. Nel frattempo però è chiaro che ci domandiamo questo, e non so se voi siate preoccupati o meno. Io non preoccupato, però è chiaro che la Juventus deve stare molto attenta. Quando quindi qualcuno comincia a criticare Carnevali, si sta muovendo in un mare non agitato, però insomma non difficile. La nave non è in acque proprio tranquillissime per il discorso appunto legato al fair play finanziario, ma in generale economico. In buona sostanza, tra l'altro aggiungo, forse ieri non è stato detto, come era prevedibile, oltre alla multa la Juventus avrà un limite alla lista da presentare alla UEFA per quanto riguarda la prossima, stavo dicendo Champions League, ma in realtà la Juventus farà l'Europa League. La lista A è la prima lista, diciamo così, della prima fase. La lista A, ci saranno dei limiti, però insomma non è che comporterà chissà cosa questo. Poi invece comporterà qualche problema il discorso che devi stare attento ai prossimi 3 anni? Problema no, ma appunto bisogna stare attenti. Ecator, stavo dicendo, scusate, ufficiale insomma come il Diz, sono i due giorni con almeno 50 presenze in Serie A, poi con Michele Fratini che avremo alle 19.35 magari ci faremo fare anche un profilo, e vorrei anche analizzare con lui, cercare di capire che tipo di mercato sta facendo la Juventus, quali sono le prospettive secondo come si sta muovendo dalla parte di un talent scout barra intermediario di mercato. E quindi faremo tutte queste analisi, poi avremo, siccome Michele De Martinis del Juventus Official Fan Club Orgoglio Bianconero, che come sapete abbiamo avuto anche il presidente Giummo tempo fa, è il secondo club ufficiale della Juventus al mondo con maggior numero di iscritti, e mi diceva stamattina la chat è impazzita. Perché gli ho detto? Perché stanno criticando, stanno già bocciando Carnevali. Io ho scritto anche un post, scusate ragazzi, ma aspettiamo. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, se il buongiorno si vede dal mattino, io dovevo morire oggi perché c'era un caldo alle 7 di mattina, caro Gabriele Latini, quando sono andato a correre, dico io non ci arrivo a mezzogiorno con questo caldo. Cioè, calma e sangue freddo, qualsiasi bilancio, dobbiamo cercare di fare anche questo salto di qualità. Io capisco i momenti, gli anni di delusione, negli ultimi anni è stata vinta solo una Coppa Italia, capisco anche, diciamo così, il pessimismo di alcuni, però addirittura già mettere con le spalle al muro quasi Carnevali a me pare sostanzialmente esagerato. Poi io sono il primo a criticarlo nel caso in cui, e qualcuno dice ma già abbiamo mandato via un giovane, cioè Daffara, anch'io ero perplesso, però quando poi vai a scoprire che è servito per ricavare queste benedette plusvalenze 13 milioni entro il 30 giugno, cioè entro ieri, e allora dice vedete che le esigenze, quando vi parlavo di soldi, questo discorso non piace molto ai tifosi e anche a molti di voi radioascoltatori, però ragazzi bisogna farlo, non ne può fare a meno la Juventus, così come l'Inter non lo so perché forse ha un regime a parte, lasciamo perdere, però tutte le altre squadre non possono. Allora mi dite ma perché il Milan ha preso quasi 70 milioni, Ramos non lo so ragazzi, lì è un fondo, non vorrei mai essere di proprietà Juventus, non vorremmo essere di proprietà di un fondo, vi dico la verità, preferisco essere di proprietà della famiglia Agnelli, cioè in questo caso della Exor, quindi Elkan, però insomma alla fine sempre e comunque famiglia Agnelli, e quindi le preoccupazioni, pur comprendendole, bisogna stare tranquilli. Quando finirà il mercato? Non mi ricordo, è primo settembre mi pare, giusto Gabri? Quando già si sono giocate un paio di giornate di campionato, cosa che dovrebbero cambiare anche questa, secondo me. Io non farei mai il mercato a campionato iniziato, però questo è un altro discorso. Allora diremo ok, qual è il bilancio? Abbiamo preso Rossi, Latini e Santarelli in entrata, poi abbiamo ceduto Marangio, Giampietro e non lo so, Zuliani, quindi e già possiamo fare un primo bilancio. Però gli ultimi due mercati estivi, questo è il punto dove batto io, gli ultimi due mercati estivi, il primo targato, scuso questo ovviamente, i due precedenti prima di questo, mettiamola così, il primo targato Giuntoli, il secondo targato Comolli, ci hanno insegnato che non bisogna fare, perché poi alla fine non bisogna fare, sì puoi fare un bilancio e dire la tua, a me non piace quello, hanno sbagliato a cedere quello, forse bisognava prendere quell'altro, avrei tenuto, che ne so, Cup Mainers, faccio un esempio, magari l'esempio più sbagliato, però poi il campo, il giudice supremo di tutto questo marasma è il campo, perché pensavamo con Giuntoli che Cup Mainers fosse il centrocampista più forte d'Italia, o tra i primi tre, secondo me lo era in quel periodo con la maglia dell'Atalanta, pensavamo che Douglas Luiz fosse uno dei migliori centrocampisti della Premier League, in quel momento lo era, in quel momento lo era, negli ultimi due anni era stato il migliore centrocampista. Cosa si è rivelato? Un flop. Cup Mainers, un flop. Nico Gonzalez, secondo me, dei tre qualcosina ha fatto, ma comunque l'ha pagato 40 milioni, quindi 61, 51, 40. Giuntoli, senza fare gli altri nomi, i tre che dovevano cambiare un po', soprattutto i primi due, le sorti della Juventus, innalzare il livello tecnico della Juventus, flop. Arriva Comolli, prendiamo Pendà 44 milioni. Che cosa ha fatto Pendà? Stiamo cercando di, sperando che qualcuno lo prenda in prestito. David, parametro zero, finto, perché ormai non esistono più parametri zero, perché ti chiedono queste benedette commissioni alla firma. E David qualcosina ha fatto, però alla fine ha fatto più gol Malen da solo da gennaio. Io sempre Malen vado, perché spero sempre che la Juve trovi un Malen, il Malen di turno, il simil Malen, e alla fine ha fatto più gol lui che tutti gli attaccanti della Juventus, fermo restando che Vlahovic, adesso ci arriveremo un attimo, è stato infortunato, perché nell'ultimo mese, quando è rientrato, ha realizzato 4 gol, però da dicembre è stato fermo per il discorso legato all'intervento chirurgico. Vlahovic, che da oggi, lo sapete, insomma, ieri ho fatto il podcast, da oggi è libero di firmare con qualsiasi club. Chi l'ha cercato? Solo il Beşiktaş. Quindi, caro Dusan, io non lo so se alla fine possa esserci un ritorno di fiamma, ma caro Dusan, se tu dovessi tornare a trattare con la Juventus, anzi nemmeno tratti, le conosci le condizioni della Juve? Non lo so, però ho l'impressione che, vi spiego anche perché, ho l'impressione che forse non ci sarà questa marcia indietro, perché senza Vlahovic la Juventus risparmia 40 milioni, capite che cosa significa? Così come, per andare sempre al podcast che ho fatto su questo accordo con la UEFA, così come la Juventus dovrà fare di necessità virtù, necessità, anzi sarà obbligata a fare dei sacrifici, in buona sostanza dovrà cedere 2/3 big, 2 forse Thuram, Cambiaso, tutte e due forse, probabilmente sì, vi spiego anche perché, vediamo il discorso poi Bremer come andrà a finire, perché la Juventus dovrà cedere quei calciatori che hanno mercato, te li pagano diciamo tanto, che ne so, magari 40 milioni te li danno per, probabilmente per, te li darebbero, usiamo il condizionale, per Cambiaso, 40 milioni te li darebbero per Thuram, però in bilancio loro pesano molto meno, quindi oltre ai soldi del cartellino, l'incasso per il cartellino da reinvestire, tu avrai anche delle plusvalenze. Quindi le cessioni, ahimè, purtroppo, un determinato tipo di cessione, per esempio in piccolo anche Gatti, no? Che pesa meno a bilancio rispetto a 25 di valore sul mercato, lo stesso Miretti forse riesce a venderlo a 20-25, non lo so, però Miretti sarebbe una plusvalenza completa, perché è cresciuto nella cantera della Juventus, sapete che non, a bilancio non c'è il costo Miretti, perché è nato e cresciuto nella Juventus stessa. Quindi con queste cessioni, o con alcune cessioni mirate, la Juventus dovrà sostanzialmente finanziarsi, o meglio autofinanziarsi. Sono questi, insomma, c'è poco da girarci intorno. Quindi quando si parla di Carnevali, c'è un mio amico, si chiama Massimo, dice: ci sono troppe aspettative su Carnevali. Caro Massimo, gli ho detto, non ci sono aspettative, secondo me è uno molto bravo, e la Juventus, per tutto quello che vi ho detto, ha scelto per questo motivo Carnevali, perché oltre a essere un dirigente abile sotto il profilo sportivo, quindi scelta dei giocatori da prendere, decisione su quelli da cedere, ovviamente con l'intesa con Spalletti, è anche bravo amministrativamente, cosa che Comolli non era. Io pensavamo che Comolli potesse fare tutto, alla fine purtroppo si è rivelato un flop anche come lì, ed è costato tantissimo alla Juventus, perché se non ricordo male è andato via alla fine della giostra con circa 4 milioni netti di euro, mi sembra di capire, quindi alla Juventus è costato tantissimo. E quindi pazienza, lo so, la pazienza i tifosi della Juventus ne hanno avuta tanta, forse sono esausti, forse non hanno più la forza di avere pazienza, però io dico che alla fine dobbiamo stare tranquilli e sperare che invece magari vengano fatte delle operazioni intelligenti, non mi ricordo quale termine usò Paratici tempo fa, bisogna fare un mercato di fantasia, non mi ricordo, forse utilizzò un termine di questo genere qui. E quindi calma e sangue freddo, il primo obiettivo resta comunque Colomani, che non piace a tutti, ma a me stesso non è che piaccia tantissimo, però dico anche una cosa, si sta protraendo un po' troppo questa questione Colomani, secondo me. Io 40 per esempio non glieli darei mai al Paris Saint Germain, la Juventus ha detto ti posso dare 35, anche meno, anche 33 ho letto stamattina. E tra l'altro c'è il discorso della tipologia di operazione. La Juventus ovviamente vorrebbe prenderlo in prestito con diritto, obbligo, poi vedranno loro di riscatto. Il Paris Saint-Germain vuole liberarsene perché è fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique. Quindi, questo lo sappiamo, però lo ripetiamo per chi magari non dovesse ricordarlo, e quindi c'è una fase di, non di rallentamento per carità, però si sta prolungando. Io però non andrei troppo oltre, anche perché se Vlahovic, anzi Vlahovic ormai non è più della Juventus, bisogna prendere un altro attaccante. Chi prendi non lo so. Discorso d'affare, ve l'ho detto, 6 milioni, è stata quasi costretta la Juventus. Io spero che ci sia stata una specie di accordo, una stretta di mano tra signori, tra gentleman, cioè Carnevali e Cherubini, che pure è stato dirigente della Juventus, rispetto alla quale magari hanno detto: ragazzi, facciamo così, io ti do da fare, però se dovessi rivenderlo, che ne so, dammi il diritto di prelazione, non è magari nulla di scritto, però una stretta di mano, eccetera eccetera, perché da fare oggettivamente non vorrei che diventasse, non dico il nuovo Buffon, ma qualcosa di simile, e poi staremo qui a dire: mamma mia, ce l'avevamo, era nostro. Lo so, però ragazzi, le situazioni sono queste qui. Allora, 340 54 25 324, non so quale sia oggi, bisognerebbe tutti i giorni avere un termometro per misurare il livello di preoccupazione del tifoso bianconero, del tifoso della Juventus. Certo, con questo discorso della UEFA, del fair play finanziario, non puoi agire come vuoi. Aggiungo che quest'anno non c'è nemmeno la Champions League, e la Juventus ovviamente con i soldi delle cessioni dovrà anche sopperire a mancati introiti per tanti soldi, perché la Juventus quest'anno, pur uscendo agli spareggi, a playoff, chiamateli come volete, contro il Galatasaray, ricordiamo in che modo, ha preso circa 64 milioni che non avrà, e quindi le difficoltà aumentano. Addirittura la Juventus, in seguito a questo discorso, è stata tra virgolette costretta a far slittare di un anno tutto il progetto relativo al pareggio di bilancio. Era previsto, anzi l'obiettivo era di averlo alla fine del prossimo anno contabile. Sapete che gli anni contabili partono dal 1 luglio al 1 luglio dell'anno successivo, al 36 dell'anno successivo, quindi sperava che al 36 2027 ci fosse questo benedetto pareggio di bilancio, che non ha dal 2017 la Juventus, ricordiamolo, 2017, perché pian piano ha cominciato a avere delle perdite, l'ha quasi dimezzata, per esempio l'ultima rispetto a quella dello scorso anno, però comunque ancora in perdita. Di un anno sostanzialmente ha detto: ok, facciamo slittare di un anno questo obiettivo, il famoso break even, no? E quindi vedremo se ci riuscirà. Ci sono tutti questi discorsi legati, no, alla Juventus. Quindi 6 milioni intanto subito saranno sul conto economico 2025-2026, quindi al 30 rientrerà nell'ultimo sostanzialmente bilancio. I 14 sono lì, è come una condizionale, quando magari prendi una pena ti danno 2 anni con la condizionale, cioè sono condizionati i restanti 14. Ieri avevamo detto subito 20 milioni perché i titoli erano questi dei siti, degli articoli eccetera, poi invece andando nello specifico abbiamo visto che 6 subito e 14 legati appunto al buon andamento del prossimo triennio, chiamiamolo così. Non bisogna sforare più i paletti relativi al fair play finanziario, cosa che la Juventus si è detta sicura di fare, ma la sicurezza non te la dà nessuno. Ma sicuramente la Juventus non potrà più fallire, secondo me, l'obiettivo Champions League, perché altrimenti se riperdi i soldi ti ritrovi di nuovo a rincorrere, a meno che, ma non credo, Elkan non decida di diversare per l'ennesima volta dei soldi come ricapitalizzazione, che però in genere quando ci sono le ricapitalizzazioni non vengono utilizzate per il mercato, ma per cercare di coprire le perdite, che sono due cose ovviamente molto molto diverse. C'è il discorso Bremer che non ho approfondito, vediamo. Io non sta giocando mai, questo è anche significativo, evidentemente Ancelotti, che sicuramente lo sa meglio di noi in questo caso, non lo ritiene non all'altezza. Magari ci sono giocatori certamente in questo momento non voglio dire più forti, ma più in forma del calciatore bianconero. C'è una clausola rescissoria di 58 milioni, a proposito oggi è il 1 luglio, quindi la clausola rescissoria di Bremer, che vale solo per i club esteri, parte da oggi e scadrà il 10 agosto. 58 milioni, io magari arrivasse, perché la Juventus a quel punto lo cederebbe, 29 anni, 2 interventi chirurgici al ginocchio, 58 milioni, se viene un club estero e ti dà entro il 10 agosto 58 milioni, la Juve non può fare nulla, può soltanto dire a Bremer: ok, svuota l'armadietto, tanti saluti, grazie. Questo è un po' il discorso. Però rispetto ad alcune dichiarazioni di qualche settimana fa, quando disse: non possiamo continuare, io non posso, io voglio vincere, disse, la Juve non può continuare a galleggiare. Però ho l'impressione che per rivincere non dovrebbe avere tutti questi, tra virgolette, problemi di natura economica, problemi, situazioni da monitorare, da stare attenti, da non violare questi paletti, cosa che è accaduta invece nei precedenti tre anni, che hanno causato quindi questi 20 milioni di multa, ma soltanto 6 adesso, 14, ripeto, condizionati invece al prossimo triennio. Purtroppo è così, anche la Roma ha dei problemi, cioè la situazione è questa, non dico tutti, ma diversi club italiani. E per questo tu, per esempio, quando si parla di Juventus a livello europeo, di squadre italiane che a livello europeo quest'anno è arrivata agli ottavi, l'Atalanta, ma poi è stata umiliata dal Bayern Monaco, le altre sono andate malissimo, la stessa Inter, no? Ha dominato il campionato, il rapporto è questo: l'Inter che domina il campionato italiano esce agli spareggi perdendo con il Bodo Glimt, che sarà stata anche la sorpresa, ma ha perso male, ha perso meritatamente entrambe le partite, io l'ho viste tutte e due. Significa che proprio il calcio italiano purtroppo è a un livello veramente, non voglio dire scasso, però mediocre rispetto agli altri campionati importanti europei. Facciamo così, Gabri, prima di, tra poco andremo ovviamente in pausa e poi chiameremo Michele Fratini, andiamo a qualche audio, dai.
5: Buonasera Bianconeri, buonasera Quintiliano, Ralf da Verona.
4: Ciao.
5: Allora, io conosco una persona che è amica di un dirigente della Juventus. Non voglio fare il nome perché non voglio metterli in cattiva luce.
4: Vai,
5: però
4: vai.
5: In confidenza questo mio conoscente si è trovato appunto con questa persona, con questo dirigente. Tra l'altro, faccio un passo indietro, questo mio amico è tifoso della Juve e hanno fatto due battute sulla Juventus.
4: Sì.
5: E il dirigente in questione gli ha detto: guarda che se ti aspetti di vedere la Juventus di una volta, non la vedrai più, non è più la Juventus di una volta.
4: Ma
5: ecco, mi ha riportato questo quando ho avuto modo di incontrarmi con questa persona, e la cosa mi ha fatto abbastanza rabbrividire. Poi, per carità, uno ci può credere, può dire: ma questo Ralf di Verona racconta balle. Per carità, dopo ognuno è libero di dire quello che vuole, non cerco nessuna notorietà mandando questo vocale. Però chiaramente, ecco, sentirsi dire da un dirigente questa cosa non fa piacere, ecco.
4: Allora,
5: buonasera.
4: Grazie. Allora, Ralf, posso dirti una cosa? Grazie intanto del messaggio. A parte che se sei amico mio di Facebook, scrivimi privatamente il dirigente chi è, e non lo dico, però insomma lo so. Deformazione professionale. Quanto tempo è che io vi dico, anche con discreti, no, perché con Vidal una volta la Juventus, la Juventus di prima, ragazzi, sperando che torni al più presto, non c'è più. E stamattina su Facebook ho messo il post su questa condanna di Carnevali prematura, che è iniziato adesso il calciomercato. Mi ha risposto: una, perché tu sei contento così? Ma io non conto nulla e non sto dicendo nulla, io vi sto dicendo che i conti si fanno alla fine, o meglio i bilanci, fermo restando, e poi sarà sempre il campo ad essere padrone, ad emettere il verdetto definitivo, perché magari la Juventus fa degli acquisti che non piacciono quasi a nessuno, o comunque ne fa due, tre, ma chi sono questi, o meglio, non sono da Juventus, magari poi si rivelano invece funzionali, magari qualcuno anche un campione. Quindi aspettiamo, perché siamo rimasti scottati invece dall'euforia di tanti, in parte io per qualcuno forse, degli ultimi due mercati estivi, lo ripeto, salvo poi accorgerci che parlavamo nell'uno o nell'altro caso, quindi Giuntoli, e poi come lì abbiamo dovuto fare i conti con dei flop veri. Quindi calma, aspettiamo, altrimenti, ragazzi, non lo so, andiamoci noi. Gli ho detto a questo amico: allora fai una cosa, magari c'è qualche tifoso che è più bravo di Carnevali, o chiamassero lui e fa il mercato, perché non è semplice, ragazzi. Io questa sfida, quando vi dico che si è preso una bella patata bollente, è così Carnevali, però sai, l'occasione della vita per lui, la Juventus, dopo essere stato al Sassuolo, no? Prima di dare la linea a Gabri per la pausa, oggi c'è stato il primo consiglio federale targato Malagò. Allora, vicepresidenti, confermato Calcagno, che è anche presidente dell'Asso Calciatori, e poi nominato, cosa che era prevista in realtà all'inizio, secondo me l'ha fatto un po' anche per questioni elettorali, chissà, aveva detto, o si era detto, non lui, attenzione perché contano i virgolettati, era stato detto magari Malagò farà uno dei due vicepresidenti, sarà Saragama. Io poi nel collegamento dall'hotel qui proprio a Santarelli e Marangio dissi: guardate ragazzi, Saragama anche con il direttore, mi è stato detto che potrebbe avere un ruolo importante ma non sarà vicepresidente. Infatti sono loro due, Simonelli che è presidente della Lega di Serie A. Questo, ragazzi, i giochi sono questi. Malagò è stato candidato dalla Lega di Serie A, chi è il vicepresidente vicario? Simonelli della Federcalcio. E poi è stato appoggiato anche dall'Asso Calciatori. Chi è il presidente dell'Asso Calciatori? Calcagno, che è vicepresidente. Sono dei giochi quasi scontati, tra virgolette, politici, no? Di politica calcistica. Ora c'è il discorso legato al CT, e lui ha detto che il prossimo CT ha rotto un po' gli indugi. Il nuovo CT entro una settimana, ha detto praticamente Malagò. A me risulta che un mese e mezzo fa Conte abbia incontrato lo stesso Malagò e gli abbia dato la sua disponibilità. Poi diversi colleghi parlavano di Mancini in quanto amico di Malagò, ma la Serie A non lo vorrebbe, perché se n'è andato nel modo che noi sappiamo, a prendere i soldi arabi, per carità, tutto lecito. Staremo a vedere. Io ho l'impressione, se dovessi puntare un euro, punterei su Conte CT. Quindi volevo aggiornarvi anche sulla situazione del primo Consiglio federale targato Malagò. Poi leggeremo anche qualche altra dichiarazione, se magari la riterremmo importante. Vi posso ribadire quanto detto precedentemente: non ho parlato al telefono né ho contattato nessuna persona, non è vero. Mi sono imposto che questo deve avvenire dopo che verrà individuata la casella del direttore tecnico. Lui proverà sicuramente a chiedere a Maldini la disponibilità per diventare direttore tecnico della Federcalcio e poi insieme concordare il CT, che secondo me sarà Antonio Conte, con buona pace di chi invece lo voleva sulla panchina della Juventus, ammesso che poi avverrà questo, non lo sappiamo. Io però ho l'impressione, è una cosa mia. Tra poco Michele Fratini, il vulcano Michele Fratini.
2: Fuori di Juve.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Antonello Cuccureddu. Se Gento era il cattivo, Antonello Cuccureddu Cuccu era il duro. Cuccu, un difensore speciale con licenza di far gol. Un duro che tirava delle vere e proprie cannonate, un tiro potentissimo, un cannone pronto a sparare e a colpire e a portar via tutto, portiere, porta e avversari. Un aneddoto racconta che durante gli allenamenti Carmignani gli gridasse «Finiscila di minacciare la mia incolumità!». Una carriera straordinaria, quella del Cuccu, davvero duro, una storia lunga 12 stagioni dal 1969 al 1981, piena di soddisfazioni, di pensieri, di emozioni bianconere, con Cuccureddu protagonista della bacheca bianconera. Una bacheca che recita 6 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, con 434 presenze e ben 39 gol. Per lui il ruolo di difensore, un ruolo che interpretava con grinta, proprio come Gentile, con carattere e determinazione. Era un combattente, uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino. Sapeva essere terzino, ma anche alla giunta e sganciarsi al momento giusto per cercare di sorprendere il portiere avversario. Un numero 2 che diventava un numero 3 fenomenale. Cuccureddu arriva alla Juventus nel 1969 dopo aver impressionato la dirigenza bianconera con la maglia del Brescia. Arriva a Torino per 400 milioni di lire, una cifra alta per un difensore. Si capiva subito che sarebbe stato importante non solo in difesa ma anche in zona gol. In Serie A segnò ben 26 gol, il primo a Cagliari, un gol importante che Cuccu ricorda volentieri soprattutto perché la squadra in classifica non era messa benissimo. Gli arrivò la palla giusta e lui batté di precisione il portiere Albertosi. Non un semplice numero 3, un giocatore universale, capace di cambiare addirittura 7 diversi numeri di maglia nella stessa stagione, quella dal 1975 al 1976. Ecco come ci riporta la Gazzetta dell'epoca: il 2 con il Napoli, Roma, Bologna, Sampdoria e Perugia, il 3 con Verona, Como, Fiorentina, Cagliari e Cesena, il 4 con Fiorentina, il 7 con il Como, l'8 con il Verona, il 10 con Inter e Ascoli e l'11 con il Torino. Una tale d'utilità avrebbe fatto impazzire di gioia i responsabili marketing, che ogni anno avrebbero fatto una maglia con il numero nuovo, e di rabbia i tifosi, costretti a comprare ogni anno la nuova divisa del giocatore amato.
6: La grande personalità di Cucureddu la ammirammo in quelle sue sgroppate sulla fascia, quel suo non mollare mai, quell'essere sempre sulla palla e non darsi mai per vinto. Era amato dagli allenatori, trapattoni su tutti, per duttilità e intelligenza tattica, per la corsa mai a vuoto, per il tiro secco e preciso, perché stantuffo inesauribile che correva per di fiato, pressava se c'era da pressare, picchiava se c'era da picchiare, un vero duro che picchiava spesso il pallone e lo buttava dentro quella porta per cercare di sfondare la rete. La sua fisicità prorompente gli permetteva di reggere la fatica e di fare quella fascia su e giù decine di volte. Per questo e per tanti altri motivi va ricordato. Noi lo ricordiamo per una sua frase che è un ricordo bellissimo, che vale sicuramente tanto. Essere stati juventini è come aver fatto il bersagliere. Per tutta la vita resti tale, perché una società come la Juventus non esiste, non ha riscontri come età, come ambiente, come tutto. Il suo stile, il rispetto reciproco, soprattutto l'impronta della famiglia Agnelli.
3: Eroi in bianconero. Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Salvatore Schillaci. Salvatore Schillaci, detto Totò, fa rima con Italia 90. Capocannoniere, miglior giocatore del mondiale italiano, chiuso al terzo posto dagli azzurri, l'ex attaccante nasce a Palermo il 1 dicembre 1964 e proprio nel capoluogo siciliano muove i primi passi come calciatore. Non nel Palermo, però, ma nell'Amat Palermo, che per questioni economiche non lo cede poi al rosanero, ma al Messina. Qui Schillaci trova scoglio, che loderà la sua fame. Aveva una voglia di fare gol che non ho mai visto in nessuno. E la fame a Totò non è mai mancata e in campo, finché il fisico glielo ha permesso, ha sempre dato tutto se stesso. Con il Messina segna 61 gol in 219 presenze, vincendo il titolo di capocannoniere di Serie B nel 1989 e guadagnandosi la chiamata della Juve, che lo acquista per 6 miliardi di lire in quell'anno. E il 27 agosto lo fa esordire in Serie A contro il Bologna. Subito titolare in bianconero, mette a segno 15 reti in 30 presenze il primo anno e porta a casa Coppa Italia e Coppa UEFA, vinta nella prima finale tutta italiana di una competizione europea contro la Fiorentina. Le sue prove con la Juve gli permettono di conquistare la maglia azzurra e vivere le splendide notti magiche che lo portarono anche sul secondo gradino del podio del Pallone d'Oro. Le successive due stagioni in bianconero sono avare di soddisfazioni e chiude a 36 gol in 132 apparizioni. Tra i più belli si ricordano senza dubbio la rovesciata contro il Verona e il gran destro da distanza siderale nella sconfitta della Juve a Roma nella stagione 89-90. Nel 1992 passa all'Inter, con cui nel 1994 vince una Coppa UEFA, per poi chiudere la carriera in Giappone con la maglia del Giubilo Iwata, dove è ricordato come Totò-san.
3: Eroi in bianconero. Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.
7: Ma tutto quello che sta facendo la Roma gliel'abbiamo regalato noi, partiamo da questo presupposto. Il nostro suicidio con Verona e Fiorentina ha permesso che loro potessero fare quello che stanno facendo oggi. Per il resto d'affare abbiamo venduto perché un giocatore che non sarà mai il portiere titolare della Juventus, che sennò per l'età che c'ha già lo sarebbe stato, se fosse stato un fenomeno, un buon portiere, non un fenomeno. E poi il resto work in progress, voglio dire, sarà che sicuramente arriveremo ad agosto e dobbiamo fare l'attaccante.
8: Ciao ragazzi, Andrea da Milano. Una parola su Daffara. Per carità, un bel profilo in Serie B, ha fatto molto bene ancora prima con noi nella Next Gen. Però ora sembra, anche da Fratelli Bianconeri sento i loro giudizi, insomma sembra che stiamo parlando di Buffon. Calmi, è un ottimo portiere, è un buon prospetto, ma se la Juventus ha deciso di cederlo evidentemente non è il profilo da Juventus. Quindi noi fino a due mesi fa non sapevamo neanche quasi chi fosse Daffara. Adesso non facciamolo passare per un portiere di primo ordine quando probabilmente è un ottimo portiere, ma se la Juve ha messo gli occhi da altre parti vuol dire che ha visto bene, no?
9: Ragazzi, buonasera, Antonio da Napoli. Voi state facendo i ragionamenti praticamente come hanno fatto fino adesso i vari giuntoli, come lì e anche io, quello che stavamo prima, insomma. Allora, il portiere e insieme al centravanti sono le due basi forti di una squadra. Quindi se la Roma non ha voluto vendere Svilar, che è un campione, ma di Greenwood, Greenwood può prendere anche un altro giocatore comunque forte, e già, ma non è l'importante, non è importante.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Missione plusvalenza, così mi verrebbe da dire, caro Federico Rossi, qui soldi, soldi, soldi, che bello avere tanti soldi, mi venderei casa, insomma, Renato Zero, no? Scherziamo un po' perché è caldissimo, ovviamente, qui a Roma cerchiamo di stemperare. Allora, la questione da fare la dico subito, non lo sapevo nemmeno io in realtà, la Juventus non ha potuto inserire il diritto di ricompra, perché altrimenti non avrebbe potuto usufruire della plusvalenza da ricavare con la vendita di questo ragazzo, che insomma tutti dicono possa diventare veramente un fenomeno in porta. Chissà, magari un piccolo accordo verbale tra gentiluomini, tra Carnevali intendo e Cherubini, staremo a vedere. Comunque sia, si è riaperta, diciamo ufficialmente se vogliamo, no, la trattativa, perché le parole di Carnevali forse le abbiamo sottovalutate quando ha detto innanzitutto bisogna ricucire i rapporti col Paris Saint Germain, rapporti che erano stati rotti da Comolli ovviamente, quindi adesso sembra che ufficialmente si sia riaperta questa trattativa. Il discorso è sempre lo stesso: il Paris Saint Germain vorrebbe 40 milioni, la Juventus non più di 35, tra l'altro con la modalità del prestito con diritto o d'obbligo, vedremo nel caso di riscatto, e quindi c'è questa divergenza di vedute, ma è normale che sia così. Mi viene in mente, sto leggendo una frase di Oreggia, il collega che ogni tanto interviene da noi, ex direttore di Tutto Sport, dice soldi pochini, serve ingegneria creativa. Allora lo chiediamo, se non so se lui abbia mai fatto qualche esame di ingegneria, io no, non ne capisco nulla. Stefano Discreti.
1: Buonasera, buonasera. No, no, esame di ingegneria no, però sono un equilibrista della vita, quindi uno.
0: E quindi?
1: E quindi niente, è in linea con la Juventus degli ultimi anni, si sacrificano i giovani buoni per andare avanti. Fino a che non si otterrà questo pareggio di bilancio, si fanno, ovviamente si cedono i giocatori che hanno mercato, e poi sperando di non rimpiangerli troppo. E questo che ci insegna la storia, diciamo, degli ultimi anni, soprattutto in termini di giovani, no?
0: Poi a proposito di giovani, ha già parlato d'affare, si è presentato al Parma, sono molto contento di essere qui. Io, boh, non lo so, magari sì, perché è giusto che continui a fare un po' le ossa, Serie B, Serie A, e poi chissà, un futuro nella Juventus.
1: C'è però da dire che lì c'è sicuramente il portiere titolare Suzuki, e quindi il Parma...
0: Che non è una moto, eh?
1: No, no, no, anzi è un ottimo portiere che ha molto mercato, e quindi mi viene da pensare che probabilmente il Parma si è tutelato in caso dovesse arrivare un'offerta importante per Suzuki.
0: È destinazione Premier League, te lo dico subito.
1: Sì, sì, no, no, no, ha mercato, ha molto
0: sai
1: mercato.
0: Che se la Premier League viene,
1: no, appunto,
0: su un giocatore
1: sicuramente, Stefano. Quindi hanno preso, sì, già, perché hanno già Corvi, comunque un giovane importante che quest'anno, esatto, hanno lanciato, quindi hanno preso D'Affara, quindi è evidente che se rimane Suzuki questi non giocano. È chiaro che si sono tutelati perché sanno che se arriva un'offerta irrinunciabile di quelle che come arrivano dalla Premier League all'improvviso
0: non, soldi, può, non è scampo,
1: e quindi il Parma si è già tutelato.
0: Allora, nel frattempo, caro Stefano, ti do una notizia. Allora, Icardi si è praticamente svincolato dal Galatasaray, quindi considerando la Juventus, Vlahovic, poi ho fatto un podcast e metterò tra poco una specie di lettera, no, di lettera, però insomma di saluto a Vlahovic. Quindi?
1: E quindi magari, ragazzi, non è che stiamo a parlare, io so 2 anni che sta all'accordo con Colomani, con nemmeno fosse Trezeguet, capito? So 2 anni che ci spacciano questo accordo vicino, ora come se stessimo trattando chissà chi, alla fine è Colomani, ragazzi, uno che negli ultimi 4 anni ha segnato in totale 20 gol, c'ha una media di 5 gol l'anno, ragazzi, cioè, se, poi per carità ha fatto bene alla Juve a quel periodo, sta dimostrando che vuole tornare, però, cioè, però... Stare quasi 2 anni dietro al Colomani, ragazzi, ti dà subito la fotografia della Juve che è oggi. Io dico sempre 2 cose, adesso dico questa cosa così facciamo subito, apro la polemica. Se vuoi capire in che stato è la Juventus oggi, dici 2 anni dietro a Colomani e Locatelli capitano. Quindi questo è il quadro della Juve di oggi, 6° posto, pronta per l'Europa League.
0: Ti do un altro quadro della Juventus. Allora, la UEFA tramite una nota ufficiale ha inflitto alla Juve una multa da 20 milioni di euro per non aver rispettato negli anni precedenti i parametri, lo sapevamo, aspettavamo questa cifra sostanzialmente, i parametri del fair play finanziario, la prima camera dell'organo di controllo finanziario dei club, bla bla bla, finalizzato la sua valutazione dei club partecipanti alla alle competizioni UEFA per club 2025-2026 ha annunciato oggi una serie di decisioni riguardanti ciò che non hanno rispettato, quindi insomma 20 milioni di multa, periodo di settlement agreement 3 anni, multa totale 20 milioni di cui incondizionata 20, punto. Questo ci sono anche altri club, ma a noi non interessa, quindi 20 milioni di multa che non c'entrano nulla con i 13 milioni che la Juventus entro stasera, già praticamente alla fine è fatta, no Stefano, tra Daffara che è una parte, l'altra parte su UEA mi pare, sulla vendita di UEA,
1: una parte di UEA, diciamo, e più si parlava di eventualmente di Miretti, ma non credo che ci sia.
0: No, Miretti sarebbe bastato solo lui, però ci sono state delle complicazioni con il Bologna, quindi Miretti rimane. Allora Stefano, io però volevo fare, allora ragazzi, intanto vi do una notizia che è quella del giorno praticamente.
1: Qual è la notizia?
0: Allora, non riguarda la Juventus, ma riguarda noi, o meglio riguarda Stefano, che questa sera
1: che
0: chiuderà la collaborazione con noi.
1: E va bene, ragazzi.
0: Non so se vuoi dire qualcosa.
1: No, io ci sono.
0: È l'ultima
1: sempre,
0: puntata, ragazzi. Salvo ogni tanto lo chiamerò, però insomma, l'ultima puntata, e devo dirti, Stefano, grazie. Insomma,
1: ma ci mancherebbe
0: di stare con te anche nella divergenza di vedute, negli scontri.
1: Sì, io ringrazio
0: sempre, nella lealtà,
1: ringrazio
0: nella...
1: sempre per l'opportunità, poi rispetto tutte le decisioni, quindi ci mancherebbe.
0: Ci tenevo a dirlo perché insomma, perché comunque sono affezionato a Stefano, nonostante, ripeto, le litigate, lui la pensa in un modo, io in un altro, però
1: stasera siamo bianco-nero, vedi?
0: No, ma l'importante, ecco, guarda, vedi che caso, l'importante è che si rimanga sempre nel perimetro della lealtà, certo, e della serietà, appunto, intellettuale. Ecco, questo è un po' il discorso, questa chiusa la parentesi, era una cosa nostra. Stavamo dicendo, Stefano, la multa ok, Dibu Martinez vorrebbe venire alla Juventus, ma a proposito di portieri, caro Stefano, la scorsa notte pare ci sia stato questo contatto, la notte non so a che ora, questo contatto tra Carnevale e la Roma per svilar, ci credi, non ci credi? Io ho chiesto a un amico che segue la Roma, ho detto guarda, ho staccato tutto, sono in vacanza, non voglio sapere nulla, e quindi
1: niente, non possiamo sapere niente.
0: No,
1: la realtà è che gli agenti di Svilar sono anche gli agenti del Dibu Martinez, quindi il mercato, soprattutto in questa fase, spesso si viene fatto in questo modo, no? Cioè nel senso, vengono fatte associazioni, viene detto la situazione piuttosto che l'altra, viene comunque fatto, magari la Roma deve fare necessariamente una plusvalenza entro il 30, la Juve sta cercando un portiere, ma hai visto Carnevali ha incontrato i procuratori di Bubartino, guarda che sono pure i procuratori di Svilar, allora mettiamo la notizia, la Juve, perché poi mettiamo, mentre che stai lì a parlare del Dibu Martinez, cioè tu gli dici senti, ma voi che altro ci avete come portieri, no, nella vostra scuderia? Io questo ho Svilar, ma la Roma nel caso lo vende, la Juve ha fatto una domanda, ha chiesto, lo vende, però... da qui a là, però già poi sono circolate le voci, no? Oggi leggevo sul Messaggero, ad esempio, leggevo dell'ipotesi che Gasperini ha detto chiaramente alla società, ha detto no, io non voglio che vengano venduto nessun big, altrimenti mi dimetto, trovate un altro modo per colmare, pagate la multa piuttosto che cedere.
0: Io, ora Gasperini, per carità, hanno mandato via Ranieri, gli hanno dato il potere, tra virgolette, però non può incidere sul discorso economico, Stefano, perché la Roma, a differenza della Juventus, deve fare una quarantina di milioni, guarda caso,
1: non può incidere.
0: Guarda caso, è la cifra di Svilar.
1: Sì, ma io credo che se Gasperini gli dice io mi dimetto, altrimenti guarda che è molto più grande il danno che ti può fare un allenatore che ti lascia adesso che il danno di una multa
0: Ma dove va Gasperini? Dai,
1: dove va? Se lui a un certo punto adesso ti dice ti ho portato al quarto posto quando nessuno me l'aveva chiesto. Lui ha detto adesso lui dice io voglio provare nell'anno del centenario a lottare per lo scudetto, quindi non voglio che venga toccato, se vendi qualcuno io mi dimetto, e lui con questa mossa ne uscirebbe rafforzato, no? Perché dicevo Gasperini è arrivato ai livelli, diciamo, dei grandi allenatori, cioè De Conte, De Capello, De Mourinho, di quelli che dicevo.
0: Calma e sangue freddo.
1: No, io parlo a livello di polso, no? Di carisma. È un po' come il discorso, vabbè, senza poi andare nel dettaglio. È come se a gennaio Spalletti avesse detto alla società: ok, io ho accettato fino a fine anno, tutto qua, però io nel mercato di gennaio o mi prendete un attaccante delle caratteristiche oppure io mi dimetto. Non è arrivato a quel punto Spalletti, non ha forzato e abbiamo visto il risultato. A volte imporsi è l'unico modo per far sentire la propria voce. Poi chiaramente magari a Gasperini uno dice guarda che se non facciamo così ci multano, andiamo fuori, ci cacciano dalle coppe, eh? Allora magari uno lo fa ragionare, allora gli dici guarda se proprio devo cedere tra Svilar, Ndicka e Koné preferisco che vendi, che ne so, Koné, mo dico tanto per dire, non lo so com'è la lista gerarchica, si era parlato soprattutto di Sulé, addirittura era stato riaccostato pure alla Juve Sulé.
0: Posso dire una
1: però
0: cosa?
1: Però poi quello è il discorso.
0: Stefano, posso rispondere a Danilo da Volterra?
1: Che dice?
0: Senti che cosa scrive, no? Scrive Quintiliano, basta con Colomani, neppure fosse Ronaldo, ha fatto 4 gol nel Tottenham. Danilo, ti do una notizia. Io non sono un dirigente della Juventus, ma nemmeno Stefano Discreti. Cioè non è che decidiamo noi chi prendere. Poi se tu basta, nel senso non vogliamo nominarlo, spegni la radio. Perché siccome Colomani potrebbe essere il primo colpo e comunque molto vicino alla Juventus, ne dobbiamo parlare. È giornalismo. Non so cosa faccia tu nella vita, Danilo. È giornalismo. È inutile, basta Colomani. La Juventus sta prendendo Colomani. Punto. E questo è. Però Stefano, con te volevo fare questo discorso. Vediamo se tu sei d'accordo su questa politica che è quasi obbligata della Juventus. Mi pare di capire più italiani, magari qualche giovane, ma con pazienza ad aspettare a vincere, oppure ne prendi 2-3, rischiando pure perché non è detto poi vinci qualcosa. Quale sarebbe secondo te? Perché la Juventus...
1: No, bisogna essere chiari con i tifosi, bisogna essere chiari un po' con tutti e con tutte. Cioè la Juventus ha un netto divario rispetto alle prime due, soprattutto Inter e Napoli. E come si è classificata quest'anno, sesto posto, Europa League da disputare, parte veramente molto dietro. Quindi per poter tornare a competere la Juve avrebbe bisogno di almeno 3 rinforzi ma di livello. Se invece i rinforzi saranno Lukumi, Muaremovic, non lo so, poi Colomani, bisogna essere chiari, l'obiettivo sarà da festeggiare il quarto posto e ritorno in Champions League. Di più di quello non vai. Non vai se compri quello. Però, cosa diversa se invece dici guarda, riusciamo con un sacrificio, prendiamo il Dibu Martinez in porta, a centrocampo che sì, e Icardi in attacco. E ti sto dicendo, non è che ti ho detto Icardi a parametro zero, che sì a parametro zero, e cioè il Dibu Martinez intorno ai 10 milioni,
0: no,
1: non è
0: anche meno.
1: Quindi non è che ti sto a dire la Juve dovrebbe cacciare, non è che se sto a dire no, guarda la Juve, andiamo a prendere Tonali, ci iscriviamo all'asta della Premier League e anche noi 120 offriamo per Tonali, rilanciamo. No. Ti sto dicendo 3 obiettivi che comunque alzerebbero il livello della squadra, soprattutto da un punto di vista carismatico. Se invece tu ti presenti e dici ah, la Juve sta ritrattando il ritorno di Sulé, guarda si parla di Frattesi come rinforzo a centrocampo, Muaremovic e Lukumi in difesa, in porta forse alla fine arriverà Vicario, e uno dice chiaramente l'anno prossimo l'obiettivo della Juve è fare bene in Europa League e sperare di rientrare in Champions League, sperare. Se questi sono gli acquisti, sperare, perché comunque non è una rosa che può lottare per lo scudetto.
0: Vabbè. Allora Virgilio gli rispondo, non mette faccine, quindi forse lo pensa. O Quinti ha fatto fuori anche Discreti, l'unico che ne capisce, che peccato.
1: Non c'entra assolutamente
0: io,
1: niente quotidiano.
0: Magari Stefano non gli è piaciuto questo percorso con me, però io non ci non,
1: no,
0: non
1: ma Quintiliano
0: non
1: c'è trovo niente. Anzi, se fosse per Quintiliano mi avrebbe confermato tutta la vita, dal lunedì al venerdì. Quindi
0: sicuro.
1: Assolutamente non c'entra proprio niente.
0: Quindi, caro Stefano, vediamo. Dai, purtroppo la situazione è questa. Sto vedendo che per forza Carnevale è stato preso per questo, anche per la questione amministrativo-contabile, chiamiamola così. Però tu, Stefano, hai detto, guarda che così che sì, è possibile, purché ovviamente si riduca in maniera drastica l'ingaggio. E io lo prenderei, io personalmente lo prenderei.
1: Io l'ho detto, il che sì che abbiamo visto al Mondiale, l'ho visto bene, in una buona tenuta, e quindi è un giocatore che in Italia ha dimostrato di fare anche la differenza, giocatore carismatico, giocatore che può tenere il centrocampo, quindi un giocatore importante. Ovviamente deve fare un sacrificio economico, perché lui in Arabia stava guadagnando oltre 10 milioni a stagione, contratto pluriennale, tutto quanto, alla Juve non puoi prendere quelle cifre.
0: Allora,
1: però con un sacrificio, quello è un nome che ti cambia il centrocampo. Che sì, se sta bene, è un nome
0: sì,
1: che ti cambia
0: forte,
1: il centrocampo.
0: Forte.
1: Che sì, te lo cambia il centrocampo, ragazzi.
0: Sono d'accordo con te. Che brutta notizia non avere più il dottor Discreti in fuori di Juve con Quinti. Tantissimi saluti, è stato un piacere ascoltarlo, caro da Malta, però non muore.

0: Da tutto Juve, che la Juventus abbia fatto un sondaggio dopo quello di gennaio. In realtà a gennaio hanno fatto 4-5 sondaggi senza prendere un centravanti, ma come sapete, no?
1: Beh, l'unico vero, lo sappiamo benissimo, l'unico vero trattativa, l'unico vero sondaggio, ma l'unica vera trattativa era quella per il Nasri, tant'è vero che erano partiti ed erano andati a Ottolini, stava là, l'ha aspettato, cioè, è stato là a aspettarlo, era sicuro di tornare in Italia col contratto firmato, è tornato con un pugno di mosche, quindi questo è il discorso. Però il Nasri, che non è Van Basten, aveva quelle caratteristiche che chiedeva Spalletti. Io continuo a ripetere su questo punto, perché Spalletti non è che aveva detto voglio Lewandowski o Lukaku per fare quel tipo, più voleva un giocatore di quel tipo che poteva essere anche Petagna, Juric, adesso ti dico i primi nomi a caso, certo, che ovviamente certo. Non so del livello della Juventus, ma quel tipo di giocatore, un cristone che tu metti dentro nel finale a far salire la squadra, nelle palle, cross dalle fasce, tutto il resto, quello voleva, quel tipo di giocatore. Noi non sono stati capaci di prenderlo. Quindi io mi aspetto, e ancora, quindi l'abbiamo visto festeggiare nella sua tenuta e tutto il resto, mi aspetto che adesso, che quando arrivi Spalletti, cominci a fare anche, non dico delle dichiarazioni al veleno, ma anche un po' a batti i pugni, perché se lui viene sempre col sorrisetto dicendo tutto a posto, qui non è tutto a posto niente. Oppure perlomeno bisogna essere onesti.
0: Le richieste le ha fatte,
1: no, oppure, sì, le ha fatte. Ma devono arrivare poi. Perché se tu fai solo le richieste e poi ti dico guarda, ha chiesto Lobotka, tanto per dire, guarda, Lobotka non si può, ma prenderemo, non lo so, Ramadani da Lecce. Io ti dico scusa, ha chiesto Lobotka. Non è che dici anche questo è regista, sì, ma capisci qual è il discorso? Cioè, alla fine non è che tu te presenti e dici guarda, prendiamo Cataldi dalla Lazio. Cioè, te so di un po' dei nomi così a caso, sì, certo. Da regista. Cioè, lui non è che vuole un regista tanto così di ruolo, vuole un regista di livello. Quindi vuole Lobotka, vuole che sì, vuole gente che può cambiargli il centrocampo. Altrimenti stai come stai, dai.
0: Allora, Tardelli ha detto: i tifosi della Juve sono stufi di aspettare De Vite. Beh, insomma. Penso di sì, anch'io, no, Stefano. Vabbè, infatti, è sul mercato, questo giocatore, ve lo dico.
1: Beh, infatti bisognerebbe sperare un altro gol, un'altra prestazione al mondiale che magari qualche riaccendesse un po' la spia, no? La spia sul calciatore, però poi alla fine.
0: Alla fine?
1: Alla fine l'hai preso a parametro zero, vabbè, ovviamente non con, vabbè, con le provvigioni e tutto il resto, però a bilancio è come se l'avessi preso a parametro zero.
0: Perché, 12,5 di commissione.
1: Però le commissioni le metti subito a bilancio come costo diretto, quindi in questo caso quello che tu prendi da David è piena plusvalenza, quindi quello che vendi adesso è quello. È chiaro che perlomeno speri di farci, non lo so, 20 milioni, boh, non lo so. Io non so che cifre abbiano oggi David Openda
0: solo in prestito puoi darlo. Quindi, però David, secondo me, Stefano,
1: Coppa Miners ieri ha segnato il primo rigore. Ha segnato il rigore.
0: Non è servito a nulla, però insomma l'ho segnato, già qualcosa.
1: Però si era perso la, allora, il sentiamo, Marocco, il giocatore.
0: Ma tu vai via a parametro zero oppure...
1: Io sono pronto, sono disponibile anche per un prolungamento.
0: Ragazzi,
1: se mi chiamano sono pronto anche per un prolungamento di contratto. So come
0: la commissione alla firma o senza?
1: Senza commissione alla firma.
0: Pensate un po'.
1: Senza
0: allora,
1: commissione alla firma.
0: Allora, 340-54-25324, ascoltiamo qualche amico, dai.
2: Ciao Renato da Genova.
0: Renato,
2: io sinceramente sono molto stupito nel sentire tutte queste lamentazioni per la cessione di quei due giovani. Credo che la gran parte dei tifosi bianconeri non li abbiano visti giocare neanche una volta, quindi non so come possano giudicarli
0: d'accordo.
2: Dei futuri fenomeni. Detto questo, non ho mai visto neppure i bilanci della Juventus. E anche se li avessi visti, non sono un commercialista, quindi non potrei giudicarli, per cui non metto lingua neanche nelle motivazioni economiche. L'unica cosa che posso fare, so che di Carnevali se ne parla da una decina d'anni come di uno dei migliori operatori di mercato, mi affido a lui e mi fido di lui, poi con i risultati che ci saranno vedremo di dare un giudizio.
0: Bravo.
2: Più completo. Ciao.
0: Sottoscrivo quello che ha detto Renato, perché spesso si dice: oh, la Juventus ha ceduto Rossi, la Juventus ha ceduto però poi non sappiamo, anche tanti giovani che ha ceduto ex Under 23 non mi pare che stiano lasciando delle tracce indelebili nelle, mi riferisco a Iusano, allo stesso Sule, che per esempio la Roma adesso sembra

0: sempre per questioni economiche, perché non è che solo la Juventus ha questi problemi economici, chiamiamoli così, ha queste necessità economiche di sostenibilità, ma anche le altre. E quindi calma, io nemmeno li conoscevo i due che ha ceduto. Certo, sono rimasto un po' stupito, forse anche deluso su Daffara, se però c'era l'esigenza del discorso legato alla plusvalenza, che se avessi inserito il diritto di ricompra non sarebbe scattata, giusto Stefano? Alla fine la Juventus ha fatto questo. Non vorrei, magari diceva Stefano, non so, forse hanno fatto un accordo che Rubini, Carnevali,
1: tra una
0: stretta di mano, che ne so, un diritto di prelazione.
1: È ovvio che tutti questi che sono stati ceduti nel corso degli anni, un po' di rimpianto ti può restare.
0: Ma non hai ceduto dei fenomeni, Stefano?
1: No, nessun fenomeno, però alcuni starebbero perfettamente in questa rosa. Cioè, gente come... Io non impazzivo per Huijsen, ma comunque ci sarebbe stato perfettamente in questa rosa. Sule, che si è parlato, Savona, per dirti, che non era un fenomeno. Tant'è vero che adesso l'Atalanta parla di riportarlo in Italia, un giocatore che comunque ti poteva coprire tutte le fasce. E poi, per dirti, senza spendere i soldi per Open Data, ti potevi tenere tranquillamente in Bangula, e non era, per dirti, cioè, citandone un po' così. Lo stesso a centrocampo, di Colussi Caviglia, piuttosto che Rovella, piuttosto che lo stesso Muaremovic, che adesso stai cercando di andare a riprendere. Sono giocatori che potevano sapere, però non è mai detto fino in fondo, capito, quanto questi giocatori stanno alla Juve, magari facendo tipo un percorso alla Miretti, cioè un po' giochi, un po' va in prestito, un po' ritorni, quanto poi sarebbero cresciuti rispetto a quanto sono cresciuti da altre parti. Il vero problema, secondo me, è sempre lo stesso: quando io sacrifico, dico, Sule a 30 milioni per poi prendere Open Da,
0: il problema,
1: cioè,
0: è quello
1: perché è magari quello. Dici, cavolo, ho sacrificato, non è che ho sacrificato Messi, però
0: con chi,
1: cavolo,
0: lo
1: io ho preso 30 milioni da Sule per prendere Open Da a 45, ma me tenevo Sule, allora non è la stessa
0: che
1: stagione,
0: però ti ha rifatto ricavare un'intera plusvalenza,
1: ma allora me li tengo, capito, cioè, e provo a mi tengo pure in cioè, il discorso è quello, o comunque faccio un prestito per un giocatore, cioè tampono. Io quest'anno tamponerei, la Juve quest'anno è in una condizione economica, io tamponerei. Che cosa intendo di per tamponare? E ti ripeto, bisogna sempre andare da quelle squadre che ci stiamo dicendo, Real Madrid, Chelsea, questi hanno 10-15 giocatori in esubero,
0: qualcuno scontento
1: in prestito. Tu dici, ma che fai, prendi il prestito? Sì, se è Camavinga, Penanno, me lo prendo in prestito, perché intanto io il centrocampo l'ho sistemato, poi l'anno dopo il Real Madrid se lo riprende e vabbè, però intanto io sono tornato in Champions League, perché con Camavinga rialzo il livello. Perché se io prendo Hendrick in prestito, il Lione in momenti, cioè, se stava a giocasse il campionato in Francia con Hendrick preso a gennaio, cioè, alla fine non è tuo, vabbè, non è mio, però piuttosto che buttare i soldi su giocatori che non fanno la differenza, che, cioè, io mi prendo dei giocatori forti in prestito.
0: E staremo a vedere. Sono le 19:30, caro Federico Rossi. Tra poco, se tutto va bene, avremo Antonio Caliendo. Poi vi faccio la lista dei giocatori che come agente ha assistito. Mamma mia, vai.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
2: Che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, di nuovo in diretta, 340-5425-324. Stiamo cercando di collegarci con il nostro amico, perché ormai per me è diventato un amico. Indovina chi è?
1: Dai, Caliendo, Caliendo.
0: Vabbè, non te lo chiedo di chi era.
1: Di chi? Roberto Baggio, del giocatore più forte.
0: Uno dei più forti
1: italiano di tutti i tempi.
0: Ma avevi letto una notizia qua, Stefano?
1: Sì, stavo leggendo.
0: Ancora guai per Bastoni.
1: Cioè? La Repubblica Edizione Milano dice: Bastoni indagato per prostituzione minorile. Poi adesso il giocatore dell'Inter coinvolto nell'inchiesta escort. Il direttore nazionale ha ricevuto oggi l'avviso di garanzia, sarà interrogato a breve. Avrebbe avuto un rapporto con una ragazza di 17 anni. E oltre all'avviso di garanzia per Bastoni, la Guardia di Finanza ha notificato atti per un invito a rendere sommarie informazioni ad altri tre giocatori che non sono indagati ma sono chiamati in qualità di testimoni: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi.
0: Bene, speriamo consenziente almeno quello, perché non faccio una battuta. Perché di questi tempi, insomma, c'è da stare un po' preoccupati. Allora, la Juventus è stata inserita, andiamo un attimo sul discorso multe, eccetera, nel regime di settlement agreement dell'UEFA per i prossimi tre anni, una decisione che rappresenta un passaggio importante per il club bianconero sul fronte del rispetto dei parametri economico-finanziari. Nel comunicato ufficiale pubblicato dalla UEFA vengono illustrati gli obblighi che la società dovrà rispettare durante questo periodo, quindi triennio, no? E le eventuali conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati. La società dal canto suo ha voluto chiarire alcuni aspetti della sanzione, la Juventus stessa, sottolineando come l'importo effettivamente da corrispondere sia inferiore rispetto alla cifra massima indicata dall'organo europeo. Avevamo detto 20, quindi questo è un aggiornamento di fatto. I prossimi tre anni saranno quindi decisivi anche sotto il profilo della sostenibilità economica, con la Juve chiamata a mantenere i conti in ordine senza rinunciare alla competitività sul campo. Questo è il binomio famoso. La Juve è stata inserita in questo regime per i prossimi tre anni. La posizione della stessa società bianconera, ha precisato la Juventus, che però l'importo la multa non dovrà essere versato integralmente. Il club ha infatti spiegato che soltanto 6 milioni di euro sono da corrispondere con certezza, i restanti 14 rappresentano una quota condizionata al rispetto degli obiettivi previsti dal settlement agreement. In pratica questa parte della sanzione potrà essere evitata qualora la società riesca nei prossimi tre anni a rientrare pienamente nei parametri economici stabiliti dalla UEFA. Per questo motivo il percorso di risanamento finanziario sarà determinato non solo per la gestione del bilancio ma anche per evitare ulteriori sborsi e consolidare la posizione del club nei confronti dell'organismo europeo. La Juve dunque dovrà conciliare ambizioni sportive, e questo lo sapevamo, e rigore economico con una programmazione sempre più attenta sia sul mercato che nella gestione delle proprie risorse. In sostanza 20 milioni è la multa indicata dalla UEFA, però 6 pagabili subito, gli altri 14 è una specie di condizionale, sono condizionati nel prossimo triennio al rispetto delle norme UEFA relativamente al discorso economico-finanziario. Quindi se la Juventus tra virgolette si comporta bene e non sfora ulteriori paletti eccetera del fair play finanziario, non pagherà questi 14 milioni. Questo per precisarvelo. Vai Fede.
4: Zio Quinto, buonasera iscritti. Appena l'ultima ora di Sky, siamo in settlement agreement, multa di 20 milioni alla Juventus. Cioè, se sei qualcosa di più, beh, è incredibile. Cioè, la Roma non ha fatto nulla, non incappa in niente. Noi, no, ma veramente. Ma prima sentivo i ragazzi che parlavano che avevamo già risolto tutto il problema delle plusvalenze, eccetera. 20 milioni di multa, cioè, ma è notizia ultima ora adesso che la UEFA. Cioè io sono allibito veramente, cioè a Roma possono fare veramente quello che vogliono. Cioè no, 20 posso. Milioni, se tu zio quindi sei qualche cosa.
0: Ecco, l'ho letto adesso.
4: C'è già la mano di Malagò, non dico altro, mi voglio fermare qua. Sono veramente veramente arrabbiato. Ciao Francesco.
0: Allora, intanto grazie, calma e sangue freddo. La Roma sta peggio della Juventus, perché dovrebbe entro questa sera, non so come, meno che non venga a svilar entro questa sera, ecco perché la Juventus potrebbe mettere a segno questo colpo. Comunque la Roma ha 40, tra i 40 e i 45 milioni, se non ricordo male, di plusvalenze da fare entro questa sera, a meno che non scelga un'altra strada, non fa queste plusvalenze e paga una multa, non so di quanto, ok? Dopodiché, Paolo, mi pare da Ferrara, ho letto poco fa, magari tu l'hai anche ascoltato, il tuo messaggio era ovviamente precedente a quello che ho letto io due minuti fa. Ha indicato la UEFA 20 milioni, ma poi la Juventus ha precisato che 6 milioni vanno pagati subito, gli altri 14 sono condizionati ai prossimi tre anni, cioè al tenere i conti a posto nei prossimi tre anni. Facciamola breve così: Non so se ci siamo capiti. Quindi, se la Juventus sarà a posto dei conti, non sfrerà i paletti del fair play finanziario nei prossimi tre anni. Quindi c'è un triennio. Quindi la Juventus nei prossimi tre anni bisogna fare dei sacrifici. Questa è la sintesi mia. Non pagherà 20, altrimenti pagherà ulteriori cifre se dovesse sforare anno per anno. Speriamo di no. Questo è un po' il discorso, sì. Stefano.
1: Posso stemperare un attimo? Oggi è stato premiato il gol più bello della stagione del campionato di Serie A. Sai quale ha vinto? Quinti. Oggi è stato premiato il gol più bello della stagione della Serie A. Sai chi ha vinto?
0: Chi ha vinto?
1: Chico con Seisao, con il
0: l'avevo letto.
1: Il suo tiro sul terzetto con la Roma. Chico con Seisao premiato come il gol più bello della stagione.
0: Voi altri non li ho visti, non me li ricordo.
1: In un momento in cui noi ormai siamo abituati a zero titoli, ci dobbiamo, come si dice a Roma, consolarsi con l'aglietto.
0: Con l'aglietto, sì. Che poi, tra l'altro, con la partita, in quella partita, se si perdeva, la Juve andava a meno 7, usciva già allora dalla Champions League, nel senso che difficilmente avrebbe. Invece Gatti, con la graffio che diede. A proposito, Stefano, il tuo amico Allegri, che tu denigravi quando era alla Juventus e poi invece adesso lo definisci il secondo allenatore italiano, giusto, dopo Conte, no? L'hai detto, lo confermi? Dopo sempre, Conte e Allegri?
1: Sempre confermato.
0: Ok.
1: Anche quando stava alla Juve.
0: Vuole Gatti? Ok, sì. Lo voleva anche al Milan, ci hanno provato, non ci sono riusciti. Ora a De Laurentiis si è detto: guarda, io non ti faccio tu lo sai che è un'aziendalista,
1: sì,
0: Allegri, no?
1: Numero uno.
0: Non ti faccio spendere tanti soldi, ma Gatti almeno compramelo, la valutazione sui 25. Allora la Juventus dice: ma perché non mi dà della Botica, che però credo abbia una clausola rescissoria, se non ricordo male, solo tra 28 e dai 30. Sì. Faresti, visto che tanto non rientra nei piani, lo faresti questo scambio, chiamiamolo così?
1: Allora, a me, io continuo a ripetere quello che penso, ovvero che Gatti è uno dei pochi nella Juventus che ha lo spirito Juventus, però chiaramente non è Thuram, Cannavaro, non è Gentile, non è un giocatore di quel livello, e quindi se dovessi sacrificare un giocatore potrebbe anche essere lui. Con Spalletti non va d'accordo.
0: Però glielo vorrei chiedere a Spalletti. Perché?
1: C'è qualche problema, perché evidentemente se tu preferisci sempre Kelly a Gatti, un motivo ci deve essere. O anche lo stesso Bremer di quest'anno, non in perfette condizioni, un motivo ci deve essere. Perché io posso capire Kalulu, che proprio è stato intoccabile da un punto di vista di prestazioni, a parte un paio di partite, cioè, ha avuto un rendimento pazzesco. Io Gatti, per quello che vedo io, per come vedo io il calcio, per me Gatti sta tre livelli sopra Kelly, cioè nel senso proprio in una squadra potenzialmente.
0: Tre livelli, non
1: no, in un livello, ma non di gioco, proprio come interpreta la partita, come uno che non vuole, che non ci sta mai a perdere, che lotta fino alla fine, cioè che vuole sempre vincere, per dirti. Però se Spalletti non gli piace Gatti, e se Spalletti vuole Lobotka a centrocampo,
0: questo te lo assicuro.
1: E io ti dico, ragazzi, hai scelto di andare avanti con Spalletti, non hai grandi risorse economiche, devi fare di necessità virtù. Io do pure delle responsabilità all'allenatore. L'allenatore mi dice: prendimi questo e quest'altro, sacrifichiamo questo e quest'altro. Certo, se mi devi fare tipo Oxon, che mi dici sacrifichiamo Roberto Carlos perché Pistone mi copre di più sulla fascia, e poi me ne devo pentire per tutto il resto della carriera, no? Che ho sacrificato Roberto Carlos per tenere Pistone? No. Ma qui non stiamo parlando di una differenza tra Roberto Carlos e Pistone, stiamo parlando comunque di Gatti, che è un giocatore di grande carisma e tempra, ma non è un fenomeno, bisogna essere onesti, non è un fenomeno. Quindi se chiaramente Spalletti avalla questa operazione e al Napoli sta bene, io la farei. Detto ciò, io sono convinto che il Napoli stesso sarebbe comunque convinto, ne sarebbe contento.
0: Sì, sì, perché tanto,
1: perché comunque sì, Allegri è un giocatore a cui è molto legato Gatti.
0: Sì.
1: Quindi lo vorrebbe. Poi soprattutto se veramente dall'uscita di Lobotka andassero a prendergli il suo figlioccio Rabiot, a quel punto, cioè se tu gli dici Gatti in difesa e Rabiot, gli manca solo che poi prendono Vlahovic in attacco. E Allegri l'hai sistemato. Comunque io te lo dico, da qui a adesso vediamo quello che succede a Vlahovic, ma da qui a quando viene aperto il mercato, secondo me qualche squadra prenderà in considerazione l'ipotesi di sacrificare qualche giocatore per andare a prendere Vlahovic a parametro zero.
0: Dici, allora Stefano, sì, guarda, ti dico il titolo del mio podcast su Vlahovic: caro Vlahovic, il mondo della Juve è deluso e ha buoni motivi per esserlo. E ho fatto una sorta di divisione della delusione, da una parte sotto il profilo tecnico, perché oggettivamente oltre 80 milioni, 4 anni e mezzo, è stato preso a gennaio 2022, ha dato poco, ha vinto solo una Coppa Italia, ma beh, non dipende da lui, però ha fatto oggettivamente meno rispetto a quanto ci si aspettasse, perché mi ricordo a gennaio 2022 era under 23, fu definito tra i primi tre centravanti d'Europa under 23, addirittura accostandola a Haaland. L'altra delusione, caro Stefano, è un po' più di natura sentimentale, se vogliamo, anche se parlare di sentimenti nel calcio è utopistico, perché dicono: ma come, l'infortunio, tanti infortuni, l'ultimo tanti mesi, sei rientrato, saresti stato titolare, ti ha fatto un'offerta alla Juventus e tu rilanci? E quindi sono doppiamente delusi. Onestamente, detto che tu l'avresti tenuto, anch'io l'avrei tenuto, perché poi ho scritto alla fine epilogo scontato, salvo colpi di scena, vabbè, però Carnevali mi pare sia stato chiaro. Sei un po' deluso da Vlahovic, onestamente, anche perché hai la stima verso questo calciatore, no?
1: Io sono parzialmente deluso, perché dobbiamo conoscere bene come stanno le cose. Si parla di situazioni, si parla che chiede 30 la firma, si parla che chiede, cioè, se queste sono le richieste, io nemmeno mi siederei a tavola, cioè, dinanzi a queste le condizioni, arrivederci. Però io, come sempre, e questo vale per tutte le situazioni della vita, io voglio sentire sempre le due campane, e soprattutto voglio vedere com'è il proseguo. Perché se Vlahovic adesso, dico, passa, non lo so, a una squadra con bonus alla firma di 5 milioni e ingaggio da 7, dico, tanto per dire, io un po' tutto quello che ci hanno raccontato fino adesso comincio a credere poco, perché poi alla fine è sempre quello il discorso.
0: Lo so, però, perché Stefano, se non è che non puoi credere,
1: no, perché è un po' come quando Rabiot si diceva: no, Rabiot per rimanere alla Juve ha chiesto queste cifre, quest'altro, e poi dopo va al Marsia a prenderne 5. Quindi io voglio sempre valutarle queste cose, perché sono sempre, a volte sono messe in giro come Dio, oh, Vlahovic ha sparato grande e tutti quanti vengono a dire: ah, rinnegato, via, vattene. Invece magari tutte queste cose non sono così. Quindi mi aspetto di sentire anche l'altra parte, e mi aspetto di capire a che cifre poi effettivamente, se Vlahovic non verrà prolungato almeno per un altro anno alla Juventus, mi aspetto di capire a quanto andrà via Vlahovic. Perché questo,
0: come, a quanto, in che senso?
1: A quanto, cioè, nel senso, a quanto chi lo prenderà pagherà. Ma,
0: non ha avuto grosse offerte da grossi club, altrimenti,
1: no, appunto,
0: solo dalla Turchia, Stefano.
1: Sì, ma cioè, appunto, cioè, se adesso lui accetta bonus a firma a 2 milioni e contratto ingaggio a 5 milioni, io un po' qualche domanda me la faccio. Cioè, dico, ma veramente la Juventus allora gli ha offerto questo piuttosto che quell'altro? Bisogna sempre sentire le due campane, eh.
0: Allora, scusatemi, Colo ha fatto bene alla Juve per 2 mesi, poi basta, no? E Icardi sarebbe tanta roba, Giovanni dal Brasile, sì. A proposito di Brasile, mi diceva Stefano: ma l'hai visto Ancelotti? Tutti impazziti, lui è tranquillo.
1: No,
0: è impressionante.
1: Il Brasile segna all'ultimo secondo dei tempi regolamentari il gol decisivo, dopo essere stati sotto e aver rischiato.
0: Mamma
1: quindi
0: mia.
1: Tutti che entrano in campo... E Ancelotti che cammina tranquillamente, come per dire: ah, quanto manca, che c'è. È arrivato a un livello, possiamo dire che Ancelotti come allenatore è baciato dalla fortuna, questo senza, ma la fortuna aiuta gli audaci, perché lui è arrivato a un livello di tranquillità in panchina pazzesca.
0: Sì, sì, ormai,
1: ha una capacità
0: proprio
1: di lettura della partita. Ieri, il primo
0: Brasile,
1: tempo,
0: non incanta il Brasile.
1: No,
0: Stefano,
1: il Brasile è inguardabile, messo sotto dal Giappone. Lui ha fatto 2 o 3 mosse tattiche il secondo, sì, tempo, e ha cambiato la partita. Poi gli errori della squadra, l'inesperienza del Giappone, ma lui è arrivato proprio ad un momento in cui non ha paura, tutto il Brasile gli sta chiedendo: fai giocare Neymar, fai giocare Hendrick dall'inizio. Lui sta facendo quello che vuole lui. Le hanno criticato che sta facendo giocare Casemiro, e ieri Casemiro è stato decisivo, come lui ha scelto tutto quanto. Gli hanno detto: ancora fai giocare questi giocatori, ancora stai a far giocare Danilo, ancora Casemiro, ancora basta.
0: Ma Danilo è un leader.
1: Lancia questo, lancia quell'altro, e alla fine sta là. Poi, per carità, detto tra noi, in tanti anni ho visto tanti in Brasile, questo mi sembra uno dei più scarsi, tra virgolette, non mi sembra fenomenale, eh. Però...
0: Allora, Domenico, grazie Stefano Dischetti, sei un grande, perdiamo un grande purtroppo, ciao. Vabbè, non piangete, dai.
1: Non piangete.
0: Buonasera, belli di sera. In effetti, 2 anni dietro a Colomani, per poi spendere 40 milioni, ma veramente non si poteva fare di più per Vlahovic. Come ci saluta Stefano?
1: Così.
0: Torna a settembre? Un abbraccio, Terry. Quindi, Terry.
1: Non lo so, non dipende.
0: So se vuole un saluto non privato.
1: Non dipende da me. Non dipende da me. Chiedete, informate, non dipende da me.
0: Vai, Fede.
5: Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Gabriele.
1: Ciao Gabriele.
5: E sento adesso quello che state dicendo, che insomma Stefano conclude qui la collaborazione, quindi da quello che avete detto. Ecco. E, beh, stasera niente portieri, niente centravanti, amen, se ne parlerà domani. E, mi dispiace veramente tanto.
1: Dai, dispiace anche a me.
0: Tipo Martino, so
5: eravate veramente ormai... come dico perfetti, come ha detto Quintiliano, sì, ogni tanto vedute diverse, per carità, però una coppia perfettamente affiatata, Stefano più ruento sicuramente, ogni tanto come diciamo qui a Roma sgarella, Quintiliano che tirava le redini, mi dispiace veramente tanto. Se, come diciamo qui a Roma,
1: si chiude una porta e si apre un portone, dai,
5: un abbraccione.
0: Grazie, dai, grazie Gabriele.
1: Speriamo che si apra un portone.
0: No, veramente dispiaciuto, Gabriele.
1: No, ma mi dispiace anche a me. Però quando vengono prese decisioni, c'è poco da io alla fine. Io ho sempre rispettato tutte le decisioni nella vita.
0: Allora, complimenti, completamente d'accordo con Stefano Deschedi, giocatori che trattano non sono minimamente a livello delle riserve della nostra grande Juve. Oddio ragazzi, però questo discorso cerchiamo di finirlo, perché è inutile che ribadiamo che questi non avrebbero giocato titolari, lo sappiamo tutti, però il momento è questo qui. È inutile che ripetiamo, lo sappiamo che nessuno forse avrebbe giocato titolare nelle migliori Juve. Poi la dimensione del calcio italiano è molto inferiore a quella degli altri campionati, la nostra squadra non è lo specchio, speriamo di rialzarci presto, sempre forza Juve. Giovanni da Como. È così Giovanni, è inutile che Juve multata mentre l'Inter viene da 28 anni graziata, fallita e pignorata, vergogna, dice Giuseppe. Che poi è Pippo, Pippo dalla Germania, sarà lo stesso? Sì, è lo stesso. Perché Giuseppe, Pippo, non c'entra nulla.
6: Pippo è Filippo in genere, no?
1: No, ma anche Giuseppe a volte, anche Giuseppe spesso viene accorciato in Pippo.
0: Vabbè. Vai Fede.
1: A Roma si dice Peppe.
0: Sì, vabbè, certo.
7: Ciao Leonardo Roma, allora, non perdo il mio ottimismo, certo, sono perplesso più che altro perché ieri Cannavale ha detto che la Juve non aveva bisogno di cedere e poi invece oggi ha ceduto D'Affara.
0: Vabbè, tranne
7: fare la ricompra per avere la plusvalenza, quindi anche tutti quei discorsi sulla plusvalenza di UEA che avevamo sistemato, ma c'è un po' di, anche gli addetti ai lavori quando riportano informazioni, un po' di confusione. Avete tirato fuori un'altra volta il tema di Icardi, ma Icardi no? Perché non è in nazionale con l'Argentina? Domanda.
0: Ma non c'entra nulla. Beh,
7: sapete rispondere.
0: Dybala c'è con l'Argentina? No,
1: posso dire una cosa?
0: Ma non c'entra nulla.
1: Icardi non
0: però
1: è nazionale argentina, perché l'Argentina l'ha davanti a Messi, Lautaro Martinez e Julian Alvarez. Quindi non ci sarebbe nessun altro. Quindi lui comunque non era nemmeno titolarissimo nel Galatasaray, tanto è vero che aveva un altro mostro sacro davanti, certo, che è Victor Osimhen. Allora magari mi dici, oh, prendiamo Osimhen invece che Icardi, io ti dico, oh, magari tutta la vita. Però attenzione, stiamo parlando di un attaccante che ha il sangue proprio nelle vene, uno che comunque, anche non essendo titolarissimo, ti fa 15 gol l'anno, e lo stiamo mettendo in contrapposizione a uno su cui siamo dietro da 2 anni, Colomani, che l'anno scorso al Tottenham ha disputato 30 partite, ha segnato, sapete quanto ha segnato? Perché il nostro radioascoltatore prima ha detto 4 gol, no, ti correggo, ha segnato un gol in Europa League. Cioè stiamo parlando di un giocatore sì che fa movimento, ma che secondo me non si è più ripreso dall'errore nella finale di Coppa del Mondo davanti al Dibu Martinez, quando lui a un secondo dalla fine della finale del mondiale ha sbagliato un'occasione facilissima in contropiede solo davanti al portiere.
6: Sarebbe stato trionfo,
1: sarebbe stato ricordato come il gol più importante della storia in un mondiale, segnato al 120esimo all'ultima azione, quindi non si è più ripreso. Ma se andate a vedere proprio la statistica della carriera, lui tolta la, l'annata all'Eintracht Francoforte, che poi è stato l'anno che l'ha portato a essere comprato dal Paris Saint Germain a quasi 100 milioni, non è mai stato un bomber, anzi fa fatica ad arrivare a 10 gol, quindi non è l'attaccante che serve alla Juve per sostituire Vlahovic.
0: Come primo attaccante, quantomeno.
1: Non è poi... come prima... Poi se mi dici, guarda, è comunque uno che può fare la prima punta, può sostituire Yıldız, può sostituire McKennie a trequartista, lui da davanti li può fare tutti. Ma non è un bomber, ragazzi. Alla Juve serve un bomber, quel giocatore non è Colomani.
0: Allora, vai Fede.
8: Ciao Quinti, ciao Stefano, sono Giacomo Natale.
0: Oh, Giacomo.
8: Possiamo dire Quinti e Stefano che la prima missione di Carnevale l'ha fallita,
0: cioè
8: quella di arrivare al 30 giugno con una vendita di un giocatore della rosa per risolvere i problemi plusvalenze con l'UEFA, non è stato fatto. Cosa ha fatto? Come i suoi predecessori, ha dovuto vendere i giovani. Questa è la realtà, la semplice e dura realtà, ragazzi. Poi ora vedremo cosa farà prima del raduno della squadra, quali giocatori porterà il mister Spalletti e al primo settembre cosa avrà fatto a fine però. Mercato. Però secondo me a oggi ha fallito, fino alla fine.
0: No Giacomo, mi dispiace ma non sono d'accordo.
1: Ma non sono d'accordo, allora, nemmeno io.
0: Il bilancio si fa alla fine e poi vedremo entrate, uscite, poi possiamo dare un giudizio, ma adesso no. Per me non si può parlare di fallimento, nemmeno è iniziato ieri.
1: No, ma è un mercato, cioè, tra l'altro il mercato ancora è iniziato ieri, veramente ancora. Quindi, ma è un mercato che ancora non è partito, non è decollato, perché lo sappiamo, i mercati che sono contemporanei ai europei, soprattutto invece ai mondiali, sono complicati perché procuratori, giocatori stanno tutti concentrati con i loro assistiti là. Quindi è difficile, anche se la Juve avesse provato a vendere in questo momento... non lo so, Cambiaso, piuttosto che magari giocatori che non stanno al mondiale, cioè magari proprio sono gli allenatori stessi e dicono vediamo un po' se dal mondiale esce fuori qualche terzino sinistro più interessante di Cambiaso ad un costo inferiore, cioè quindi temporeggiano. E quindi chi è che è l'unica squadra che magari stanno cercando di fare mercato proponendo a destra? Sì, sono quelle squadre che lo fanno plusvalenza, quindi noi in Italia lo stiamo vedendo soprattutto con Juve e Roma, no?
0: Roma.
1: Dice, la Roma ha provato a vendere sulle offerto in Arabia,
0: ha
1: che
0: detto la Juve l'avano offerto
1: e in Arabia, no? E su lei ha detto io in Arabia non ci voglio andare, sono giovane ancora, perché devo andare in Arabia? Quindi che ti fa capire questo? Che in questo momento, tant'è vero quando oggi stanotte si è parlato di questa offerta della Juventus per Svilar, o comunque si è informato, ma semplicemente perché hanno fatto 2+2, hanno detto la Roma ha necessità di fare la plusvalenza, la Juve gli serve un portiere, la Juve fa l'ultimo tentativo, entro oggi offre 45 per Svilar, la Roma sistema tutto quanto e la Juve si prende il portiere. È un'offerta, però questa è un'offerta, fosse vera, fosse confermata, è un'offerta che scade, e so come quelle là in televisione, scade tra due, perché da domani Svilar non costa più 45-40, quello è. Costa la Roma che ti dice, boh, non lo so, adesso vediamo, apriamo un'asta, vediamo quanto arriva di più, perché non hai più quell'urgenza, cioè o lo metti all'interno del bilancio 30 giugno, oppure a quel punto magari invece di vendere Svilar vendi Indica, vendi un altro giocatore, oppure non vendi nessuno. Questa era proprio un'offerta alla 6 minute perché oggi avevi questa necessità.
0: Allora, mi dispiace veramente la fine della collaborazione tra RBN e Stefano Discreti. Sono dispiaciuto, Luigi. Sono molto dispiaciuto per la perdita di Discreti. Ancora è vivo, ragazzi.
1: Sono sempre vivo.
0: No, la perdita, sempre. Insomma, ancora è vivo. Sono però le 20, caro Stefano Discreti. Purtroppo non riusciamo a collegarci con... Vediamo se mi ha risposto perché è un po' un problema.
1: Dove sta? Una festa?
0: No, perché lui credo che stia all'estero, capito? Questo è un po' il discorso. A tra poco.
1: In America.
2: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Ciao ragazzi, sono Massimo d'Arezzo. Secondo me l'opinione pubblica riguardo alla vendita del portiere Daffara è un po' influenzata dal fatto che noi abbiamo un'emergenza portiere. perché Di Gregorio è quello che è, perché Perin se ne va, perché le cose che sappiamo, e quindi in questo momento un investimento su un portiere promettente come sembra essere lui poteva essere molto utile, e se non addirittura uso la parola intelligente in prospettiva. Però le necessità di cassa evidentemente sono tali per cui non si poteva fare diversamente.
10: Ragazzi, buonasera, Salvio, oratore del Greco, sempre Forza Juve. Io mi trovo un po' in disaccordo sulla questione Gatti, ma non perché per me Gatti sia un giocatore top o uno di quelli che a tutti i costi non bisogna vendere perché è fortissimo o via dicendo. Però secondo me, cioè, se ci teniamo Kelly, se ci siamo tenuti Lugani per tanti anni, io credo che Gatti sia un giocatore che possa stare sulla panchina e dare una mano alla Juve.
11: Ciao Carlo da Torino. Io non sono sconvolto per Daffara, perché comunque è il portiere, come ci insegna questa stagione, il portiere della Juve storicamente deve essere, se non il numero uno dei numeri uno, almeno il numero uno in Italia, al massimo il numero due. Ok, Daffara è un buonissimo portiere e me lo sarei tenuto come secondo da far crescere, ok, ma non mi strappo le vesti perché lo vendi per 6 milioni. Però vi faccio un appunto: la stessa cosa però vale un po' per Mirè, no? Perché noi abbiamo sempre la pretesa che i nostri ragazzi, che i nostri giovani diventino dei fenomeni.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua di nuovo in diretta, 340-5425-34. Che partita è questa? Stefano, Norvegia?
1: Costa d'Avorio, Norvegia. Qui ci sono, la Norvegia
0: sta facendo una serie. Che sì, qua,
1: c'è anche che sì, ma c'è anche questo Diomandé esterno della Costa d'Avorio che già costa non meno di 100 milioni, già si parla meno di 100 milioni ormai.
0: Ma alla Juve interessa che sì.
1: Alla Juve
0: interessa che sì. Allora, a proposito di che sì, non che sì, stiamo cercando ma non riusciamo a metterci in contatto, vi dicevo prima, con Caliendo che è all'estero, quindi non
1: alla Juve interessa anche Sorloth, che ovviamente
0: sì, non se ne parla più.
1: No, sto dicendo, ovviamente non gioca in questo momento perché comunque il rincalzo, diciamo. Ah no, sta giocando, gioca, scusate.
0: E Haaland?
1: Haaland potrebbe interessare alla Juve.
0: No, dico, non sta giocando.
1: No, sta giocando. E sta vincendo la Norvegia. Nusa, te lo ricordi quello del...
0: Sì, quello sì. 1-0.
1: È uno di quelli che ci ha fatto pure male, più male di tutti.
0: Va bene. Allora, Marco da Borgo Filadelfia, mi sta piacendo molto Mattias Galarza del Paraguay. Io, ragazzi, vi dico la verità. Stefano lo segue, io il mondiale non lo sto seguendo perché a noi interessa soltanto, a me interessa lo Juve, o meglio
1: orari difficilissimi,
0: torno tardi, non c'è l'Italia, a me dispiace che non ci sia l'Italia, vedo qualche sprazzo così, quindi non
1: però
0: mi so,
1: però per dirti, ecco, Paraguay Germania ieri me la sono goduta e quindi alla fine è stata una partita, una vera sorpresa. C'è da dire che la Germania pure non è la migliore Germania di tanti, però sono rimasto volentieri stupito, anche perché Nagelsmann comunque mi dava buone proposte. Adesso la Germania chiede aiuto a quell'allenatore a cui chiederei aiuto anch'io, ovvero Jürgen Klopp. Quindi
0: ma Klopp secondo me non vuole allenare più, si sta riposando.
1: No, però gli stanno chiedendo di allenare la Germania, che potrebbe essere diverso, no? Perché poi alla fine, lo sappiamo, l'allenatore di selezione non è di una selezione, di una squadra nazionale, non è l'allenatore di club tutti i giorni.
0: Quindi
1: io credo che, ha detto Klopp, non è il momento di parlarne, ma se dovesse salutare Nagelsmann, io credo che Klopp un pensiero alla nazionale tedesca potrebbe anche farcelo.
0: Allora, 340-5254, vediamo questo pezzo di partita. Mentre abbiamo detto della multa, vi rispieghiamo, è stato scritto 20 dalla UEFA, però sono così, tra virgolette, distribuiti 6 subito e 14 nel giro di 3 anni, solo se la Juventus non riesce a diciamo così, a rispettare i parametri del fair play finanziario. Vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Mariano, un abbraccione a Stefano.
1: Ciao Mariano.
2: Sta cosa mi dispiace moltissimo perché secondo me invece Stefano serviva dentro questa radio, non solo come compagno di viaggio di Quintiliano, ma proprio perché da una veduta diversa, un po' più da tifoso.
1: Spesso
2: alla radio
1: spesso quindi mi accusano di non essere tifoso da io.
2: Mi dispiace
1: dai Mariano, vabbè, non si sa mai, dai, ci possiamo, quando uno si trova bene in un posto poi
0: vabbè,
1: ci
0: però
1: torna sempre,
0: quello
1: no?
0: Che voglio dire, però ragazzi, nel percorso di un collaboratore ci sta che magari
1: sì.
0: Tra l'altro non è che vada via richiamiamo ogni tanto, cioè non è niente di che, perché siccome ci stanno dicendo che qualcuno ha lanciato un allarme, noi stiamo
1: no, ma per carità, poi quando uno si trova bene in un posto
0: non c'è nulla di che, ragazzi, ma stiamo scherzando, la collaborazione può finire, può ricominciare.
1: Mi mancherà Federico Rossi che mi prepara le bistecche a fine partita.
0: Questo sicuro.
1: Le grigliate di Federico Rossi a
0: questo
1: fine trasmissione.
0: Questo sicuro. Vai Fede.
3: Eccomi Michele da Casali. Io capisco che questo è un momento fantastico perché poi ci si riscopre un po' tutti cintura nera di calciomercato, di conoscenze di calciatori in generale, però è inutile stare lì a criticare qualsiasi nome che esce fuori o fare gradatorie, meglio Tizio piuttosto che Sempronio, ma perché prendere Caio, eccetera, eccetera, eccetera. Fissiamoci su quelle invece che sono le basi positive, cioè avere una dirigenza che condivide le scelte del tecnico o un tecnico che condivide le scelte della dirigenza. Quindi questa unione di intenti, questa condivisione è la base migliore per costruire una squadra. Questo che significa che chiunque arriverà, chiunque verrà scelto per giocare nella Juventus da questo momento in poi, è una scelta condivisa tra dirigenti e allenatori. Pertanto, prendiamoci chi arriverà sapendo che è un calciatore che ha scelto l'allenatore, che vuole l'allenatore, condiviso dai dirigenti.
0: Certo, l'importante è questo. Prima invece mi pare che non ci fosse questa unità di intenti, condivisione, eccetera, eccetera, eccetera. Con come lì parlo, tra l'altro, ripeto, Carnevali, la prima cosa che ha detto su Colomani: dobbiamo prima ricucire gli strappi con il Paris Saint-Germain, che non erano. Voi vi ricordate cosa disse El Khalaifi? Il Khalaifi disse: mi ricorderò di questo comportamento di Comolli, perché insomma l'affare sembrava fatto e pare, io uso condizionale perché non c'ero, che l'ultimo giorno Comolli disse: no, perché noi possiamo offrirti questa cifra, sicuramente inferiore a quella che era stata pattuita, secondo El Khalaifi, e Khalaifi se l'è presa un po'. Sapete che insomma questi sono un po' così. Invece con Carnevali sembra che si siano riappianate, tra virgolette, le cose, e quindi si possa aggiungere ad un accordo, salvo la richiesta della Juventus di non spostare più di 35 e soprattutto di una tipologia di acquisto diversa da quella che invece che vorrebbe il Paris Saint-Germain. Perché parliamoci chiaro: ovviamente il Paris Saint-Germain vorrebbe cedere a titolo definitivo Colomani, perché non è mai rientrato nei piani di Luis Enrique, mentre la Juventus, dal canto suo, invece vorrebbe questo prestito con diritto, obbligo. Poi le formule, nel caso, le trovano loro. Tra l'altro, Stefano, sto pensando, fuori dal progetto di Luis Enrique, ma dentro il progetto di Luis Enrique c'è un certo Thuram che a te non piace. Se però lo vuole uno come Luis Enrique,
1: Piace.
0: ci sarà un motivo.
1: Luis Enrique, c'è Luis Enrique. Thuram è il centrocampista più forte della Juventus.
0: Non l'ha mai detto adesso.
1: Sì, sempre, sempre. Thuram è il centrocampista. Ma, ragazzi, poi essere migliore di Locatelli, Coppa Miners, dai, ci vuole pochissimo. L'unico che potrebbe, come rendimento, ma a me non fa nemmeno impazzire, nonostante apprezzo tutta la sua duttilità, è McKennie. Ma Thuram è per distacco il miglior centrocampista della Juventus. Quest'anno purtroppo ha giocato nettamente
0: Ma
1: sotto
0: strazia, beh, alcune
1: al suo livello,
0: non
1: ma Thuram è il centrocampista, non a caso è l'unico che ha mercato. Ragazzi, mi dite un'offerta che ha ricevuto Coppa Miners o un'offerta che ha ricevuto Locatelli? Ma una chi è che vogliono? Thuram. Poi alla fine cederemo Thuram, perché uno dice: ah, bravo,
0: anche giovane.
1: l'avevamo preso a 18, abbiamo fatto plusvalenza. E poi quest'anno ci ritroveremo a giocare con Frattesi, e uno dirà: ah, Frattesi, bravo Frattesi, panchinaro dell'Inter, uno che comunque ha giocato giusto nel Sassuolo, che non è che ha mai fatto la differenza, e dire: ma com'è possibile? Eppure quando entrava nell'Inter, quando entrava nel Sassuolo, ragazzi, la Juve è un'altra cosa. E stare lì, guarda Thuram, prima stagione importante, seconda stagione in cui ti mettono i fari che ti dicono: adesso però devi far salto di qualità, un passo indietro. Perché? Perché ti mettono proprio là, ti dicono, adesso però dobbiamo giocare per vincere, perché alla Juve non basta fare il compitino, non basta classificarsi, alla Juve devi lottare per vincere.
0: Allora, un amico, Alessandro, scrive: ma fatemi capire, ma Modesto Tognozzi che fine hanno fatto? Tognozzi non è stato
1: Tognozzi
0: ripreso, non c'è
1: era
0: nella
1: una
0: Juventus.
1: trattativa.
0: Modesto in effetti è ancora lì, fino a quando, cioè, ancora è lì, quindi non, io pensavo che fosse uno dei primi a dover andare via, da come si leggeva, invece che è il gol
1: Saranno,
0: questo.
1: no, ho
0: No,
1: fatto una parata al portiere importante, una parata importante
0: comunque ti
1: della
0: posso
1: Norvegia.
0: dire,
1: Posso dirti che comunque siamo adesso, probabilmente staranno trovando una strategia per l'uscita,
0: sì,
1: no?
0: è
1: Quindi un accordo
0: possibile,
1: per l'uscita. Di solito si fa
0: sì.
1: sempre così. Ricorderete anche l'anno scorso, era successo qualcosa di simile con Giuntoli, no? Che era arrivato come lì, diciamo, a Giuntoli giù, e poi a un certo punto arrivò il comunicato, no? Giuntoli e la Juve si separano le strade. Quindi a volte è semplicemente un accordo per magari lo staff che era di come lì, di trovare quell'accordo sull'uscita 5 mesi piuttosto che 6 mesi. È un po' gli accordi che si fanno anche nelle altre aziende. La Juve poi alla fine è una squadra di calcio, sì, ma è anche un'azienda, quindi magari staranno cercando un
0: Ma
1: accordo
0: sì, certo.
1: per chiudere il rapporto.
0: Sì, evidentemente è così, dai, anche perché voi lo sapete, insomma, Modesto è stato portato da Comolli, e io adesso non ho capito bene quale ruolo abbia svolto e stia svolgendo ancora nella Juventus. Sulla carta è direttore tecnico, però il direttore tecnico credo che faccia tante cose, non so Modesto cosa abbia fatto. Va bene, allora facciamo così, Fede, io leggo qualche messaggio, poi magari è inutile riprovare, gliel'ho scritto, parliamo di Caliendo, non possiamo, questo numero non possiamo chiamarti e quindi non ci sono possibilità.
1: È all'estero,
0: quindi non possiamo farlo. Juve è multata, mentre l'Inter questo sì. Buonasera ad Antonio da Monza. Ma questa Juve quando chiude le operazioni solito mercato con quattro soldi, Colomani passerà alla storia per venire. Allora, Colomani non è che passerà alla storia per venire, bisogna riconoscere una cosa, forse l'ho detto anche ieri, che a me non fa impazzire Colomani, però bisogna anche dire che lui è l'unico che ha detto subito io alla Juventus, a prescindere da quale coppa giocherà. Ora non credo che significhi che non è all'altezza di, però la Juventus la vuole, almeno questo. Però io, se dipendesse da me, 35 milioni non li spenderei mai per Colomani. Però se noi diciamo non vogliamo Colomani, dovremmo trovare subito l'alternativa, caro Stefano. Invece Colomani ormai è un passo, no?
1: Io credo che ci sia una sorta di frenesia, perché poi alla fine temono che magari possa sfuggire anche questo profilo, ma per come la vedo io, come vedo io il calcio, perdere uno come Colomani non è che... Il problema è se dopo vai a prendere un altro pendà.
0: Certo.
1: Quindi c'è la paura di prendere un altro pendà più che perdere Colomani. E questo succede quando tu purtroppo hai sbagliato troppe operazioni e quindi hai paura di commettere nuovi errori. Però io vorrei dire una cosa, senza, ovviamente non farò il nome di nessuno, soprattutto dei colleghi. Però ho trovato una pagina, adesso non la sto ricercando, su Instagram, che praticamente ripubblica tutte le dichiarazioni dei colleghi più importanti, soprattutto quelli che vedete in televisione, che ascoltate, in base a tutto quanto. L'anno scorso, quando la Juventus comprò in sequenza David Openda e Zegrova, in tantissimi dissero la Juve adesso ha un attacco letale che in qualsiasi momento ha Yıldız, Vlahovic, Conceição più David Openda, tutti quanti hanno detto con questo attacco letale può cambiare la partita in qualsiasi momento. E quindi ci sono alcune dichiarazioni, come si dice, invecchiate male, no? Che quindi giornalisti importanti, anche direttori di testate o comunque giornalisti importanti, quindi non è che stiamo parlando di situazioni in generale. E quindi sbagliarsi è nell'ottica di praticamente di coloro che fanno delle previsioni, però commettere troppi errori poi a un certo punto è quello il discorso. Io ripeto, il rischio di non prendere uno come Colomani lo correrei, perché
0: però devi trovare l'alternativa,
1: perché ti dico perché se mi dici che deve venire al posto di Openda e David, ok, ma se Colomani deve essere il sostituto di Vlahovic, io correrei proprio il rischio per vedere se trovo qualcun altro che poi possa essere veramente anche un nome tipo che non è mai stato fatto fino adesso, tutte le cose, però ci credo. Però posso dirti una cosa? Se Gonzalo Ramos viene pagato
0: milioni, ragazzi,
1: 50 più bonus, 60 più forse, ti posso dire che Colomani li vale tutti 35-40. Io trovo folle, e lo dico adesso, poi magari mi smentirà, l'anno prossimo sarà il capocannoniere della Serie A tutta, ma io trovo folle la cifra che il Milan ha sborsato per Gonzalo Ramos, folle, veramente folle.
0: L'ho detto ieri, l'ho detto anch'io, poi magari diventa un male, ma male ne è stato pagato 28 milioni, non 60-70.
1: Una palla al mondiale.
0: Capitolo difesa della Juventus. Voi sapete che la Juve sta cercando di riportare a casa Muaremovic. La Juventus nell'accordo precedente, quando lo cedette al Sassuolo, aveva inserito una clausola rispetto alla quale, in caso di futura rivendita, il 50% sarebbe andato alla Juventus. Alias, se il Sassuolo adesso valuta 40 milioni, non lo so, perché è possibile, anzi è probabile, la Juventus lo pagherebbe 20 milioni. Aggiornamenti, Sky Sport dice: la Juve resta sulle tracce di Muharemovic, la società bianconera starebbe valutando l'ipotesi di acquistare due difensori nel corso di questa sessione di mercato, mentre Carnevali continua a portare avanti anche la trattativa per Lukumi. Muharemovic rappresenta un profilo molto apprezzato per caratteristiche tecniche, prospettive di crescita e conoscenza dell'ambiente bianconero. I dialoghi con il Sassuolo proseguono e i dirigenti stanno valutando attentamente la fattibilità economica dell'operazione. Il vantaggio della Juve è nella trattativa, lo sappiamo, uno degli aspetti che rende l'operazione, l'avevo detto anch'io ma lo ripetono questi qui di Sky Sport, particolarmente interessante riguardo agli accordi stipulati al momento della cessione del difensore al Sassuolo. La Juve mantiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore e questo lo garantirebbe un vantaggio economico importante qualora decidesse di riportarlo in bianconero. In pratica la Juve recupererebbe metà della cifra versata dal Sassuolo, riducendo sensibilmente il costo complessivo dell'operazione, e questo potrebbe fare la differenza. Io non so, Stefano, questa accoppiata Lukumi Muharemovic, io dico, sarei anche d'accordo purché resti Bremer, no?
1: Rimane Bremer. Se l'accoppiata Lukumi Muharemovic presuppone la partenza di Bremer, è un'ottima accoppiata per fare la Conference League l'anno successivo. Questo è, ragazzi, scherziamo veramente su tutte le cose. Cioè, se mi dici, guarda, viene Lukumi colombiano al posto di Cabal, tutta la vita. Se mi dici viene Muharemovic al posto dei Gatti oppure al posto di Kelly, che la Juve sta pensando, okay. Ma se tu mi dici
0: purché resti anche Porrini ieri ha fatto lo stesso discorso.
1: Se tu mi dici togli Bremer e Kalulu e arrivano Lukumi e Muharemovic, chiudiamo tutti, ragazzi, chiudiamo tutto, cioè questa è la cosa. Oppure io non dico chiudiamo tutto, perché il tifoso deve rimanere tifoso, però dopo devi essere onesto, devi dire quest'anno per motivi di bilancio purtroppo, ragazzi, abbiamo dovuto ridimensionare la squadra, ma abbiamo l'ambizione di tornare a vincere nei prossimi 5 anni. Mo dico, tanto per dire un numero che uno dice, madonna, ma quanto durano questi 5 anni? Già ne sono passati 5, altri 5, quanti ne va? 20? Però il senso è quello, l'importante è che sia chiaro con i tifosi, perché se tu mi dici, se tu mi vuoi far passare la trattativa Lukumi Muharemovic per alzare il livello della Juve, se io vendo Bremer, mi stai prendendo in giro.
0: Bremer potrebbe restare, dai, anzi io spero che resti a questo punto,
1: sono stupito del fatto che non sta giocando
0: mai, però è significativo anche questo. Io credo che lui, te lo posso dire, Stefano, secondo me Bremer, ma è anche quasi naturale, se vogliamo, fisiologico, non ha recuperato al 100%.
1: No,
0: ricordati sempre che nel giro di un anno ha subito allo stesso ginocchio 2 interventi chirurgici, non la stessa tipologia di intervento, perché io feci intervenire Pino Capua, però lo stesso ginocchio comunque è per un difetto. Ci ha fatto caso che aveva quasi non paura, no? Ha fatto anche qualche errore, ma non da Bremer. Io ho il timore che non abbia recuperato. 29 anni, 58 milioni non ti darà nessuno dalla clausola rescissoria. O tratti, togliendo la clausola, oppure lo trattieni, cosa che vorrebbe e che ha chiesto ovviamente e giustamente l'allenatore Spalletti.
1: Un episodio che secondo me è proprio l'episodio lampante dell'ultimo periodo di Bremer con la Juventus, che è quello della partita di Verona, che tu ricorderai bene, in cui lui non gioca, ma durante l'allenamento di scarico post partita lo troviamo per terra dolorante perché aveva avuto un problema, no? Quindi c'è, nel senso, addirittura senza giocare aveva avuto un problema. Quindi è chiaro che dopo l'infortunio non è più tornato il Bremer devastante che abbiamo imparato a conoscere. Però da qui a dire vediamo Bremer, rinforziamo la Juve con Muharemovic e Lukumi, ce ne passa,
0: Ma questo qua sì, certo, non c'è dubbio. Vai, Fede.
4: Ciao Quinti, Eros da Cesena.
1: Eros, ciao Eros.
4: Danilo voleva solamente dire che basta con Lukumi, nel senso che purtroppo non è il top che magari ci si aspettava, forse l'unica è quella. Però a parte questo, volevo chiederti una cosa a te, a Discreti, bisogna che tu mi spieghi la convenienza di a livello economico di non avere comunque trattenuto in qualche maniera Vlahovic e al fronte di comprare comunque 2 attaccanti, perché Open Dai David, quindi non ci sono più. Prendi Colomani e prendi un'altra punta. Uguale spesa, io non so, spiegami il passaggio economico. Ecco, ti chiedo questo. Ciao.
0: Ciao, grazie Eros. Allora, detto che ormai lo sapete, io e Stefano l'avremmo tenuto, Vlahovic, ok, parliamo di discorso tecnico-tattico, l'avremmo tenuto, quindi adesso ti rispondo. Però Vlahovic sembrava a un certo punto venire incontro, la Juventus gli aveva offerto di ingaggio 6 milioni più bonus, più o meno arrivava più o meno a 7, cioè il tetto massimo che percepisce al momento soltanto, mamma mia che si è mangiato, che gol che si è mangiato, che percepisce soltanto il Diz. Il problema vero, Eros, è sorto alla richiesta di bonus alla firma e volevano tanti soldi, tipo 15 milioni, 10, 15. A quel punto la Juventus ha detto, scusami Dusan, no, io l'ingaggio sostanzialmente era d'accordo con Vlahovic, ma ha fatto questa richiesta troppo elevata. Secondo me, aggiungo, lui si aspettava che Barcellona, Bayern Monaco, non so chi altro, gli andassero a bussare alla porta e diceva, vai, ti prendiamo noi, visto che ti prendiamo a zero ti possiamo dare un ingaggio elevato. Così non è stato, lo ha chiesto soltanto il Besiktas e quindi adesso Vlahovic, ovviamente la Juventus non gli rinnova, perché l'offerta è quella lì, ha chiesto troppo. Tra l'altro ha anche detto Vlahovic, ma come, devo prendere come David? Secondo me queste cose non bisogna dirle, questo è.
1: Però volevo aggiungere una cosa. Intanto il nostro ascoltatore Eros è sin troppo ottimista nel dire che la Juve ha già fatto a meno di David Openda. Io non credo che sarà così semplice.
0: Vabbè, loro due è il minimo sindacale di farne a meno, cioè,
1: no, non credo che sarà così semplice per un motivo ben preciso. Perché David comunque dovrà cercare di venderlo nel caso del Falpus Valenza, o altrimenti È difficile dare in prestito David. David guadagna 6 milioni di euro a stagione. E allo stesso modo, Openda, come fai a darlo via o in prestito comunque quando lui ingaggia, quando lui prende 4,5 milioni di euro? Perché questo è un po' il problema di quando tu vai nella grande squadra e toppi la cosa. Cioè, non è che dici Openda lo puoi mandare al Bologna, perché Openda è un giocatore che Bologna, Sassuolo, Udinese lo prenderebbero subito per rilanciarlo, no? Perché ma non possono mai dargli 4 milioni, quindi tu che fai? Openda lo do in prestito, faccio esempio, dico alla Fiorentina e glielo paga pure mezzo ingaggio? Cioè, quello. Quindi quando molti dicono è la Juve, per fortuna già si è liberato di David Openda, attenzione, perché quando hanno degli ingaggi così importanti e delle prestazioni non è così semplicissimo liberarsi. Quello. Quindi alla fine il discorso che magari possa dire alla fine, vabbè, siamo riusciti comunque a prendere con l'umanità, alla fine teniamo David e andiamo avanti, cioè ci liberiamo di Openda. Uno dei due potrebbe restare per me tra David e Openda, forse più David che Openda, ovviamente per quello che ha dimostrato, ma se ci dovessero essere situazioni piuttosto che pagare metà ingaggio da un'altra parte, io credo che la Juve potrebbe

0: Slot fuori di Juve.
1: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Nicola Legrottaglie è stato uno dei tanti giocatori appartenuti alla classe dei difensori all'italiana e per tanti anni ha difeso la maglia bianconera. Nicola Legrottaglie nasce a Gioia del Colle, in provincia di Bari, il 20 ottobre 1970 e proprio nelle giovanili del Bari indossa i primi scarpini da calcio, arrivando anche in prima squadra per una stagione ma senza fare alcuna presenza. Negli anni successivi comincia a farsi le ossa tra Pistoiese, Prato e soprattutto Chievo, squadra nella quale giocherà per due volte, ma la seconda è decisamente più fortunata e si fa notare a livello nazionale debuttando in Coppa UEFA ed esordendo con la nazionale maggiore nel 2002. Così lo nota anche la Juventus, che lo acquista nel 2003 e al suo primo anno in bianconero vince subito la Supercoppa italiana. In seguito viene ceduto in prestito prima a Bologna e poi a Siena, ma torna ad essere il titolare della difesa della Juventus nel 2006 dopo la discesa in Serie B e a Torino ci resta fino al 2011, formando una grande coppia con Chiellini e riportando la vecchia signora al grande calcio della Champions League. Indossa la maglia bianconera per ben 114 volte, realizzando anche 8 gol, mentre resta in nazionale fino al 2009, collezionando 16 presenze. Difensore possente, bravissimo sui calci piazzati, ha realizzato infatti diversi gol di testa e attento e sa leggere bene i movimenti degli avversari. Il suo ciclo bianconero si conclude nel gennaio del 2011, quando viene ceduto a titolo definitivo al Milan, dove però in 6 mesi gioca appena una volta. Dunque l'estate dopo va al Catania e ci resta fino al 2014, quando decide di appendere gli scarpini al chiodo. Fortemente legato alla religione cattolica, in seguito si è unito agli Atleti di Cristo e ha intrapreso la carriera di allenatore.
1: Eroi in bianconero.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Eccoci qua, di nuovo in diretta, 340-54-25-324. Stiamo per collegarci con il mio ormai amico Michele Fratini, il miglior talent scout italiano degli ultimi 4-5 anni, come una sorta di pallone d'oro, no? Ogni anno vince lui, speriamo faccia vincere qualcun altro anche per un po' di, no? E poi anche intermediario peraltro, cercheremo di parlare un po' di questi giovani, della Juventus e poi come al solito la domanda finale, consigli per gli acquisti in questo caso di mercato. Ce l'abbiamo con noi e stavo dicendo, mi sembra di avere a che fare con chi vince ogni anno il pallone d'oro per quanto riguarda il suo ambito. Michele Fratini, ciao Mick!
3: Ciao Quinn, buonasera a tutti.
2: Far vincere qualcun altro ogni tanto, non fare l'ingordo come Messi, Ronaldo, che per 10 anni vinsero solo loro i palloni d'oro.
3: Io dico sempre, l'importante è partecipare, poi il resto verrà.
2: Allora, caro Mick, ti volevo chiedere subito questo. Tu immagini, perché insomma sei tantissimi anni, come del resto io, seppur come comunicatore, tu in un altro ambito, dentro il mondo del calcio, puoi immaginare che i tifosi della Juventus sono abbastanza pessimisti, no, sul futuro. Domanda numero uno: siccome non la riescono a capire tanti questa operazione, secondo, mi parli dell'operazione Hecator della Juventus, cioè come possiamo connotarla?
3: Ma è un'operazione innanzitutto lungimirante, perché Hecator, classe 2006, attaccante centrale, cresciuto nel Genoa, ha due genitori nigeriani, però lui è nato a Genova, è stato tanti anni, ha fatto tutte le trafile, è stato anche in nazionali, diciamo, giovanili, dunque è un prospetto diciamo, lungo termine importante, si è già affacciato all'Under 21, ha dimostrato di valere e hanno

0: federazione a 16 milioni più bonus e tra l'altro due giocatori barra tre della Next Gen, dunque un'operazione importante, è ritorno importante. Sul fatto è al 2006, poi forte fisicamente, a me ricorda molto appunto per statura, per stanza ricorda, anche se è filiforme, Jeff Hecato, ricorda Okaka della Chiarana Roma, e invece per movenze, per come colpisce il pallone ricorda Moise Kean, che a Torino conoscono molto bene, e dunque ha una bella prospettiva, fa il doppio ruolo, perché lui nasce punta centrale, ma per l'occorrenza, siccome attacca lo spazio, potrebbe fare anche la punta esterna. Chiaramente pronti via, a mio avviso non giocherà a titolare, non partirà a titolare, anche se poi verrà visto il raduno, il ritiro adesso, perché chiaramente la Juventus ha altri colpi lì davanti, anche più affermati, con più curriculum, con più esperienza, però sicuramente ecco nelle tre compagini quali campionato, Coppa Italia ed Europa League potrà dire la sua, però ecco l'hanno preso come futuro,
1: certo,
0: come più esposito e l'hanno fatto crescere piano piano nell'Inter, ecco uguale.
1: Poi lo cedettero allo Spezia e poi l'hanno ripreso. Ecator è stato, intanto te lo dico almeno anche a beneficio dei nostri radioascoltatori, poco fa l'ufficializzazione di questo acquisto. Domanda secca, ma non sono troppi 16 milioni, Michele?
0: Non, sinceramente per un attaccante no, vanno bene, perché l'attaccante di sovente costa più degli altri ruoli. Se mi dicevo un difensore ti potevo dire sì, per un attaccante no. Sinceramente ha fatto 4 reti già, si è già consacrato a livello di, per esempio, è già da Genoa, è già da Serie A. Chiaramente per mettere vestito la Juventus ci vuole esperienza, certo, ci vogliono le reti, ci vogliono tante cose, però insomma è arrivato nel posto giusto, al momento giusto.
1: Restando sui giovani, questa volta però in uscita, altra diciamo critica da parte dei tifosi della Juventus, perché la stessa Juve, però poi abbiamo scoperto per una parte di plusvalenza serviva entro ieri, è stato ceduto a titolo definitivo senza diritto di ricompra, proprio perché altrimenti non avrebbe potuto maturare la plusvalenza, è stato ceduto da Fara. Se ne pentirà la Juventus?
0: No.
1: Perché?
0: Secondo me no. Beh, non se ne pentirà, perché sicuramente su un'altra operazione di entrata saranno sicuramente superiori ad affare un buon giocatore, però secondo me non la Juventus.
1: Ma
0: dice,
1: potrebbe diventare
0: bene
1: il futuro Buffon addirittura.
0: Esagerato. Ma in giro guardate che in giro i portieri in Italia ci sono e come, ci sono e come, ma si pensare che il terzo portiere del Paris Saint Germain è andato via secco proprio dal Milan, dunque dico ci sono i giovani promettenti, ve lo assicuro io, in porta soprattutto, dunque sicuramente la Juventus avrà qualcosa qualcosa di importante, qualcuno per la Juventus, qualcuno della Juventus, qualcuno.
1: Vabbè, staremo a vedere. Tra l'altro quasi contestualmente è stato ufficializzato anche il passaggio appunto di Daffara al Parma. La Juventus nell'accordo ha previsto il 20% di incasso nella futura rivendita di questo, di questo calciatore. Non ci siamo sentiti da quando è stato nominato, io l'ho anche incrociato lunedì scorso, tu lo sai, all'assemblea della Federcalcio. Mi dai un parere, secondo te è l'uomo giusto Carnevali? Se sì, perché? Se no, perché? Sì o no?
0: Innanzitutto Carnevali ora è già Carnevali da tanti anni, è colui che ha ricostruito il Sassuolo, che da lontano ha portato molto vicino, cioè in Serie A, grandissima presidenza, la Squinzi, però la famiglia Squinzi, però lui veramente è della scuola di Marotta, non può sbagliare, dai, è cresciuto con Marotta. È una persona, è un maestro, insegna, basta guardarlo, si ruba gli occhi con le orecchie, e lui è proprio stato un fedelissimo di Beppe Marotta, dunque la Juventus è come se avesse preso il continuo di Marotta. Tanta roba, è un signore, è distinto, si sa proporre, ha sempre il sorriso, è proprio l'uomo Juve, a mio avviso, è un signore, dunque i signori stanno bene con la signora.
1: E i tifosi della Juventus sono un po' preoccupati di questa amicizia, tra l'altro lui gli ha fatto anche da testimone al matrimonio a Marotta.
0: Sono preoccupati perché
1: dicono non vorrei che adesso la Juventus diventi tra virgolette amica dell'Inter, o qualcuno dice addirittura assoggettata, no, però insomma no, è un professionista.
0: Scusatemi. Allora, la Fiorentina, a detta di molti, le operazioni più grandi le ha fatte la Juventus. Parlo di Fiorentina, eh? A livello di sport c'è una rivalità pazzesca tra le due fazioni, quella bianconera e quella viola. Ma ragazzi, ma la Fiorentina, dunque dico, ormai andiamo avanti con queste rivalità.
1: Sono d'accordo con te. Professionismo non si discute delle persone, punto, questo è il discorso.
0: Bravo. Cannavaglio, ripeto, che poi c'è un particolare da raccontare, velocemente.
1: Vai.
0: Cannavaglio, se ci pensiamo bene o ci pensate bene, fu quello che fece saltare nell'epoca giunto Liberanti. Era tutto fatto, sì, lui si imputò. Sì. E proprio fece, diciamo, ha battuto il pugno per non farlo andare. Dunque lì fu, a mio avviso, fu molto forte. E poi la Juventus è tanti anni che lo corteggia.
1: E tra l'altro anche l'uomo che fece tirare fuori 40 milioni per Locatelli alla Juventus.
0: Bravissimo.
1: Ricordare. Allora, leggendo una notizia che te l'avrei chiesto. Allora, intanto bisogna dare atto a Michele che in tempi non sospetti mi ha detto Vlahović secondo me non rinnoverà, è così accaduto. Quindi,
0: esatto.
1: Allora oggi ufficialmente è scaduto, lo sappiamo, il contratto di Vlahović che è libero. Lui praticamente poco fa è atterrato all'aeroporto di Caselle facendo ritorno a Torino poche ore dopo la conclusione ufficiale della sua esperienza con la Juve. Ad accoglierlo c'era anche un inviato di Sport Italia, bla bla bla. Non so, forse dovrà preparare le valigie. Domanda secca. È una grossa perdita per la Juventus?
0: No. No, perché non ha mai fatto doppia, cioè veramente doppia cifra come sapeva fare lui o prometteva lui. 80 milioni mai la Juventus ha acquistato un giocatore. Tra l'altro nel mercato di
1: gennaio 2022.
0: Non esiste. La Juve fece l'aumento capitale con Exor per prendere non solamente lui. Dunque, secondo me Vlahović si può dire ancora una meteora, non è mai arrivato il vero Vlahović a Torino che abbiamo visto a Firenze. Conto però quando lotti per la salvezza, in quel caso la Fiorentina sta valutando, un conto è quando invece metti il vestito grande e devi rendere molto di più. Ecco, no, Vlahović, a parte gli infortuni, non è, a mio avviso non ha mai dimostrato di valere quei soldi che hanno investito, no? Secondo me non senza rimpianti, meglio una persona con meno blasone, con più gara, più voglia e più determinazione. L'attaccante può essere bello o brutto, ma l'importante è che segni, che finalizzi. E poi un'altra cosa di Vlahović, a parte il primo controllo che è sempre mancato, è un buon giocatore per carità, c'è un altro difetto, mette le mani sui fianchi.
1: Non va bene.
0: Non si può vedere, quindi scusami, non si può vedere, scusami.
1: Questa mi piace. No, tu se dovessi vedere mentre osservi qualche ragazzo con le mani ai fianchi lo scarteresti già per
0: No, a che c'entra? Se uno fa anche Bettega le metteva, Roberto, però sono Bettega con tutto rispetto, stiamo parlando di un fenomeno con Bettega, niente da dire a livello di gara, a livello di. Sono di testa, nemmeno sono di testa Roberto Bettega. Però dico, si parla di eccezioni, ma il calciatore che mette le mani sui fianchi, ragazzi, l'attaccante poi, che l'attaccante corre di solito meno anche degli altri, perché deve finalizzare le palle che trova, le palle che ha, dunque no, non si può vedere, scusami.
1: No, certo. Senti Michele, volevo chiederti questo, un sì o un no e poi passiamo ad altri giocatori. Quindi tu non vedi un minimo Pertugio, visto che non ha tutte queste grosse richieste se non il Besiktas che peraltro ha rifiutato, non vedi la minima speranza che possa dire alla Juventus guarda caro Cannavaglio direttore ci ho ripensato, accetto la proposta e continuo con la Juventus?
0: No, guarda, allora, ma nemmeno se non trovo solo, perché io penso che Cannavaglio, a parte aver rilasciato un'intervista molto deciso, Cannavaglio, sì, che non fa parte della Juventus, dunque lui lo butta in tribuna, cioè nel senso io non ho dubbi su questo. Ho visto anche, è molto serio, Giovanni Cannavale è serio, una persona è coerente con quello che dice, e se l'ha detto vuol dire che ha già dato un input al padre, no? Perché prima c'era
1: adesso c'è Milos, il papà.
0: C'è Milos, bravissimo, dunque l'avrà detto, è stato un piacere rivederci, esatto. Poi grazie, non lo so.
1: Aggiungo io, Michele, lo dicevo prima in apertura di trasmissione, che con l'addio di Vlahovic la Juventus risparmia una quarantina di milioni, insomma non è poco. E la Juventus che invece, caro Michele, vuole riportare, sta facendo di tutto, sembra che insomma siano vicine le due società, il ritorno di Colomani. Come lo inquadri questa diciamo
0: insistenza? Lui tra l'altro ha un amico che è abruzzese origine,
1: come
0: che
1: me.
0: Fu il primo, bravo, sei proprio te, che fu il primo che diciamo quando vide Cannavale, diamo con la notizia alla cronaca, quello che è la verità, sei stato il primo quindi a farlo dire
1: da Cannavale, che è diverso, certo.
0: Bravo,
1: tutti hanno citato Radio Bianconera, ma non fa niente, se rubano
0: però notizie. io lo ricordo, l'opportunità lo ricordo, bisogna dirlo. Colomani sì, la Juve è interessata, che poi ritorno, che poi qualcosa di bello ha fatto vedere a Torino, perché fece 5 reti in poche gare, mi ricordo, entrò subito. Poi sai, è passato anche lui dal PSG, bene o male, dicevo, una riserva del PSG, ma chi non farebbe la panchina al PSG, con tutto il rispetto. Ora,
1: è fuori dal progetto di Luis Enrique in realtà, da
0: è
1: sempre.
0: Fuori, dico, chi è che non farebbe la panchina lì? Cioè, sono fortissimi. Che dico, no, lui veramente è un profilo che, ma già anche, sono onesto, Giacomo lì ci provò, però sai non riuscivo
1: ha litigato con El Khelaifi, ha dovuto anche riparare queste crepe, diciamo così, Cannavale.
0: Invece Cannavale è un signore,
1: lo so,
0: allora lo dico apertamente, è un signore, ha sempre il sorriso, sa lui come arrivare, è vecchio stampo, vecchia scuola, nel senso non gli insegni niente, e sono contento per lui perché va a coronare una carriera piena di meriti, perché a Sassuolo è riuscito a mantenere, andando in Serie B, la stessa rosa, Berardi, Lorente, il grosso, ed è riuscito l'anno scorso a fare un campionato dalla Serie B alla Serie A veramente di nota. Bravissimo Cannavale,
1: allora,
0: veramente. Prego.
1: Ok, allora Colomani però, almeno secondo me, non può essere l'uomo, il centravanti, peraltro secondo me non è un 9 vero, per come intendo il 9 io, vabbè, questo è un altro discorso, la Juventus deve prendere un altro attaccante, visto che Vlahovic non c'è.
0: Ma io penso,
1: dimmi il nome, perché Sorloth non se ne parla più.
0: Fanno il colpo, se prendo veramente l'argentino, fanno un bellissimo colpo.
1: Qual argentino?
0: No, se prendono Icardi, molti dicono, se prendono lui sta bene, arrivederci.
1: Ma
0: ragazzi,
1: tu allora mi vuoi proprio far andare a casa contento, perché io lo adoro Icardi, ho detto se stesse...
0: La Juventus, io penso che...
1: Ci prova?
0: Ci prova. La Juventus sta provando con Icardi e farà, secondo me se prendono Icardi fanno un bellissimo colpo.
1: Tra l'altro a zero, quindi...
0: A zero, bravissimo. Sì, che Icardi, argentino, e poi sta bene perché benissimo. In Turchia non molti forse seguono però in Turchia ha fatto benissimo, si è divertito insieme a Osimhen, si è divertito. Dunque, se sta bene lui, con tutto il rispetto, se Giroud al Milan ha vinto lo scudetto a 38-39 anni, lui ancora dovrebbe essere 93, ancora è giovane in confronto, dunque è longevo, sta bene fisicamente, sta bene mentalmente, questo non sta a me dirlo, però come giocatore non si discute.
1: No, da quando si è lasciato con la moglie sta meglio, perché un po' lo ha condizionato, dal punto era anche manager,
0: questo
1: come tu.
0: Si può dire sulla Bianconera, quindi
1: cioè.
0: Mauro Icardi, questo è l'attaccante, per questo dico io, secondo me se arriva lui gli altri hanno poco spazio, perché la stella è lui, è consacrata come stella, sta benissimo, ha veramente un'esperienza internazionale.
1: Deve fare pace con Spalletti, che come ricorderai Spalletti fu mandato via dall'Inter, però c'era sempre di mezzo Wanda, la moglie, però insomma si fa pace per la causa, no? Diciamo così.
0: No, per la causa.
1: Michele...
0: Ma poi in questo è bravissimo Cannavale, che veramente è un uomo positivo, ecco.
1: Invece, tornando al portiere, si è parlato di Dibu Martinez, qualcuno parla di Vicario. Secondo te alla fine chi prenderà la Juventus per la porta? Perché tanto Di Michele andrà B, lo cederanno.
0: Di portiere la Juventus aveva fatto la galoppata su Carne Secchi, ma ora bisogna vedere il portiere vuole la Juventus e Carne Secchi.
1: Ma vogliono troppi soldi.
0: No, però attenzione, perché Cannavali sa operare, è vero che è un direttore generale, non è, sa operare, attenzione, perché la Juventus avrebbe anche delle pedine a dare all'Atalanta. Il portiere vuole la Juventus prima che Cannavali è lui, è classe Carne Secchi, vogliono lui. Dunque io penso, ecco, è vero che la Juventus non farà la Champions League quest'anno, però anche l'Atalanta che coppe farà quest'anno, a prescindere, ha fatto la Champions fino all'anno scorso, che coppe farà l'Atalanta?
1: Mi pare la Conference, giusto Gabri? La
0: sì,
1: Conference,
0: appunto, né Europa League e né Europa League. Bravo, e nemmeno la Champions League, dunque
1: esatto,
0: dico
1: esatto. Le ultime due
0: Carne Secchi, finisco, andando alla Juve secondo me troverebbe anche naturalmente, non dico la titolarità perché c'è,
1: no,
0: c'è
1: sicuro,
0: Donato, però
1: sicuro
0: se la giocherebbe alla grande secondo me.
1: Allora Michele, le ultime due, la Juventus ovviamente anche per il discorso, sai che è stata multata, lo sapeva già, di 6 milioni più 14 condizionati per i prossimi 3 anni da rispettare il fair play finanziario, deve ovviamente cedere, e tra i pezzi chiamiamoli pregiati, dai, Cambiaso, Thuram e Bremer, una clausola rescissoria di 58 milioni valida da oggi fino al 10 agosto solo per i club esteri. Alla fine di questi tre, siccome Thuram peraltro è finito proprio nel mirino del Paris Saint Germain, lo ha chiesto Luis Enrique, chi cederà la Juventus? Perché deve necessariamente almeno uno dei tre, se non due, cederli.
0: Secondo me, allora, Bremer ancora non è tornato quello che era, non è tornato, ha avuto un infortunio brutto, e Thuram non lo darei mai, perché a quantità è un centrocampista moderno e poi è anche al suo peso come giocatore. Tra averlo o non averlo, io quei giocatori giocano sempre con me. Per me è come. Io penso che invece Cambiaso, sì, Mancini non si può mai, però Cambiaso, ecco, ha più mercato perché bene o male è un Mancino, spinge, non ha la fase difensiva, dunque è un jolly perché ha giocato quasi dappertutto. Ha fatto il quinto, ha fatto il quarto in linea, ha fatto addirittura, è stato anche
1: interno di centrocampo per qualche sprazzo di gara.
0: Dunque lui è un jolly, dunque i jolly sono difficili da trovare. Un Mancino ha giocato anche per il vertice nazionale, dall'altro. Io penso lui, la Juventus è alla fine,
1: credo,
0: per
1: anch'io, lui. Credo anch'io. Credo anch'io, mancherebbe il centrocampista perché non lo so, qualcuno parla di Rebotka, uno scambio con Gatti, qualcuno Goretzka zero, insomma ci sono diversi nomi, però alla fine non so quale sia, non quello adatto, quello più ingaggiabile della Juventus, di centrocampista intendo.
0: Allora, però la Juventus ha mille facce, mille sorprese, perché io penso che Exor in questi anni sia intervenuto diverse volte stupendo non solamente i tifosi ma anche gli azionisti. La Juventus, se vuole aprire i rubinetti, non lo può fare quando vuole. Perché dico, l'autofinanziamento la Juventus negli ultimi anni non l'ha mai fatto, è vero che ha sforato, come dici te, e hanno detto anche ha preso la multa per finanziare, però se vuole anche con le uscite monetizza, perché ha giocatori bene o male
1: da mercato, hanno mercato,
0: cioè. Tutti, la Juventus ha tutti i nazionali, cioè quando una squadra ha tutti i nazionali ha un valore, a prescindere dal risultato del campionato, sì, ha un valore. Dunque io, la Juventus, il centrocampista vorrebbe, si può dire Quintiliano, è stato bianconero in Inghilterra, ma prima bianconero era milanista, ha avuto sì quel problemino legato alle scommesse, però si è ripreso.
1: Tonali.
0: Si chiama Tonali, sì.
1: Che però lo vuole il Tottenham, pare che stia offrendo 100 milioni al Newcastle.
0: No, vabbè, 100 milioni, non lo so,
1: l'ho letto poco fa, quindi vedremo.
0: Allora, 80 l'ha preso il Newcastle dal Milan, 80. Anche a livello di rendimento Tonali non ha più avuto il rendimento del Milan in Inghilterra, è stato fermo sia per squalifica, è stato fermo per, diciamo, per questo, non è più tornato il Tonali
1: una volta. Sì, certo, certo.
0: No, non è più tornato il Tonali una volta.
1: Abbiamo 10 secondi, Michele, in 10 secondi mi deve dare due risposte. La prima, un consiglio per gli acquisti, il solito che ti chiedo tutte le volte, un consiglio per se dovessi consigliare un giocatore magari non proprio conosciutissimo alla Juventus.
0: No, è bello che l'ho consigliato, lo sta prendendo l'Empoli, dunque porta sì. Bene la bianconera. Sì, l'ha preso l'Empoli. Quel Giovanni Crisafi 2010, fortissimo, Brevilino esterno, l'ha preso l'Empoli, e c'era la fila dietro. L'avevo detto io, però lui, Giovanni Crisafi, andatevelo a vedere e metto la faccia, ammetto volentieri. Vabbè. Questo ricorda Di Natale, ricorda Fracchi, ricorda a delle sterzate. Giovanni Crisafi 2010, guarda, da ripetere, perché questo l'ha preso l'Empoli, domani andrà ad Empoli a trovare l'accordo, sono felice per lui, fortissimo, perché vedere un giocatore, diciamo, di breve statura, Brevilino, che supera i giganti di salto come Birilli, che soddisfazione.
1: Ci riconcilia con il calcio. Michele, ti sto salutando.
0: Ricorda con te, ciao.
1: Ti saluto così. Grazie intanto, ci sentiamo alla prossima, speriamo, ma soprattutto in bocca al lupo al maschile, in bocca al lupo, ok?
0: Bella Roma, spero che domani c'è il sole, tutto qua, punto.
1: Va bene.
0: Un abbraccio.
1: Grazie,
0: ciao,
1: Mick, grazie, ci sentiamo, grazie a te, grazie a Michele Fratini. Allora, Michele insiste mi ha fatto quasi riprendere vigore, lo avevo già in realtà, con Vicardi magari, ragazzi. Se mette a segno questo colpo, Carnevali... Perché Icardi, ragazzi, se sta bene ti fa 20 gol ancora, se sta bene, ma fisicamente credo che stia bene, forse anche di testa, non lo so, bisogna capire se riuscirà a giocare ancora alle latitudini del campionato italiano, la Serie A che però non è più eccelso come una volta. Tra poco Michele De Martinis, per andare, siamo andati sul discorso mercato, sul discorso talent scout. Ora sapete che io prendo sempre degli ospiti per vari reparti, ora andremo sul mondo dei tifosi per capire al club Orgoglio Bianconero qual è l'umore dei tifosi, che mi pare sia un po' pessimistico. A tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Dunque, riepilogando, quasi contestualmente sono arrivate due ufficialità: quella dell'acquisto della cessione di Daffara e quella dell'acquisto di Hecator, che insomma ce l'ha un po' descritto Michele. Staremo a vedere, dai, giovanissimi entrambi. Io spero sempre di non avere poi rimpianti per Daffara, anzi ve la dico tutta, come ho già detto tempo fa, spero invece che ci sia una sorta di accordo verbale tra Carnevali, ve la dico tutta, e Cherubini, se doveste vendere Daffara, al di là del 20% la Juventus incasserebbe, invece magari c'ho il diritto di prelazione, non lo so, anche se Michele dice sono tantissimi tanti portieri importanti, bravi, eccetera eccetera, boh, non lo so. Allora, da un Michele, cioè Fratini, a un altro Michele, cioè De Martinis, che è uno degli iscritti al secondo club col maggiore, scusate il gioco di parole, iscritti al mondo, cioè Orgoglio Bianconero. Ciao Michele.
5: Ciao Quinto, un saluto a tutti.
1: Allora, non so se tu abbia ascoltato meno il Vulcano Fratini poco fa, no? L'hai ascoltato? Sì. Allora, io speriamo, io ti dico la verità, mi ha scritto un amico e ha detto, ma come, ma Icardi è un ex calciatore. Ti dico la mia, Michele, magari lo prendesse la Juventus, guarda che ti dico, non so, magari sono fissato io, eh.
5: Ma sai che riflettevo su Harry Kane, che fa una doppietta spettacolare adesso con l'Inghilterra ai mondiali, 34 anni, pensavo a Lewandowski e giustamente fa il nome anche di Icardi. Secondo me certa qualità non si trova più, è veramente complicato, quindi sì, va bene Icardi, assolutamente.
1: Allora, oggi è stata anche la giornata di due ufficializzazioni, l'ho detto, lo ricordate poco fa, una in entrata e una in uscita. In entrata Hecator, in uscita Daffara. Intanto Hecator, anche tu sei un disfattista come tanti che dicono, ma com'è possibile? Abbiamo tirato fuori 16 milioni per un giocatore tra virgolette sconosciuto, estremizzo il concetto.
5: Che sia sconosciuto a noi poco male, l'importante è che sia conosciuto da chi ha deciso di prenderlo, perché poi riflettevo, Ottolini è stato al Genoa, per cui credo che sulle qualità del giocatore ne sapesse già qualcosa. Nazionale Under 21 di Baldini, che è amico di Spalletti, io sono convinto che Spalletti una chiacchierata con Baldini sul ragazzo l'abbia fatta, per cui magari a noi può sembrare, ecco, un colpo così, un po' a sorpresa, però io sono convinto che loro le idee ce l'abbiano chiare.
1: Beh, spero questo. Invece Daffara è una perdita grave, Michele, ti aspettavi il diritto di ricompra, ma sappiamo che non è stato inserito, altrimenti non avrebbe fatto la plusvalenza, ricordiamolo sempre.
5: Sì, guarda, ha fatto senza dubbio un ottimo campionato di Serie B con l'Avellino, veniva comunque da un'esperienza di next gen molto positiva, ne abbiamo avuti di ragazzi interessanti, però una volta venduti pochi hanno fatto la differenza dove sono andati. Quindi se vuoi che ti dica, io a quei tifosi che sostengono che l'operazione da fare sia stata un'operazione insomma un po' negativa, dico, ma se la Juve il prossimo anno si fosse presentata con Daffara primo portiere, che avremmo detto
1: quello no, cioè, quello no.
5: E allora pensiamo anche al ragazzo, cioè siamo sicuri che il ragazzo avrebbe preferito fare il secondo alla Juve piuttosto che un'esperienza da titolare in Serie A con il Parma e crescere?
1: Dicono, vabbè, allora lo ci devi in prestito, poi prendevi un esperto, l'anno dopo lo facevi crescere, diciamo così, con questo esperto titolare, così dicono tanti.
5: Sì, è vero, cioè potevi darlo in prestito, ma bisogna vedere se la gente, le società che te lo prendono in prestito poi lo fanno giocare. Cioè ragazzi, purtroppo questo è uno scambio do ut des, c'è poco da fare, io lo faccio giocare titolare il ragazzo se posso guadagnarci qualcosa io come club, altrimenti il prestito chi te lo fa?
1: Senti, invece Michele sta cercando di prendere, dopo due anni mi verrebbe da dire, Colomani, non so come la pensi tu, Vlahovic non è più un giocatore della Juventus, me l'ha detto anche a me Carnevali, lo sai che ho avuto questa esclusiva, l'ho fermato all'hotel e poi servirebbe un altro attaccante.
5: Io capisco lo scetticismo nell'operare in questo mercato da parte dei tifosi,
1: dopo ne parliamo perché voglio entrare proprio nel merito di questo.
5: Io su Colmani sono d'accordo se la valutazione è una valutazione corretta, è un discorso di valutazione, l'abbiamo detto anche altre volte, cioè se la valutazione è corretta di un calciatore che in questi ultimi anni ha avuto questo tipo di rendimento, va bene Colmani prenderlo, poi è chiaro mi piacerebbe ovviamente anche un altro attaccante, anche qualcuno giovane ma già un po' più formato di Ecator, ecco, io ho sempre fatto il nome di Pellegrino, partisco per Pellegrino
6: anch'io,
5: perché è un attaccante che ha fame, cioè si vede che ha cattiveria in mezzo al campo e potrebbe essere davvero una scommessa importante, è argentino, poi gli argentini hanno una tradizione con gli attaccanti straordinari da una vita, insomma, e ne conosciamo qualcuno
1: e hanno il carattere che serve anche alla Juventus. Allora, al di là del discorso mercato, Michele, entriamo in quest'altro ambito. Stamattina ci siamo scambiati qualche messaggio, insomma, sappiamo che lo ripeto, il club a cui appartieni tu, Orgoglio Bianconero, è tra quelli ufficiali il secondo al mondo per iscritti, e mi hai detto mamma mia, nella chat, e quindi voglio entrare, diciamo così, nel perimetro dell'umore dei tifosi. Tanti pessimisti, perché?
5: Ma il pessimismo è dovuto ad anni difficili, adesso
1: di
5: è
1: vittorie.
5: Di non vittorie, non è semplice credere che questa società riesca a far bene, perché ci sono alle spalle alcuni fallimenti che condizionano l'umore di tutti i tifosi della Juve, io lo capisco perfettamente, però lo ripeto, nel momento in cui c'è una società e un allenatore, unione di intenti, si può costruire qualcosa di importante, c'è identità bianconera all'interno della dirigenza con Chiellini, ci vuole un po' di pazienza, ma queste sono le basi per costruire una Juve che possa tornare a essere vincente.
1: Anche se poi ho fatto tutto il discorso prima, sai bene, ho spiegato benissimo, ho fatto un podcast che troverete tra poco, anzi già c'è forse su Bianconera News, cioè il discorso del fair play finanziario per i prossimi tre anni, io penso deve stare attenta ai conti, altrimenti i 14 milioni condizionati pagherebbe. Ora, al di là di questo, io ho letto diverse critiche già a Carnevali, ma si è appena aperto il mercato. Intanto un parere, cioè ti dà fiducia da tifoso uno come Carnevali, e perché, se ti dà fiducia?
5: Ma mi dà fiducia innanzitutto perché è nel calcio italiano da tanto tempo e quindi sa perfettamente come muoversi in questo sistema, ed è quello che poi ci è mancato soprattutto l'anno scorso con Comolli, cioè essere cosciente di quello che trovi all'interno di un sistema è importante, cioè Carnevali sa come muoversi con i procuratori, gli agenti, i giocatori, conosce, sa perfettamente le dinamiche del mercato italiano ma anche del mercato estero, quindi ha esperienza, ha fatto bene a Sassuolo, sì, non è una squadra insomma che ha un seguito eccezionale, no? È chiaro che la Juventus è un banco di prova differente,
1: certo,
5: ma ha quell'esperienza giusta per poter far bene a Torino, perché è differente da Giuntoli, io lo dico, cioè chi paragona Carnevale, anche Giuntoli quando arriva a Torino non è la stessa cosa, Giuntoli non dirigeva a Napoli, c'era De Laurentiis, Carnevali ha sempre fatto, diciamo, l'ordinatore al Sassuolo, è uno che mette ordine, è uno che sa gestire.
1: Guarda,
5: è differente.
1: Non a caso, Michele, la Juventus non solo l'ha nominato amministratore delegato ma anche direttore generale, non è un caso, tant'è che il mio pezzo che è andato adesso nel podcast che ho fatto finisce così. Tutta una spiegazione di quello che dovrà fare la Juventus. Alla fine ho scritto: per questo la Juve ha ingaggiato Carnevali, abile sotto il profilo sportivo e amministrativo. È una figura proprio diversa,
5: è quello che serviva.
1: È una figura diversa da Giuntoli, cioè sono due entità diverse, secondo me, anche da Comolli, ma in realtà è Comolli che è diverso da tutti, che è stato un errore proprio prenderlo, però ormai è stato fatto e quindi voltiamo decisamente pagina.
5: Sì,
1: quindi
5: mi verrebbe da chiedere chi è che ha consigliato Carnevali a Elkan, perché
1: gli vorrei chiedere prima chi gli aveva consigliato Comolli prima di tutto.
5: Sì, esatto.
1: Perché è vero, non sto scherzando, perché non è possibile che si sbagli così management, però insomma Carnevali adesso la Juventus ce l'ha, sta sicuramente operando in condizioni complicate per tutti i motivi che sappiamo, no? Quindi ieri ho fatto un discorso, no? Ma secondo te la Juventus alla fine, per il primo anno o il secondo, non lo so, deve pensare a fare una squadra che possa lottare solo per la Champions, cioè nel senso che le possibilità di manovra non sono tante. Questo parecchi non riescono a capirlo, dicono ma come, abbiamo venduto d'affare, ma come, riprendiamo col Manì, ma non possiamo. E io dico, la Juve prima mi ha scritto, mi ha mandato un messaggio, l'ho ascoltato, ha detto che ciao Quinti, un mio amico ha parlato con un dirigente della Juventus, non posso fare il nome, sì, ha detto sì, la Juve di una volta non c'è più, lo stiamo dicendo, io lo dico da anni, però alcuni non riescono a entrare in quest'ottica.
5: Ma non so davvero come possano riuscire a entrare in quest'ottica. Io credo che per chi ha una certa età, diciamo la Serie B e il post Serie B è stato il momento più triste, perché molti, io compreso, ero quasi convinto, ma chissà se torneremo mai a essere la grande Juve, perché la Serie B ti uccide, ti ammazza psicologicamente. Se ne sono viste tante di squadre che poi sono scomparse, no? Nella storia, squadre importanti. Quindi se siamo riusciti a superare un momento del genere, figuriamoci questo, che è un momento dove secondo noi poi c'è un grande equilibrio, perché vediamo pure l'Inter stessa che cerca di prendere Palestra e non lo prende, su altri giocatori idem, cioè non è facile, ecco, è un nuovo mercato, è un nuovo mercato dove se la dirigenza bianconera sarà intelligente, cogliere quelle occasioni, soprattutto sul mercato italiano, secondo me bisogna battere su questo. La nazionale Under 19 ha battuto la sede agli europei, abbiamo delle nazionali giovanili che stanno facendo bene regolarmente da quasi una decina d'anni, quindi bisogna percorrere una strada nuova, secondo me, sul mercato. Non siamo ai livelli della Premier, dai, Quinto, cioè,
1: ma non è che non siamo. Il calcio italiano è minimo di Serie B rispetto agli altri top campioni, lo sappiamo, minimo, non voglio esagerare.
5: Assolutamente. Quindi bisogna portare un po' di pazienza, ma io sono convinto che torneremo a vincere, è scritto nella nostra storia.
1: Speriamo il prima possibile, quindi se tu dovessi fare un appello anche ai tuoi amici del club, ma in generale ai tifosi della Juventus, cosa gli diresti?
5: Ma gli direi fino alla fine, quindi bisogna aspettare fino alla fine, ragazzi, è il nostro motto, fino alla fine. Questo è il nostro motto, è il nostro spirito. Quindi mai mollare e crederci fino alla fine, sempre.
1: Per forza. Michele, grazie mille, buon tutto. Grazie a te. Un abbraccio
5: a tutti.
1: Allora, Cristian da Campobasso, appena iniziato il lavoro 26-27, appena aperto il mercato, appena acquistato un giovane interessante, già giù polemiche e basta. È quello che ho scritto io in maniera un po' diversa, però magari meno decisa. Chiedo ai tifosi bianconeri calma e pazienza, dopo anni e anni di disastri cosa ci cambia aspettare un anno, un attimo per giudicare e basta. Ancora, dice Cristian, io ero a Roma dopo un'ecatombe ingiusta fatta da altri e un'esperienza nostra della proprietà a Rimini, nella prima partita della serie, del campionato di Serie B. La Juve si ama, punto e basta, non può piovere per sempre, fino alla fine. Cristo, oh, bravo Cristian, finalmente un messaggio che non significa, attenzione, poi non fare delle critiche, perché per esempio il lavoro nostro è anche questo, oltre che fare cronaca, anche fare delle critiche, ma anche voi ci scambiamo delle idee, dei pareri, ci sono dei pareri discordanti, alcune volte invece sono gli stessi pareri. Per esempio adesso un amico mi ha scritto, ha ascoltato l'intervento di Michele, sempre Massimo, perché sempre lui mi ha scritto, ma come, Icardi è un ex calciatore? Io ho detto, secondo me no, magari la Juventus lo prendesse. Lui ha insistito, parere mio, per me è un ex calciatore. Vedete che i pareri, è bello anche per questo, no? Il calcio, ognuno dice la sua, l'importante è che venga rispettato il parere altrui, e ogni cosa fatta ovviamente anche con educazione, e visto che siamo in radio anche con termini radiofonicamente trasmettibili, diciamo così. Se in due anni di mercato praticamente falliscono quasi tutti quelli che hai acquistato, il problema non sta nei nomi ma di chi li ha gestiti in questi due anni. Una società inesistente dove tutti litigavano con tutti, Marco. Però Marco, ti posso dire, forse proprio adesso, io lo so che vorremmo tutti vincere lo scudetto, ok? Il più presto, rivincere lo scudetto il più presto possibile. Però forse adesso si è trovato un equilibrio, anche perché Carnevale, al di là della competenza, la bravura, questo poi ognuno ha il suo giudizio, però
6: a Sassuolo l'ha dimostrato, dovrà dimostrarlo ovviamente anche nella Juventus, che è un mondo completamente diverso da quello emiliano. Sicuramente avrà una persona di equilibrio, no? Questo possiamo dirlo, di comunicazione, di contatti, di rapporti. Io l'ho visto, lunedì l'altro, quando c'è stata l'assemblea elettiva, è stato eletto Malagò. Io l'ho visto parlare con tutti, peraltro c'era anche il direttore, che credo sia generale, Fenucci, no? Del Bologna, ex Roma. Credo che, cioè, lui si vede proprio, e poi è una persona diciamo così, anche di dialogo. Anche di, se c'è da, io per esempio sotto questo aspetto sono molto contento che ci sia lui. Serviva anche questo alla Juventus, oltre al fatto che ha una doppia competenza sportiva, quindi anche per quanto riguarda la scelta di alcuni calciatori, in ovviamente sintonia con il mister, con il direttore sportivo, con Chiellini eccetera, o la vendita, ma anche la gestione amministrativa. Serviva questo, cioè Carnevali è un'unica figura che racchiude due figure: amministratore delegato e direttore generale, che non c'era più fino da qualche anno, e non è un caso che abbia queste due nomine, queste due competenze. Andiamo a qualche audio, vai Gabri.
7: Buenas noches, Quintiliano. Massimo. Ciao. Da Casteldefels.
6: Massimo.
7: Volevo fare un appunto ai fratelli bianconeri, che criticano costantemente tutto quello che compriamo e soprattutto chi li compra. Che la nostra dimensione è la UEFA e il campionato. I primi quattro posti del campionato, neanche lo scudetto, spero che sia, naturalmente, però quello che ci serve è rinfoltire la squadra e rinforzarla. Non è che gli altri stanno facendo i miracoli, però il nostro problema è che veniamo da un anno dove abbiamo ad un certo punto pensato mettere centravanti Gatti. Quindi anche se prendiamo il nome meno conosciuto, la persona che per noi è meno conosciuta, che magari Carnevali e il suo staff e Lucio sanno, cioè, vita, morte e miracoli di tutto, che però
6: sono,
7: per noi
6: funzionali,
7: è meno conosciuto,
6: certo.
7: Ci serve, perché a noi ci servono 4-5 attaccanti, 8-9 centrocampisti, 6-7 difensori intercambiabili, minimo. E quindi, ragazzi, anche io voglio Haaland e Ronaldo, però se viene qualcuno che ci serve, lo dobbiamo prendere, dobbiamo tifare.
6: Oh, ciao, sono con te.
7: Juve, Quintiliano.
6: Grazie a te, un abbraccio. Sono contento, già prima Cristian, ora tu. Insomma, ci vuole anche un po' di... non di fiducia, ragazzi, cioè, io fiducia sì, ci vuole anche un po' di fiducia, anche di ottimismo, però dobbiamo essere consapevoli, ecco perché io dico sempre che la parola d'ordine è contestualizzare, però non lo fanno tanti, perché vedo anche come rispondono i commenti sui post, non contestualizzano, però noi, perché tu ti accontenti di, mi ha scritto uno, io non mi accontento di nulla, non mi accontento mai, nemmeno quando giocavo a calcio, nemmeno durante gli allenamenti, però siccome sono consapevole del momento, più di questo non puoi fare. È chiaro che, come dice il nostro amico, io lo ripeto da tanto, spero, e qui ci vorrebbe veramente una squadra scouting, a proposito di scouting, Michele Fratini, molto brava, di scovare questi giocatori magari sconosciuti, che magari vivono un momento di difficoltà, anche di emarginazione se vogliamo, no? Dai club, ma Allen, McTominay, ragazzi, ma McTominay non giocava più, se non sbaglio, nel Manchester United, comunque l'ha preso il Napoli, è stato il miglior centrocampista italiano, del campionato italiano lo scorso anno, ma è uno forte, io mi chiedo, ma com'è possibile che non giocasse nel Manchester United? Ecco, devi scoprire quelli di calciatori. E poi anche possibilmente ovviamente dei giovani di prospettiva. Allora, Alessandro Del Piero, leggo su tutto Juve, ha emozionato ancora una volta il popolo bianconero con un messaggio pubblicato su Threads. L'ex capitano della Juve è tornato con la memoria al 1 luglio 2012, il giorno successivo alla scadenza del suo contratto con il club, dopo un'avventura durata quasi 20 anni, se non sbaglio 17. Un ricordo intenso e personale che ha immediatamente fatto breccia nel cuore dei tifosi, i quali continuano a considerare una delle più grandi bandiere della storia juventina. Beh, su questo non c'è dubbio. Attraverso appunto Threads, Del Piero ha raccontato le emozioni vissute nelle prime ore da ex calciatore della Juve, l'ultima partita con l'Atalanta, ricorderete. Le mie prime 24 ore come uomo che non era più un giocatore della Juve, il mio contratto era scaduto il giorno prima, chiudendo qualcosa che era stata tutta una vita. Sai qual è stato il mio primo pensiero appena svegliato? Che sarei andato all'anagrafe e avrei fatto scrivere sotto segni particolari una sola parola: bianco-nero, ha scritto Pinturicchio. Parole semplici ma cariche di significato, che raccontano il profondo legame costruito negli anni con la maglia bianconera, un rapporto che è andato ben oltre il calcio giocato e che continua ancora oggi a rappresentare un simbolo di appartenenza. E questo, diciamo, è stato commovente, questo messaggio. Segni particolari bianconero, chi dice bellissimo, chi è lui bianconero. Molto belle queste parole. Si parla sempre del ritorno di Del Piero alla dirigenza della Juventus. Io sulla dirigenza non posso dire nulla, sarebbe bello vedere Del Piero, però siamo sicuri che Del Piero sia in grado di fare il dirigente? A che livello? Totti nella Roma uguale, allora lasciamo perdere se Totti non è un determinato tipo di persona, Del Piero un'altra, però non è detto che se sei stato un fuoriclasse, Totti lo è stato, Del Piero lo è stato, sono state due fuoriclasse veramente di livello stratosferico entrambi, però poi non lo sappiamo, però magari un domani verrà chiamato, vedremo, staremo a vedere su questo. Vai Gabri.
8: Ma scusa, il termine della plusvalenza da realizzare non è stato spostato al 31 luglio?
6: Ok. La plusvalenza è stata raggiunta già, quindi stiamo a posto su tutto quell'aspetto. La cosa più importante adesso della Juventus, amico mio, è questo triennio. Rispetto a quella, Juventus non può più sforare, come ha fatto nel triennio precedente, paletti UEFA. Ok, quindi noi ci dobbiamo concentrare su questo, che è presente e futuro. Ecco perché dico, forse ci vuole, c'è un po' di preoccupazione, perché la Juventus comunque deve stare attenta, bla bla bla. La Juventus deve stare attenta, ma non è l'unica. Però tu dici, a me degli altri non interessa nulla. Buonasera caro Quintiliano, ma con il fair play finanziario che ci tiene dimmi la Juve per fare mercato, chi riuscirà a vendere? Io vedo, la vedo dura, sono pessimista, però speriamo bene. Saluti Benedetto da Catania. Guarda Benedetto, forse l'ho detto prima, se vai su Bianconera News puoi ascoltare e anche leggere il podcast, perché spiego un po' tutto. Cioè la Juventus può cedere, anzi deve cedere qualche big, io lo chiamo big perché sono quelli che comunque hanno mercato, dei calciatori che a bilancio, diciamo, pesano una cifra, facciamo un esempio, 10 milioni, e che invece poi possono essere ceduti a 40. Thuram e Cambiaso, per esempio, sono due calciatori che se tu li vendi, fanno Thuram 12 milioni pesa a bilancio, quindi se tu lo vendi a 40, ti faccio un esempio, la differenza è plusvalenza, oltre che incassi 40 milioni. Cambiaso addirittura mi sembra che sia stato ammortizzato, anzi è ammortizzato al 100%, quindi potrebbe essere tutta una plusvalenza. Lo stesso Bremer per esempio pesa poco rispetto ai 58 che però non ti daranno mai, secondo me. Ma anche Gatti, se tu lo vendi a 25 come chiede la Juventus, a bilancio pesa poco e nulla. Miretti non pesa nulla addirittura, quindi tutta la cifra di Miretti per esempio sarebbe una plusvalenza piena. Però ripeto, quelli più, diciamo, io mi concentro su Cambiaso e Thuram, perché la Juventus deve autofinanziarsi, usiamo questo termine, cedendo qualche pezzo importante che pesa poco. Questo è fondamentale, che il cui costo in bilancio è rimasto una cifra molto bassa rispetto invece alla cifra che incasserebbe cedendoli, cioè quei calciatori che hanno mercato. Questo è il punto. Cioè tu non hai problemi a cedere questi calciatori. Addirittura Thuram te lo ha chiesto non proprio un allenatore qualsiasi, te l'ha chiesto Luis Enrique, che attualmente, secondo me, poi sono punti di vista, è l'allenatore più bravo al mondo. Ma non perché ha vinto due Champions League, per come fa giocare e per come scandisce i tempi di gioco di una squadra. Se te lo chiede Luis Enrique, io dico sempre, un motivo ci sarà. Quindi sono alcuni calciatori, non vale solo per la Juventus, che a prescindere hanno mercato, e quelli che ti ho citato hanno mercato permetterebbero l'incasso sul cartellino e una plusvalenza. Ecco perché la Juventus sta cercando di lavorare sotto questo aspetto. Siamo giunti però all'ultimo slot, all'ultima pausa, e poi insieme con noi 340 54 25 324.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
9: stato andando a Roma, ma le parole di Carnevale che tu definisci parole molto chiare, ieri ha detto che la Juve non aveva bisogno di cedere e oggi ha dato via Taffara all'altro senza poter inserire tale compra, dovendo fare la plusvalenza il 30 giugno per solo 6 milioni, e la trasmissione precedente Camillo pure era dispiaciuto, però dice purtroppo siamo costretti, dobbiamo fare questi 13 milioni, poi altre squadre invece ne hanno 50 e decidono di non vendere perché la multa, dicevo di pagare una multa che è ridicola, quindi c'è qualcosa che non va, non ho trovato le parole chiare, perché se la Juve non doveva cedere, perché ha ceduto Taffara svenduto un gioiello del futuro?
10: Ciao ragazzi, sono Michele da Toronto, non so, vorrei dire la mia su Miretti e su Taffara, ma forse non era meglio perdere qualche milione su Miretti, che comunque non riesce a dimostrare quel che è, e avere qualche speranza in futuro, visto che tutti ne parlano bene di questo portiere da fare, e quindi in futuro potresti ritornare milioni pezzi con Miretti su Taffara, invece di dare Taffara adesso Miretti, vorrei che lo terrai e non prendere spalle. Ti piace, lo dai via 14-15 o qualche milione di meno, ma saranno quei prezzi, non lo so, poteva essere una soluzione, penso io.
11: Vincenzo Alessandro, buonasera, sono Saverio da Roma. Io sono molto preoccupato, prima cosa per l'affare Taffara. Ok, sei costretto a venderlo, ma almeno cerca di ottenere il 50% sulla futura rivendita, tipo un po' Marevovic, che così c'hai una grande possibilità di riportarlo a Torino. Poi, io non credo che Spalletti sia tanto contento, perché noi stiamo oggi a 30, domani è 1 luglio, il ritiro se non sbaglio inizia il 13, cioè noi ci abbiamo meno dei giocatori dell'anno scorso.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: cosa vi è piaciuto di più o comunque di meno delle parole di Giovanni Carnevali alla sua prima ufficiale, possiamo dire, uscita sul mercato della Juventus? Alessandro dice: sinceramente ieri Carnevali mi è sembrato doppiato da Marotta, stessi concetti, stesso modo di comunicare, un aspetto molto positivo per me. C'è anche chi, insomma, dice mi è piaciuto quando ha detto una cosa, e certo abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare. Questo è un passaggio molto importante, perché quello che è mancato è praticamente negli ultimi 6 anni, dice Massimiliano da Roma.
1: Intanto parla italiano, sembra ben inteso il mondo Juve, forse idee più chiare di quello che sembra, scrive Andrea. Mentre Francesco dice: cosa devo dire, qui non ci sono soldi, addolcita la pillola. Francesco da San Giorgio. Poi ancora siamo alle solite, prima tutti fissati con Miretti o con D'Affara, ma quando i fratelli Bianconi ragionano per il bene della Juve. Peppe, io guarda, tra l'altro ho letto questo messaggio mentre c'era un amico che diceva che addirittura è sconvolto per la cessione di D'Affara. Eccolo qua, Tullio da Roma dice: sono sconvolto, abbiamo avuto D'Affara senza titoli di compra, follia pure, ditemi che è una bufala, vi prego, la Juve avrebbe fatto una mossa autolesionista se fosse vera. Peppe, io sono più d'accordo con la tua analisi rispetto con quella di Tullio. Noi ogni volta che diamo via un giocatore è il campione del mondo. D'Affara, ripeto, è un ottimo prospetto, non mi nascondo.
0: La recompra non si poteva non mettere, si poteva per mettere non la avere, per la plusvalenza.
1: Me lo sarei tenuto, sì. Mi sarei tenuto D'Affara al posto di Gregorio e Perin, sì. Non si poteva fare. Miretti, me lo sarei tenuto al posto di Miretti, sì. Ragazzi, ci sono delle regole, delle cose che vanno rispettate, e la Juve ha fatto questo sacrificio. Ora, io onestamente sconvolto non lo sono, lo sono più perché ci abbiamo ancora Openda e David, francamente, rispetto a D'Affara. Però è chiaro che abbiamo perso un pezzo importante. Però ogni volta che noi ne cediamo uno
0: è
1: più forte del mondo. Massimo D'Ancona dice: richieste di contestualizzare parole di Carnevali, per me è stato belle parole precise e convinte. Sinceramente, questo l'avevi letto te, la Juve ha bisogno di essere ricostruita, queste sono le conseguenze di anni di dirigenti in altezza, Carnevali è l'uomo giusto, mettiamoci pazienza, scrive Roberto. Salve, ma voi sacrifichereste anche Puccia a titolo definitivo per Hecator, ma siamo a Firenze. Beh, questa è una bella riflessione.
0: Non è per Hecator, anche in questo caso la cessione di Puccia sarebbe slegata per raggiungere quegli altri 4 milioni che mancano per chiudere a pieno il discorso plusvalenza, e quindi sono diciamo slegati.

0: farei. Lo farei. Però onestamente vanno visti. Questi giocatori vanno visti.
1: Cioè, arriva un momento in cui tu devi.
0: Questa stagione ha fatto 3 gol. Prima al debutto in Serie A ha fatto 3 gol.
1: Allora, tu devi, arriva un momento in cui tu devi mettere da parte le tue conoscenze, che possono essere limitate a quello che abbiamo visto, e dare fiducia agli agenti, agli addetti ai lavori, quindi al direttore sportivo, all'amministratore delegato e all'allenatore, che magari certi giocatori li conoscono in maniera più approfondita e ti possono dire questo può valere oppure no. Cosa di cui non potevamo fidarci con Molli, perché lì era una questione meramente numerica, probabilmente andava al di là della conoscenza del giocatore. Sai, se Carnevale ha tirato fuori tanti talenti, quindi magari può essere anche che le sue conoscenze, unite alle conoscenze di Ottolini, unite alle conoscenze degli allenatori, al chiacchiericcio che ci può essere tra lo Spalletti e il De Rossi di turno, al fatto che comunque è un attaccante delle under italiane, magari è un qualcosa che noi non percepiamo ancora appieno, ma può essere un giocatore di appunto da sgrezzare, come ha detto De Rossi, ma che può crescere tanto.
2: Gennaro Barletta dice: oggi abbiamo fatto in Italia da fare un fenomeno, un portiere che ha alternato panchina, titolarità e di nuovo panchina al fine della Avellina, seguito un buon prospetto, ma non esageriamo. Ecco, io mi ritrovo molto in queste parole di Gennaro Barletta. Detto che avessi potuto scegliere tra Miretti e Daffara, mi tenevo Daffara e cedevo Miretti. Questo giusto per contestualizzare. Però ecco, l'amico Tullio dice: sono sconvolto. Io onestamente non sono sconvolto. Però giustamente ognuno poi ha le proprie visioni. Prego.
3: Ciao Ale, ciao Enzo, Pier da Torino.
2: Ciao Pier. Ciao.
3: Allora, a me l'ufficialità adesso di Daffara al Parma mi fa veramente incazzare.
2: Vedi.
3: Scusate il termine.
2: No, certo, ci
3: non
2: sta,
3: perché
2: amico
3: io
2: mio.
3: Lo volessi titolare alla Juve, voglio togliere subito questo dubbio rispetto alle mie parole, ma perché l'abbiamo, da quello che dicono, l'abbiamo venduto a 6 milioni più il 10% della futura rivendita su un ragazzo di cui tutti parlano benissimo, e per me ci stava un'operazione alla Muaremovic, quindi 50% della futura rivendita e al massimo me lo riprendo io, quindi abbiamo sostanzialmente perso il controllo sul ragazzo, e oltretutto sento poi dire che quell'altra squadra lì di Milano, la terza squadra della Lombardia, stava per piazzare a 7 milioni e mezzo uno sconosciuto.
2: Sì, questo è vero.
3: Al Pisa.
2: Questo è vero, che poi il Pisa non ha rischiato, è vero, hai ragione. No, guarda, hai centrato un punto molto importante. Poi non l'hanno piazzato, ora mi sfugge il nome del giocatore, ma l'ho anche visto quando sono andato a Pisa, però hai ragione. Vabbè, ma vi ricordate l'operazione Casadei col Chelsea? Non il Casadei di
1: 20
2: oggi,
1: milioni,
2: che comunque, 20 milioni, che comunque al Torino non lo prenderei mai Casadei, però è un giocatore che al Torino ci può stare, ok? Loro riuscirono a piazzare Casadei al Chelsea nel silenzio di tutti, a 20 milioni, dice, ma è il valore che diamo noi. Ah, però quando lo faceva la Juve si poteva fare.
1: No, ovviamente no.
2: Quindi hai ragionissimo. Dopodiché, in questo, secondo me, 6 milioni è quello che offre il mercato per questo giocatore qua. Perché ti potrei dire, Miretti magari me lo prendessero a 20, ma non te lo comprano. Non te lo, addirittura il Bologna.
1: Stiamo parlando di milioni, Bologna. Massa. Tant'è che la Juve sta aspettando un rilancio probabilmente della Fiorentina, che potrebbe avere
2: comparati. Akin Samiro, bravissimo Gennaro, bravissimo.
1: Potrebbe avere la potenzialità comparati, c'è la volontà di salire a 14 milioni, e lì insomma sarebbe comunque un'altra cessione importante da fare. Tanto devi farne una serie di cessioni in attesa di quelle più importanti e più difficili, come quella di David, come quella di Combiners, come quella di Cambiaso, come la stessa di Bremer qualora arrivasse. È un lavoro molto complicato, che però dipende anche da quello che sono disposti a offrirti sul mercato.
2: Albino dice: Secator vale 15-16, puoi prendere 3 soldi italo francese che costano meno le stesse caratteristiche. Non lo conosco, io di 3 soldi conosco quello del Sassuolo che faceva il difensore, questo sinceramente non lo conosco, quindi non ti so dire. Prego Fede.
4: Buonasera ragazzi, Antonio da Venturino.

0: Ciao Antonio.
1: Scusate, ma io non ci sto più a capire in nulla. Stamani Claudio diceva la Juventus non deve fare plusvalenze perché hanno riscattato anche UEA, siamo a posto così, e poi oggi pomeriggio venga a sapere che abbiamo venduto D'Affara per 5 milioni, per l'amor del cielo, 5 milioni,
2: sì.
1: Te lo immagini, col 10% di rivendita.
0: L'hai spiegato prima,
1: cosa fanno? Se lo vendono a 20 milioni ci danno 2 milioni, capirai. Però io voglio la Pinosa, no? Ma come fa il Como a spendere 60 milioni? Ma non dovrebbe, il famoso fair play per loro non c'è, il famoso 70% del fatturato.
0: Loro allora, cominciano adesso a dover rispondere, il Como comincia adesso a dover rispondere all'UEFA.
2: Per i prossimi anni. Il Como non è mai stato in Champions League.
0: Esatto.
2: L'UEFA, quando un club si affaccia per la prima volta in Champions League, ti dà un anno di tempo per intanto costruirti per affrontare la Champions League. Conviene anche a loro che tu abbia una squadra un minimo attrezzata. Poi dall'anno prossimo gli presenteranno il conto di una serie di paletti che già in corso di stagione il Como deve cominciare a rispettare in qualche modo. Questo per quanto riguarda il Como. Quanto riguarda UEA, non è che abbiamo tutta la plusvalenza coperta dalla cessione di UEA, una parte, forse metà, tant'è che ancora non è arrivata la cifra definitiva. Da fare a 6 milioni era necessario per coprire questa plusvalenza. Probabilmente servirà anche quella di Pucca. Questo, diciamo, il discorso per tutti. E ribadiamo ancora una volta che ce lo scrivono ancora: la recompera non la potevi inserire perché altrimenti annullava la plusvalenza.
0: Allora, Danilo, tu poni un tema. Io qui vorrei che poi gli ascoltatori ci rispondessero con grandissima sincerità. Perché lui dice: ragazzi, potete chiedere agli ascoltatori se qualcuno ha mai visto giocare D'Affara o si parla solo per slogan? L'anno scorso ci fu un'insurrezione quando stavamo dando il pacco Miretti al Napoli per quasi 20 milioni. È un tema interessante.
2: Ero presente in quel momento.
0: Danilo, è un tema interessante. Io credo che molti l'hanno visto, ma tanti altri no. Ditemi, magari mi sbaglio. Io per esempio l'Avellino ho visto 7-8 partite.
2: Sì, io
0: non
2: no,
0: di
2: io
0: più.
2: Ti dico, non
0: sincero,
2: partite l'ho viste, però
0: 7-8 partite, non di più. Ora, se c'è qualche tifoso, ma è dell'Avellino, tifoso anche alla Juve, l'ha visto, lui ha giocato 25 partite. Quindi neppure tutte, alternato panchina a titolarità, però 25 partite in Serie B sono tante. Io credo, Danilo, che la verità sta un po' nel mezzo. Un po' si parla per sentito dire, perché tanti giocatori, quando sono andati via, di questi giovani, sembrava che fossero tutti noi Messi, e poi forse l'unico che abbiamo dato via, che io rimpiango, è Huijsen. Perché lì probabilmente qualcosina in più si poteva fare, anche se il carattere ragazzo
2: o
0: è
2: qualcosa
0: facile,
2: in più ottenerla poi successivamente.
0: E ottenerla. Sugli altri continuo a dire: chi? Chi oggi ci strappiamo i capelli? Per chi? Per Mbangula? Onestamente io no, Vincenzo. Per chi? Per De Winter, che quando abbiamo andato via, per carità, buonissimi giocatori.
2: Ealing Junior, eccetera.
0: Ealing Junior? Io quando è andato via Ealing Junior me lo ricordo bene. De Winter non mi ricordo se già c'eravamo. Ma Ealing Junior, Ealing Junior me lo ricordo. Abbiamo dato via il migliore esterno, vedete? Non giocava nemmeno nel Pisa. Quindi un altro che rimpiango, sai chi è? È Dragusin, secondo me, a parte che poi si è fatto male, però Dragusin
2: era
0: uno che
2: poteva crescere.
0: Sugli altri, io credo che molti parlano anche per partito preso.
2: Sì, sì.
0: Tanti hanno visto, per carità, ma tanti parlano anche per partito preso.
2: E purtroppo, senza mettere in conto tutte le difficoltà, che qua c'è gente che diceva: chi se ne frega che non puoi avere 30 giocatori, ne facciamo 50, vanno a giocare quelli più bravi e gli altri restano in panchina a vedere. E non funziona così. Ah, ma le plusvalenze quindi si può fare con Timothy Weah, è in 4 esercizi la cessione di Weah, quindi bisognava coprirla con altre cose. Ah, no, e se non facciamo le plusvalenze che succede? L'abbiamo fatta con D'Affara. Ah, ma perché abbiamo dovuto D'Affara, il più forte che c'era a disposizione? Poi magari saresti tenuto D'Affara, ma siamo sicuri che era il migliore da tenere? Quindi bisogna anche cercare di trovare un po' di...
0: Fabrizio, io qua bisogna che ti risponda, perché tu fai un'informazione scorretta in questo messaggio e magari non sai tutto, e quindi ti rispondiamo. Perché lui dice: il concetto non è quello che stai dicendo. Come abbiamo fatto negli anni precedenti, stiamo svendendo a due lire i giovani. Usiamo la next gen come un bancomat. Nessuna valutazione sulle prospettive future, ma che società siamo? La Roma, e qui ti devo rispondere, se ne frega, e noi invece siamo in ginocchio. Vendiamo un prospetto per 5 milioni, non si può giustificare una società del genere. Allora, c'è molto di sbagliato, mi dispiace dirlo, ma te lo dico perché poi non
2: c'è,
0: si può
2: conoscere. C'è solo una cosa giusta, ma la dico dopo. Vai.
0: La Roma non è che se ne frega. La Roma, dopo 7 anni che si è calata le braghe, e questo vi diciamo perché noi viviamo a Roma e parliamo con i colleghi della Roma e siamo dentro questa cosa qui, è il primo anno, all'ultimo anno del Gentleman Agreement, che dice: sai che c'è? Dopo 7 anni vado in Champions. Altra cosa che sottovaluti, perché noi quest'anno non siamo in Champions, e quindi la Roma dice: pago una multa. Bene, ma la Roma fino a questo momento, vatti a vedere le cessioni che ha sempre fatto, da Pallotta in giù. 1, 2, la next gen, ragazzi, perché sennò dobbiamo anche andare a ritornare a quando nasce next gen. Non nasce solo per avere un serbatoio, ma nasce anche per fare delle plusvalenze, perché il concetto era chiaro. Poi chiedo all'amico che giustamente butta un tema interessante, ma anche qua, perché poi se la Juve va su Ekator vi scandalizzate, non serve a questi giocatori, però volete portare quelli a next gen tutti in prima squadra? E io capisco più, Vincenzo, e io capisco più. Perché allora o facciamo un progetto giovani, ma il progetto giovani
2: non
0: va bene per tutti, quindi da Faran porta, ci sto, Ekator titolare davanti, ci sto, però va bene per tutti, Miretti titolarissimo, però va bene per tutti, o se no non è che quelli che hanno gli altri giovani quando li vendiamo noi sono tutti fenomeni, e quando invece ce l'hanno gli altri, cioè quando noi sono tutti fenomeni e gli altri tutti scappati di casa, funziona così. Sta un po' nel mezzo, però volevi dire una cosa.
2: Sì, no, soltanto una cosa relativa alla next gen diventata bancomat. Questo è un concetto che mi trova in parte d'accordo, cioè non doveva nascere con questo principale obiettivo, a patto che l'avessero fatta tutti la seconda squadra. Quando la Juventus nacque come next gen, a parte che ha vinto qualcosa anche con la next gen, quindi comunque l'ha
0: sì,
2: portata
0: però
2: avanti.
0: La Coppa Italia ha vinto.
2: Sì, però sai, comunque ha fatto un suo cammino, eccetera. Nel momento in cui tu non sei riuscito, tu Movimento Calcistico Italiano, a imporre la seconda squadra a tutte, e piano piano si stanno affacciando tutti quanti, guarda il Milan futuro che finaccia ha fatto, eccetera, è chiaro che poi sei stato costretto a trasformarla in serbatoio per andare a fare plusvalenze o per andare a fare cassa, ma sei stato gioco forza costretto per tanti fattori. Il primo è l'ultimo che abbiamo detto: la Juventus non è andata in Champions League, e quando noi vi diciamo guardate che se non andiamo in Champions League poi non vi lamentate che saremo costretti a scendere giocatori, che non riusciremo a fare mercato, che bisognerà vendere i migliori, anche che siano i giovani, lo dicevamo, ed eccoci qua che ci troviamo. In più, la Juventus 2 anni fa, 3 anni fa, non ricordo esattamente quando, per un anno non ha dovuto giocare
0: 2023.
2: Le coppe, 3 anni fa non ha potuto giocare le coppe, bella sciagurata vicenda delle plusvalenze che a noi hanno fatto pagare, gli altri no, e quello ha portato un'altra caduta economica importante, per la quale tu i giovani li hai dovuti utilizzare, vedi l'affare Douglas Luiz, per cercare di arrivare a dei giocatori. Poi lascia stare che hai preso il giocatore sbagliato, lascia stare che i soldi li hai investiti male, però è diventato gioco forza, e non si può dare una colpa esclusivamente alla società. Gliela possiamo dare,
0: certo,
2: quando tu dici scelto il management
0: bravissimo,
2: sbagliato, spesi male i soldi, però su certe cose non si può fare, perché ci hanno messo il bastone tra le gote e ce lo siamo messi anche da soli non andando in Champions League quest'anno.
0: Poi rispetto al ragionamento dell'amico di prima, dico, anch'io preferirei dare un calcio nel sedere a determinati elementi, tra cui Openda, tra cui Davide, e magari tenermi un giovane al posto. Su questo la pensiamo allo stesso modo. Cioè, noi abbiamo sperperato centinaia di milioni di euro per andare a prendere giocatori inutili. E su questo la penso esattamente come te, anche se non l'hai scritto nel messaggio, ma immagino che su questo siamo assolutamente sulla stessa linea. E allora magari mi tenevo un giovane in più invece di prendere sti scarzoni che abbiamo preso. Vero. Vero, infatti qui arriva la responsabilità di Giuntoli, di Comolli, e speriamo non di Carnevali, e speriamo non di carnevali, perché Amazon Focus non si mette più su nessuno. Ma ogni volta che la Juve deve vendere un giovane, arriva a sta storia qua. L'esempio che faceva incidentalmente Danilo è su Miretti. Perché non mi dite che voi Miretti lo vorreste titolare l'anno prossimo, perché se no io faccio rewind e vado a tutte le puntate di Colpo di Tacco, perché incidentalmente c'ero a tutte, 50 su 50. L'anno prossimo farò di meno, perché vado di più a vedere la Libertas, perché che non avevo bisogno anche di disintossicarmi un pochino anche durante la stagione. Però l'anno scorso ho fatto 50 su 50, c'era a tutte. Ogni volta che entrava Miretti, si scatenava il putiferio, così come ogni volta che c'era la prestazione di Cambiaso si scatenava il putiferio. Su questo, ragazzi, poi io capisco ed è giusto che Colpo di Tacco di pancia si ragiona su questo, però il bersaglio spesso e volentieri era puntato su Miretti, che tanto è vero quanto a panchina ha fatto tanta. Ci sarà un motivo?
2: Beh,
0: eppure l'anno scorso guai a vendere Miretti, e ragiona ancora, lo dico per la 740esima volta, tra D'Affara e Miretti avrei venduto Miretti e mi sei seduto D'Affara. Ma se Miretti in Tirano è meno 12 milioni, che devi fare?
2: Questo è il discorso, senza che ci torniamo poi ogni volta, perché poi adesso insistono, dicono tutti i giocatori usciti da Next Gen giocano in Serie A o in squadre di Serie A. Ok, ribadisco il concetto: volete una Juventus con D'Affara, Eiling Junior, Solé, cioè tutti questi qua?
0: Ad agosto sì, funziona sempre così.
2: Poi
0: Vincenzo,
2: dopo a campionato giugno, di corso, luglio, noi abbiamo agosto, bisogno, sì. Vedi, il poi, Milan prende Modric. È facile poi cambiare idea quando poi ti rendi conto che quando si alza il livello ce ne può essere uno in ogni sì, squadra, ma non tutti nella stessa. È quello il concetto.
0: Vogliamo parlare di Ildiz? Perché se no apriamo il capitolo anche Ildiz. Molti di voi, ed è un bel dibattito su Ildiz, lo ritengono un sopravvalutato. Ildiz, forse possiamo dire, amici miei, il miglior prodotto uscito dalla Next Gen, lo possiamo dire.
2: No, l'ha scavalcata la Next Gen, che veniva dall'Under 19.
0: Dai, 19, perfetto, possiamo dire il miglior prodotto uscito da lì. Però, lo avete detto voi, per 80 milioni si vende, per 100 ci si rifà la squadra. Ildiz, il miglior prodotto uscito. Allora, io poi, ripeto, capisco benissimo, tra giugno, luglio e agosto sono tutti fenomeni i nostri.
2: Sì, sì, sì.
0: Poi
2: quando
0: li vedi in
2: campo nelle partite che contano e
0: ma
2: si
0: il
2: sciolgono.
0: Punto, però quello io lo capisco, andando al messaggio dell'amico di prima. Noi li abbiamo sperperati per giocatori che non dovrebbero nemmeno mettersi i calzini della Juventus.
2: E avresti avuto meno da ridire. Perché certo, avresti detto sì, è vero, però guarda chi abbiamo comprato. Siccome poi il chi abbiamo comprato equivale ai nomi di Douglas Luiz, Cobb Miners, David, Openda, è chiaro che la gente ti viene a dire sì, a sto punto ci tenevamo quegli altri.
0: Ma questo infatti lo capisco.
2: Sì, non tu andavi comunque da nessun'altra parte.
0: Certo.
2: Perché hai cercato di puntare sul talento, ma hai scelto il talento sbagliato. Esperienza e talento. Non puoi puntare. È vero che sono tutti emersi perché avevano qualità, ma tutti e 11 in una stessa squadra affondano. Singolarmente, accanto a dei campioni, crescono. Il Diz ha fatto il passaggio, preso dal Bayern Monaco, ricordiamo bene, portato nell'Under 19, ha fatto direttamente il salto perché lui ti ha detto: io sento di avere le qualità per giocare già al massimo, certo, livelli, quindi o mi date voi la possibilità o vi chiedo di vendermi, perché io non credo che la gavetta l'ho fatta, ma penso di poterla saltare una parte della gavetta. E aveva ragione, perché comunque sì, un giocatore pronto per i grandi
0: però
2: scenari.
0: Però anche oggi quante volte abbiamo parlato? Molti ti dicono: io lo vendo il Diz.
2: Esatto.
0: Tullio, io ci sto. Tutti aveva libertà. Grazie anche per il complimento che ci fai. Grazie, grazie. Dai, torniamo tra pochissimo.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
2: Quello che mi fa arrabbiare, dice,
0: ma il dibattito
2: Pippo,
0: però è uscito, sì, grazie, giovani, al messaggio amico di prima.
2: Quello che mi fa arrabbiare,
0: grazie,
2: è che ai nostri giovani talenti non viene data, come da fare, la possibilità di valutarli in prima squadra nel turno estivo per poi cedere. Porcate eccessivo, Pippo. Il discorso è che il mercato si fa prima delle tournée. Quindi se tu hai necessità di vendere, ti arrivano offerte per i tuoi giovani e ti servono per andare ad acquistare giocatori più pronti, più maturi per poter vincere, spesso e volentieri non li puoi gestire. Poi a volte li riesci anche a vedere nelle tournée e molte volte vieni portato anche fuori strada dalle tournée, perché quante volte hai, sì, visto dei giocatori, vero, nelle amichevoli estive dire: oh, questo, okay, è bravo, poi spariscono.
0: È vero.
2: Non è facile, non è facile.
0: Guarda, mentre bel dibattito, per esempio un amico scrive: Dragusin, Huijsen, Sule e Barrenechea potrebbero essere titolari in questa Juve. De Winter o Savone, ottimi cambi. Allora, Dragusin sì, penso proprio di sì. Huijsen penso di sì. Sule secondo me no. Certo, se tu dici in questa, però Sule lo metteresti al posto di quale esterno? Che lui può giocare sia a destra che a sinistra. Il Diz no.
2: No, mi sembra troppo, se un doppione,
0: fai,
2: di quelli che abbiamo.
0: Se mi fai il paragone Sule con Seisao, io oggi mi tengo con Seisao. Ma io non sono un fan di Sule, ma magari no, è colpa mia,
2: no,
0: ma magari
2: no,
0: è colpa mia. Savona, ragazzi, a me Savona non ha mai convinto, sono molto sincero, non ha mai convinto. Poi poteva essere un cambio. Barrenechea francamente non mi è mai piaciuto. Fabio Ravinovo ricorda che anche la cessione di Conussi Caviglia erano tutti disperati, sì, vero anche questo. Mentre avevo letto un messaggio di un amico di Massa, eccolo qua, Gianni da Massa dice: il Diz sicuramente è il miglior prodotto uscito dal vivaio della Next Gen. Certo che un'offerta di un certo livello fa vacillare, perché oggettivamente un numero 10 che non tira le punizioni secondo me non è proprio completo, però è sicuramente il miglior giocatore di talento e classe che abbiamo. Bel messaggio. No, sì, bello questo dibattito che è venuto,
2: allora,
0: fuori.
2: Un'obiezione sul fatto che non è uscito dalla Next Gen, ma è stato acquistato, sì, dal Bayern, sì, Monaco, sì, inserito, sì, negli Under 19, quindi già è un prospetto diverso, perché non è un prodotto del tuo vivaio. L'hai comprato, l'hai cresciuto nell'Under 19 e lo hai portato in prima squadra. Io c'è un altro giocatore che è un po' la fotografia, perché anche lì molti si erano divisi e tutto, che è un giocatore di grande qualità, ma che oggettivamente alla Juve ha funzionato poco e poi alla fine non funziona, che è Fagioli. Fagioli è un prodotto, e Fagioli è quel giocatore che tu dici ti sarebbe servito, secondo me in tanti momenti forse anche sì, perché le qualità non gli mancano. Dopodiché è emerso quell'altro problema di Fagioli, che è stato un po' il suo grande limite,
0: sì, e che lo è ancora,
2: e che lo è ancora, e che ha fatto emergere una fragilità
0: che alla Juve non ti puoi permettere. Non ti puoi permettere in generale in nessuna squadra.
2: Bravo,
0: alla Juve
2: poi la Fiorentina ti ha aspettato, ti aspetta, hai alternato momenti in cui te l'avrebbero impacchettato e rispedito indietro, a momenti in cui erano contenti, ce l'avevano. Però
0: io
2: lo specchio è anche la nazionale. L'hai visto in nazionale?
0: No. Io gli sono vicino tantissimo.
2: Hai visto grandi club bussare alla porta della Juve o della Fiorentina per prendere Fagioli? Eppure è uno dei prodotti che ti ha portato,
0: sì,
2: maggiore qualità.
0: È un giocatore della Fiorentina, Vincenzo.
2: È un giocatore della Fiorentina,
0: perché
2: ma
0: poi,
2: molti lo sono.
0: Perché poi ci metto nel mezzo anche l'aspetto caratteriale. C'è poco da fare, perché se noi contestiamo l'aspetto caratteriale di Gregorio, se contestiamo l'aspetto caratteriale di Kumainers, non è che Fagioli, perché mi sta più simpatico, io oggettivamente mi sta più simpatico, non lo posso criticare. Lo critico. E lui non è da Juventus, Fagioli. Poco da fare. Poco da fare. Così come non lo è Miretti. Così come non lo è Miretti. Miretti ha più di 100 presenze in Serie A.
2: Lo so, ma tu parli con me che l'estate scorsa passava per Zidane. Io dissi: stessi, ma Miretti quante partite giocherà questa? Infatti quante ne ha giocate?
0: Allora te lo dico. Vai Fede, fammi sentire un po' di messaggi.
2: Eppure era una stagione nella quale avrebbe potuto giocare, vista la penuria, sì, di centrocampisti, qualità.
0: 23 partite, un gol, 2 assist.
2: Ti sembra un centrocampista irrinunciabile uno così?
0: No.
2: Ovviamente c'ha più numeri di Combiners forse, però siamo lì.
0: No. Prego.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao caro.
5: Allora, io seguo Ciao. Completamente il vostro discorso sui giovani e sono completamente d'accordo con voi, cioè che ci sono veramente pochi giocatori della next gen del quale sono rammaricato e triste che se ne sono andati. Wiesen sicuramente uno, Dragusin sono d'accordo con voi, degli altri, dei vari Sule, adesso che questo da Fara, insomma non mi sento di strapparmi i capelli. Forse sarei stato un po' lungimirante su altri tipi di cessioni che non, magari non erano del vivaio, ma che comunque tu hai investito dei soldi e che poi adesso magari sono giocatori affermati. Non lo so, vedi un Romero del Tottenham che comunque aveva investito determinati soldi.
0: Bravo. È un nome che stanno facendo diversi amici e infatti mi ero promesso di parlarne. Romero sì. Che Romero alla Juve non c'è nemmeno passato, ha fatto le visite mediche
2: dal Genoa,
0: dal Genoa è andato, poi andò mi pare all'Atalanta.
2: Atalanta. Spezzo, chi è che è il centrocampista della Juventus che lui
0: Arthur
2: proprio Troncò Arthur. Ha trovato il tasto off
0: a centrocampo,
2: ha spento Arthur al limite dell'area, era al limite dell'area.
0: Però Romero, sono d'accordo, Romero è operazione Paratici, se non vado errato, è transitato dalla Juve, ha fatto le visite e non l'abbiamo mai tenuto. Io ci avrei puntato su Romero.
2: Sì, su Romero sì, perché poi è un difensore molto tignoso,
0: sì.
2: Ti sta incollato, cioè secondo me avrebbe fatto molto bene la Juventus. È un po' il Demiral della situazione, tant'è che all'epoca noi preferimmo avere Demiral, se non ricordo male.
0: Sì, però anche lì
2: poi fu girato in prestito.
0: Sai che c'è, Vincenzo, che anche quei giocatori che noi forse abbiamo, almeno io, dimenticato troppo in fretta, però io penso che Demiral, con tutti i suoi limiti, però Demiral oggi sarebbe titolare nella Juve.
2: Ma certo.
0: Romero sarebbe
2: stra-titolare. Ma lì non trovava spazio, che c'era ancora De Ligt, se ti ricordi bene.
0: Cioè, non per riaprire sempre il solito ragionamento, ma Demiral Gatti, per me c'è un abisso. Poi Gatti segna di più.
2: Sì.
0: Però Demiral Gatti per me c'è una
2: per me, usciamo anche da quest'altro equivoco. Per me i gol li devono fare gli attaccanti, i centrocampisti. Poi il difensore può portare in dote un gol. Il difensore, però, per me deve essere soprattutto difensore.
0: Vero.
2: Tipo Bremer è soprattutto difensore. Poi ti fa gol.
0: Però Bremer quei 4-5 gol te li può portare.
2: Bravo, ma è quello. Molti dicono: no, però Gatti segna. Ho capito, a me non mi serve. A me serve che non faccia prendere gol. Perché anche che è vero che Mandragora poi trova quella traiettoria all'incrocio dei pali, però era
0: andata
2: appena,
0: e ritorno.
2: Era appena entrato. Chi gli dà la palla? Gatti. All'andata Thuram. Però sì,
0: ci doveva giocare con noi. Sì, ci alterniamo, diamogli
2: palla a loro. Cioè, noi, ma Cambiasso quanti assist ha fatto agli avversari quest'anno? Quanti? Quanti a Bandata lo ricordi l'assist?
0: Ricordo sì.
2: Ragazzi, questa non è gente da Juve. Basta.
0: Allora, lo scivolone ci può stare, no?
2: Uno,
0: però
2: qua abbiamo collezionato assist agli avversari per tutta la stagione e alla fine si è iscritto a questa gara, voglio partecipare anch'io con il cartellone, così anche Bremer col Verona, perché il gol che abbiamo da Verona.
0: Danilo ha ragione, non è passato a next gen Romero, ma Romero lo prendemmo giovane, e poi però da noi ha fatto soltanto le visite mediche.
2: Ti ricordi anche Rovella? C'era uno,
0: mamma mia,
2: il nome,
0: su Rovella quante
2: che
0: storie.
2: A un certo punto che errore
0: storie
2: ha fatto la Juventus.
0: Rovella
2: drammatico, siete uno schifo.
0: Purtroppo
2: siamo segnati di tutto.
0: Chi è? Se non mi ricordo.
2: Dai.
0: Non me lo ricordo. Purtroppo Rovella è rotto. Perché il giocatore è interessante, ma è rotto. Alla Lazio sono disperati per questa cosa qua. Perché hanno preso un buon giocatore, ma che non sta in piedi, purtroppo.
2: Però devi, vedi, poi dopo tante volte dici: ma perché non ci abbiamo puntato? È vero che sono stati commessi tanti
0: come no,
2: giorno sì e l'altro pure. Vabbè che abbiamo sbagliato tanto nello scegliere giocatore, però tanti altri passa in sordina il fatto che ci siamo scansati anche tanti fossi, Ale, in tante decisioni prese.
0: Sì, è vero.
2: Perché Nicolò Scaviglia, io voglio bene, ma
0: Nicolò Scaviglia,
2: anzi buono che andò a Sassuolo, siamo andati in Europa in Champions League per un anno grazie a lui.
0: Fece una grande
2: al Venezia, bravo.
0: Fece una grandissima partita nella finale di Coppa Italia, se ti ricordi.
2: E va bene.
0: Lì fece veramente con Allegri, che lo buttò dentro. Che ha fatto? E lì. Però non è uno da Juve. Nicolò Scaviglia non è uno da Juve, secondo me. Dopodiché è chiaro che noi parametriamo, Vincenzo, a questi fenomeni che abbiamo oggi. Allora te dici, se c'è stato Douglas Luiz, questo Douglas Luiz, se c'è Kun Meinertz, questo Kun Meinertz, ci può stare Nicolò Scaviglia? Sì, almeno ci mette l'anima, ma li parametriamo a giocatori che vorremmo, sì Vincenzo, hai ragione, che vorremmo prendere e buttare fuori la finestra tutti. Cioè, prima un amico ha scritto in maniera corretta: Ekator ha fatto più di Open Da, perché Ekator ha fatto 3 gol.
2: Ma certo, tiene 19 anni e quindi c'è anche dei margini di crescita. Poi non è un bomber, non stiamo parlando di una però la Juventus si può permettere il bomber da 30 con la stagione? No, perché neanche Colomani di fatto è un bomber bomber puro, è un attaccante che può fare sia attaccante centrale sia all'esterno e che può fare cucitura. A quel punto tu punti su questi giocatori sapendo che Spalletti li può valorizzare, gli può dare più gol e te lo costruisci anche un po' in casa, anche se hanno caratteristiche diverse.
0: Sai Pietro, mi hai fatto venire un dubbio sul giocatore, sono d'accordo con te, però Pietro dice Spinazzola è uno della next gen che avrei tenuto, ma mica c'è passato next gen Spinazzola?
2: No, è dall'Atalanta Spinazzola.
0: Non c'è passato, poi me lo sarei tenuto, ma lì facemmo quella famosa operazione plusvalenze con Pellegrini, con Luca Pellegrini, per l'amor di Dio, noi lo prendemmo, lui è andato a Roma. Spinazzola
2: ha giocato nelle giovanili Foligno, Siena, la Juventus l'ha acquistato nel 2010 dal Siena, poi
0: sì,
2: l'ha girato all'Empoli, Lanciano, Siena, Atalanta, Vicenza, Perugia, di nuovo Atalanta, e poi l'abbiamo ripreso nel 2018 10 partite, poi girata alla Roma, venduta alla Roma,
0: lì,
2: poi venduta alla
0: in
2: Napoli.
0: Quell'anno lì, che poi è l'anno di Juventus Real Madrid, dove fece una grandissima Atletico Madrid, la tripletta di Cristiano, fece una grandissima partita Spinazzola. Quell'anno lì comunque lui fu molto limitato agli infortuni.
2: Sì.
0: Poi il giocatore di guerra, me lo ricordo bene perché ero a Terni, lui giocava nel Perugia, facevo lo stesso campionato in Serie B e lo seguivo. Era un giocatore forte, ed è forte Spinazzola, altro giocatore limitato dagli infortuni. Poi facemmo quell'operazione con la Roma, prendemmo Luca Pellegrini e gli abbiamo dato Spinazzola. L'affare l'hanno fatto loro, sicuramente, che poi l'ha data al Napoli,
2: sì, sì.
0: Però è un giocatore interessante, sicuramente interessante. Qualcuno che Bentancur oggi sarebbe titolare nel nostro centrocampo, credo di sì. Il problema di Bentancur è stato che era con noi negli anni dove avevamo
2: i mostri al centrocampo. Però lui per esempio fu l'unico giocatore che crebbe con Sarri.
0: Sì,
2: fece
0: vero.
2: Una stagione con Sarri clamorosa,
0: perché
2: clamoroso.
0: Quello è un giocatore che ama Sarri.
2: Sì. Incontrista, tignoso, con la garra, tecnico anche.
0: Bentancur arrivò con Barrenechea, mi sembra. Furono i due giocatori presi, Bentancur e Barrenechea, nell'operazione Tevez. Se non
2: sì, ma non c'era Barrenechea in quell'operazione.
0: C'era uno che far cameriere.
2: Sì, e un altro,
0: e poi,
2: non mi ricordo.
0: Sicuro?
2: Sì.
0: Prego.
6: Ciao ragazzi, sono Dennis di Trento. Secondo me Carnevali ha parlato bene, sembrava quasi Marotta ai tempi della Juve. Diciamo che il suo modo di fare è molto simile, però il problema è sempre quello: stiamo ancora inseguendo quel Colomani che realmente secondo me non ci porterà niente di meglio degli attuali attaccanti.
0: Io mi auguro che tu ti sbagli, tecnicamente la penso come te, ma spero che ci sbagliamo tutti.
2: Vada là Bentancur Colman.
0: Bentancur, vada là è quello che fa il cameriere.
2: Credo che ora lo faccia, sì. Abbia sia stato anche diciamo esonerato dal ristorante.
0: Sì, assolutamente. Paolo da Brescia sul basket, sì, hai ragione. Tra l'altro, guarda, c'era un amico prima che mi chiedeva una cosa di Roma, cosa ne penso. Guarda, proprio erano le prime messaggi arrivati, spero che l'amico sia ancora all'ascolto. Ne penso che se anche, perché praticamente a Roma ci sono due squadre in Serie A, ma senza storia, senza niente, semplicemente hanno comprato un titolo sportivo. Ne penso che il basket si sta, perdonatemi questo neologismo, calcistizzando. nel senso che nel calcio non si possono comprare i titoli, o meglio, lo si comprano, l'ha fatto il Brescia con il Feral Pisalò ed è una cosa pessima, ma non è una cosa, diciamo, all'ordine del giorno. Nel basket purtroppo questa cosa è consentita dal regolamento, ma stanno cominciando a uccidere la passione anche nel basket, un po' come hanno fatto nel calcio, e questa è una cosa pessima. Poi vado a vedere chi è il presidente della federazione, che per l'amore di Dio non è Gravina, perché arriva ai disastri di Gavrina ce ne vuole, però è l'amico Petrucci, che insomma al suo tempo lo ebbe anche fatto, e quando mi viene a dire ma le regole lo permettono, benissimo, facciamo in modo che le regole non lo permettano più, perché quello che è successo a Brescia, cioè di una società che l'anno scorso ha fatto la finale per lo scudetto e quest'anno è comunque arrivata ai quarti di finale, se non vado errato, con l'Olimpia Milano, ben sapendo che comunque sarebbe sparita. E beh, poi ho sentito la conferenza stampa del presidente di Brescia, che ne era colpa sua, era colpa dei giornalisti se lo contestavano. Purtroppo, ragazzi, il valore, i valori dello sport e del calcio, dello sport in generale, credo che stiano andando via. E questo è un problema serio. Per esempio, ho saputo un'altra cosa, Vincenzo.
2: Esatto.
0: Ho saputo una cosa che da un lato apprezzo, ma da quell'altra no. Ti spiego. Mi hanno raccontato, io non lo sapevo, non l'avevo letto, non so se tu lo sai, che l'abbonamento della Juventus per la prima volta quest'anno verrà caricato su un'app. Ok?
2: No, questo non lo sapevo.
0: Prima te lo caricavano sulla tessera del tifoso. Ora, bello,
2: però devi scaricare,
0: è la modernità. Però due cose. Uno, sei obbligato ad avere uno smartphone.
2: Esatto.
0: Se una persona di... ma anche giovane, ok? Non vuoi andare. Io lo smartphone non lo voglio.
2: Non può andare allo stadio.
0: L'app, bellissimo. Ma facciamo conto Santarelli, che già è boomer, ok? Fra 20 anni, beh, sarò morto, ma insomma...
2: Pure prima.
0: Però ci sono a 70 anni, magari l'app ci sarà più, ci sono altre cose. E io non riesco a usarla. Io mi auguro che la Juve abbia previsto...
2: Sicuramente.
0: Un'altra tipo di soluzione, poi magari ne parliamo domani.
2: È altrettanto
0: però
2: vero,
0: Vincenzo, cioè,
2: sono d'accordo.
0: È chiaro che non può andare più con la tessera, però se tu mi obblighi a fare la tessera del tifoso, caricamela lì.
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque una tessera magnetica lo puoi fare. Purtroppo i tempi sono questi qua.
0: Per l'amor di Dio,
2: oggi, se non hai lo speed, se non hai lo speed, può far niente. Se non sai usare la CIE, non puoi fare niente.
0: Però tu tagli fuori delle persone.
2: Tagli fuori, quante persone al mondo saranno senza.
0: Lo Tito, per esempio, non può fare l'abbonamento alla Juve perché c'ha il Motorola StarTAC.
2: Però secondo me, bene o male, anche per avere contatti con lo smartphone, come minimo ce l'hai. I telefoni non smartphone neanche li vendono più. Sicuramente, io immagino, spero che tengano in considerazione. Poi, se c'è uno di 90 anni che non ha lo smartphone, credo difficilmente vada allo stadio.
0: Sì, ma a 90 anni ci vai allo stadio, premesso. Però
2: credo che ci sia anche una necessità tecnologica, forse da parte loro, di,
0: per carità,
2: che
0: Vincenzo,
2: magari anche per una questione di sicurezza è più facile da individuare. Non lo so.
0: Ma ci sarà la modernità, io.
2: Ma quello
0: la
2: taglia fuori
0: e va
2: tutti.
0: Bene. E va bene, però. Dammi la possibilità, magari, tanto la tessera del tifoso purtroppo la devo fare, oppure la di fidelizzazione, allora magari aiutami a caricamela lì, non lo so. Probabilmente hai ragione te, se arriverà tutto a questo, però io credo che devono essere dei passaggi non così diretti, cioè un anno magari ti do la possibilità anche di caricartelo sulla tessera, dall'anno prossimo magari facciamo tutti sull'app, non lo so.
2: Intanto aggiornamento, proposta a Bologna per Miretti, proposta di 7 milioni con 50% di futura rivendita, la Juventus ha risposto inaccettabile come offerta, quindi si allontana questa possibilità.
0: Okay. Io mi metto alle parti del Bologna. È chiaro che loro ti fanno
2: un'offerta
0: provocatoria.
2: Se tu mi dici che 28 milioni non li puoi mai pagare, per Lucumi loro magari
0: tu
2: quasi a sfregio il giorno dopo.
0: Tu quanto lo pagheresti, Miretti?
2: Io non... Sì, ma proprio
0: cioè, te non lo compreresti?
2: Sudando, non lo comprerei. 10, ma proprio sudando. È giovane, bene o male integro. Secondo me in una squadra come il Bologna può fare bene, sì, però a Genova ha fatto anche 3 gol in una stessa partita. Cioè, un giocatore che in un determinato contesto secondo me può funzionare. Io non lo prenderei mai alla Juventus, ma se andasse in un'altra squadra, 10 milioni.
0: Quello che dici te, lui si sente da Bologna o si sente da Juventus?
2: Lui secondo me questo problema non lo fa. Perché vedi qua come ha accettato di andare al Genoa, è comunque andato lì, ha giocato, ha fatto il suo, poi sapeva che sarebbe tornato, per carità. Però secondo me comunque lui si rende, lui non ha un ingaggio da top player alla Juventus, certo. Non ha avuto questa presenza fissa l'anno scorso, sa di non... Sa probabilmente lui con umiltà, da un lato vorrebbe restare alla Juve perché è un grande tifoso, è cresciuto con la Juve, avrebbe voluto magari ripercorrere le orme di Marchisio, ma di Marchisio ne nascono uno ogni tanto, però accetterebbe secondo me di andare altrove. 10 milioni però fossi in buona Bologna come minimo li pagherei, perciò ne pretendo, magari non ne pretendo 14, a 12 chiudo, ma 7 non offesa.
0: Claudio ci lancia una sfida, dice: se siete d'accordo scommettiamo un caffè, ma facciamo anche qualcosa di più. Secondo me nessuno dei nomi che sono stati fatti sarà il portiere della Juve, chi perde paga se quando venite a Torino. Intanto spero sì di prendere il suo caffè, ma lo sai che tutto sommato potrebbe anche essere così. Spero soltanto che non sia Milinkovic-Savic, che però un po' è venuto fuori il nome di Milinkovic-Savic. Io oggi dovessi scommettere il telecomando del condizionatore, lo scommetterei su Dibu Martinez, però non escludo che magari poi alla fine si stia lavorando anche su qualcosa che non sia né Vicario né Martinez, un colpo
2: che non sia, speriamo, Milinkovic-Savic, che pare appunto nella Besiktas stia un po' sulle sue tracce, quindi portacelo via questo pericolo. Ma io l'ho scritto un po' nell'editoriale che tu non leggerai domani,
0: me ne frego altamente, cioè, leggerò tutti gli editoriali del mondo meno che quello.
2: Allora, plusvalenze centrate, discorso chiaro, sì. Non ha venduto sogni, però io ho scritto: ci sarà un regalo, perché sai, quando entra un nuovo dirigente
0: ti porta un regalo,
2: a volte sì. Quindi magari ci può essere quel giocatore che tu all'improvviso dici: cavolo, guarda che abbiamo preso, non l'avrei mai pensato. E allora magari tra i nomi, vedi, giocavo anche con il direttore Paolino oggi a, sì, a Cose
0: sogni,
2: di Calcio,
0: tra
2: i sogni ho detto, beh, magari poi alla fine esce fuori che prendevano veramente Svilar, o magari poi vai a prendere Brahim Diaz, però
0: magari.
2: Mo sono le 6, sarebbe stata la bella domanda che affronteremo magari domani, però chissà che magari non ci sia qualcosa.
0: Invece
2: che...
0: guarda Davide da Gatteo a Mare, dice: ma l'abbonamento mi è caricato sull'app, casualmente per un motivo il mio telefono è scarico, arrivo allo stadio, come faccio a entrare? Non entri. Cioè, questo è poco ma sicuro, però bene o male oggi anche le macchine hanno tutti la possibilità di caricare il telefono, e quindi però se ce l'hai scarico non entri. Magari ti porti dietro il caricabatterie, per esempio la mia macchina c'ha il caricabatterie wifi, sì, lo metti lì e si carica senza bisogno di niente.
2: Benvenuto nella modernità anche tu, boomer.
0: Sì.
2: Ebbene dai, siamo al termine della puntata di è pronto Quintiliano con Stefano Discreti.
0: Sì.
2: Sei triste oggi?
0: Sì.
2: Lo vedo.
0: Ci troviamo domani, ragazzi.
2: Domani. Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Franco Causio. Il barone Causio viene ricordato ancora oggi per la sua corsa leggiadra abbinata ad una classe sopraffina. Per lui ben 12 stagioni con la maglia della Juventus, una carriera fantastica che anche per lui conta un palmarès con 6 scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia. 447 presenze e 72 gol segnano una carriera fuori dal comune e ne fanno un'altra icona di stile e juventinità. Come Brio, come Conte, anche Causio ha origini pugliesi e nasce infatti a Lecce il 1 febbraio 1949. Il suo esordio arriva a Lecce nel 1964-1965, giovanissimo in Serie C, dove colleziona 3 presenze prima di trasferirsi a San Benedetto nel 1965, dove ne colleziona il doppio, sempre in Serie C. La Juventus lo nota e lo porta a Torino per farne un campione. Esordisce in Mantova Juventus del 21 gennaio 1968 a soli 17 anni, giovanissimo. A Torino ci rimase solo il primo anno perché poi, per fargli fare esperienza, andò a Reggio Calabria in Serie B nel 1968, dove collezionò 30 presenze e 5 gol. Quando torna alla Juventus nel 1970, Causio è diverso dal 17enne spaesato, è convinto dei propri mezzi e in un certo senso anche irriverente. La sua dimensione la trova con l'allenatore Bicpalek, che lo seppe inserire nella maniera giusta dopo un inizio non semplice, accompagnato da qualche critica. Il suo successo era il successo della voglia, della testardaggine, del carattere. Causio era così, una gran classe, un gran tocco, ma anche un gran carattere. Classe e carattere, che gli valsero i due soprannomi che lo accompagnarono per tutta la carriera bianconera, Brasil e Barone. Sicuramente Causio avrà sempre la Juventus nel cuore e quegli 11 anni gli hanno segnato la carriera e sicuramente nel 1983, quando è passato all'Udinese, non è stato facile andarsene. Il suo rammarico più grande è quello di non aver mai giocato con Platini e Boniek, il nostro, di non averli visti insieme.
0: Eroi in bianco nero. Radio bianco nera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, bomber di razza, per tutti però è Super Pippo. L'attaccante nato a Piacenza, agosto 1973, ha giocato nella Juventus dal 1997 al 2001. In bianconero, Filippo Inzaghi si è tolto molte soddisfazioni e ha conquistato anche i suoi primi trofei. Nella sua prima stagione a Torino, Filippo Inzaghi realizzò 27 gol, di cui 18 in campionato, 6 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa. Il tricolore per i bianconeri arrivò alla penultima giornata contro il Bologna e la squadra lo festeggiò allo stadio delle Alpi davanti ai propri tifosi. Nelle stagioni successive la Juve non riuscì a conquistare dei nuovi trofei, ma Super Pippo riuscì comunque a realizzare un buon numero di reti. Nel 1999-2000 i bianconeri fecero un campionato piuttosto deludente e Marcello Lippi venne esonerato e al suo posto arrivò Carlo Ancelotti. In quell'annata Filippo Inzaghi siglò 20 gol. In Europa le marcature per Super Pippo furono 6, una delle quali di pregevole fattura contro il Galatasaray. La stagione 2000-2001 per la Juve iniziò molto presto, visto che la squadra partecipò all'Intertoto. Quindi, la squadra allora allenata da Ancelotti cominciò a fare sul serio già in estate e per questo motivo nel finale di campionato si fece rimontare 9 punti dalla Lazio. La Juve perse lo scudetto in quel di Perugia e lì si chiuse la carriera bianconera di Super Pippo. La separazione tra Inzaghi e la vecchia signora venne sancita nell'estate 2001 quando passò al Milan per 70 miliardi di lire. I rossoneri pagavano 40 miliardi in contanti, ai quali si aggiunse il cartellino di Zenoni. Inzaghi al Milan ha scritto la storia, siglando moltissimi gol soprattutto in Champions. Con 70 reti, Super Pippo è uno dei marcatori più prolifici della Champions League.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luca Toni. Luca Toni era noto al grande pubblico per le sue doti da bomber di razza. L'attaccante, nato a Pavullo il 26 maggio 1977, approdò alla Juventus nel gennaio 2011 e vi restò un solo anno. Infatti, Toni lasciò Torino nell'inverno del 2012 poiché non aveva un rapporto idilliaco con Conte, che praticamente nel corso della stagione non lo utilizzò mai. Dunque, visti i rapporti non proprio ottimi con il tecnico salentino, l'ex giocatore del Bayern Monaco preferì cambiare aria. L'attaccante classe 1977 entrò comunque nella storia del club, visto che siglò il primo storico gol allo Juventus Stadium. Tony siglò il rigore nella sfida inaugurale contro il Notts County e si è così ritagliato un posto nell'Olimpo bianconero, anche perché il nuovo stadio della vecchia signora è uno degli impianti più apprezzati in Europa e su di esso si fondano i recenti successi del club di Agnelli. Tony ha avuto una carriera brillante, visto che nel 2006 si tolse la soddisfazione di diventare campione del mondo con la maglia dell'Italia. L'allora attaccante della Fiorentina si guadagnò la convocazione dopo aver trascinato i viola a suon di gol e nella stagione 2005-2006 divenne capocannoniere della Serie A. La carriera di Tony è poi proseguita in Germania con il trasferimento al Bayern Monaco, che avviene nel 2007, con il quale vinse una Bundesliga. Al termine della sua avventura con i bavaresi, Tony tornò in Italia e nel 2011 approdò alla Roma. La sua carriera si chiuse nel 2016 con la maglia del Verona e giocò la sua ultima partita contro la sua ex squadra, ovvero la Juventus.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Furino. Giuseppe Furino è l'emblema del capitano degli anni 70-80, uomo di fatica che è storia della Juve. Nasce a Palermo il 5 luglio del 1946, quindi cancro anche lui. Sono tantissimi bianconeri del segno del cancro, forse la determinazione li accomuna o forse la voglia di non mollare mai. Furino rimarrà per sempre un grande esempio di juventinità. Alcuni lo soprannominarono Furia, perché in campo correva per quattro, altri solo Beppe. In ogni caso fu una leggenda non solo della Juventus, ma del calcio italiano. Vinse 8 scudetti, ne mancavano 2 per la stella, quella stella che gli è stata dedicata nello stadio bianconero. Furino nasce appunto a Palermo, ma subito si trasferisce ad appena 6 mesi ad Avellino, dove il padre era stato trasferito per lavoro. Ad Avellino rimane 3 anni e poi, proprio a 3 anni, si trasferisce ad Ustica dai nonni materni. Poi si sposta da Ustica di nuovo ad Avellino ed infine a Napoli, prima di ritornare a 8 anni a Torino. Lì inizia tutte le trafile delle giovanili bianconere fino a debuttare in prestito a Savona tra B e Serie C. Nel campionato 1966-1967 gioca appunto in prestito in Serie B, mentre nella stagione successiva gioca in Serie C, prima di ritornare a Torino ed essere prestato al Palermo. Lì giocò una stagione da protagonista con 27 partite ed un gol. Alla fine di quella stagione tornò alla Juventus, dove ci rimase per tutta la carriera. Nella società bianconera giocò da titolare inamovibile per oltre un decennio, conquistando 8 scudetti. Da quell'estate 1969 alla stagione 1984, Furino segnò un'epoca fatta di vittorie, di sconfitte, ma da tanto cuore. Passò dalla Juventus di Haller e Anastasi a quella di Bettega, da quella di Brady a quella di Platini. Passarono allenatori, arrivò il mito Trapattoni e lui era lì, un pilastro su cui ogni allenatore poteva contare. Boniperti lo considerava fondamentale, Trapattoni lo considerò imprescindibile, capo carismatico ma allo stesso tempo umile. Il rimpianto incredibile è la nazionale, che non lo considerò mai a dovere.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Andrea Fortunato. La grandezza di una società si scopre anche nelle sue tragedie. Uno dei drammi più grandi è stato quello di Andrea Fortunato, una leggenda da tramandare di padre in figlio, un esempio di forza, di voglia di lottare contro la malattia, una delle tante ragioni per cui il dolore ti unisce e ti rende più forte, una delle ragioni per cui vale la pena essere bianconeri. Una stella che il 26 luglio 2011 avrebbe compiuto 40 anni. Andrea Fortunato, nato il 26 luglio 1971, rimarrà sempre nei cuori di tutti una storia commovente che rimane indelebile da tramandare a chi non la conosce. Cominciò la carriera prima nel Como e poi nel Genoa, prima di finire in prestito al Pisa, 25 partite in Serie B e 33 presenze con 3 reti in Serie A. Nel 1993-1994 arrivò in bianconero e collezionò 27 partite, segnando un gol all'Olimpico di Roma il 12 dicembre 1993, un gol bello e simbolico, quello della voglia di emergere e bucare la porta all'ora difesa da Luca Marchegiani. Di lì a pochi mesi, nel 1994, gli diagnosticarono una leucemia linfoide acuta. Furono momenti difficili per tutti, ovviamente per la famiglia e i parenti, ma anche per i compagni che adoravano Andrea e per i tifosi che speravano e vedevano in lui il nuovo Cabrini. Il giocatore fu trasferito a Perugia e venne sottoposto a duri trattamenti, ad un parziale trapianto cellulare dalla sorella Paola prima e dal padre poi. I trattamenti sembravano aver riscosso un certo successo e cominciava a trasparire un leggero ottimismo con la convocazione di Andrea il 26 febbraio 1995 per Juventus-Sampdoria di campionato. Purtroppo, quando le speranze cominciavano ad essere reali, il destino si affacciò beffardo e terribile e una polmonite lo stroncò a soli 24 anni, il 25 aprile del 1995. Una storia di un grande uomo da raccontare, perché Andrea era un grande, con la G maiuscola.
0: Eroi in bianco nero. Radio Bianco. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del calciomercato vengono finalmente riaperte. Ogni squadra può tesserare un calciatore straniero per rinforzare la propria rosa. In quell'anno, un po' a sorpresa, la scelta della Juventus cade su Liam Brady. L'irlandese, nativo di Dublino, si trasferisce in Italia all'età di 24 anni, dopo aver disputato tutta la trafila nelle giovanili dell'Arsenal. Proprio nella primavera del 1980, i Gunners di Brady affrontano la Juventus nelle semifinali di Coppa delle Coppe. 1-1 a Londra, vittoria per 1-0 degli inglesi a Torino, grazie al gol di Vessen a 3 minuti dalla fine. Quell'anno Brady viene eletto calciatore dell'anno dai professionisti inglesi. L'Arsenal fece di tutto per prolungargli il contratto, ma Liam dichiarò in seguito di aver già deciso di trasferirsi in Italia. Brady a Torino si rivela essere il regista che era mancato dopo la partenza di Capello. Nelle due stagioni vissute alla Juventus, Brady conquista altrettanti scudetti sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L'irlandese, oltre che in cabina di regia, si conferma determinante anche in zona gol. Sono 8 le reti nella prima stagione, 5 nella seconda, 57 le presenze in bianconero in due stagioni. Il 30 aprile 1982, però, gli viene comunicata la mancata riconferma. C'è da fare spazio a Michel Platini, acquistato proprio quel giorno. Brady viene dunque ceduto alla Sampdoria, ma resterà comunque legato a Torino, al punto da decidere di far nascere lì, nel 1983, la figlioletta Ella. Resta comunque memorabile la sua ultima partita in bianconero, il 16 maggio 1982 a Catanzaro. In quel giorno la Juventus conquista lo scudetto, decisivo un rigore trasformato dallo stesso irlandese, assieme al concomitante pareggio della Fiorentina a Cagliari. E così, con grande professionalità, Liam ha firmato il suo commiato dalla Juventus.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Eriberto Herrera, HH2, quasi una formula per un uomo. Questa è la sigla usata per soprannominare Eriberto Herrera, allenatore della Juve dal 1964 al 1969 e che in bianconero ha portato uno scudetto e una Coppa Italia. HH2 per non confonderlo con Elenio Herrera, rivale alla guida dell'Inter che già si era accaparrato l'HH. Nato il 24 aprile 1926 a Guambaré in Paraguay, Herrera arriva alla Juve dopo una carriera da calciatore vissuta tra le file dell'Atletico Madrid, interrotta troppo presto, e un'avventura all'Elche con cui si guadagna la chiamata bianconera. Servirà un allenatore di carattere, un sergente di ferro, arriva dal Paraguay, passando per la Spagna. Alla guida della vecchia signora conferma la sua fama di uomo di carattere, poco avvezzo alle concessioni, modus operandi che lo spinge allo scontro con Omar Sivori, maggior talento di quella Juve, meraviglioso quanto anarchico. La sua diventa una Juve operaia, senza prime donne, che cuce sulla maglia uno scudetto speciale perché conquistato contro la grande Inter al termine di una grande rimonta, ma soprattutto sogna la Coppa dei Campioni. La prima semifinale della massima competizione europea della storia bianconera è infatti targata HH2 con il Benfica che interrompe la corsa. Nel 1969 lascia la Juve dopo 215 gare ufficiali sulla sua panchina con un bottino di 100 vittorie, 73 pareggi e 42 sconfitte e comincia una lunga trafila dall'Inter fino alla Spalmas e il ritiro datato 1982.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianco. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Vincenzo Chiarenza. Vincenzo Chiarenza nasce a Termini Imerese il 27 settembre 1954. Nel corso della sua carriera ha ricoperto tutti i ruoli possibili. Inizia come attaccante, poi come centrocampista e infine come difensore. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, nel 1973 passa alla Sampdoria, con cui debutta in Serie A a 19 anni. In blu cerchiato colleziona 15 presenze e un gol, segnato curiosamente proprio contro la Juventus. Nell'estate del 1974 viene ceduto al Brindisi in Serie B. Proprio in Serie Cadetta Chiarenza troverà la sua collocazione ideale, divenendo quasi un veterano della categoria. In cadetteria vestirà anche le maglie di Avellino, Bari, Taranto, Triestina, Atalanta e Lazio. Con le ultime due ritorna, anche se per poco, in Serie A, riabbracciata anche con la maglia dell'Udinese. La sua carriera da calciatore si concluderà in C2 con le maglie di Legnano e Novara. Complessivamente sono 44 le presenze in Serie A, 284 quelle in Serie B. Nel 1991 inizia la sua carriera da allenatore che, come quella da giocatore, vede i propri albori proprio tra le fila della Juventus. In bianconero Chiarenza guiderà diverse squadre del settore giovanile, prima gli esordienti, poi i giovanissimi e gli allievi regionali. Poi passa alla Berretti, con cui conquista lo scudetto di categoria nel 2001-2002. Infine allena la Primavera nel 2003, con cui vince uno scudetto, due Coppe Italia Primavera, due Supercoppe Primavera e due tornei di Viareggio. La sua lunga esperienza nelle giovanili bianconere si concluderà nel 2008. In seguito allenerà Ascoli, Sanremese e Como.
0: Eroi in bianconero.

0: Trapattoni, ma con quest'ultimo non avrà un gran rapporto. Proprio il poco feeling con Giovanni Trapattoni spingerà Paolo Di Canio a lasciare la Juventus per trasferirsi a Napoli. In bianconero l'attaccante collezionò 78 presenze e segnò 6 reti. Di Canio, prima di lasciare Torino, riuscì però a vincere un trofeo e nel 1992-1993 vinse la Coppa UEFA. Nel novembre 1994 Di Canio tornò alla Juventus ma restò fuori rosa e poi passò al Milan per 6,38 miliardi di lire. La carriera di Di Canio poi è proseguita all'estero e in Inghilterra ha raccolto diverse soddisfazioni. Quando ha appeso gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante ha intrapreso la carriera di allenatore e si è seduto anche su panchine estere come quelle dello Swindon Town e del Sunderland. Adesso Di Canio è un apprezzato commentatore televisivo e in particolar modo si occupa della Premier League. L'ex attaccante è anche un personaggio controverso e spesso è stato al centro di polemiche, in particolare quando fece il suo ritorno alla Lazio, finì nell'occhio del ciclone perché nel 2005, dopo una vittoria nel derby, fece il saluto romano. Questo gesto fece davvero scalpore sia in Italia che all'estero e provocando anche l'interesse della FIFA. Di Canio ovviamente ci tenne a precisare che le sue esultanze non avevano a che fare con comportamenti politici di alcun tipo. Il Di Canio calciatore però sarà ricordato anche per un gesto molto nobile, perché quando era in Inghilterra decise di fermare un'azione che lo avrebbe portato al gol perché il portiere avversario era a terra. Questo gesto arrivò dopo che gli venne inflitta una lunga squalifica per aver spintonato e fatto cadere un arbitro di Premier League.
1: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Squadra che vince, si racconta.
5: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Vuoi leggerli tu?
8: Ma vedi, io sono molto d'accordo con gli amici, ma aggiungo, io non la darei a cioè ora tu hai tirato fuori David che è una fake news,
7: non è una fake news.
8: Io non la darei a nessuno perché noi in questo momento prendiamo David, no, che è forse l'emblema, ma perché Openda, ma perché Vlahovic, che grazie a Dio da questo punto di vista se n'è andato, anche se poi alla fine è quello che c'ha meno colpe perché è stato molto fuori, ma perché Di Gregorio, ma perché lo stesso Bremer, ma perché oddio, il Diz è uno dei pochi che si salva, ma comunque l'80% di questi qui non dovrebbero neppure ripresentarsi. Quindi la risposta è no. Vedo qualcuno tende a salvare un po' Zegrova e lo capisco. Perché forse è quello che ha qualche alibi in più. Detto che secondo me Zegrova questo è e questo rimane anche a livello caratteriale. David onestamente no. Pronto ad essere smentito, Vincenzo? Onestamente no. Ne ho i testicoli pieni, ecco.
7: Io ho già risposto, che vi ho detto.

0: Oh, che devo rimandare tutti
1: con
0: quanti.
1: Mainz, perdona. Ecco, con Mainz ancora. Sarebbe il terzo anno. Giuntoli! Ma perché te lo riporti?
0: Quanto dura il contratto di Cummins?
1: 5. Perché te lo riporti alla Bergamasca? Eh?
0: Quindi io vi ho già risposto, per me veramente al miglior, anche al peggior offerente, volendoli mandare via. Pensa che ma giusto per, sempre che non sono valori reali, no, però il valore che Transfer Market va da Cummins è di 14 milioni.
1: Appunto, pensa te.
0: Pensa quanto è crollato il valore di mercato di Cummins. Un altro anno significa scendere a 6-7 milioni. Poi regalato.
1: Se siete molto duri, ragazzi, ma
0: contratto fino al 2029, quindi altri 3 anni.
1: Altri 3 anni? Altri 3 anni! Altri 3 anni! Detto, e se no non siamo onesti intellettualmente, che quel colpo lì l'abbiamo atteso tutti, ma Santarelli, Marangio, il tifoso della Juve, quindi tutti voi, non deve sapere se quello se la fa

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli ultimi dati del terremoto in Venezuela parlano di 2.295 vittime ed oltre 11.000 feriti. A dirlo il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, che aggiunge: la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. Secondo i dati forniti da Rodriguez, le persone estratte dalle macerie in vita ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. Il presidente ha quindi riferito che i senza tetto contabilizzati dalle autorità sono circa 26.000 e ha sottolineato che il governo sta già lavorando ad un piano di ricostruzione rapida.
2: È di almeno 10 vittime il bilancio degli attacchi condotti nella notte dall'esercito russo sulla capitale ucraina Kiev e altre città del paese guidato da Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 34 persone, di cui 32 attualmente ricoverate in ospedale.
3: La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 vescovi e l'atto di ribellione delle Freviane pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani. La messa in Svizzera che precede lo strappo che ignora l'appello del Papa. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. I scismatici trovano una sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio, presente alla cerimonia.
2: È stato trovato senza vita nel carcere della Dogaia a Prato Denis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni e arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. La procura pratese ha avviato un fascicolo per fare piena luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso.
3: Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani, sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che l'ultimo fermo era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale.
2: Lo sport, il calcio e i mondiali, match incredibili a Seattle. Il Senegal va un passo dalla qualificazione, ma poi viene ripreso e superato dal Belgio, che agli ottavi sfiderà gli Stati Uniti, vittoriosi 2-0 contro la Bosnia. Kane salva l'Inghilterra, ha battuto 2-1 in rimonta il sorprendente Congo. Prossimo avversario il Messico, che ha battuto l'Ecuador nella tana dell'Azteca.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 2 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Ieri è arrivata l'ufficialità di Jeff Ekator come nuovo giocatore bianconero. Le parole degli agenti di Gregorio che stanno facendo parlare e hanno creato un po' di bufera intorno all'ambiente bianconero, non solo, insomma, tante altre cose. Prima però andiamo a fare come al solito il nostro recap delle partite dei mondiali e della giornata di ieri, a partire dall'Inghilterra, che ha rischiato contro la Repubblica Democratica del Congo, perché inizialmente gli africani erano passati in vantaggio con Sipenga nei minuti iniziali. Poi l'Inghilterra, con la doppietta del solito Harry Kane, è riuscita a rimetterla in sesto. Entrambi i gol dell'attaccante del Bayern su assist di Gordon, uno al 75esimo e uno all'86esimo. E quindi Inghilterra che passa. Passa anche il Belgio con una rimonta clamorosa, destinata probabilmente a entrare nella storia dei mondiali, con il Senegal che stava vincendo 2-0 fino all'86esimo. Poi i gol di Lukaku e di Tielemans che hanno portato la partita ai supplementari, decisa al minuto 125, ancora da Tielemans, in questo caso su calcio di rigore. Insomma, una rimonta incredibile del Belgio. Nella notte si è giocata anche Stati Uniti-Bosnia, Stati Uniti che passano 2-0, abbastanza in gestione la partita. I gol di Balogun, che poi è stato anche espulso al 64esimo per un fallo su Muaremovic, e poi all'82esimo la chiusa Malik Tillman a fare 2-0, e dunque passano anche gli Stati Uniti, che appunto affronteranno proprio il Belgio, e quindi iniziano a delinearsi anche quasi tutti gli ottavi di finale. Manca ancora qualche partita, deve ancora giocare la Spagna, l'Argentina. Insomma, ci sono ancora diverse partite interessanti. Andiamo sulla Juventus però, perché partiamo da tutto Juve stamattina, e in un articolo di ieri sera che parla di Douglas Luiz, che è uno dei giocatori che rientrerà in prestito, rientrerà dal prestito, appunto in questo caso aveva giocato all'Aston Villa e tornerà alla Juventus. Douglas Luiz torna alla Juventus, il brasiliano è un rebus per il mercato bianconero. Terminato il prestito all'Aston Villa, Douglas Luiz appunto rientrerà alla Juventus. Tra valutazioni di Spalletti e difficoltà di mercato, il suo futuro resta tutto da scrivere. Da oggi Douglas Luiz è ufficialmente tornato a essere un giocatore della Juventus. Si è infatti concluso ieri il prestito all'Aston Villa, arrivato dopo i primi 6 mesi della stagione trascorsi al Nottingham Forest, un'annata che il centrocampista brasiliano difficilmente ricorderà con piacere. Tra Nottingham Forest e Aston Villa, al classe 98 ha collezionato 34 presenze, un gol e 2 assist, totalizzando 1591 minuti in campo, con una media di circa 46 minuti a partita. Numeri ben lontani dalle aspettative, nonostante la soddisfazione personale di aver fatto parte della rosa che ha conquistato l'Europa League con l'Aston Villa, entrando in campo all'88esimo della finale. Il ritorno in Premier, nel campionato che l'aveva consacrato prima del trasferimento a Torino, non è bastato a convincere il club inglese a puntare ancora su di lui. Così Douglas Luiz rientra alla Continassa, dove il suo futuro resta in bilico. Douglas Luiz, che rappresenta il primo grande rebus per Carnevali, nuovo amministratore delegato della Juventus, e per lui il dossier Douglas Luiz sarà uno dei più complessi dell'estate. Il brasiliano pesa ancora a bilancio per circa 30 milioni di euro e, legato ai bianconeri fino al 2029, percepisce un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Trovare una società disposta a investire una cifra simile per acquistarlo a titolo definitivo appare al momento molto difficile. Le ipotesi più concrete sono quindi una permanenza, subordinata alle valutazioni che Luciano Spalletti farà durante il ritiro estivo, oppure una nuova cessione in prestito con o senza diritto di riscatto. La situazione ricorda sempre più quella vissuta da Artur Melo, anche il centrocampista brasiliano acquistato dalla Juventus nel 2020 per oltre 70 milioni di euro è rientrato a Torino dopo il prestito al Gremio. Ancora sotto contratto fino al 2027, Artur continua a essere uno dei casi più complicati della rosa bianconera, un destino che Douglas Luiz rischia ora di seguire molto da vicino, e quindi bisognerà valutare ancora il futuro di Douglas Luiz. Lo farà sicuramente anche Spalletti, che lo valuterà, almeno secondo le indiscrezioni, durante il ritiro estivo, il ritiro precampionato, prestagionale. Vedremo se Douglas Luiz sarà capace di convincere il tecnico di Certaldo. Soprattutto Juve si parla anche di Cambiaso, perché si valuta sempre la sua cessione. Andrea Cambiaso non ha ancora rinnovato con la Juventus. Se la trattativa resterà bloccata, i bianconeri potrebbero metterlo sul mercato per 40 milioni. Andrea Cambiaso continua a essere uno dei nomi più discussi del mercato in uscita della Juventus. Il laterale bianconero, grazie alla sua duttilità e alla capacità di ricoprire più ruoli, rappresenta uno dei profili più apprezzati della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Nonostante ciò, il suo futuro a Torino è tutt'altro che definito. La società avrebbe infatti avviato i contatti per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2029, ma al momento non sarebbe stato raggiunto un accordo. Per adesso il rinnovo è fermo. La Juventus considera Cambiaso un elemento importante del progetto tecnico, ma le trattative per il rinnovo non hanno ancora prodotto la fumata bianca. Proprio questo stallo starebbe spingendo la dirigenza a valutare anche scenari alternativi. Se nel corso del mese di luglio non dovessero registrarsi passi in avanti significativi, il club potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di una cessione. La posizione della Juventus appare piuttosto chiara: in caso di apertura alla vendita, il cartellino del nazionale azzurro verrebbe valutato circa 40 milioni di euro, una cifra che consentirebbe ai bianconeri di finanziare parte delle operazioni in entrata e proseguire il processo di rafforzamento della rosa senza compromettere gli equilibri economici. Le qualità di Cambiaso non sono passate inosservate: la sua capacità di giocare su entrambe le corsie, ma anche di adattarsi a ruoli più avanzati o di agire da esterno a tutta fascia, lo rende un calciatore particolarmente ricercato sul mercato internazionale. A 26 anni rappresenta inoltre un giocatore nel pieno della maturazione calcistica, con ampi margini per confermarsi ad altissimi livelli. Prima di arrivare a questo scenario, però, il club proverà ancora a trovare un'intesa per il rinnovo. Luglio si preannuncia quindi un mese decisivo tra conferma e possibile sacrificio di mercato. Il futuro di Andrea Cambiaso resta ancora tutto da scrivere. Su tutto Juve si parla anche di Chevalier. Sembrerebbe che la Juve voglia fare un tentativo per il portiere del Paris Saint-Germain. Juventus, tentativo per Chevalier. Il Paris Saint-Germain respinge la proposta. La Juventus ha provato a inserire Lucas Chevalier nella trattativa per Colomouani, ma il Paris Saint-Germain ha rifiutato. Il portiere resta un obiettivo, ma serve un'offerta importante. La Juventus continua a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa e, oltre alla ricerca di un centravanti, resta aperta anche la questione del nuovo portiere. Tra i profili valutati dalla dirigenza bianconera c'è Lucas Chevalier, estremo difensore del Paris Saint-Germain, per il quale sarebbe già stato effettuato un primo sondaggio. L'operazione però si è subito scontrata con la posizione del club francese. Secondo quanto raccolto appunto dalla redazione di Tutto Juve, la Juventus avrebbe provato a inserire Chevalier nella negoziazione già avviata con il Paris Saint-Germain per Randal Colomouani. L'obiettivo era quello di costruire un'operazione complessiva comprendente attaccante e portiere, cercando di ottenere condizioni economiche più favorevoli, una soluzione che almeno per il momento non ha trovato l'apertura del Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain che continua a credere nel portiere francese, perché nonostante una stagione complicata, il club parigino non ha intenzione di svendere Chevalier, arrivato da Lille con grandi aspettative dopo l'addio di Donnarumma. Il portiere francese non è riuscito a imporsi come titolare nella prima parte di stagione. Le sue prestazioni hanno convinto Luis Enrique ad affidare la porta a Matvei Safonov, che ha saputo conquistare il posto grazie a una serie di prove convincenti. La perdita della titolarità al Paris Saint-Germain ha avuto ripercussioni anche in nazionale, dove Chevalier ha perso spazio nelle convocazioni della Francia in vista del mondiale. Nonostante il momento difficile, il Paris continua a considerare il classe 2001 un patrimonio tecnico. La dirigenza francese non esclude una sua permanenza e, qualora decidesse di ascoltare offerte, lo farebbe soltanto davanti a una proposta ritenuta adeguata. L'ipotesi di inserirlo come semplice contropartita nella trattativa per Colomoni è stata quindi respinta. Per la Juventus il nome di Chevalier continua comunque a essere presente nella lista dei possibili rinforzi tra i pali. Il club bianconero sta valutando diversi profili, tra cui il Dibu Martinez, Guglielmo Vicario su tutti, ma sullo sfondo ci sono anche Oblak, Milinkovic-Savic e Meret, senza escludere possibili opportunità di mercato che potrebbero emergere nelle prossime settimane. Chevalier rappresenta una soluzione di prospettiva, ma allo stesso tempo allo stato attuale l'operazione appare complessa. Dunque c'è stata questa idea da parte della dirigenza bianconera di inserire Chevalier anche nell'affare Colomoni, per probabilmente prendere un pacchetto di giocatori del Paris Saint-Germain, del Paris Saint-Germain, risparmiando qualcosina, ma c'è stata la chiusura da parte del Paris, e dunque la Juventus probabilmente continuerà a lavorare sui portieri per i quali ha iniziato a intavolare una trattativa, ovvero sostanzialmente il Dibu Martinez e Vicario, che sono i due nomi più caldi per quanto riguarda il mercato in entrata della Juventus per il ruolo di portiere. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sulla nazionale italiana, perché si sta lavorando per riportare a Coverciano Antonio Conte. Il piano per Conte: Malagò al lavoro per l'Italia che verrà. La Serie A contribuirà all'ingaggio del nuovo CT, prima tocca a Maldini, risposta entro 2 giorni, perché l'obiettivo di Malagò è andare a ufficializzare un nuovo direttore tecnico, con Maldini che è l'obiettivo numero uno, ma appunto Malagò vorrebbe far scegliere al nuovo direttore tecnico l'allenatore. Nel caso in cui non si riuscisse a portare a ufficializzare il direttore tecnico in tempi brevi, sarà lo stesso Malagò a scegliere l'allenatore, e sembrerebbe che il preferito del nuovo capo, del nuovo appunto numero uno della FIGC, sia Antonio Conte. Si parla anche del mercato inglese, perché Tonali sta per rientrare in una trattativa di mercato, in un affare di mercato clamoroso, perché si legge: Tonali 115 milioni, va al Tottenham, mai un italiano pagato così tanto, e al Milan ne vanno 10. Milan che si era tenuto una piccola percentuale sulla futura rivendita del giocatore, e quindi insomma Tonali diretto dal Newcastle al Tottenham per 115 milioni di euro, che sono tanti in generale, sono tanti per Tonali. Ma il mercato della Premier abbiamo imparato che sta diventando sempre più estremo da questo punto di vista.

In taglio alto si parla del tennis perché ieri Sinner ha battuto Borges a Wimbledon, batte Borges a Wimbledon ma ci tiene in ansia, so cosa è successo a Parigi, quel malore può ricapitare, ha detto Sinner, che quindi rimane sempre sull'attenti dal punto di vista fisico per quel malore che aveva subito al Roland Garros, che gli era costato l'uscita prematura dal torneo. In taglio basso si parla della Juventus sulla Gazzetta e il mercato dei giovani. Juve dopo Hecator, Racè e Muaremovic, liberali al Como. Quindi dopo aver ufficializzato, perché effettivamente la Juventus ha ufficializzato nel tardo pomeriggio di ieri Hecator come nuovo giocatore bianconero, dopo andiamo anche a leggere il comunicato ufficiale, e adesso si lavora a Muaremovic per riportare appunto il difensore bosniaco in bianconero. Di spalla destra si parla anche del mondiale, dell'intervista a Mbappé. Caro Leo, ci vediamo in finale, le parole di Mbappé con la frecciatina non provocatoria a Messi. Doppietta Kane, Inghilterra salva, ribaltone Belgio con un super Lukaku. Così la Gazzetta riassume la serata di ieri del Mondiale. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che parla del modello Como e di tutti i giocatori che il Como sta cercando di portare in riva al lago. Tutti da Fabregas è il titolo utilizzato dal CDS. Modello Como, il tecnico spagnolo si prende la scena anche sul mercato dopo la Champions soffiata alla Juve e a Cardinale. Tutti da Fabregas, ha strappato Nico Pass all'Inter e ora sfila liberali al Milan. Serietà, investimenti e il grande fascino di Cesc, la scalata della società di Suárez diventa il nuovo fenomeno dell'estate, contende Chalobah Marotta e adesso sta lavorando per anticiparlo su Solé. Attrazione fatale, si sono ripresi Nico Pass per 60 milioni e hanno tutti detto bella forza con la parata di soldi che ci mette l'indonesiano, nessuno può competere. Adesso però si prendono liberali, promessa mantenuta, lasciata a Catanzaro dal Milan. E insomma il Como che si prenderà, se sembra vicino ad accaparrarsi appunto Mattia Liberali per soltanto per 6 milioni di euro, cifra abbastanza esigua per un giocatore del 2007 di grande prospettiva come il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Milan. In taglio basso si parla del mondiale, la doppietta del centravanti spinge Tuchel agli ottavi, Repubblica Democratica del Congo KO per 2-1, Kane salva l'Inghilterra, questo è il titolo. Partita in salita, i gol di Sipenga dopo 7 minuti, Harry evita all'86esimo l'incubo dei supplementari, impresa del Belgio da 0-2 a 3-2 contro il Senegal. E poi la FIGC, vertice con il governo, Malagò tra Vivai, Stadi e Maldini, domani l'incontro con Abodi, il presidente FIGC insiste per avere appunto Paolo Maldini come direttore tecnico. Anche il tennis, Wimbledon, Sinner batte Borges in 3-7, la soluzione può riaccadere, Sinner ho capito cos'è successo a Parigi, questo il virgolettato. E poi anche si parla anche di Vlahovic e non solo, la lista degli svincolati, Vlahovic, bomber fuori scala, il più pagato della Serie A da ieri e a spasso i casi di Salah, Modric e Casemiro. Tra l'altro Vlahovic è stato anche paparazzato dopo essere tornato a Torino, dopo essere andato a Istanbul, insomma si parla di questa sua dell'interessamento nei suoi confronti da parte del Beşiktaş. Si parla anche della Juventus e di Colomuani, lo scatto di Carnevali, Colo, la Juve ritocca l'offerta, prestito oneroso più ricco, ecco la mossa per convincere subito il Paris Saint-Germain. Dopo andremo anche più nel dettaglio di questa notizia. Tottenham protagonista, De Zerbi che colpo, 116 milioni per Tonali, acquisto record nella storia degli Spurs, Sandro saluta il Newcastle e si prepara ad approdare alla corte di Roberto De Zerbi, sponda Spurs. Andiamo anche su Tutto Sport che parla di queste dichiarazioni
degli agenti di Gregorio che stanno creando bufera in casa Juventus. Di Gregorio bufera Juve, l'agente del portiere stronca la società. 130 milioni buttati per attaccanti impresentabili e noi abbiamo 3 anni di contratto.

0: L'attacco diretto è a Comolli, Malagrana è per Carnevali. In due stagioni 20 giocatori nuovi, 3 allenatori e 3 dirigenze. E Michele è quarto per rendimento in Serie A. Valuteremo noi eventuali opportunità. Questo il virgolettato delle parole degli agenti di Gregorio. Vicario intanto rimonta sul Dibu Martinez. Difesa risale Muaremovic. Ekator parte, se restano Davide Openda. E questo è un punto interrogativo che si pone tutto sport. I veri paletti del mercato, scrive Guido Vaciago in prima pagina. Se e solo se è vero che Jeff Ekator verrebbe mandato in prestito, qualora la Juve non riuscisse a piazzare David, sarebbe una pessima notizia. In taglio alto si parla di Tonali, ora è l'italiano più pagato di sempre, 116 milioni, e Tonali va da De Zerbi. L'azzurro ha preferito il Tottenham al City, guadagnerà 12 milioni a stagione per 6 anni. Non solo Tonali, anche un altro centrocampista italiano come Liberali. Dopo Nico Pass, altro talento sedotto dal Como, anche Liberali sceglie Cesc. Milan è beffato, non sono bastate le telefonate di Cardinale e Amorim, rivince Fabregas. Nel frattempo il Liverpool mette gli occhi su Pulisic. Si parla anche del mondiale, Kane, leone d'Inghilterra, doppietta e Congo ribaltato, battuto anche il record di Pelé, prestazione mostruosa, 72 reti stagionali e 13 ai mondiali, superato Orei agli ottavi contro il Messico. E poi anche il Belgio, urlo Belgio al 125esimo, il Senegal si butta via da 0 a 2 a 3 a 2 su rigore, decide Tielemans. In taglio basso il tennis, vince però il crollo di Parigi, potrebbe ricapitare. Sinner che ansia, faccia cupa malgrado il 3-0 a Borges e il passaggio al terzo turno di Wimbledon. Abbiamo capito cosa è successo, cerchiamo la soluzione. Nel frattempo Cobolli chiude la due giorni con Navone, poi scherza, odio la mia vita. E poi il toro che ci prova per Hill, l'eroe del Paraguay. Nei guai con i portieri, Petrachi sonda il San Lorenzo italiano, insidia il ritorno di Obrador. Quindi il Torino che mette gli occhi sull'eroe che ha eliminato la Germania ai calci di rigore. E quindi insomma Torino che un po' come la Juventus sta cercando di rinforzare il reparto del che vede il protagonista, il portiere. Chiudiamo con la prima pagina del quotidiano sportivo che si concentra su Sinner. A tutto Sinner, sorrisi e brividi. Wimbledon battuto Borges, il malore potrà ricapitare. In taglio alto i mondiali, chi può fermare questa Francia? Paura Inghilterra, poi va agli ottavi la FIGC, il primo consiglio Malagò, i giorni delle scelte, direttore tecnico ICT entro una settimana. E quindi questa è sicuramente una notizia positiva. L'Atletica nei 100 in Austria, Jacobs vola nel vento, 9,67 da urlo, sogno europei. E in taglio basso la trattativa che vede protagonista Liberali, schiaffo al Milan, Liberali alla fine sceglie il Como, i rossoneri offrono di più, ma lui va da Fabregas, Lariani in corsa ancora con l'Inter per Solé. E quindi il Como che si guadagna le prestazioni di un giocatore veramente interessante, uno dei prospetti più limpidi del nostro calcio, che ieri nella scorsa stagione ha fatto benissimo in Serie B con la maglia del Catanzaro. Ieri la Juventus ha ufficializzato Ekator come nuovo giocatore della Juventus e noi andiamo a sentire le parole di Dario Ricci di Radio 24, che è passato dai nostri microfoni, ospite ieri da RBN Caffè, che ha parlato proprio dell'arrivo di Ekator alla Juventus e di quanto sia quanto rappresenti una grande mossa in prospettiva. Lo sentiamo.
1: Ma guarda, allora innanzitutto devo dire sono contento di questa operazione su Ekator, perché mi sembra un giocatore interessante, di prospettiva, che quest'anno chiaramente a Genoa in un campionato particolare, con un cambio di panchina, con prestazioni al limite anche altalenanti, però ha sempre dato un contributo alla causa del Grifone, quindi mi sembra un giocatore in ascesa, giovane, italiano, della nostra Under 21, quindi benissimo, benissimo. Poi c'è il ritorno eventuale di Colomouani, lo vedo favorevolmente perché il giocatore mi sembra stia manifestando questa volontà, ha fatto bene in passato, come ben sappiamo. Ricordo che le big italiane ormai fanno il mercato con giocatori che sono quindicesimi, sedicesimi, diciassettesimi, ventesimi nelle rose delle big europee, no? Quindi uno dice, ma perché ti incaponisci su Colomouani? Perché gli altri non ci vengono da te? Cioè, questo è molto semplice, perché dice allora Gonzalo Ramos è stato pagato troppo. No, nel mercato dei grandi Gonzalo Ramos al Milan è stato pagato quello
0: Il
1: che viene
0: giusto?
1: pagato a quel livello. Sì, è giusto perché comunque è un giocatore che è stato protagonista del mondiale di 4 anni fa. Poi diciamo è la riserva al PSG. Ho capito, fallo te il titolare al PSG. Allora, cioè, nel senso, non è molto facile, no? Essere stato la riserva di, credo già di Mbappé, e poi andare a comprare il centravanti titolare del Bayern Monaco, del PSG, del Real Madrid. Quindi il mercato mette a disposizione queste fasce di prezzo e poi starà a Gonzalo Ramos a dimostrare che se fosse stato titolare al PSG avrebbe fatto 20 gol perché al Milan ne farà 40. Cioè, così funziona, da quello che ho capito io, poi se sbaglio correggetemi.
0: È un po', scusami,
1: Quindi
0: Dario, il discorso che avremmo fatto, anzi che avremmo, che abbiamo fatto, che ha fatto la Juve quando si mette in casa Colomouani,
1: sì, e poi se dice guarda, ho trovato
0: pagandolo
1: un
0: la
1: giocatore.
0: metà, tra l'altro, in teoria dovendolo pagare la metà oggi.
1: Ma allora diciamo che l'operazione è giustificata dal fatto che il giocatore dimostrato sta dimostrando che la vuole, che si è già trovato bene, è un buon giocatore, faceva parte della rosa della Francia che ha sfiorato il mondiale 4 anni fa. Eccetera, eccetera, quindi l'operazione, diciamo, tutti questi aspetti ti fanno risparmiare qualcosina, no? In termini di adattamento, in termini di conoscenza
0: Sì.
1: dell'ambiente, è come se tu risparmiassi delle ore lavoro, no? Facciamo perché appunto arriva un giocatore che già conosce molto di Torino e dell'ambiente bianconero, quindi in questo senso il tutto è sensato. Mettiamoci Ekator. David rimane la grande incognita, no? Perché ci abbiamo messo un anno per capirne il ruolo, che non è quello di
0: Che
1: centravanti,
0: ancora non
1: piuttosto
0: sei
1: quello.
0: capito, tra l'altro, cioè, scusami, ma boh.
1: Allora, sì, però insomma mi sembra un giocatore che sappia giocare a calcio, perché quando tocca la palla tocca è pulito, è ben indirizzato, no? Facendo proprio un discorso da
0: Tecnico, sì.
1: osservatore del gioco. Poi non è purtroppo l'unica cosa che serve, diciamo, è un prerequisito essenziale, ma condizione necessaria, ma non sufficiente, direbbe un matematico, insomma, o semplicemente un alunno di una scuola elementare. Per cui è un'incognita. Detto questo, io sono abbastanza contrario alla filosofia dell'usa e getta, perché ci sono giocatori che poi magari ti danno il meglio al secondo, al terzo anno, e se di investimenti parliamo, così vanno gestiti.
0: Queste le parole di Dario Ricci su diverse situazioni interne alla Juventus. Andiamo sul sito ufficiale della Juve per leggere il comunicato che ieri è stato pubblicato per decretare l'ufficialità di Jeff Ekator come nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale, Jeff Ekator è un nuovo giocatore della Juve. Il club bianconero ha infatti perfezionato l'accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante che ha legato i propri colori a quelli della Juventus, firmando un contratto fino al 30 giugno 2031. Attaccante dotato di grande fisicità, rapidità e capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, Ekator abbina un notevole senso del gol a un'importante attitudine al sacrificio per la squadra, caratteristiche che abbinate alla giovane età lo rendono un profilo di grande prospettiva. Nato a Genova a novembre 2006 la sua storia calcistica si sviluppa interamente nel capoluogo ligure. Entra a far parte del settore giovanile del Genoa a soli 8 anni, compiendo tutta la trafila delle categorie del vivaio rossoblu fino ad affacciarsi al mondo dei professionisti. Ad agosto 2024 arriva il momento del debutto ufficiale in Serie A, mentre 2 mesi più tardi festeggia la sua prima rete nel massimo campionato. Nel complesso l'esperienza con la maglia del Genoa si chiude con un bottino di 57 presenze complessive fra campionato e Coppa Italia e 5 reti messe a segno, numeri che certificano continuità e precocità. È infatti l'unico classe 2006 ad aver collezionato almeno 50 presenze nelle ultime 2 stagioni in Serie A, e considerando gli italiani dei maggiori 5 campionati europei e delle rispettive seconde divisioni con almeno 50 apparizioni nell'ultimo biennio, Ekator è in assoluto il più giovane. Un percorso di crescita costante che ha trovato immediato riscontro anche in chiave azzurra. Dopo essere stato un punto fermo delle selezioni giovanili dell'Italia, lo scorso 7 giugno è arrivata la soddisfazione dell'esordio ufficiale in nazionale maggiore nella sfida contro la Grecia, in cui è stato protagonista con un assist vincente, e adesso comincia una nuova avventura a tinte bianconere. Questo il comunicato ufficiale della Juventus. E tra l'altro, a proposito di questa precocità di cui si leggeva nel comunicato, scrive anche MSN, che scrive: Juventus, il record di Yıldız ed Ekator, i due giocatori più giovani con almeno 50 presenze in Serie A. Kenan Yıldız e Jeff Ekator sono i due giocatori più giovani con almeno 50 presenze nelle ultime 2 stagioni di Serie A. Yıldız a quota 71, tutte con la Juventus, Ekator a quota 54, tutte con il Genoa. E dalla prossima stagione Ekator classe 2006 e Yıldız classe 2005 saranno entrambi nella Juventus. Il dato statistico è interessante: la Juve punta sui giovani più importanti del campionato, con la Juve che, lo ricordiamo, ha acquistato Ekator per 18 milioni di euro, bonus compresi, 16 più 2 più il cartellino di David Puzka, è valutato 5 milioni, è appunto lui che prende la direzione del Genoa. Ci spostiamo invece su Tutto Sport, perché sul sito di Tutto Sport si parla della notizia che abbiamo già preannunciato e accennato precedentemente, quella su Di Gregorio, con la gente che tira fuori dichiarazioni abbastanza shock, così le definisce Tutto Sport. Attaccanti impresentabili, il fallimento Juve scaricato sul portiere. Incredibile attacco social con una storia su Instagram, pretendiamo rispetto, sarebbe stato più facile chiacchierare in panchina. L'agente di Di Gregorio ha pubblicato un duro sfogo contro la società Juventus, rea di aver messo alla porta il proprio assistito dopo una stagione piuttosto deludente. Nella storia pubblicata su Instagram si legge: 20 giocatori nuovi in 2 stagioni, 3 allenatori in 2 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente, in persona del direttore sportivo Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Gol subiti Juventus 34, Inter 35, gol fatti Juventus 61, Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero, e continua così il comunicato social. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. E nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto, perché ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare. E queste sono dichiarazioni abbastanza pesanti. Dopo una stagione non all'altezza e piuttosto deludente, Michele Di Gregorio sembra essere fuori dal progetto della nuova Juve targata Carnevali. Il nuovo direttore sportivo dei bianconeri, che non a caso ha dichiarato che portiere e attaccante non si possono sbagliare, si è messo subito alla ricerca di un nuovo portiere, visti gli occhi puntati prima su Alisson e poi sul Dibu Martinez. Per quanto riguarda l'argentino, la posizione della vecchia signora è sempre la stessa. No a 10 milioni chiesti dall'Aston Villa, sì a una cifra più ragionevole. La fiducia del Dibu resta comunque intatta, il club inglese sta virando su Suzuki del Parma, per cui potrà liberarlo col cuore più leggero nelle prossime settimane. Tempo che la Juve sfrutterà per vagliare anche altre piste. E per quanto riguarda il brasiliano, nessuno è segnale dal Liverpool, con la Juve che spera comunque in una riapertura che al momento però sembra impossibile. Questa è un po' la situazione del portiere, con Vicario che tra l'altro sembra aver superato il Dibu Martinez nelle preferenze della Juventus per quanto riguarda il ruolo di nuovo portiere. Probabilmente dipende anche dalle condizioni economiche, dall'età dei due giocatori, ma insomma le dichiarazioni dell'agente di Gregorio sono state dichiarazioni molto pesanti e che rischiano di compromettere ancora di più il futuro dell'ex portiere del Monza con la maglia bianconera. Noi andiamo a sentire invece le parole di Daniele Bassi, che ieri è stato come suo solito ospite alla rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani, lui che ha parlato di diverse situazioni in generale del mercato e appunto delle trattative di mercato che sta portando avanti la Juventus. Andiamolo a sentire.
2: Anche se io fatico a comprendere, è comprensibile perché sono rapporti di forza che si vanno ad instaurare. Il Paris Saint-Germain, cioè Luis Enrique, l'allenatore, non vuole Colo Muani, non entra nel programma. Colo Muani proviene da 41 partite nella disgraziata stagione del Tottenham, 41 partite, praticamente direi quasi nessuna, se non nessuna, da titolare, quindi un minutaggio comunque non significativo rispetto alle 41 presenti, ha fatto 5 gol. Quindi credo che anche Paris Saint-Germain e Colo Muani, che comunque il segnale l'ha mandato forte e chiaro, debbano venire incontro alle esigenze della Juve, nell'interesse di tutti, anche di noi, a mio punto. Però avevamo bisogno di quei soldi per generare quei 13 milioni, lui mi sembra che ne abbia portati 5, con i 6 di da fare, i 2 dell'operazione Morussi Faticanti con l'Avellino, che pare stia chiudendo, quindi comunque è un obiettivo immediato che da qualche parte andava realizzato. Una volta sfumati i potenziali 13 milioni che si ventilavano col Bologna per la cessione di Biretti fino a un po' di giorni fa, intanto quello è un obiettivo di minima, ma era necessario rispettarlo entro quella data, cioè la mezzanotte che ha tenuto scorso. È vero, però non possiamo farci schiacciare da errori clamorosi a quelli degli ultimi 3 anni. Aggiungo anche a sto punto, non so se valutarlo come qualcosa di virtuoso, l'affair arriva bene con Vlahovic 4 anni fa, perché Vlahovic, tutto compreso, ci è costato 180 milioni, 68 gol in 168 partite e 16 atti. Ogni gol di Vlahovic ci è costato 2,6 milioni da parte di manager che evidentemente, con le logiche, i meccanismi, gli equilibri del calcio, non avevano niente da spartire. E noi li abbiamo trattati prima dai super manager per dover poi cambiare ogni anno questa struttura. Quindi riusciamo a definire una struttura societaria che si consolidi negli anni, sono certo, ma in cuor mio, ma anche razionalmente, che riusciremo a tornare, ma dobbiamo farlo nel più breve tempo possibile, là dove tutti noi ci aspettiamo di essere. Non subito dopo le prime, tra le prime.
0: Queste le parole di Daniele Bassi. Noi andiamo sul sito del Quotidiano Sportivo perché si parla dell'arrivo di Ekator e della trattativa per Colo Muani. sul sito del QS. Ecator, la Juve accelera, Colomuani è più vicino. Un quinquennale per il 19enne attaccante. Il Paris Saint-Germain può far partire il francese per la Porta e Vicario, il primo obiettivo, ma prima sono necessarie le cessioni. Jeff Ecator è un nuovo giocatore della Juventus, il club bianconero ha infatti perfezionato l'accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante, che ha legato i propri colori a quelli della Juventus firmando un contratto fino al 30 giugno del 2031. Così la Juventus ha ufficializzato ieri l'acquisto del giovanissimo attaccante, nato a Genova 19 anni fa, che ha giocato anche nella nazionale maggiore contro la Grecia nel recentissimo interregno di Baldini e CT. L'accordo è stato trovato per 16 milioni più bonus. Dopo il riscatto di Boga, si tratta della seconda operazione di mercato chiusa nell'era Carnevali e prelude ad altri colpi, ma intanto ben indica quale sia una delle vie maestre battute ora dalla signora sul mercato: cercare profili futuribili, puntare sulla loro crescita. In questo senso Ecator rappresenta in pieno un giocatore dalle potenzialità tutte da scoprire. La tecnica che sa mostrare in velocità è quella di chi può puntare molto in alto, sa giocare spalle alla porta e defilarsi. Siamo molto lontani da una punta solo centrale. Ora la Juve deve risolvere il nodo Vlahovic. È chiaro che Jeff non sarà la punta titolare, almeno a inizio stagione. Da ieri il serbo è svincolato, ma come noto potrebbe subito rientrare in bianconero sulla base di un nuovo accordo, molto al ribasso rispetto all'ultimo ingaggio Monster, da 12 milioni netti a stagione. Dusan però vorrebbe andare all'estero col Barça, che è diventato un pensiero fisso. Ecco perché si cerca di chiudere nel minor tempo possibile con il Paris Saint-Germain per Colomuani. La distanza economica è limitata e il Paris mette sempre meno vincoli all'operazione. Openda e David poi restano sulla lista dei possibili partenti, il belga soprattutto, e il fatto che non ci siano ancora movimenti in questo senso frenano le idee in entrata per la vecchia signora. Bisogna cedere, Bremer è il giocatore che frutterebbe l'incasso maggiore, seguito da Cambiaso. Nico Gonzalez potrebbe essere ceduto all'Atletico Madrid, che lo ha avuto nella scorsa stagione in prestito. La clausola è di 32 milioni, ma l'accordo può essere trovato a 27. Porte girevoli per dare caccia al nuovo portiere e vicario del Tottenham, ora quello in cima alla lista dei desideri, visti i costi di una possibile operazione di Dibu Martinez. E parliamo proprio di questo, se ci spostiamo sul sito del Corriere dello Sport. Juve tra Martinez e Vicario, la scelta per la Porta è economica. I bianconeri scelgono il numero uno della prossima stagione, tutti i nodi da sciogliere. Guglielmo Vicario o Dibu Martinez, l'azzurro prova a mettere la freccia e la soluzione è preferibile dal punto di vista dei costi. L'ingaggio si aggira intorno ai 3 milioni netti a stagione e la Continassa confida che il Tottenham possa abbassare la richiesta di 15 milioni, considerato che ha già completato la coppia dei portieri con Kinski e Dubravka e non c'è più spazio per lo stesso Vicario. Resta viva la pista che porta al Dibu Martinez, e il preferito da Spalletti per esperienza e leadership, ma è una questione di costi. Così, a fronte di un principio di accordo per un triennale a 5 milioni a stagione con il numero 1 argentino, serve trovare la quadra con l'Aston Villa. L'amministratore delegato Carnevali punta a ottenere uno sconto e non andare oltre i 5 milioni. A proposito di portieri, è ufficiale la cessione di Giovanni Daffara al Parma per 6 milioni. La Juve conserva il 20% dell'eventuale futura rivendita. Intanto l'agente di Di Gregorio ha sparato a zero sulla dirigenza della Juventus attraverso i social. Di Gregorio ha ancora 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. E se ci spostiamo sul sito di goal.com, si parla appunto della cessione di Daffara. La Juventus vende Daffara al Parma, i motivi della cessione: prezzo, formula, recompra e percentuale sulla rivendita. I bianconeri cercano un portiere titolare, ma intanto cedono Giovanni Daffara, che dopo la buona stagione in Serie B con l'Avellino va al Parma. La formula dell'operazione è la decisione sulla recompra. In attesa di scegliere il nuovo numero uno, la Juventus piazza uno dei tanti portieri di sua proprietà. I bianconeri hanno infatti chiuso la cessione di Giovanni Daffara, che nella prossima stagione giocherà in Serie A, ma con la maglia del Parma. Daffara viene da un'ottima stagione in prestito all'Avellino in Serie B e qualcuno ipotizzava perfino che potesse restare a Torino, magari nel ruolo di secondo. Alla fine però ha prevalso la voglia del ragazzo di giocare, ma anche le esigenze di bilancio che hanno indotto la Juventus a cedere il giovane portiere. Daffara dalla Juventus al Parma, prezzo, formula e ricompra. Giovanni Daffara si trasferisce dalla Juventus al Parma a titolo definitivo. I bianconeri incassano dalla sua cessione 6 milioni di euro. A differenza di quanto ipotizzato inizialmente nell'operazione, non è stato inserito un diritto di ricompra in favore della Juventus, che quindi perde completamente il controllo del portiere. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, però, i bianconeri hanno fissato una percentuale sulla futura rivendita di Daffara pari al 20%. Il Parma ha superato la concorrenza della Genoa anche perché offre ad Daffara la possibilità di giocare titolare in Serie A fin da subito, dato che i ducali dovrebbero cedere il giapponese Suzuki, che piace molto sia all'Aston Villa che al Leeds. Perché la Juventus ha deciso di sacrificare uno dei migliori talenti sfornati dalla Next Gen? Dietro la cessione di Daffara al Parma ci sono evidenti ragioni economiche. La società bianconera ha infatti bisogno di far registrare plusvalenze per sistemare i conti. La Juventus inoltre deve completamente rifare il reparto, dato che sia Di Gregorio che Perin potrebbero partire durante questa sessione di mercato, e lo stesso Carnevali ha indicato nell'acquisto di un grande portiere una delle priorità di questa sessione di mercato. In questo scenario Daffara era destinato a trovare pochissimo spazio e il ragazzo ha preferito cambiare definitivamente aria per mostrare le sue qualità sul palcoscenico della Serie A. E quindi la decisione presa dalla Juventus è stata quella di cedere il giovane portiere al Parma, dove giocherà verosimilmente titolare nella prossima stagione per dimostrare il suo valore. Andiamo a sentire invece le parole di Alessandro Santarelli, che ieri è stato ospite telefonico a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, lui che ha parlato di due situazioni, di due giocatori della Juventus, uno che non è più sotto contratto, ovvero Vlahovic. Ha parlato dei due giocatori serbi della Juventus, perché ha parlato da una parte di Vlahovic e dall'altra anche di Kostic, che è un po' sparito dai radar di Luciano Spalletti nella seconda parte di stagione. Andiamo a sentire Santarelli.
3: Allora, Kostic è un saluto difficile, Antonio, perché non mi ha tolto e non mi ha aggiunto niente. Cioè, mi verrebbe da dire, ma noi abbiamo avuto Kostic, ecco, quindi questo è quello che mi sento dire, anche se ricordo un suo gol a San Siro, che tu commentasti, peraltro. Quindi, ecco, quella è l'unica cosa, ma un pochino poco. Per quanto riguarda Vlahovic, è un saluto amaro, nel senso, anche qua, colpo di tacco, tante volte ce lo siamo detti che il tanto criticato, però poi era quello che i gol li faceva. Però non mi è piaciuto come è andato via, non mi è piaciuto perché si sente quel tipo di giocatore che evidentemente non è, si sente anche superiore alla Juventus, e quindi arrivederci e grazie. Ecco, però qui un briciolo di rimpianto ce l'ho, onestamente.
4: E dai il benvenuto ad Ekator, o a chi vorresti dare il benvenuto?
3: Grande domanda, Antonio. Allora, a Ekator gli do il benvenuto, anche perché ho visto ieri è uscito da un palazzo di Genova, ha preso la macchina e è venuto di corsa a fare le visite a Torino. Quindi benvenuto e in bocca al lupo. Lo vorrei dare anche a un giocatore là davanti con più sostanza, con più esperienza e con più capacità. È chiaro che nella situazione in cui siamo non possiamo ambire a chissà che cosa, ma sentivo prima il messaggio dell'amico Carmelo. Io non impazzisco per lui, però se arrivasse Sorloth, quindi Colomani, Sorloth, Ekator, io sono contento, ovviamente escludendo poi... Intanto ci vede Antonio con la maglietta, molto bella quella maglietta, quella che avevamo nella crociera.
4: Quella che ha vinto il torneo, perché io ho vinto,
3: sì,
4: il torneo.
3: Sì, ha vinto il torneo.
4: tu mi questo, vedi, stavo dicendo, mi sono preoccupato, ci sono,
3: certo,
4: le spie.
3: Sono in redazione che ho davanti a me.
4: Ah, ok.
3: E quindi dicevo, non mi fa impazzire particolarmente, però oggi mi prenderei Sorloth e saluterei David e Openda. A quel punto credo che avremo un reparto offensivo tutto sommato ben orchestrato.
0: Allora. Ecco, queste erano le parole di Santarelli, che vorrebbe l'arrivo di Sorloth, stando alla dimensione attuale della Juventus, a discapito delle cessioni di David e Openda, che probabilmente in tanti tifosi juventini vorrebbero vedere lontano da Torino. Andiamo sul sito di Sport Mediaset, perché si parla dell'affondo della Juventus per Muharemovic. Calciomercato Juventus, affondo per Muharemovic, cifre e dettagli della trattativa con il Sassuolo.

0: La col Sassuolo. Giovanni Carnevali ha infatti preso contatti con Sassuolo, in particolare con il direttore sportivo Palmieri, per capire quale sia la giusta offerta chiesta dai neroverdi per liberare Muharemovic, una cifra che comunque il neo amministratore delegato juventino conosce bene, perché solo fino a qualche settimana fa era dall'altra parte della barricata, motivo per il quale potrebbe avere un ascendente sul giocatore, affascinato dal poter tornare a Torino, ma in parte ancora scosso da come la Juve lo aveva lasciato andare senza credere fino in fondo in lui. Tornando all'aspetto economico, si tratterebbe di un investimento da 15 milioni di euro o poco più, per via della clausola, il 50% sull'eventuale futura rivendita, che la Conti Nassa si era tenuta nel 2024 quando lo aveva ceduto al Sassuolo. In questo modo i neroverdi lo valuterebbero una trentina di milioni, preziosissimi a livello di bilancio, e i bianconeri spenderebbero il giusto per un difensore giovane, titolare nella sua nazionale e reduce da una buona stagione in Serie A con prospettive di crescita. E poi in difesa servirà anche qualcos'altro, soprattutto a livello di esperienza, con Lukumi che è il sogno di Spalletti, ma l'affare Ecatore e l'inseguimento a Colomoni insegnano che il mercato Juve si sta muovendo a due livelli, prospettivi futuribili e pedine subito affidabili. Muharemovic farebbe sicuramente parte del primo discorso, e quindi la Juventus che accelera per provare a riportare a Torino il centrale bosniaco. Era l'ultima notizia di oggi, perché sono già le 9 e siamo in chiusura. Dopo di me, ve lo ricordo, vi attende come al solito la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 sempre qui su Radio Bianconero.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
2: Radio Bianconera.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con Liestari, massiccio attacco russo nella notte su Kiev che ha causato almeno 12 morti, colpito anche un pronto soccorso. Sullo sfondo le prossime presidenziali possibili già in autunno, due al momento i possibili candidati, Zalusny e Budanov. Zelensky ha poi lasciato Dublino con leggero anticipo per rientrare in patria a causa del massiccio attacco russo.
4: I colloqui separati portati avanti a Doha tra mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sul memorandum firmato da questi ultimi due paesi hanno portato a progressi positivi, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri catarino, Al-Ansari. Il capo della delegazione negoziale iraniana ha però smentito nuovamente che agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sarà consentito l'accesso ai siti nucleari bombardati dagli Stati Uniti. Intanto le forze armate israeliane hanno proseguito le operazioni nel Libano meridionale, nonostante l'accordo quadro firmato la scorsa settimana per porre fine alle ostilità.
5: È salito a 2.295 il numero delle persone morte a causa del violento sisma che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono 11.267. Le persone estratte vive dalle macerie ad una settimana esatta dal terremoto sono 6.461. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime. Ieri, in Cilento, veglia e fiaccolata per le vittime del terremoto, nel segno dello storico legame che unisce proprio il Cilento al Venezuela, paese che nel Novecento ha accolto migliaia di emigranti provenienti dal Salernitano.
4: Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127, usata dai killer

0: Il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di ieri, non ha prodotto risultati. L'impronta venne ritrovata 46 anni fa su uno sportello dell'auto usata dal comando per fuggire dopo l'agguato a Piersanti Mattarella, ucciso mentre stava andando alla messa dell'Epifania con i suoi familiari.
1: Arriva una tregua dall'AFA, solo Catania e Reggio Calabria restano da bollino rosso per il caldo, Messina arancione e tutte le altre in giallo. Domani, venerdì 3 luglio, la criticità è prevista solo in 9 città con le altre in verde. È però allerta maltempo, la protezione civile ha diramato un'allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese.
0: Al via sabato i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Attesi da famiglie ed esercenti, gli sconti arrivano in una fase di ripresa del reddito disponibile delle famiglie e dei consumi, che secondo l'Istat segnano rispettivamente più 1,6% e più 1,4% nel primo trimestre. Nel distretto di Bolzano l'intervento intervallo per beneficiare degli sconti andrà dal 16 luglio al 13 agosto, in alcuni comuni tra i quali Ortisei dal 21 agosto al 18 settembre. In Trentino la regione autonoma non è tenuta ad una data unica di inizio delle svendite.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, good morning everybody, come la va, che si racconta? Mamma che caldo ragazzi, caldo, magliette, caldo, mamma mia ragazzi, come va Torino Eve?
5: Si sta meglio, c'è un po' di freschetto, meglio, no? Poi dopo non so, sarà un bollitore, però adesso si sta meglio.
4: Poi sarà un bollitore, parole pesanti da parte di Yves Daroche, Daroche contro il caldo di Torino, sarà un bollitore, attenzione. E invece noi ci siamo messi in una situazione mezzo e mezzo, mezzo e mezzo, fa caldo, si suda, poi ogni tanto arriva aria calda e soprattutto arrivano bufere, attenzione ragazzi, oggi abbiamo una bufera da affrontare. Che metà ne avanza e poi precipitazione sul mercato e poi ancora bastoni perché sono divertenti, se la cantano se la suonano da sola, tutto Sport manco lo considera, Corriere Sport l'ha messo a pagina 25, fanno tutto da soli la Gazzetta, no? Bastoni contro bastoni, Gogna contro bastoni, il caso Bastoni, ma bastoni c'è, fa tutto da soli, la raccontano solo loro, è meravigliosa questa cosa qua. Attenzione fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 2 luglio 2026 sulla Gazzetta dello Sport, c'è il piano per Conte. Qual è il piano per Conte? Adesso ve lo diciamo. Malagò al lavoro per l'Italia che verrà. La Serie A con tribunale ingaggio del nuovo CT che deve prendere almeno 4,1 milioni di euro. Come la Serie A contribuisce al CT? Perché devono pagare le squadre lo stipendio del commissario tecnico nazionale? Da quanto? Grande idea Malagò. Prima però tocca a Maldini, risposta entro due giorni, prima il ma anche a Maldini devono pagargli l'ingaggio, non so, vuoi pagare anche tu, Yves, vuoi mettere, quanto metti tu per Conte commissario CT, quanto, come contribuisci, quanto dai?
5: Vabbè, prima di tutto chiedo quanto mette lui per me.
4: lui per te mette niente, sei tu che devi mettere per lui. Sì, scusa, se vuoi Conte CT.
5: Un caffè 1,50€.
4: 1,50€. Io quanto posso mettere? Fammi vedere. Ma in questo momento non trovo neanche 50 centesimi da dare a Conte per la nazionale. Vabbè, verranno tempi migliori. Tonali, 115 milioni. Ma il Milan ne vanno 10, va al Tottenham, mai un italiano pagato così tanto. Eccovi qua, la Superlega. 115 milioni per comprare Tonali. Alla faccia di quelli per un anno vi hanno detto no, la Juve su Tonali, e io vi raccontavo, è impossibile che la Juve compri Tonali. 115 milioni per comprare Tonali, Tonali. E tra l'altro c'è tutto quel mondo intorno che però, non essendo della Juve, non si racconta. Doppietta Kane, Inghilterra salva, ribaltone Belgio con Super Lukaku, chi ha i bomber va avanti al mondiale. Persino gli Stati Uniti, che hanno vinto stamattina, vanno avanti con il bomber, che poi però è stato espulso, attenzione, quindi squalificato per la prossima. Juve, siamo a casa nostra, dopo Ecatorce e Muaremovic, intanto Liberali va al Como, che c'entra con la Juve? C'entra sempre, adesso lo vediamo il perché. Intanto Sinner vince a fatica anche la seconda partita a Wimbledon e dice so cosa è successo a Parigi, quel malore può ricapitare. Cos'è successo a Parigi? Mistero intorno a Sinner e ai malori fisici di Sinner. Ma torniamo al calcio, al mondiale. Mbappé dice ci vediamo in finale, non penso a Messi, voglio fare la storia per la Francia. Sbruffoncello qua Mbappé, però insomma se lo può permettere. USA 2, Bosnia 0, avanti anche l'America. Ma bastoni fa muro. Allora, cosa sta succedendo? Attenzione. È una scelta meravigliosa. La scelta di Ale. Non si presenta domani dal PM. La ragazza nega. Non ho mai preso soldi. Poi, vabbè, ci sarebbero le chat che abbiamo letto ieri, dove c'è l'agenzia che si fa pagare per notti con ragazze. La ragazza che dice, sì, sono qua a casa e poi mi accompagnano, tutto a posto. Però, perché poi ci sono differenze lì, Perché se uno va... E se uno va con una minorenne, se poi ci va con soldi, lì è prostituzione, lì sono cavoli amari, perché lì sono anni di galera. Ma quelle sono cose personali. Qual è la scelta di Ale? Quella di non andare. E allora oggi, la scelta di Ale di non andare dai PM e la ragazza che nega, mettono una foto notizia di bastoni con la maglia dell'Inter. Ieri, che era accusa prostituzione minorile, c'aveva la maglia bianca e la scritta era rosso-nero. Guarda che colore nella notizia fa, Indirizza un po', noi siamo colpiti dal colore. Oggi è nerazzurro, ieri scritto in rosso-nero. L'Inter sente il giocatore, il futuro resta rebus, dal Madrid nessuna offerta, ma lo scenario può cambiare, poverino, magari sarà costretto dopo quel fattaccio con Calulu ad emigrare, ad andare in Spagna, dal Real Madrid, poverino. No, perché o si è garantisti sempre o si è giustizialisti sempre, Io ieri vi ho già detto la mia posizione, sono fatti suoi personali. Poi, se fa un qualcosa che viene provato e che chi ne può aprire un'inchiesta sportiva, allora ne parliamo anche noi, perché sarebbe il caso, così come sempre quando ci sono cose private della Juve e sotto c'è scritto cosa rischia la Juve. Però, non è che mi puoi fare tutta la storia. Ieri ho letto un pezzo meraviglioso, sempre sulla Gazzetta, dove addirittura... Aspetta, se lo ritrovo cosa diceva? No, ma te lo ritrovo. Ma dopo magari lo facciamo nella Juve vista dalla curva. Guarda. Comunque c'era un pezzettino in cui insomma loro conoscono la famiglia. Ma che conosci? Ma cosa dici? Ma che ne sai? Ma che ne sai tu? Ma che ne sai tu delle famiglie degli altri? La dici tu? Ma chi sei? Garantisci lì mentre dall'altra parte sputtani? Ma chi sei? Ma cosa pensate di essere? Juve largo ai giovani, la svolta continua dopo Ecatore con Muaremovic. Mettiamo un 19enne dentro ogni squadra, così riparte il calcio italiano, disse Spallettone. Vi ricordate? Fu anche criticato per averlo detto. Adesso però la Juve lo fa. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, che è meglio. Dai, via. Facciamo tutto sport. E qua, ragazzi, via Bufera, Su tutto sport di Gregorio Bufera Juve. L'agente del portiere stronca la società. 130 milioni buttati per attaccanti impresentabili e noi abbiamo 3 anni di contratto. Punto numero uno, che tu hai 3 anni di contratto, lo sappiamo, c'è bisogno di dirlo. Punto numero due, non è affare tuo se la Juve butta 130 milioni in attaccanti impresentabili. sono affari della Juve, non sono affari tuoi che sei il procuratore di Gregorio. Uno, l'attacco diretto è a Como lì, ma la grana adesso è per Carnevali. In due stagioni 20 giocatori, 3 allenatori, 3 dirigenze e Michele è quarto per rendimento in Serie A. Valuteremo noi eventuali opportunità. Ma che giovane! Giovane, procuratore di Gregorio. Ma sei impazzito? Ma che modo è? Cioè, già Di Gregorio è mal visto dai tifosi della Juve. Tu fai una roba del genere? Ma dai. Di Gregorio, uomo d'igre, ma in che mani ti sei messo? No, ma ti rendi conto cosa hanno detto sti qua? Io se fossi alla Juve, ma ti metto fuori rosa, subito. O prendi le distanze o ti metto fuori rosa. Se sei d'accordo con queste frasi qua, fuori, via. Mi spiace. Vicario intanto rimonta su Dibu. Difesa. Risale Muoremovic, 18 milioni l'importo totale. Dopo andiamo a vedere tutte le varie cifre del passaggio eventuale. Ekator parte se restano Davide Openda. Editoriale Tutto Sport, i veri paletti del mercato. Perché i veri paletti del mercato della Juve? Ve l'abbiamo spiegato mille volte. Non era la UEFA dove arrivava la piccola multicina. Non era quello. I veri paletti del mercato sono nostri interni. Perché abbiamo 30 giocatori di cui 6 da vendere. Adesso 31 perché abbiamo comprato il cartone. Da vendere. Quindi tu adesso hai preso Ekator. Ekator, bene, bravo bis. Io ho applaudito. Ma se non vendi Davide Openda, che fai con Ekator? Devi andare in prestito. Devi vendere Davide Openda. Almeno uno dei due. C'è anche Milik, tra l'altro. Perché non puoi tenerli tutti in rosa. Quelli sono i veri paletti del mercato da Juve. Anche Liberali sceglie Cesc. Milan beffato. Oh, qua è beffato il Milan, che ce l'aveva da giovane, che lo voleva riportare adesso. Parla Claudio Onofri. Noi già abbiamo avuto delle citazioni dirette un po' più importanti ieri. Ma anche Claudio Onofri va bene, perché Claudio Onofri l'ha seguito fin da giovane al Genoa. Jeff alla stoffa e Cator del fuoriclasse. Io ci scommetterei fin da subito. Tra lui e David non c'è partita. In Europa League potrà fare subito la differenza, dice lui. Certo, certo Onofri, siamo d'accordo. Lo vendi tu, David? Lo vedi tu, Openda? E qui bisogna vedere. Tandem Lobotka che sì, ma solo se parte Thuram a 40 milioni, allora sì che la Juve può prendere che sì e Lobotka, altrimenti no. Intanto Colo arriva ufficialmente per la Next Gen, già lo volevamo l'anno scorso, e Facundo Gonzalez sistema le plusvalenze, 2,5 milioni arrivano dal Racing Santander per Facundo Gonzalez. E così siamo a posto. Da Fara ufficiale va al Parma e garantisce 20% sulla futura rivendita. E chiudiamo anche Tutto Sport. Ci sono anche comunicati ufficiali della Juve, dopo li potremmo anche andare a vedere, o li vogliamo anticipare? No, perché sai che bisogna essere precisi su queste cose. Allora, andiamo un po' sul sito un attimo della Juve, facciamo così. Che uno dice no, ma questo, no, ma quell'altro. Ufficio, tra l'altro c'è la prima foto di Carnevali con un giocatore. Il primo acquisto della Juve di Carnevali è Ekator. Prima foto di Carnevali da direttore generale, amministratore delegato della Juve con un giocatore. Che poi vabbè, lascia il tempo che trovano, perché noi abbiamo preso 2 punti con arriva bene, ma l'aveva fatto Marotta l'acquisto, però vabbè, quelli sono dettagli della giustizia sportiva. Eccolo qua il comunicato ufficiale della Juventus. Juventus Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti delle prestazioni sportive del calciatore Jeff Osayuki Ekator, E-K-H-A-T-O-R, così non me lo scrivete male, sono Camillo Sarrabi, a fronte di un corrispettivo di 16 milioni pagabili in 3 esercizi, oltre ad oneri e accessori di 0,4 milioni, 400 mila euro, bazzeccole. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juve ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031. Queste sono le cifre di Ekator. Prima che qualcuno vi scriva e vi dica dell'altro, poi voi mandate i messaggi, ma quello ha detto, ma quello ha fatto. No, le cifre di Ekator sono queste qua. Attenzione. apriamo il Corriere dello Sport Stadio, e qua, e qua, e qua. Tutti da Fabregas, modello Como. Oh, c'era una volta il modello Napoli con Gravina, il modello Inter, adesso con Malagò c'è il modello Como. Il tecnico spagnolo si prende la scena anche sul mercato. Dopo la Champions soffiata alla Juve Cardinale, vabbè, lasciamo stare, ha strappato pazza all'Inter e ora sfida, anzi sfila liberali al Milan. Ci ha preso praticamente. Attrazione fatale. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, vogliono tutti il Como. Occhio che Attrazione fatale è film, bel film, finisce male però. Eh? C'è il coniglio dentro. Intanto, contende Chalobama, Rotta e sta lavorando per anticiparlo su Sule. Insomma, c'è una gran voglia di Como. Lì a Torino si sente questa voglia di Como? C'è gente che vuole andare a Como? Che dici?
5: Nulla.
4: No. Nulla. Sarà che io sono sul Lago Maggiore, non su quello di Como, però io voglia di andare a Como qua non ne vedo. Non so. Però qui c'è tutta voglia di andare a Como. No, c'è voglia di Como, improvvisamente c'è voglia di Como. Vabbè. Intanto Kane salva l'Inghilterra, il Congo va KO 2-1, partita in salita per gli inglesi. Harry la mette a posto all'86esimo ed evita l'incubo dei supplementari. È andata bene l'Inghilterra sto giro, però vedi cosa vuol dire avere un centravanti. Arriva il cross, tac, colpo di testa, gol. Quello è. Impresa Belgio invece, dallo 0-2 al 3-2 contro il Senegal, e anche qua mi hanno rispolverato Lukaku, tac, e vanno avanti. Vertice con il governo. Oh, Malagò chiede l'aiuto al governo, tra vivai, stadi, Maldini. Ah, perché il governo deve pagare, le società di Serie A devono pagare Conte e il governo Maldini, no? Cioè, è come, sto titolo è un po' così, un po' bizzarro. Ma veniamo a una roba curiosa di oggi. La lista degli svincolati. Attenzione ragazzi, perché Vlahovic, bomber fuori scala, il più pagato della Serie A da ieri a spasso, ciao Dujan, poi le sue immagini ho visto io che circolavano sul web di lui che ritorna dalla vacanza in Turchia, ritorna a Torino, forse a casa lì, ha fatto vacanza, è tornato. Ma oltre a Vlahovic ci sono un sacco di svincolati da oggi. Allora, vediamo Yves quale sceglierebbe. C'è Vlahovic, c'è Salah, c'è Sancho, vi ricordate? Sancho è il giocatore. Poi libero c'è Selic, c'è che sì. Goretzka, Stones, Pellegrini, Brozovic, Casemiro, Dybala, Icardi, Modric, Freuler, Sterling, El Shaarawy, Kostic, Pippo Kostic, ciao Pippo, Acerbi, Sommer, Belotti, Juan Jesus, Insigne, Darmian, Gagliardini, Isai, Lico, Giannis, che si nei radar della Juve, ragazzi, di questi, chi prenderesti di questi tu svincolato? Chi prendi, Yves?
5: Momo.
4: Chi ti piace?
5: Salah.
4: Salah. C'è la bocca piena, stai mangiando la brioche, stai facendo colazione, uomo. Uomo sarà a prendersi tu, è bravo. Io chi mi prenderei di questi? Fammi vedere un po'. Io prenderei Goretzka, anche se non sta facendo benissimo, Goretzka, devo dire. Però io me lo prenderei comunque. L'AIA va in FIGC. Oh, parliamo anche un po' di arbitri, che un po' meno lo facciamo. Poi i quadri. Messina ora è il direttore tecnico degli arbitri. Sceglie Orsato? Punto di domanda come nuovo designatore. Perché qui di Rocchi non stiamo parlando più, ma Rocchi è passato, eh? Non farà più il designatore, eh? Non si sa come finisce Silenziopoli, però indipendentemente, Rocchi è finito. Basta, ciao. Chi sarà il nuovo designatore? Orsato? E se sarà Orsato, partirà subito la prima fotonotizia con Pjanic? Secondo me sì. Non metteranno mai il rosso a Skriniar, non metteranno mai il rigore che non hanno dato a Matuidi o lo stesso Higuain. Manterranno Pjanic, è lo stesso sicuro. Colo, Juve, Colo, posta alta. La signora ora prova con il super prestito, 8-10 milioni. Cioè, cosa vuol fare la Juventus? Carnevale dice, vabbè, senti, acceleriamo. Allora, facciamo così, super prestito oneroso, 8-10 milioni, quindi uno che ti prende un prestito di 8-10 milioni, non prende un giocatore un anno per 10 milioni e te lo ridà, no? È come dire, c'è l'obbligo di riscatto, non ti preoccupare che te lo riscattiamo. In totale la Juve non vorrebbe sforare il tetto dei 35, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, che già 35 è un bel prendere, pari, da retta a me, va che non te lo prende più nessuno. Peccatore intanto si presenta e le sue prime parole, c'è una piccolissima intervista, vabbè, di quelle di quando uno arriva che non dice niente di che, però che emozione dire sì alla Juve, e noi con grande emozione chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio, attenzione, mentre dopo andiamo a fare anche una vibrata sui politici, ma prima la grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita. Tuttojuve.com, la grande ammiraglia, eccoci qua, la foto di Carnevali col telefonino e la giacca sopra la camicia. Juventus, il momento di accelerare. Le difficoltà dell'Inter, dice Pavan, possono riaprire gli equilibri, perché l'Inter è in difficoltà. Voi non ve ne state accorgendo, ma sono in difficoltà queste, c'è maretta nell'aria. Affronta un periodo complicato tra tensioni e vicende extracampo. La Juve è chiamata a rispondere con un mercato ambizioso e competitivo. L'augurio che si fa a Massimo Pavan questa mattina. È un'estate movimentata. L'abbiamo detto l'altro giorno delle parole di Piero Ausilio che mettono un po' in discussione la sua liaison con Marotta. La Juve deve dare un segnale. Carnevali è chiamato a essere protagonista. Mercato aggressivo, ma sostenibile. La risposta deve arrivare dal campo. Ci sono un sacco di temi analizzati dal buon Pavan. Andate su tuttojuve.com, cliccate e aprite il primo piano di Pavan. Oppure andate sul punto che se qua il blocco nero su bianco, eccolo qua. Il metro del mercato della Juve, le trattative di Carnevali. Eccole qui, a prezzi giusti, il caso Vlahovic che è già finito. Ci sono un sacco di aspettative, cari miei ragazzi e care le mie ragazze. E allora il virgolettato del giorno è su Ekator. Ufficialmente giocatore della Juve, allora io vi dico quel che dicono a me. Potenziale mostruoso. Bravo ragazzo, già un ottimo giocatore, l'abbiamo visto, ma potenziale mostruoso. Poi lo metterà in campo, non lo metterà in campo, dipende da lui, ma ha un potenziale. Abbiamo comprato un ragazzo dal potenziale mostruoso. Io ve lo dico, poi voi fate le vostre considerazioni. Chiudiamo tuttojuve.com, andiamo su bianconeranews.it. Eccolo qua, questa mattina, bello caldo, con tutti i suoi primi piani. Al centro c'è Juve, rivoluzione a centrocampo, ma serve un sacrificio. La Juve vuole rinforzare il centrocampo, che sì, e Lobotka sono due obiettivi concreti. Prima però servirebbe la cessione di Thuram. Ragazzi, se non si... Ma perché Thuram? Perché è quello vendibile ad una cifra importante. Locatelli, capitano Locatelli, resta lì. E Kenny non si cede. Hope Miners, trovalo tu. Acquirente pure per Douglas Lewis. Miretti, la cifra non era congrua. L'unico vendibile di un certo livello è Thuram. E se sacrifichi il francese con una valutazione intorno ai 40 milioni, che porta un'importante plusvalenza, ed è nel mirino di PSG, Liverpool e Galatasaray, ecco che liberi delle risorse per il mercato. Funziona così. Il box giallo su nero è l'editoriale di Mirko Nicolino dal titolo Le bugie bianche alla Marotta, omoggi, di Carnevali. Il nuovo AD della Juve in questi giorni ha fatto spesso il contrario di quanto ha dichiarato ai media. La Juve sta tornando ad essere la Juve. Ottima sottolineatura di Mirko Nicolino, che attento, è sul pezzo, non gli sfugge mai niente. Così come quando ci ha detto, oh, siamo a posto, non dobbiamo cedere oggi, in realtà il giorno dopo era 103. Bravo! Sono le bugie bianche che sono necessarie. Bravo! Vediamo se i già tantissimi Carnevali out che ci sono sui social, come ricorda sempre il nostro Mirko Nicolino, iniziano a scomparire. Vediamo, piano piano, dipende anche un po' da lui. Cosa facciamo, caro Yves? Anche se fa caldo, ci andiamo su Calcio e Finanza? Ci andiamo?
5: C'è qualcosa di bello che ti piace, in basso.
4: Qual è? Qual è? Ma aspetta, ma la Go, CT direttore tecnico nazionale, giù, tutto giù, più una giù, settimana, giù. Non ci interessa. Juve ufficiale Ecator al Genoa, impatto dell'operazione a bilancio, Simonelli e Umberto Calcagno, Wimbledon, palestra al Chelsea, la plusvalenza più alta di sempre l'Atalanta, Ipo fallita? Questo qui? Il Vanda sì. Group condannato sì. A risarcire... No! No! Ipo fallita, il Vanda Group condannato a risarcire su Ningo oltre 200 milioni per il gruppo ex proprietario dell'Italia. No, no, no! Ma dai, ma no, ma come, Suning, ma come mai? Palestra al Chelsea, la plusvalenza più alta di sempre l'Atalanta, eh? L'impatto a bilancio di Ekator quanto ce lo dà Calcio e Finanza? Fammi vedere subito. Si legge la nota ufficiale, 16 milioni, 3 esercizi, 2 milioni, 18 milioni. Come impatterà questo affare sui conti del club bianconero? Considerando l'accordo fino al 2031 di Ekator e il corrispettivo di 16 milioni di euro, la quota ammortamento per la stagione 26-27 legata al trasferimento di Ekator ammonterà a 3,2 milioni di euro. A questa cifra poi va aggiunto lo stipendio dell'attaccante, che secondo le indiscrezioni di Santo dovrebbe percepire 1,3 milioni di euro netto stagione, equivalente di 2-4 lordi. Quindi complessivamente il costo del calciatore per la stagione mezz'ora è montato comunque a 5,6 milioni di euro. Questa è la manovra. Questi sono gli acquisti che dobbiamo fare, ragazzi. Giovani, belli, forti, di prospettiva, stipendio basso, impatto a bilancio contenibile. È quello. Poi, giocatore di esperienza da Colomani, ma sempre sotto i 40 milioni, sotto i 30 sarebbe anche meglio, e con uno stipendio al massimo verso i 5-3 sarebbe meglio. Quello un po' il range che dobbiamo seguire. Attenzione. Vi vedo tanti, vi vedo caldi, vi vedo carichi. Ditemi chi prendereste, dopo ve la rileggo. Perché gli svincolati fanno sempre gola, ma piccolo stop per noi, tra poco secondo me.
2: Rassegna stampa.
0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Paulo Sousa. C'era un italiano, un portoghese, il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in 2 anni nel cuore dei tifosi, diventare il fulcro del centrocampo? La risposta è sì. In 2 anni Paulo Sousa arriva alla Juve, si impone, diventò insostituibile, vinse la Champions e poi se ne andò in Germania e poi all'Inter. Lo vogliamo ricordare perché nel centrocampo della Juventus di Lippi scudettata, Paulo Sousa era qualcosa di più di un giocatore, era un'icona di come gestire il pallone. Fu un grande acquisto, diciamocelo, un acquisto da campione del mercato qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo, ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente. Gente con la bava alla bocca, caricata a mille, che non cedeva mai, nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paulo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
0: Eroi in bianconero.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro, instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
11: Rassegna stramba.
4: Intanto ai mondiali sale una polemicuzza perché il Senegal subisce un gol con una spinta di un suo calciatore, caro il mio Yves. E qui il VAR avrebbe dovuto intervenire, devo dire, perché prima di segnare c'è proprio la spintarella. C'è proprio la spintarella sul difensore del Senegal che subisce il gol, uno dei gol che li manda a casa dal mondiale. Poi sale ancora la protesta in vista delle partite che vengono su Messi che andava espulso un paio di volte. E poi ancora... sull'Olanda non c'è niente. No, perché mi sembrava anche lì. Io stavo guardando un po'... È bello ogni tanto guardare anche le chat delle squadre nazionali, no? Dove ci sono tutti i commenti alle partite. Durante il mondiale lo faccio sempre, è divertente, perché voglio vedere se gli altri sono come noi. Guardate che sono tutti come noi. Poi alla fine quando uno perde, ma guarda questo, guarda, però questo andava annullato, però guarda cosa è successo qua. Insomma. C'è maretta nell'aria. E allora, attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Cominciamo con Enrico Bianconerissimo, che dice: scusa lo sfogo moderato. Attenzione, cosa vuoi moderare? Che il procuratore di Digre guardi al suo assistito, che non è stato brillante, anzi. E si ricordi che il portiere della Juve per molte volte è stato il portiere della nazionale italiana, campione del mondo. Ognuno guarda in casa sua. Vabbè, capirai che sfogo. Capirai che sfogo, potevi dire dell'altro, tranquillo. Con tutti quei parametri zero io prenderei a centrocampo Goretzka e Casemiro. Mentre davanti Salah, capì? Chi li paga quei tre stipendi lì però? Maurizio, li paghi te o li fai pagare da gli stipendi di Goretzka, Casemiro e Salah? No, perché sono decinaia di milionate, Racco, ascoltate i nomi degli svincolati. Vabbè, io andrei su centrocampisti, che sia Goretzka, ma a voi dispiacerebbe Icardi? Cosa ne pensi, Claudio? Sì, a me Icardi dispiacerebbe. Perdonami, ma lascialo dove sta, Icardi, veramente. Cioè, lascialo dove sta. Lascialo lì lui e tutto il mondo che si porta intorno. Lascialo lì. Terry dice: non oso pensare ai titoloni sui giornali se al posto di Bastoni c'era un calciatore della Juve. Vabbè, dai, andiamo avanti così. Ma infatti il discorso su cui punto io sempre è quello lì. Cioè, a me veramente, a me che Bastoni, ragazzi, io non so se voi avete dei pruriti estivi, ma a me che Bastoni sia andato adesso, ma non me ne frega niente, ma sono fattacci suoi, lo farà lui, lo fate voi, non mi interessa. A me interessa il racconto. Quando si esagera mi girano. È il racconto che mi dà fastidio, il racconto mi dà veramente fastidio. Franco da Pavia dice: siamo come l'Inter post triplete senza aver fatto il triplete, però questo è solo l'inizio. Giocatori scarsi, invendibili, che non si vogliono muovere, società assente, allenatore alla soglia della pensione, la miseria. Ingaggi comunque esagerati che non vengono garantiti altrove. I prossimi anni saranno un disastro sportivo e finanziario. Il ridimensionamento è appena iniziato e porterà la Juve nella parte bassa della classifica per anni. Mamma mia, ragazzi! Franco, ma t'ha morso il serpente stamattina. Mamma mia! Mamma mia, Yves, cosa è successo a questo Franco? Cosa c'ha? Cosa è successo?
5: Un po' di veleno, tanto veleno.
4: Un po' di veleno? Ammazza! Gobbo Fero di Varese dice: bravo Zulla, bello il Lago Maggiore. Sì, è Gobbo Fero però, bello il Lago Maggiore, ma non dalla parte di Varese, la parte piemontese. Parte di Varese è quella di Nelda di Marotta, ma non è quella più bella di qua, quella piemontese, È vero, Yves, la parte più bella è sempre quella piemontese. Mentre Claudio Damazzè scrive: il signor Di Gregorio, dopo le dichiarazioni del suo procuratore, può ritenersi fortunato che non ci sono più Emogine e Boniperti, perché sarebbe già finito fuori rosa. Quello che ho detto io prima, sarà perché sono figlio di Emogine, ma è anche un po' di Boniperti. Però Boniperti più da ragazzino. Luigi da Manchester dice: il procuratore di Di Gregorio ha fatto peggio di Vandanara. Se c'è quella... proposito di carte. Se il giocatore non fa come hai suggerito, lo spogliatoio sarà diviso. Eh beh, ragazzi, sono parole pesantissime. Oh. Buongiorno, dice Cecilia. Oh, è bella strategia quella della gente di Gregorio, però insomma non mi è molto chiara. Direi che così hai fatto arrabbiare i tifosi, la dirigenza, la proprietà, e anche per andare a fare le trattative non lo vedo benissimo. Complimenti. Bravo, bella mossa. Il procuratore di Di Gregorio, scrive Piero da Palermo, non dice che Perin l'aveva messo in panchina, e poi a lui non interessa degli sbagli della società. Io lo metterei fuori rosa, vedi? Robby dice: c'è un motivo perché la Juve non è riuscita a prendere Liberali a 6 milioni e uno di stipendio? Sì, perché non puntava in questo momento su Liberali, evidentemente, che però non si è ancora accasato da nessuna parte, non c'è l'ufficialità. Però evidentemente in questo momento non cercava. Li abbiamo appena preso i 14, non è che possiamo prendere tutti 19, poi facciamo il Como, no? Capisco che c'è voglia di Como, però. Bonni dice: cosa buona di questi mondiali sono le nuove norme per le perdite di tempo. Adesso cadono, si rialzano subito, senza rotolamenti, tamburelli sul prato. Domanda: vale anche per il nuovo campionato italiano? Sì. E lì li voglio. Io non li voglio i mondiali, li voglio il campionato italiano. Al campionato italiano li voglio vedere. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, Luca da Candiolo. Dopo una settimana di disintossicazione dal calcio, ovviamente non so neanche come stanno andando i mondiali. Detto questo, leggo con attenzione alcuni movimenti molto molto interessanti. La considerazione che volevo fare in particolare era su Andrea Agnelli. Aveva perfettamente ragione. Ormai il calcio si è trasformato in una superlega, specialmente in Inghilterra, e quindi noi dobbiamo stare alla corda. Stando alla corda, l'operazione giovani che sta portando avanti Carnevali è quella più, secondo me e secondo alcuni esperti, la più autorevole. Con acquisti mirati, attenzionati, precisi, puntuali. Io però sacrificherei Locatelli, è la mia opinione ovviamente. Ciao Claudione e buone vacanze. Ciao.
4: Ciao, buone vacanze anche a te caro, se le hai fatte o le farai. Sentiamo un altro vocale.
12: Buongiorno Ivo, buongiorno Claudio. Allora, parto subito con un vocale appena iniziata la tua trasmissione, perché sono veramente, veramente indignato dell'esternazione del procuratore di Di Gregorio. Io sono diventato juventino, al di là della passione, della maglia, di quello che sia, ma anche per lo stile. E ho visto da decenni un comportamento che ci distingueva dagli altri come società e rispetto. Queste cose con l'avvocato, con Umberto, non sarebbero mai successe, ma tantomeno anche con lo stesso Andrea. Ora la mia domanda è questa: perché ci siamo ridotti ad una società, per quanto siano cambiati i tempi, ad avere una società che non risponde, perché non risponderà, a un procuratore che difende sì il suo giocatore, ma violando qualsiasi etica professionale.
4: Aspettiamo, vediamo, la società non risponderà, un attimo, è sfogo di ieri sera, quello dell'agente Di Gregorio, stamattina va sui giornali, vediamo adesso se e cosa risponde la società. Un attimo, sicuramente non è che passa inosservato, Massimiliano da Roma dice: fosse stato in panchina seduto a chiacchierare, a quest'ora saremmo in Champions, già solo per questo posto lo metterei fuori rosa, oltre ad aver preso un bidone di portiera pure un agente arrogante, via subito! Hai visto? Agente Di Gregorio, non hai fatto, secondo me, del bene per renderlo simpatico, Maria Teresa Montelupone dice: ecco, appunto, neanche 50 centesimi, l'ho pensato anch'io. Ciao, grande Claudione, sono davvero la frutta, forza via. Non si dobbiamo mettere i soldi noi, scusa, Flavio da Valenza dice: oggi è il mio compleanno, mi piacerebbe parlare anche con te. Messaggio delle 9:13, caro il mio Yves, Flavio da Valenza è il suo compleanno, andiamolo a prendere. Intanto sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Claudione, Marco Moretta, una cortesia, la Juve non vuole fare il Como, la Juve deve fare il Como, che tra l'altro ci ha superato in classifica e quindi lui in Champions no. Se non abbiamo una programmazione giovanile, secondo me la Juve è destinata a poche attività per il futuro, questo è il mio pensiero. Abbiamo perso Liberali che non l'abbiamo preso, abbiamo perso Daffara e altri affari simili. La Juve deve avere una programmazione anche giovanile.
4: L'abbiamo perso, l'abbiamo ceduto, la scelta
13: della next gen, però intanto partire da buoni giovani che già lo sono a buon prezzo si potrebbe fare. Ciao.
4: Ciao anche a te, e così torniamo alla discussione di ieri. Poi dopo, quando faremo la squadra di soli giovani e non vinceremo un beata cippa, vi arrabbierete perché la Juve non è il Como, non deve fare la squadra di soli giovani. Da fare l'abbiamo venduto, non l'abbiamo perso, è una scelta economica, un sacrificio andava fatto, hanno scelto da fare, è una scelta, non l'abbiamo perso, perderlo è un'altra cosa, è una scelta ponderata e pensata. Liberali in questo momento è più pare verso un'altra squadra rispetto alla Juve, che comunque, come abbiamo detto prima, deve iniziare a vendere adesso prima di comprare, perché se no non sa dove metterli i giocatori. E noi comunque, perdonami, ma non dobbiamo fare il Como, noi dobbiamo tornare a fare la Juve. Maria dice, la gente di Gregorio ha fatto strike, sì, con una boccia sola ha buttato giù tutti i birilli, un colpo solo. Ah, brava, ha fatto, brava, questo lo uso, stasera in TV lo uso, dico, ha fatto strike, anzi lo metto come titolo, guarda, strike mi piace bene, più che bufera, strike è proprio azzeccatissimo. Francesco dice le parole dell'agente di Di Gregorio, ma la Juve deve prendere una posizione netta nei confronti del giocatore, o fuori rosa, se resta, o che si trovi una squadra. Qui Carnevale deve avere gli attributi su questa vicenda, Francesco da Ischia. Adesso lo chiediamo. Attenzione! Come da tradizione, il festeggiato c'è, Flavio, buon compleanno!
14: Grazie mille Claudio, grazie a tutti ragazzi.
4: Flavio, quanti anni... Ma quanti anni fai?
14: 52.
4: Ma no, bello, il 5 ci piace a Yves, il 5 a Yves ci piace.
14: Che no, non lo faccio orare dappertutto.
4: 52 anni di grande Juve. Cosa fai oggi per festeggiare?
14: Oggi niente in particolare, sto lavorando come tutti, sto attendendo con ansia le vacanze e boh.
4: Sei in attesa, sei come Di Gregorio, sei in attesa di sapere cosa succede, insomma.
14: No, anzi, io ho sempre già atteso a fare con il nostro portiere, però va bene così.
4: Vabbè. Ridiamo per non piangere, vista la stazione, caro il mio Flavio. Senti, Flavio, sei ottimista o pessimista di questa nuova stagione che deve ancora cominciare?
14: Io parto sempre in maniera ottimistica. Ovviamente ogni anno è diverso dall'altro, però vediamo, i passi sono sempre quelli giusti, poi bisogna vedere come va la stagione. Anche l'anno scorso
4: ero ottimista, poi... Ma tu vuoi la Juve dei giovani, vuoi la Juve dei giovani o la Juve dei vecchi? Che Juve vuoi, giovane o vecchia?
14: No, io un giusto mix, ci sta bene perché è l'unica soluzione. Ci vorrebbero dei vecchi che insegnassero i giovani a fare in campo. Il giusto misto ci sta bene. Non bisogna mai vedere da una parte né dall'altra.
4: Misto frutta. Dobbiamo fare il misto frutta. Sono tutti problemi di Carnevali. Bella patata si è preso Carnevali. Chi l'avresti presa questa patata?
14: Speriamo di aver preso quando è giusto. Speriamo di aver preso giusto in campo.
4: Speriamo per noi e per lui, perché insomma la situazione è un po' complicatella. Caro il mio Flavio, ti arrivano gli auguri di tutta la chat di RBN Radio Bianconera, buon compleanno.
14: Ti ringrazio Claudio, grazie a tutti.
4: Grazie a te, grazie a Flavio per essere uno dei nostri, uno dei tantissimi nostri. Ma neanche la musichetta di Happy Birthday hai messo, Yves, come mai?
5: Ma detto che ci hanno torturato l'ultima volta.
4: Vabbè, due secondi, mica. Ti hanno fracassato?
5: Sì, diciamo così, solo che ho detto evito, evito, evito, facciamo prima, onde evitare.
4: Vabbè, allora, ma sì, alla piemontese, io lo so come si fa, nel dubbio evita, dice, ma lascia stare, nel dubbio evita così, non abbiamo casini. Mi ricorda molto un mio ex ufficio stampa, diciamo, ma bisogna fare qualcosa. Ma sì, ma non la fare, tanto così non succede niente, non si parla di niente. Alla piemontese, alla Sabaudia, alla Sabaudia, alla Sabaudia. No, alla Sabauda, perché Sabaudia è un'altra roba nel laziale. Attenzione! Le parole della gente di Gregorio, devo dire che non sono piaciute mica tanto, La Juve deve prendere posizione netta! Francesco scrive. Posizione netta. Fuori rosa. Gianni scrive da Brindisi. 34 gol subiti? Hai dimenticato di dire 17 sul primo tiro. Tutte papere, fuori rosa subito, in tribuna, girarsi i pollici. Oh, la miseria. Gerardo dice, buongiorno, buon lavoro. Tifosi, ottimismo. Così, almeno se un po' di... Mentre Gobbo Fiero di Varese dice, ma io mettevo in contrapposizione al Lago di Como. Sì, ho capito, Gobbo Fiero, non stare via ogni mia battuta a prenderla sul serio. Luigi da Manchester dice, a proposito, farei un pensierino sui Cardi. Vedi, Luigi, per esempio, da Manchester, lui farebbe un pensierino di Cardi. Io no, ma lui sì. Ragazzi. Enzo da Milano dice, ma che ne diresti di prendere per l'attacco oltre a Ekafor, che invece sarebbe Ecator, io te lo dico. Se tu gli scrivi a Camillo un messaggio Ekafor, ti disintegra. È Ekator con l'H dopo la K. Ekator e Colomani. Icardi, sempre se riusciamo a cedere David Open Down. Sale il partito di Icardi all'improvviso, attenzione. Simone dice, in riferimento all'uscita del procuratore di Di Gregorio, mi chiedo, ma cosa passi poi tra la testa di questi professionisti? Ovvero, con una manovra del genere cosa pensa di ottenere? È palese che ti fai contro il gruppo e la dirigenza. Se a questo ci aggiungiamo che il ragazzo non esce da una stagione brillante, il nostro nuovo attaccante che non parte come titolare, non vedo come possa essere attaccato, è giovane, italiano, under 21, pagato il giusto, ingaggio basso, un vero e proprio assegno circolare, dice Simone Cesena riguardo a Ekator. L'H dopo la K. Sentiamo un vocale da casa.
15: Buongiorno Claudio. Beh sì, chi interviene stamattina ha perfettamente ragione. Comunque più che il buon Carnevali, alla fine dovrebbe forse anche intervenire, meglio sarebbe, il buon Eckhart, che quale dice lo mettiamo a riposo, al pascolo, come diceva il buon Allegri, e poi Allegri, se trova la squadra bene, se non trova la squadra starà ferma. In modo che sia proprio lui il capo della banda a dire così si fa. È un avvertimento anche per tutti quanti gli altri, in qualche maniera. Comunque, speriamo fino alla fine oltre, come spesso dico, e chi è in vacanza, buone vacanze.
4: E buone vacanze a tutti. E visto che siete tanti che volete metterci il vocione, sentiamo un altro vocale.
16: Buongiorno Radio Bianconera, sono Massimo da Firenze. Buongiorno Ivo, buongiorno Claudio, il grande Ancillotto. Ieri per la prima volta ho mandato un WhatsApp vocale al grande Camillo e mi sono dimenticato di presentarmi, che sono Massimo da Firenze. Però stamattina vi voglio dare un... Se dopo quando lo chiamerai, ti chiamerai per l'inviato, digli che gli porgo le mie scuse o magari gli scrivo un altro... Stasera gli mando un altro anche post vocale. Io vorrei dire una cosa, Claudio. Ma lo senti come lei, tifoso Juventino? Non va bene ma nulla. Non va bene ma nulla. Si vince non va bene. Si perde non va bene. Si vende non va bene, si compra non va bene, la Juve basta esista, ora poi grande Claudio, io sono calmissimo, ricordati abbiamo un grande dirigente, ci rimetterà tutto lui a posto e poi noi siamo come un boomerang, te tiri il boomerang, lo tiri lontano ma poi torna, ti piglia in testa, si spacca le palle, si spacca la testa a tutti, ciao ciao, buona giornata.
4: Ma che immagine cruda, peggio della rana bollita di ieri del sindaco, è stato un disastro ieri il sindaco, Ivi con la rana bollita, mi sono arrivati i messaggi dell'associazione delle rane.
5: Anche a me mi hanno mandato una PEC.
4: Qui ragazzi siamo in lotta con le rane, qui è un macello ragazzi.
5: Come tutte le notizie che passano dalla cornacchia che attaccava le persone, non so da che parte d'Italia. Ai pavoni di Ravenna, bisogna stare attenti adesso.
4: Sugli animali bisogna stare molto attenti, attenzione, lunga vita agli animali. Però ragazzi, calmi, stamattina ci avete delle immagini, mamma mia ragazzi, però nessuno batte, adesso non ricordo il messaggio di prima, quello che avremo degli anni praticamente in Serie B perenni, bellissimo, è un messaggio di un ottimismo che ti tira proprio fresco, fresco, manda via il caldo di tutte queste giornate, me ne raccomando. Poi se fosse uno che, vabbè. E tu sai, tanto la dichiarazione del procuratore Di Gregorio non è che ci hanno allietato la giornata. Sto mandando un po' di messaggi in giro intanto, perché voglio vedere se qualcuno in società dice, beh, insomma, sentiamo un vocale da casa.
17: Buongiorno Claudio, sono Daniele da Roma. Secondo me i giocatori dovrebbero dotarsi di pubblica stampa, perché certe uscite veramente sono difficili. Cioè, per quale motivo la gente di Gregorio se ne è uscito in questo modo? Ma non c'è un filtro. Cioè, ma così ha fatto il male del suo assistito. Cioè, non troverà, difficilmente troverà una panchina e difficilmente la Juve lo terrà in campo. Fuori rosa lo metterà sicuramente. Per come ragiona, la
4: nera. Ragazzi, che vi devo dire? Non lo so che tipo di strategia può avere, ma non credo ci sia una strategia dietro l'agenzia di Gregorio. Credo che ci sia uno sfogo impazzito dal caldo, perché cioè, non vedo veramente, ma come te, non ci vedo una riga di utilità in quello che ha detto l'agenzia di Gregorio. Cioè, che pro può avere? Cioè la gente di Di Gregorio, che pro può avere dopo queste cose qua? Sentiamo il nostro vocale da casa.
18: Buongiorno Claudio, alla faccia di tutti gli ipocriti della Superlega, eccola qui la Superlega. 116 milioni per Tonali, nessuno mai potrà farci nulla. Buongiorno Claudio, Mauro da Conegliano. La Superlega alla faccia di tutti gli ipocriti ci ha messo in ginocchio, naturalmente gli unici che abbiamo pagato siamo stati noi con l'esclusione della Champions. Questi altri hanno creato un campionato a senso unico dove soltanto loro possono fare gli affari. Tonali 116 milioni, adesso ditemi voi se non era il caso di ascoltare Andrea Agnelli e di capire che diversamente i limiti di questo sistema si sarebbero fatti sentire subito.
4: Avevamo detto in tempi non sospetti. Giuseppe di Sorrento scrive: vicenda di Gregorio, il Volpone Giuntoli acquista un discreto portiere, forse di prospettiva, una barca di soldi, vendendo uno dei primi 5 portieri europei che poi viene reclutato dal Barcellona, non dal Monza. Di Gregorio fa un anno da 6 meno e un anno da 4, eppur non essendo solo responsabile della mancata qualificazione Champions, è palese che se ci fosse stato Tech in porta avremmo avuto almeno 6 punti in più, dovuti a gol tranquillamente evitabili presi dal biondino. Come commentare le parole del procuratore di Di Gregorio? Dimostra palesemente che il portiere, oltre ad essere scarsino tra i pali, lo è anche nella scelta del procuratore. Un professionista che, dovendo lavorare in Italia, taglia i ponti con la Juve e scarso nella sua professione. Nella classifica all-time dei numeri 1 bianconeri, Di Gregorio sta dietro non di poco a Carmignani. Giuseppe di Sorrento ci mette la firma. Cesare da Milano invece dice: il procuratore di Di Gregorio, invece del posto, non faceva prima mandare una PEC come fece Bonucci. In effetti faceva prima, no? La PEC era certificata. Da chi pensa il cercatorino dice oggi di aspettare la presa di posizione del Ligre nei confronti della gente, solo liberandosi da lui acquisirebbe credibilità nei confronti della città. Se oggi non accadrà, giusto che da domani venga messo fuori rosa. Buona giornata anche a te. Mamma mia che pessimismo, dice Rock nei messaggi oggi. Oh, sarà il maltempo. Ma a Di Gregorio non è venuta voglia di coma, no? Perché dai, diamo fiducia alla nostra società, sono stati fatti degli errori, li stiamo pagando, ci sta, ma vedere tutto nero mi sembra un po' esagerato. Su, ottimismo, dai,
19: Claudio, buongiorno. Alessio, Alchimia Bianconera. Scusami, oggi non riesco a seguirti e non so se sono fuori contesto e fuori tema, ma presumo che avrete affrontato o affronterai le parole del procuratore di Di Gregorio. Io vorrei avere il suo contatto per girargli un'altra statistica, perché è stato così preciso lui nelle statistiche, quella dove si evidenzia che siamo la squadra che ha subito più gol al primo tiro in porta e c'era sempre lui in porta, il suo assistito, il fenomeno.
4: C'è delle domande da fargli dirette. Ma non c'ha una mail all'agenzia, magari c'ha una mail. Attenzione, attenzione Yves, qui c'è un messaggio pesante, particolare. Ma perché Yves non lo fanno intervenire anche in altre trasmissioni della radio? Grande Yves. C'è Cinzia che è innamorata di te.

0: Buongiorno Claudio, Piccolo Adriano sto... da Ferrara.
1: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del pesante attacco notturno della Russia su Kiev. Poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che Mosca stava preparando un'altra aggressione su larga scala contro il paese. I morti sarebbero 13 e i feriti sono saliti a 80. Lo ha riferito il servizio statale di emergenza ucraino, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono in atto in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato.
2: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefebriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez e controfirmato dai due segretari del dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
3: Con 209 voti a favore e nessuno contrario ed astenuto, la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla legge sulla tutela dei minori delle famiglie mafiose. Il provvedimento ha come fine quello di allontanare i giovani dai contesti mafiosi, dalle zone ad alta densità criminale dove sono nati. Una prassi nata all'interno della Tribunale dei Minori di Reggio Calabria nel 2017, seguita poi da altri tribunali in giro per il paese.
2: Oggi festa all'ambasciata americana, 250 anni dall'indipendenza americana. Dopo le tensioni Trump e Meloni sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna, resta l'incognita sulla presenza della premier. Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO di Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE, Security Action for Europe. Slitta l'esame alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Testo in aula il 15 luglio.
3: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è Chandramouli Ramanathan, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio.
2: Tennis, Jannik Sinner batte Borges in 3-7 e avanza al terzo turno. Subito dopo il successo a Wimbledon, l'altoatesino è tornato a parlare del malessere accusato a Parigi contro Cerundolo, rassicurando i tifosi solo in parte. Sentiamolo.
4: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
2: E oggi tocca Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Gioca Bet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Gioca Bet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
6: La Juve si sta già rialzando perché la Juve non muore letteralmente mai. Citazione fatta da Gobbo, fiero da Varese, mentre Riccardo da Torino dice io dovrebbe avere una stella allo stadio. Direttù. Ma cosa hai fatto? Cioè, oltre a pagarli, cosa hai fatto per convincere la chat?
7: Li ho pagati di più.
6: Questo sta succedendo. Li hai pagati di più, quindi hai raddoppiato il tuo investimento, un po' come fanno quelli sui social che vogliono avere visibilità. Bravo, bravo, bravo. Ma di ritorno da tutta questa cosa? Qui Prodest, cosa ti arriva?
7: Di ritorno, le richieste che senti, una stella, che? Essere più protagonista.

0: Sta, eccetera, eccetera.
1: Hai voglia di protagonismo, dai, diciamoci la verità. Cui prodest, si domanda Rix. Secondo me l'agente di Digre ha fatto abbassare il costo del giocatore, ormai senza speranza di restare, ed ha fornito ai possibili acquirenti una spiegazione diversa da quella secondo cui non è forte per il suo fallimento alla Juve. In effetti, da questa uscita del procuratore De Gregorio non ci trovo neanche una cosa positiva, volendo proprio guardare. Luca da Genova dice Di Gregorio, con la I però, Lo valuterei se eventualmente esistono gli estremi per la risoluzione del contratto da avvocato. Dico difficile, però valutare si può. Addirittura, da avvocato dici? Stefano scrive, ma da uno che tra Sommer e Buffon sono su un'intervista, dice Sommer, cosa ti devi aspettare? Ma chi è tra l'altro, scusa, l'agenzia di Gregorio, che non sono neanche andato a vedere? Fammi vedere un po'. Dov'è? Adesso andiamo a recuperare. Sentiamo un vocale da casa. Pronto? Pronto?
2: Ma secondo me la mossa è partita da Carnevale, perché se tu in diretta TV dichiari che ti serve un portiere, è normale che stai dicendo a quello che hai attualmente, Di Gregorio, trova di un'altra squadra. Quindi in sostanza, verosimilmente il procuratore si è risentito da questo e può darsi già in possesso di un'offerta, gli ha fatto una risposta, però credo e spero che la cosa sia partita appunto da Carnevali per far intendere al nostro portiere che si deve togliere davanti.
1: Carlo Alberto Belloni dalla pagina della CA Sport Management, che è l'agenzia di Di Gregorio. Ma tu dici? I nostri ascoltatori sono avanti. Tu dici? Ma la stessa che contoccia, tu dici? Fa l'uscita a Carnevale sul portiere, poi dice tu attaccami. Che... No, questa è un'evidente risposta al fatto che Carnevale ha detto che sta cercando un portiere. Però mica gli ha detto che manda via Di Gregorio, ha detto che sta cercando un portiere. Scusa, può anche essere mando via di Perin e prendo un portiere nuovo di Gregorio. Mica gli ha detto mando via di Gregorio. E canale, mica ha detto sta roba qua. Però vale tutto, attenzione. Sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Adriano da Ferrandina. Dopo le parole di ieri sera del procuratore di Gregorio, il ritiro glielo faccio fare, ma con la Next Gen. Poi, cosa ne pensi? Ho visto la partita del Senegal, di quel gran bel giocatore del Senegal, Pap Gueye, che appena è uscito ha dato coraggio al Belgio e poi sappiamo come è finita. Fammi sapere. Sì. Buona giornata a tutti e forza Juve fino alla fine.
1: Forza Juve anche a te. Teguera Zun, anch'io l'ho vista. Non tutta, devo dire la verità, però ho visto quel pezzo a cui tu fai riferimento. Enea vuol farsi una birretta da Arona, ma Ive è dall'altra parte, lontano. Io vorrei che raggiunge Arona. Vuoi farti una birretta da Arona?
0: Beh, passo un po' da te poi vado là.
1: È lunga da dove sei te, il viaggetto, un paio d'orette devi fare.
0: Vabbè, siamo abituati.
1: Ma una birretta, non si rifiuta mai una birretta. Emiliano da Fiumicino dice, attenzione, sono un po' dislessico stamattina. Se aveva una possibilità di restare Di Gregorio, si è bruciata anche quella. Si è messo contro dirigenza, tifoseria e anche compagni in un colpo solo. 17 gol al primo tiro. Umiltà! Ma non erano 14 gol al primo tiro. Diventati già 17. Per favore, Cardi solo per la bagna caudia, scrive Berz. Il buon Berz scrive Cardi solo per la bagna caudia. Sentiamo vocale da casa.
4: Buongiorno a tutti, sono Simone della Svizzera, buongiorno mitico Claudio. Io mi sento molto tranquillo con Carnevali, dopo tanto tempo mi sento tranquillo. Poi il colpo Ecator è un colpo di prospettiva e va bene. Guardiamo, mi sembra un colpo alla Ken, anche se Ken ha giocato già nelle giovanili, se ricordo bene. Comunque, abbiamo venduto da Fara purtroppo, però i soldi non abbiamo mercato, dobbiamo vederla così la situazione. Chi compra un Cop Miners, chi compra un Di Gregorio, chi li vuole a questi qui? Dopo una stagione fallimentare. Comunque, io spero veramente che arrivi Colomoni, perché questo ragazzo ce l'ho nel cuore niente, 40 milioni sono tanti, però dai, diamoci una sforzata, perché deve arrivare questo ragazzo, perché ci ha lasciato il cuore alla Juve. E a noi serve gente così, che ama la Juve e che è anche brava a giocare a calcio, naturalmente. Lui è bravo, non ci dimentichiamo quello che ha fatto in passato, la stagione a Tottenham. Vorrei vedere a voi andare in una squadra l'ultimo giorno di mercato che nemmeno ci volevi andare, perché già l'anno scorso lo volevano, lui è venuto dalla Juve. Poverino, dai, si è trovato lì, non volendo, un anno ha perso. Però dai, fino alla fine forza Juve.
1: Forza Juve anche a te, intanto stiamo preparando. Ragazzi, ci sono delle grandi novità su tutto Juve, ma ve le racconto quando le abbiamo, lo facciamo quando ci sono, però stiamo lavorando un po' anche per voi. Attenzione, ma Alessandro da Tormina dice: come può secondo te Di Gregorio presentarsi in ritiro? Fossi la Juve, metterei fuori rosa. E poi per Di Gregorio sono aperte le porte al J-Hotel, cerca un portiere. Ma sa, Di Gregorio, tua gente ti ha fatto fare stamattina veramente un massacro di messaggi. Ma senza Vlahovic, scrive Leonardo da Brescia, chi sono i tre top? Chi sono ora i tre top più pagati della rosa? I tre top più pagati della rosa senza Vlahovic sono Ildiz, David e c'è Mr. Frank, la Juve vista dalla curva. Attenzione, ciao French.
5: Buongiorno a tutti. Potrebbe essere Brenner quello il terzo più pagato,
1: perché Ildiz e David sono quelli da 6-7. E guarda che anche con Mainz prende 5,5. Luiz pure. Sì, David Luiz, Mainz, Bremer. Sto pensando... Openda quanto prende?
5: Ah, questo non lo so. Troppo.
1: Mi sa che viaggia sui 5 anche Openda. Non vorrei dire una fregnaccia, ma...
5: Oltretutto, per i rinnovi anche McKennie, credo che sia sui 4,5, 5, adesso non so quanto.
1: Sì, no, ma non sopra i 5, sono quelli là. Stavo pensando dietro, no, centrocampo, davanti dovrebbero essere quelli. Cinzia, ti do il numero, Ivan ha voce troppo carina, è simpaticissimo, ci manca solo che scrive che è bellissimo, siamo a posto. A proposito di bellezze al bagno, attenzione, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, Mr. Frank, la Juve vista dalla curva, qui si sta scatenando un putiferio. Ci sono due temi di fondamentale importanza. Il primo sono le parole del procuratore di Di Gregorio, che praticamente, che ve lo dico fa, che attacca la Juve e tutto il mondo Juve. Ma il secondo è il caso Bastoni. Perché il caso Bastoni è interessante. Vuoi partire prima da Di Gregorio o dal caso Bastoni?
5: No, parliamo di Di Gregorio. Parliamo di Di Gregorio. E questa uscita del procuratore, e ovviamente io sono d'accordo con tutti quelli che hanno detto che o il giocatore prende le distanze o è fuori rosa. Ce n'è. Il fatto che ci ricordi il procuratore che ha 3 anni di contratto non deve essere un problema, si fa 3 anni fuori rosa, visto che è nella short list delle più grandi squadre europee, non fa la fatica a trovare una soluzione. Però in questo momento o lui prende le distanze o non si può presentare al ritiro con la prima squadra, cioè non può, visto le parole che sono state scritte, gli attaccanti impresentabili e tutta una serie di cose. Ci ricorda che la Juve ha preso pochi gol, ha preso pochi tiri, perché poi i tiri che arrivavano erano quasi tutti gol, perché questa è da osservatore che ha avuto la sventura di osservare la stagione di Di Gregorio quest'anno, perché l'anno scorso non mi era dispiaciuto, non ero d'accordo con chi lo criticava anche l'anno prima.
1: No, però quest'anno sinceramente bisogna dire tutte le cose, ricordare tutte le cose, cioè Di Gregorio, noi ricordiamo sempre come siamo andati in Champions, ma siamo andati in Champions vicendo a Venezia anche per una super parata di Di Gregorio.
5: L'anno precedente non ricordavo particolari errori di Di Gregorio, quest'anno esatto. Sinceramente...
1: Dico Francesco, guarda, paradossalmente quando abbiamo fatto il podio del pallone di tuttoio.com, che non è altro che le votazioni partita di partita dei tifosi della Juve, oltre a Ildiz che era ovvio che vincesse, devo dire, perché proprio di gran lunga, ma il secondo a grande sorpresa è stato Di Gregorio. E io mi sono detto, ma come mai? Sono andato a vedere effettivamente durante l'arco della stagione, seppur ci sono tante partite in cui è stato criticato, ci sono anche 5 partite in cui è stato il migliore in campo e ha determinato. Quindi, sai, quando becchi la statuetta, se ne becchi un po'. Anche
5: io
1: se
5: non
1: poi
5: so, io faccio, ho letto.
1: No, per dire, è per dire che, secondo me, il procuratore, o meglio l'agenzia, perché è un'agenzia, poi c'è, vabbè, nome e cognome, però è un'agenzia, no? Di procuratori che gestisce Di Gregorio, forse poteva fare un'uscita migliore. Cioè, questa è un po'. Allora, leggiamola. 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze in due stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica SofaScore quarto, davanti a Milinkovic, Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per te. La dirigenza francese, cioè, allora dico Mollì, no? Cioè, no, nel senso, certo. Se fai un attacco, cioè, è proprio come dire, no? Spende. Certo. 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle, scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona dal DSC Giuntoli. Manco col C puntato Giuntoli. Come miglior portiere della Serie A 26 anni. Gol subiti, Juve 34, Inter 35. Gol fatti, Juve 61, Inter 82. Ma cosa c'entra? Perché poi tra l'altro sono paragoni che non sa che c'entra. Uno fa più gol perché la squadra è più forte. Le chiacchiere stanno a zero. Ma cos'è un attacco... Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juve. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare. Perché chi è che sta in panchina seduto a chiacchierare?
5: Ragazzi, qui abbiamo uno spogliatoio in cui abbiamo la punta che in fase di trattativa per un eventuale rinnovo dice: mi volete dare gli stessi soldi di David. E quest'altro che dice che gli attaccanti sono impresentabili, non mi pare che tirasse la bella aria nello spogliatoio, Quindi cominciamo a fare un po' di pulizia, perché qui veramente siamo... Uno è già andato.
1: Attenzione, tu dici, se Di Gregorio non prende le distanze da queste dichiarazioni, come se le prese lui?
5: Io penso di sì, voglio dire, qua lui parla, c'è un procuratore che fa queste dichiarazioni che secondo me sono gravissime. Quindi il suo assistito o prende le distanze o non si presenta in ritiro e va in ritiro, cioè viene messo fuori rosa, si allena da solo, gli si dà un campetto, tanto alla Continassa ce ne sono diversi, gli si dà un campetto, gli si dà un preparatore e si allena per fatti suoi per 3 anni. Questo è quello che penso che dovrebbe fare la società. Cioè, devi dare un segnale forte, perché qua basta, qua c'è gente che parla troppo. Cioè, prima Vlahovic l'altra volta si è offeso perché gli hanno proposto i soldi che prende Davide e lui si offende perché lui si reputa superiore. Quest'altro che dice che non è colpa mia se gli attaccanti non segnano. Ragazzi, ma se questo è l'ambiente che c'è nello spogliatoio, sta gente deve andare via. Uno è già andato. Ecco, adesso o questo prende le distanze o sparisca pure lui, perché questa gente qua sono il male dello spogliatoio, sono il male di un gruppo, e quindi è così. Oltretutto fa anche un riferimento alla fine dicendo io e lui stavo in panchina concentrato non a chiacchierare, una cosa del genere dice anche.
1: Sì.
5: Che anche lì riferendosi a chissà chi, ma queste sono tutte cose, sono... Non lo so, Claudio, non lo so. Però sono situazioni che fanno capire che c'è un malessere all'interno del gruppo. Ed è uno dei motivi per cui questa squadra ha fatto pena quest'anno. Detto questo, mi viene in mente il caso, cioè, mi viene in mente Svilar, che giocava in una squadra che non è che fosse molto più forte della Juventus, però mi pare che la differenza l'abbia fatta. Quindi tu cominci a fare il tuo. Dopodiché, se gli attaccanti non segnano, al massimo pareggiamo. Ma se prendiamo gol al primo oggetto sferico che si trova così per caso nell'area di rigore e finisce in porta, se qualsiasi roba che gira per l'area di rigore finisce in porta, cioè, ragazzi, le partite non si vincono.
1: No, ma la cosa. No, allora, io non voglio arrivare. Ti dico la verità. Cioè, non voglio arrivare a dire. Perché poi stamattina stanno viaggiando delle ricostruzioni fantasiose, però divertenti, perché io apprezzo molto la fantasia e delle volte con la fantasia ci si azzecca anche. Naturalmente aspetto di vedere, stanno un po' digerendo in società queste dichiarazioni, le staranno sicuramente valutando e magari risponderanno, vediamo. Ora, qualcuno dice, però Carnevali ha parlato di un portiere da comprare, questa è la risposta, cioè non vorrei che dietro ci fosse... No, scusa un attimo, dietro ci fosse cosa? Cioè, Carnevali non ha parlato di Di Gregorio.
5: No, però era chiaro che insomma la risposta del procuratore era Carnevali.
1: Ma è ovvio, noi sappiamo.
5: Quando dice che il portiere è una priorità,
1: Certo, però lui non ha detto Di Gregorio in vendita, può anche riferirsi a Perin no, e comprare certo, un altro portiere che insieme portiere... a Di... No, nel senso, se tu, ma se tu agenzia di Di Gregorio fai sta roba qua, beh, innanzitutto ci fai sapere ovviamente che, che quella è la via. Ma secondo me, allora, cioè, che bene puoi fare alla situazione del tuo assistito? È questa la domanda che io mi sto facendo. Chiaro, ma nessuno, perché come... No, ma come dalla
5: Claudio, e
1: da tutta la chat dei tifosi della Juve? Cioè, già prima non era ben visto dai tifosi della Juve per l'ultima annata. Cioè, lo metti contro alla squadra, ai compagni, ai tifosi, alla società di adesso, perché quello. Tu attacchi come lì, ma adesso c'è Carnevali. Quindi...
5: No, ma l'intento era proprio quello. Lui dice, fate così. Allora, a questo punto io me ne esco a questa dichiarazione, per cui sarete costretti a darlo via, anche a un prezzo, anche sotto costo, anche in prestito, anche perdendoci, perché la strategia del procuratore, se non è quella, allora qualcuno me la spieghi, perché io non lo so. Secondo me è quella, cioè lui a questo punto ha capito l'andazzo, capito che quest'anno il portiere è fuori dal progetto, e a questo punto fa questa dichiarazione per facilitarne l'uscita. Ecco, secondo me è quello il progetto. Quindi a questo punto qui o lui si dissocia oppure è comunque fuori rosa. Io l'uscita non te la facilito, stai fuori rosa. Soldi la Juve ne ha buttati tanti e si butterà anche questo. Però dei segnali bisogna dare, Claudio.
1: Domani
5: segnali... qualcun altro fa uguale. Se no domani qualcun altro fa uguale. O tu dai dei segnali.
1: Non sei nelle condizioni di mettere fuori rosa un asset della tua società,
5: Ho capito, ma secondo te è presentabile in questo momento? Se
1: no, lo devi vendere,
5: E quindi ecco il motivo. Ecco quindi che se lo vendi a un prezzo di favore, ha ottenuto quello che voleva il procuratore. E invece bisogna cominciare anche un pochino a rispondere a questa gente qua. Ecco, tutto lì, perché soldi ne sono stati buttati via tanti, almeno con questo dai un segnale anche a qualcun altro che domani pensa di fare la stessa cosa. Io la vedo così, poi è chiaro che io non ho in mano i conti della società e non posso, io parlo da tifoso, è una situazione un po' così, un po' brutta, e ti fa capire che aria tirava nello spogliatoio. Questo era il messaggio, la cosa più grave secondo me di questa uscita del procuratore, ecco, è l'aria che tira nello spogliatoio, perché se questo è il pensiero del giocatore, a questo punto qui... Poi se qualcuno ci spiega chi era quello che ride e scherza in panchina, perché...
1: Chiacchiera. Chi è che chiacchiera in panchina? Chi chiacchiera?
5: Pinsoglio, forse.
1: Vabbè, ti stai...
5: Non lo so, l'unico che mi viene in mente.
1: Fa il terzo portiere motivatore del gruppo, cosa deve fare in panchina adesso? A parte il fatto che tifa in panchina più che chiacchierare, Pinsoglio, però Perin mi sembra che faccia l'allenatore, perché dà dei consigli quando è in panchina, parla sempre con l'allenatore. Chi è che chiacchiera in panchina? Vabbè, quindi un po' accusa tutto il mondo.
5: Chiediamo agli ascoltatori,
1: vabbè.
5: Chi è che secondo voi chiacchiera in panchina?
1: Oh, bravo. Voi che siete a te, vabbè, ma tu anche che sei sempre lì a guardare, ma voi che magari avete il posto dietro la panchina, esatto. Voi abbonati allo stadio dietro la panchina, chi è che chiacchiera in panchina della Juve? Sondaggio del giorno, così rispondiamo.
5: La tribuna, quelli della tribuna T100, questo è un sondaggio riservato alla tribuna T100, ecco, diteci cosa succede quando gioca la Juve.
1: Sondaggio solo per gli abbonati.
5: Era uno spettacolo sempre. Adesso magari quest'anno non c'era Allegri, c'era qualcos'altro da vedere. Ecco, magari potete farci sapere.
1: Esatto. Cari abbonati della tribuna T100, voi che siete attaccati alla panchina della Juve, chi è che chiacchiera in panchina come l'attacco del procuratore di Di Gregorio? Con le nuove regole FIFA i giocatori non possono più essere messi fuori rosa, scrive Rix. Vabbè, ho capito, ma un fuori rosa a metaforico, quello che si riferisce.
5: È chiaro che si mette, non si convoca più e lo si fa allenare a parte, gli si danno gli strumenti per allenarsi, questo lo puoi fare.
1: Questo lo puoi fare.
5: Se l'allenatore reputa che la presenza del giocatore all'interno del gruppo squadra non permetta alla squadra di preparare al meglio una partita, l'allenatore lo può mettere fuori dal gruppo, lo fa allenare in un'altra, cioè non è che lo mandano a pulire i corridoi del J-Hotel, gli danno un campo d'allenamento, gli danno un pallone, gli danno un preparatore, certo. Lo si fa allenare.
1: Assolutamente. Giuseppe da Copertino dice: visto la partita di ieri, prenderei il portiere del Congo. Sicuramente farebbe molto meglio di Gregorio. Tu lo vuoi il portiere del Congo?
5: Ma io, guarda, quando si guardano i mondiali, ogni volta, cioè, ci sono 10, ogni partita ci sono 10 nomi che ti segni, no? Però il mondiale è una situazione particolare. Ecco, nella Colombia ho scoperto che gioca ancora James Rodriguez, che è stato uno dei più grandi abbagli che ci sono stati dopo un mondiale. Fece un mondiale incredibile, adesso non mi ricordo che edizione era, che lui fece un mondiale incredibile, e Real Madrid spese centinaia di milioni per comprarlo, e però poi non ha mai reso. Quindi non è detto che, cioè, oppure non so, ricordiamo il compianto e mitico Totò Schillaci, che fece un mondiale incredibile, poi insomma, era comunque un buon giocatore, ma non certo un giocatore da livelli da pallone d'oro. Il mondiale è una situazione particolare, quindi poi un giocatore, magari tu ti segni, poi vai a vedere il progresso del giocatore, vai a vedere tante cose, ecco. Io a leggere, sentivo anche la trasmissione di Camillo ieri, cioè, ci sono mezzi giocatori africani che i tifosi della Juve vorrebbero prendere. Poi c'è la Coppa d'Africa, presidente, ci troviamo senza mezza squadra se prendiamo i giocatori africani.
1: Oggi ci sono tre desideri: c'è voglia di Como, c'è voglia di giocatori africani e c'è voglia di giovani. Basta, via, basta, via. Vecchia Juve non ci interessa più, basta. Bravo Frank, sei tutti noi, vabbè, quindi, oggi ti becchi il plebiscito, Marcello dice: questo gruppo è formato per la gran parte di giocatori pagati tanto e che giocano da far pena, sono invendibili ma parlano tanto e sparlano gli uni degli altri, bravi con la lingua più che con i piedi.
5: Effetto, ma quella è la situazione che mi preoccupa di più, che mi fa pensare che c'è qualcosa di storto nello spogliatoio, perché ragazzi, cioè, questo è, cioè, se quelli che sono dietro pensano che gli attaccanti fanno pena, se magari l'attaccante pensa che dietro c'è una sedia al posto del portiere, che ogni volta che tirano in porta segnano, cioè, diventa poi difficile, no? Poi se viene a mancare quel rapporto di coesione del gruppo, viene un po' difficile, insomma.
1: Attenzione, Roby va fuori dal coro, dice: il procuratore ha solo esternato quello che ogni juventino pensa, il portiere non è l'unico responsabile. Sì, ho capito, però.
5: Sì, ho capito, però.
1: Beh, potevi dirlo così. Se lo diceva così era meglio.
5: Allora io invito chiunque di voi ad andare a fare una dichiarazione pubblica sul posto di lavoro, a dire che c'ha dei colleghi che sono dal capo, a dire che i colleghi sono impresentabili davanti ai colleghi. E voglio dire, come pensi che sia poi l'ambiente di lavoro da quel momento in poi? Diventerà un ambiente impossibile, perché non ti rivolgerà più nessuno la parola, perché se chiedi, se hai bisogno di un favore, nessuno te lo fa, perché tante cose, quindi fa parte anche della vita, insomma, no? Sei in un gruppo, anche se non ti sono tutti simpatici, però voglio dire, ci sono modi e modi, ecco, un'uscita del genere
1: Fatto peggio di Vandanara, che almeno era la moglie di Cardi.
5: Però i livelli sono quelli. Cioè, se tu qualsiasi cosa che va a incrinare il rapporto dello spogliatoio, non è bellissimo. Però, ripeto, è un segnale che ti fa capire del perché questa squadra, poi alla fine, manca gli allenatori e tutto, ma se all'interno della squadra ci sono questi personaggi con queste teste, è inutile anche.
1: Mascio da Pesaro dice: non sono d'accordo con i tifosi, Di Gregorio deve rimanere, investiamo nel centrocampo e Cattolo all'attacco, no Colo.
5: Ma guarda, caro ascoltatore, che poteva anche essere questa l'ipotesi, che può anche darsi che la Juve a un certo punto, davanti alle le richieste del mercato che ti facevano pensare che magari non è il caso di investire sul portiere, potevano anche pensare: vabbè, proviamo a rilanciare Di Gregorio e investiamo su altro. Ma in questo momento, con questa uscita, il portiere si è messo fuori da solo. Ripeto, il portiere, il procuratore, se poi il portiere non si dissocia, il portiere si è messo fuori da solo, perché a questo punto è così, cioè non possiamo più provare a rilanciare Di Gregorio in queste condizioni, non si può.
1: C'è molto, molto. Dunque, c'è un altro aspetto, oggi non sarebbe successo, allora un attimo, Un attimo, intanto Carnevale non ha ancora risposto, quindi vediamo come si è risposto. Poi Carnevale è arrivato ieri, adesso cioè che possiamo investire Carnevali di moda.
5: Un intervento la società lo farà, mi aspetto che la società sì. Fa un intervento per forza, non può lasciar correre una cosa così.
1: Allora, Claudio da Prano dice: copio e incollo il mio messaggio del 3 giugno. La Juve per salire di livello deve sostituire 5 termosifoni. Di Gregorio, Cambiaso, Openda, Coppi. Il quinto è Comolli, in parte complice del disastro. Uno si è azzeccato, Comolli l'ha sostituito. Adesso vediamo gli altri, i termosifoni. Mentre Cesare da Milano la mette sempre un po' sull'ironia, dice: ma scusa, ma su Di Gregorio, ma il suo procuratore ha parlato dei nostri attaccanti impresentabili. È vero, hanno segnato pochi gol, però forse il motivo è anche che si sono trovati davanti i portieri più bravi del suo assistito.
5: Potrebbe essere.
1: Va bene che poi quando fai un'uscita del genere sei attaccabile da tutti i punti di vista. Spogliatoio tossico, ci sono ancora perine e gatti da far smammare. Mamma mia, che termine, dai, non usiamo i termini che usano quelli dell'agenzia di Gregorio, però dai. Stefano da Torino dice: una curiosità, ma se la gente di Gregorio...
5: Ma noi siamo tifosi, no, noi usiamo termini che siamo tifosi, non siamo addetti ai lavori. È chiaro che io, se fossi un addetto ai lavori, non parlerei in questi termini, userei un altro tipo di linguaggio per far passare certi messaggi. Ecco, ma noi siamo tifosi, dai, noi qualcosa in più è concesso a noi. Dai.
1: Vabbè, ma smammare, non si quanta smammare. Stefano da Torino chiude questo blocco, dice: una curiosità, ma se la gente di Gregorio dovesse impuntarti e non cercasse altre squadre, noi saremmo costretti a tenere lui e di conseguenza salterebbero tutti i possibili altri portieri? Io credo che nelle dichiarazioni della gente, no, ma nella dichiarazione finale c'è: abbiamo i top club che ci cercano, quindi è un po' come dire decidiamo noi dove andare, quindi lo sa che deve andare.
5: Lo decide allenandosi da solo, con tutte, sicuramente non con la squadra, non parte in ritiro, se la squadra va a fare le tournée lui rimane a lavorare a Continassa, c'è tutta una serie di situazioni per cui lui, se non prende le distanze da quello che ha scritto il procuratore, lui deve rimanere, deve essere fuori rosa, non deve più far parte del gruppo squadra, questo mi pare evidente, cioè, non penso nemmeno che ci sia da discutere, cioè, o prende le distanze o lui con la squadra non c'entra più, dopodiché, me l'ha detto anche il procuratore, andremo in ritiro e dopo valuteremo, ecco, valuta fuori dal gruppo squadra. Così, visto che comunque cosa ha 27 anni, hai 3 anni di contratto, vedi tu, cioè, non è che ce l'hanno solo noi da perdere.
1: Assolutamente. Va bene, dai, a parte un paio di voci fuori dal coro, direi che...
5: Vabbè, ma lì
1: si è scavato un po' l'antipatia. Di fronte a questo comunicato non c'era da aspettarsi dell'altro. Va bene, facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo noi.
6: Rassegna stampa.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano agli ottavi di finale ai danni di due africane. Eliminate Repubblica Democratica del Congo e Senegal. All'Atlanta Stadium i britannici del CT tedesco Tuchel battono 2-1 i congolesi, trascinati da uno strepitoso Harry Kane. Mentre a Seattle i belgi dell'ex allenatore della Roma, Rudy Garcia, fanno ancora meglio dell'Inghilterra, passando dallo 0-2 al 3-2 maturato nei minuti finali del secondo tempo supplementare. Grande rammarico per i senegalesi che dominano la partita fino all'86esimo, poi blackout totale, rimontona belga. Di Arrasta appa la gara al 24esimo, Sarra raddoppia al 51esimo. Nel finale il Belgio pareggia grazie alla zampata di Lukaku e al colpo di testa beffardo di Tielemans all'89esimo. Si va ai tempi supplementari, dal dischetto ancora lui. Capitan Tielemans trasforma con freddezza al 125esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia e Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo, prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tillman all'82esimo. Oggi in campo altre 6 squadre per i 16esimi e alle 21 Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malago. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malago. Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis, dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano finalista di questo torneo nel 2021 affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3-7 di Jannik Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita il numero 1 al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito cosa è accaduto a Parigi, potrebbe risuccedere, non esiste una soluzione definitiva. Atletica, Marcel Jacobs è tornato, ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse due ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto, a più tardi.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro, instabilità diffusa sull'Adriatico, con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
1: Attenzione, super attenzione, tutto tace ancora in società.
5: Fatto le tue verifiche. Che poi Claudio, scusami, i tre attaccanti impresentabili. Vabbè, due li sappiamo. Il terzo chi è? Vlahovic.
1: Milik, dai, Milik.
5: Ah, dici?
1: Vabbè. Non lo so.
5: No, però non ho parlato di tre.
1: Io ho parlato di tre, perfetto. Milik fa parte della Juve, no?
5: Sì, ah, no, beh, sì.
1: Scusa, tu no, vabbè, dici il mercato fa, vabbè, Vlahovic se lo sono trovati tutti, Vlahovic è di 5 anni fa, Vlahovic arriva bene. Scusa, lui attacca come lì, chi cosa ha comprato lui? David, Openda, e chi è il terzo?
5: Sono tre gli attaccanti, ho parlato di...
1: No, mi è arrivata una risposta, però forse è arrivata la risposta a un messaggio vocale.
5: Ah, Zegrova? Può essere. Bravo, Yves.
1: Bravo, Yves. Vedi perché è l'idolo della chat. Bravo. Fammelo seguire. Non ci sarei mai arrivato io a pensare a Zegrova. Openda. vabbè, spiace, tu dici non è un centravanti, però è un attaccante, insomma. Esterno. Vabbè. No, dico, mi è arrivata una risposta, ma messaggio vocale, io non posso sentire un messaggio vocale mentre sono in onda, dai. Dai. Però, aspetta. Aspetta un attimo.
5: Nel frattempo commento Ecafor. Ecafor che si chiama?
1: Ecator.
5: Che per me comunque è un buon
1: acquisto. Che mi hanno, io non ti dico chi me l'ha detto, ma mi ha detto potenzialmente molto.
5: No, ma allora è comunque un ragazzo che insomma giovane, per cui
1: guadagna poco
5: e quindi comunque eventualmente è comunque rivendibile, cioè non è un acquisto perso, diciamo così.
1: Attenzione. Manda un attimo un vocale da casa.
11: Buongiorno Claudione, buongiorno Bianconera, buongiorno anche a ormai l'idolo incontrastato è lui. E io devo dire una verità. Siamo tutti cugini di Yves, praticamente. Yves, ammettilo, dillo, e tanto ormai usciamo allo scoperto. Forza bianconeri sempre.
1: Allora, diciamo una roba. Poi dopo oggi abbiamo tempo di... Diciamo una roba. E queste cose poteva dirle in una riunione.
5: Sì.
1: Allora, se la gente di Gregorio, in una riunione con il responsabile di mercato del club, avesse affrontato l'argomento in altri termini, ovviamente, dicendo, sì, vabbè, però ho capito, adesso voi mettete sul mercato, però guarda che se io sbaglio, sbaglia anche quell'altro, sbagliamo tutti. Insomma, se fosse stato oggetto di una discussione interna con maniere garbate, ci poteva anche stare, ma messo così.
5: Certo, no, ma è condivisibile comunque, sì, nel senso che tu privatamente puoi dire tutto quello che vuoi, ma se tu esterni così, insomma, dai, cioè, non benissimo.
1: Senti, in attesa, no, siccome sta per arrivare anche l'inviato, vogliamo dedicare ma giusto 4 minuti al capitolo CR7, cos'è successo Cristiano Ronaldo? A Ronaldo è successo quello che non succede a Bastoni. Perché io, caro il mio Mr. Frank, ormai c'ho Marco da Crema che c'ha l'archivio, sì. Appena dico una roba mi manda subito il giornale dell'epoca. Mi ricordavo che Cristiano Ronaldo l'avessero, sì, così l'avevano trattato leggermente diversamente.
5: Ricordo benissimo, sai perché, Claudio? Perché è stata la mia prima apparizione televisiva, l'argomento era il CR7 e quell'accusa di stupro che aveva avuto a Las Vegas.
1: CR6, come titolava tutta pagina il Corriere dello Sport. Cioè, il Corriere dello Sport, che ieri il povero Bastoni, che ripeto, sono affari suoi, a me delle cose private non me ne frega, sono tutti affari loro, però il povero Bastoni degli affari suoi privati ieri va a pagina 16 in un quadrino. CR6 era il titolo, cioè c'è la prima pagina, c'era solo Ronaldo. CR6, attenzione, il mondo Juve scosso, il titolo perde in borsa il 10%, Ronaldo assume il legale dei VIP e gli sponsor iniziano a preoccuparsi. E oggi a Udine sarà in campo Allegri a caccia della decima vittoria di fila. Cioè, mentre giocava gli facevano sta roba qua. Addirittura il buon Zazzaroni, che faceva 5 domande. La prima: com'è possibile che per una violenza così grave, cioè stabiliva lui cos'era successo, consumata in un paese da sempre abituato a pratiche risarcitorie multimilionarie nei confronti di star dello spettacolo e dello sport, la richiesta sia stata così contenuta. $375,000 sono una somma ridicola, se considerata sufficiente a evitare che sia mossa un'accusa pesantissima e tranquillizzare l'accusato, che, lo ricordo, nel 2009 era appena passato allo United dal Real con uno stipendio da 12 milioni a stagione. Seconda domanda: ma davvero i testimoni che verranno citati dall'accusa saranno due parenti dell'accusato? Cioè, metti in discussione i testimoni. Terza domanda: cosa si aspetta a depurare la verità relativa al ritorno della coppia dopo il presunto stupro in discoteca per terminare insieme la serata? Fosse vero, penso che ogni altra considerazione risulterebbe inutile. Ronaldo potrebbe dormire sonni tranquilli. La quarta: Quando l'ultimo avvocato di Ronaldo accusa i ladri dei documenti di WeClass di averli trafugato per falsificarli, confermando tuttavia l'esattezza del testo dell'accordo, non si rende conto che quel pezzo di carta contiene l'unica arma, $375,000 comprese, che favorisce la presunta vittima, e infine la quinta. Sempre secondo i documenti pubblicati, risulta che Ronaldo, dopo il fugace e imprudente rapporto senza profilattico, abbia chiesto scusa alla ragazza e le abbia promesso un certificato attestante analisi anti-HIV, in realtà mai esibito. E anche questa è un'invenzione, una prova dell'incidente? Cioè, questo era, questa sì, era sì. La prima pagina,
5: no, ricordo,
1: e le domande su Ronaldo. Cazzi. Cioè, il povero Bastoni, ma non lo sa neanche che cosa sia la gogna mediatica. C'è la gogna mediatica, Bastoni, non sa neanche dove sta
5: l'editoriale di Luigi Garlando ieri sulla Gazzetta dello Sport, che è stata una cosa veramente, guarda, che si scagliava contro la gogna mediatica, perché il garantismo, perché fino a prova un innocente fino a... Cioè, no, ragazzi, no.
1: Conosciamo Bastoni da anni. Allora, Ronaldo, cioè Ronaldo si becca CR6, sì. Le 5 domande a Ronaldo, il profilato, tutto, si becca una roba mai vista, c'è uno sputtanamento mondiale su robe tra l'altro non accertate, perché tant'è vero che poi alla fine, io non voglio entrare nelle cose private, ma alla fine mi pare, conosciamo Bastoni da anni, lo conoscono allenatori, compagni, dirigenti, tifosi, lo fischiano. Conosciamo il professionista, il padre di famiglia, il ragazzo che ha costruito la propria carriera senza scandali, diventando uno dei simboli dell'Inter e della Nazionale. Ma che ne sai tu della famiglia di Bastoni? Tu conosci, tu sai cosa succede a casa Bastoni? Ma cosa ne sai? Come ti permetti di ergerti a conoscitore di Alessandro? Ma cosa ne sai? Ma sei dentro casa Bastoni? Ma come ti permetti?
5: Non so, Claudio, noi le chat le abbiamo lette, cioè, perché sono pubbliche, quindi le chat, perché poi è allora, brutto chat, quando poi...
1: No, le chat pubbliche di Bastoni, se fossero le chat di Ronaldo, avrebbero le prime pagine con Bastoni sex, minorenne, profila... Cioè,
5: cazzo. No, adesso di là... Cioè, di cosa uno può pensare, poi è chiaro, cioè, sarà un processo, non ci sarà... Ah. E si valuterà la situazione.
1: Ma va bene,
5: però la
1: ma va bene, io sono d'accordo. Certo che è disturbante, io sono d'accordo con la fine. Questo non significa che sia automaticamente innocente, significa soltanto che una storia personale conta qualcosa quando si giudica un uomo, ma lo devi fare per tutti.
5: Sì.
1: Lo devi fare per tutti, devi essere garantista per Bastoni, per Ronaldo, per Vlahovic, per Vieri, per Recoba, per tutti quelli che vuoi tu. Devi essere giustamente garantista per tutti e distinguere lo sport dall'uomo.
5: Da un giornale che in passato mi pare che ha avuto ben altri atteggiamenti. Guarda, non penso neanche più alla Farsopoli, perché vabbè, lì è stato declarato. Però mi ricordo il caso Pantani e come venne trattato dalla Gazzetta dello Sport. Quindi parlare di garantismo va benissimo, però lo devi fare sempre. Cioè, dalle colonne di un giornale che insomma ha ben altra storia indietro, insomma, mi pare così, fa sorridere, dai, diciamo così, fa sorridere amaramente, molto amaramente, molto amaramente.
1: Diciamo, detto che questo, l'incipit dell'articolo, diciamo che l'incipit dell'articolo, che quando si riceve un avviso di garanzia non vuol dire essere colpevoli, ci fa piacere, perché finalmente dopo 200 anni ci sono arrivati anche loro. Bene, molto bene.
5: No, ma poi ripeto, chiaramente non possiamo entrare sul caso specifico, perché non è che conosciamo tutto, ci saranno altri atti e tutto quanto, ci sarà, se ci sarà un processo, ci sarà, non lo so, questo. Io posso giudicare le chat che ho letto, e da padre di due ragazze, una la grande, che tra l'altro ha la stessa età di quella ragazzina lì all'epoca, sono molto, ma molto disturbato. Ecco, sinceramente la cosa mi lascia un po' così, mi fa pensare veramente a che vita vivano questi giocatori, ma non parlo solo di Bastoni, ma credo che non sia un caso isolato, e da che gente si circondino, soprattutto, insomma, ecco, che ci siano queste agenzie che ti organizzano le serate all inclusive.
1: Policlusi, soprattutto Policlusi. Che società frequenta. Per fortuna noi abbiamo l'inviato che invece frequenta posti giusti, va al Jay Hotel, alla Continassa, allo stadio, quando va in allora, vacanza.
5: Conosciamo Camillo, insomma, dai.
1: Diciamo che saremmo molto sorpresi se leggessimo delle chat dove Camillo parla con delle agenzie. Camillo De Michelis, ciao, come stai?
12: Ciao Claudio, ciao Francesco.
5: Ciao Camillo.
1: Ecco, noi facciamo come la Gazzetta con Bastoni, noi conosciamo Camillo, garantiamo per lui, sappiamo.
12: Grazie della fiducia, ecco, ma non, diciamo che io ho una vita in cui ho meno tempo a disposizione di Bastoni, ecco.
1: Ecco, diciamo che hai altro da fare. E in questo altro da dici, fare,
5: Camillo, Bastoni ha detto che non hanno tempo per vedere le famiglie, i figli, perché questa attività, che io dico, ma scusa, ma si allenano 2 ore al giorno, il resto della giornata cosa fanno che non hanno il tempo di stare con la famiglia, sti giocatori? Ma tutti, non solo Bastoni, tutti, che si lamentano che non hanno mai tempo per le famiglie.
12: Non lo so in merito, non lo so legato a tutti, diciamo che hanno dei posti all'interno dei centri sportivi, non ho visto quello dell'Inter, ma ho visto quello della Juventus, dove insomma hanno tante cose da fare, hanno un posto di lavoro meraviglioso, quindi anche stare qualche ora in più al centro sportivo male non fa, ecco, visto e considerato che hanno un posto di ultima generazione.
1: Possono anche farsi un bagno in piscina senza andare alla piscina comunale, ce l'hanno dentro la Confinassa, la piscina, quindi non è che...
12: Sì, hanno la piscina, la sauna, il bagno turco, la crioterapia, la piscina calda, fredda, la palestra, ne hanno di roba che, insomma, uno può passarci anche tutta la giornata.
1: Esatto. Se vogliono fare un po' di attività social, fanno 2 passi e entrano dentro lo Juventus Creator Lab, cioè non è che... Hanno tutto a disposizione, se vogliono parlare di comunicazione c'è tutto l'ufficio comunicazione, l'ufficio staff. Se vogliono parlare di economia hanno Chiellini che ha lavorato in economia, cioè possono fare qualsiasi cosa dentro la Juventus. No, se vogliono parlare di cultura non c'è più Nicolussi Caviglia, quindi non possono avere libri di un certo tipo, ma magari qualcun altro lo faremo. Se vogliono poi criticare
12: alla parte privata del JSL, che male non fa, ecco, hanno tanto a disposizione, ecco.
1: Qual è la parte privata del JSL?
12: Sì, perché il JSL, la parte dei calciatori, è privata.
1: La parte privata del Geotel. Nel senso che è privata. Ho capito, sì, il giardino dietro, va bene, ok. Possono anche andare dallo stadio direttamente senza passare dal via. Senti Camillo, sei andato a dormire sereno o questa agenzia di Di Gregorio, questa è la grande vittoria di Camillo De Michelis, diciamo, perché lui da sempre fa nomi e cognomi e dice questi qua fa, dai, questa dichiarazione di Gregorio, diciamo la verità, ti ha colpito nel segno.
12: Ma io, guarda, ti dico, guarda, lo dirò subito, io spero che Di Gregorio venga messo fuori rosa, punto. Cioè, non esiste che un agente, e tra l'altro nessuno mi venga a dire che l'agente non aveva parlato con Di Gregorio, perché a quel punto lì, con tutte le robe che ha scritto, Di Gregorio deve solo fare una cosa, deve cambiare agente, punto. Ma visto che non succederà quello, visto che non ha preso le distanze da quel posto di Gregorio, ecco, per me la Juve deve assolutamente metterlo fuori rosa, ma per il rispetto dei compagni e anche del mondo Juve, perché non ha mancato di rispetto solo a Opendazze, Grova e David, cosa tra l'altro inaccettabile, ha mancato di rispetto alla Juventus, perché siamo tutti abbastanza consci, no, del fatto che abbiamo negli ultimi 2 anni, anche forse qualcosina prima, sbagliato tutto, ne siamo consapevoli, siamo anche preoccupati di questa situazione, non deve venire a sbatterselo in faccia la gente di Gregorio e soprattutto insomma lui non è esente da colpe, perché in tutto questo super mega post dove fa anche il paragone con l'Inter, gol fatti, gol subiti, non vedo uno straccio di autocritica, visto e considerato che il tiro di Bowie lo paravo io con il piede, la papera a San Siro con l'Inter sull'autogol di Cambiaso mi sembra evidente a tutti, i 2 errori col Como anche, l'errore sul tiro di Indur e tutte le altre cose, la Lazio e via dicendo, dove è stato un dramma per la Juventus. Quindi a questo punto, a 2000 offerte, visto che la Juventus per lui fa abbastanza schifo, può prendere la porta e andarsene, nessuno qua lo trattiene.
5: Assolutamente, sottoscrivo in pieno. Guarda, sono le cose che ho detto io prima, che identiche proprio.
1: Ma a questo punto...
12: La cosa che mi dispiace però è che questa roba qua fa passare la Juventus per debole, perché inevitabilmente l'ufficio stampa deve bloccare una roba del genere. Cioè, la vedi un minuto, la toglie, invece l'ha tolta 5 ore dopo. E questa è una cosa che un po' mi dispiace, perché comunque...
1: Aspetta. No, aspetta, Cani, questa non l'ho capita, però mica l'ufficio stampa, è l'agenzia che fa il comunicato, scusa.
12: No, lo so, però da un minuto...
5: Vai, poi una storia su Instagram, mi pare. No?
12: Lo so, la storia su Instagram, però dopo un minuto l'ufficio stampa la deve tirare via, deve far tirare via quella storia. Chiami e dici, oh...
1: La deve far tirare via, dipende se quell'altro vuol tirare via, scusa.
12: Però, cioè, nella Juve non si possono essere tutte queste chiacchiere, Claudio. Comunque, cioè, qua io sono d'accordo col tifoso... che magari te l'ha mandato, magari no, che ti dice anni fa questa cosa non sarebbe mai successa, e sono convinto di questa cosa. È vero che non c'erano i social, però comunque, ok, in 5 minuti la togli, perché succede anche con noi, abbiamo la libertà di scrivere tutto quello che vogliamo, però se scriviamo una cosa che non è proprio perfetta per filo e per segno, arriva la chiamata, ecco, in quel caso lì. Cioè, ci sono delle cose molto gravi, soprattutto perché non è che fa una cosa che secondo me è un malcostume italiano, pur di salvare il suo, denigra gli altri. E visto che ci sono degli equilibri anche di spogliatoio, quella roba lì va a rimanere.
5: Ma Camillo, scusami, a parte che sono strada d'accordo con quello che stai dicendo, io prima con Claudio dicevo che questa post dell'agente di Gregorio, unito anche alle dichiarazioni che sono uscite quando Vlahovic commentava la proposta di rinnovo paragonandola allo stipendio di David, mi fa pensare che all'interno dello spogliatoio l'anno scorso non fosse tutto rose e fiori, ma che ci siano delle situazioni di antipatie, di insomma, mi fa pensare questo anche, no? Quando poi si fanno riferimenti anche ai compagni, secondo me l'aria che tirava nello spogliatoio l'anno scorso non era così, a dispetto delle volte che si facevano vedere fuori a cena, in realtà secondo me l'unità nello spogliatoio non esisteva proprio, ecco, questo è...
12: No, ma c'erano i gruppetti, ma ci sono i gruppetti, cioè, una delle ultime foto che abbiamo magari visto con la squadra a cena, c'era una parte, no? Un pochettino quelli più giovani, e non, in quelle cene non c'era nessuno, no, della parte un pochettino più vecchia della squadra, no? Ci sono dei
5: gruppetti, ma sai, gruppetti penso che ci sono sempre stati anche,
12: esatto,
5: in altri.
12: Il discorso è che un gruppo, e qua io Claudio, ma anche te, insomma, lo diciamo da tanto tempo, che non ha a cuore la Juve, io questo lo sto raccontando, poi arriva sempre quello che ti dice non è vero, lui ama la Juve, no, è gente che guarda il suo articello perché alla Juve si sta bene, perché lo stipendio arriva sempre puntuale e preciso, perché vengono pagati un sacco di soldi, e quindi cosa succede? La gente di Gregorio parla bene del suo assistito perché vuole assolutamente difendere il suo assistito e permettere al suo assistito di guadagnare quei soldi lì e di avere sempre questo status. Il problema gli è tornata contro, cioè questo è un boomerang clamoroso che va contro di Gregorio, ma la stessa cosa, no, Vlahovic che ti dice io devo guadagnare più di quello perché lui vuole guadagnare più degli altri, e allora la gente però quello guadagna, è così, perché pensano solo a se stessi e nessuno ha voglia di andare via dalla Juve, ma nessuno, perché c'è gente che guadagna troppo, e questa è la realtà dei fatti. Sono tutti belli, sereni e tranquilli, e tutti ti dicono, perché poi se parli con qualcuno vicino ai calciatori dicono no, ma noi restiamo, io resto, perché la Juve sta bene, hanno, come dicevamo prima,
5: il procuratore ti ricorda che c'ha 3 anni di procuratore ti ricorda che c'ha 3 anni di contratto ancora.
12: Sì, ma tutti gli altri, cioè io ti posso dire che Gatti fa sapere che lui resterà sicuramente alla Juventus, chi? Cioè, non mi sento di dar torto a Gatti, guadagna 3 milioni e 2 netti, ha le strutture più belle d'Italia, alla Juve quando vinci va bene, quando perdi nessuno ti ferma e nessuno ti dice oh ma che cavolo avete fatto, e non c'è eccessiva pressione da parte dei tifosi, quindi vivono una vita serenissima, una città bellissima, e quindi dicono ma sai che c'è, io magari non gioco neanche 3-2 l'anno, e allora insomma restano alla Juve perché va tutto bene, e questo è purtroppo il male che dobbiamo sconfiggere.
13: Va bene, vi do in chiusura una piccola news, pronto ad essere smertito nel caso ci mancherebbe altro, ma non penso, come sempre accade. Secondo me Di Gregorio non prenderà le distanze da queste dichiarazioni.
12: No, ma Claudio ha fatto passare 24 ore, no, 24 ore no, ma ha fatto passare la notte, quindi le condivide.

0: gli si dà un preparatore, gli si dà un pallone, forse il pallone neanche gli serve, tanto non li prende, e lo si lascia lì ad allenare da solo fino a che non, il suo procuratore, visto che è nella shortlist delle più grandi squadre europee, non troverà una di queste che è disposta a prenderlo a delle condizioni normali. Questo è il mio pensiero, ma
1: Vabbè,
0: ripeto, questo.
1: ma era, ho capito, ma era il giorno di Ecator, la prima foto di Carnevali con un giocatore della Juve, che poi fanno punti le foto, eh. Foto di Carnevali che presenta Ecator, piccola intervista di Ecator, il grande Ecator, il giovane Ecator, dovevamo parlare di Ecator e questi mi hanno rovinato anche il giorno di Ecator. Vabbè, ora di chi ne parlerà oggi pomeriggio Camillo, non credo. Camillo, grazie, alla prossima.
2: Ciao
0: Grazie a te Claudio,
2: Camillo.
0: ciao
2: Francesco.
1: Francesco, dovevamo parlare d'altro, ma non c'è stato niente da fare. Vabbè,
0: Va
1: guarda,
0: bene
1: dico, la
0: così,
1: prossima
0: dai.
1: settimana ci rifaremo.
0: Va bene,
1: Vabbè, stasera mi tocca in
0: speriamo con
1: televisione.
0: notizie migliori.
1: Speriamo
0: Ciao a
1: notizie
0: tutti,
1: migliori. Grazie,
0: ragazzi.
1: Frank. Alla prossima. Grazie, Yves Laroche, l'idolo delle chat, che prima di tutti era arrivato a Zegrova, confermato. E quindi grazie soprattutto a voi e a Giulia Borletto, che arriva adesso.
3: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera dalla redazione.
6: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi, infatti, sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
5: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
6: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte.
5: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ha ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
6: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
5: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women.

0: Woman fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Le 11:06 giovedì 2 luglio e anche oggi come ieri saremo insieme due ore, quindi abbiate pietà di me, abbiate pazienza. È tornato il caldo, no, non è vero, ieri è stato stupendo quello che è successo ad un certo punto nel mondo, in Italia, nel nord Italia, la pioggia. Ma quanto amiamo la pioggia meravigliosa che ci ha momentaneamente così agevolato un attimo il ritorno alla normale sudorazione, quantomeno, no? Però adesso, al di là di tutto, è stato molto interessante e soprattutto è stato molto interessante ieri. Allora, vi racconto questo aneddoto. Ieri sera ero a cena con degli amici, che ci conosciamo da una vita, ma ancora alcuni non hanno capito che cosa faccio in realtà, no? Qual è il mio lavoro, no? Quando dico che lavoro in radio, e quindi cosa vuol dire? Come tu accendi la radio, no? E ascolti RDS, Radio DJ, 105, quello che vuoi, R101, insomma, tutto quello che vuoi ascoltare, è la stessa cosa. Ci sono le trasmissioni, la differenza è che lì ovviamente hai la possibilità di ascoltare anche della buona musica, cosa che per chi è con noi da tanti anni si ricorderà facevamo anche noi nel primo anno forse di vita. Avevamo una serie di brani, era divertentissimo anche perché io cantavo e ho dei video fatti dalla regia bellissimi, no? Che era il mio sogno lavorare in una radio così con anche la musica. Poi vabbè, adesso ci ritroviamo a chiacchierare più che altro tra di noi e facendoci aiutare anche poi dagli ospiti e da voi soprattutto, che siete la parte fondamentale. Comunque, in tutto questo racconti appunto, allora faccio questo, dico quest'altro, ci sono queste cose. E cosa fai? Cosa mai fai a parlare tutti i giorni solo di Juventus? Ci si organizza, si creano dei dibattiti, si tirano fuori delle notizie, le si sviluppa, le si analizza in maniera un po' più così, un po' più minuziosa, in maniera particolare, e poi speri sempre che insomma capiti quella cosa la sera o la mattina stessa, o dipende, no, in base al momento della tua trasmissione, della giornata, qual è, speri sempre che capiti quella cosa che ti dai là. Ma niente di più facile quindi ringraziare il buon agente di Di Gregorio per averci dato modo di parlare ancora una volta, se possibile, di lui. Quindi vedete come si trovano in casa Juventus, pensate Radio Nerazzurra, che esiste tra l'altro, quindi voglio dire, non ascoltatela, lasciate stare, per carità, però esiste. Pensate cosa può essere successo in questi giorni col discorso bastoni. Tra l'altro, non l'ho voluto toccare il discorso bastoni, anche perché sono cose che credo che non dovrebbero mai venire trattate, no? No, sia dai tifosi, sia della squadra stessa che dai tifosi avversari, perché sono cose che se verranno accertate, per quanto mi riguarda, meriti non soltanto di essere punito penalmente, ma anche, cioè, quindi andare magari in prigione, quello che vuoi, ma dovresti tornerei in quei piccoli casi alla vecchia legge del taglione. Però quello che ora è venuto fuori clamorosamente, tra virgolette, di bastoni, io non so se voi lo conoscete, c'è un noto poi basta divagazioni, no? Però volevo parlare anch'io un pizzico di questa storia. C'è un famoso, non so se proprio sia un giornalista, però comunque è una figura che fa del gossip il suo pane quotidiano. Io lo seguo sui social perché così mi fa anche molto ridere, è molto leggera come cosa, no? Guardi anche un po' in casa degli altri e ti senti anche così in dovere di giudicare qualcosa che non sia per forza solo il tuo, no? Di orticello. E di questa storia di bastoni barra barella lui parla in maniera seria, nominando persone, dicendo di avere 1500 prove da mesi e mesi e mesi. Cioè, quindi che questa adesso sia la novità del momento? No, perché purtroppo è qualcosa di nell'ambiente gossiparo, no? Nell'ambiente sportivo è qualcosa di assolutamente risaputo e ripeto, non è questa la sede per trattare, però mi è piaciuto prima l'aggancio, no? Che c'è stato con Claudio a quello che era accaduto al primo anno di Ronaldo, che tutti hanno detto non aspettavano altro che arrivasse alla Juventus per bollarlo, marchiarlo come persona poco così, poco corretta per un evento che appunto era capitato tra l'altro tantissimi anni prima, che l'aveva visto protagonista. Poi sinceramente non ricordo, credo che si fosse concluso il tutto con un nulla di fatto, come nel senso che poi alla fine non c'è stata credo nessuna pena per lui, non so neanche se abbia dovuto pagare, risarcire, eccetera, non me lo ricordo, poi magari adesso vado a guardare in maniera un attimino più approfondita, però all'epoca si era descritto Ronaldo come davvero una delle peggiori persone che potevano esistere sulla terra. All'epoca stava tra l'altro anche già con la sua attuale compagna, aveva già figli all'epoca della notizia, intendo. Quindi insomma, ovviamente è qualcosa che, ti ripeto, se è capitato molti anni prima, io compagna mi disinteresso anche tanto, certo, se fosse vero mi dispiace perché mi fai schifo fondamentalmente, però diciamo mi riguarda un po' meno perché tu non mi hai fatto del male a me in questo momento. La vicenda bastoni ovviamente si tratta di cose molto recenti, quindi lì poi se avrà da rispondere a chi di dovere a livello familiare, però ecco la differenza di trattamento di come sempre, no? Vi piace ogni tanto tirare in ballo questa differenza che ogni tanto si palesa, ogni tanto no, ogni tanto è davvero leggera, poi però ci sono delle volte in cui invece questa differenza di trattamento è impossibile da non toccare e da non commentare. Questo caso è uno di quelli, al di là del disconcentro, quindi qua non c'entrano niente arbitri, partite, dirigenza, niente, è proprio soltanto come un quotidiano, un sito, chiunque decide di parlare di qualcosa e di un tema che tra l'altro è anche abbastanza delicato. Aperta e chiusa parentesi sul caso Bastoni che non interessa a nessuno, e torniamo al caso di Gregorio, perché so che ne avete ovviamente parlato prima con Claudio, ho sentito con Mr. Frank, anche con Camillo, però io credo che sia l'argomento di giornata, che magari poi ci porta anche a parlare di mercato, ovviamente di tutto quello che gira attorno all'ambiente, al mondo portieri, perché si parla tanto anche proprio in casa Juventus della necessità di avere di mettersi qualcuno in casa di cui fidarsi, e quindi queste dichiarazioni che mi vengono lanciate a mezzo social mi fanno venire i brividi, perché dimostrano ancora di più, credo, come il mondo sia cambiato, come non si cerchi più il dialogo tra le persone, tra i diretti interessati, ma si cerchi più il piacere del pubblico, no? Si cerchi più la condiscendenza da parte appunto di chi ti segue. Tra l'altro io obiettivamente non so neanche chi sia il come si dice, il procuratore di Gregorio, ammetto la mia lacuna in questo, Però dunque dovrebbe essere, non si sa, Charlino Zero, non lo so chi sia. Vediamo se Domenico Marchese lo sa. Buongiorno e grazie.
4: Buongiorno a voi.
3: Se sentite dei pesi che cadono è perché succedono cose strane attorno a Domenico stamattina.
4: No, no, no, no, no, tutto sotto controllo, tutto sotto controllo. Allora, iniziamo subito con una cosa. Il procuratore, le parole del procuratore di Di Gregorio sono state messe in rete attraverso il profilo della Sports
3: Della
4: Management, che è la società
3: Ok.
4: che si occupa della gestione di Di Gregorio.
3: Ma
4: Ma
3: chi
4: posso
3: è proprio
4: dirvi,
3: lui?
4: onestamente non ne ho idea, posso dirvi però sinceramente una cosa. Sono molto contento di quello che è successo. Sono molto contento, ma non nei confronti della Juventus, nei confronti del calcio italiano. Perché in questo momento noi stiamo assistendo a un procuratore, comunque un'agenzia dei procuratori, pagati dalla Juventus e non da Di Gregorio, che denigrano la Juventus e il suo operato. Quindi finché non si arriverà alla
3: Allo
4: scissione,
3: scontro
4: alla
3: totale
4: consapevolezza,
3: deve esserci uno
4: noi.
3: scontro in questo momento.
4: Sì, va benissimo, però uno dei grossi problemi del calcio italiano, a mio giudizio, è anche questa presenza dei procuratori, tra virgolette, a libro
3: Eccessiva.
4: paga, perché non sono a libro paga, vengono pagati dalle società per le intermediazioni, quando in realtà svolgono un lavoro prettamente per il proprio assistito. Infatti dicono il mio assistito, non dicono la società con cui collaboro. E questo
3: Ok.
4: secondo me è un bel. Potrebbe essere un bel momento per iniziare a fare un ragionamento un po' più strutturato, no? Un po' più approfondito, un po' meno sempre lo stesso discorso, no? È lo stesso discorso che facevate prima, vi stavo ascoltando prima per radio, quando si attacca Bastoni, il tifoso dell'Inter dice: ah, certe cose non si fanno, però attaccava Ronaldo. Quando attaccavano Ronaldo, il tifoso della Juve diceva: ah, queste cose non si fanno, nel senso non si attacca prima di avere una sentenza. Però automaticamente era il tutto a parte invertite. E la stessa cosa succede con i procuratori. I procuratori sono dritti, cattivi e fetenti quando ti portano via il giocatore, sono bravi, simpatici e carini quando ti portano il giocatore a fronte di una commissione. Secondo me questa doppia marcia, doppia velocità nel giudizio è uno dei grossi problemi, non soltanto del nostro calcio, anche della nostra società civile. E credo che in qualche modo si debba iniziare a provare a cambiare questo circolo vizioso, perché è veramente un circolo vizioso, è una situazione che onestamente potrebbe essere risolta con una presa di posizione forte e naturalmente scontentando anche tante persone, perché i procuratori non sono tutti cattivi, però mi sembra lineare
3: No,
4: che se io ho una causa, con il mio avvocato e mi porto l'avvocato,
3: certo.
4: non lo chiedo, te lo paghi il giudice anche. Mi scusi vostro onore.
3: Chiedo
4: Niente,
3: perdono,
4: in definitiva.
3: però hai perfettamente ragione in quello che stai dicendo. Quindi la presa di posizione in questo caso dovrebbe arrivare, immagino, secondo quello che stai dicendo tu, dalla Juventus, ovvero tanti prima ascoltavo nella trasmissione precedente dicevano ora sarebbe da metterlo fuori rosa, perché sono frasi che tu ti immagini ovviamente in un colloquio, magari no? In una stanza tra più persone, magari anche con appunto l'interessato, ovvero Di Gregorio presente, che vede sia da una parte che dall'altra come lo si difende. Anche no, o lo si attacca, cioè farlo così platealmente alla ricerca di consenso praticamente soltanto perché quando utilizzi i social per fare una cosa del genere è semplicemente un voler comunicare qualcosa al mondo per cercare no, di ricevere appunto un po' di aiuto perché è come se in questo momento tu ti sentissi, non dico solo, però tutti comunque ti voltassero le spalle in qualche modo e tu cerchi dall'altra parte invece un po' di aiuto, però è estremamente infantile come atteggiamento, è estremamente poco professionale e non deve riguardare il mondo Juventus soprattutto una cosa del genere, cioè non so se mi sono spiegata.
4: Sì, assolutamente sì. Credo che queste dichiarazioni vadano all'interno delle dinamiche di mercato. Mi sembra che la strada prescelta possa essere, ma magari mi sbaglio, radere al suolo tutto, perché così è più facile ricostruire e tra virgolette costa anche meno. Che cosa significa? Significa che nel momento in cui tu fai una rottura è evidente che dall'esterno viene percepita e automaticamente al tavolo della trattativa la valutazione scende, perché tu hai in casa un giocatore scomodo che ha dimostrato di non voler rimanere, che ha uno stipendio che potrebbe stare anche fermo un anno, ma significa che tu comunque pagherai quei 3 milioni e mezzo a stagione più le tasse per avere un giocatore scontento che li utilizzi e che non ti ha neanche portato dei soldi in cassa. Credo che la strategia sia un pochettino questa. Non devo dire se fosse questo, perché naturalmente è una mia supposizione, non credo neanche che sia una strategia così da fine pensatore, credo che possa soltanto far indispettire una società che ha dimostrato con Carnevali di aver trovato forse un dirigente non più bravo degli altri, ma che si sa muovere con una disinvoltura e sotto traccia, in silenzio, risolvendo i problemi e senza neanche stravolgere tutto quanto. Mi ha proprio sorpreso nei giorni tra il 29 e il 30 giugno Carnevali, nelle operazioni che hanno fatto, quelle 12-13 milioni di plusvalenza necessari per affrontare nel migliore dei modi le sanzioni della UEFA, insomma.
3: Tornando al discorso, cioè rimanendo un attimo. No, non mi hai convinto, perché io davvero non voglio credere che ho amato il mercato, quello fatto bene tanti anni fa, perché ho cominciato questo mestiere proprio focalizzandomi solo sul mercato, per poi capire che non mi piaceva minimamente, quindi l'ho lasciato perdere. Però di base è sempre stato un mondo molto legato alle conoscenze e a se tu conoscevi questo ti diceva quello, quindi ecco, quando si spiattellano così pensieri cercando una reazione anche magari, oltre che a delle sane pacche sulle spalle fondamentalmente appunto dal pubblico, e ottieni il risultato contrario praticamente, perché ti ripeto, oggi non c'è un tifoso della Juventus che stringa la mano a Di Gregorio e dica ha ragione il tuo procuratore ad aver scritto quello che ha scritto, io mi chiedo anche se poi dovesse capitare che tutto venga ritirato, comunque venga ridimensionato e quindi le cose dovessero rimanere come sono, quindi con un Di Gregorio che comincia normalmente il ritiro, va in tournée, tutto quello che vuoi, ma con i compagni tu che hai attaccato e hai definito delle mezze pippe fondamentalmente, tu come ti rapporti poi nello spogliatoio? Cioè ci lamentiamo che lo spogliatoio della Juventus non è più quello di una volta, hai avuto la riprova?
4: Assolutamente sì. Allora, tra parentesi, dico che il procuratore si chiama Carlo Alberto Belloni, così mi hanno ricevuto.
3: Nome e cognome, segnatevelo.
4: Detto questo, sì, è stato proprio veramente un autogol, ecco, per parlare di un portiere, una papera.
3: È perfetto, no, un autogol è stupendo, guarda.
4: Credo proprio che sia stato quello, devo dire la verità. Se da un punto di vista esterno è difficile dare torto a quello che è stato detto, nel senso è evidente che Di Gregorio non è stato l'unico problema della Juventus. Dall'altra parte è altrettanto vero che l'analisi che è stata fatta con i gol subiti e quant'altro mettono da parte una voce statistica che mi pare che su tutti i 35 gol subiti 16 volte sono stati subiti al primo tiro scagliato verso la porta. Questo sicuramente
3: sì, ne abbiamo parlato spesso di questa questa difficoltà, però sono delle dichiarazioni, cioè sono delle frasi, è un modo di esprimersi, è un modo di ragionare che può avere chiunque, che giustamente tu dici era quasi normale, no? Che prima o poi si tirasse in ballo una cosa del genere, però lo possiamo fare noi, lo possiamo fare noi giornalisti, lo possono fare i tifosi, non può farlo un procuratore.
4: Concordo,
3: perché fai del male al tuo assistito, non gli fai del bene.
4: Ma mettiamo caso che Di Gregorio riuscisse a trovare l'accordo col Besiktas e andasse a giocare in Turchia. Dopo un mese comprano Openda, arriva anche Openda, vorrei essere in quello spogliatoio. Nel senso, bisogna sempre mettere in preventivo tanti aspetti. I percorsi della vita sono imperscrutabili, noi non sappiamo dove saremo fra 2 anni, con chi saremo e in quali condizioni. Secondo me è sempre meglio avere un atteggiamento un pochettino più morbido, senza puntare il dito e rendersi conto a volte anche che è sbagliato quando c'è un accanimento, perché l'accanimento è sempre qualcosa da censurare, però altrettanto il giudizio e la valutazione sulle due stagioni di Di Gregorio alla Juventus sono queste: un portiere con sicuramente delle ottime doti, ma non è un portiere della Juventus, non è un portiere da grande squadra. Ha dimostrato di soffrire la pressione e secondo me non è neanche bello da parte del suo entourage puntare il dito contro altri, quando sarebbe semplicemente bastato prendere atto della posizione della Juventus, cercarsi un'altra squadra e fare la sua comunque buona carriera nel calcio professionistico. Lui è stato l'anno più passato dal Monza alla Juventus il miglior portiere della Serie A, perché evidentemente sì, a Monza, subendo 19 tiri a partita, ne para 18, magari il primo rientra come succede a Juve, però para gli altri 18 successivi, dimostrando di avere grandissime doti, ma non sempre è quello che serve a una squadra. A una squadra come la Juventus serve che l'unico tiro che gli arriva in porta venga parato.
3: E direi che questo è la Palizziano quasi. C'è chi è un po' preoccupato di le condizioni di Muharemovic, visto che ieri è uscito dalla partita con questo problema alla caviglia, per una problematica accusata durante la gara contro gli Stati Uniti, e c'è già appunto chi ti dice: ecco, Muharemovic dopo stanotte, quella caviglia in pessime condizioni, arriva alla Juve, vedrai che si ferma subito.
4: Guarda, voglio dire a questo ascoltatore che a me manca un mese per andare in vacanza. Muharemovic andrà in vacanza da domani, beato lui, e vi assicuro che le mie caviglie sono messe molto peggio di quelle di Muharemovic pur non giocando. No, adesso il concetto...
3: Cioè, ti stai paragonando a Muharemovic tu? No, vuoi diventare un giocatore della Juve?
4: No, sto dicendo che dopo un anno di lavoro per me e di attività estrema, perché il calcio e tutto lo sport professionistico è un'attività fisica estrema per qualunque calciatore, è normale che si arrivi con le energie a zero, con stacchi che ci si porta dietro da un po' di tempo. Ma Muharemovic è giovane, non credo che sia niente di gravissimo, ha tutto il tempo per recuperare in queste 3 settimane di vacanza che lo attendono, e poi per giocarsi le proprie circostanze nella squadra in cui giocherà. Potrebbe essere la Juventus, potrebbe essere qualsiasi altra squadra, difficilmente credo che possa essere il Sassuolo, però non sarei così preoccupato, mettiamola in questo modo. Dopo un anno passato a giocare, Muharemovic ha giocato veramente tanto, perché lui al Sassuolo ha giocato praticamente sempre. Ha giocato con la nazionale, ha giocato i play-off, ha giocato i mondiali. Direi che forse in questo momento, vedendo anche come stava andando la partita, credo che sia un po' crollato tutto e si sia presentato il conto dopo un anno giocato a grandissimi livelli.
3: Senti, ci sono un sacco di svincolati di lusso pazzeschi da ieri, tra cui anche Dusan Vlahovic, se è per questo.
4: Non
3: solo pazzeschi, anche più che normali, però guardavo della lista, allora, i più giovani di questa lista, di quelli appunto un po' d'elite, in questa lista c'è appunto Vlahovic, c'è Sancho, 26 anni, solo loro due, poi a 29 anni abbiamo Selic e Frank Kessié, e poi ovviamente sono tutti verso dai 35 più o meno ai 40 di Modric. Di questa lunga lista, che sicuramente saprai a memoria, c'è qualcuno che ti stuzzica?
4: Ma tendenzialmente che sì.
3: Un certo Momo Salah magari anche, ma che è un po' impossibile, però vabbè.
4: Sì, allora, Cosa vuol dire Momo Salah, che arriva a giocare per 5 milioni e mezzo a stagione? Salah tutta la vita.
3: Direi di no, però dai, sognare, esatto. Lasciateci almeno quello.
4: Lo so, però si tratta veramente di... Credo che l'assenza fatta con Vlahovic sia stata quella giusta, nel senso non tanto per rimani, non rimani, rinnoviamo, non rinnoviamo, ma il nostro limite è questo, e quello deve essere mantenuto. Quando una società pone un limite, un tetto salariale, la prima volta in cui si sfora è finito tutto. Quindi è un aspetto che va mantenuto, e va mantenuto anche se il nome in questione è Salah. Poi è chiaro che se stessimo parlando di 12 milioni all'anno per avere Salah a 24 anni, 25 anni, allora secondo me non avrebbe senso avere il tetto salariale. Detto questo, alla sua età, con il suo passato, con la stagione che ha avuto, con lo stipendio che prende, diventerei poi, grazie a Dio, purtroppo, non grazie a Dio, purtroppo non sono soldi miei, quindi investano come meglio pensano, secondo me, se bisogna fare un sacrificio dal punto di vista dell'ingaggio, Frank Kessie della scelta giusta. Mi piace anche Sedic, non è male. Non è un giocatore che ti cambia la squadra, ma è un possibile rincalzo.
3: Casemiro anche c'è Casemiro, Goretzka. Casemiro. Abbiamo parlato di Goretzka quanto?
4: Goretzka sì, Goretzka mi piace. Casemiro è un altro da 12 milioni all'anno.
3: Sì.
4: Poi oltretutto posso dirlo, ha segnato un gol con il Brasile importantissimo. Diciamo, non
3: quindi, quindi sarà ovviamente la sua valutazione tra virgolette ormai sarà picchiata verso l'alto.
4: Se guardi il tabellino sì, se guardi la partita direi proprio di no.
3: No, perché non è il Brasile giocato, che non è il Brasile
4: che era una volta.
3: No, ma non è il Brasile di una volta, neanche questo. Poi per curiosità stavo guardando, perché tra gli svincolati c'è anche Sommer, no? L'Inter saluta Sommer, eccetera, eccetera. E quindi mi sono chiesta, ma chi è quindi il prossimo portiere del... Cioè, chi avrà in porta? E pare che appunto ci sia questa idea di dare fiducia a Joseph Martinez, che tra l'altro era Genova fino a 2 anni fa, e... È una bella sfida anche questa, eh? Cioè, noi parliamo di Gregorio, eccetera, ma anche questa non è che sia proprio una scelta che dovrebbe lasciare i tifosi dell'Inter così serenissimi.
4: Sai che cosa, Giulia? Che la storia di Martinez è molto particolare, nel senso che io arrivato a un certo punto pensavo che l'Inter sarebbe andata sul mercato per acquistare un altro secondo portiere, perché dopo il dramma che ha vissuto, dramma per lui e per la persona che purtroppo non c'è più, credo che serva veramente grande forza interiore per riuscire a emergere da una situazione del genere. A me spiace quando io faccio del male a qualcuno involontariamente, immaginiamo vivere una tragedia del genere. Detto questo, lui è ritornato, ha giocato delle ottime partite, ha dimostrato di essere il portiere, una persona ritrovata, il portiere ritrovato. Credo che questi episodi, purtroppo, che sarebbe il mondo ideale, non si dovrebbero vivere questi episodi, né da una parte né dall'altra, ma vivendoli, uscendone, si esce molto più forti, molto più solidi e capaci di affrontare i problemi. Non voglio dire che per questo lui è un giocatore in grado di fare il titolare all'Inter, infatti è stato preso Provedel anche per questo motivo, che secondo me è un ottimo portiere, ma allo stesso tempo voglio dire che era giusto e giusto fargli questa opportunità, e senza tifare per l'Inter, tifo per lui perché spero possa dimostrare di essersi lasciato questo episodio alle spalle, episodio bruttissimo, e speriamo vada tutto bene, ecco, mettiamolo così.
3: Grazie Domenico, ti lascio libero.
4: Grazie a voi, non mi tenete mai in prigione, ve lo assicuro, sempre un piacere.
3: Grazie Domenico Marchese, buona giornata, buon lavoro, noi in mega ritardo andiamo in pausa, ma tanto oggi possiamo fare cosa vogliamo, sforare, quello che... abbiamo 2 ore, uff.
0: RBN Caffè. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano agli ottavi di finale ai danni di due africane. Eliminate Repubblica Democratica del Congo e Senegal. All'Atlanta Stadium i britannici del CT tedesco Tuchel battono 2-1 i congolesi, trascinati da uno strepitoso Harry Kane. Mentre a Seattle i belgi dell'ex allenatore della Roma Rudy Garcia fanno ancora meglio dell'Inghilterra, passando dallo 0-2 al 3-2 maturato nei minuti finali del secondo tempo supplementare. Grande rammarico per i senegalesi che dominano la partita fino all'86esimo, poi blackout totale, rimontona belga. Diarra stappa la gara al 24esimo, Sara raddoppia al 51esimo. Nel finale il Belgio pareggia grazie alla zampata di Lukaku e al colpo di testa beffardo di Tielemans all'89esimo. Si va ai tempi supplementari, dal dischetto ancora lui. Capitan Tielemans trasforma con freddezza al 125esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo, prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tillman all'82esimo. Oggi in campo altre 6 squadre per i 16esimi e alle 21 Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malagò. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malagò: Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis, dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini, impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3-7 di Yannick Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita il numero uno al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito cosa è accaduto a Parigi, potrebbe risuccedere, non esiste una soluzione definitiva. Atletica, Marcel Jacobs è tornato, ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse due ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: RBN Caffè.
8: Buongiorno, ben ritrovati. Aspetta, parlo con la regia direttamente, così non scrivo che non ci voglia, che non ti avevo messo il numero perché convinta appunto che ci fosse la regia su Torino, il numero di Nino ce l'hanno fisso stampato tra i numeri sempre presenti. Quindi fai una cosa, visto io te lo mando, poi però se, perché Nino c'è sempre tutti i giovedì, quindi che lo metto da qualche parte, così tutte le volte non lo riscrivo, appena inviato. Una piccola così stavo nel frattempo, mentre eravamo in pausa, leggendo un po' di notizie, quello che sta succedendo, se mi sono persa qualcosa non si sa mai. Allora, tutto pronto per il colpo dell'estate, leggo di questa mattina è ovviamente la notizia. Tonali in volo verso Londra, oggi le visite mediche con il Tottenham. È previsto per oggi il volo di Sandro Tonali verso Londra, dove il centrocampista sosterrà le visite mediche. Gli Spurs hanno infatti raggiunto un accordo record con il Newcastle per una cifra che tra parte fissa e bonus sfiora i 100 milioni di sterline. Il calciatore in viaggio da Milano per sbrigare le ultime formalità burocratiche non sarà l'unico rinforzo del club. Vabbè, c'è anche Matheus Fernandes, 85 milioni di sterline dal West Ham. E quindi io mi chiedo, e poi andiamo da Nino che c'è, questa attività che non può essere definibile sospetta, no, qua il fair play non c'è, eh? No, sono milioni spesi giustamente questi. Mi chiedo una cosa, quanto sia facile, è stato facile, no, per Tonali accettare di andare al Tottenham che non gioca niente quest'anno, visto la stagione schifiltosa portata a casa l'anno scorso. Difficile, no? Cioè, noi parliamo di giocatori che non vengono alla Juve perché la Juve gioca soltanto l'Europa League. Sandro Tonali, uno dei migliori centrocampisti in ballo in giro in Europa, va al Tottenham per 100 milioni. Il Tottenham giocherà solo la Premier e vabbè, è la CONCACAF, immagino. Nino Ori, quindi, spiegamela tu questa cosa.
9: Buongiorno, ciao Giulia, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici in ascolto. E che vuoi che ti spieghi? E che vuoi che ti spieghi? Conosco
8: come
9: gente
8: mai?
9: Che appunto...
8: Come mai?
9: Non lo so, credo che c'entrino le commissioni che vanno agli agenti. Chi lo sa, insomma. D'altronde gli agenti in questione fanno un bellissimo lavoro, no? Cioè, ogni tanto dicono anche e scrivono sui social delle fesserie clamorose, ma vabbè, pazienza. Però sono degli intermediari di un certo peso, di una certa importanza. No, credo che ci sia veramente, a parte gli scherzi, troppo potere da parte di troppo potere nelle mani di queste persone, ecco. Troppo potere nelle mani di queste persone. Non voglio dire che si stesse meglio quando non c'erano i procuratori, non c'erano gli agenti, eccetera. Però è vero, però è vero. Ma,
8: più che altro forse stavamo meglio quando il mercato non era così esageratamente monopolizzato dalla Premier anche. Perché ragazzi, ho appena detto che il Tottenham è pronto, ha speso appunto questi 100 milioni e altri 85 per Matheus Fernandes del West Ham.
9: Ma certo, 85 milioni di sterline. Che la Premier sia la Superlega in questo momento, qualcuno lo ha detto qualche anno fa, l'hanno fatto fuori questo qualcuno, no? Quindi è una scelta anche quella, evidentemente, anzi è stato fatto fuori in nome del calcio del popolo addirittura, pensa un po'. E le squadre inglesi sono state le prime, anche i tifosi inglesi, addirittura
8: a togliersi dalla Superlega, certo.
9: Esatto, protestare contro la Superlega. Quindi immaginiamo un po' dove stia di casa la coerenza, in buona sostanza. No? Scusa, a proposito di coerenza, mi viene in mente una cosa che ho sentito a proposito della questione bastoni, della quale non voglio parlare in realtà. No, il problema non sta solo nel confrontare con ciò che accadde a Cristiano Ronaldo appena arrivato alla Juve. Oggi assistiamo alla pubblicazione di queste chat, di queste intercettazioni, eccetera, eccetera, un po' dappertutto, no? Io ricordo che esattamente 20 anni fa, all'inizio di luglio del 2006, venne pubblicata un'intercettazione nella quale il figlio di Luciano Moggi, Alessandro, invitava una giornalista che oggi sapete sia la moglie di Buffon, una giornalista a trascorrere un fine settimana insieme in aereo a Parigi, eccetera eccetera.
8: Vero, ma guarda che ricordo che mi porti alla mente, vai.
9: Purtroppo io la questione Calciopoli me la ricordo abbastanza bene, come sai. Allora io mi chiedo che diavolo di utilità potessero avere quelle intercettazioni in quell'inchiesta, no? Cioè cosa c'entrava con un eventuale strapotere da affibbiare al Moggi di turno, eccetera, eccetera. C'entrava meno di zero, però distruggevi una famiglia, quella di Alessandro Moggi, perché poi fondamentalmente successe questo, e anche danneggiavi comunque sia l'immagine di una giornalista importante, eccetera, eccetera. Adesso certo si danneggia, giustamente no, si danneggia l'immagine di un calciatore che già ha fatto tutto il possibile per danneggiarsi da solo, soprattutto nell'ultimo anno, ma vabbè, lasciamo stare anche quel discorso lì. Però non c'è nulla di diverso da questo punto di vista, ecco perché sinceramente mi fa un po' schifo l'idea di questo tipo di sciacallaggio che viene fatto anche nei confronti di un giocatore dell'Inter, cioè voglio dire, non è Dracula,
8: comunque, cioè,
9: appunto.
8: Diciamo
9: non è
8: che
9: Dracula
8: sono cose
9: solo perché
8: che,
9: è dell'Inter.
8: Sono cose che devono riguardare molto poco il calcio, devono riguardare però l'aspetto personale. Esatto, se effettivamente esatto. Si accerterà che quello che dicono è successo, devono riguardare l'uomo, non il calciatore, cioè non mi interessa. Come non mi interessava di Ronaldo e non mi era interessato e mi aveva fatto anche lì abbastanza ribrezzo proprio il modo in cui era stato trattato mediaticamente, buttandosi poi anche nella sfera sportiva, quindi, che non c'entrava nulla.
9: Esatto, esatto. E anche in questo caso, devo dire che insomma, fondamentalmente non c'entra nulla. Mi pare che i problemi calcisticamente parlando, o caratterialmente parlando, di Bastoni siano altri, cioè non siano solo questi, siano anche questi, ma siano soprattutto altri. E quindi non lo so, non mi sembra nemmeno giusto, no, perché ho letto molti nostri tifosi che in questo momento sparano a zero su Bastoni, prendendolo anche per i fondelli, eccetera. Sinceramente è una cosa che, visto cosa è successo quando è stata fatta contro di noi, preferirei evitare di farla contro altri, in buona sostanza.
8: No, ma guarda, Ne ho parlato anch'io per la prima volta stamattina, ma sulla scia appunto di questo paragone, esatto, con quello che era successo a Ronaldo tanti anni fa, se no non avrei minimamente tirato in ballo il discorso, perché non è questa la sede.
9: Ho voluto semplicemente abbinare alla questione Ronaldo, aggiungere anche quello che successe 20 anni fa, che era probabilmente forse un pochino più simile addirittura a questa vicenda qua. Nel senso che una roba che non c'entrava un fico secco, ma viene messa in mezzo solo per creare casino, no? Per buttarla in cacciara, eccetera, eccetera. A proposito di buttarla in cacciara, scusami, mi viene in mente ciò che ha fatto ieri il procuratore, agente, che cosa diamine è, non lo so, di Gregorio. Allora, io non so come si chiami. Non so come si chiami questo signore, non mi interessa.
8: Te lo dico, aspetta, allora si chiama...
9: No, ma non importa.
8: No, e te lo dico, vuoi saperlo? Te lo dico, figurati, si chiama... Ma dov'è? Sì che lo vuoi sapere, dov'è? Carlo Alberto Belloni.
9: Che bello, sono contento, adesso mi sento molto più...
8: anche un nobile, questo Carlo Alberto mi viene così, fa un po'
9: sì,
8: do...
9: sì,
8: fa un
9: sì,
8: po'
9: sì, è molto, anche molto torinese, devo dire, bello.
8: Molto.
9: No, dicevo, io fino a un paio di anni fa non sapevo manco chi cacchio fosse di Gregorio e stavo pure bene finché non lo sapevo.
8: Guarda, io se lo quindi cerco figurati, anche voglio vedere che faccia abbia, cerchiamolo.
9: Quindi figurati quanto mi può interessare del suo procuratore. No?
8: Eccolo qua.
9: Però la questione mi sembra piuttosto grave. Cioè, qualcuno si permette di giudicare la società che ti sta pagando, cioè che sta pagando te perché tu hai preso delle commissioni, sta pagando il tuo assistito perché è stato ingaggiato, si permette di sparare a zero sulla società, ma quel che è più grave è che costui che rappresenta il suo assistito, cioè rappresenta il portiere della Juventus, perché purtroppo per noi Di Gregorio quest'anno è stato il portiere titolare della Juventus, si permette di sparare a zero sui compagni di squadra. Cioè, quando io scrivo una roba e la scrivo sui social network, non so da dove arrivi, su Instagram probabilmente.
8: Da Instagram, sì. Tra l'altro l'ha scritto Nino non tramite il proprio profilo personale, proprio tramite il profilo della società, quindi ancora peggio. Secondo me.
9: Allora, a me sta bene quando uno dice gol subiti dalla Juve 34, gol fatti 61, mentre l'Inter ne ha subiti più o meno gli stessi, e però ne ha fatti 82. Mi sta bene quello che mi fa, posso dirlo, schifo, è leggere una cosa tipo: la dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili. Io di impresentabile nella Juventus quest'anno ho visto soprattutto un portiere che ha preso per 16 volte gol.
8: Ma non ti
9: al
8: devi
9: primo
8: permettere di parlare così, non stai parlando con un amico, cioè sei un personaggio tra virgolette pubblico, decidi di mettere una cosa del genere alla mercé di chiunque veramente, perché i social sono questo. Quindi voglio dire, cioè, insomma, non stiamo parlando di un ragazzino che si lamenta della mamma che gli ha tolto la paghetta e quindi lo scrive sui social perché vuole quindi, conforto dagli amici, cioè è gravissimo quello che è stato
9: fatto.
8: Io
9: non mi aspetto la multa da parte della società, mi aspetto che questi vengano cacciati a pedate, non la multa, porca miseria, non la multa, della multa non me ne faccio niente, nessuno si è mai potuto permettere. nella Juventus, nella storia della Juventus, di dire cose di questo genere nei confronti di compagni di squadra. Non scherziamo, cioè ci sono dei valori,
8: quella è una cosa grave.
9: Appunto, ci sono dei valori, come dire, dai quali non si può prescindere. La Juventus è un'altra cosa, non è una società che possa accogliere questa gente qua. Io dico questa gente qua, e mi dispiace dirlo nei confronti di Gregorio, che sono sicuro sia anche un bravo ragazzo, però è veramente consigliato male e assistito peggio, tanto per essere chiari, insomma.
8: Stavo guardando questa società, è molto piccola, cioè non ha, credo che forse il più importante sia di Gregorio tra i suoi assistiti, poi sono tutti ragazzi molto giovani, c'è anche qualcuno dell'Under 23, cioè insomma non una bella idea, questo è sicuro.
9: Comunque sia, io che assisto un giocatore che fino a prova contraria è il portiere titolare di questa società, non posso permettermi di sputare su questa società che ha pagato lui, sta pagando lui e sta pagando me, no? La sparata dei 20 giocatori nuovi in due stagioni, tre allenatori, tre dirigenti, sono cose che ci possiamo dire tra di noi, sono cose che ci possiamo dire a livello di tifosi, al limite a livello giornalistico, ma non può certo dire l'interessato, insomma. E non voglio di nuovo ritornare ai discorsi del passato, nella Juve del passato non sarebbe mai successo, dicevo Moggi non sarebbe mai successo, ma manco con Boniperti, ma manco con Cobolligigli, non lo so, quello che intendo dire è che questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, non ci si può passare sopra a meno di non farlo con un caterpillar, ecco, l'unico modo per passare sopra a questa vicenda è con un caterpillar, azzeriamo tutto, abbiamo risparmiato fino ad ora 41 milioni circa grazie al fatto che è scaduto il contratto di Vlahovic, ne abbiamo risparmiati credo altri 7 grazie al fatto che è scaduto quello di Kostic, purtroppo ci ritroviamo in casa ancora invece i contratti di Arthur, di Douglas Lewis e di Nico Gonzalez, e lì bisognerà fare qualcosa per provare a risparmiare qualcosa pure lì, ma a sto punto dico risparmiamoci pure anche i credo 7 milioni e mezzo l'anno che costa di Gregorio fra ingaggio e ammortamento.
8: Nino, ti ho mandato via WhatsApp la foto del procuratore di Gregorio, così mi sono dilettata in questa cosa adesso, così
9: per rovinarmi la giornata, no?
8: Per toglierti un po' così aiuto, perché l'ho guardato, ho detto ah che faccia simpatica.
9: Immagino. Ma questo per dire che non è che adesso che non ci sono più alcuni giocatori questo abbia risolto i problemi, no? Il giocatore che in questo momento costa di più nella Juventus, se mettiamo insieme l'ammortamento e l'ingaggio e la quota di ammortamento, in questo momento è Douglas Lewis. Dopo Douglas Lewis viene Openda. E dopo Pendale viene Cobb-Miner.
8: Ora me lo togli a me il sorriso tu però con questo elenco che hai appena fatto.
9: Esatto. E questi tre annualmente fra quota di ammortamento e ingaggi costano 52, 53, 55 milioni più o meno, una roba di questo genere. Quindi, fermo restando che non credo che Openda possiamo immaginare di sbolognarlo altrove, e idem dicasi per Cobb-Miners, Douglas Lewis ho sentito persino qualcuno dire no, ma adesso magari gli diamo una possibilità, magari Spalletti lo vuole vedere. Ma lo vuole vedere per far che? L'unica cosa che volevamo
8: Spalletti
9: vedere...
8: deve guardare un sacco di giocatori in questo inizio di campionato, deve controllarne parecchi.
9: Deve guardare quelli su cui costruire. L'unica cosa di buono che c'era da vedere di Douglas Lewis era la sua fidanzata quando è venuta.
8: Che non c'è più, insomma. Che si sposa, sai, adesso anche con un altro, però.
9: Ma pensa un po'. Quindi manco
8: Juve,
9: quella, cioè...
8: La Juve ha fatto male a tutti e due, ha fatto male a tutti e due, alla coppia proprio la scoppiata.
9: C'è andata male anche lì. Però in compenso di buono, c'è che ieri finalmente è arrivato un giocatore nuovo intanto, no?
8: Dimmi anche questa di cosa, visto che parliamo di cose belle. Ieri si è divisa un po' la chat, c'era chi sosteneva l'arrivo di un giovane che io ho tra l'altro definito di ottime prospettive, perché davvero è molto forte, e lo dice anche chi lo ha allenato nell'ultimo periodo, quindi non fa senza certo. fare nomi e cognomi, lo capite voi di chi sto parlando. E c'era però chi invece si lamentava della partenza di Daffara e del fatto di averlo non mandato in prestito, ma venduto, di essersi privato di questo giovane. Quindi non andava bene aver venduto il giovane Daffara, e non andava bene neanche aver però comprato il giovane Ekator. Quindi che facciamo?
9: Daffara è stato con noi in Serie C, è stato credo all'Avellino l'anno scorso, una roba del genere, non mi ricordo con precisione. È un giovane portiere che può fare molto, ma di giovani portieri che possono fare molto credo che ce ne siano tanti in giro. Stavo per dire una cattiveria, stavo per dire che già abbiamo avuto un portiere che arrivava dalla Serie B negli ultimi 2 anni, in porta mi è bastato, no? Ripeto, non voglio essere cattivo, anche se comunque sia, secondo me, se uno viene dal Manchester e l'altro viene dall'Avellino, un motivo ci sarà, insomma, no? Manchester, per dire una squadra, per fare un nome qualsiasi. Quel che voglio dire è che non lo so, non sono in grado di valutare la questione, però credo che se hanno deciso di rinunciare ad Affara non lo abbiano fatto a cuore leggero, evidentemente, perché hanno in mente qualcos'altro. Non sto parlando okay. solo del super portiere a cui far fare il numero uno, ma anche di un portiere a cui far fare l'onesta riserva, insomma, l'onesto numero 12, non lo so, magari mm-hmm. resta lo stesso Perinchi, lo sa. Tanto Pinsoglio resta, su quello non ci sono dubbi.
8: Lui è una mascotte ormai della...
9: chi lo tocca? Chi lo
8: lasciate
9: tocca?
8: Stare, lasciatelo stare.
9: Ha persino superato il fatto di non avere più in squadra Cristiano Ronaldo, che era diventato in qualche modo il suo migliore amico, no? Nel senso che Cristiano Ronaldo all'interno della squadra
8: erano
9: parlava
8: best.
9: Solo con Pinsoglio, no?
8: Pazzesco, pazzesco. L'umiltà di Cristiano Ronaldo, dai.
9: Umiltà di Cristiano Ronaldo teoricamente dovrebbe essere un ossimoro, e invece guarda caso.
8: E invece sì, guarda caso. Sono

0: abbiamo vinto moltissimo e poi abbiamo avuto dei periodi nei quali non abbiamo vinto niente, no? Come tutti, con la differenza che a noi succede più spesso di avere dei periodi in cui si vince molto, no? Che ne so, i 15 anni di dominio bonipertiano, no? Della Juve bonipertiana, tra il 72 e l'86, sono poi stati seguiti da una decina di anni di buco, no? 9 anni fra parentesi, sì. Buco si fa per dire, perché poi un paio di Coppe UEFA sono venute a casa, una Coppa Italia anche, anzi chi ha portato quella Coppa Italia, quella Coppa UEFA l'abbiamo pure cacciato, Zoff, perché bisognava prendere il profeta del nuovo calcio, che c'era già all'epoca il profeta del nuovo calcio, era Maifredi, pensa un po' come eravamo già messi allora, no?
1: Era, vedi, però... non sbagliavamo quindi ad avvicinarlo a Tiago Motta, Maifredi, quando lo facevamo.
0: No, venivano pure dalla stessa squadra, figurati, venivano pure dalla stessa squadra, quindi. Però quel che voglio dire è come siamo usciti da quel periodo, tornando poi a vincere, ci siamo usciti tornando a fare la Juve, cioè tornando a comprare dei giocatori di prospettiva. Quando, che so io, quando arriva alla Juventus Torricelli, chi cavolo sa chi sia Torricelli? A parte Trapattoni, nessuno, ok? Potrei fare altri nomi, non solo Torricelli. Però il discorso è, certo che poi in quegli anni compri anche gli Alli, compri anche i giocatori importanti, sì, ma prendi anche il ragazzino dal Padova che ha 18 anni, non è ancora 19, che si chiama Alessandro Del Piero. E lo prendi, certo, perché il Padova ti dice, ma oltre a Dilivio ci abbiamo pure questo ragazzo qua, se vi può interessare. Causio, che faceva l'osservatore per la Juve all'epoca, disse, cavolo, stavo per dire una parolaccia, cioè no, si interessa, e come se si interessa, no? Si rinasce anche facendo queste operazioni, non solo andando a cercare di comprare il David di turno. Lo so che al David di turno sei rimasta un attimo così.
1: Però sono bloccata un attimo, ma anche perché
0: stiamo parlando di uno che ha fatto una tripletta ai mondiali una settimana fa.
1: Ma infatti uno che sta, abbiamo degli ottimi rappresentanti ancora ai mondiali attivo. Esatto. Io ti chiedo, Nino, rimani ancora 10 minuti con noi, che ora dobbiamo andare in pausa?
0: Dai, rimango ancora 10 minuti.
1: Dai, 10 minuti. Allora, pausa, che Nino Ori rimane. Oggi posso non salutare Nino, sono contentissima di questa cosa. Possiamo ancora andare avanti con 1/2 domandine, eh? Poi basta, poi lo liberiamo perché c'ha da fare anche lui, giustamente. A tra poco.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev, che ha causato la morte di almeno 13 persone. L'alto commissario dell'Unione Europea Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. Le sole parole di condanna non fermeranno Mosca, ha detto. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione possono farlo.
4: A 8 giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord del Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Nelle ultime ore le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre un uomo ancora vivo rimasto intrappolato sotto un edificio. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni. Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto, che al momento sarebbero 2.295.
5: Scomunica ipso facto per i 6 religiosi lefreviani protagonisti ieri a Con in Svizzera di ordinazioni episcopali senza il mandato del Papa. La scomunica arriva per aver compiuto un atto scismatico, cioè la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio.
4: Salgono a 2 i detenuti morti in carcere in Toscana a distanza di poche ore. Ha parato Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, trovato privo di sensi nella sua cella. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. Disposta l'autopsia. Il secondo caso a Sollicciano, un 75enne detenuto nonostante fosse stato colpito da ictus.
5: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maximulta da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno

0: Respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea, che nel 2022 aveva già sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea, riducendo però la sanzione dagli iniziali 4,34 miliardi a 4,125 miliardi di euro.
1: Economia, calo degli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a 22.000 unità, coinvolge dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione cala al 63%, quello di disoccupazione al 5%.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Eccoci, buongiorno ragazzi, sempre in diretta 12.08, ancora per questa oretta all together. Pensavo di essere in sbatta, io ma no, avevo ragione. Nino, ci sei?
8: Ci sono, eccomi, sono sempre
7: Eccoci.
8: Qua. Sono
7: allora,
8: sempre
7: sei
8: qua.
7: Sempre no, qui stavamo, con noi. Vai.
8: Stavamo dicendo, scusami, quello che è successo. Alla fine del primo ciclo Boni per Piano, no? In quel momento che cosa era capitato nel calcio italiano? Era capitato che era arrivato Berlusconi, e l'arrivo di Berlusconi arrivava uno che ci aveva portato via subito Donadoni, poi si prende Gullit e Van Basten, poi si prende Rijkaard, eccetera eccetera. Insomma, noi non potevamo permetterci di fare quelle cose lì all'epoca. Il gruppo non poteva permettersi di fare quelle cose lì, così come oggi non possiamo permetterci di prendere il Momo Salah di turno, no? Tanto per
7: che
8: citare un nome che avete fatto,
7: però, esatto, tra gli svincolati, caro mio.
8: Sì, tra gli svincolati bisogna pagarlo un tot di quattrini ogni anno e sono troppi per noi. Quindi cosa abbiamo fatto a quell'epoca? Abbiamo preso, dicevo prima, il Torricelli, il Del Piero, il Di Livio, Ravanelli, ma lo stesso Peruzzi. Non prendemmo il portierone, prendemmo uno che era la riserva della Roma. Su quelle basi lì poi abbiamo costruito, con l'arrivo poi di Giraudo e Moggi nel 94 è cresciuta ulteriormente la cosa, abbiamo costruito una squadrona. Però per costruire la squadrona bisogna cominciare da qualche parte, e se non posso permettermi di cominciare prendendo 5 o 6 campioni, che sono quelli che oggi ci servirebbero per competere ad altissimo livello, devo incominciare a fare delle scelte che in qualche caso qualcuno potrà trovare strane, no? Leggevo persino gente che era preoccupata perché abbiamo mandato via Puska è andato pure lui a Genova. non lo so, è andato
7: sì,
8: pure
7: è rientrato lui è andato al Genoa ad affare, è andato al Parma e nell'operazione appunto Ecator Puchka è entrato è andato okay, appunto okay. Tra l'altro a Genova ti dicono ma questo giocava in Serie C, cioè voglio dire adesso lo state rendendo fenomeno solo perché era nella Juventus Next Gen, quindi insomma vedete che più o meno il pensiero o di qua o di là è lo stesso.
8: E tra l'altro era nella Juventus Next Gen e tra l'altro non mi risulta che sia mai stato convocato in prima squadra per la cronaca, no? Poi
7: credo.
8: Sicuramente sarà fortissimo eccetera eccetera, lo auguro a lui e al Genoa di aver fatto un'operazione importante e significativa. Però quel che intendo dire è che bisogna qualche volta anche saper fare delle scelte. Questo è ciò che mi aspetto da uno come Carnevali. E mi sembra che Carnevali stia incominciando a farlo. Mi sembra che stia, ecco, forse ha bisogno ancora di alcuni nomi, alcuni collaboratori che vadano poi a visionare i giocatori in giro, che sappiano fare quella scelta che magari altri non farebbero.
7: Che l'algoritmo non farebbe magari.
8: Ecco, lo sapevo io, non bastava aver mandato la foto di quello là, proprio la giornata me la vuoi rovinare del tutto. No, vabbè, a parte gli scherzi. Quel che intendevo dire comunque è che tutti i periodi, sia quelli super gloriosi, sia quelli negativi, comunque finiscono, no? E finiscono non per caso, succedono delle cose che fanno sì che questi periodi finiscano. Noi abbiamo avuto un momento straordinario, no? Adesso un decennio nel quale abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere, tutto quello che potevamo vincere, lo ripeto, perché quelle due Champions League perse in finale non le potevamo vincere contro quelle due squadre là, quindi tutto quello che potevamo
7: purtroppo
8: vincere, e poi sono arrivati i 5 anni, questo è il sesto, nel quale invece rischiamo di non, cioè non abbiamo vinto neanche le cose che in teoria avremmo potuto vincere, no? E non c'entrano lo strapotere mediatico politico dell'Inter eccetera eccetera, c'entra il fatto che abbiamo commesso una serie di errori. Allora l'arrivo di Carnevali secondo me è le prime operazioni che gli ho visto imbastire mi sembrano un buon segnale in quella direzione lì. Per cui così come dopo, appunto, parlavamo prima dell'epoca bonipartiana, no? Dopo una 15 anni di dominio ne abbiamo avuti 9 nei quali siamo stati comparse. Con la triade abbiamo avuto una 12 anni nei quali abbiamo stradominato e poi ci sono stati 6 anni nei quali niente, nessuna vittoria, un po' per la Serie B, un po' per un motivo, un po' per l'altro. Poi c'è stata l'era di Andrea Agnelli presidente. E quindi ci sono stati una 10 anni di grandi vittorie, eccetera, eccetera. Adesso ci sono di nuovo 5 anni di buco. Buco, comunque una Coppa Italia l'abbiamo portata a casa in ogni modo, per carità. Poca roba, ma una Coppa Italia l'abbiamo vinta. Quello che voglio dire è che di solito poi, quando si ritorna a fare le cose giuste, pian piano tornano anche le vittorie, guarda un po'. Quindi io sono tutto sommato fiducioso da questo punto di vista.
7: Mi piace questa tua fiducia, anzi non vorrei rovinartela ulteriormente, ma ti volevo lanciare così anche questa ultima domanda velocissima anche poi nella risposta eventuale. Mm-hmm. Visto che Bobo Vieri continua ad insistere che la Juventus ha fatto un errore non dando anche quei 2-3 milioni in più a Vlahovic per tenerselo, come ti senti ora dopo la fine, no? di questa storia che obiettivamente ci ha fatto parlare e discutere per mesi e mesi e mesi, se non per anni, e che adesso basta, finita, non c'è più niente.
8: Beh, allora, da un lato potrei dire che mi sento più leggero, nel senso che intanto il bilancio, quantomeno lui, è più leggero sicuramente. Tu lo sai, l'ho sempre detto, a me Vlahovic piaceva come attaccante e continua a piacermi come attaccante, fra l'altro è anche giovane, ha 26 anni, insomma,
7: sì. Cioè,
8: c'ha ancora una carriera enorme davanti. Credo che sia, come dire, un po' limitato dal punto di vista delle scelte che tende a fare. Ecco. Sarebbe stato più semplice per lui rinunciare a qualcosina e negli ultimi 2 anni magari rinegoziare il contratto su basi diverse e poteva rimanere qui per anni. Non c'è amen, finiamola di pensare a chi non c'è più, pensiamo a chi ci sarà, insomma, nel senso che, cioè, cerchiamo di valorizzare chi c'è e cerchiamo di trovare qualcuno da valorizzare per il futuro, perché ne abbiamo bisogno, insomma, non abbiamo più bisogno di gente alla Vlahovic, ecco, tanto per dirla brutalmente, ecco. Mi fermo lì.
7: Grazie Nino!
8: Giulia, grazie a te, buona giornata a te, buona giornata a tutti gli amici all'ascolto e alla prossima!
7: Alla prossima, alla prossima, come ci piace sempre chiudere il collegamento, grazie a Ninori per questo, averci così, per averci permesso di sforare insieme a lui per una volta, non andando a in bocca praticamente alla trasmissione successiva, ma rimanendo nella nostra. Mi lancio sulla chat, che l'ho lasciata clamorosamente stare in questa prima parte, ma sapendo di avere poi appunto questa... questo momento così senza ospite, quindi pronta a dedicarmi al 100% con a voi. Luigi da Manchester dice: Spalletti lo metterà fuori squadra come fece con Icardi. Si parla ovviamente di Gregorio, perché è l'argomento principe della giornata, c'è poco da fare, a meno che da qui a luna, per quanto mi riguarda, non arrivi qualche notizia spaziale pazzesca. E ancora questo, e ci metto anche questa decisione di Tonali di spostarsi leggermente in Inghilterra e sposare la causa Tottenham, ripeto, molto bella questa scelta, molto... di cuore, immagino, dettata dalla voglia di giocare la Champions, giocare l'Europa League, di giocare la Conference, neanche, perché il Tottenham è fuori da tutto, giocherà l'FA Cup e il campionato, la Premier appunto, però questi 100 milioni era innegabile, non potevi, adesso non so lui quanto andrà a guadagnare, però non è poco, ragazzi, 100 milioni nelle casse del povero Aston Villa. Allora, Antonio da Napoli ci dice che il procuratore di Di Gregorio è l'autore di Paperissima, ovviamente si scherza, poi c'è chi me lo nomina e sono andata a cercarlo, l'ho trovato, l'ho guardato in faccia, ho detto ma che carino. Comunque alla fine il procuratore di Di Gregorio ha detto quello che pensiamo un po' tutti, cioè che Comolli ha comprato degli scarponi. Alberto, è vero, più o meno tutti pensiamo questa cosa? Può essere, ma noi lo possiamo pensare e lo possiamo anche dire. Tu, che hai un ruolo, hai anche comunque una figura da mantenere, e mi dispiace ancora di più che tu non ti sia reso minimamente conto dell'autogol, come l'ha definito prima Nino, appunto fatto, perché la famosa storia è vergognoso che si decida di parlare di qualcosa di così comunque importante, perché il tuo lavoro a mezzo social, cioè lasciamolo fare ai blogger, agli Instagram addicted, agli influencer, ai content creator, facciamolo fare a loro questo, non a chi gesticola milioni, maneggia milioni e dovrebbe rappresentare nel migliore dei modi non un giocatore di eccellenza, un giocatore di Serie A, con tutto rispetto per chi gioca in eccellenza, Quindi per dire, è vero che ha detto una cosa che tutti sappiamo e pensiamo, ma non devi dirla così, non ti devi permettere. Cioè proprio ha passato il limite totalmente per quanto riguarda quello che penso io anche, no? A livello di lavoro, a livello comunque professionale. Muaremo già, questo qua era il messaggio dopo stanotte, quella caviglia, pessime condizioni, state tranquilli. Cesare da Milano ci dice: il suo procuratore ha parlato dei nostri attaccanti impresentabili, è vero, hanno segnato pochi gol, però forse il motivo è anche che si sono trovati davanti portieri più bravi del suo assistito. Può essere, Cesare, una giusta valutazione. Poi vabbè, una battuta di Leonardo da Roma, bastoni verso il no alla procura, resta all'Inter, si parla ovviamente anche qua di mercato. La verità è che la Juve ha perso almeno 15 punti per colpa di Di Gregorio. Senza molti suoi interventi goffi e da principiante saremmo stati forse anche secondi quest'anno. C'è un concorso di colpe, direi, tra lui e tra anche obiettivamente gli attaccanti, tra rigori sbagliati, gol impossibili da sbagliare sbagliati. Però obiettivamente, prima, ripeto, di scrivere una cosa del genere, secondo me devi, non dico che devi analizzare tutto almeno 10 volte, devi veramente essere consapevole che stai facendo qualcosa che attirerà l'attenzione negativamente in questo caso, perché se cercavi, ripeto, conforto, hai avuto il contrario, perché ti sei clamorosamente depennato dalla lista di uno dei club, credo, più importanti in Europa che ci siano sempre stati. Poi, buongiorno signora Borletto, grazie. Lei ha detto la parola magica con la quale con quale umore, dopo le parole del suo procuratore che ha parlato male dei suoi compagni, può entrare nello spogliatoio. Non lo so io, non lo so, me lo chiedo. Siamo pazzi, Tonali non vale nemmeno 20 milioni, è un mercato drogato questo. Drogato da chi? Dal potere, dallo strapotere della Premier. Vocali.
9: Ciao Daniele da Belforte, allora.
7: Ciao.
9: Caso Bastoni veloce, tanto ho sentito lì così. Io dico solo una roba, sono cavoli loro, se la vedranno loro, non importa niente. L'unica cosa che so è che io sono operaio e facevo la stessa cosa, mi avrebbero già sbattuto in galera. Ah. La stessa cosa che ha fatto Bastoni, a me mi avrebbero mandato in galera.
7: Non avrebbero aspettato.
9: Dopo vedrà la giustizia a fare il suo corso. Kolumbani, per me 40 milioni non li vale, non manco a perderci il tempo. E sul caso di Gregorio, vai. È vero che ha fatto qualche brutta di troppo, è vero che non è un portiere sicuro,
7: no,
9: ma come ha detto il suo procuratore, anche gli attaccanti e il resto della squadra ci ha messo del suo per fare, ma ragazzi, dei risultati di
7: siamo
9: M
7: d'accordo puntini, siamo puntini. D'accordo ragazzi, che quello che hanno detto, siamo d'accordo, ci stavamo dilungando un po' troppo, caro amico, però ecco, siamo d'accordo che quello che hanno detto lo pensiamo tutti, perché tutti l'abbiamo sempre detto, ma io posso pensarlo, io posso dirlo qui con voi, può dirlo qualunque altro collega, ma non può dirlo il rappresentante di un giocatore che collabora strettamente con la Juventus, una cosa del genere, non può dare degli incompetenti alla dirigenza, che non c'è più, per carità, adesso quella dirigenza, ma non ci si può comunque sentire toccati, nonostante Comolli non ci sia più, cioè non è un modo di lavorare, di parlare da Juventus, cioè il famoso stile Juve, che fine ha fatto? Non è questo. Buongiorno, la cosa speciale in Premier è che oltre alle enormi possibilità di chi compra c'è grandissima capacità di chi vende. Se li fanno pagare i calciatori, anche le piccole, dare moneta, vedere cavallo, dice Gianni. Daniele invece dice il campionato inglese era già arrivato a un livello zero. No, aspetta. Il campionato inglese, che era arrivato ad un livello zero, è diventato Premier e si è saputo valorizzare e anche riuscito a crescere dove i club hanno abbandonato gli interessi del proprio orticello per crescere e avere ora aspetta ragazzi, però che fatica così. Ora club ricchi in Italia si sono accontentati di campare sullo slogan del campionato più bello del mondo, dove i club hanno pensato all'orticello proprio, rubandosi l'un l'altro e fare la guerra. Ok, forse ho capito, come a dire, in Premier sono stati intelligenti come club a collaborare anche tra di loro, no? Cercare di spendere, vendere e acquistare in particolare tra di loro, senza mai farsi la guerra, a differenza di quello che è capitato in Italia, dove siamo i primi noi, voi, nel senso voi tifosi, a chiedere ad alta voce di non acquistare giocatori nel campionato italiano, ma pensare di acquistarli tutti fuori. Non è un messaggio sbagliato, Daniele. Meno virgole, ma direi che hai detto una cosa sacrosanta. Vocale.
10: Ciao ragazzi, Pier da Torino.
7: Ciao.
10: Allora, io capisco che il ruolo del procuratore sia comunque proteggere in una qualche maniera il proprio assistito, anche se il procuratore di Di Gregorio l'ha fatto molto male. Detto questo, bisognerebbe raccontargli, spiegargli che un portiere alla Juventus non va bene nel momento in cui il rapporto tra punti guadagnati grazie a lui e punti persi a causa di lui, del portiere, producono un effetto negativo. Quindi, visto che Di Gregorio sicuramente non ha portato punti in più, ma quasi sicuramente ne ha portati in meno, non è un portiere da Juve. Basta dire questo al procuratore, credo che i discorsi siano a zero. Buona giornata.
7: Ma tu adesso questo lo puoi dire al procuratore. E cosa fai però? Cosa fai? Lasci perdere, vai avanti. Come dicono tanti, sarà poi Spalletti a decidere cosa fare, rapportandosi con magari il ragazzo all'inizio della preparazione, quindi la preparazione estiva. Cosa fare? Non è così facile, Luciano, cos'è che dice? Sarebbe clamoroso portare Haaland per la gioia dei Vikings della Juventus. Ma tutto molto bello, ma è follia, follia pura. No, non credo. Non tiriamo in balle notizie che poi non possono neanche trovare un minimo di neanche un velo di verità qua, cioè non è possibile. Francesco ci dice che voleva dire a Nino Ori che una delle persone una delle persone più competenti e intelligenti che ci sono sul web. Vedo tante persone che parlano a vanvera e dicono fregnacce. Nino Ori invece dice quel che pensa senza peli sulla lingua, e lo sappiamo molto bene, ma dice sempre la sacrosanta verità. Quindi questo messaggio poi lo copio e lo incollo, lo mando a Nino, che sarà contento di leggervi in questo modo. Poi copio e incollo il mio messaggio del 3 giugno: la Juventus per salire di livello deve sostituire 5 termosifoni, Di Gregorio, Cambiaso, Openda, Kopp e il quinto Comolli. Copio e incolli, e direi che uno è andato, un termosifone, come l'hai definito tu, però 1, 2, 3, 4, 5. Sugli altri, il primo è quello che sicuramente di cui stiamo parlando in questo momento. Il procuratore di Gregorio ha salvato solo Giuntoli. Hai detto bene, Severino. Il procuratore di Gregorio, Severino dalla Val Camonica, nel suo messaggio ha parlato di un ottimo lavoro fatto da Cristiano Giuntoli per aver portato Di Gregorio alla Juventus. E quindi Severino consiglia di riportarselo a Bergamo. Guarda che ce ne sono due o tre di giocatori che io vorrei impacchettare e portare a Bergamo dal signor Sarri e dal signor Cristiano Giuntoli. Uno è il buon Commeiners, l'altro è il buon Douglas Luiz, l'altro a questo punto chissà che non possa essere effettivamente Di Gregorio. Chiudiamo con un vocale, dai.
11: Ciao Giulietta, ciao
7: Fragolone,
11: tuo ospite che ascolto davvero da tanto tempo, ma tu mi chiedi di Tonali, c'entrano i soldi, cara, i soldi.
7: I know, my friend.
11: La prima cosa è questa qua, ormai non è inutile nasconderci. Siamo noi che ci facciamo tanti film, cioè, e che vediamo differenze dappertutto, Champions League, Europa League. Noi dovremmo scendere in campo con una precisa mentalità, quella di segnare più gol possibile e vincere. Stop, basta, sia essa la coppa, la coppetta, la coppettina, questa è la nostra mentalità, questa qui deve essere.
7: Punto e basta, punto e basta. Vedete che se ci sono i soldi che girano, che si giochi la Champions o che si giochi l'Europa League, interessa molto molto poco. Ci sentiamo tra poco, ragazzi, ultima parte.
4: RBN Caffè.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano agli ottavi di finale ai danni di due africane. Eliminate Repubblica Democratica del Congo e Senegal. All'Atlanta Stadium i britannici del CT tedesco Tuchel battono 2-1 i congolesi, trascinati da uno strepitoso Harry Kane. Mentre a Seattle i belgi dell'ex allenatore della Roma Rudy Garcia fanno ancora meglio dell'Inghilterra, passando dallo 0-2 al 3-2 maturato nei minuti finali del secondo tempo supplementare. Grande rammarico per i senegalesi che dominano la partita fino all'86esimo, poi blackout totale, rimontona belga. Diarra stappa la gara al 24esimo, Sara raddoppia al 51esimo. Nel finale il Belgio pareggia grazie alla zampata di Lukaku e al colpo di testa beffardo di Tielemans all'89esimo. Si va ai tempi supplementari, dal dischetto ancora lui. Capitan Tielemans trasforma con freddezza al 125esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia e Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo, prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tillman all'82esimo. Oggi in campo altre sei squadre per i sedicesimi e alle 21 Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malago. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malago. Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis, dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini, impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3-7 di Yannick Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita il numero 1 al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito cosa è accaduto a Parigi, potrebbe risuccedere, non esiste una soluzione definitiva. Atletica, Marcel Jacobs è tornato, ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse due ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto, a più tardi.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
13: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: RBN Caffè.
7: Allora, apriamo con questo messaggio che mi sono confrontato ovviamente con la regia per capire se era mandabile. Lo ascoltiamo, regia, da Beppe da Torino. Cos'è? Ma cos'è?

0: Sto male. Questa do... Allora, ti prego, devi fare una cosa, Gabriele, devi salvarlo e lo dobbiamo mandare a Claudio perché potrebbe impazzire per una cosa del genere. Cioè, se lo mette come... Allora, Beppo, vi autorizzo a divulgarla a costo zero. Sì, sono quelle canzoni create con intelligenza artificiale, ovviamente, però ti prego, si può fare? La salviamo? Se sta salvando. Oh, beh, mi fai risentire l'intro, che era carino. Solo l'intro. Mi dà allegria. Ma top. Cartonato.
1: Sei
0: È già
1: proprio
0: entrata
1: un
0: nella testa.
1: cartonato.
0: Basta, ok? Ragazzi, vi amo veramente, questa è stupida, questa è poesia, al di là del fatto che sapete che non mi piace più di tanto chiamare i tifosi dell'Inter o l'Inter in quel modo, però questa va vale veramente la pena. Ora, appena finisco, all'una mando un messaggio a Claudio dicendogli che deve ascoltarselo, perché può ascoltarlo anche lui aprendo la messaggistica. Tornando a noi, Raimondo da Palermo, ma dopo che ha dato letteralmente delle pippe ad Openda e David, come si presenta nello spogliatoio il buon Di Gregorio? Lo stesso potrebbero dire i difensori di lui, è vero, cioè obiettivamente la stessa identica dimostrazione di affetto letteralmente potrebbe arrivare dai difensori, difendendolo una pippa, fondamentalmente. Sì. Valerio Da Lucca ci dice: Di Gregorio, e l'ho visto anch'io questo video, aveva detto che il suo idolo era Handanovic e non Buffon. Non andava preso. Come fai a ca così capisci? Fa capire quanto non capisca di calcio. Ragazzi, ognuno può avere, è giusto che abbia i propri idoli. Non è che tutti quelli che sono alla Juventus ti dicono che tutti gli attaccanti della Juventus ti dicono che il loro idolo era Del Piero. No, non credo, però capisco che quanto ha vinto Buffon non sia minimamente paragonabile a quanto ha vinto Handanovic. Cioè, forse può rendere l'idea del pensiero di sé e quindi magari un po' anche della mediocrità che tu puoi pensare di emanare, perché tra l'altro Handanovic l'ho conosciuto, una persona splendida, un grandissimo professionista, l'ho conosciuto quando ho lavorato a Udine perché era il portiere dell'Udinese, poi è passato all'Inter e vabbè ragazzi non si può fare, non si può essere perfetti, diciamo così, mi si è anche spenta la luce, ecco, fantastico, sarà un po' più buia, spero di no, però mi illumino io allora nello schermo, così mi piace un po' di più. Detto questo, non è metro di giudizio, credo, cioè non parliamo, non valutiamo Di Gregorio per questa cosa, che non è, credo, assolutamente valutabile. Dai, su, non esageriamo. Vocale, dai. Ragazzi, stanno
1: Io da
0: piovendo.
1: Perugia, io sono troppo vecchio
0: No.
1: per sentire questi discorsi. Il calcio è stato rovinato dai soldi, come il mondo è stato rovinato dai soldi.
0: Sì.
1: Ricordo a tutti che Gian Piero Boniperti, Juventino Doc, si è dimesso quando la Juventus ha comprato Baggio. Si è dimesso perché per lui era una follia spendere quei soldi per un giocatore. Aveva comprato Platini pochi mesi, pochi anni prima, per poche centinaia di milioni. Quindi qui si parlava già di miliardi. Quanto ai giocatori della Juve, scusatemi, ma quando sento parlare di Maradona, un grande, forse la gente che parla così non ha mai visto giocare Sivori in campo.
0: Può essere.
1: Scusatemi.
0: Di cosa? Ma anzi, grazie per averci portato un po' di ricordo e anche un po' di obiettività, credo, perché sono io non ho mai amato più di tanto Maradona. Lo ammetto, un po' per le vicende extracalcistiche, un po' perché non l'ho vissuto obiettivamente come in quanto tifosa, posso aver visto tante sue perle, meraviglie a livello ovviamente di appassionata di calcio, però non posso, non è minimamente avvicinabile a quello che invece è stato il mio percorso da tifosa, semplicemente, no? Però tifosa nella Juventus. Fabrizio Romano ci dà delle novità, delle notizie, perché a quanto pare la Juventus si è informata in merito alle dichiarazioni rilasciate appunto dallo agente di Di Gregorio, uno sfogo molto forte su cui il club pare aver preso informazioni. Non so che cosa voglia dire in italiano questa cosa, sinceramente, però insomma, non lo so. Di Gregorio vorrebbe restare alla Juventus e giocarsela col nuovo portiere, ma i bianconeri ora valuteranno sicuramente qualcosa, di far qualcosa, magari spinti ancor più proprio da queste parole decisamente pesanti e inopportune. Le possiamo definire così, quindi. Di Gregorio è interista, dice. Poteva interista, poteva più. Vabbè, Di Gregorio è interista. Non poteva, ecco, che qua devo aiutare. Non gli poteva piacere Buffon, ma questo non lo so. Io penso che qualunque bambino che vuole fare il portiere prenda Buffon, possa prendere Buffon come esempio, non soltanto quelli che tifano Juventus, credo, no? Vocale.
2: Ciao Giulia, buongiorno a tutti. Antonio dall'Abruzzo,
0: Ciao.
2: io chiamo solo per salutarti in quanto sei la mia
0: Grazie.
2: giornalista preferita di Radio Bianconera,
0: Grazie.
2: perché sei sempre gentile, felice, molto pacata, non vai mai sopra le righe e sei molto ben informata. Un abbraccio a tutti, forza Juve!
0: Ci proviamo quantomeno ad essere informati, pacati e aggiornati. Non è sempre facile, ma grazie, grazie, grazie. Amo, amo, amo tutto questo. Dai, ancora qualcosa da ascoltare.
3: Da bollate. Io dico che secondo me questa uscita del procuratore di Di Gregorio vuole probabilmente mettere un po' spalle al muro la società, dato che ormai si è capito che è fuori dal progetto dopo le parole di Carnevali, mettere un po' spalle al muro la società, dato che la società è in una situazione attuale, momentanea di debolezza a livello finanziario. In maniera tale che così un out-out, diciamo che la società si potrebbe vedere un attimino costretta per non perdere totalmente l'asset a facilitare l'uscita di Gregorio stesso a cifre diciamo più basse, perché secondo me non può permettersi attualmente di mettere fuori rosa o
0: Ma no,
3: di
0: non credo.
3: svalutare ancora di più il proprio giocatore.
0: No, no, no. Sulla questione fuori rosa sono abbastanza sicura anch'io, anche perché fa anche abbastanza ridere che tutte le estati ci sia sempre un discorso fuori rosa da buttare in ballo, no? Cioè, l'anno scorso Vlahovic per altre questioni, adesso il discorso di Gregorio per questioni ancora ulteriori. E vabbè, vedete che tornando all'incipit della trasmissione c'è sempre qualcosa di cui parlare in casa Juventus, nonostante la diretta dalle 8 alle 21 e tutti si chiedano: ma come fate a parlare per così tante ore di Juventus? Ci riusciamo, perché c'è sempre qualcosa, capita sempre qualcosa. E questa è mera, mera, mera, meraviglioso. Giuseppe da Genova. Allora, Giuseppe da Genova, ciao Giulia, buongiorno a tutti, Antonio. Non ho capito, però intanto ti saluto. E dice: anche io ho visto giocare Sivori e Boniperti e tutti gli altri che erano con loro. E ti vorrà davvero dare un grande peso che Maradona aveva in più lo spogliatoio, sapeva fare spogliatoio, insomma, ok? Più di quello che forse faceva Sivori, e che Maradona è stato più comprensivo verso quelli che ce la mettevano tutta, ma non erano dotati per il calcio, mentre Sivori era più, insomma, era più un'idea di sé alta, no? Insomma, una valutazione di sé molto alta, importante. Va bene, ok, giusta valutazione. Ringrazio Federico da Reggio Emilia per i complimenti. Scusa Giulia, ma nel mio messaggio precedente in cui ti dicevo che sono Giuseppe da Genova, uscirà fuori la registrazione di Antonio. Ah, ok, va bene. Ti salutava. Mi salutava Antonio. Non ho capito. Giuseppe, non capisco. Vabbè. La scelta il fatto di aver scelto Handanovic e non Buffon è coerente con la sua fede interista. Quindi lui era il suo idolo. Ho capito, ma a me che lui tifi Inter non interessa nulla. Se vieni a lavorare per la Juventus, se sei stipendiato dalla Juventus, che tifi Inter, che tifi Milan, che tifi Catanzaro, che tifi Sassarese, non mi interessa. Devi fare del tuo meglio per portare avanti il progetto e per soprattutto non essere mai minimamente attaccabile. In questo momento tu purtroppo lo sei alla grande. Discutere il talentosissimo oltre che generale non è azzardato, è grandissimo di sempre, Forza Juve. Certo, io te lo dico io non l'ho vissuto in quanto tifosa, posso parlarne. A posteri, no? Perché appunto a posteriori, perché poi posso aver guardato video che lo riguardavano, eccetera. Ma quando ero piccola io, quando quindi Maradona giocava nel Napoli, io non ero tifosa del Napoli, ovviamente, tifavo Juventus e per me esisteva solo quello. Poi che abbia fatto la storia, lo so, ma non è un giocatore che ho mai amato più di tanto. Tutto lì. Basta, non mi sembra di che sia niente di strano. Vocale, vai.
4: No, Giulia, non sono mica
0: No.
4: d'accordo nella
0: Dai.
4: linea morbida. Prova poi a immaginare se in Radio Bianconera tu parlassi come ha parlato Di Gregorio, col direttore, con
0: Ma
4: Claudio,
0: io
4: con
0: non ho detto linea
4: Camillo,
0: morbida, ho detto che
4: con
0: non si
4: tutti.
0: mette fuori rosa.
4: No, lì si spacca lo spogliatoio, lì si spacca la diretta, assolutamente fuori rosa.
0: Ma è controproducente il fuori rosa, lo agevoli verso l'uscita con educazione. E fuori rosa la Juventus non ha praticamente quasi mai messo nessuno, cioè a meno che proprio non si parlasse di qualcosa di così di è talmente eclatante che possa anche ovviamente parlare, vedere della violenza o delle azioni effettivamente impossibili da non etichettare come sbagliate, ma che ti vedono protagonista. Ora, è vero che nessuno può pensare, immaginare che la frase, quanto detto appunto dal procuratore di Gregorio non. Cioè, sia stato scritto senza l'autorizzazione di Di Gregorio stesso. Cioè, io mi immagino un dialogo, no, molto fitto tra il procuratore diretto e poi di Gregorio stesso, il giocatore. Cosa facciamo? Lo scriviamo? Lo mettiamo online? A che ora? Quando nessuno se lo aspetta di sera, quando la gente è serena, tranquilla e è lì che guarda la televisione, lì che c'era anche Temptation Island. Cosa fa? Cosa facciamo? Buttiamo un attimino di benzina sul fuoco. Mandiamo questo messaggio forte. Che faccio, Digre? Lo faccio? Ma sì, dai, Carlo Alberto. Detto Charlie. Facciamolo, famo strano. Cioè, capite il disagio, cioè percepite il disagio anche voi? Vocale.
5: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Ma la colpa non è di De Gregorio, secondo me, la colpa è di quel figuro che lo ha portato a Torino. per la cifra incredibile di milioni, mandando via Szczęsny, con più Danilo, che erano le anime juventine, sicuramente di pieni di juventinità. Il problema è che Giuntoli ha fatto disastri a non finire insieme al cartonato in panchina che c'era quell'anno, non voglio neanche dire il nome. Quindi io spero che venga non solo messo fuori rosa, ma venga proprio che gli venga detto di trovarsi una squadra e di andarsene il giorno dopo, perché certi atteggiamenti a lui noi non li tolleriamo. Potremmo arrivare anche ai quindicesimi, ma noi siamo la Juventus e questo personale non si deve neanche permettere. E soprattutto non ha smentito il suo procuratore. Per quanto riguarda il resto, spero che se ne vadano comunque quei due ectoplasmi in attacco, che non voglio dire neanche il nome di quei due persone, perché se mi faccio sangue cattivo prima di pranzo. Speriamo bene,
0: No, no,
5: confidiamo
0: no,
5: che i
0: no, no, no, no.
5: carnevali e forse vi sono.
0: Vediamo, vediamo. Abbiamo già rovinato il pranzo a Nino Ori dopo che io gli ho mandato la foto con l'immagine del procuratore. Quindi ecco, lungi da me davvero rendervi indigesto il pranzo del giovedì 2 luglio. E poi continuiamo a parlare di Maradona qua. Maradona era un giocatore stratosferico, anche se aveva tante debolezze, è riuscito a dir no ai soldi per andare in una società come il Napoli, allora non aveva mai vinto nulla. Guardatevi la punizione. Sì, ma ragazzi, va bene, è stato Agnelli a scoprirlo. Anche se era diventato un avversario, lo ammiravo. Sono assolutamente d'accordo con voi, per carità. Ma posso dire che non era un giocatore, non è nella mia top 5 dei miei giocatori del cuore. Poi può esserlo veramente per chiunque. Tanto di cappello e di rispetto, un saluto anche ad Alfredo. Poi c'è chi dice Christian da Campobasso. No, Giulia, non sono d'accordo. Edgar Davids, dico Davids, fu messo fuori rosa per molto meno. Perché non accettò la cessione e si fece 6 mesi in tribuna. Ragazzi, però ripeto, il problema è che c'è stata qua dell'astuzia, perché adesso, nel caso, potrà capitare che si dica, sapete che c'è? Non l'ho voluto io, non ero d'accordo con quel messaggio. Quindi credo anche che, è capitato, adesso cerco di usare le parole giuste, è capitato anche che determinate frasi venissero tirate fuori proprio attraverso sempre i soliti canali social dei giornali. Vi ricordate quando Locatelli volta le spalle a tutto e a tutti e mette la sua foto con la fascia da capitano? E anche lì quante ne avevamo dette di cose a lui, come si è permesso, ma allora la società deve prendere delle, de deve, deve muovere qualcosa, deve smuovere qualcosa perché non ci si può comportare in questo modo. Non è successo nulla poi. Cioè, giustamente tu mi torni indietro di un bel po' e ti rimballo il discorso Edgar Davids. Però questa secondo me è stata fatta un po' ad hoc come cosa. C'è un po', ci vedo un po' della strategia. Sbagliato, eh? Sbagliatissimo. Vergognoso, irresponsabile e soprattutto irrispettoso. Ma ci vedo della strategia. Vocale.
3: Ragazzi, Carmine da Melbourne, secondo me il procuratore di Gregorio ha parlato così perché è stato messo alla porta, gli hanno detto o ti trovi una squadra o non giochi, tipo così. Però poi fa delle dichiarazioni, ha mancato di rispetto alla Juventus proprio di brutto. Ha detto cose che non doveva dire perché viene pagato profumatamente ogni mese e quindi deve andare via adesso. E comunque secondo me è stato già messo alla porta. Sempre forza, comunque forza Juventus, fino alla fine.
0: Prendiamo anche questa. Ancora, c'è ancora qualcosa da ascoltare? Abbiamo dato fondo ai vocali.
6: Ciao ragazzi, no, ma non sono Claudio, per favore, rendetela disponibile per tutti perché la devo scaricare assolutamente e devo metterla a manetta con giù tutti i finestrini
0: Manetta.
6: e farla sentire a chiunque. spettacolare, una gemma incredibile. Grazie a Beppe da Torino. Per favore, rendetecela disponibile, perché non vedo l'ora di poterla divulgare. Grazie, un abbraccio. Fino alla fine, forza Juve!
0: Beppe da Torino, ma cosa hai combinato? Cosa ci hai combinato? Guarda, in chiusura riascoltiamo quei 30-40 secondi che abbiamo, che vi ho già così, con cui prima vi ho già deliziato. C'è ancora qualcosa da ascoltare invece? Chiedo, domando. Era l'ultimo, però arriva Pietro, Piero da Palermo, che ci dice così: il procuratore di Di Gregorio non dice che Perin l'aveva messo in panchina e poi lui non interessa, e poi a lui non interessa degli sbagli della società, e quindi io lo metterei fuori rosa. Allora, il procuratore di Di Gregorio non dice... Ah, ok, Piero da Palermo, e c'hai la ragione anche tu, perché non è che ti viene a dire... Vi ricordate che cosa è successo? Che pochi mesi fa il buon Luciano Spalletti decide di far sedere Di Gregorio in panchina perché in un momento, un attimino così, e dà di nuovo la titolarità a Perin. Questo non l'ha scritto il procuratore di Di Gregorio. Ottima osservazione. Antonio Caruto da Dortmund: voglio essere una voce fuori dal coro. Per me il procuratore di Di Gregorio... Ecco, così, finiamo così. Tutti i torti non ha. Il nostro portiere ha la colpa di aver sbagliato 3-4 interventi decisivi, ma il disastro l'hanno fatto più gli attaccanti che lui. Alla fine Di Gregorio il suo l'ha fatto. Ha salvato anche parecchi gol, ha parato un rigore, quello glielo dobbiamo dare come soddisfazione. Ha salvato anche parecchi gol, poi se Locatelli e David vanno a sbagliare rigori decisivi, la colpa non è solo del portiere. Riguardo il suo idolo, basta ricordare che era di chi era l'idolo Buffon. Chi era l'idolo di Buffon? Un portiere africano che conosceva solo lui. Antonio, tutto giustissimo. Infatti, non stiamo dicendo che abbiano detto una cosa sbagliata, ma che non si debba fare così. Quando lavori in questo ambiente, assolutamente sì. Ultimi secondi, dobbiamo riascoltare la canzone. Vai, chiudiamo così e vi saluto e ci vediamo domani alle 11:00.

0: po' Mavini anche qua diventa.
1: Ciao ragazze!
2: Gli esperti lo fanno tutti perché RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono.

0: esercita con serietà e rigore le sue prerogative, lo Stato sa ascoltare.
1: È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino, dopo che una coppia di vicini aveva sentito le urla. I sospetti della polizia si erano subito incentrati sulla donna, portata in commissariato, interrogata e arrestata nelle scorse ore.
0: A Milano i funerali di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale morto il 22 giugno mentre in moto inseguiva un SUV che non si era fermato all'alta per un controllo. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta negli edifici comunali. A portare il feretro e il suo casco sette colleghi. Non stancarti di inseguire i tuoi sogni, si legge su uno striscione. Domiciliari e bracciale elettronico al 26enne al volante, accusato della morte di Imprezzabile come conseguenza di altro reato e di fuga pericolosa.
1: Alla fine i lefebriani hanno scelto lo strappo e lo scisma si è consumato. Del resto non si era mai totalmente rimarginata quella ferita inflitta 38 anni fa, quando Monsignor Marcel Lefebvre ordinò contro il volere di Giovanni Paolo II quattro vescovi. Proprio due di loro sono stati i celebranti della messa a Decon in Svizzera. Monsignor Alfonso de Galareta e Monsignor Bernard Fellet, che dopo il perdono di Benedetto XVI nel 2009, con le loro azioni hanno dato il via ad una seconda scomunica. La pena è automatica, late sentenze in termine tecnico, e oggi è arrivata la ratifica del Vaticano.
0: È salito a 17 morti e 86 feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev, secondo quanto reso noto dal servizio statale di emergenza ucraino citato dal Kiev Independent. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato. L'alto commissario dell'Unione Europea Callas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia.
1: Come previsto, l'ondata di afa che ha colpito per giorni l'Italia si è bruscamente interrotta con l'arrivo di una perturbazione che ha portato temporali, grandine e vento. Ieri interessato soprattutto il nord, poi il maltempo si è spostato al centro e al sud. Residui temporaleschi fino a domani. Oggi è allerta rossa per le ondate di calore soltanto a Catania e a Reggio Calabria. Domani bollini tutti gialli e verdi nelle 27 città monitorate. Ma la pausa sarà breve, dal weekend attesa la ripresa del caldo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Ancora fino alle 15 con inizio alle 13, cose di calcio. Da domani si ritorna al modello classico. Intanto buona giornata a cose di calcio, in studio da Torino Antonio Paolino. Per quanto riguarda il sommario, Ekator si presenta e spera di restare. Tutto dipende da David e Openda. Di Gregorio sbotta il suo procuratore, Belloni si impunta per restare. Conte sponsorizzato e Maldini si avvicinano all'azzurro. Aspettando la fumata bianca per Colomuani, la Juve vota per il prestito oneroso con obbligo di riscatto per non superare in due anni il costo di 35 milioni di euro per l'attaccante

0: Francese, buona giornata, ben ritrovati. Vi ho un po' ascoltati in queste ultime battute, nel corso anche della mattinata qua e là. Torneremo domani all'orario consueto, ma questo, ve lo posso già anticipare, diventerà l'orario da settembre di Cose di Calcio. 13:15, preparatevi, quindi. Ecco, è cambiato l'orario, mi sono ammalato, devo mettermi in mutua. Detto questo, avremo tempo di raccogliere tutte le notizie della mattina, riprendere con i principali TG e in mezzo ci mettete anche, dopo aver pranzato, appunto, Radio Bianconera. Allora, io oggi voglio farvi arrabbiare perché io sono dalla parte del procuratore di Di Gregorio. Lo dico a chiare lettere perché ha detto la verità e perché tanti lo pensate e tanti lo pensate. Vedi che vi ho subito svegliato. Non ditemi poi perché urli, perché così vi è saltato il piatto della minestra coi fagioli davanti sul cucchiaio che stavate per mettere in bocca. Allora, naturalmente Di Gregorio ha le sue pesanti responsabilità in alcuni casi. Volete tirarmi fuori anche gli altri casi che sono dipesi da Bremer, Kelly, Locatelli, le incursioni di quello o di quell'altro, Thuram, i gol sbagliati da parte di David Openda, le serpentine inutili di quello o quell'altro giocatore? Solo che se sbagli là davanti, storci il naso e magari vinci comunque. Se ne prendi uno qui davanti alla porta, per disattenzione collettiva, perché Yildiz non corre, perché Conceição perde il pallone là davanti, perché David la tira in bocca al portiere o sbaglia un rigore, ve li siete già dimenticati tutti questi errori. Non fate la somma lì, dividete e fate in proporzione quelli che sono stati gli errori da parte di ciascuno. Noi questo portiere l'abbiamo pagato, io non voglio difendere Di Gregorio, non è da Juve. Ma è da Juve in questo momento, è stato da Juve per la Juve che è stata. Perché? Perché andiamo a prendere un portiere con poca esperienza, lo paghiamo 18 milioni e cosa volete anche? L'iniezione elettronica e gli specchietti retrovisori elettrici e il colore metallizzato dal portiere? Attenzione, perché siamo andati a chiedere di Svilar. Vero, abbiamo chiesto il prezzo. Siamo scappati, visto che ci hanno chiesto 45 milioni. Siamo scappati, o forse noi ne abbiamo proposti 40, 45, per far vedere che forse potevamo aprire il portafogli. Quelli sono i prezzi dei portieri che meritano. Se lo prendi da 18 milioni, lo prendi forse col bagagliaio piccolo, lo prendi forse non con la vernice metallizzata, lo prendi forse anche senza aria condizionata. Quindi è troppo facile puntare il dito su Di Gregorio. È troppo facile. Poi la diplomazia nel calcio vi piace fino a un certo punto. Se parlano e dico la verità, io abbraccio chi dice la verità. La verità del procuratore che in 20 sono stati comprati 20 giocatori nuovi e ne stiamo vendendo 30 di quelli che avevamo comprato, che sono passati tre allenatori e quest'ultimo non ci ha fatto andare in Champions League, anche lui, e sono passati tre dirigenze e siamo sempre allo stesso lavoro. E cosa doveva fare Di Gregorio? Parare anche le nostre sciocchezze? Mi sembra un po' esagerato. E vi ho detto la mia, e vi ho detto la mia su Di Gregorio, che è un portiere mediocre, un buon portiere, che doveva vivere forse in un'altra Juventus. Ma guardate quando sono arrivati altri portieri anche da noi, con Ancelotti, chi c'era? Quel portiere che poi dopo ha fatto bene ed è arrivato con esperienza, gli manca la personalità e l'hai pagato po' 18,5 milioni. 18,5 milioni al Monza. Bastava essere furbi e poterlo rivendere senza polemica a 18,5 milioni e cercarti un altro problema, un altro portiere. Un altro problema potrebbe essere una bella battuta. Ma questo è il primo tema. Poi, Jeff Ecator, preparatevi, perché intanto facciamo un salto indietro e andiamo alla multa che la Juventus deve pagare di 6 milioni più, al massimo 14, ce lo facciamo spiegare nel dettaglio, però preparatevi anche a farmi lo spot pubblicitario per Jeff Ecator. Voglio sentirlo con la voce dello speaker, DJ Nanà, dello speaker bianco-nero, DJ Nanà allo stadio, quando entrerà in campo, sempre che resti, perché se non riusciamo a vendere quei due, no, di cui stiamo parlando poco, ma se non riusciamo a darli via, Ecator torna al Genoa per giocare, mi sembra abbastanza chiaro, o no? Quindi capite che la... o è colpa di Di Gregorio? No, solo per capire. Ma così, vi ho introdotto la puntata, vi ho fatto saltare il pranzo, vi ho rovinato il pranzo, ma adesso mi riporto tranquillo e apparecchio insieme al collega, amico, esperto di economia e finanza, qual è il nostro Gabriele La Monica, che ho disturbato addirittura in lidi lontani, ma non dico quali, perché sennò poi andate a cercare lo scatto, il selfie con lui. Buongiorno Gabriele, ben trovato.
1: Ciao, ben trovato, come stai? Come state? Siete mancati?
0: Anche tu ci sei mancato, però noi siamo anche rispettosi di chi è in vacanza. Gli roviniamo solo un giorno all'inizio del mese, come una tassa. Ma,
1: sì,
0: ma
1: non c'è tutto problema. Bene, tutto posso bene, dire, ma sappiamo... Posso dire la mia di Gregorio? Posso dire la mia?
0: Tu puoi dire quello che vuoi. Partiamo dalla rubrica aperta. Vai, vai. Questo è il tifoso Gabriele La Monica, di Milano Finanza, no, News Wires.
1: No, il giornalista, nel senso che il giornalista Gabriele La Monica sa che Di Gregorio fu scelto nonostante il parere contrario di Filippi, allora preparatore dei portieri, che gli chiesero espressamente cosa ne pensi, e lui disse: quest'uomo non è Juventus.
0: Bene, ringraziamo quindi Gabriele La Monica per aver peggiorato la situazione. Questa non la sapevo, quindi te la riconosco come fonte e la aggiungerò nelle mie riflessioni. È anche vero che poi te ne dico un'altra. Giochiamo questo gioco durante l'estate, io e te.
1: Quando vuoi.
0: Perché così facciamo capire sempre meglio le cose. Il bravo giornalista sa un pezzo, l'ha messo sul tavolo il suo puzzle Gabriele La Monica di Milano Finanza, ma lo interpelleremo naturalmente per le cose economiche. E io ti dico che la Juve è rimasto il figlioccio di Filippi ad allenare i portieri, ma i portieri non sono contenti di uno che ha poca esperienza nel preparare i portieri. Ti piace questo secondo puzzle? Perché se ti alleni con un preparatore,
1: sì,
0: non c'è
1: Filippi...
0: feeling. Ecco, bravo, spiegami.
1: Filippi ha inventato la gabbia per Buffon, che ha reso Buffon ancora più Buffon, per cui stiamo parlando. Hanno assolutamente ragione di non aver piacere di allenarsi con qualcuno che non è esperto, perché il preparatore dei portieri deve conoscere la psicologia dei portieri che allena, oltre che i limiti dei portieri che allena. Sicuramente Di Gregorio i limiti ne ha avuti tanti, perché comunque è vero che davanti non segniamo neanche con le mani, no, sette attaccanti, perché chiaramente abbiamo visto delle tragedie greche. È pur vero che lui ha preso dei gol sul primo palo che gli davano vendetta, per cui lui è sicuramente uno dei corresponsabili, non è solo, chiaramente hai perfettamente ragione. La gente secondo me gli ha fatto un pessimo servizio, perché comunque se lui fosse andato via magari in silenzio e poi si fosse tolto le spine dai piedi o il sassolino dalla scarpa una volta giunto nella destinazione, avrebbe avuto sicuramente più mercato. È evidente che questa uscita della gente secondo me crea problemi alla gente, alla Juve, per trovare una collocazione, e sicuramente la collocazione di Gregorio, l'unica certezza che abbiamo è che non sarà in porta alla Juve l'anno prossimo. Su questo penso che tutti quanti siamo d'accordo.
0: Forse al massimo per avere più tempo la Juve, lui, per risanare, forse anche, perché poi la diplomazia di Carnevali si dovrà vedere anche di fronte ai casi Spinosi. Questo è anche il primo che spunta, e siamo solo al 2 di luglio, no? Dopo quello che è riuscito a fare, a dire o sta sostenendo. Quello di fare eventualmente il ritiro con la Juventus, quantomeno la prima parte, quando forse mancheranno ancora i portieri titolari, dico. Su chi ti sbilanceresti come portiere alternativo?
1: Beh, se veramente abbiamo offerto 40 milioni per Svilar, allora possiamo andare a prendere carne secchi, che ci risolverebbe, risolverebbe il portiere per sempre. Oppure io ho già letto di un interessamento per il portiere del Frosinone, in questo momento mi sfugge il nome, che è il portiere dell'Under 21, che è un gran portiere, un gran bel portiere, e allora a quel punto lo puoi portare a casa come secondo e magari portarti a casa un vecchio tipo De Gea, che magari un due anni te li fa ancora, intanto fai crescere il ragazzino e te lo fai crescere in casa, che è una soluzione che sarebbe in linea anche con le nostre attuali finanze. Se però è vero che abbiamo disponibili 40 per Svilar, allora tanto vale andare dalla cara bottega dell'Atalanta e prendere carne secche, che è sicuramente la soluzione migliore possibile, perché è italiano, perché è giovane, perché è molto bravo.
0: Certo, devo capire da Giuseppe da Finale se il discorso da disfattista era il mio o quello del procuratore di Gregorio, nel senso, però fa riferimento a sputare nel piatto in cui mangi merita un giretto in tribuna, ben che vada, quindi probabilmente il riferimento è al giocatore. Il silenzio a volte è sempre d'oro, non per chi commenta e che è costretto in base agli assist che arrivano dai vari giocatori. C'è anche chi si sta tenendo la bocca cucita, secondo te, Gabriele? Poi torniamo, poi ti svesto i panni da tifoso.
1: Beh, secondo me, guarda, il concetto è questo. Rispetto alla gestione precedente c'è un cambio di passo molto importante, perché prima avevamo un dirigente, diciamo così, molto pirotecnico e anche abbastanza imprevedibile come Comolli, che gestiva le vicende di calcio con logiche che molti calciatori non capivano, perché erano, diciamo così, diverse dal solito, non migliori non peggiori. Il passato è passato e veramente lasciamo andare. Carnevali è un vecchio lupo di mare, è una persona, uno stile Marotta, per cui un dirigente che sa il fatto suo e che quindi certe logiche tende a non apprezzare. Ricordiamo sempre che uno dei tanti motivi che hanno portato Dybala lontano dalla Juve fu il fatto che Dybala avesse una sua rete di uffici stampa, di procuratori che facevano una comunicazione che era contraria alla Juve, e già pur non essendoci più Marotta, quelle cose non sono bene accette alla vecchia guardia, secondo me con molta ragione. Per cui Carnevali è sicuramente una persona che parla molto poco e agisce con nomi che prima non sono mai usciti, perché l'attaccante che è arrivato non era mai stato intercettato dai colleghi di calciomercato, pur molto bravi. Ed è questo il suo vantaggio, il fatto che lui riuscirà a portare a casa, secondo me, dei nomi che non sono nella lista dei principali, ma sono comunque ottimi, perché secondo me il ragazzo è molto bravo, e chiaramente cercherà di vendere dove potrà e incassare le minusvalenze che potrà incassare, perché è vero che noi abbiamo Davide Openda da collocare, però è anche vero che secondo me sarà complicato che possano essere entrambi inseriti in rosa nel prossimo anno, perché ormai è evidente che c'è stato un problema di ambientamento sicuramente per il Belga molto molto evidente, per cui
0: c'è il rischio l'allenatore che uno dei due resti, secondo te, Gabriele, c'è il rischio che uno dei due resti?
1: Paradossalmente sì, perché comunque alla fine della fiera David ha uno stipendio abbastanza alto, 6 milioni, ma è stato comprato a zero. Openda ha un costo di carico molto alto e uno stipendio più basso, per cui secondo me Davide può girare una plusvalenza dal punto di vista dei conti, così entriamo nella materia che mi è più propria. Openda, esatto. Sicuramente Openda potrebbe essere un successo con un prestito secco, cioè quindi dove chi lo prende gli paga lo stipendio e noi ci accolliamo l'ammortamento del suo costo all'interno dei nostri costi, perché chiaramente è stato talmente deprezzato dalle non prestazioni fatte lo scorso anno che è difficile pensare di poterlo vendere. Certo, potremmo cercare di fare una sorta di piccolo miracolo, ovvero sia scambiarlo con qualcuno che ha fallito altrettanto nella squadra di origine, quindi scambiarci una scommessa che può essere intelligente, ma potrebbe anche non esserlo, perché magari rischi di trovarti un altro problema da gestire fra 12 mesi. Queste sono le soluzioni, ma sicuramente io non credo. Io spero che entrambi non siano più parte del progetto, anche per come ho visto giocare Davide della nazionale canadese, e anche per la forma fisica abbastanza ironica che ha. Però poi è evidente che questa valutazione la fa la squadra. Chiaramente l'attacco sarà profondamente rivoluzionato rispetto allo scorso anno.
0: Certo, allora 13:20 ha suonato, hai sentito il campanello? Sta salendo l'esattore, c'è una multa da ritirare. È quella che hanno consegnato alla Juventus. Ci fai un po' il sunto, tecnicamente, Gabriele? Perché la Juventus, secondo quanto riportato dall'UEFA, non ha rispettato quindi la conferma, cioè è arrivata ieri, l'altro ieri, quando è stato, non ha rispettato i parametri dopo l'analisi degli esercizi chiusi nel 23, 24 e 25. Cos'è capitato in quei 3 anni? Senza entrare troppo nei dettagli,
1: La Juventus ha accumulato perdite superiori ai 60 milioni di euro, per cui questo chiaramente viola uno degli obblighi sul fair play finanziario. Quindi la multa che ci è stata data è stata una multa sicuramente abbastanza tenue, perché è una multa complessiva da 20 milioni, di cui però 6 milioni da pagare certamente e subito. I residui soltanto se nei prossimi 3 anni sforeremo gli obblighi di stabilità finanziaria. Ma noi già abbiamo lo squad list, che comunque è di fatto quel parametro che impone che il costo squadra, quindi il costo di stipendi, ammortamenti e il resto, sia pari al 70% al massimo dei ricavi, lo stiamo già rispettando. E in questo ambito, quindi in ambito della multa UEFA, non c'è solo questo, ma c'è anche l'obbligo quest'anno che il costo dei giocatori, dei 25 giocatori inseriti in lista A, la lista principale dei calciatori, sono 25 nomi, di cui 2 portieri e 8 giocatori cresciuti nelle giovanili, se non della squadra, del campionato di provenienza. Il costo della lista A quest'anno non deve essere almeno 1 euro inferiore dello scorso anno. Allora, in questo senso, l'addio di Vlahovic è una benedizione, perché rispetto allo scorso anno, la mancanza di Vlahovic è un 40 milioni di ossigeno, perché sono 20 dell'ammortamento del cartellino e 20 dello stipendio lordo, per cui sicuramente Carnevali ha molto agio per poter muoversi. Ti aggiungo una cosa: ci sono una serie di calciatori che sono poi contenuti nella cosiddetta lista B, che sono i calciatori che sono cresciuti nel vivaio, tipo Ildiz. Ecco, per esempio, se dovessimo ricomprare Muharemovic non andrebbe a impattare sulla lista A, ma andrebbe a impattare sulla lista, esatto, B, perché è stato cresciuto nel nostro vivaio. Quindi tecnicamente cosa potrebbe fare, volendo Carnevali? Comprare molti giocatori da inserire in lista B, per esempio. Un altro potrebbe essere idea di principio, e non sto parlando di nomi effettivamente, però come le caratteristiche che avrebbe Spinazzola. Per cui potrebbe anche decidere, qualora dovesse fare un acquisto anche oneroso dal punto di vista della somma delle parti, di iscrivere 24, anche 23 giocatori nella lista A e aggiungere 6-7 nella lista B, qualora ci riuscisse. Per cui diciamo, è sicuramente...
0: Gabriele, Rugani ti farebbe comodo nella lista B? Ho capito bene?
1: Rugani non mi farebbe comodo mai, nel senso che comunque Rugani secondo me è un giocatore che ha dato tanto, tantissimo alla Juventus, ma è un giocatore che comunque è entrato in una fase in cui, ecco, dovrebbe essere il sesto difensore. Se si contentasse di fare la chioccia e fare il sesto difensore, però quando è entrato anche in queste fasi molto turbolente, lui è un giocatore che rende bene se accanto qualcuno di molto esperto, ma se è lui la chioccia, abbiamo visto anche quando ha giocato alla Fiorentina, non riesce a essere, non ha quel genere di carattere secondo me.
0: Parlavo solo di lista, effettivamente. Senti, farei un passo avanti, perché sennò poi ti tengo in extra time e non va bene. Mi parli di questa multa, perché subito, sai, il titolo è stato la Juve 20 milioni. I tifosi quindi dicono: ma come, così alta rispetto a chi ne deve pagare 6-10, perché c'è una lista abbastanza ampia per certi versi. 6 milioni incondizionati, altri 14, quindi la somma potrebbe essere 20, condizionati. Condizionati da cosa? O incondizionati da cosa?
1: Beh, incondizionati significa che si pagano senza parlare. Probabilmente credo che la Juventus originariamente volesse cercare di spesare questa multa già nel bilancio che si chiuse il 30 giugno, per chiudere così questa fase. Quelle condizionate sono, nella logica un po' amministrativa dell'UEFA, sono condizionate al mancato raggiungimento di alcuni parametri di bilancio. Per cui se la Juventus dovesse fallire e i parametri di bilancio imposti dall'UEFA, cioè la squad list e una serie di altri parametri rispetto ai costi e sui ricavi,
2: potrebbe essere costretta a pagare il resto di quella multa. Se per 3 anni invece centrerà gli obiettivi di ricavo, quelle multe rimarranno solo sulla carta, e quindi non verranno effettivamente spese dalla Juventus. Quindi questo è fondamentalmente il concetto. Allora, diciamo certo. Così, è sicuramente una limitazione. 6 milioni sono 6 milioni, per carità di Dio.
0: Tra l'altro la Juve deve aver già previsti 5, Gabriele. La previsione è un atto dovuto da parte del Consiglio di amministrazione, o ha voluto mettere le mani avanti la Juve? Ah, è obbligatorio.
2: No, non è obbligatorio. Cioè, nel momento in cui c'è un procedimento in corso, il CDA sì. deve preventivare come possa chiudersi questo procedimento secondo buona fede, e quindi eventualmente accantonare una cifra in bilancio che sia, o perlomeno prevedere che ci sia una cifra che possa andare a coprire quella multa. Per cui no, certo. è obbligatorio, perché comunque
0: è obbligatorio. L'avesse omessa sarebbe stato un problema.
2: Sarebbe stata una mancanza da parte del CDA, ma comunque, perché di fatto tecnica. Sono, si chiamano sopravvenienze passive, quindi il fatto che tu prevedi che ci possa essere in futuro un problema, un'uscita straordinaria. Poi se tu vedi, come quando tu in casa vedi che il tetto si sta cominciando ad ammalorare, e prima o poi sai che dovrai farlo, per cui sai che prima o poi quella cifra dovrai mettere il bilancio, al tuo bilancio certo. familiare, dovrai comunque risparmiare quei soldi.
0: Senti, dimmi se ho capito bene, se abbiamo capito bene, perché aspettavamo il momento di oggi, quindi ci siamo un po' sbilanciati senza eccedere, senza invadere troppo il tuo campo. Oltre alla sanzione economica, c'è però da prevedere, si potrebbe prevedere una limitazione nella registrazione di nuovi giocatori nella lista UEFA, ma anche sotto questo punto di vista, ieri ne abbiamo parlato con i nostri radioascoltatori, questo punto di vista la Juve manifesta una certa serenità. Perché? Perché la scadenza del contratto di Vlahovic aiuta ad alleggerire i costi di alcune decine di milioni tra ammortamenti e stipendio.
2: 40.
0: Cioè, ti dicono la lista che verrà presentata, oltre ai paletti di cui hai parlato, non dovrà avere un costo superiore o uguale al costo che aveva l'anno scorso la prima lista presentata per la Champions League. Tu, togliendo già Vlahovic, diciamo, hai dei margini per respirare, diciamo così, è giusto?
2: Hai ossigeno per muoverti. Allora, diciamo così,
0: per muoverti.
2: Se tu per la lista è meglio vendere dei giocatori che abbiano ancora una parte di ammortamento da dover spendere, perché chiaramente ti togli via l'ammortamento residuo e il costo, poi chiaramente aumenti il costo del giocatore, di quello che vai a comprare, ma secondo me è meglio togliere l'ammortamento. Da un punto di vista invece del bilancio in senso stretto, cioè di per far bene al bilancio, invece è molto più conveniente vendere i giocatori già ammortati. Facciamo un esempio, è solo a titolo di esempio: se tu domani dovessi vendere McKennie, tutto ciò che incassi è plusvalenza pura, perché il giocatore lo hai totalmente ammortato, perché ha già fatto un giro di contratti, quindi hai già rinnovato il contratto. Se invece tu domani dovessi vendere Thuram sì. ha ancora una parte di ammortamento, quindi evidentemente il suo costo a bilancio residuo è lo stipendio più l'ammortamento, e quindi tu andresti a togliere dai costi per la lista A tutta quella roba lì. Quindi è evidente che poi dovresti andare a comprare qualcuno che costi meno, o perlomeno che costi uguale o qualcosina meno. Però comunque sicuramente se noi siamo abituati a pensare che per il bilancio è bene vendere i giocatori che sono tutta plusvalenza, cioè quelli già ammortati, per la lista UEFA è più conveniente, ti dà più agio, più spazio di manovra vendere invece qualcuno che ha ancora una parte da ammortare. Perché si porta via.
0: E allora ti sei meritato questa domanda riflessione, no? Prendendo gli spunti anche dai nostri tifosi. Vendo Thuram, quindi indicativamente c'ho ancora una parte da ammortizzare e andrei a risparmiare poi sull'ingaggio. E mi prendo, cosa mi conviene prendere al suo posto? Mettiamo che sia così scientifica l'operazione entrata e uscita. Sì. Un giocatore come Kessié, parametro zero, con un ingaggio che arriva a 6?
2: Thuram quanto
0: con un ingaggio più alto rispetto a Thuram?
2: Thuram cosa prende di ingaggio?
0: 4 e mezzo.
2: E quanto era costato, te lo ricordi?
0: Non me lo ricordo in questo momento, volevo essere aiutato da te tecnicamente. Secondo me è un'operazione sostenibile, però la definirei così. Vale la però vado poi a vedere.
2: Comunque alla fine 4,5 meno 6 meno 4,5 sono 1,5 milioni, che per due fa 3 milioni. Sicuramente la parte di ammortamento residuo di Turam è molto più alta, per cui sicuramente vale la pena.
0: Indicativamente, quindi su questo dato
2: se la metti da un punto di vista del conto per la lista, è un'operazione che ti dà un bel beneficio, sicuramente sì, e ti dà anche agio per poterti muovere su altre, perché ovviamente lo spazio, se devi, alla fine insisto, il conto finale deve essere inferiore di un euro soltanto e sei già a posto,
0: esatto.
2: Puoi muoverti in altri, cioè, ti libererebbe spazio di manovra, chiaramente, certo.
0: Calo un'altra carta, dimmi se sto facendo fantasia pura, e a quel punto cercherei, fosse il Paris Saint-Germain, fosse Thuram l'interessato, il candidato, cercherei di proporre al Paris Saint-Germain la stessa trattativa per ottenere Colomani, ovvero, visto che ci vogliamo tenere bassi e quindi si va verso, per Colomani che si avvicina alla Juve, ma si va verso un prestito oneroso con diritto di riscatto, con obbligo di riscatto fra un anno, aiuterebbe anche la formula identica nel vendere un giocatore di quel tipo. Quindi ti arriva l'attaccante, vendi il centrocampista, non fai danni economici e hai i margini, un po' di ossigeno anche per arrivare a che sì?
2: Certo,
0: ci starebbe linea teorica?
2: Ma certo, ci sarebbe sicuramente, perché voglio dire, il concetto è, se tu ti prendi Colomoni in prestito, benché con obbligo, ma l'obbligo di riscatto è un qualcosa che è una spesa che è datata 30 giugno 2027, per cui a quel punto è una cosa di mettere a bilancio, ma non è che hai in cassa, cioè sì, è un'uscita sicura, perché è un obbligo, però è un'uscita che avrai al 30 giugno 2027. Se Colomoni lo metti formalmente nella casella che è stata di Vlahovic, chiaramente anche questo gli dà un margine ulteriore di manovra per Abbas, comunque perlomeno puoi abbattere in maniera molto alta il monte stipendi e il monte ammortamenti, che comunque al di là degli obblighi UEFA è comunque un beneficio per il bilancio. Per cui sicuramente sono tutte le operazioni che presuppongono, è evidente, soltanto un anno di Europa League, perché è evidente che se tu ti crei un obbligo, cioè un cambialone di Colomoni a fine anno, se l'anno prossimo avrai gli incassi della Champions, quel cambialone lo paghi con tranquillità. Se poi invece c'è ancora gli incassi,
0: altrimenti
2: è un problema, perché altrimenti a quel punto dovrei fare plusvalenze con qualcun altro,
0: mi fermo qui perché è tornato il caldo afoso alle 13:33 locali. E quindi è giunto anche il momento di salutarti. Grazie, perché con chiarezza abbiamo tracciato i conti e anche i margini operativi per Carnevali, così per ragionare a voce alta. Grazie a Gabriele Lamonica.
2: Grazie Antonio, un abbraccio, ciao. A presto.
0: Buon mare, ciao. Diciamo solo questo, buon mare a Gabriele Lamonica, beato lui. Noi ci fermiamo qualche secondo, ragazzi, e dopo avervi stuzzicato, non potete però dirmi che l'errore del portiere conta di più di un errore di un difensore. Perché se il difensore non marca platealmente, mi costa la partita, è come un portiere che si butta a destra e il pallone va a sinistra. Circa, Io il giovedì sera mi arrabbio sempre con Paolo Rossi su queste robe qui. O no, ma non siamo noi due i peccatori, ce ne sono tanti altri. Quindi 18 milioni di Gregorio non era magari da prendere. Certo che all'epoca si parlava di portieri anche più forti. Non li abbiamo presi perché anche Giuntoli, che in quel momento ha buttato soldi nel mercato pensando di poter fare meglio di quanto abbiamo fatto, sapeva già di essere quasi fuori dal fair play finanziario. Quello che ha fatto il Como adesso, sa di dover rientrare, ma pagherò l'anno prossimo. Intanto prende Nico Pass, intanto prende Liberali. se non ne vanno avanti in Champions, se non tornano in Champions l'anno prossimo, comincia per il Como. Non glielo auguro, chi se lo merita dovrà gestire il problema, ma avrà un percorso eventualmente simile al nostro. Liberali, li puoi prendere tutti, ma poi se non arrivano i risultati, chi fa il passo più lungo della gamba è costretto a tirare indietro tutte e due le gambe. A tra pochissimo con Andrea Bosco e parliamo di Gravina. Non c'è più, di cosa parliamo? Troveremo qualcosa di cui parlare. A tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Si sta completando il tabellone degli ottavi del Mondiale. Ieri sera l'Inghilterra ha rimontato la Repubblica Democratica del Congo con una doppietta di Kane. Anche il Belgio agli ottavi grazie a una rimonta con il Senegal dopo essere stato in svantaggio a 3 minuti dalla fine del match. Successo per 2-0 per gli Stati Uniti sulla Bosnia. Agli ottavi l'Inghilterra troverà il Messico lunedì alle 2. Stati Uniti e Belgio giocheranno invece il 7 luglio sempre alle 2. E oggi torna in campo la Spagna che alle 21 sfida Austria a Los Angeles. In palio un posto agli ottavi contro la vincente di Portogallo-Croazia in programma all'una ora italiana. De La Fuente con il tridente Yamal Yarzabal Baena. Ragnik risponde con Arnautovic titolare. Domani alle 5 del mattino si gioca Svizzera-Algeria. E intanto la ricostruzione della nazionale italiana per 12 anni lontana dal palcoscenico dei mondiali entra nella sua fase decisiva. L'obiettivo del presidente della FIGC Malagò è quello di colmare i vuoti nell'ornigramma entro una settimana. La priorità è il direttore tecnico. Paolo Maldini è il nome sul quale c'è piena convergenza di tutti. L'ex bandiera e dirigente del Milan si è preso 2 giorni per decidere. Lato CT viene invece confermato il sorpasso di Antonio Conte su Roberto Mancini, ma con un grosso punto interrogativo relativo all'ingaggio. Un aiuto potrebbe arrivare direttamente dalla Lega Serie A, grazie ad una proposta di finanziamento promossa da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale, che sarà discussa nell'assemblea di Lega il 23 luglio. Il calciomercato: da diverse settimane la Juventus è alla ricerca di un nuovo portiere. Diversi nomi sono stati accostati al club bianconero, da Vicario a Dibu Martinez. Una situazione che non è piaciuta agli agenti di Michele Di Gregorio, che sui social hanno pubblicato un duro post. Hanno scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere, si legge. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità. Sandro Tonali torna in Inghilterra dopo un altro trasferimento stellare. Il centrocampista ex Milan passa dal Newcastle al Tottenham per 100 milioni di sterline. Intercettato alla partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, Tonali non ha nascosto la soddisfazione per il suo futuro a Londra. Sono molto felice, ma non dimentica il Milan. Se ci sarà l'opportunità di tornare, ha aggiunto, ne parleremo seriamente. Tennis: grande giovedì a Wimbledon con 5 italiani a caccia del pass per il terzo turno. In campo in questi minuti Lorenzo Sonego e Tyra Grant. Il torinese affronta il canadese Diallo. La 18enne lombarda proverà invece a mettere in difficoltà la ceca Buzkova. Alle 16.15 circa poi tutti gli occhi saranno puntati su Matteo Berrettini, che dopo la battaglia con Wawrinka sfiderà sul centrale il francese Fels. L'unica sfida tra i due non evoca buoni ricordi al romano, che negli ottavi di Tokyo 2024 fu costretto al ritiro per il solito problema agli addominali. Poi sarà la volta di Flavio Cobolli, che completate ieri le fatiche con Navone, si troverà di fronte l'australiano James Duckworth. Infine in serata toccherà Jasmine Paolini, opposta alla svizzera Victoria Golubic. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Cose di calcio.
0: Sono le 13.41, abbiamo trattato qualche tema, il tema principale del momento, quello del bilancio, della multa, del fair play finanziario, dei tecnicismi con l'esperto di Milano Finanza Newswires. Da un tecnicismo a un altro, da un tecnico ad un altro, Andrea Bosco, con grande piacere, a luglio ce l'abbiamo qui con noi in collegamento. Ciao Andrea.
11: Buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
0: Senti, che impressione ti fa, se sei al mare, in montagna, leggere tutte queste notizie, a parte il mondiale, non so se lo stai seguendo o meno, attorno alle prime operazioni di Carnevali?
11: Sono a Milano, in una morsa di caldo.
0: allora immagino la tua reazione.
11: Dopodiché, per quello che riguarda i mondiali, non mi piacciono. Sono diventati una roba baraccone che piace tanto a Infantino per ragioni economiche e di potere, piace assai meno a quelli che amano il calcio, il vero calcio, eccetera, ecco. E quindi francamente, al di là di qualche fuoriclasse che ancora ci allieta, Messi, Mbappé, Kane, Haaland, con grande
0: stasera rammarico. Modric contro Ronaldo, tra l'altro, questa mi intriga, sì, voglio vederli.
11: Sì, sì, anche a me, ogni volta che vedo Haaland mi viene il mal di pancia.
0: Perché? Me l'avevi detto in diretta, tempo fa in diretta.
11: Ma perché? Poteva essere della Juventus, se solo Paratici non avesse ascoltato il maestro che aveva detto... Ma con me sarebbe la quarta punta. Ma tu ti rendi conto? Noi abbiamo perso Haaland a causa di Sarri. E ha detto a suo tempo, quando Haaland venne a Torino col padre, e aveva solo chiesto, voglio giocarmela per la prima squadra, veniva dal Salisburgo ed era già...
0: Sì.
11: Un aspetto molto importante, e Sarri disse con me sarebbe la quarta punta, e quelli dice vabbè, ciao, arrivederci. Allora, se penso che è probabilmente il giocatore che sbancherà qualsiasi titolo di classifica, di record, eccetera, ed è stato lasciato andare per la valutazione oscena di un allenatore che aveva una grande considerazione di se stesso e assai poco di quelli che erano viceversa i suoi collaboratori, ma questo non toglie le colpe di Paratici, perché poi Paratici quei soldi che costava Haaland li investì su tale Kulusevski, di cui ci sono abbastanza.
0: Me l'ero dimenticato, me l'ero dimenticato. Oggi è una puntata storica. Una puntata storica.
11: Io no, io purtroppo mi ricordo tutto.
0: Tutto.
11: Per quello che riguarda la situazione Juventus, io spero tanto che Carnevali dia una sterzata. Per il momento vedo che fanno le stesse cavolate che faceva Comolli. Cioè, se tu vendi Zaffala per 6 milioni e ti riservi un diritto di percentuale del 20%, è una follia. Zaffala è stato il miglior portiere della Serie B quest'anno. O della Lega Pro, non mi ricordo più dove giocassero, comunque.
0: Ha fatto era stato poi all'Avellino, era stato dato poi in prestito all'Avellino.
11: Certo. Se tu compri un prospetto che ha qualche, sicuramente, qualità, come questo ragazzo del Genoa, lo paghi anche non poco, le 18 milioni sono parecchi per uno che ha fatto 3-4 gol in due stagioni, e ci metti dentro a 5 milioni il miglior terzino della Lega Pro che ha fatto 9 gol, che è tuo, e lo vendi per 5 milioni e hai una percentuale sulla futura di vendita di 10%.
0: Il 20 è stato aggiornato ieri con un comunicato stampa della Juventus.
11: Capirai.
0: Però l'abbiamo campagne. Aggiornato almeno. No?
11: Il 20%, ma facciamo ostriche, campagne, eccetera.
0: Ostriche cioè, anche.
11: Noi siamo nelle condizioni che tutti si ricattano. Vedi Atletico Madrid per Nico Gonzalez, doveva essere riscattato a 32 milioni, hanno fatto la gabola di non fargli giocare le ultime 2-3 partite. E adesso addirittura vogliono prenderlo a 23 milioni, che significa 9 milioni in meno del pattuito. Ma abbiamo delle altre situazioni. Douglas Luiz che ti ritorna sulle croste. Arthur, al quale hanno rinnovato il contratto sciaguratamente a suo tempo, avrà ancora un anno di contratto. 8 anni di contratto al Pizzardone! Cioè da prenderli e attaccarli al muro, tutti, arriva bene, Paratici, Giuntoli, Comolli. Dio non voglia, spero anche questo Carnevali, che si è trovato una situazione pazzesca. Abbiamo ancora sulle croste Milik, abbiamo Openda, invendibile, comincerà un'altra giro del fumo tipo Arthur come Openda, prestiti, controprestiti, eccetera. Abbiamo Davide che doveva già essere venduto, ha fatto 3 gol, ma il giorno dopo, 20 minuti dopo doveva essere già venduto Davide, invece no, è ancora lì. Zegrova, il principe dei giocatori da campetto, da calcio a 5, Zegrova, e noi abbiamo queste scimmie sulle spalle e non ce le toglieremo. Credo in meno di 5 anni non ce le togliamo.
0: Non sarà facile cancellarle tutte. Senti, spudoratamente.
11: Nel frattempo, scusa, l'UEFA ci ha sanzionato.
0: Ci arriviamo?
11: Potremmo reatizzare, ma io dico, scusa, ma perché deve pagare la Juventus? Ma i dirigenti che hanno sbagliato, che hanno sforato, che hanno fatto. Quindi non rispondono mai. Cioè, non c'è mai un. È come i giudici in Italia, no? Sbagliano, fanno delle cavolate, fanno delle cose assurde, cioè, e non pagano mai. Non c'è mai un giudice che paghi per i suoi errori. Lo stesso sono i dirigenti della Juventus.
0: Stiamo anche scoprendo in Italia che ci sono delle indagini che lasciano molto perplessi, no? E anche quei.
11: Allora, se tu ti riferisci al caso, alla vicenda Bastoni, ti devo dire che io sono un garantista. E quindi fino a quando non saranno appurate veramente le cose, io resto a difesa di Bastoni.
0: Della persona, della persona. E rispettiamo.
11: Che è un giocatore dell'Inter che mi sta fortemente sulle scatole, perché quello che ha fatto nella vicenda Kalulu e cioè quello di esultare in faccia al giocatore che avevi fatto ammonire, è una roba vergognosa. Ce l'ho a morte con l'abito, l'arbitro, la penna, che non ha applicato il regolamento, perché il regolamento prevede che se tu esulti smodatamente in faccia a un avversario devi essere ammonito. Bastoni era già ammonito, doveva essere espulso anche Bastoni, nonostante l'errore clamoroso in cui è in corso la pena. Sicuro. Per la vicenda Kalulu. Ma purtroppo questo è il calcio italiano, nel quale si finge di cambiare, si elegge Malagò e non cambierà niente, perché dietro le quinte il tuo amico Gravina continua a tramare e a lasciare lì i suoi uomini, il primo fra tutti Viglione, l'uomo che sta in tribuna dietro a Sala, a fianco di Sala e del procuratore di capo di Milano Viola, tutti interisti sfegatati. Cosa vuoi? Questo è abilissimo Marotta. Marotta è il più abile dirigente italiano, che ha le mani in pasta ovunque e che riesce a passare per vittima anche quando sbaglia, perché il ceffone che ha preso per Palestra e poi il successivo per Nico Paz, fosse successo alla Juventus, ci sarebbero interrogazioni parlamentari, ma visto che è successo all'Inter, diceva vabbè, pazienza, in fondo anche l'anno scorso con Lukman era andata nella stessa maniera.
0: Guarda, hai trattato, ma non avevo dubbi, un po' tutti i temi caldi di questo periodo, non solo di questa settimana. Vorrei tornare proprio sull'aspetto la Juve che verrà, che sta venendo, che si riesce, che sta riuscendo a costruire Carnevali, no? Con una patata bollente non indifferente, ha accettato un progetto impegnativo, ambizioso, ma hai già sottolineato tu tutte quelle che sono anche le criticità. Ma ti farebbe arrabbiare quanto e con chi, che arrabbiatura sarebbe, rivolta a chi, se la Juventus non riuscisse, perché è molto chiaro che la Juve prende Ekator, no? Questo giovane, pagandolo come hai detto tu, facendo marcia indietro su Puzka, per far tornare i conti, diciamocelo chiaramente, poi la next gen abbiamo capito che serve per quello, ancora per tanti anni almeno, ma lui vorrebbe rimanere, ieri si è espresso in questi termini, noi i tifosi ci chiedono, ma siete sicuri che resti? Perché sai che io ho un piccolo dubbio che se tu non riuscissi a vendere Davide Openda, Ekator dal Genoa, cioè un giocatore che prendiamo, perché ce l'hanno proposto come se fosse arrivato Haaland, no? In questo momento, perdonami il parallelo, ma è un giocatore che resta, noi ci crediamo davvero ai giovani, sui giovani, oppure poi diventerà l'operazione che resterà a Genova per maturare, perché hai un altro attaccante, perché arriva Colomani, e quindi parliamo tanto, ma la sostanza, chiunque arrivi è che devi avere giocatori poi pronti o un po' più maturi o più attaccanti.
11: Allora, guarda, io sono del parere che servano giocatori che sanno giocare al calcio, il resto sono chiacchiere. Allora, se Gabriel Jesus è in uscita davvero dall'Arsenal, io prendo Gabriel Jesus, che non è un Marcantonio, eccetera, ma sa giocare al calcio, da centravanti, cosa che per esempio Colomuani non sa fare. È una seconda punta discreta, non eccezionale, ma ripeto, se prendi Colomuani devi prendertene un altro. Devi però cedere gli esuberi, i bidoni che ti sei preso in passato, i David, gli Openda, i Zegrova, Milik e via discorrendo. In difesa, se hanno messo Bremer sul mercato, significa che qualche punto interrogativo sulla condizione di salute di Bremer se la sono probabilmente posta. Perché Bremer dopo l'infortunio non è più stato Bremer. Bremer prima dell'infortunio era una saracinesca, la Juve non prendeva gol. per qualche giornata è continuata così, dopodiché Bremer ha cominciato a fare errori anche macroscopici e la difesa della Juventus, come dire, si è sfarinata. Allora, bene prendere Muharemovic, e non è un fenomeno, ma è uno che ti dà rendimento, è uno che comunque, dopodiché devi fare qualcosa di innovativo, devi andare per esempio dal Liverpool e dire: signori, è da un anno che non gioca questo Leoni, eccetera, che non credo che sarà titolare nella vostra squadra, ecco, ce l'ho dato in prestito per 1-2 anni, dopodiché vediamo che trattativa si può fare, intanto ce l'ho dato in prestito. Allora con Leoni hai uno che può cominciare a giocare dalla difesa, che ha un lancio, che ha geometrie, che insomma sa far quadrare quel reparto. Dopodiché magari vai dal Real Madrid e non gli chiedi Brahim Diaz, che è una fissa di Spalletti e non si capisce neanche perché, perché io me lo ricordo questo giocatore al Milan. Buono,
0: al Milan? No?
11: Ma al Milan, sì.
0: Non buono, è stata ma... la sua, il suo periodo migliore in quel momento lì, effettivamente. Concordo buono, con te.
11: Ma non eccezionale. Io invece dal Real Madrid vado e dico: scusate, questo Mastrantuono non l'avete mai fatto giocare, in Argentina faceva Favilla, eccetera, ce l'ho dato in prestito, facciamo un'operazione tipo Morata, questo dovrebbe fare la Juventus, ma temo che non lo farà. Per quello che riguarda Ekator, questo che è arrivato, è evidente che se vogliono veramente testarlo, devono mandarlo a giocare da qualche parte, in una squadra che sia diversa dal Genoa, ma che abbia delle ambizioni, magari in coppia con Asic, perché io continuo a dirlo, sarò fissato, se sbaglio mi cospargerò il capo di genere, ma se lo fai giocare Asic in un anno diventa tra i primi 10 centrocampisti d'Europa. Ma a Spalletti non piace, e so cavoli di Spalletti, insomma, a questo punto. Cioè, mi piace Sorlot. Allora, lo dico oggi qui, alla tua trasmissione, al signor Spalletti. Sorlot è un pippone, capisci, che fa qualche gol di testa, ma che da un punto di vista del centravanti, grande, grosso, certamente. La Norvegia gioca seconda punta perché in mezzo c'è Haaland, che sa fare il centravanti. Sorlot,
0: bella considerazione, cioè, Andrea, bella considerazione. Sorlot
11: è un gatto di marmo, è inutile che stiamo qua a parlarne. Ma io non lo so, ma non li vedono i giocatori, ma è possibile che li veda io, che sono solo un opinionista, eccetera, che non ho mai lavorato nel calcio come professionista, eccetera. E però i giocatori buoni si vedono, è quelli che danno del tuo al pallone. Questo è.
0: Giusta e corretta percezione, cioè sul ruolo che ricopre in nazionale, chi ha a fianco in nazionale, rispetto alla prospettiva che ci hai aperto con la tua riflessione. Senti,
11: posso dirti un'altra cosa? Lo sai, e tra l'altro è trattato dal Como, e
0: sì,
11: il capitolo Como, che prima o dopo imploderà, perché il capitolo Como è una moda.
0: L'ho appena accennato.
11: Prima o dopo imploderà. Però finora sui giovani ci ha sempre preso bene. Allora il Como sta trattando un giocatore del Benfica, 1,85 m, si chiama Ivanovic, è giovane. Non ha segnato a raffica, ma ha buone qualità tecniche. Bene, questo Ivanovic, Transfer Market, può darsi che la cifra sia sbagliata, è valutato 15 milioni, vale a dire 3 milioni in meno di quanto hanno pagato questo del Genova.
0: Chiarissimo. Senti, parlando prima di Bremer, infortuni, recupero, costi, mercato, obiettivi per la prossima stagione, ti chiedo un commento veloce: se secondo te, in base alle indiscrezioni in nostro possesso, in tuo possesso, sarà una Juve sostanzialmente più con cui sarà più facile lavorarci, creare, costruire qualcosa per Spalletti, perché le allenerà dall'inizio, o qualcosa di molto simile con altrettanti rischi rispetto ad un anno fa quando prese la Juventus? Perché in tanti hanno questa perplessità, questo dubbio, Andrea.
11: Si auspica che Spalletti ci faccia vedere, oltre che certamente, come ci ha già fatto vedere, un gioco migliore rispetto a quello di Tudor, rispetto a quello di Thiago Motta, ci faccia vedere anche continuità.

0: Quest'anno la Champions se la sono giocata con un danno economico
1: Chiaro.
0: macroscopico che si sta riverberando sul mercato. Detto questo, lo dico a tutti quanti mi ascoltano e spero che non mi prendano per un gufo o per uno che porta il Chiella, ma per poter ritornare, non dico a vincere, ai vertici, e quindi
1: Sì.
0: competere, che ne so, per una semifinale di Champions, una finale di Coppa Italia, lottare fino alla fine per lo scudetto e non essere già dopo il girone di ritorno a 20 punti dalla prima, solita Inter, chiusa parentesi, ci vorranno 5 anni come minimo, perché parliamoci chiaro, e questo vale anche da un punto di vista mediatico e di approccio. C'erano una volta il Milan e la Juventus. Oggi uno che deve dimostrare ancora tutto e che si chiama Liberali, che aveva una clausola di compra di 6 milioni, no? Preferisce andare al Como
1: Come?
0: rispetto alla Juventus, all'Inter, al Milan.
1: Al Milan anche, si è fatto avanti la proprietà addirittura.
0: E questo la dice lunga sulla decadenza del calcio italiano e di che cosa significhi per i giocatori e per quella iattura totale, penso al caso Vlahovic, che sono i procuratori dei giocatori. Aveva ragione mille volte Gian Piero Boniperti, che non ci voleva trattare con i procuratori. Io mi ricordo quando la Juventus perse Panucci, te lo ricordi Panucci, grande terzino dell'Italia, del Real Madrid, del Milan, che
1: Milan,
0: era a
1: Inter,
0: Genova, era già
1: Genova.
0: della Juventus, ma il procuratore di Panucci, neanche il presidente del Genova di allora, il procuratore di Panucci faceva il furbo, eccetera. E allora Boniperti dice, sapete che c'è? Lasciatelo andare dove vuole, alla Juventus non serve. Non era vero, sicuramente uno come Panucci alla Juventus, anche quella di Boniperti, sarebbe servita. Però Boniperti era un hombre verticale, è uno che aveva gli attributi, non come i pappamolla che adesso frequentano tutte le squadre, tutte le società di calcio e che sono strangolati dai procuratori. Quando
1: Mi sembra
0: sento
1: di averla
0: che...
1: già sentita questa affermazione, non da parte tua, ma in generale da chi annusa il
0: No,
1: mondo del calcio da tanti anni.
0: quando sento che forse Vlahovic potrebbe... Ma io Vlahovic non lo voglio vedere neanche dipinto, hai capito?
1: No,
0: Per
1: è
0: come si è
1: finito. Senti.
0: comportato lui e come si è comportato suo padre, procuratore. Ma io non lo voglio vedere neanche in figurina. Anzi, se non ha ancora svuotato l'armadietto,
1: Già
0: sono
1: fatto,
0: io,
1: già fatto.
0: società, che gli preparo le valigie e gliele faccio trovare fuori dalla porta.
1: È doveroso perché mi hai dato l'assist per chiudere. Hai parlato di procuratore, ma l'hai sentito come ha sbottato il procuratore di Di Gregorio? Mi dici la tua e ti
0: Va.
1: saluto.
0: A casa e via anche Di Gregorio, per tutte le cavolate che ha fatto Di Gregorio nel corso della stagione, il suo procuratore deve solo stare zitto. Se la Juventus trova una soluzione per lui, lo cede con soddisfazione del giocatore, eccetera, cosa, grasso che cola. Se no, deve stare solo zitto. Di Gregorio non è un portiere da Juventus. E la Juventus ha avuto sempre il meglio, ha avuto Zoff, ha avuto Buffon, ha avuto Szczęsny, con tutto il rispetto possibile di Gregorio, non è di questa categoria.
1: Stavo dicendo grazie, salutiamo Di Gregorio, non era Di Gregorio, ma il nostro Andrea Bosco, a cui auguriamo una buona estate calda, bollente quando parla di Juve. Grazie Andrea, come sempre,
0: Arrivederci,
1: con
0: grazie a
1: stima.
0: te, buona giornata, ciao ciao.
1: Grazie, alla prossima, se capiterà di nuovo qualcosa di eclatante, senza tenerlo impegnato e disturbarlo nel mare di Milano, dei problemi juventini, del mare di problemi juventini in quel di Milano. Io vedo arrivare anche un Manuel. freschissimi.

0: Riposatissimo, eh? Grandina, grandina già oggi? Ti hanno bollato la macchina? Perché ho visto qualche bollo sulla tua macchina.
1: Quale macchina?
0: L'hai venduta? Sei riuscito a venderla? Chi è il pazzo che l'ha
1: Sono
0: comprata?
1: diventato eco. Vado in bici.
0: Ego, sei un po' ego, sei un po' ego. Noi siamo arrivati invece, abbiamo sforato per aspettarlo, ha girato il suo caffè, ci ha messo la sua zolletta di zucchero, di canna, perché lui la mette di canna. No, neanche quella, non c'era lo zucchero, è
1: Era un
0: finito?
1: antidolorifico.
0: Era un antidolorifico. A che punto siamo arrivati? Ed è solo il 2 luglio, ma sono anche le 14:07, ci fermiamo un'oretta di Let's Goal. Adesso tocca a voi, ribaltate la prospettiva e diteci come la pensate dopo aver sentito il sottoscritto che vi ha fatto saltare il pranzo, dopo aver sentito l'esperto di economia e finanza come Gabriele La Monica e soprattutto dopo aver sentito le frecciate a destra e a sinistra di Andrea Bosco. A tra pochissimo con Cose di Calcio Estate Bollente.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.

0: Sono le 14 e 9 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, quella donna già trasferita nel carcere di Villa Fasteggi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 62enne era stato trovato a terra in una pozza di sangue dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia si erano incentrati proprio sulla donna interrogata e arrestata nelle ultime ore.
1: Il Vaticano ha decretato la scomunica delle Fevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate il 1 luglio in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale San Pio X aveva ignorato l'appello del Papa a fermare il rito. Con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Emanuele Fernandez, e controfirmato dai due segretari del Dicastero, il Vaticano afferma che i protagonisti sono incorsi ipso facto nella scomunica per aver compiuto un atto di natura scismatica.
2: A 17 morti il bilancio delle vittime del massiccio attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale. Ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. Nuove sanzioni alla Russia, annuncia intanto Kaja Kallas. La replica del Cremlino: continueremo ad aumentare la pressione sul regime ucraino.
1: In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un uomo ancora vivo dopo 8 giorni trascorsi sotto le macerie di un edificio crollato a Catia-la-Mar, nello stato di La Gaira, a seguito del violento terremoto dello scorso 24 giugno. Al lavoro ci sono soccorritori di Cile, El Salvador, Messico, Costa Rica, Stati Uniti e Portogallo. L'uomo è ancora in vita grazie a un sistema di supporto vitale improvvisato, con cui le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino.
2: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
1: Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
3: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Buongiorno, sono Ivan da Zola Predosa. Volevo chiedere una cosa al direttore. Il direttore mi sembra di aver capito, ma non solo da questa trasmissione di oggi, anche dall'anno scorso, che lei velatamente o non molto velatamente non gli sta molto simpatico Spalletti, e questo l'abbiamo capito. Secondo me lei avrebbe voluto mandarlo via e io non sono assolutamente d'accordo, perché secondo me sta dando un po' troppo addosso a Spalletti. E poi anche il discorso su Di Gregorio, dire cosa poteva fare Di Gregorio. Secondo me Di Gregorio poteva fare molto meglio, e secondo me Di Gregorio è un portiere scarso, o almeno ha dimostrato di essere alla Juve un portiere scarso e non possiamo dire cosa poteva fare Di Gregorio. Dai, mi sembra veramente esagerata sta cosa.
8: Carlo da Torino, questa difesa di Gregorio è imbarazzante da parte del procuratore e mi dispiace dirlo, ma anche da parte tua, perché è un portiere che non vale nemmeno questa Juve qui, perché non era nemmeno all'altezza di questa Juve normale. Era un portiere scarso, è scarso. È un procuratore che si permette di dire quelle cose deve vergognarsi, perché ha la faccia come il di dietro, perché è un portiere che dice che è il quarto portiere del campionato per rendimento. Ma dove l'ha visto? Ma dove lo vedi una cosa del genere? Portiere scarso così alla Juve non l'ho mai visto in vita mia. Nemmeno Storari era 3 volte migliore di lui, nettamente. Il compianto Manninger, Abbiati, nessuno di questi era a livello di De Gregorio, che è un portiere imbarazzante. È un procuratore che fa il bene di questo giocatore avrebbe dovuto dire almeno, quantomeno, sì, non ha avuto una giornata facile, ma i problemi della Juve non sono stati solo in porta. Questo ha un senso. Quello che ha detto è una cosa ridicola e vergognosa.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
9: Allora, ho ascoltato parzialmente. Intanto vi dico, alziamo la voce, pensiamola diversamente, ma nessuno può esprimere chi parla con la faccia o con il di dietro. Questo si chiama anche buona educazione. Primo, almeno in questa radio qui. Secondo, il procuratore può fare quello che vuole e dire quello che ha detto. E ripeto, 20 giocatori nuovi, 3 allenatori, 3 dirigenze. Non aiutano il suo assistito, quindi fa l'avvocato difensore. Come voi fate gli avvocati difensori, ma non pensate di avere ragione. Perché i dati ci dicono che la percezione... Cioè, i dati ci dicono delle cose. La percezione nostra è di un giocatore non da Juve in queste annate. Ma per la Juve che vogliamo o che avremmo voluto. Perché ce ne sono il 50% che non sono da Juve. E se giochi in una Juve che al 50% ha giocatori non della Juve, non è molto più assurdo del vostro ragionamento, quello che dico. E non è una difesa così, perché sono amico di Di Gregorio. Gli manca personalità. E giocare in questa Juve è più difficile per un difensore, per un portiere, no? Quanto per un attaccante, ma giudicate molto più pesantemente chi ha il coraggio di rispondere e di rispondervi. Quindi il procuratore poteva stare zitto? Sì, anche i tifosi spesso parlano fuori luogo. Anche i giornalisti, ci mancherebbe. Il sottoscritto, ci mancherebbe. L'opinione la rispettiamo di tutti, quindi io rispetto anche la vostra. So qual è la vostra percezione, ma fa troppo comodo e va troppo di moda ragionare così. Perché si spara addosso, no? Poi se l'è presa mica con i suoi compagni. Sono io che me la prendo con i suoi compagni. Perché se vado a vedere i dati della Juventus dei gol che prende, perché faccio un po' come fate anche voi però, ha fatto anche delle ottime parate, degli ottimi interventi. È stato pagato 18 milioni e 5, che non giustifica chissà quante cose. Ma se mi arriva il portiere da 18,5 dal Monza, magari è come se mi arrivasse Tacconi dall'Avellino a 18 milioni e mezzo di lire, probabilmente. Perché non so quanti di voi, di fronte ai portieri, tolti i mostri sacri, avrebbero preso quello o quell'altro portiere, che poi si è dimostrato migliore, giocando quante partite. in quale Juventus, in quali difficoltà, con quali casini all'interno della società. E allora basta dire: noi non abbiamo più desiderio di continuare. Il procuratore ne prende atto e finisce lì. Ma se si sente bersagliato, che è stato il problema, il portiere della Juventus, il problema della Juventus è stato spendere male negli ultimi 3 anni tanti soldi per comprare dei giocatori che ci troviamo a rivendere tutti, Di Gregorio compreso, perché l'ho messo nella lista, Kelly, perché è un difensore, Kelly è un difensore, era meglio Vega, pensa cosa ti dico, era meglio Vega. Noi siamo riusciti a tenere quello che si è adattato, quello che però davanti a Spalletti ogni volta che gli passa si metteva le mani sulla testa e non vede l'ora che lo cedano, se riescono a tenere e convincere Bremer. Zegrova, Openda, David, ma quando sono arrivati Openda e David pensavate che fossero così scarsi o siete andati a vedere i gol che facevano quelli di David? Adesso li vendiamo tutti. E poi ci sono con Miners la stessa cosa, ma se non hai la difesa e non hai Bremer, perché abbiamo detto Bremer ha retto per la difesa fin quando è stato bene, ma c'era anche già Di Gregorio in quell'annata lì, eh? Quindi senza difesa forte, senza una difesa che sa costruire palla al piede e portare palla, diventa difficile per tutti. Senza una protezione adeguata del centrocampo, Locatelli, intelligentemente, che non è un giocatore forse neanche lui da Juve, o sarebbero tutti delle riserve della Juve che abbiamo in testa, si mette saggiamente davanti alla difesa. E cerca di, quando non ce la fa, di fare il vigile, che mi dà un fastidio incredibile. Questa è la verità. Non è Di Gregorio, il procuratore deve stare zitto perché ha la faccia come. Ha la faccia come tutti noi, che giudichiamo e possiamo essere d'accordo o meno. Io non voglio la gente che mi dica hai ragione, ma ti faccio una riflessione su Di Gregorio. Perché intanto adesso rischi di tenertelo, svalutarlo e tutto anche per colpa del procuratore che non ci sta più dentro e che sbaglia. Ma a un certo punto, nel silenzio più assordante, voglio vedere se diceste ancora di Locatelli, se non sarebbe già pronto il suo procuratore a parlare. E chi può in una situazione del genere prende le vie di uscita? Quindi ne riparliamo quando prenderemo il portiere adeguato a questa Juventus, con questa situazione che c'è ancora, con un po' più di calma apparente in società, un po' di finestre aperte, un po' di ragnatele tolte, eccetera. Ok. O ne prendi uno di 30 anni, o ne prendi uno carne secchi o Svilar, ma ti costano 40 milioni. Avete capito qual è la differenza? E allora ci hai provato a prendere il portiere da 18 che si è attestato tra i primi 4 portieri, perché non è, al di là della percezione di quando cascava pesce morto, senza personalità, senza ossatura, ha risposto anche spesso presente, perché è stato messo in panchina, perché non ha allora deciso Spalletti di metterlo tutto il tempo. E arrivo all'argomento Spalletti. Ho parlato nell'ultima settimana 2 minuti di Spalletti. Se siete prevenuti anche rispetto a certi argomenti, è un problema vostro.
10: Dipende un po' anche da lei.
9: Dipende un po' anche da lei, Spalletti, perché sono fuori dalla Champions per colpa sua, anche per colpa sua. E lo ripeterò ogni volta che lei ridirà queste cose.
10: Che vuoi?
9: Che voglio? Volevo andare in Champions, oh mio caro Luciano. Allora, chi lo sta difendendo? Vada a rivedere se ha difeso così altri allenatori. Vada a vedere se ha difeso così altri allenatori. Fin quando tenete nascosti i cadaveri, gli scheletri sotto il tappeto, farete solo il gioco di chi guadagna il suo lauto stipendio. Perché a 2 giornate dal termine, con gli attaccanti, avresti dovuto divorare. gli avversari ed essere in Champions e chiedere di mandare via tutti e saremo stati tutti felici e contenti a remare come faremo a favore. Ma attenzione, quelli che oggi che dicono che il sottoscritto ce l'ha con Spalletti è perché ama la Juve. Io non amo né Spalletti né il mio pensiero né il vostro. Amo la Juve e la Juve anche per Spalletti non è andato in Champions. Ma l'ho detto per la terza volta negli ultimi 10 giorni. Non è non amare, è giudicare come si fa in Fiat alla Exor e come hanno fatto finora quasi con tutti. Giusto, dagli, ricordati questa frase, amico mio, sentito una parte. Giusto ripartire probabilmente da lui. Giusto, anzi senza probabilmente. Giusto dare fiducia. Ma la fiducia deve corrispondere a qualcosa di concreto e non a chiedere 7-8 giocatori. Perché saremo tutti bravi con Buffon, Zambrotta, Thuram, Nedved, Del Piero, Trezeguet e sono arrivato già a 7. E sono arrivato a 7. Ok? Perché anche gli altri hanno avuto questa squadra, hanno avuto questo portiere, hanno avuto gli stessi problemi e sono arrivati in Champions. La differenza è sempre quella.
10: Qualcuno ha voluto la bicicletta. Adesso devi iniziare a pedalare.
9: No, adesso non mi tornare così indietro. Dai, sembrava credibile il mio discorso. Quindi, attenzione a stuzzicare anche il direttore, che non è infallibile. Ma il ragionamento si piega meno facilmente rispetto ai ragionamenti del momento. Scarso. Gli influencer, è scarso quel portiere lì. Lo devi dire il primo giorno, perché vorrò vedervi con il prossimo portiere e questa difesa che ci stanno proponendo. Ve la voglio, proprio vedere. La voglio proprio vedere poi. E poi vi chiamo tutti all'appello, ma mi mandate anche la foto e la metto vicino alla mia. Troppo comodo, direbbe qualcun altro. Però è un punto di vista, non sei d'accordo. Lo dici, ma nessuno ha la faccia da Paolino, da Carnevali, da Spalletti o come la vostra. Che sia chiaro. Perché se no ne prendevamo molti di più di gol. Quindi significa che non essendo una squadra molto forte e rimanendo una squadra non molto forte, la dimensione di un portiere deve essere più o meno quella lì. Perché non vado a mettere Cristiano Ronaldo in questa squadra. Mi serve a niente. Non vado a mettere il super portiere, Donnarumma, che non ci viene. Devo fare sostanza. Potessi, prenderei 3 o 4 pezzi di questo tipo. Chiaramente. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ah, c'è Gino. Gino, oggi piove allora in Sardegna per essere a nostra disposizione.
11: Guarda, ancora no. Buongiorno a te.
9: Buongiorno.
11: Ancora no, ma ci sta preparando.
9: Gino, vedi, io l'ho capito subito. Sennò Gino, figurati se ci chiamava, ci diceva let's go. Ciao Gino, a te, dai, smontami la mia teoria. Io giuro che sto zitto. Smontami la mia teoria.
11: Ma quale teoria? Perché non l'ho sentita.
9: Ah, scusa, volevo che mi volessi attaccare. No, lo dico semplicemente.
11: No,
9: che impressione ti ha fatto?
11: Ma figurati, ma quando mai?
9: Dimmi la tua sulla Juve, su quello che sta facendo, quello che ha fatto in questi 2 giorni carnevali, perché qualcuno dice siamo sulla stessa linea del passato. Bisogna dare un po' di fiducia, bisogna darla da Spalletti, nonostante qualcuno non la senta mai questa parte del mio ragionamento, no?
11: Io in parte condivido il tuo ragionamento per Spalletti, perché secondo me doveva pagare anche lui.
9: E ci sta.
11: Ci sta perché è così, perché gli altri hanno pagato e lui perché non però.
9: Sono anche
11: dell'idea che sicuramente non si può cambiare tutti gli anni l'allenatore, capito? Cioè, quindi un po' di fiducia gliela diamo così tanto per sicuramente
9: perché è giusto, perché lo merita,
11: vabbè, lo merita, anche se nelle ultime giornate, come ti ho spiegato un mese fa, lui è venuto meno come tutta la squadra. Capito, però non è solo colpa sua,
9: Che non vuol dire che tu ce l'abbia con Spalletti, vuol dire che hai guardato le partite e non dormivi.
11: Certo che le ho guardate, le ho guardate, ma lo sai quanta rabbia io ho preso per queste partite qua? Cioè, perché come ti ho spiegato un mese fa, non si può perdere in casa col, cioè non si può pareggiare col Verona, non si può perdere con la Fiorentina, cioè queste partite la Juve le deve mordere, le deve azzannare, cioè non puoi mancare una cosa così basilare per la nostra squadra, soprattutto in questo periodo.
9: Ho capito.
11: Quindi è quello, quello che mi fa più rabbia è quello. Poi per quanto riguarda Carnevali, è appena arrivato, diamogli un po' di tempo.
9: Ma sulla strategia, Gino, sulla strategia, no? Perché a me piace, poi è un modo anche per pizzicarvi, no? Per portarvi fino
11: ma
9: a...
11: mi piace quando pizzichi, mi piace.
9: Per farti arrivare fino dalla tavola al cellulare, capito? Ma fammi rispondere a quello là che sta dicendo una sciocchezza. Però se vado a vedere, vado a giudicare, no? Do fiducia. Però faccio il diavoletto adesso, no? Mi trovo a vendere il giocatore d'affara. E allora anche l'anno scorso abbiamo venduto dei pezzi del settore giovanile, perché è stato costretto, lo capisco. Dicevo ieri, non è che poi fra due anni mi dite o diciamo d'affara era da tenere, quello era da tenere.
11: Guarda Antonio, non si possono tenere tutti. Qualcuno lo devi sacrificare, poi non si sa se quello magari se va in un'altra squadra magari sfonda o non sfonda, non si sa, cioè c'è sempre questo dubbio, c'è sempre questo alone di mistero ma non puoi, ma una squadra come la Juve purtroppo, perché si deve anche attenere a questioni di bilancio, perché poi tanto a noi tanto ci multano sempre, chissà perché gli altri se la spangano, non lo so cosa, io non riesco a capire perché questa squadra viene sempre tartassata da tutte le parti e gli altri invece se la cavano alla bella meglio, non lo so, questo.
9: Però anche vero che provano a dare il meglio di quel gruppo che riesce a dare, cioè del gruppo. Cosa voglio dire? Ce lo scrive un ascoltatore, guarda, mi viene in soccorso, ma non perché mi ha visto in difficoltà. La Juventus è una squadra per lui scarsa. Allora, per me non è scarsa, è una squadra
11: meglio buona,
9: che non si lamenta neanche quando ha un torto arbitrale, che non si lamenta tra di loro, c'è stato alla fine Locatelli-Vlahovic, no? Il nervosismo che è spuntato, e diciamo che i valori sono quelli, lo diciamo da 4 anni, siamo da quarto posto, poi è vero che se giochi bene, cioè l'assurdo è che con Spalletti abbiamo giocato bene e siamo fuori dalla Champions, no? Con gli altri giocavamo peggio, ce l'avevamo con l'allenatore, eravamo in Champions, allora mettiamoci d'accordo. Delle responsabilità ce l'ha la squadra, il valore della squadra lo so anch'io, perché anche a me fanno ridere dei discorsi, sentendo di parlare da un po' di tempo, in Champions non ci siamo andati per colpa dei giocatori, non di Spalletti. Diciamo che Spalletti, se mi mancano due punti, forse c'è anche una sua piccola responsabilità.
11: C'è una grande responsabilità, piccola, grandissima, perché io allora alla fine della fiera con l'altro allenatore io in Champions ci sarei andato, punto. Poi si può criticare, si può dire che giocava male, si può dire tutto quello che si vuole,
9: Tutti dovevano fare di più. L'allenatore, il magazziniere, il medico, a rimettere in pista un giocatore prima, a tirare le orecchie a qualcuno, a non rinnovare già dei giocatori che poi si sono seduti per i mondiali.
11: Ma se si sono seduti, certo, bravo. Hai ragione. Dopo che gli è stato praticamente rinnovato il contratto...
9: Hanno pensato alle loro ginocchia, ai loro affari.
11: Perché hanno tirato indietro la gamba... Antonio, capito? Hanno tirato indietro la gamba. Io questo da un giocatore della Juve non lo posso accettare.
9: Esatto. No, allora adesso Carnevali deve andare lì con la bacchetta, doveva farlo anche Spalletti. Dovevi rinnovargli il contratto se si qualificava, come avevi detto all'inizio.
11: Certo, giustamente, però. Anche l'opinione pubblica un po' spingeva per questo rinnovo.
9: Bravo.
11: per questo rinnovo.
9: Facciamolo, cioè, se lo merita, di fiducia.
11: Se lo merita, no. Se raggiungi gli obiettivi, te lo meriti. Perché io te lo dico da ex dirigente. Tu te lo devi guadagnare il rinnovo. E cioè non è sulla fiducia, allora sulla fiducia Allegri avrebbe dovuto rinnovare a vita, scusa un attimo, perché poi dopo lei
9: parla... Il ragionamento non fa una piega, effettivamente c'è stata così. Il desiderio di tutti di chiudere delle pratiche prima, c'era la speranza, la proiezione ti portava...
11: Hai ragione, certo, però io dico, allora, se uno deve vivere di rendita... Allegri doveva uscire di rendita, ma non è che adesso sto rimpiangendo Allegri, a me mi sta bene anche che sia rimasto lui.
9: Certo, non c'erano delle alternative, sono d'accordo anche con chi lo scrive.
11: Ma figurati, dimmi.
9: No, finisci, perdonami.
11: No, ti stavo dicendo, è per quello che, cioè, sulla spinta mediatica, anche perché c'è stata anche una spinta mediatica, ma quando rinnova, io mi ricordo anche le domande che gli facevi tu a Spalletti, e faceva ridere anche le sue risposte, allora decida lei, no, decidi tu, devi decidere tu.
9: Te lo faccio riascoltare, fagli sentire Manuel quando mi rispondeva così. Aspetta,
11: Sì, dimmi. No,
12: dipende un po' anche da lei.
9: Dipende un po' da lei, Gino.
11: Dipende da lui. Dipendeva da lui, non da te. Tu le domande le facevi piccanti, forse lui un po' cercava di sviarle, ma io capivo un po' che erano domande un po' quasi capziose, però coglievano nel segno.
9: E senti cosa mi rispondeva? Senti?
12: Dipende un po' anche da lei.
9: Dipende un po' da lei. Certo, siamo in Europa League, potevamo anche non andarci.
11: Io una risposta del genere non l'avrei mai data. Cioè, avrebbe fatto meglio a turarsi la bocca, secondo me.
9: Devo capire, no? Capisco che sia facile dire Paolino sembra che ce l'abbia con Spalletti. Io ti dico, un po' ce l'ho perché amo la Juve. Sono andato in Champions e ho perso 60 milioni e perdo un anno e devo prendere il pullman per andare a vedermi l'Europa League, così per scherzare.
11: Sì, tanto per.
9: Però devo anche capire chi non riesce a mettere a fuoco che il problema è stato magari anche tante chiacchiere distintivo e magari i giocatori devi farli trottare un po' di più. Perché sai cosa mi dicono i grandi maestri, e tu hai vissuto vicino al campo? Sì. Che forse la squadra in campo ci scende e ha fatto vedere delle cose migliori. Così come abbiamo giudicato le altre Juventus, giudichiamo meglio, mettiamo le lenti giuste, con la gradazione giusta rispetto a una Juve che non va. Solo colpa degli arbitri? Solo colpa di tante altre cose? Colpa dei giocatori? Sono in 11, hanno più responsabilità. Ma quel 30% che dipende anche dall'allenatore, non capisco, no? Mi fa ridere, come fa ridere quello che dico mette a fuoco.
11: Doveva essere un valore aggiunto.
9: A un certo punto è diventato la spiaggia di Riccione, piatta, bollente, dove non c'era niente. Tanto arriviamo in porto, senza rovinare nulla. E io mi prendo i meriti di questo passaggio. Così in nazionale siamo andati fuori e lo hanno cacciato e lui ha la ferita ancora che brucia.
11: A noi
9: brucia la ferita di una squadra che non è andata in Champions, caro il mio Gino. Mi hai fatto arrabbiare, Gino. Devo venire in Sardegna a riposarmi. Cosa mi proponi?
11: Vieni. No, guarda, io ti ospito volentieri. Guarda.
9: No, non era per questo, Gino, era una battuta. Senti, dai, fai una chiusura. Dimmi che cosa dobbiamo fare. Un messaggio ai nostri fratelli bianconeri.
11: Allora, io il messaggio è di non essere troppo pessimisti, cioè nel senso, lasciamo lavorare questo nuovo amministratore che è arrivato e vediamo un po' che cosa ne esce. Io sono convinto che una squadra abbastanza buona riusciamo ad allestirla.
9: Migliore dell'anno scorso?
11: Spero di sì. Il mio auspicio è questo, poi penso che sia l'auspicio di tutti i tifosi juventini. Però certo, le premesse fino adesso non è che siano tanto buone, ecco.
9: Ecco, ecco.
11: Ma io no, adesso ti posso dire una cosa,
9: sì.
11: Siccome io sono amico di un portiere che ancora milita, ecco, a 48 anni, pensa alla veneranda età di 48 anni, è praticamente è coetaneo di Buffon e gioca ancora nei campi di prima categoria.
9: Dimmi, capito? Dove? Lui, dici la squadra che cominciamo a tifarlo.
11: No, lui gioca nel, sembra forse fino all'anno scorso nell'Arsenal, provincia di Nuoro. E praticamente...
9: Ah, ho capito, nell'Arsenal. Poi
11: Arsenal. Non nell'Arsenal, è sicuro. Magari,
9: lo comprovamo subito.
11: No, Arsenal, provincia di Nuoro. Ascolta, e lui siccome qualche volta ci incontriamo, ne parliamo, che siamo contenuti entrambi.
9: Cosa ha detto?
11: E lui mi ha detto che il portiere lui consiglia di prendere carne secchi.
9: Ah, sai che l'hanno detto almeno 7 milioni? Gli dici che l'hanno detto almeno 7 milioni di tifosi
11: juventini? 7 milioni di tifosi.
9: Senti, costerà 18 milioni carne secchi secondo te? Così poco penso, o tanto come...
11: Purtroppo ho paura che la bottega Atalanta ce lo fa pagare un po' più caro.
9: 40, fai il prezzo, dai, fai il prezzo.
11: Più di 40 milioni li vale, secondo me.
9: Ho capito.
11: Secondo me. Poi se riusciamo a svendere qualcuno, cioè, perché tanto ormai noi svendiamo, non vendiamo.
9: Gino, tu oggi, tanto fra un po' inizia a diluviare anche dalle tue parti, fatti un giro nei campi di periferia. Il portiere l'abbiamo trovato ad Alghero. Se mi trovi un difensore, un centrocampista, un attaccante, esce la provvigione anche per te, Gino.
11: Certo.
9: Ti devo salutare, che ci sono altri.
11: Ti ringrazio tanto,
9: è sempre un piacere
11: anche per me sentirti, guardito. Ogni tanto ci facciamo sempre di queste sviolinate, chiacchierate,
9: ma sì, così tanto per bisticciare in diretta,
11: ma tranquillo,
9: che tanto Conte non arriva, nemmeno Allegri, e io aggiungo resta Spalletti.
11: Speriamo però che faccia meglio di quello
9: che
11: dello schifo che ha fatto quest'anno, cioè, diciamo,
9: dello schifo adesso che... anche Gino ha perso la brocca
12: dipende un po' anche da
11: lei. La brocca sì, perché poi
9: Gino dipende un po' anche da te, te l'ha detto Lucio. Ciao.
11: Ah, certo, anche da me, certo. Ciao. Giusto, ti ringrazio.
9: Te lo faccio arrabbiare l'anno prossimo, se inizia così.
11: No, tu guarda, te le suggerisco io le domande da fargli.
9: Vai.
11: Voglio vedere se risponde.
9: Dai, fammi una domanda, per Carnevali.
11: Per Carnevali?
9: Carnevali.
11: No,
9: facciamolo arrabbiare subito. Fammi arrabbiare Carnevali.
11: Ma perché? No. Vabbè, li potrei dire, perché siccome sono tutti adesso in disaccordo per da fare, perché è venuto da fare, non lo so, anche sarà una domanda banale, non lo so, visto che tanto quando veniamo qualcuno noi sembra che abbiamo venuto il migliore del mondo e poi alla fine, sai.
9: Assolutamente, fate lavorare in pace chi lo fa per mestiere, poi si trarranno le conclusioni. Poi non
11: io ti posso dire che tu lavori benissimo. Guarda, io molte volte quando ti ascolto nel religioso silenzio mi fai sempre riflettere.
9: In spiaggia, al mare, in Sardegna. Facciamo una puntata. Io in Sardegna, tu in studio l'anno prossimo. Ti saluto, Gino, perché è arrivato
11: dai,
9: anche Leonetti. Mi sta sgridando che fra un po' tocca lui.
11: Salutami Leonetti, che è anche in gamba anche lui.
9: Anche in lui in gamba, sì. Un altro. Ciao, ciao.
11: Juventino Doc, ciao.
9: Juventini Doc, qui solo Juventini Doc. Fate lavorare in pace chi lo fa per mestiere. Vero quello che dici, caro il mio amico Girolamo. Però ricordiamoci poi di essere equi nei giudizi e nel raccontare le cose come stanno, quando vanno bene, quando vanno meno bene, quando usciamo dalla Champions. Per tutti, per voi, per noi, per loro, per essi. A tra poco.
13: Cose di calcio.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano agli ottavi di finale ai danni di due africane. Eliminate Repubblica Democratica del Congo e Senegal. All'Atlanta Stadium i britannici del CT tedesco Tuchel battono 2-1 i congolesi, trascinati da uno strepitoso Harry Kane. Mentre a Seattle i belgi dell'ex allenatore della Roma, Rudy Garcia, fanno ancora meglio dell'Inghilterra, passando dallo 0-2 al 3-2 maturato nei minuti finali del nel secondo tempo supplementare. Grande rammarico per i senegalesi che dominano la partita fino all'86esimo, poi blackout totale, rimontona belga. Diarra stappa la gara al 24esimo, Sarr raddoppia al 51esimo. Nel finale il Belgio pareggia grazie alla zampata di Lukaku e al colpo di testa beffardo di Tielemans all'89esimo. Si va ai tempi supplementari, dal dischetto ancora lui. Capitan Tielemans trasforma con freddezza al 125esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tillman all'82esimo. Oggi in campo altre 6 squadre per i 16esimi e alle 21 Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malago. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malagò. Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis, dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini, impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3-7 di Yannick Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita, il numero uno al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito cos'è accaduto a Parigi, potrebbe risuccedere, non esiste una soluzione definitiva. Atletica, Marcel Jacobs è tornato, ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse 2 ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
16: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro, instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Cose di calcio.
9: E allora, dalle opinioni anche alle notizie, accendiamo tutto mercato web che sto aprendo proprio adesso. Si decide il futuro di Yashari in casa Milan, gli agenti dello svizzero sono arrivati a Milano. Tonali in partenza per Londra, sono davvero felice, tornare in Italia, mai stata non c'è mai stata una possibilità. Il Como annuncia Luis Miglia, sono pieno di ambizione per questa nuova sfida. Poi europeo under 19, tra poco Croazia Italia. Utilizziamo tutto mercato web anche un po' come agenda. Andiamo a vedere se è stata rilanciata qualche news riguardante la Juventus. Fino all'inizio di questa trasmissione no, quindi abbiamo ripreso tutto necessario, così vi abituo anche e vi alleno a saltare da un sito ad un altro. Apriamo subito tutto Juve e vediamo calciomercato Juventus H24 in primo piano, Muharemovic vicino. Tra l'altro mi ero appuntato alcuni numeri di Muharemovic in questa stagione, no, nella lista dei partenti, dei desideri. Poi siamo andati anche su altri argomenti, dove vale l'opinione, uguale per tutti, con la faccia ognuno di se stesso, naturalmente. Favorevolissimo alla permanenza di Spalletti, favorevolissimo a dare fiducia totale, e giudicherò alla fine, ma non sul, cioè non è che se arrivo quinto mando via di nuovo l'amministratore delegato. Non so se avete capito la sfumatura, arrivando in questa situazione, perché, ma neanche mettendo paletti o avendo pretese nei confronti del nuovo amministratore. Sto dalla parte dell'amministratore che mastica calcio e italiano. Sto dalla parte dell'allenatore che deve farmi quei punti in più per riportarmi in Champions, che non mi tirino fuori poi i nomi dei giocatori che avevamo, perché li avevamo l'anno scorso e li avremo anche quest'anno, bene o male. A meno che non ci dicono, per 3 anni avremo una squadra di livello A, per migliorarla servirà l'anno dopo per arrivare a livello A+, per arrivare dopo a livello A++. Cioè, a quel punto lo valuteremo un po' nel con i risultati. Io penso che sia un ragionamento molto logico, che faccia poco ridere, o se fa ridere, fa ridere al pari di tanti altri ragionamenti che ho sentito anche oggi, pari almeno al mio. Detto questo, eccolo qui, dove l'avevo messo il buon Muharemovic, e me lo sono perso. Va bene, lo dirò. Me lo sono perso, andiamo avanti. Ho dimenticato qualche pezzo sulla scrivania. Colomani si avvicina, Minguezza non interessa più. Ne abbiamo parlato pochissimo, a dire il vero, di questo nome. Decisione presa su Thuram, vicario in rialzo. Quindi si abbassa Martinez, che ammetto, secondo me resta lui l'identikit perfetto per la Juventus. Solo il Besiktas su Vlahovic, Fiorentina su João Mario, tentativo per Chevalier. Questo il sunto fino alle 14:15, quindi una mezz'oretta fa, di tutto Juve. Andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi in 10 minuti vocale e anche forse 1/2. Let's go.
18: Direttore, buongiorno. Guardi, io ho sentito un po' quello che sostiene lei sui dati, ma se noi andiamo ad analizzare i dati, Locatelli e Modric potrebbero sembrare due giocatori simili, e questa è una roba che non si può,
9: bella considerazione,
18: non si può sostenere, e non possiamo leggere il calcio attraverso dei numeri statistici. Non è, come dire, pensabile. Quando lei dice cosa poteva fare Di Gregorio per esempio poteva non prendere 16 gol sui primi tiri fatti. Di Gregorio poteva fare tanto. Di Gregorio poteva per esempio fare un minimo di autocritica ed evitare che
9: questo, te ne do ragione,
18: quel personaggio che si è messo in casa per fargli da procuratore facesse questa figura di melma che ha fatto davanti a tutto il popolo juventino. Di Gregorio oggi va venduto domani,
9: non per questo
18: ieri,
9: motivo
18: probabilmente. Nicola da Roma forse non andava
9: preso. Hai fatto un ragionamento bravo, coi toni giusti e con le riflessioni giuste. Non è che prendo solo i numeri che fanno comodo a Di Gregorio, è un modo per riflettere. Però se prende gol al primo tiro e poi me ne prende, fa delle parate anche miracolose, una su tre dei gol presi, se ne ha presi 16 al primo tentativo, io penso che 16 volte la difesa della Juventus, 8 volte, 1 su 2, 8 volte la difesa della Juventus pensava a qualcos'altro, compreso anche Bremer. Mi ha colpito l'altra, una di queste sere, delle ultime sere, lo stesso attentissimo Luciano Moggi, che non prendo ad esempio solo quando mi fa comodo, parlava di difetti la Juve ne ha avuti a partire dalla mancanza, dalla presenza anche solo fisica attenta di Bremer. Perché l'anno prima Bremer, che non lo paragono a Beckenbauer, non lo so, a Scirea, non lo so, no? Quindi sono d'accordo Locatelli-Modric, due tipologie di gioco, adatti Locatelli centrale che non lo è, quindi si abbassa e rimane davanti alla difesa, spazza via i palloni e cerca di, e si arriva a tirare a volte, no? E si sente anche il più bravo della squadra, perché quello era il livello. Tu alzi il livello e vedi che non farà più il vigile. Mettilo mezzala e vedi che forse migliora di qualcosa. Mettilo qualche volta in panchina in più, vuol dire che hai delle alternative in più. Tutto quello che hai preso passava lui sempre per il migliore e abbiamo capito. Dico, non andava preso, ma è costato poco. Ci ha portato altre volte con la squadra, col sacrificio, con altri allenatori, con questo allenatore. Potevamo arrivarci ugualmente e poi l'avremmo venduto in silenzio. Non è tollerabile, non è che, no, che fa ridere, non è tollerabile pensare che il problema sia stato solo di Gregorio, perché questa è simpatia, antipatia e cercare l'alibi. Per me, difendere male alla Bremer, avere un difensore come Kelly, non costruire a centrocampo e sbagliare come David e come e palleggiare male o difendere il pallone come Vlahovic ti porta a prendere sicuramente uno di quei 16 gol presi al primo tiro, senza difendere bene, anche da parte di portieri migliori rispetto allo stesso di Gregorio, tanto per essere chiari. Un altro vocale. Ma il tuo ragionamento aggiunge tanto,
19: Direttore carissimo, Di Gregorio ha sbagliato una cosa sola nella sua vita, fare il portiere, a meno che non faceva il portiere di qualche grande palazzo, Gianni da Canicattini.
9: Bello, bravo. Allora ti dico che l'errore è stato anche prendere Di Gregorio, che l'errore è stato prendere, cioè se diamo le colpe a Carnevali, a Comolli di aver preso David, che aveva segnato una marea di gol, se la colpa è principalmente di Comolli e del suo algoritmo, e allora è di chi ha preso Di Gregorio anche. Angelo da Sezze Romano a 4 minuti dal termine sul risultato di 0-0 per sbloccare il risultato e portare a casa i 3 punti. Ciao Angelo.
20: Ciao direttore, tutto bene?
9: Buongiorno, aspetto la tua sentenza per chiudere.
20: Allora, la sentenza sarebbe da fare qualche passo indietro a 3 anni fa circa.
9: Spiegami.
20: Allora, molto semplicemente, la direzione con l'uscita di Agnelli eccetera, tutto quanto è rimasto in mano a sprovveduti nel campo sportivo. L'unico che reggeva e ha tirato la baracca avanti è stato Allegri. L'errore più grosso è stato quando è arrivato il nuovo direttore commerciale sportivo
9: Giuntoli,
20: che invece di fare un bagno di umiltà e affidarsi intanto a chi ci stava e conosceva un pochettino meglio la situazione, ovvero collaborare con loro, potevano tenerlo un altro anno visto che ce l'avevano di contratto, invece di remare contro, che tra l'altro non so se ricordate bene, a gennaio di quell'anno noi stavamo a un punto dall'Inter e il mercato di gennaio a noi ci hanno preso Alcaraz e ci hanno preso Jalot, cosa che Allegri aveva chiesto un centrocampista. Forse non dico che vincevamo lo scudetto, ma sicuramente, come siamo entrati lo stesso in Champions, saremmo andati un pochettino meglio. Riconfermare Allegri l'anno successivo sarebbe stato soltanto per migliorare quella squadra.
9: Per tamponare e non generare cambiamenti, dici tu.
20: Cambiamenti grossi, si teneva quella squadra, si migliorava ancora un pochettino, con un crescendo piano piano. Invece è arrivato
9: tenendo gli esperti, Angelo, sei d'accordo? Tenendo quelli esperti che sanno,
20: certo,
9: gestire momenti difficili.
20: Perché Allegri non avrebbe mandato via Szczęsny, non avrebbe mandato via Danilo.
9: E non sarebbe arrivato Di Gregorio, e non sarebbe arrivato qualcun altro,
20: appunto,
9: in mezzo al campo.
20: Quindi, dal momento che hanno voluto proprio fare tabula rasa di tutto quello che era la direzione Agnelli, è stato lì l'errore. E ci siamo ritrovati ogni anno a
9: rincorrere.
20: A improvvisare.
9: Improvvisare. Angelo, io ti aggiungo un errore. L'ho capito oggi, dopo averti sentito, dovevamo chiamarti 3 anni fa. Se tu ce l'avessi detto prima, io penso che tu abbia grandi ragioni in quello che hai espresso. A quel punto lì,
20: direttore,
9: sono serio.
20: Io a 67 anni ho seguito sempre la Juventus, e quello che è stato sempre la Juventus è stata una razionalità.
9: Sabauda, molto sabauda, magari anche a Sezze Romano e così in provincia di Latina, ma fondamentalmente è quello. E ti aggiungo un'altra cosa, l'ha detto anche Carnevali di se stesso, della sua carriera. Nel calcio, forse anche nella vita, si vince o si va avanti se sbagli meno degli altri.
20: Certo.
9: Interessante, eh? Interessante.
20: No, la cosa più importante è sbagliare meno. La stessa cosa sono gli allenatori, sbagliare meno.
9: Bravo. Ognuno applichi questa regola. Angelo, dovevamo sentirti 3 anni fa.
20: Ma ci siamo sentiti, veramente.
9: Ma non ce l'avevi dette queste cose. Ecco perché le abbiamo commesse.
20: L'ho detto sostenute tante volte.
9: Sto scherzando, ovviamente.
20: Dalla mandata via di Allegri proprio. Ma non perché a me piace.
9: Per restare, dici, lo tenevo ancora quell'anno lì.
20: Come ha detto lei, a me interessa la Juventus.
9: Juventus, bravo. Vedo che hai memorizzato la frase top della giornata. A te interessa la Juventus?
20: È quello che è interessante.
9: Chiaro.
20: Perché per il resto poi vanno e vengono alla Juventus, vanno e vengono. Quello che l'unica cosa che rimane è la Juventus.
9: E la nostra passione, quella di Angelo. Angelo, siamo arrivati al termine, ti ringrazio perché vedi, la sentenza del tifoso saggio aiuta sempre a rasserenare anche un po' gli animi e a far riflettere. Grazie Angelo, tifoso da Sezze Romano in provincia di Latina. Alla prossima e buona estate.
20: Altrettanto.
9: È stato un piacere. È stato
20: un piacere mio.
9: Allora, siamo arrivati al termine di questa puntata 13:15. Adesso arriva Leonetti e domani Cose di Calcio torna nel suo orario solito 12:14. Ma intanto l'anticipazione ve l'ho detta. Dal primo settembre si torna a scuola. E Cose di Calcio

0: E a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Strappone la vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Ha concluso Floridia.
2: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi. Le indagini per omicidio volontario sono coordinate dal sostituto procuratore Enrico Riccioni.
3: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli uffici comunali. Oltre al primo cittadino presenti tra gli altri anche il governatore lombardo Attilio Fontana e il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti.
2: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubi fragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
3: Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale, è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. Intanto il comune di Siena ha rinviato a domani il palio di Provenzano a causa del maltempo. Nella serata di ieri la contrada del Leocorno con Andrea Sanna su Volpino si era aggiudicata la vittoria nella prova generale.
2: Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buskova a segno nel dodicesimo gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buskova, che poi ha chiuso il match al servizio.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: bentrovati, questo è Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta ovviamente su Radio Bianconera. Manuel, buongiorno. Coffee and Baileys, no? Senza, ok, solo caffè, mi sembra.
1: Quella
0: che...
1: è un'altra storia.
0: Quella è tutta un'altra roba. Avevamo detto, incominciamo con quel Reels che a me piace tanto, dai, mandiamolo.
2: Sono bastonate, eh?
0: Allora, sono bastonate... Facciamo così, a chi vanno secondo voi le bastonate in questo momento? Bastonate in maniera figurata, metaforica, mi pare abbastanza evidente. Io vi do alcuni spunti. Intanto, insomma, ieri sera abbiamo visto l'agente di Gregorio dare completamente i numeri. A parere mio si possono fare dichiarazioni, però bisogna essere un pochino attenti, anzi molto molto attenti. Credo che, insomma, si possa parlare, anzi si debba parlare del proprio assistito, del fatto che magari in questo momento si senta poco rispettato. Secondo me la Juve lo sta rispettando, la Juventus ha fatto dei calcoli, ha capito che Di Gregorio non può essere il portiere della Juve per i prossimi 3 anni e quindi è lecito che la società faccia delle scelte. Quindi giustamente il proprio assistito viene trattato in questo modo dal proprio procuratore. Dove non ci sta assolutamente è che il procuratore di Gregorio vada a fare i conti in tasca alla passata gestione, parlando di attaccanti, è una cosa, a parere mio, fuori dal mondo, fuori assolutamente. Grazie a Manuel, Di Gregorio la gente va all'attacco e con i numeri che fanno la differenza pretendiamo rispetto. E poi appunto ha parlato della gestione fallimentare, vero, della Juventus, di Comò lì, però non spetta alla gente di Di Gregorio fare certe dichiarazioni, mi sembra evidente che stia al suo posto. Poi Manuel mette in sovraimpressione quello che è la frecciata, il mio editoriale è uscito martedì puntualmente alle 18 su bianconeranews.it, il titolo è questo: Carnevali al lavoro, sarà un mercato difficile e impegnativo. Che sia un mercato difficile e impegnativo ormai credo che sia abbastanza scontato. All'interno del pezzo però io vado ad analizzare tutti i reparti, la situazione del portiere è ancora in stand by, la situazione dell'attaccante diciamo che va verso un coronamento, speriamo possa arrivare presto, quindi con Colomoni alla Juve, anche se c'è ancora distanza tra Juventus e PSG. Carnevali sta facendo un lavoro secondo me molto importante. Quando Carnevali lunedì dice, rilascia delle dichiarazioni e dice stiamo ricucendo il rapporto col PSG, dimostra i disastri inenarrabili che ha fatto Comolli. Qualche tifoso mi ha anche detto Comolli ha fatto la cosa giusta, Colomoni a 50 milioni non andava preso. Va bene, concordo, prezzo troppo alto, ma un discorso è non prendere un giocatore e poi andarne a prendere altri che possano essere funzionali al progetto. Comolli ha preso dei giocatori che sappiamo tutti come David Openda, disastrosi, ma in più Comolli ha distrutto i rapporti col PSG o magari con qualche altro dirigente, che è una cosa che un amministratore delegato, un direttore generale non può e non deve fare, soprattutto se lavora alla Juve. E quindi sarà un mercato difficile anche da questo punto di osservazione. All'interno, per chi avrà la voglia di leggerlo o chi l'ha già letto, appunto tema portiere, potrebbe arrivare una mini rivoluzione in difesa con Kelly e Gatti che in questo momento potrebbero, usiamo il condizionale, è fondamentale, potrebbero essere agli sgoccioli della loro carriera con la maglia juventina. E poi si parla tanto di punte, è arrivato Ekator, giovane secondo me molto interessante, ma ne parleremo. Però poi nessuno parla più del centrocampo. Io ho fatto 2 nomi, mi risulta che la Juve sia su di loro, poi un discorso andarli a chiudere è un'altra cosa, che sì, che si è messo prepotentemente sul mercato, Goresca piace, e sarebbero 2 giocatori che fondamentalmente potrebbero servire. E poi andiamo anche su D'Affara e Puccia, perché mi sembra aver capito che in questi giorni ci siano state delle narrazioni un pochino particolari. Io lo dicevo da oltre un mese, entro il 30 giugno la Juve deve fare 12-13 milioni di plusvalenze. Le ha fatte, poi può piacere o non piacere, i giovani, quelli bravi vanno tenuti, ma i giovani, quelli bravi della Next Gen possono servire anche a finanziare il mercato oppure a tappare dei buchi. È brutto da dire, ma, e concludo e poi andiamo dall'ospite, la Juve deve pagare 6 milioni di multa per il settlement agreement con la UEFA riferentesi al fair play finanziario, e deve stare attenta per il prossimo triennio perché ci sono 14 milioni di multa che ballano. Quindi la Juve dovrà essere virtuosa, dovrà essere molto brava. Secondo me il pareggio di bilancio verrà spostato ancora più in là nel tempo, presumibilmente non 2027 ma 2028, e quindi Carnevali è atteso da un mercato non difficile, probabilmente molto molto molto complicato. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti, ma Ekator ti piace?
1: Sì, però vai già a centrare un punto, non è tanto Ekator.
0: Io voglio sviscerarlo.
1: Io, francamente,
0: con te.
1: Fino adesso non è che sia molto, ma molto contento. La vicenda Liberali mi sta ancora un po' su groppone. Veramente.
0: Casualmente sceglie il Como. Casualmente è ironico.
1: Sì, ma casualmente noi siamo la Juventus. La Juventus non riesce neanche ad inserirsi, non riesce neanche con una clausola nel calcio di oggi minima di 6 milioni di euro, sì. Non riesce a convincere il ragazzo, perdonatemi, c'è qualcosa che non torna, qui bisogna andare a fondo, capire perché un ragazzo sceglie il Como, o a quanto sembra la Juventus non si è neanche messa in mezzo,
0: ha fatto poco,
1: non lo so, mi sembra tutto veramente strano. Io sarei stato veramente contento di avere Liberali in bianconero,
0: anche io,
1: questo ragazzo del Genova di cui si parla veramente bene. Questo avrebbe significato dare uno sprint nuovo e dare veramente una sterzata, che è quella che poi ci vuole. Francamente sono deluso perché credevo in qualcosa. Poi tu hai parlato prima della vicenda di questi milioni di euro che bisognava farli, però è chiaro la che volevano farli con Miretti, purtroppo
0: adesso andiamo sull'argomento perché c'è molto da sviscerare.
1: Il ragazzo Puskas, che poi in effetti se ne parla veramente bene, dispiace anche questo che se n'è andato, non so, sono, francamente lo dico, sono un pochino perplesso.
0: Intanto sto guardando.
1: Vorrei che iniziamo subito male.
0: Speriamo di no.
1: Iniziamo con gli soliti errori. Addirittura c'è un'altra voce che gira abbastanza clamorosa. Non so se è vero, che in effetti gira adesso nelle ultime ore. Spalletti non è assolutamente contento di Bremer. Ma al di là di essere contento o no, ma mi spiegate fuori con Bremer quali sono i giocatori che hanno una certa esperienza nel gruppo bianconero? Bravissimo, mi hai già risposto tu.
0: Pochissimi.
1: Il portiere non ce l'abbiamo, e anche lì dovremmo fare un certo tipo di discorso se abbiamo tempo.
0: Certo.
1: Perché in effetti è inutile poi puntare su un giovane, ma siamo sicuri che vada bene un giovane, o è meglio prendere un portiere anche con qualche anno di più, anche superiore alla trentina, ma con un'esperienza, che carichi il gruppo difensivo e che lo faccia suo, non con un ragazzo che deve convincere gli altri, sono bravo, non vi preoccupate, ci sono io, no? Deve essere l'inverso.
0: Ti sento abbastanza scorato.
1: Bisogna dirlo,
0: oggi.
1: Carnevali si è preso una gran brutta gatta da pelare.
0: Guarda Ermanno, la realtà è questa, ma lo sapevamo tutti, dopo il fallimento totale, epocale, di Comolli, i fallimenti prima di Giuntoli, anche se poi Giuntoli, a parere mio, qualche giocatore interessante lo ha preso, però il vero fallimento è di Comolli, ne parlavo poc'anzi, distruzione dei rapporti col PSG, non prende Colomoni, va a prendere insomma Openda, e sappiamo tutti che cosa significa sul mercato di oggi. Quindi per di più io lo ricordo sempre perché fa il paio poi con quelle che sono le casse non floride della Juve. Cioè, quando John Elkann sceglie Comolli per un anno, butta, questa è una mia opinione, poi ma io ci metto la faccia, non ho problemi, butta alle ortiche 8 milioni di euro lordi per passare dall'anno prima a giocare alla Champions e andare in Europa League con una campagna acquisti disastrosa. Ergo significa che Carnevali dovrà, non voglio dire fare i miracoli, ma dovrà essere in super forma, perché tra il vendere, fare delle uscite, vendere bene, andare ad acquistare bene ed essere virtuosi con i conti, è un compito arduo, improbo, Ermanno, la verità
1: sì,
0: è questa.
1: È arduo, però stiamo, in effetti ho un pochino timore, perché stiamo toccando dei punti pesanti, delle situazioni pesanti, e ci metto anche di mezzo l'allenatore. Adesso la butto un pochino sulla nostalgia, per un caso fortuito, se posso dire, far passare questo minuto con una cosa che io trovo simpatica.
0: Ci mancherebbe.
1: Questi benedetti telefoni, poi li giri, scrolli, io non sono di primo pelo. L'ho fatto in questi giorni, mi è capitato, chiedo venia, chiedo scusa, mi cospargo il capo di cenere bianco-nero.
0: E vai anche a Canossa, dai, mettiamoli tutti dentro.
1: E mi trovo questo link, vai a vedere sabato 17 marzo 2012, ore 20:45, Fiorentina-Juventus 0-5, era campionato.
0: Pirlo Vidal.
1: E vado a rivedere il video. Chiedo perdono, non mi ricordavo la partita.
0: Sì,
1: quella Juventus era la seguente: Buffon, Lichtsteiner, Cáceres, Bonucci, De Ceglie, Vidal, Pirlo, Marchisio, Pepe, Matri,
0: Vucinic.
1: Sì, d'accordo, però c'erano dei giovani dentro. Gli altri non è che erano fenomeni, a parte Pirlo e Buffon. Perdonatemi, 5-0, ma quello che mi ha colpito, ho visto tutto il video. Era un gioco che a me ha fatto impazzire, perché io sono matto per i due tocchi. Una velocità, un possesso di palla bellissimo. Io
0: c'era un signore che si chiamava Andrea Pirlo.
1: La nostalgia è tanta, però mi piacerebbe vedere ancora qualche partita fatta così, con questi famosi due tocchi e gli avversari che non la vedono più, con gente in campo che ha voglia di giocare, di fare, con un allenatore che vuole fare e crede in quello che fa, perché non contano i giocatori, ma conta anche quello che tu riesci a dare. Anche Spalletti, secondo me, deve prendersi le sue responsabilità.
0: Ma è ovvio, è evidente.
1: Non dimentichiamo che la mancata qualificazione di Champions è quasi tutta colpa sua.
0: No, io su questo non concordo. Quasi tutta colpa sua, no, ha le sue responsabilità.
1: Ce l'avevamo in mano,
0: Lo so, ma se tu contro la Fiorentina, guarda, ne parlavamo prima in regia con Manuel, il tecnico, io capisco la delusione dei tifosi, il fatto che poi si voglia essere sempre dietrologi, ma la realtà è che quest'anno è stata la Juventus che ha preso la qualificazione in Champions e l'ha depositata nel water closed, perché se tu vinci le ultime partite in casa contro il Verona e pareggi, Verona già retrocesso, e hai la Fiorentina in casa ed è la partita dell'anno, tu devi solo vincerla e ne buschi due, vai a casa. Io credo che ci sia poco da dire, poi sulle responsabilità vanno assolutamente condivise con tutte le componenti, quindi guai a tenere fuori Spalletti. La realtà è questa.
1: Forse
0: ma sai perché
1: fare qualche allenamento in più sui calci di rigore?
0: Ma guarda, non lo so, io poi non faccio partita, l'allenatore, quindi non è mio mestiere.
1: Ci sta, perché in effetti sono errori pesanti nel calcio in pratica moderno, questo calcio francamente non bellissimo di oggi. Sono questi particolari che contano. In questo momento, a formazioni schierate, mi spieghi qualcuno, punizione al limite a favore della Juventus, chi la calcia?
0: Ah beh, questo è un altro discorso assolutamente.
1: Perciò battuta per battuta ne butto giù un'altra, perdonami.
0: Vai che oggi sei carichissimo, sei esplosivo.
1: Forse tra
0: vai.
1: I portieri, andiamo a cercare il portiere del Napoli, Milinkovic Savic.
0: Sì.
1: Ma sapete perché lo andiamo a trovare? Innanzitutto perché è un ottimo portiere e ha carisma, e poi perché calcia molto bene rigori e punizioni. Il livello nostro è questo, perché in questo momento non c'è nessuno che possa presentarsi sulla famosa pianella e calciare. È dura, sembra che non abbiamo più riferimenti. Sono convinto che li sapranno trovare. Però siamo tutti un pochino perplessi.
0: Allora, posso dirti una cosa? Adesso andiamo sui messaggi, ma vedo che hai acceso la miccia. Parto da Twitch. Angela, grazie per i complimenti, sei gentilissima. Poi Giuseian 1234, io penso che perdendo Vlahovic rimarrà David, perché due attaccanti non li compreremo. Hai questa stessa idea tu, Armando?
1: No, francamente no, sono convinto che con Carnevali i rapporti col PSG miglioreranno di sicuro, anzi probabilmente sono già migliorati.
0: Secondo me la Juve ne deve fare tre di attaccanti, figurati. Sì. Se non certo, rimane Vlahovic in questo momento, cioè io non, con tutto rispetto, io David lo posso mettere nell'ipotesi, lì lo tengo lì al caldo, al freddo, mettetelo dove volete, sotto sale, sì, sotto aceto, ma Openda ragazzi non può rimanere. Quindi hai Ekator, che insomma è un ragazzo di 19 anni, e poi mi collego con un messaggio che è arrivato, perché poi ormai i tifosi sono diventati commercialisti, statistici, politici, tutto. Infatti un amico, forza onore, Ekator è stato un buon acquisto, non mi sembra il Genoa abbia fatto sfracelli. Ha 19 anni. Parli con i responsabili dei settori giovanili.
1: Un minutaggio minimo, perché veniva sempre fatto poi subentrare.
0: Io stavo riguardando i gol adesso, cioè potenzialmente è un giovane di ottime prospettive. Poi conta il campo. Però se tu parli con chi si occupa di settori giovanili, osservatori, tutti ti dicono la stessa cosa. Ekator a quel prezzo può essere un... non lo so se è un buon affare, io mi auguro ottimo, ma è la classica opportunità di mercato. Quindi poi ognuno ha le proprie idee, però credo che insomma, chi si occupa di giovani, tutti hanno la stessa idea. Ho letto delle dichiarazioni di Claudio Onofri, che anche qui interviene spesso a Radio Bianconera, sì, che è un vecchio cuore rossoblu che conosce il Genoa come le sue tasche, e dice le stesse cose. Poi conta il campo, perché tu puoi prendere anche l'elemento più forte al mondo, poi arriva la Juve e non combina niente, conta quello. Però potenzialmente hai preso un attaccante, secondo me, di livello. Poi vedremo se si rivelerà tale. Non so se hai la mia stessa idea.
1: Sì, la stessa idea sì, però non arriva un calciatore finito, ma comunque
0: certo da sviluppare.
1: Senso, sì, sì, certo. Però in effetti è giovane e bisogna seguire questa linea. Mi ripeto, mi dispiace ancora veramente tanto per i liberali che
0: sì, no, ma concordo con te.
1: Ed essere concordo, sorpassati dal Como mi sembra abbastanza clamoroso.
0: Fa un po' girare le scatole, mettiamola così. Allora, buon dì Frank, ma il solo gol contro il Napoli, tacco, è una goduria. Grande acquisto, Ekator, Giovanni dal Brasile. Poi Terry, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio Armando. Una volta tutti volevano venire alla Juventus, ora preferiscono il Como. Bravi loro, sono in Champions, noi in Europa League. Mi sono un po' stufato di tutta questa gente che parla sui social. Però Terry dice una realtà, cioè liberali va al Como, il Como gioca la Champions, la Juve non la gioca, bisogna tornare a essere vincenti per ripristinare l'appeal di una volta. Credo che non faccia una piega, no, questo ragionamento, Armando.
1: Sì, anche se è complicato, ma in effetti i nostri dirigenti sono lì appunto per quello. Non dimentichiamo che ci sono anche i mondiali di calcio, che è una splendida poi vetrina, e può darsi anche che in queste prossime settimane esca qualcosa non di buono ma di ottimo, e che sicuramente i dirigenti devono entrare subito, perché in effetti basta anche una partita perché cambia anche la valutazione. Bisogna capire che cosa c'è sul mercato e operare subito.
0: Certo. Poi un messaggio per Girolamo Gamboni. Questi messaggi con questi detti popolari, ma soprattutto non ti piace ascoltare Radio Bianconera? fai altro, fatti un giro, vai a farti, guarda, ci sono tante belle cose a fare, vai al mare, vai in piscina, non ti rispondo nemmeno perché non meriti. Non merita neanche risposta. Poi Gianni, altro che Spalletti, ci vuole Conte.
1: Sorrido.
0: Ma io sto aspettando.
1: È complicato. Però a Radio Bianconera le cose bisogna sempre dirle.
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì. No, tu lo sai che qui da me, ma in generale a Radio Bianconera, ma da me in particolare, visto che sei mio ospite, puoi dire ciò che vuoi. Poi ti accolli ovviamente onere e onore.
1: Assolutamente, Spalletti è un ottimo allenatore, un ottimo tecnico, ci mancherebbe. Però ero convinto che quando è saltato Comolli, o Comolli che sia, ero convinto che saltava tutto l'ambaradan. Cioè che saltava anche probabilmente il mister. Che
0: io te l'avevo detto anche in privato, lo sai, sì. Lo sai, in però tempi non sospetti.
1: Io ero convinto di questo e qualche segnale era arrivato, poi probabilmente deve essere come al solito successo qualcosa all'ultimo. Sotto un certo punto di vista dispiace, vediamo, però Spalletti veramente ha una grossa responsabilità, perché non può più sbagliare assolutamente nulla.
0: Beh, intanto gli facciano la squadra che lui ha chiesto, perché permettimi, un allenatore che arriva insomma a novembre con una squadra che non ha scelto lui, quest'anno sarà a parere mio una riprova importante, sempre se arriveranno, da quello che mi risulta Carnevali ha promesso, e ma la stessa società ha promesso di portare i rinforzi, i 5-6 7 vedremo rinforzi che ovviamente il mister vuole, poi bisogna vedere la qualità dei rinforzi che arrivano, perché non basta andare a prendere dei giocatori o delle facce nuove.
1: Attenzione che c'è già un segnale, perché bisogna in effetti leggerli dietro le situazioni, dietro le righe si nascondono. Il segnale è che Spalletti, lo sanno tutti, chi voleva Vlahovic.
0: Certo.
1: Hanno fatto in modo,
0: ma guarda che non ha ancora vuotato l'armadietto. Io non dice.
1: Sì, però in effetti è strano che non si sia trovato un accordo. Io ero convinto.
0: C'era come lì prima.
1: Anche trovare annuale.
0: Ma Carnevali non ha ancora parlato con Vlahovic, l'ha detto lui stesso non più tardi di 2 giorni fa. Poi corrisponde al vero o meno, mi interessa poco. Io credo che la Juventus un tentativo, se e quando lo farà, con Vlahovic sia giusto perlomeno mettere le carte in tavola. Poi se sarà un capitolo chiuso, amen. Però se non hai Vlahovic devi poi andare a prendere un centravanti con le caratteristiche che ti chiede Spalletti. Beh, questo mi pare evidente, perché non puoi, cioè Ekator ha alcune di quelle caratteristiche, ma è un ragazzo di 19 anni. E Spalletti vuole un centravanti strutturato, e Colomani è inutile che lo ripetiamo, ma lo diciamo, può fare anche il numero 9, ma è più una seconda punta, comunque può svariare sugli esterni, e gira e rigira, in questo momento manca il numero 9 classico,
1: soprattutto dare. Perché è un calcio che non si ferma più, perché fra 20 giorni c'è già in pratica il ritiro.
0: Meno, tra 12 giorni. Tra 12 giorni la Juve si raduna, quindi sarebbe molto molto utile produrre qualche faccia nuova a Spalletti perché possa subito incominciare a lavorare su una nuova fisionomia. Ermanno, siamo arrivati al termine, starei qua ancora mezz'ora.
1: Saluto vai. Tutti, voglio dire ancora una cosa particolare, non avevo seguito l'inizio dei mondiali,
0: sì.
1: Chiedo in effetti venia, non avevo voglia, non ero
0: avevi altro da fare.
1: Nella seconda fase sta venendo fuori un bellissimo mondiale, stanno uscendo fuori dei personaggi veramente incredibile, essendo anziano mi ha commosso questo portiere di Capoverde,
0: sì.
1: Bozzigna. Io sono un romantico, dico che il vero volto del calcio è ancora quello, è un calcio che fa sognare e che è bellissimo, perché pensate che a 40 anni fare quello che ha fatto questo uomo ha veramente dell'incredibile.
0: Non lo portiamo alla Juve, però. Non lo portiamo alla Juve, però, dai, lo lasciamo.
1: No, però in effetti ufficiali, sì. Credo che anche Radio Bianconera sia d'accordo su questo.
0: Sì, concordo.
1: È una cosa veramente bella. Questo è il vero, in effetti, calcio.
0: Ermanno Vittorio, a giovedì prossimo, grazie come sempre.
1: Arrivederci, un saluto a tutti.
0: Un abbraccio, rimanete lì, andiamo in break, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
4: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
3: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre sei squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buzkova a segno nel dodicesimo gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buzkova, che poi ha chiuso il match al servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero 1 al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano e il numero 25 al mondo Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro, instabilità diffusa sull'Adriatico, con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Ieri e oggi.
0: E Eccoci tornati, devo dire siete veramente in tantissimi, sono arrivati anche tanti vocali, insomma un po' alla volta cerchiamo di leggere tutto, anche se non so se riuscirò a esaurire ovviamente tutte le vostre opinioni. Enzo da Messina, mitico Franco, siamo in una situazione talmente disastrata che anche il miglior Moggi faticherebbe a uscirne prima di un quinquennio. Purtroppo ci hanno voluto affossare, ci sono riusciti, siamo stati assolutamente ridimensionati, mi resta solo il piacere di ascoltarvi su questa meravigliosa radio, almeno mi consolo con voi, forza Juve. Enzo, grazie di essere un fedele ascoltatore, però insomma cerchiamo di avere un briciolo di ottimismo. Questo sarà un mercato importante, ma lo dico da sempre, guai a pensare che tutti i problemi possano venire risolti in un'unica sessione di mercato, è fisicamente impossibile, impossibile anche a livello materiale, cioè di pecunia, di denari da spendere. Fulvio da Bari, buongiorno Franco, siamo alla ricerca di un portiere, nel frattempo cediamo a titolo definitivo da Fara, che a mio avviso poteva tornare utile in un futuro prossimo. Saluto te e il tuo ospite. Guarda, io l'ho spiegato brevemente prima, anzi facciamo così, tra poco con il prossimo ospite apriamo un... Ce l'abbiamo già? Molto bene, molto bene. Raffaello Corvo, buon giovedì, oggi abbiamo cambiato giornata.
7: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un grande saluto a te Emanuele e i ragazzi sempre che ci seguono, ragazzi e ragazze, e con il loro supporto veramente ci danno una grossa motivazione, grazie mille.
0: Allora facciamo così, visto che stavo leggendo questo messaggio, volevo approfondire il discorso con te. Fulvio da Bari, non so se hai sentito la lettura del mio messaggio, no? Parlava, sì, sì, cerchiamo sì, un portiere da fare eccetera. Allora spieghiamo la cronologia dei fatti. La Juve doveva fare assolutamente 12 milioni / 13, insomma una dozzina di milioni di plusvalenze entro il 30 di giugno. Il deputato a partire era Miretti. Le trattative sembravano muoversi nella direzione giusta. Il Bologna, ve lo dico con certezza perché questo mi è stato detto, l'ultima offerta fatta per Miretti è di 7 milioni. Ovviamente Carnevali ha detto no grazie, lo ha ribadito anche lunedì, sia acquisti che cessioni a determinate condizioni, cioè hanno un valore. E quindi la Juve si è dovuta trovare in extremis a progettare, a programmare l'arrivo di Ekator, ma soprattutto le plusvalenze con l'uscita di D'Affaro definitivo ma 20% sull'eventuale rivendita, Pucca 5 milioni e poi la Juve raggiunge il tetto della dozzina di plusvalenze perché il Marsiglia riscatta UEA e quindi arrivano anche quei soldi. La cronologia dei fatti è questa. Se poi mi chiedete da Fara poteva essere interessante continuare a controllarlo, dico di sì, Pucca anche, però non dimentichiamo che, caro Raffaello, che la funzione della next gen è quella, cioè produrre giocatori bravi che eventualmente possono arrivare in prima squadra, ma produrre anche dei giocatori, triste dirlo, che possano finanziare il mercato, addirittura andare a colmare delle toppe. È brutta come espressione, però la dimostrazione è questa. A te.
7: Franco, ma è la realtà, l'abbiamo sempre saputo sin dall'inizio, ecco, della costruzione di questo progetto che ha portato alla Juventus tantissime risorse nel corso di questi anni. Sì, nell'eventualità di trovare nel nostro percorso magari un calciatore che possa entrare anche in prima squadra, quello sia il sogno di tutti, ma c'è anche una serie di operazioni che bisogna fare per rientrare in alcuni canoni. Ricordiamo anche, e non aggiungo altro a quello che hai detto perché lo ritengo perfetto, almeno per quello che è il mio pensiero, aggiungiamo una cosa importante al nostro amico che nel caso, ecco, ci fosse stata all'interno, ecco, dell'operazione la possibilità di recompra eccetera eccetera, sappiamo che non puoi inserirlo.
0: Bravissimo, bravo, hai fatto benissimo Raffaello, continua perché quindi è perfetto il discorso.
7: Quindi credo, per concludere Franco, che poi innanzitutto noi da tifosi del ragazzo dobbiamo augurarci che lui faccia un ottimo percorso e magari sperare in un domani che possa interessare di nuovo alla Juventus, e credo che se queste cose dovessero esserci non ci sarebbe alcun problema per riportarlo a casa, anche perché con il Parma ci si siede, si parla, ecco, e c'è l'interesse comune di aiutarsi a vicenda. Ecco, quella cosa che poi negli ultimi anni, diciamo, era un po' mancata, rapporto anche con le società italiane, che può servire a crescere ovviamente anche di determinati giocatori.
0: Mi sono arrivati agli spifferi, mi risulta che anche l'entourage di Daffara sia rimasto colpito da questa soluzione, non se l'aspettavano. Però, cioè, il tempo era veramente ristretto. Io ho fatto questa ricostruzione, mi risulta questo, poi magari qualcuno, certo, ne avrà un'altra, però mi risulta che sia andata così. Da Twitch, Angela Juve, un grande abbraccio, caro Raffaello. Ormai non sei, ragazzi, di casa, ti do le chiavi, apri, esci, no, mangi, apri il frigo, tranquillo, metti in ciabatte.
7: Saluto Angela, più che altro oggi ci beviamo qualcosa di fresco, Franco.
0: Sì, sì, assolutamente. Guarda, devo dirti che da due giorni a Torino le temperature sono quasi umane, perché domenica io avevo 50 gradi in macchina, 50 gradi, vabbè, lasciamo perdere. Federica, Motta, Tudor, Spalletti avevano scelto Di Gregorio e non Perin, quindi il procuratore doveva capire che c'era un'area strana quando le TV cercavano Perin per le interviste. I nostri siti sono seguiti e avevano capito che sul portiere si poteva creare zizzania. Non siamo in Champions anche, ma non solo, per Di Gregorio. Ma vabbè, ripeto, le componenti di colpa, le responsabilità vanno distribuite su tutti, certo. Cioè, guai a dire non siamo in Champions per Di Gregorio, ma non siamo in Champions anche per l'operato non ottimale di Gregorio. Raffaello,
7: Franco, io mi esprimo velocemente su questo argomento perché so che già l'hai trattato. Guarda, al netto di tutto quello che abbiamo vissuto quest'anno, quando un procuratore fa un'uscita del genere, innanzitutto danneggia il proprio assistito, questo è il primo. Poi sicuramente mette, esatto, in imbarazzo anche una società gloriosa come la Juventus, che in questo momento dovrà anche capire determinate cose, se non le ha già capite. Quindi tutto quello che si vuol fare, tutti i pensieri sono liberi, ma fino a un certo punto, perché quando tu vai a fare un comunicato del genere e vai a attaccare anche dei compagni di squadra in quella maniera, bravo, credo che il capitolo fine sia stato già scritto.
0: Guarda,
7: mi dispiace, no Franco, mi dispiace, vai, perdonami, se veramente l'ultima, mi dispiace, no, per l'atleta, perché quando un procuratore fa determinate cose, ripeto, danneggia l'atleta. Poi che Di Gregorio andrà via, noi, questo è un discorso diverso, io parlo proprio a livello professionale e chiudo, scusami.
0: No, ma lo sai che hai tutta la facoltà di esprimerti. No, io credo, hai detto bene, procuratore ha danneggiato il ragazzo, che è un ragazzo per bene. Certe dichiarazioni con tanta protervia, tanta violenza dialettica, secondo me non aiutano mai, ma ti si possono ritorcere contro. Quello che non deve fare un bravo agente, un bravo procuratore, è mettere il naso negli affari di una società come la Juve. Cioè, io trovo non fuori luogo, completamente censurabile, le parole che si rivolgono ai 130 milioni spesi per degli attaccanti inguardabili. Queste sono cose, probabilmente, mettiamola così, forse il procuratore Di Gregorio è un pochino inesperto, chiudiamo la cosa. Questa cosa però credo proprio, come hai detto tu, che gli si possa ritorcere contro. E un'altra cosa, mettere quasi, no, le spalle al muro alla società dicendo noi partiamo per il ritiro, poi si vedrà. Attenzione, è la Juve che dirama le convocazioni. No, solo per far capire, sì, sì, come funzionano le cose. Cioè, non comandi tu, procuratore, di Tizio, Caio Sempronio,
7: niente,
0: o di Di Gregorio alla Juventus.
7: Non c'è niente da salvare in quel comunicato. Poi anche il finale, veramente la ciliegina, poco, veramente, esatto, sono una torta amarissima, Franco.
0: Esatto, esatto. Mike Juve 90, grande Raffo. Schira invece ha appena detto a Juventus che il procuratore di Di Gregorio ha fatto una dichiarazione intelligente e ce l'aveva con Kumo lì. Io rispetto il pensiero del collega, secondo me le dichiarazioni intelligenti. Sono altre. Alfredo da Torino, se Di Gregorio prima aveva un piede fuori dalla continassa, ora li ha tutti e due. Complimenti per il tempismo. Sì, credo che quelle dichiarazioni non possono far altro che peggiorare la situazione. Walter da Cosenza dice: scusatemi, io non capisco una cosa, la Juventus deve fare un mercato intelligente, questo vuol dire che tranne per un miracolo non puoi ambire a vincere lo scudetto? Però dal vostro ragionamento dovrebbe venire Conte. Chi è che l'ha detto? Io non l'ho detto, è qualcuno che ha scritto ci vorrebbe Conte, ma io non ho mai detto questo. Oppure se viene è meglio, ma però a Spalletti gli hanno promesso una squadra forte, quindi non capisco perché Spalletti dovrebbe fare i miracoli con una squadra tirata su con Preghiera qua santa. Walter da Cosenza, lascio rispondere a te. Non mi sembra.
7: Innanzitutto, no. Allora, innanzitutto salutiamo l'amico.
0: Certo, diciamo, ovviamente.
7: Semplicemente c'è ancora tante tappe di mercato da fare, quindi finiamo, ecco, il mercato e poi valutiamo un po' tutto. Però, ragazzi, a netto del mercato, qui c'è la cosa più importante, che è la Juventus. E la Juventus ha sì il dovere di rinforzare la squadra, ma anche il dovere di valutare anche i giocatori a disposizione.
0: Certo.
7: E l'allenatore ha il dovere, scusate questo gioco di parole con i doveri, di appunto di fare anche un po' l'aziendalista, quindi bisogna venirsi incontro un po' tutti. Questo è un mercato che non può portare tutte le operazioni che si vogliono fare solo in una sessione, c'è tempo, evidente, c'è bisogno di tempo, quindi serve anche da parte del campo squadra di valutare, ecco, di rimettere in circolo determinati giocatori.
0: E anche alcuni giocatori che rimarranno che si diano una svegliata, perché la realtà è questa. Sveglia, parecchio. Poi Gianni Depp su Twitch: grande Raffaello, io sono molto preoccupato per questo mercato, se dovesse fallire il terzo mercato di fila la vedo dura per le finanze l'anno prossimo. Vabbè, insomma, ragazzi, un briciolo di ottimismo. Dai. Bruce 8413, buonasera, un saluto speciale a Raffo. Mike Juve 90, Raffo, tu chi punteresti per la porta della nostra Juve? Angela Juve: secondo me i procuratori e i giocatori hanno troppo potere. E quindi tanti saluti. Ma te l'ho detto, questa è casa tua, la prossima volta io faccio il collegamento, tu vieni qua e conduci. No, ma si può fare tranquillamente.
7: No, Franco, saluto tutti gli amici perché veramente è un affetto incredibile,
0: te lo meriti tutto, conosco, te lo meriti tutto, lo sai.
7: Vengono a trovarci su Juve Me, quindi ti ringrazio soprattutto per questa opportunità, Franco, e poi per salutare un po' tutti. Senti, io vado diretto, ecco, per me
0: certo.
7: se devo fantasticare, se devo fare una scelta, per me è sempre carne secchi.
0: Io prenderei Spider-Man, però pare non sia possibile. Spider-Man. Comunque la situazione portiere è invariata, cioè Dibu Martinez sì, è lì che attende, l'Aston Villa non abbassa le richieste, Vicario è l'alternativa. Nei giorni scorsi c'è stata questa suggestione, Svilar, carne secchi piace ma costa 50 milioni. Io con tutto rispetto mi auguro solo che non si viri su Milinkovic Savic, perché è un buon portiere, però io credo che la Juventus abbia bisogno d'altro, non so se concordi.
7: Concordo con te, Franco, serve anche cercare, ecco, serve creare il presupposto per mettere in porta, ecco, un investimento. Due puntate fa ti dissi, non dobbiamo snobbare mai più, ecco, noi tifosi, il pensiero del portiere. Si diceva, ecco, sul portiere spendo 15, no ragazzi, se c'è da spendere si deve spendere, perché il ruolo del portiere è un ruolo determinante e l'abbiamo visto con Buffon. Non esistono oggi altri Buffon, però possiamo capire se ci sono i presupposti per creare un altro ciclo come quello di Buffon. Lo stesso Svilar è un portiere che secondo me è stato un autentico punto di forza della Roma. Anche qui, Franco, vediamo. Io credo, ecco, che la situazione sia ancora da monitorare, capiremo ovviamente nelle prossime.
0: Svilar non si muove, è più che altro una suggestione, vorrei essere smentito.
7: Sì.
0: Guarda, concordo col messaggio appena arrivato di Mike Juve 90, a me piacerebbe tantissimo tornassero forti su Alisson. Sì, concordo, a me Alisson, ma credo mettesse d'accordo un pochino tutti.
7: Ma magari, Franco, a fine mondiale succede qualcosa di impensabile,
0: ma Allora, carissimo Franco, ciao, sono Luca da Sarno. Io mi accontenterei in porta anche di vicario Meret. Kim al posto di Bremer, a centrocampo che sia Lobotka, in attacco Colo e Dujan. Un abbraccio, chi non ti ascolta perché non è da... No, vabbè, ci mancherebbe, ognuno liberissimo di ascoltare o non ascoltare. Insomma, se siete in tanti, come siete spessissimo, fa molto molto piacere. Quindi Luca da Sarno... vado veramente botta e risposta. Lui metterebbe in porta o Vicario o Meret. Raffaello?
7: Tra i due prendo Meret.
0: Ok. Kim al posto di Bremer. Mi tengo Bremer. Ok. A centrocampo che sì o Lobotka? Lobotka difficilmente si muoverà. Quindi
7: andiamo su che sì, Franco.
0: Ok. In attacco Kolo e Dujan.
7: Io sarei d'accordo. Beh, Franco, se le cose dovessero cambiare con Dusan, anche se oggi è veramente difficile dopo le parole di Carnevali, ecco, credo che comunque sia un attacco molto valido, anche perché secondo me noi siamo anche un po' condizionati da quei 6 mesi di Kolo, nel senso che sia fatto bene, sia è stato duttile, ma era una Juventus che non aveva una forma tattica come quella che speriamo, ecco, possa arrivare alla prossima stagione. Esatto. Quindi io lo voglio rivedere e non voglio considerare la parentesi Tottenham, perché quella è stata anche molto fuorviante per il percorso del ragazzo.
0: Al Tottenham viene preso al PSG, sì, l'ultimo giorno di mercato, sbattuto, vai lì in prestito, cioè bisogna anche entrare nella psicologia. Poi non stiamo parlando di Colomani come fuoriclasse che vincerà 14 palloni d'oro consecutivi, però bisogna anche capirle certe cose. Poi vabbè, ognuno ha le proprie idee, le proprie interpretazioni. Insomma, avendo un po' di esperienza, so che all'interno dello spogliatoio e nella mentalità e nella psicologia di un giocatore ci sono diversi fattori. Poi No More VAR. Ciao Raffa, mi piace Orlando Gil, 198 cm, 25 anni, portiere del Paraguay. Piace.
7: Essa è una bella chiamata questa, portiere che è stato oggetto anche di polemiche lì in Paraguay. Io seguo spesso, ecco, gli estremi difensori, ma che secondo me nell'ultima partita non ha solo dimostrato di essere bravo, ecco, a parare i rigori, ma anche una grossa personalità, perché ha guidato in maniera impeccabile la difesa, e contro i tedeschi comunque non è mai semplice. C'è una dichiarazione, Franco, proprio del portiere che dice: i tedeschi sbucavano ovunque. Sembra, cioè, se non stiamo parlando di calcio, sembra che stiamo parlando con un film della guerra
0: di tempo fa.
7: Sì.
0: Facciamo così: abbiamo lasciato ho lasciato colpevolmente indietro un bel po' di vocali, ne andiamo ad ascoltare subito un paio. Poi tieniti, perché mettiti le cuffie, perché arrivano un paio di domande belle pepatielle. Via con il vocale.
8: Ciao, buongiorno, sono Massotti, Torino, qui da Rimini.
0: Ciao, buon pomeriggio.
8: Dire alcune cose.
0: Vai.
8: Allora, come portiere, quello è del Liverpool, no, perché negli ultimi anni salta Allison 20-22 partite all'anno, quindi
0: qualche problema fisico,
8: bisogna tener conto anche di quello. Certo. Io, portiere dall'Atalanta, comincerei da lui a fare la squadra che torni a vincere. Il portiere è il numero uno in tutti i sensi, e quindi spenderei solo i soldi in lui, ma cominciamo dal portiere. Quest'anno ne mettiamo un altro forte dove serve. Ciao.
0: Ciao, beh, credo Raffaello, insomma, che l'argomento l'abbiamo trattato, no?
7: Sì,
0: fino,
7: Franco,
0: fino Becker, adesso.
7: Alisson Becker è vero, ha vissuto delle stagioni difficili, però c'è sempre, ecco, la possibilità di rimettersi in sesto, perché sappiamo benissimo come i portieri sono come i gatti. Non dico che hanno 7 carriere, ma 2 o 3 ce ne hanno. Quindi io credo sempre, ecco, nel ripescare determinate carriere. Poi è stato anche male, quindi è vero, non è più quello del passato, però è sempre un portiere affidabile, secondo me.
0: Altro vocale, vediamo qual è la tematica trattata, via.
9: Ciao Franco, guarda, da Civitavecchia.
0: Ciao.
9: Allora, io non credo che l'uscita dell'agente di Di Gregorio sia una casualità. Io credo che sia una cosa strategica, anche perché nessun agente si sogna andare contro un bacino come la Juve, una squadra di tradizione e del blasone così. Non penso che ci sia tutta questa ingenuità. Penso che l'abbia fatta apposta per, diciamo, svalutare o mettere la Juve nelle condizioni di accontentarsi su un eventuale prezzo basso, destinazione del calciatore e dell'agente. E credo che sia la prima mossa per farlo proprio mettere ai margini, in modo che diciamo non possono essere più pretenziosi nella vendita del cartellino.
0: E quindi chiedere 15 milioni per Di Gregorio. Ovviamente io, caro amico, prima ho detto, mettiamola così, la gente del calciatore un po' ingenuo, ovviamente la mia era una metafora, e non credo che chi gestisca portieri di Serie A, giocatori di Serie A, sia ingenuo, però l'ho trovata fuori luogo. A te, Raffaello.
7: Ma guarda, io non mi esprimo più su questo, l'ho detto prima, spero semplicemente per lui che possa dissociarsi, ecco, da ciò che è stato,
0: non credo, ufficialmente. Guarda,
7: è una roba, Franco, mai vista, secondo me, scusami, vai.
0: No, io penso che si possa augurare il meglio di Gregorio lontano da Torino e dalla maglia della Juve. Assolutamente,
7: sì.
0: Credo che sia
7: quello,
0: la cosa migliore,
7: lo metto in discussione, però parlo proprio per lui, perché la sua immagine secondo me viene danneggiata parecchio dal suo procuratore.
0: Sì, era evitabilissimo questo tipo di cosa. Ascoltiamo ancora un vocale, poi indossi le cuffie perché saranno 3 minuti de fuego finali. Via.
10: Sono Simone dalla Svizzera.
0: Ciao Simone.
10: Ma come portiere spero che arrivi il Dibu, spero che arrivi il nostro fratello Colo, perché deve arrivare, deve ritornare a casa.
0: Sì, concordo.
10: E poi spero che arriva anche Muharemovic, che mi piace come calciatore, veramente top. E poi niente, speriamo che a centrocampo arrivi che sì, che sia una stagione buona fino alla fine, forse Juve.
0: Il nostro amico no, mette i pezzi. Allora partiamo con le domande secche perché abbiamo 2 minuti. Muharemovic sì o no? Valutazione intorno ai 35, la Juve ne pagherebbe ovviamente solo la metà, è un giocatore da Juve, però se arriva Muharemovic, molli Kelly?
7: Sì, ma io ti ho detto che secondo me Kelly, già ti ho detto da un po',
0: è vero.
7: Però su Muharemovic c'è un percorso che deve fare, cioè nel senso, lui quest'anno sicuramente si è messo in mostra in maniera un po' più importante, però giocare alla Juventus sicuramente vuole anche un po' più di continuità. Lo prendiamo, lo valutiamo, ecco, già da quest'estate, e poi si faranno delle scelte per quello che sarà il suo percorso, se in Juventus o in altro. Io credo che la Juventus voglia affondare su Lukumi invece, Franco, più di tutti. Poi Muharemovic ci arriverà, io questo sono sicuro, però secondo me il vero obiettivo della Juve è Lukumi.
0: In questo momento è più vicino Muharemovic comunque, sì, alla Juventus. Lukumi ha questa clausola di 28 milioni valida fino a metà del mese, e Carnevali lo ha detto chiaramente, a queste condizioni non si fa Lukumi, ovviamente difensore colombiano. In un minuto il primo colpo è Jeff Ekator, voglio sapere le tue idee a riguardo.
7: Attaccante moderno, Franco, la capacità di destreggiarsi con il destro e il sinistro, di proteggere il pallone col destro e sinistro, crea dei vantaggi sia in fase di contropiede ma anche di controllo, di peso specifico in attacco e quindi anche nella finalizzazione, quindi nella balistica. Riesce anche a creare quella profondità tale per l'inserimento di diversi centrocampisti, e questa cosa qui diventa anche importante per chi deve fornire anche gli assist, perché è un calciatore che non mette in difficoltà il portatore di palla, sai benissimo che puoi darla sul destro e sul sinistro. È una bella bestia d'attacco in proiezione, ottimo investimento della Juventus, poi vedremo, sicuramente questo verrà valutato anche lui, ecco, durante il percorso estivo, magari, ecco, avremo la sorpresa che possa, magari può rimanere, non lo so. Però per me è un ottimo acquisto, Franco, in proiezione.
0: Si giocherà le sue carte, giocatore di fisico, vede la porta, hai detto benissimo, giocatore moderno, tutti quelli che si occupano dei settori giovanili ne parlano benissimo di Jeff Ekator. Secondo me la Juve ha fatto un investimento potenzialmente giusto, poi sarà il campo ovviamente a dirci se sarà stato oculato. Raffaello Corvo, Juve.me, piattaforma che vi consiglio sempre di occhieggiare, grazie, torni la prossima settimana, questa volta il tuo classico mercoledì, oggi okay. Hai dovuto traslocare un attimo.
7: Sì, innanzitutto Franco ti voglio ringraziare per l'ennesima tappa insieme, saluto anche Manuel, voglio farti i complimenti per la puntata di ieri.
0: Grazie,
7: è stata
0: troppo
7: una puntata
0: buona.
7: Che per noi, no, è la verità, per noi tifosi juventini è molto importante avere aggiornamenti e sapere anche purtroppo quello che non è stato narrato, fa rabbia, fa male, ecco, dentro di noi, però la puntata di ieri secondo me è un qualcosa che andrebbe sempre ripetuto da parte di tutti coloro che hanno la possibilità di fare, ecco, contenuti eccetera eccetera, quindi e infatti, faccio i complimenti vivissimi,
0: grazie, grazie, sei gentilissimo. Infatti dopo 20 anni purtroppo siamo ancora qui a parlare di fatti inediti riguardanti Calciopoli. È una cosa, tornerà Nicola Penta con una seconda puntata presumibilmente dopo le vacanze, ci saranno ancora tante cose da dire e purtroppo da dover trangugiare, perché anche solo ieri Nicola ha raccontato delle cose che fanno impazzire tutti i tifosi juventini. Raffaello Corvo, ciao, alla prossima.
7: Ciao, grazie Franco, un abbraccio a tutti fino alla fine.
0: Allora, qui si conclude questa ultima puntata della settimana, ovviamente con me, con Ieri Oggi ci rivedremo il prossimo martedì come sempre puntualmente alle 15, mercoledì ci vedremo per ben 2 ore delle

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
0: Tre turisti francesi settantenni sono morti dopo che il quad sul quale viaggiavano è precipitato in un dirupo nella zona delle Rocche del Saccarello, tra le montagne dell'entroterra di Imperia, vicino al confine tra Italia e Francia. L'incidente è avvenuto in un'area particolarmente impervia fra il Monte Saccarello e il territorio comunale di Triora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri ed elisoccorso.
1: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due e accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi.
0: In Ucraina almeno 20 persone sono morte nei raid russi di stanotte. Il servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitsky. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente, col sindaco di Kiev che ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale.
1: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
0: Lo sport. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buon pomeriggio, buon giovedì 2 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni e Franco Leonetti e Gineprio in regia. Sono partito tutto d'un fiato, ragazzi. Oggi ho delle notizie di mercato legate a Muharemovic e Colomoni. Ve le dirò probabilmente nella seconda mezz'ora, però ci sono sviluppi importanti. C'è un po' di frenesia lato Continassa e vi racconterò tutto.

0: E poi è stata la giornata ieri dell'ufficialità di Ekator e oggi l'ufficialità di Puchka. Quindi in questo caso no, l'unica cosa che non vi è stata detta è che il Genoa ha mantenuto il 15% sulla futura rivendita di Ekator e invece la Juventus il 20% sulla futura rivendita di Puchka e questo affare è fatto e finito. Per quanto riguarda, visto che in tanti ieri mi chiedevano su Ekator resterà al 100%, non resterà, resterà, non resterà. Valuterà tutto Luciano Spalletti ritiro. Ekator inizierà il ritiro il 13 di luglio e farà poi tutto il percorso, la tournée. E se Spalletti lo riterrà pronto, resterà. La Juventus, quindi Ottolini e Carnevali hanno dato un parere positivo, quindi per loro il ragazzo deve restare. Poi, ovviamente, però, si cercherà il parere finale di Mister Spalletti, come è giusta questa situazione. Quindi va bene, va bene, va bene così. Per quanto riguarda la questione Ekator, vi ho detto tutto, e poi c'è lo sfogo di Gregorio. Sicuramente, arrivando noi a metà pomeriggio, ne avete parlato già tantissimo. Ne ho parlato anch'io stamattina con Claudio Zuliani. Per me è proprio una cosa inaccettabile. Inaccettabile, Di Gregorio non deve più passare dalla Continassa. Fuori rosa, cessione a titolo definitivo. Per me, dopo ieri, non deve più passare dalla Continassa. Ha screditato i compagni, il suo agente. Tra l'altro, lui non si è apertamente non è apertamente andato contro il suo agente, quindi sostanzialmente ha dato un parere di positivo alle parole del suo agente, quindi in questo caso per me lui non deve minimamente rimanere alla Juventus o dovrà accettare il fuori rosa, perché quando denigri i tuoi compagni e soprattutto non ti assumi le responsabilità degli errori, ecco, una cosa bruttissima. E soprattutto questa roba qua indebolisce anche la Juventus, perché quando scoppia un caso la società comunque è infastidita. Io vi posso dire che c'è molto fastidio per le parole dell'agente di Gregorio, e l'idea, però i piani non è che sono cambiati ieri sera. La Juventus ha sempre pensato di vendere Di Gregorio e non ha mai preso in considerazione l'idea di tenerlo, dopo ieri ancora di più, punto. Però è stata proprio una pagina molto, molto, molto brutta. Tra l'altro, sono molto dispiaciuto per il Senegal, voglio dirvelo, e colgo l'occasione per dire a Leonardo, perché lui me ne ha sempre parlato benissimo, tante, tante volte, di Sarr, attaccante del Senegal, e lui è forte vero. Lui è forte vero, ha fatto un mondiale pazzesco, ma ha fatto una stagione ottima. È un attaccante di quelli che piacciono a me, che con gli scatti, la velocità, tiene sempre i difensori con la paura, con la frenesia, li fa scappare all'indietro perché è un pericolo costante. Sanno che se lasci dello spazio in profondità lui arriva prima degli altri, quindi Leonardo, su Sara avevi tutte le ragioni di questo mondo. Giocatore fortissimo, piacerebbe avere un attaccante del genere. Infatti Colomoni ha delle caratteristiche del genere, mi piace molto. Quindi sì, è proprio l'attaccante che a me piace. Mi piace molto di più da punta centrale rispetto a esterno d'attacco. Quindi ti dico bravo, bravo, perché quello è proprio un profilo d'attaccante che a me fa impazzire. Ha fatto un partitone. Un partitone. Allora, leggiamo un po' di messaggi, ne sono arrivati già tanti. Ciao Camillo, so che a te avrà fatto piacere, ma io da tifoso dei Celtics oggi ho capito che ci sono dirigenze peggiori di quelle della Juve. Peccato che tocchino tutte a me. Mattia da Cesena. Beh, però Brad Stevens ha fatto anche tante cose strepitose. Quindi secondo me nella cucina dei Celtics, per chi non fosse appassionato di NBA, Boston Celtics, c'è qualcosa che bolle in pentola, magari tra qualche stagione. Insomma, hanno venduto un giocatore fortissimo che avrei voluto vedere ai Lakers per niente. Per fare un paragone a chi non conosce qualcosa di basket, è come se avessero venduto, non lo so, un Yıldız per, non lo so, Sané, un giocatore ormai un po' a fine carriera. Ecco, hanno fatto uno scambio del genere. È ovvio che i tifosi del Celtics in questo caso sono un pochettino delusi, però ecco, io da tifoso dei Lakers, non so se la situazione di mercato NBA ha portato delle gioie o dei dolori futuri, non lo so, però vedremo, ecco. L'NBA, il mercato NBA è sempre particolare, quindi Mattia non partire già sconfitto. È ovvio che è uno scambio brutto, ma sicuramente i Celtics avranno qualcosa in testa per cercare di crescere, di migliorare, però Brown, Jaylen Brown è un giocatore che avrei voluto vedere tantissimo ai Lakers. Ecco, questo è sì. Buon pomeriggio Camillo, ti chiedo se mi puoi dare conferma che Kostic è stato ceduto. No, Kostic è svincolato, quindi Giuseppe, non c'è nessuna formula, è finito il contratto di Kostic, adesso è svincolato e andrà via, cioè è andato via, non è più un giocatore della Juventus, come non è più un giocatore della Juventus Vlahovic. Ma occhi apertissimi su Vlahovic, occhi apertissimi, ieri era a Torino. E soprattutto la Juventus non ha comunicato saluto né a Kostic né a Vlahovic, però sono due situazioni completamente diverse. Kostic 100% non è più un giocatore della Juventus e non tornerà alla Juventus, andrà da altre parti, addirittura si parla di Venezia. E invece per quanto riguarda Vlahovic, la dirigenza ha deciso di non salutare Vlahovic. Vlahovic non ha salutato la Juventus perché comunque la porticina è ancora aperta. Non è una porta spalancata, ma è una porticina ancora aperta. Questa è una cosa che voglio assolutamente dirvi. Quindi occhio a questa situazione Vlahovic, come sempre. Camillo Di Gregorio ha ottenuto quello che voleva al suo agente, cioè deprezzare il cartellino del portiere. Ma in verità secondo me ha ottenuto una cosa orribile. Orribile perché io un pochettino ho giocato a pallone e lo spogliatoio è sacro, non si tocca mai, mai, e non puoi permetterti di screditare tre giocatori apertamente, dare la colpa a tutti gli attaccanti della Juventus e la fase offensiva della Juventus quando hai fatto delle robe atroci, cioè parliamoci chiaro, perché non ha spiegato anche le papere col Como, la papera sul tiro di Bowie? Quella roba indecente che ha fatto con l'Inter sull'autogol di Cambiaso, la papera che ha fatto sul tiro di Indur, perché quello non è mai stato toccato dal suo agente? Quelle parate invece erano bellissime, di chi era la colpa su quei gol? Mia? E ripeto, lo spogliatoio non si tocca mai, apertamente non puoi permetterti di dare la colpa ai tuoi compagni e dire la colpa è dell'attacco, io non ho fatto nulla di male. Ecco, questa è una roba che poi nel calcio viene fuori e adesso la gente saprà che Di Gregorio spara zero sui compagni. Questa è una cosa che è più grave di deprezzare un giocatore, di fare quello, quell'altro. Cioè tu hai parlato male dello spogliatoio, dove lavori? Il 13 luglio lui deve guardare in faccia Openda e Zegrova, che si sono presi tutte le critiche, si sono presi di tutto, Openda, David, di tutto, Zegrò un pochettino meno, ma anche lui si è preso parecchie parole, e non hanno mai detto niente, non hanno mai mancato di rispetto a nessuno, non hanno mai fatto una dichiarazione fuori dalle righe, e Openda onestamente poteva serenamente anche toglierselo qualche sassolino, ha perso il mondiale, Openda, quindi qualcosa anche noi abbiamo da farci perdonare Openda. Poi lui ha fatto malissimo, un disastro, ok, però anche noi con Openda non è che siamo stati proprio carinissimi, quindi loro tre sono stati impeccabili. Di Gregorio invece, al posto che chiedere scusa, ha sparato a zero sui compagni, e questa è una cosa gravissima che comunque tornerà dietro, perché il 13 luglio, se non sarà messo fuori rosa, se non sarà stato venduto, deve guardare in faccia Openda e Zegrova e deve chiedere scusa. Questa è l'unica cosa che mi sento dire. Allora, altri messaggi. Mamma mia, come ha scritto Davide Cator. Mamma mia, Davide, mi hai fatto male al cuore. So che hai esagerato per farvi male al cuore, però va bene così. Ho sentito dire che se dovesse saltare Colo, la Juve potrebbe puntare su Balogun. Balogun fortissimo, ha rischiato di azzopparci Moremovic, però fortissimo. Non credo che però insomma io credo che Colomoni sia nell'aria. Leonardo, adesso però non esagerare, cioè Moremovic, e poi vi passi a Del Prato. Del Prato è un ottimo giocatore con un timing d'attacco perfetto, però Del Prato è una realtà piccolina. Ecco, Leonardo, ti faccio i complimenti perché mi tiri fuori un nome di un potenziale top giocatore, e poi esageri subito. Vabbè, Leonardo, io devo fare così, un po' bastone carota con te, perché ti fai prendere poi dall'entusiasmo. Abbiamo Simone Nasso, ce l'abbiamo in linea. Ciao Simo, buon pomeriggio.
1: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Simo, vai a ruota libera su Di Gregorio, so che ho letto anche il tuo editoriale, quindi vai, sfogati.
1: Guarda, io faccio veramente fatica, perché io capisco un agente che ha bisogno di difendere chi gestisce questo senza ombra di dubbio, però tirare fuori quelle statistiche, quei numeri, tra l'altro anche accusando giocatori di un altro reparto, accusando compagni di squadra di Di Gregorio, ma soprattutto omettendo il fatto che Di Gregorio abbia avuto un ruolo decisivo in maniera negativa nel mancato accesso alla Champions League della Juventus, perché ci ricordiamo tutti alcuni errori clamorosi in momenti cruciali della stagione. Ecco, omettere questo per me è stato poco leale. Io dico che si sta veramente andando oltre, che certi procuratori, certi agenti stanno veramente andando oltre, perché con un comunicato, insomma, delle parole di questo tipo mi sanno davvero di voler nascondere la polvere sotto il tappeto o la testa sotto la sabbia. Decidete voi. E tra l'altro anche dando fastidio al club che ha permesso a Di Gregorio di giocare 2 anni comunque in una squadra che forse, anzi probabilmente e forse sicuramente, non è alla sua altezza. E io ho scritto, l'hai visto Michi, nella parte finale ho detto mi sembra solo un voler rimandare un destino che prima o poi farà il suo corso, ossia che Di Gregorio dovrà lasciare la Juventus, perché come è giusto che sia, la Juventus vuole un portiere da Juventus.
0: Sì, ma poi non si screditano mai i compagni.
1: Esatto.
0: Piuttosto fai come ieri, Tielemans e Trossard. Te le mandi a dire davanti a tutti, t'arrabbi, litighi, c'è anima. Tra l'altro io ho guardato tutta quella partita, ho sofferto tantissimo per il Senegal, tifavo proprio in maniera atroce il Senegal, quando ho visto litigare due con personalità di squadre vere, ho detto allora il Belgio ha ancora una speranza. E poi caso strano, assist di Trossard, gol di Tielemans, perché lì piuttosto litighi in campo, ma non parli quando sei in vacanza male dei tuoi compagni, e soprattutto se ne hai parlato col tuo agente, perché bastava fare una cosa semplice: mi dissocio dalle parole del mio agente, punto.
1: Esatto.
0: Punto.
1: Esatto.
0: Non è stato fatto, quindi va bene così, insomma, visto che sei così forte, trovati una squadra, non c'è altro da dire, secondo me. Ti chiedo invece, proprio nel discorso portiere, no? Ieri ho fatto un giochino, Simo, ho inventato la scala del rischio. E in questo momento, secondo me, quasi tutti i portieri accostati alla Juventus sono un rischio alto. Però bisogna capire che tipo di rischio vorrà fare la società. Esempio, secondo me Vicario porterebbe un po' malumore alla piazza, perché hai già l'ansia di 2 anni con Di Gregorio, hai paura degli errori del portiere, e Vicario viene comunque mandato via in maniera tosta e netta dal Tottenham, che sta facendo un mercato clamoroso. E la prima cosa che ha detto De Zerbi, questa la posso dire ai nostri ascoltatori, è: vendiamo pure il Vicario, che a me non piace. Ecco, andare a prendere lui per risolvere un problema portiere, per me è un segno di debolezza. Il Dybu, comunque, dopo aver venduto da Fara, non è una soluzione a lungo termine. Cioè, tu cosa andresti a fare per cercare di risolvere questa problematica? E che tipo di rischio andresti a prendere?
1: Ma mi prenderei il rischio del portiere esperto con qualche anno in più, proprio senza ombra di dubbio. Io mi prenderei tutta la vita il rischio di Dibu Martinez, tutta la vita, assolutamente, questo senza ombra di dubbio, indipendentemente dalla cessione di, appunto, da quella che è stata la cessione di Daffara. Cioè, oggi la Juve ha bisogno di un portiere che trasmetta certezze a tutti, perché Vicario, hai detto bene, arriverebbe un pochettino tra lo scetticismo dei tifosi, reduce da una stagione, lo sappiamo, non positiva, ma come tutto il Tottenham. Ecco, io vorrei un portiere che arrivasse non solo senza lo scetticismo dei tifosi, ma paradossalmente anche senza quello dei compagni di squadra. c'è un portiere che arriva e i compagni di squadra fin da subito sanno di potersi fidare di lui, sanno di avere alle spalle un portiere che non subisce gol al primo tiro come in porta, come è capitato tante volte quest'anno.
0: 16.
1: Sanno di avere, esatto, 16, sanno di avere un portiere caratterialmente forte. Cami, chi gioca, chi ha giocato, tu lo sai molto bene, quando alle tue spalle hai un portiere caratterialmente forte e anche ovviamente tecnicamente forte, tu giochi più tranquillo. E questo,
0: sì,
1: secondo me è proprio un dato di fatto.
0: È
1: un dato
0: di fatto. È vero, ragazzi, quando non ti fidi del portiere magari tocchi la palla su un tiro, non ti abbassi su un cross, tutte cose verissime che ha ragione Simone nel sottolinearle. Ti chiedo però, adesso, questa è bruttissima, è difficilissima, preparati, saresti disposto a rinunciare a una punta, quindi a fare solo Colomoni e Ekator pur di prendere un top portiere, quindi Svilar, Canesecchi? Anche la chat, ragazzi, anche la chat, rispondete a questa domanda, lo so, che è difficile, però Pattichiaro, amicizia lunga, nessun'altra punta, Colo, Ekator, però hai in porta o Carnesecchio o Svilar.
1: Sì, sì, sì, troppo importante il ruolo del portiere, cioè è mancato troppo quest'anno, è vero, è mancata anche la punta, ma il portiere per me è mancato ancora di più, quindi sì, sono disposto ad accettare Ekator e Colomuani, ma avere un top dei top in porta.
0: Sì, io anche. Posso dirvi, il discorso è che qua solo in Italia abbiamo 50 punte. Cioè, nelle altre squadre non hanno 59. Ne hanno uno titolare e poi un ragazzino. E so, qualcuno dirà, però se si fa male, lo so, troveremo una soluzione. Tanto quest'anno l'abbiamo fatto, Quindi io ho qualcosa che onestamente forse percorrerei come strada. Simo invece, per quanto riguarda invece Muharemovic, la Juve sta accelerando e la situazione è abbastanza buona. Diciamo, manca poco. Sei contento?
1: Sì, sono contento. Come abbiamo detto più volte, sarebbe stato grave se la Juventus non ci avesse nemmeno provato. E invece non solo ci sta provando, ma ci sta anche riuscendo. Sono contento perché comunque il giocatore ha fatto bene, il giocatore è cresciuto. Poi vabbè, c'è sempre il discorso del forse sarebbe stato meglio valorizzarlo fin dall'inizio, soprattutto perché sono state stagioni tutt'altro che positive. Però indietro non si può tornare, col senno di poi è sempre facile parlare. Sono contento assolutamente, perché per me è un giocatore al di là, un giocatore con un futuro. E allora poi entriamo sicuramente in un'ottica di un mercato che sta prendendo, che potrebbe prendere in caso di arrivo di Muharemovic, una piega carina, nel senso che da una parte si lavora in ottica anche futura, nella speranza ovviamente in certi ruoli di mettere dei top magari con qualche anno di esperienza in più. Ed è un po' quello che ci siamo sempre detto, le squadre non si costruiscono con soli giovani, ma devi avere comunque anche dall'altra parte un pochettino di visione a medio-lungo termine. Quindi se dovesse arrivare Muharemovic in questo momento, Ekator Muharemovic, sarei mediamente soddisfatto di questo inizio di mercato. Poi, come ho detto, mi aspetto però il colpo importante, il colpo con esperienza, il colpo con carisma, che sia in porta, che sia davanti, poi vedremo, però me lo aspetto.
0: Ti piace Kepa? Ci scrive Andrea. Costa poco, costa 5 milioni di euro. Secondo all'Arsenal quest'anno, è un po' che fa il secondo.
1: Io preferirei altro, ripeto, preferirei un portiere, un primo portiere, un portiere su cui ho zero dubbi per un motivo o per un altro. Se mi dici portieri su cui ho zero dubbi, io ti dico Svilar e ti dico il Dibu, e ti dirò di più, io entrambi a livello di dubbi, e attenzione, non sto facendo un discorso né di futuro, addirittura io entrambi a livello di dubbi li preferisco a Carnesecchi, ma solo per un discorso di esperienza, solo per un discorso di abitudine a vivere certe pressioni, certe piazze, certi tipi di partite, per questo discorso qua. Poi
0: diciamo,
1: se prendono Carnesecchi sono contento lo stesso.
0: La chat della nostra A parte, aspetta, che dobbiamo sempre avere qualcuno che è più particolare degli altri. Però mi ha fatto sorridere. Sì, ok, ma per me né Svillare né Carne Secchi ti garantiscono un plus. Perché Carne Secchi con noi ha fatto una papera. Scegli tu il portiere, cioè, se non ti va bene Svillare o Carne Secchi, sceglielo tu. Però ti stai dicendo un top portiere. Cioè,
1: Svillare Malen, se la Roma è andata in Champions, Svillare Malen, una statua.
0: Prima parte di stagione, senza Svillare la Roma fa il 20% di punti in meno. Fino a dicembre la Roma, secondo me, ha avuto Svilar da più di 10 punti. Cioè, una roba folle, completamente folle. Però vediamo cosa... Questo gioco ha scaldato, Simo. Questo, potremmo fare un format. Sì, questo è piaciuto. Simo, grazie come sempre.
1: Grazie a te, Cami. Un saluto a tutti.
0: Un ringraziamento a Simone Nasso per il suo consueto appuntamento al Club degli Inviati. Allora, tutti i portieri fanno papere. Ah no, ma questo è poco quasi quel ruolo, ragazzi. Anche Buffon ha fatto qualche papera. E poi la cosa è che Buffon ne ha fatte molte poche. E allora questo ci ha reso più belle le nostre annate. Però che il portiere possa sbagliare, ragazzi, sicuro. Sicuro, però qua è una filosofia. Ekator e Colomoni, comunque un attacco leggerino, con caratteristiche simili e che a me piacciono. Perché se vi ho detto che Sar mi piace, quel tipo di caratteristica lì mi piace proprio da parte dell'attaccante. E spero che Ekator possa avere quel tipo di forza. E ovviamente una cosa estremizzata, perché Spalletti ha dubbi se tenerlo come terza punta, quindi è ovvio che vi sto estremizzando un concetto, però era per farvi capire che sono disposto a rinunciare a una cosa importante, perché poi, ragazzi, se si fa male con Colomoni, tanto dobbiamo prenderlo, ma nel caso, e poi sei di nuova situazione quest'anno, non hai punte, non hai cross, non hai robe, e però magari hai quel portiere lì che quando conta e sei 1-0... ti piazza il paratone e lo portiamo a casa. Io il portiere credo che quest'anno soprattutto sia talmente delicato, perché noi abbiamo avuto uno shock. Io al gol di Bowie io sono stato male, cioè ho detto ma che roba è? Cioè, già io il portiere lo soffro tantissimo, perché per me il portiere può fare sempre tutto e il portiere ha un'importanza enorme. Guardate ieri quello del Senegal, ha fatto 86 minuti da fenomeno, poi un'uscita a caso e rovini tutto. E allora noi dobbiamo veramente avere quello che all'87 ci salva la partita, e noi invece avevamo quello che al 43, al 44 ce la rovinava la partita, e soprattutto non dava sicurezza. Perciò io sono disposto a rinunciare tanto, se vi dico fare un attacco del genere per avere però un grande portiere, sto rinunciando a tanto, questo dovete riconoscermelo. Però continuate a scrivere i vostri messaggi, io li leggo tutti. A tra poco!
2: Il Club degli Inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
4: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso e quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
3: I sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buskova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buskova, che poi ha chiuso il match al servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano, il numero 25 al mondo, Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna, con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro, instabilità diffusa sull'Adriatico, con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questa è dei inviati, io sono Camilla De Michelis in regia, abbiamo Manuel Moroni. Tra l'altro stavamo parlando di qualche blitz al mare, ragazzi, qua stiamo sognando un po' di mare, qua non ne possiamo più del caldo, vogliamo mettere i piedi
8: chiaro,
0: a mollo.
8: Cosa, Manu? Per lavoro, sia
0: no,
8: chiaro.
0: Quello
8: alla ricerca di scoop.
0: Quello è ovvio, ma noi dovremmo spostare la sede. Soprattutto adesso, no? Con Spalletti e Carnevali, spostare la sede d'estate di Radio Bianconera, la dobbiamo spostare a Forte dei Marmi. Noi facciamo un piccolo capannello lì e tutti i blitz li troviamo. Va bene, dai, ci piace sognare ogni tanto. Allora, quando abbiamo preso Di Gregorio era stato eletto miglior portiere della Serie A e veniva da due stagioni top. Roma, Atalanta e Monza non sono la Juve. Se devo spendere tanto per un portiere andrei su Mike Maignan. Io Maignan invece mi fa una paura. Hai ragione, Andrea, cioè è un messaggio che comprendo, però... io credo che questa cosa qua, tra poco leggerò i messaggi e quindi verrà fuori. Il portiere è una cosa veramente soggettiva. A me Carnesecchi piace proprio tanto, portiere italiano, giovane, forte, forse una spanna più debole di Donnarumma, che comunque è uno che fa anche lui papere, cioè non è che Donnarumma è esente da papere, e quindi in questo caso credo sia proprio una cosa soggettiva, cioè a me piace quello, a te Andrea piace Maignan, a me Maignan un po' meno, a Manuel piace Svilar, cioè ci sono tante cose che condizionano il nostro pensiero ed è il bello anche del calcio, però è quel livello di portiere lì, no? Quindi Svilar, Maignan, Carnesecchi, cioè mettere una roba del genere per me è una cosa di alto livello, alto livello, e quindi l'importante è prendere uno così forte. Io tutti quelli adesso accostati alla Juventus li ritengo leggermente meno forti dei nomi che abbiamo fatto, anche se poi il Dybu ha vinto una Coppa del Mondo e ha vinto l'Europa League, sia chiaro, però l'ha vinta anche Vicario l'Europa League. Cioè, questo va riconosciuto, è una cosa oggettiva. Quindi vedremo. Allora, leggo un po' di messaggi. Ciao Camillo, sono Davide da Taggio. Mi sembra di aver capito che tra le righe te credi ancora a Dušan alla Juve. Magari si aspetta di cedere uno dei due là davanti per poterci riprovare. Che ne dici? Non lo so. Non lo so. Però io, quando vi parlo, no, di determinate cose, o perché ho ragionato, o perché le ho chieste, o perché comunque ci sto lavorando. E su questa cosa qua va detto, è vero che la Juventus non ha salutato nemmeno Kostic, però la Juve non saluta Vlahovic, Vlahovic non sta salutando la Juve, e questa è una notizia. Poi può essere una notizia che porterà a niente, o una notizia che porterà a tutto, però solitamente si saluta un giocatore, si chiude completamente i rapporti e passiamo al prossimo. Cioè, quando, mi ricordo, ci fu forse la conferenza stampa di Thiago Motta di presentazione, era arrivata anche la comunicazione dell'addio di Rabiot. La Juventus aveva salutato Rabiot dicendo grazie di tutto Adrien, si parlava ancora di un possibile rinnovo, di un contatto con Thiago Motta, ma alla fine niente, Rabiot non aveva poi rinnovato, la Juventus l'aveva salutato. Qua non c'è stata questa cosa. L'armadietto di Vlahovic magari l'ha svuotato oggi, perché magari Vlahovic l'ha svuotato oggi e quindi, visto che era a Torino ieri, e quindi boh, adesso è pronto per una nuova avventura, un nuovo capitolo. Però questa è una notizia. La Juve non ha salutato Vlahovic. Poi succederà? Magari no, magari sì. Però non c'è ancora il 100% di certezza, no, legata a Dušan Vlahovic, questo voglio dire. Venite a Tenerife per le trasmissioni nel periodo estivo. Gabriele dello Juventus Official Fan Club Tenerife. Io ci sono stato a Tenerife. Manuel vuole venire a Tenerife. C'è quasi un deal su questo viaggio. Quindi, insomma, non siamo così lontani. Ecco, non siamo così lontani, Gabriele. Guarda, che qua possiamo cucinare qualcosa.
9: Potrebbe essere il mese X. Attenzione.
0: Se settembre vuoi cucinare qualcosa con lo Juventus Official Fan Club,
9: una paellita, arrivo.
0: C'è anche una pausa delle nazionali, Gabriele, io ti do delle indicazioni, c'è una pausa di 3 settimane, se vogliamo cucinare qualcosa, noi ci siamo, ci siamo, Gabriele, faccia le trasmissioni tutte dalla sede, del Club Tenerife.
9: Basta parlare un attimo,
0: la facciamo anche con la spiaggia, sai che lì c'è la spiaggia nera. Andiamo a farle
9: la
0: lì,
9: facciamo bianconera.
0: Faccio la diretta dall'acqua. Io ho fatto una diretta da Ibiza, ragazzi. Qua mettetela proprio come curriculum.
9: Ma anche dalle campagne del Monferrato.
0: Dalle campagne del Monferrato, con anche richiesta dei carabinieri del perché fossi lì a trasmettere roba. Cioè, però dalla spiaggia di Ibiza con un sole caliente, secondo me nessuno toccherà questa vetta. Ma magari a settembre a Tenerife.
9: Quindi sappilo.
0: Gabriele, ti ho detto tutto, Poi devi fare solo un cenno, Un cenno. Allora, Claudio Damazzè. Ciao Camillo, visto da dietro la porta sul gol del Verona di Gregorio, si è buttato come un ottantenne. Ma andiamola a giocare da un'altra parte. Severo ma giusto. Non vorrei mancare di rispetto a nessun ottantenne. Ciao Camillo, Massimo da Zurigo. Ma Boga nessuno ne parla? Può fare solo il sostituto di Yıldız o può giocare anche dall'altra parte o punta? Non saremmo corti di attaccanti? Che ne pensi? Vabbè, sì, Boga, che non ne parliamo perché lo diamo per scontato, ha fatto un'ottima stagione alla Juventus e quindi può fare tutto. A destra non l'abbiamo mai visto, però a sinistra e punta l'ha fatto anche bene, quindi sì, potrebbe essere un'opzione in quella situazione lì legata all'attacco Ekator Kolomoani eventualmente, però non l'ho citato, Massimo, perché io stavo estremizzando il concetto. Poi è ovvio, puoi mettere Boga, puoi metterne anche altri a fare la punta in emergenza, però volevo solo farvi capire che ero disposto a rinunciare a un attaccante per avere un portiere di alto livello. Allora, comunque, visto Zoff e Buffon, io un portiere con due F nel cognome l'avrei tenuto. Oddio, vediamo cosa succederà adesso. Vediamo anche chi compreremo. Magari compreremo uno con due F nel cognome, caro Marco. Poi, Colo, Ekator con Svilar o Carnesecchi. Se riescono a mettere, no, adesso non esageriamo, noi vogliamo sempre esagerare, c'è la truffa. L'altro giorno qualcuno fa, vado dall'Atalanta che vende carissimo, cioè l'Atalanta è una delle botteghe più care al mondo, vado lì con Daffara, con Di Gregorio, mi prendo Carnesecchi. Ragazzi, non funziona così, cioè se vuoi un portiere di alto livello lo paghi, poi Di Gregorio lo vendi o provi a venderlo, ma non esageriamo con le trattative, però insomma rinunciamo a dei soldi, a dei giocatori, degli attaccanti, magari può venire fuori un extra budget per il portiere. Questa era l'idea. Poi allora, ciao Camillo, ma ci sono tante domande da farti. L'Atletico sta andando su Greenwood, così salterebbe Nico, ma non credo, sono giocatori diversi, l'Atletico ha un sacco di soldi, tra l'altro oggi potrebbe andare sostanzialmente in porto Hjulmand, però Manu mi ha messo un messaggio social da parte di Gregorio, quindi adesso io lo leggerò dal telefono, intanto faccio un lavoro su tutte le nostre redazioni, perché sennò poi mi sgridano, però lo leggo. In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia, del mio procuratore con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus, rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora. E ne parlavamo stamattina, no? Con Claudio Zuliani. Claudio non si aspettava, no? Un messaggio del genere. È un messaggio doveroso, però tardivo. Permettetemi di dire tardivo, a quasi 24 ore di distanza dalle parole del suo agente, ed è quello che lui si sofferma su quello che vi ho detto ad inizio trasmissione, ovvero sui suoi compagni, perché i compagni non si toccano mai, quello che c'è nello spogliatoio non si tocca mai, anche se magari ritieni Tizio il più scarso del mondo e hai microfoni e all'esterno è tuo fratello. Poi nello spogliatoio ti scanni, nello spogliatoio litighi, ti mandi a quel paese, non ti sopporti, ma fuori è tuo fratello. Io uno dei documentari più belli che ho visto su Sky è quello legato alla Lazio dello Scudetto, no? C'erano due spogliatoi perché non si sopportavano, cioè rischiavano di mettersi le mani addosso e molto di più tra due spogliatoi, però poi in campo era una famiglia. E così deve essere. E fuori dal campo, fuori dalla realtà Juve, dalla Continassa, sei una famiglia. Non si sparla mai, mai dei compagni. E questa è una cosa che onestamente ha deluso, credo, tutti. E adesso Di Gregorio ha fatto un passo indietro, ma vedremo cosa succederà. Io credo che la Juventus debba prendere delle decisioni forti e arrivare a una separazione prima del ritiro. Perché insomma, se no ti porti a casa un problema, noi ne abbiamo già abbastanza.
9: Allora Cami, intervengo un attimo, sì. Perché come l'anno scorso di sti tempi,
0: sì,
9: sono partite le candidature ad ospitarci. Allora abbiamo un invito da Bellaria Geomarina.
0: Bellissimo, ci sono stato, bellissimo.
9: Abbiamo un invito dal Brasile.
0: Magari.
9: E poi il nostro amico Gabriele ci conferma che non c'è problema. Ha detto che per l'organizzazione ci pensa lui.
0: Mi stupisce.
9: Per Tenerife, siamo pronti.
0: Mi stupisce l'invito del nostro amico Giuseppe. Non era proprio un mio grande fan. Mi stupisce, però vengo volentieri. Così nessuno potrà mai dire che sono permaloso. Ecco, però mi stupisce. Ah, si sta benissimo in Gia Marina. Sono stato lì una settimana, ho mangiato, mi sono rilassato. Poi io ti dico, quella zona lì proprio mi piace, mi piace proprio la loro vitalità, è bello. Brasile è uno dei sogni, Brasile è uno dei sogni.
9: Brasile è un po' troppo lontano.
0: Giovanni, guarda, tu fai il biglietto, noi arriviamo. Tu fai il biglietto, noi arriviamo. Manu, dai, fammi ascoltare un vocale.
10: Ciao Cami, sono Omar da Seregno. Ascolta, ho appena sentito la dichiarazione di Gregorio. Secondo me era meglio che non la faceva, perché una dichiarazione del genere fatta un 24 ore dopo è quello che è uscito dal suo agente, ripeto, era meglio che stava zitto e non faceva niente, perché oramai una dichiarazione del genere non ha alcun senso per me. Forza Juve, ciao Cami.
0: Allora, Riviera, lo so, guardate, ma noi, allora, premessa, perché loro ci invitano sempre, ma no, poi sembriamo veramente, no, voi siete fantastici, meravigliosi, anzi troppo buoni, e abbiamo delle difficoltà logistiche nell'organizzare questo che per noi veramente sarebbe un sogno, cioè entrare proprio nella vostra quotidianità. Abbiamo delle difficoltà a organizzare, ci servirebbe, no, un po' di tempo proprio metterci lì seduti, studiare, parlare anche con tutto il nostro gruppo editoriale, però sappiamo che i vostri inviti sono tutti spontanei. Se non, magari vi contattiamo per provare a organizzare questa roba, perché ci sono tante cose da fare, però grazie davvero, Cisco, lo sappiamo che tu ci inviti sempre dalla Riviera del Conero, che tra l'altro è un posto che io non conosco benissimo, quindi mi piacerebbe anche visitare. Allora, su invece di Gregorio, il messaggio, sai, quando vengono fuori queste cose, questi caos, questi casi, poi il passo indietro, la rettifica poi dei diretti interessati è quasi un atto dovuto, però ci sono, cioè, ha ragione un nostro ascoltatore che ci ha detto sostanzialmente quando fai una roba del genere l'unica cosa che puoi fare è allora dire ok, senti, io cambio procuratore, perché Di Gregorio in questo momento ha avuto un danno grave, perché il mondo Juve adesso non ce n'è uno. Non c'è stato un tifoso, io li ho letti anche nella pausa, che ci ha scritto vabbè, ma Di Gregorio io lo posso capire, ma nessuno, quindi già non era troppo amato, e in questo caso figuriamoci con delle dichiarazioni del genere. Quindi ovviamente è una cosa che è costata tanto a Di Gregorio, costerà tanto a Di Gregorio, però ognuno nel 2026 è impossibile che la gente del portiere della Juventus non potesse immaginare una roba del genere. Allora, ciao ragazzi, se volete c'è la bella e fresca Germania da visitare. Io la Germania sono 2 anni che, ragazzi, io a Norimberga la giro bendato, quindi
9: ormai hai la fascia da sindaco.
0: No, io Herzogen Aurach, ragazzi, ve l'ho fatta vedere in tutti i modi, perciò
9: poi ti conoscono anche.
0: Ragazzi, la Germania, io vado forte in Germania, quindi Freddy, io vado molto forte. Sarebbe bello, Alessandro, questa è una cosa che poi magari possiamo ragionare. Ti ringrazio a nome anche di tutta la radio e saluto il tuo club di Civitavecchia. Manu, vengo da te.
11: Ciao Camillo, Liboro da Fucecchio. Allora, io vorrei chiederti una cosa. Cosa ne pensi di quello che ha detto il procuratore di Gregorio? Allora, il mio giudizio lo dico qui adesso. Secondo me ha sbagliato a dire quello che ha detto, perché noi tifosi andiamo allo stadio pagando il biglietto, e facendo così paghiamo lo stipendio al suo assistito, diciamo, a Di Gregorio. Allora, lui non può dire tutto quello che ha detto, perché lui ha detto, lui si fa trovare sempre pronto, era meglio se stava in panchina a chiacchierare, così non lo criticava nessuno, ma il suo mestiere è fare portiere. Quindi lui, quando va a giocare, specialmente nella Juve e con tutte le squadre del mondo, deve dare il massimo, perché il suo lavoro è quello, il suo mestiere, fare portiere è il suo mestiere.
0: Guarda Liborio, grazie per il tuo messaggio, stavo anche per leggere il tuo testuale. Io credo che abbiamo mancato rispetto a tutti, non solo a tifosi, che comunque è vero, vanno costantemente allo stadio, adesso ci sono gli abbonamenti. Tra l'altro vi posso testimoniare, perché mia sorella l'ha fatto lunedì, che c'erano delle code online per fare gli abbonamenti enormi, quindi ancora una volta il tifoso riesce a dare supporto a questa società, a questa squadra, un amore incondizionato. Fare l'abbonamento è un atto di fede, perché ad oggi mia sorella ha fatto l'abbonamento e non era neanche arrivato Hecator, cioè avevi zero acquisti. Quindi io parlo di mia sorella perché lo so, ma magari tanti di voi hanno già fatto l'abbonamento e uguale, quindi siete speciali, siete fantastici. Però è proprio mancare di rispetto alla maglia, dai comunque segnale che la società è debole, perché anche l'ufficio stampa non ha bloccato questo messaggio, e quindi comunque puoi dire, ed è giusto, perché l'ho detto anch'io stamattina, magari con un'altra dirigenza questa cosa non sarebbe mai successa, e non è una cosa che vuoi affrontare, perché sembra un caos, e la Juventus non ha bisogno di caos in questo momento, perché ha già sbagliato tanto, ha avuto una cioè tutte quelle cose che ha detto la gente di Gregorio, no? Gli allenatori, le dirigenze, i fallimenti, gli acquisti sbagliati, non sono cose che sono campate in aria, sono oggettive, però non deve venirci a dire lui, siamo ben consci delle situazioni brutte, degli errori e delle cose che ci hanno messo i bastoni tra le ruote in questi anni e che ci renderanno la vita anche più difficile. Però il suo assistito è uno degli artefici di un fallimento, perché anche a causa delle sue papere non siamo andati in Champions League. E questo però fa parte, no, di una narrazione che lui ha voluto solo indirizzare a favore del suo assistito. Però così vale tutto. Cioè, se mi avesse detto però ha preso pochi gol come l'Inter, ma tante volte ha fatto delle papere, però comunque si poteva ovviare alle papere, allora era almeno aveva messo qualcosa contro il suo assistito. Qua dalle sue parole mi sembrava di leggere Buffon contro i tre scarsoni Zegrova, Openda e David, che tra l'altro sono sempre stati invece educati, corretti e carini, non hanno mai detto una parola fuori posto. Perciò onestamente in tutto questo credo si sia esagerato. Poi è un mal comune italiano, tipico, screditare uno per cercare di risollevare la propria posizione. Ecco, questa è una cosa che a me proprio dà molto fastidio. Altro vocale.
12: Ciao Camillo, alle Lentate. Ma come dicevi tu, il portiere è anche un po' soggettivo. Io per esempio non sono un amante di carne secchi, ma semplicemente perché lo vedo, mi sembra che sia molto un portiere di highlight, e la palla centrale lui fa due pirouette, quattro salti mortali e la para. E quindi i ragazzi che poi guardano gli highlight si concentrano soprattutto su queste cose. Il portiere andrebbe valutato e seguito tutto l'anno, tutte le partite. Io ho qualche partita, che ho visto dell'Atalanta, non mi ha poi così impressionato. E mi sono sempre chiesto, quando sono stati sconfitti in Coppa, non mi ricordo 6-1, che cosa, i gol, ho guardato la sua posizione e mi sono sempre detto, mamma mia, cioè, ma pensate se ci fosse stato scritto Di Gregorio dietro alla maglia e in una partita di Coppa avesse subito 6 gol in quel modo lì. Parleremmo allo stesso modo di carne secchi di Di Gregorio?
0: Ma io, guarda, sulla questione quando ti arrivano da tutti i lati, com'era quella situazione lì tra Atalanta e Bayern Monaco, mi sembra un po' ingeneroso. Tante volte li ha salvati, però, Poi ci può stare, io non è che ti voglio convincere che carne secchi è fortissimo. Io credo che in questo momento qua, in un calcio più veloce, sia più predisposto alla papera del portiere. Stiamo vedendo, no, anche portieri super che fanno delle robe non belle. Esempio, ieri Courtois è stato graziato da Sar, ma fa una roba orribile in uscita, fa una roba orribile, poi è stato graziato, non ne parla nessuno, però non è andato bene. E lo so, ieri ho visto un Pasi del Congo che fa delle parate mostruose, poi sul gol dell'1-1 non la tocca, e perché magari ti arrivano da tutti i lati e quindi non riesci a prendere, cioè che il portiere possa fare delle papere, io lo accetto anche, e però sai che il portiere possa dare una fragilità, un senso di fragilità così alla squadra, 16 volte il primo tiro in porta, gol, e va coi piedi quando deve andare con le mani e va con le mani quando deve andare coi piedi, e quella roba che ha fatto sull'autogol di Cambiaso, esco non esco tutte le volte, è più quella la sensazione. Poi che possa fare una papera, e la papera l'ha fatta Szczęsny, l'ha fatta Buffon, le fa Donnarumma, ragazzi, Donnarumma fa delle papere, ne ha fatte tante anche. Però poi, quando c'era da vincere con Liverpool, contro il Liverpool, col Paris Saint-Germain ai calci di rigore, viene fuori Donnarumma. È lì che viene fuori il grande portiere, perché magari sbaglia tutta la partita, però poi c'è da salvare tutto nei calci di rigore, te ne para due, e ragazzi, se hai già un portiere che in una batteria di rigori sai che te ne para almeno due, è un altro, il rigorista va sereno perché ti dice, tanto c'è Gigio, il portiere è un aspetto mentale, e noi Di Gregorio l'abbiamo pagato dall'aspetto mentale, non tanto nella papera in sé, però sapevamo che questi non dovevano mai tirare in porta, e capite che è una squadra che deve dire, ragazzi, non dobbiamo far tirare nessuno, perché se tirano è gol. È una squadra che ha paura anche come mentalità offensiva, come difesa alta, tutte cose che purtroppo ci hanno generato delle problematiche. Ecco, questa è stata la grande, secondo me, il grande fallimento stagionale di Gregorio. Altro vocale.
13: Dichiarazione. Ciao Camillo Silverio. Beh, con questa dichiarazione, secondo me la pezza è peggio del buco, quella di Gregorio, dico. Quindi, bene, veramente, se il mio sistema era quello di, altro che dissociarsi, era quello semmai di dire vicino ai procuratori, ci vediamo e buon attassecchio. Come ho detto stamattina, anche ho scritto anche a Claudio, beh, io devo dire che questa agenzia, insomma, non si è fatta neanche una grande pubblicità, perché un giocatore protetto da questa agenzia, beh, insomma, secondo me, credo che dovrebbe pensare che l'agenzia non lo difende abbastanza, a meno che non sia alla stregua di un Di Gregorio che ti fa una dichiarazione del genere, che appunto la pezza peggio del buco.
0: Grazie Silverio. Camillo, il presentimento è che dietro sta buffonata di Gregorio ci sia l'Inter, ma in verità, Roberto, l'Inter ha preso Provedel, ha alzato, cioè è diventato titolare Martinez, credo che abbia finito con, a parte che non so se Provedel è ufficiale, però c'era l'accordo, credo che abbia le idee chiare. Però io onestamente pensavo a inizio mercato che Di Gregorio potesse essere una soluzione all'Inter, perché ha fatto settore giovanile, quindi pensavo realmente potesse essere una soluzione. Però Di Gregorio ha un costo molto più elevato rispetto a Provedel stiamo parlando di 4 milioni di euro, Di Gregorio credo debba uscire almeno a 13, quindi in questo caso ovviamente una cosa diversa, perciò va così. Ciao Camillo, dai, guarda il lato positivo, per un giorno ti tocca parlare di Colomoni. In verità io chiuderò la trasmissione, ho 50 secondi, deve essere bravissimo, con voglio dirvi che la situazione Colomoni è buona, ragazzi, stiamo entrando secondo me veramente nel rush finale, dopo due anni, dopo tante trattative aperte e smontate, quindi onestamente credo che siamo a un livello positivo di questa trattativa qua. Abbiamo alzato ulteriormente la nostra proposta, e so che nell'area della Continassa c'è frenesia, e quindi quando c'è frenesia vuol dire che si sta lavorando e stanno arrivando sensazioni positive per la chiusura della trattativa. È uguale per Muharemovic, ci stiamo avvicinando sempre di più per Muharemovic, la distanza è proprio minima, e quindi da questo punto di vista credo che le due trattative con Colomoni e Muharemovic siano, non dico ai dettagli, perché i dettagli vuol dire che stai già pensando alle visite mediche, però la distanza tra la Juve e Colomoni è molto bassa, e invece su Muharemovic siamo davvero tanto vicini. Vedi se Provedel non dovesse,
9: cambiano le cose.
0: Se Provedel non dovesse andare all'Inter, magari potrebbe essere una soluzione. Alla fine lui non l'ha mai negato, è tifoso dell'Inter, ha fatto settore giovanile dell'Inter, se vuole andare all'Inter, ragazzi, è importante pagare. Però ecco, se avevano come budget 5 milioni di euro devono alzarlo un pochettino di più, però insomma si può trovare sempre un accordo. Io lo dico lì, c'è sempre Carlos Augusto che secondo me per noi sarebbe cosa buona e giusta.
9: Ci hanno invitato anche in Sardegna, eh.
0: Mamma mia, la Sardegna è uno dei posti
9: la
0: più belli.
9: La gentilissima Rosanna, sì, ci ha invitato in Sardegna.
0: Rosanna, guarda, no, non ce lo dire due volte, che c'è sempre quella pausa di settembre. C'è sempre quella...
9: Ci scrive dopo il programma Maialetto e Seadas.
0: Ragazzi... non ce lo dire due volte, Rosanna. La Sardegna è uno dei posti più belli al mondo. Io ho fatto un viaggio, adesso che tanto poi lasciamo la parola a Roma. Un viaggio, ho affittato solo la macchina e poi alla giornata e mi sono girato tutta la Sardegna. Uno dei ricordi più belli che ho nella mia vita. Quindi posto meraviglioso, Rosanna. Settembre, tieni la stanzetta, Rosanna, che arriviamo.
9: Com'è che faceva nel film? Tutto è possibile.
0: Speriamo, speriamo. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Domani mattina, io ci sarò domani mattina 11:12, quindi appuntamento a domani. Ciao.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
14: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
15: Shock dopo che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di farcela, ha aggiunto Mastella.

0: servizio. I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa di via Fratelli Rosselli in zona Corvetto. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di imprezzabile. Il feretro della gente è arrivato accolto da un grande applauso della folla con un corteo funebre e un picchetto d'onore.
1: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Gaira, in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua posizione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
0: Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione di una bomba piazzata all'interno di un caffè nel quartiere Al-Hijaz a Damasco, in Siria. Il bilancio delle vittime e dei feriti rende noto il Ministero della Salute siriano è ancora provvisorio. Durante la deflagrazione, il locale era infatti particolarmente affollato. Al momento non risulta alcuna rivendicazione dell'attacco.
1: Il tennis, in attesa dei risultati dagli altri campi, si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Butskova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che però ai microfoni di Sky Sport non nasconde la sua delusione. Box.
2: Devo ammettere che comunque ho fatto un gran torneo, tante ottime soddisfazioni, comunque entrare in tabellone, riuscire a fare comunque più partite di fila, giocate bene sull'erba, però per ora non è facile pensare al positivo, però vabbè, domani o il giorno dopo devo tornare in campo e migliorare.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Allora, intanto buon pomeriggio subito. Cominciamo col buon pomeriggio Vincenzo Malangio, Alessandro Santarelli
5: ciao, buon pomeriggio
4: e
5: a tutti.
4: Fede Rossi, al quale diamo sempre un abbraccio enorme, enorme quanto è enorme lui e il bene che gli vogliamo.
5: No, allora, ma che enorme, ragazzi, ragazzetto, cioè piccolo.
4: È piccolo?
5: Sì.
4: Vabbè.
5: C'entra dentro di Maglioca.
4: Sì, se lo rapporti a Maglioca, sì. Allora, lui entra in due Maglioca, non il contrario.
5: Maglioca,
4: è in crescita, è in crescita.
5: Ma è in crescita.
4: Allora, capitolo di Gregorio, parte seconda.
5: Sì.
4: Cominciamo con il leggere, tanto qualcuno di voi già l'ha sentito da Camillo, qualcuno già l'ha letto, ma lo leggiamo anche in diretta, così ci proviamo a capire qualcosa, anche se è tutto abbastanza
5: io
4: chiaro.
5: Io le molto chiare.
4: Anche io.
5: Però, vai, vai.
4: Michele Di Gregorio, dopo la storia farneticante del suo agente di ieri, perché solo così la si può considerare.
5: Io penso fosse una fake, infatti nella chat ho detto,
4: ragazzi,
5: una fake,
4: invece non era una fake, ma devo dire che è stato asfaltato da tutti, indipendentemente dal tifo.
5: No, ti dico che io c'ho perché io poi mi leggo i commenti sui video,
4: perché tipo

0: della Juve che
1: sì,
0: ha detto
1: che è colpa di Cannavale.
0: Sì, colpa di Cannavale. Vabbè, sì, comunque. Sì, vabbè, beh, vabbè, io parlo di gente normale. Sì, no. Perché restando nell'alveo della gente normale, per esempio ho fatto il collegamento anche con la di Firenze ora prima, c'era Luca Calamai, che è una roba che non si può proprio leggere. E non sono amici della Juve, però è una roba che non si può leggere. Fatto sta che forse se ne è accorto o qualcuno gli ha detto: Michele
1: Intellige,
0: allora Michele Di Gregorio, in seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato in campo e fuori. Come si faceva, ti ricordi l'analisi grammaticale, logica delle scuole? Cioè un'analisi testuale. Sì. E ritorno. Prendo distanze per quanto riferito sui miei compagni.
1: Quindi non sulla dirigenza, ma sui compagni.
0: Non sulla Juve, ma sui compagni. Non sui dirigenti, ma sui compagni. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, poi mica se ogni tiro è gol, ognuno è responsabile anche delle proprie azioni, la mia professionalità, mai messa in dubbio, non è in discussione, e infatti non l'abbiamo mai messa in dubbio. Finché sarò un giocatore della Juventus, rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora. E anche su questo noi non ci sentiamo di avanzare dubbi. Dopodiché, secondo me, se è vero, consapevole e sincero al 100% questo messaggio, puoi essere amico quanto vuoi tu del tuo agente.
1: Ma lo saluti.
0: Può essere quello che ti ha cresciuto e ha preso dai pulcini e che ti ha detto ti gestisco io. Gli può essere grato in eterno perché ti ha portato alla Juventus, e questo lo capisco. Ripeto, può essere il miglior amico della vita, però a quel punto devi dire: questa volta l'hai fatta fuori dal vaso, mi hai messo in difficoltà, non ti faccio una causa per danno d'immagine che tu hai creato a me, ma con questo purtroppo mi costringi a salutarti. E allora io nel post di risposta avrei anche aggiunto grande stima, grande rispetto, grande amicizia, ma dopo quel post sento, per il bene mio, della Juventus e il rispetto del club e dei miei compagni di squadra, di prendere le distanze al punto da ritirare la procura dal mio agente. Cambierò agente, probabilmente cambierò anche squadra, ma non mancherò mai nel rispetto verso i colleghi di questa squadra o di una qualsiasi altra squadra. Questo sarebbe stato, non è che te lo dobbiamo scrivere noi, sia chiaro, ognuno deve parlare a coscienza propria, però così sarebbe stata una risposta completa, perché questa risposta alimenta comunque qualche perplessità. Perché? Domanda numero uno: possibile che il tuo agente scriva una roba del genere e non te l'abbia sottoposta? Perché se così fosse il danno sarebbe grave, e magari anche qui, come completezza di informazione, avresti dovuto dire: peraltro ci tengo a precisare che non ne sapevo nulla.
1: Vincenzo, bravissimo.
0: Non ne sapevo nulla. E bravissimo. Invece bravissimo. Quando ometti ne sai, perché probabilmente Di Gregorio avrà detto al suo agente: stavolta mi hai messo in difficoltà, io devo rispondere, anche perché forse magari la dirigenza avrà chiamato Di Gregorio e avrà detto: come la vogliamo mettere a nome? Ti faccio causa a te, al tuo agente, me la prendo con te, te ne vai domani portandomi i soldi, o fai un passo indietro? Faccio un passo indietro relativo, ok. A quel punto avresti dovuto dire appunto: io prendo le distanze da quello che stavo scritto, perché non ero assolutamente minimamente informato, eccetera. Questo è quello che... Poi la domanda che uno si pone: perché la gente avrebbe dovuto scrivere quel messaggio? Probabilmente, mi sono fatto anche questa idea, sì. Probabilmente perché c'ha la short list, perché c'ha tante squadre che l'hanno messo in lista.
1: Me lo auguro per lui. Sai quanto l'ho difeso sempre?
0: Sì,
1: ma vai,
0: ce l'ho, sono contento. L'Arsenal, il Manchester United, il Chelsea, il Barcellona, il Real Madrid, chiunque sia. Tu chiudi l'affare, vai via e magari ti togli qualche sassolino, con rispetto sempre, certo, e professionalità, che Di Gregorio ha dimostrato il suo agente no. Se lo fai ora, metti la Juve in difficoltà, perché se io chiedevo 15 milioni per Di Gregorio, adesso, anche se viene il Torino, con tutto il rispetto, e mi bussa alla porta e mi dice: senti, io ho 7 milioni, ti tolgo un mal di testa, non lo allontaniamo da Torino, però per 7 milioni me lo dà. Ah, ovviamente io quelle cifre a ingaggio non gliele do, quindi o gli dai una buona uscita e gli completi quello che io non gli darò mai in 3 anni che lui c'ha il contratto, o compartecipi all'ingaggio in qualche modo aggiungendomi qualcosa o facendomi un ulteriore sconto, perché così mi hai messo in difficoltà. E io mi fermo qua, Santa.
1: Ma sai, Vincenzo, è talmente perfetto quello che hai detto che ho pochissimo da aggiungere. Sono rimasto perplesso da quello che ho letto ieri, non ci credevo, e appunto la testimonianza ha detto: ragazzi, guardate, se è una fake, perché è una follia. Resto abbastanza perplesso dal comunicato di oggi, tardivo, ma comunque è arrivato. Bravo, hai fatto bene, dico a Di Gregorio, ma qui c'è soltanto una cosa, perché Vincenzo è stato perfetto, niente da aggiungere, ci completiamo talmente che a volte è imbarazzante da quanto ci completiamo, oltre a quanto ci
0: dovremmo stare anche da soli, quindi ci dobbiamo allenare
1: oltre a quanto ci vogliamo bene. C'è soltanto una cosa da fare per quanto mi riguarda, Michele, che ti ho sempre difeso, come scrive un amico, dice: Santelli, ma dicevi che era intelligente, e avete ragione, perché mi sono esposto. Sì, bravo, abbassa un po',
0: ma sull'intelligenza nessuno mette dubbi,
1: e continuo a espormi, per me è un ragazzo serio, ma a questo punto lui deve fare una cosa sola se vuole rimanere alla Juve, e penso che non sia possibile: abbandonare il procuratore, perché non ci vorranno mica venire a raccontare che un attacco del genere come quello di ieri, che attenzione contiene delle verità peraltro, perché delle verità ci sono, io non ho ancora capito chi è il terzo attaccante scappato di casa, non lo so,
0: con Sesao Cegrova
1: appunto. Ma queste cose, uno, non si dicono pubblicamente, due, se si dicono si vanno a dire direttamente alla società, tre, lo mette in difficoltà, perché quando parla di personaggi che stavano in panchina a chiacchierare, mette in difficoltà evidentemente Perin, perché poi è chiaro, no? Quindi, perciò, se Di Gregorio voleva mettere una pezza oggi, la metteva lasciando il suo agente. Quindi, oltre a essersi messo contro Di Gregorio, aiuto, sto cadendo, il 90% tifosi della Juve, perché basta vedere i commenti che arrivano, Vincenzo,
0: certo,
1: si è fatto un danno da solo. Si è fatto un danno da solo. L'ultimissima cosa, Michele, sempre abbracciandoti, è in poi parlare. Perché è vero che abbiamo attaccanti scappati di casa, ok? Ma insomma, non è che hai fatto una grandissima stagione, eh?
0: Direi di no. E aggiungo, le domande che ti sei posto tu sarcasticamente, che vi credete, che ti credi, Michele, con tutto l'affetto, che con un post del genere le esorcizzi? O quando vi ritroverete in ritiro cominceranno a guardarti e a dire: oh, lo so che tu hai mandato il post così, mi vuoi chiedere siamo rimasti col dubbio, vuoi chiedere al tuo procuratore qual è il terzo scappato di casa degli attaccanti?
1: È la prima cosa che
0: perché
1: chiederei.
0: Non lo sa, non l'abbiamo capito. C'è Grova magari che dice: sono io, fa con Sesao, forse sono io che non segno, non ti sto bene, non gli sto bene, digli che cosa possiamo fare per migliorare. Cioè, il rapporto nello spogliatoio oramai è distrutto. E già parliamo di un portiere che era alla porta, ma non perché era antipatico, non perché c'era un pregiudizio su di lui, perché imparava.
1: No,
0: poi,
1: ma
0: qualche parata l'ha fatta, qualche partita si è sua saltato, il famoso rigore parato quando entrò dalla panchina, tutto a posto, eccetera. Però complessivamente, con educazione e come vanno fatte le cose, al di là di quelli che adesso diranno che la colpa è sempre di Carnevale, che è arrivato l'altro ieri.
1: L'ho trovato solo in un po', ma io leggo tutto.
0: Quelli vogliono farsi
1: citare. Era colpa di Carnevale, perché aveva detto che cercava un portiere, quindi è colpa sua.
0: Esatto, no. Carnevale, che ne aveva tutto il diritto,
1: mamma mia,
0: dati alla mano, ha convocato il portiere, ha convocato il procuratore: guardate, non giriamoci attorno, noi cerchiamo un altro portiere. Qua c'è il posto per il secondo, che per noi sarà Perin. Poi arriva un'offerta per Perin, torna al Genoa, eccetera. Ci mettiamo d'accordo sulle cifre, perché 3 anni queste cifre non ci sentiremo di spenderle. Potrebbe fare da secondo, ma vi consigliamo di cercare un'altra squadra. È nel mio diritto? Cari procuratori,
1: anzi, sei onesto.
0: Cari procuratori, si può anche fare un passo indietro? O sono soltanto i calciatori che con un contratto di 4 anni possono dire: io domani me ne vado e tu non mi puoi fermare, perché sennò ti faccio una causa che non finisce più, o magari mi fermo, non gioco più e tu sei costretto a vendermi, anzi a svendermi, perché non gioco più? Ci può essere un ripensamento anche da parte di un club che magari si lega erroneamente a un portiere, però magari può dire: guarda, mica in tutta amicizia, trovati una squadra perché qua non c'è più spazio.
1: Ma poi, scusami, hai elogiato soltanto Giuntoli, no? Richiamasse il suo amico Cristianino Giuntoli e lo riportasse lì, perché noi per prendere Di Gregorio abbiamo pure cacciato un signor portiere come Szczęsny a calci nel sedere, ok? Pagandolo per andar via. Hai elogiato Giuntoli? Giustamente, lo chiamasse: oh Cristianino, senti, io ci avrei, oppure anche nuovo allenatore, oh Maurizietto, senti, io c'ho un grande portiere, beh, vai lì. Vai lì, ti ha fatto un danno, Michele. Ti ha fatto un danno clamoroso il tuo procuratore. Perché poi, giustamente, io leggo messaggi. C'è anche qualche amico che dice: ma perché il procuratore non ha mai parlato dopo i 14 gol presi al primo tiro, per esempio? E giustamente non parlava, perché l'annata storta capita a tutti. E ripeto, io ho sempre cercato di vedere, fino a ieri, Vincenzo, perché ne parlavamo ieri, in Michele, e lo vedo ancora, un ragazzo sensibile, un ragazzo che si è trovato in una situazione forse anche più grande delle attese e delle aspettative, che è stato preso e buttato da titolare nella Juve, che in alcuni casi può essere positivo, in altri casi può essere un po' meno positivo, ma per me rimane un ragazzo sensibile, intelligente e un buon portiere. Ma se ci si deve raccontare che quando un procuratore, cioè prendiamola così, Vincenzo, Di Gregorio non sapeva niente, ok? Benissimo, stamattina lui doveva salutarlo, perché come hai detto correttamente te, gli ha fatto un danno d'immagine. Gli ha fatto un danno dentro lo spogliatoio e gli ha fatto un danno perché gli ha messo comunque contro
0: una tifoseria intera. Che non abbocca al mezzo passo indietro.
1: Perché poi c'è il però, che ci dicevamo anche prima e che già alcuni amici hanno detto: e se tutto questo fosse organizzato per quello che dicevi te? Perché così lui dice il procuratore: hai visto? E ora tanto non lo puoi più tenere, sai che c'è? Regalami il cartellino.
0: Il pensiero che ho fatto io immediatamente era quello. Poi, a proposito, ricordami dopo, quando andiamo in pausa, che in diretta sì. Si può dire, mi dici: a proposito del mio incipit adesso, che cosa su... non ti dico il nome. Che cosa mi devi dire? Ti devo dire una cosa.
1: Non ho capito nulla.
0: No, fa niente, tu dici mi devi dire una cosa. Ok, perfetto, vabbè. Ok. Tornando, perché è una cosa che... tornando a noi, sì, il pensiero che ho fatto è questo qua. Che abbiamo fatto è questo qua. Io ti faccio scoppiare la bomba, così se arriva qualcuno a chiedertelo per la metà del prezzo, se lo porta via, perché intanto ti risolve un mal di testa. Detto questo,
1: dico solo una cosa, Vincenzo, sì, sì. E chiudo. Vi rendete conto i casini nei quali deve lavorare Carnevali? Chiudo parentesi.
0: Sì, ma ragazzi, abbiamo cominciato con le parole di Di Gregorio e stiamo commentando proprio quelle. Forse perché si è messa in contatto in collegamento adesso, ma stavamo commentando proprio quelle, che ovviamente abbiamo fatto anche l'analisi del testo, ci convincono veramente poco e stiamo spiegando anche il perché.
1: Tanto lui non è che ha speso una parola per la Juve.
0: Non ha speso parole per la Juve. Lui ha parlato dei compagni di squadra, perché comunque sia, Ale, tu mi hai rovinato oramai il rapporto con lo spogliatoio, perché non mi posso più presentare, perché posso anche dire: no, non è vero, non l'ho scritto io.
1: Lo vogliamo rileggere?
0: Vai, rileggilo.
1: 20 giocatori nuovi in due stagioni, questa per è la carità. Aspetta. Questo è il comunicato del procuratore.
0: Benissimo.
1: Di ieri. Vero. Due allenatori in due stagioni, vero. Tra l'altro uno è quello che l'ha voluto, cioè Motta. Tre dirigenti in due stagioni, vero. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica SofaScore. Tra l'altro io utilizzo SofaScore, sono dei professionisti straordinari.
0: Certo.
1: Però non è proprio un parametro. Beh, è un parametro ufficioso.
0: Il valore del cartellino lo fa Transmarket.
1: Esatto.
0: Transfermarket.
1: Quarto davanti a Milinkovic, Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per tre attaccanti impresentabili. Vero, ripeto, poi magari ci dice chi è il terzo, perché io non ho ancora capito.
0: Magari per coprire quando è stato presentabile il suo assistito.
1: Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, anzi C. Giuntoli, come miglior portiere della Serie A a 26 anni, gol subiti Juve 34, Inter 35, gol fatti Juve 61, Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta e pretendiamo rispetto, perché ha sempre risposto presente e questa secondo me è la parte peggiore, anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare.
0: E ricordiamo che le scuse di De Gregorio sono state racchiuse sostanzialmente in questo: prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissimo rispetto e rispetto, come ho sempre dimostrato in campo e fuori. Non ha preso distanze dalle risatine, da Comolli, dai fallimenti.
1: Ma da Comolli fa pure, dalla Juventus in generale.
0: A prescindere, non lo devi fare mai. E ma ti spiego anche perché. Già questa cosa qua, mo tu, il rapporto nello spogliatoio è incancrenito, eccetera. E secondo me lui ha capito anche questa cosa qua. Lo ha detto perché in qualsiasi squadra andasse ora, vado al Milan, impazzisco, il Milan si vende Maignan per farsi i soldi di Sergio Gonzalo Ramos, vado al Milan, vado al Napoli, vado alla Roma, vado al Parma, dovunque vado, entro nello spogliatoio, la prima cosa che gli dicono: oh, gli piaccio al tuo agente, che non vorrei che poi dopo mi fa un post e dice che sono impresentabile.
1: No, ma...
0: ha fatto un disastro.
1: Secondo me sì.
0: E Di Gregorio, l'unico vero passo indietro, lo ribadisco, che poteva fare era dire: è stato un grande per me, gli ho fatto una statua perché mi ha portato alla Juventus, società che rispetto.
1: Bravo.
0: Ma proprio per il rispetto che ho verso la società, saluto il mio agente, perché io non condivido nulla di quello che ha detto. Nulla di quello che ha detto. Ho i miei pensieri, come tutti gli esseri umani. Mi tengo per me determinate cose, perché non è elegante andarle a dire pubblicamente urbi e torbi, ma prendo le distanze da tutto quello che è stato detto, non dal giudizio sui miei compagni. Tutto sbagliato,
1: Vincenzo. E ti ripeto, a me per il ragazzo dispiace, perché poi alla fine il
0: dispiace
1: tutto questo...
0: sempre nella misura in cui noi vogliamo credere che lui non ha letto il comunicato che aveva scritto il suo agente.
1: Lo voglio credere.
0: Ale, ma io banalmente, no, io ti rappresento, non sono il tuo collega, ma ti rappresento. E tu lavori per Radio Bianconera. A un certo punto si crea un attrito, ti stanno tagliando, deve rimanere quello là e tu devi andare via perché dobbiamo accorciare i costi. No, tutto a posto. Io a un certo punto, in quanto rappresentante tuo, vado a dire infamie all'editore e dico: nonostante lui abbia fatto questo e quella, hai tagliato questo, hai tagliato quella, hai tagliato i migliori, resta il peggio delle scelte fatte negli ultimi 2 o 3 anni, è lui che ha fatto questo e quell'altro, è stato... Tu mi blocchi e mi dici: ma sei scemo? Mi blocchi o non mi blocchi?
1: Io,
0: oppure se io lo faccio a tua insaputa, tu la sera mi chiami alle 2 e mi dici: oh, ma sei impazzito?
1: No, ma io
0: ho scritto tutto un nuovo Vincenzo.
1: Esatto, Vincenzo. Io mi arrabbio. Io sinceramente mi arrabbio. A meno che tu me lo fai leggere prima e io lo avvallo. Però io mi arrabbio. Vedi, ecco. L'unico che non è d'accordo e mi piace, è Giovanni da Como, dice: capisco, ho sbagliato il procuratore, ma è altrettanto vero che dopo che tu ammetti apertamente a tutta la stampa che stai cercando un portiere all'altezza della Juve e ne hai 3, ti sei già fatto del me da solo. Quindi cominciamo a migliorare nella comunicazione, nella strategia di comunicazione. Non siamo il Sassuolo. Carnevale è ottimo, addì. So che farà bene, ma possiamo fare di meglio. E io non sono d'accordo, ma è giusto esprimere l'unico messaggio su oltre 100 arrivati controcorrente, perché è una opinione.
0: Giovanni da Como.
1: Io preferisco Giovanni Carnevali, aggiuntoli, che diceva ad Allegri: rimani, e già l'aveva già mandato
0: e
1: via.
0: E quando, non solo, Allegri bussava alla porta e lui si negava. Ma di che parliamo, ragazzi? Poi tutti quanti a dire: ah, ma se c'erano oggi, che salutiamo sempre il direttore, avrebbero fatto una brutta... Quello vi piaceva, però. Quello vi piaceva, però. Quando andavano a chiedere il rinnovo e lui apriva il cassetto, giustamente, diceva: guarda, c'è il Middlesbrough, Ravanelli, vuoi andare là? Ed era esatto. Ravanelli. Non è di Gregorio, era Ravanelli, era Fabrizio. E io,
1: se no, ragazzi,
0: Giovanni, con tutto il rispetto, perché hai tirato fuori un tema importante, detto con la tua
1: sua opinione la rispettiamo.
0: E la rispettiamo.
1: Non la condivido.
0: Però Giovanni, io non posso fare il mercato dei portieri, perché se no passo per quello che ha sbagliato il mercato precedente. Allora no, resto con Di Gregorio. E poi domani mi dice: ma noi ancora con Di Gregorio? Se no, perché se no dicono che noi, se prendevamo un altro portiere, passavamo. Allora prima lo dovevamo vendere, poi dovevamo dire: siamo rimasti senza portiere, allora noi dobbiamo comprare uno. Adesso, non è così.
1: Anzi, io ammiro la franchezza di Carnevali, che gliel'avrà detto anche a loro. Gliel'avrei, guardate, non sei il primo portiere l'anno prossimo.
0: Ma viva Dio, lo dovevano capire, lo doveva capire da solo, non c'era neanche bisogno di dirlo. Ma penso che Spalletti anche abbia detto: se prendiamo gol alla prima occasione, diventa difficile. Era un messaggio al portiere: dai, E la società deve. Se io ho un attaccante che. Stiamo dicendo di peste e corna di David.
1: Appunto.
0: Di Open Da.
1: Appunto.
0: Di Conminers.
1: Appunto.
0: Abbiamo addirittura Cegrova che al miglior offerente va via. Io non posso cercare un portiere perché sennò passo per quello che ha sbagliato.
2: No, non esiste al mondo. Cioè, per me non esiste al mondo. No, insomma.
0: No. Poi basta questa storia di mamma mia. È un'altra tutto... volta di Daffara. Noi invece di buttare via.
1: Vincenzo, pensiamo al futuro che è passato.
0: Difendete Carnevale a spada tratta. Spiegateci perché Daffara è stato svenduto.
1: L'abbiamo già spiegato. Detto, punto. Basta. Basta. No, no, perché Vincenzo poi. Vedi, insomma, il tema è caldo e lasciamo perdere tutto il resto. Chi non vuole stare con questa società si accomodi all'altra.
0: Ci teniamo da fare, ok? Oh, da fare a titolare delle poi.
1: Però il problema
0: al
1: c'è.
0: Il primo gol,
1: ma sarebbe il primo. Sarebbe più. Quindi detto questo, Vincenzo, noi siamo in un mare di guai. Perché vedi quante situazioni hai dovendo far mercato, però devi stare attento a quello che ti fa questa cosa, stare attento a quell'altro. C'è un lavoro matto e disperato che deve fare la dirigenza in questo momento della Juve. Sì, sì, l'abbiamo già detto. Grazie. C'è un lavoro matto e disperato che devi fare. Di gestione, di sistemazione dei danni fatti da altri. È difficile, ragazzi, fa questo mestiere, è difficile. È difficile, è chiaro che ora questa diventa una priorità perché chiaramente hai due strade, secondo me, oggi con Di Gregorio. O lo vendi sperando di poter ottenere qualcosa che vuoi, anzi tre strade. Lo metti fuori rosa, certo è arrivato il suo comunicato, ma... Poi sempre ti devi presentare ai tuoi compagni di squadra alla Juve. Tre, gli regali il cartellino.
0: Allora, la verità di tutta questa storia, sì, ma ragazzi, ovviamente non era un rimprovero per te, era lo sapevamo e stavamo dibattendo di questo. E ci fermiamo. Ma il vero ragionamento che sul quale la vera cosa sulla quale ci dobbiamo arrabbiare e sulla quale dobbiamo riflettere. E che qui da un po' di tempo a questa parte si sta pasteggiando su questa società.
1: Bravo.
0: Si sta facendo
1: bravo.
0: Quello che si vuole.
1: Bravissimo.
0: Perché ha parlato anche la gente di UEA, perché Vlahovic ha fatto il cavolo che gli pare fino alla fine, poi vorrebbe anche bussare alla porta. E se bussa, io veramente
1: stanno
0: gli dico: ma stai scherzando?
1: Che
0: perché ti ricordo che Comolli fu costretto, e che forse manco lo sapeva, a dire: Douglas Luiz si deve rendere conto che la società viene prima di tutti, anche del sottoscritto, quindi prima di lui. E poi lui ha fatto il bello che gli pareva e se n'è andato via. Cioè, qua. Ognuno si sente in diritto di parlare. Siete alla Juventus, ringraziate con la faccia a terra.
1: È quello che manca, Vince.
0: Manca
1: il rispetto della società.
0: Ma perché se tu vai a prendere uno qualsiasi e gli paghi degli ingaggi e va alla Juventus e la gente dice: visto, ti ho portato alla Juventus, ora mettiti nella testa che tu sei il più forte perché ti ha voluto la Juventus. No, non è la Juventus dei grandi campioni, è una Juventus che sta cercando nuovi campioni. Ma quando devi cercare il campione, cerchi di intercettarne anche il carattere viene fuori anche da questi comportamenti. Ecco perché ti dico la dignità di dire: non sono all'altezza. Chi lo disse? Quello che veniva dall'Udinese.
1: Isla.
0: Non reggo questa maglia. Isla. Vado via. Ma bravo, poi ha fatto bene dove è andato.
1: Come no?
0: Ma bravo. Qua invece addirittura noi siamo qua, quell'altro io resto. Chi è che l'altro che ieri sera è uscito fuori che ha detto: no, io voglio un'altra possibilità, che ce ne è uscito un altro ancora.
1: No, l'ho perso.
0: E adesso te lo trovo io. Tutti quanti vogliono un'altra possibilità, poi quando scendono in campo sbagliano e poi dopo mandano i post a fine anno, l'anno prossimo saremo più bravi, li mettono sul mercato, no, voglio un'altra possibilità. Oh!
1: No, ma infatti, tanto c'è riscritto ed è bello. Insomma, Giovanni Raccomo dice: no, ma io adoro Carnevali. Lui dice soltanto: con quella dichiarazione il procuratore ci si è buttato, capito? A pesce, e ci sta, però bene, così vediamo allora, in faccia anche le persone.
0: Allora, ok, rispondo invece a chi evidentemente non capisce un H, e mi dispiace dirlo. Perché Marco scrive: benissimo, quando non si sa cosa rispondere si butta in vacca, vecchia storia in questa trasmissione, Douglas Luiz, Docet, spiegate perché Daffare è stato venduto se poi abbiamo pagato la multa.
1: Perché
0: Marco,
1: degli anni precedenti,
0: Marco,
1: santa miseria!
0: La multa che lo spieghiamo come se stessimo parlando, credo che siate dei professionisti, forse lo sappiamo anche, quindi lo spieghiamo come dei professionisti.
1: Sì, però bisogna vedere in quello studio
0: Perfetto, ok, però lo spieghiamo come se lo stessi spiegando a mio nipote Giuseppe. Che che peraltro è più informato di me perché tiene una testa enorme e preparatissimo. Però io dico, allora, caro Geppino, come dicevo quello Geppino, sì. Così parlò per la vista, così parlò per la vista. Geppino, papà, allora l'UEFA giudica i bilanci di 3 anni in 3 anni. Questa multa che ha pagato la Juve, che peraltro inizialmente era di 20 milioni, che la stessa Juventus in un suo comunicato, Geppino, scrisse guardate che arriverà una multa, già lo sappiamo, ma stiamo lavorando per ridurla, e infatti è stata ridotta a 6 milioni più 14, perché l'UEFA ti dice anche, se tu mi dimostri che vuoi cercare di rialzarti dai bilanci sbagliati, sono vengo incontro a te e ti abbasso i costi, che poi rimpennano se tu invece non dimostri la tua buona volontà. E quella multa di 6 più 14 è del triennio precedente. Le plusvalenze di che si devono fare entro il 30 giugno, che poi sono state posticipate a luglio addirittura, Geppino, sono relative al prossimo triennio. E quindi io ho pagato il vecchio triennio. Daffara mi è servito per fare sì la plusvalenza che ho chiuso, perché con Daffara, con Puzka, con Wea ho chiuso le plusvalenze che dovevo fare. Altra cosa, Geppino, la recompera. No, Geppino, non si può mettere, perché la recompera ti permette di fare la plusvalenza, ma tra 2 anni.
2: Ora l'abbiamo spiegato Urbi e Torbi, ora basta.
0: Geppino l'ha capita.
2: Poi Geppino, Daffara ora gioca al Parma, tifa per il Parma, ma che dobbiamo fare, veramente? Cioè, noi cerchiamo di spiegare, però poi alla fine, se volete sempre provocare o fare le cose, anche basta sinceramente, perché già di guai ne abbiamo tanti nella Juve. Ora arriva anche Mirko, però basta, perché
0: no, ma arriva anche Mirko, ti faccio dire il resto da lui, quello che gli scrivono sotto i post. Torniamo tra poco, dai,
2: vada a togliermi una carica.
0: No, io ti devo raccontare quella cosa.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio. Sandro Tonali si prepara a diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il centrocampista italiano si trasferirà nella squadra di Roberto De Zerbi dal Newcastle per circa 116 milioni di euro, diventando così l'italiano più costoso di sempre. Sentiamolo prima della partenza per Londra ai microfoni di Sky Sport.
5: Loro volevano il mio meglio, noi volevamo che l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso. E quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
4: I 16esimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il tennis si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding, Maria Bozukova, con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buzkova a segno nel 12esimo gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buzkova, che poi ha chiuso il match al servizio. Intanto è giornata di vigilia per Jannik Sinner, che si prepara al match di terzo turno contro l'americano Jenson Brooksby. Il numero 1 al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessun sparring partner. Dall'altro lato della rete c'è l'americano, il numero 25 al mondo, Tommy Paul. Grandissimo spavento per Frankie Dettori. Il mito dell'ippica mondiale è stato infatti coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket, nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. La sua agenzia ha confermato l'accaduto in una nota ufficiale. È tutto. Dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Io raccolgo l'invito di Stefano e dei nostri amici, però
6: non lo so se vanno mai in ferie,
5: devono andare in vacanza, prima o poi andrà qualcuno in vacanza, però parte lui tra una settimana o due,
6: prima viene a cena da me e poi dopo parte. Pensate, mi ha invitato a cena, mi ha detto però ti devi portare il primo, il secondo,
5: le posate, va bene. E la sedia, che se no
6: poi ti porta pure il gelato,
5: tutto devi portare, quindi poi te ne vai in vacanza tu e il resto io, onnipotente abbia pietà di me. Poi me ne vado io e torni tu e cominceranno gli amichevoli da 0-0, 0-1 e là abbi pietà di te e poi ci ritroviamo insieme.
6: Ma lo sai che già mi manca colpo di tacco? Vabbè, non è scherzato. Rossi, mentre aspettiamo Mirko, fammi sentire un po' gli amici, dai.
7: Ciao ragazzi, buonasera, Medeo. Ciao. Allora, rispetto alla questione di Gregorio, nella Juve che conosco io, non cito tutti i presidenti passati, ma di Gregorio, dopo le dichiarazioni del suo agente, non farebbe nemmeno il portiere più al J-Hotel. Dietro tutto questo, secondo me c'è una strategia, perché loro sanno che non rientrano più nei piani della nostra squadra e magari fanno così per affinché la Juve lo venda più facilmente abbassando il prezzo, ma è una cosa da stigmatizzare, anche perché si critica fortemente altri compagni di squadra e questo lascia immaginare quello che è il clima, o è stato il clima, all'interno dello spogliatoio della Juve, dove ci sono dei gruppetti.
6: Tra l'altro non solo, perché Vincenzo prima mi ha detto una cosa, vediamo se succede poi la...
5: Però la pensi come me.
6: Potrebbe esserci una lunga mano dietro. Vediamo.
5: Io intanto lo scrivo a Mirko, che intanto saluto. Ciao Mirko.
6: Ciao Mirko.
5: Eccolo, aspetta.
6: Eccolo.
5: Mirko? L'audio, Mirko, forse
6: Mirko,
5: non si
6: l'audio.
5: Sente. Controlla che non sia acceso il microfono.
6: Mirko in versione Tiago Motta oggi. No.
5: È vero, oggi è un po' Tiago Motta.
8: Ora ci siamo.
5: Sì. Però forse abbiamo anche il ritorno. No, no, adesso non ci abbiamo il ritorno. Perfetto, ci sentiamo. Mirko, ciao.
6: Intanto ci
5: ciao,
6: stanno scrivendo ciao, che abbiamo una pazienza clamorosa.
5: No,
6: sì,
5: io un pochino, sì, però.
6: E però Dinigo è stato bravissimo anche nello spiegare. Bene,
5: sì,
6: bene,
5: ma
6: bene.
5: Noi siamo stanchi, Mirko. Però sì, c'è una, anche tu ho detto che oramai fai spiegoni meravigliosi, video su YouTube per spiegare, cioè, e poi sotto ti arrivano dei commenti che dici, ma boh, almeno guardatelo il video però, perché sennò...
8: Fantastico. Fantastico, no,
5: c'è un po' che... di c'è un po' di psicosi, ecco,
8: psicosi. Cioè, no, psicosi, il termine è giusto, sì. I carnevali out ho noto che stanno aumentando di ora in ora e francamente io credo che questo sia il frutto, uno, dei 9 anni di scudetti e due, mi dispiace anche dirlo un po', di alcune narrazioni che si sono portate avanti proprio in quegli anni lì da parte di qualche osservatore, di qualche narratore, che hanno ormai completamente distorto la percezione dei tifosi. Quindi i tifosi non riescono più a percepire quella che è la realtà, si immergono in queste narrazioni, le prendono in automatico per buone, le ripetono a pappagallo e quindi non riescono più ad avere un pensiero critico loro, ecco.
6: Però ti dico una cosa, Mirko, nel frattempo Gaetano, visto che c'è scritto, vuol dire che stai un po' meglio e sono contento.
5: Questo
6: di
5: è importante.
6: Questo.
5: Invece saluto Antonio da Caserta e gli dico no, in giurisprudenza no, in lettere, perché se mi lavoravo in giurisprudenza era veramente... Era complicata, sì, una materia molto complicata.
6: Però devo dire una cosa, quello che hai appena detto è molto vero. Io però prendo per esempio il dibattito qui a Radio Bianconera. Secondo me, siccome abbiamo un pubblico enorme, molto preparato, e che per esempio sulla vicenda di Gregorio sta andando su una linea, ma non perché è quella che pensiamo noi, ci mancherebbe altro, anzi è più bello quando c'è una visione diversa perché ci confrontiamo, ma perché è abbastanza evidente, no? Quindi io credo che dei passi in avanti siano stati fatti su questo, eh. Poi lascia perdere i social,
5: sì,
6: c'è
5: sì,
6: tutto e di tutto,
5: no,
6: però
5: vero,
6: qui
5: vero,
6: io
5: vero,
6: voglio fare i complimenti a tanti amici.
8: Oh,
6: la tua idea sulla vicenda di Gregorio, sì, però, aspetta, da ieri sera ad oggi.
5: A proposito di Gregorio, leggo anche questo messaggio, Valerio, che dice: ci siamo creati un caso da soli, in altri tempi queste cose non accadevano, bastava avere pazienza e cedere di Gregorio senza troppo chiasso. Ma la Juve non sta facendo chiasso, ragazzi, sta cercando un portiere. Ma si può cercare un portiere? O dobbiamo stare in silenzio? Io non credo che...
8: Quando ha fatto dichiarazioni pubbliche su Di Gregorio? Anzi, la Juventus ha sempre difeso per bocca di Luciano Spalletti Di Gregorio, anche quando onestamente faceva male, faceva evidentemente male. La vicenda di Gregorio, secondo me, intanto evidenzia una cosa: la Juventus deve tornare a fare quello che faceva con Marotta. I calciatori e le loro agenzie devono firmare un contratto privato in base al quale le dichiarazioni tramite i social non sono consentite se non filtrate dal club. E questo ci deve tornare, mi dispiace, perché soprattutto negli ultimi anni, e prima con Seisao e poi Douglas Luiz e adesso Di Gregorio, qua ogni anno il primo che si alza spara a zero sulla Juventus. E mi fa specie anche la risposta di Di Gregorio, che secondo me è parziale, ed
5: molto
8: è una
5: parziale,
8: che non mi piace, perché dice: prendo le distanze in merito a quanto detto sui miei compagni.
5: Esatto.
8: Ma in quel comunicato lì viene detto che la Juventus cambia 3 dirigenze in 2 anni, 3 allenatori in 2 anni, e che la proprietà della Juventus, cioè chi gli paga lo stipendio, ha sperperato 130 milioni in calciatori impresentabili. E onestamente,
5: pensa
8: questo
5: che sperpera anche pagandogli lo stipendio probabilmente, ma va bene, uguale, va
6: no,
5: bene.
6: Va bene.
8: Le uniche parole che Di Gregorio avrebbe dovuto pronunciare, a mio avviso, erano: chiedo scusa alla Juventus, a tutti i suoi tesserati e a tutti i tifosi. Fine.
5: No, io ci aggiungo un'altra cosa. L'ho
6: e
5: detto
6: lascio il mio procuratore.
5: Lascio il mio procuratore. Ho grande amicizia, però questa cosa, siccome non condivido una parola detta dal mio agente, per quanto mi abbia portato alla Juventus, e lo rispetto per questo, perché mi ha portato in un club più grande, però lo saluto, finisce qua con lui. Quello
8: invece a quanto pare dal comunicato lui condivide la questione sulla società, sulle tre dirigenze e sui tre allenatori, perché dici: io prendo le distanze per quanto detto sui miei compagni, scusami, su quello che hanno detto sulla squadra che ti paga lo stipendio,
6: Mirko, ma per carità, le condividiamo anche noi, però noi possiamo dirlo perché siamo giornalisti con diritto di critica. Lui no, non lo può dire. Se lo può dire, lo va a dire in camera caritatis. Non lo può dire così, cioè è una follia. Allora qui ti chiedo, quanto è finito in un tritacarne di Gregorio e quanto invece sapeva di finirci? Cioè, secondo te lo sapeva o no di questa cosa del procuratore?
8: Ma guarda, io onestamente a me non... io credo che sia una reazione questa, una reazione ad una comunicazione. Evidentemente la comunicazione non deve essere piaciuta, e d'impatto la sua agenzia ha reagito con questo comunicato. Però ripeto, qualunque sia stata la comunicazione della Juventus, benché dura, vi si poteva rispondere direttamente nella sede in cui è stata fatta la comunicazione, cioè privatamente. Quindi è una reazione, sicuramente una reazione ad un'azione precedente, però onestamente fuori luogo. Fuori luogo, non ha nessuna giustificazione.
5: Fuori tutto, nessuna. Proprio. Allora, io ti sto mandando, sto facendo click, invio, la mia lettura che ho condiviso con Alessandro e che lui più o meno ha detto si può essere.
6: E su questo gli amici pensano a Marotta.
5: Non è Marotta. Tu la leggi, noi sentiamo una nota vocale al volo, vai Fede.
8: Qualcuno l'ha tirato fuori, Marotta.
5: Sì. Leggi un po'.
6: Vai Fede, facci sentire una nota vocale e poi leggo qualche testuale. Prego.
9: Buonasera ragazzi, una gentilezza, potete mandare un messaggio al procuratore Di Gregorio, perché io ancora devo capire come ha fatto a prendere gol a San Siro. No, così, giusto così per capirlo, perché qui sono tutti bravi, sono tutti fenomeni, poi però quello che hanno combinato durante l'anno se lo scorda quello che ha fatto, che ogni tiro che prendeva si metteva dietro il palo, non si salva con mezzo rigore parato col Genoa.
6: È questo il danno che gli ha fatto, certo. E a me dispiace per il continuo a dirlo, a me per il ragazzo dispiace, ma questo messaggio di questo amico è quello che abbiamo pensato tutti noi.
5: Certo, e arriva una domanda a Mirko, intanto l'hai letto, condividi o non condividi?
8: Sì. L'ho letto, l'ho pensato subito ieri sera al comunicato, e conoscendo come lavora ci non sta, mi meraviglierei.
6: Vediamo se Di Gregorio finirà in quella squadra.
5: Vediamo, e poi in quel caso sveleremo l'arcano. Sì. La domanda che ti voglio fare, ma tu sei convinto che non l'avesse letto quel comunicato Di Gregorio?
6: Appunto.
5: Perché quella è un'altra storia, perché se io lo leggo... E
8: allora,
5: poi
8: se non lo ha letto, la situazione è ancora molto più grave di quanto noi pensiamo. Molto più grave di quanto noi pensiamo. Io credo semplicemente che ci sia stata una marcia indietro per cercare di salvare almeno a livello comunicativo la situazione, ma come ho già detto prima, secondo me il comunicato è un mezzo autogol, pure questo. È un'altra papera.
5: È la famosa toppa, esatto, in questo caso papera che ci sta bene, è una toppa che è peggio del buco, sostanzialmente. E ora però, parliamoci francamente, noi abbiamo detto questo, e tu l'hai toccato prima questo tema, ci deve far vedere il quadro nella complessità. Qua tutti si sentono autorizzati a passeggiare con la Juventus, non c'è più quell'ordine, quella disciplina, quel rigore, quella paura addirittura magari di dire una parola fuori posto, perché altrimenti è la Juve che comanda. No, qua comandano i procuratori, i giocatori, i dirigenti. Vlahovic che fa quello che gli pare. Giustamente un amico prima ci ha fatto.
6: Leonardo ha capito. Bravo Leonardo.
5: Bravo Leonardo.
6: Sì.
5: Bravo Leonardo.
6: Noi lo pensiamo, però non possiamo svelarlo.
5: No,
6: però lo pensiamo, Leonardo. Sì. No, e aggiungo un'altra cosa, Mirko, perché lo stanno scrivendo tanti amici nei testuali. Siete una marea e grazie. Cioè, da questo comunicato del procuratore di Gregorio, molti dicono, certo,
5: anche
6: che
5: Arturo D'Aragusa ha capito.
6: Anche Arturo D'Aragusa, che clima c'era all'interno della Juve, e si spiegano magari tante cose. Io non mi spiego il pareggio con il Verona e la sconfitta con la Fiorentina, però Mirko.
8: No, stavo citando un'altra cosa, a parte ricordare il livello dei nostri ascoltatori, che è sempre elevatissimo e sono tanto competenti, e questo a loro va dato atto. Ricordo che quando Vandanara trattò con la Juventus, quando la Juventus prese Cristiano Ronaldo, una delle cose che le diede più fastidio era proprio il fatto che la Juventus le avesse chiesto tra le clausole appunto il silenzio social sulle questioni inerenti l'allora marito. E quindi, come vedete, la differenza tra disciplina che c'era nella Juventus di Agnelli, Marotta, Paratici, perché ancora lì siamo agli ultimi mesi di Marotta, però ancora vigeva quel codice, e a quello che succede adesso. A quello che succede adesso. E non voglio citare che è molto antipatico, nemmeno le veline che spesso circolano da parte di alcune agenzie per cercare di spingere o meno qualche giocatore. Lo sappiamo, funziona così, però di solito la Juve, alla Juve queste cose erano ritenute irricevibili. Oggi mi pare che la Juventus sia diventata una società normale.
5: Questa è un'inversione di rotta che bisogna trovare immediatamente. Magari Carnevali può essere l'uomo giusto per trovare queste inversioni di rotta, perché bisogna ritrovare un po' di ordine. Ordine che abbiamo fatto per l'ennesima volta sulla questione plusvalenza, che si continuano a mettere insieme le due cose. Ah, quindi abbiamo fatto plusvalenza ma abbiamo pagato la multa, due cose differenti, anche quello l'abbiamo rispiegato, eccetera. Il valore di Daffara e di Puccia è quello giusto secondo te? E soprattutto Ekator è un giocatore che può restare, o la Juventus intanto lo ha preso e poi si vede?
8: Allora, per me i valori che sono stati adottati in questa triplice operazione sono quelli dei giocatori attuali. La Juventus ha ceduto un portiere che ha fatto molto bene in Serie B e un calciatore che ha fatto molto bene in Serie C. E ha preso un attaccante giovanissimo che per quel poco che ha giocato comunque ha fatto bene in Serie A. È chiaro che quello che sfugge ai tifosi, secondo me, è la categoria. Sì, ma Puccia ha fatto 10 gol, 10 assist, 6 gol. Sì, ragazzi, ma li ha fatti in Serie C. Non è qui. Cioè, tu non puoi paragonare un giocatore che ha fatto 3 gol in Serie C con uno che ha fatto 3 gol in Serie A. Dice sì, ma hanno fatto sempre 3 gol. Sì, ma contro chi? In Serie C l'hai fatto contro giocatori di Serie C. In Serie A lo fai contro giocatori di Serie A.
5: Tra l'altro, uno di tacco contro il Napoli.
8: Come?
5: Tra l'altro, uno di tacco contro il Napoli.
8: Un conto è segnare contro il Napoli, un conto è segnare contro la Juve Stabia, con tutto il rispetto, attenzione, contro il Benevento. C'è una differenza, contro il Catania c'è una differenza di categoria. Poi nessuno oggi può dirci cosa diventeranno Puccia e Daffara, così come nessuno sa dirci cosa diventerà Ekator. La Juventus vuole provare Ekator e capire se sia subito pronto per una stagione da riserva alternativa alla Juventus. Se non sarà così, sarà prestato con ogni probabilità di nuovo al Genoa. Se noi andiamo a vedere, vi faccio un esempio, degli ultimi 20 giovani della Next Gen, ma anche 30 Next Gen della Juventus, quanti sono finiti in una squadra di primissima fascia?
6: No, quasi nessuno.
8: Forse uno, due. Sì. Cioè, conto Ildiz, attenzione. Ildiz e poi, cioè, tutti gli altri o finiscono in squadre di seconda fascia o finiscono in categorie inferiori o alcuni, perché c'è anche una percentuale, smettono addirittura di giocare o finiscono tra i dilettanti. La colpa non può essere della Juventus, scusate.
6: No,
8: è una questione di livello.
6: No,
8: oggi secondo me queste tre operazioni hanno la loro giusta valutazione. Poi cosa sarà ce lo dirà il tempo, non possiamo stare qui a dirlo. Sembrava che senza Caldara non si potesse più giocare,
5: figurati.
8: Sembrava che senza Mbangula, senza Ealing, senza Barrenechea, senza Sulè, e Sulè la Roma adesso sta cercando di cederlo, tanto è vero che l'agente del calciatore si è anche arrabbiato
5: sì.
6: Dopodiché i nostri amici da casa sono molto, anche Turco l'ha capito,
5: anche Marco d'Albenga,
6: anche Marco d'Albenga.
5: Sì, allora, diciamo
6: è un nostro pensiero,
5: è un nostro pensiero. Ti do un indizio così,
6: sì.
5: Secondo te, visto che il Tottenham sta spendendo soldi, ti ricordi quando noi diciamo Tonali, ragazzi, con 60 milioni
6: come no, 70,
5: il problema sì. È l'ingaggio 9, 112 milioni il cartellino, sì. 12 in ingaggio per 4-5 anni, beh. Credo che il Tottenham probabilmente, se parte vicario, si prenderà anche un portiere, che dici, Carnesecchi potrebbe essere una soluzione.
8: Può essere.
5: Quindi poi serve un portiere di là.
8: Già, intanto uno l'han preso, sì. E vediamo se se lo hanno preso per farlo giocare o se per farlo stare in panchina, a quel punto potrebbero puntare su un altro portiere, magari lo prendono dall'Italia, perché in Italia ci sono tanti portieri forti e uno ce l'ha da tanto.
5: Sì, che poi si libererebbe un posto. Vabbè.
6: Sì. Senti Mirko, invece parliamo insomma anche di quello
8: non
6: che...
8: Non sappiamo tra l'altro se è partito anche Modestò per Londra, lo sappiamo.
5: Sì, ma...
6: È partito?
8: È partito anche lui?
5: Ah no, è la domanda che sta facendo.
6: No, non lo so, è partito?
5: Ha partito? No, sembra...
8: io non ho visto i video in cui partiva Tonali e l'agente FIFA che è la compagna di Modesto. Sì, Modesto. Io pensavo fosse partito anche lui per Londra.
5: Secondo me...
6: Sempre per la riservatezza, no? Cioè, perché giustamente...
5: Ora non gli fate foto.
8: No, ma perché non lo si vede più da qualche giorno, è una domanda.
5: No, è vero, è sparito.
8: Non lo si vede più da tempo, magari... Magari si sta occupando di altre cose.
6: Mirko, in attacco, dai, veniamo in attacco.
5: Ecator. Chi è il terzo impresentabile, allora, tra l'altro?
6: No,
5: perché questo è il grande mistero.
8: No, la Juventus, la prima scelta è Colomani su Colomani e Moremovic, tra l'altro nelle ultime ore mi sono arrivate informazioni su chiusura davvero
5: a 15.
8: Questione di giorni. Perché Spalletti vuole essere sicuro di avere questi due acquisti per l'inizio del ritiro estivo. Vorrebbe anche il portiere per la data, attenzione, non a disposizione, ma per quella data. Il portiere è un pochettino più difficile, però Colomani e Moremovic sono due giocatori su cui la Juventus conta di chiudere nel giro di qualche giorno al massimo. È chiaro che poi in attacco ci sarebbe una questione importante da valutare, cioè una questione numerica, perché Jono Milik, Openda, David, Ekator e Colomani. Parentesi, 2 luglio ancora Vlahovic è senza squadra.
6: Sì, e la Juve non l'ha salutato, perché sentivo prima quello che diceva Camillo. Tra l'altro lui è tornato ieri a Torino, dice la Juve ancora comunque non ha fatto un comunicato di saluto.
8: Openda, la Juventus è disposta a cederlo in prestito, ma anche in prestito senza nessun obbligo, giusto per vedere di rivalutarlo. Milik, la soluzione ad oggi più praticabile sembra quella della risoluzione consensuale, e invece David ad oggi quello che mi risulta è che non ha alcuna intenzione di andare via, e Spalletti tra quelli che ha a disposizione è quello che ritiene il più sfruttabile in determinate gare. Detto questo, se riesce a far uscire dalle tue liste Milik e Openda, oggi ti ritroveresti con David, Ekator e Colomani. Un attacco che secondo me non soddisfa Spalletti. A quel punto Spalletti secondo me ti chiede di fare un altro attaccante e magari lasciare Ekator in prestito. Questo è il quadro,
5: esatto, dell'attacco. L'altro attaccante, ne sappiamo, c'è sempre la corte a Sorloth, tecnicamente c'è la questione Nico Gonzalez che può partire, quindi un nome potrebbe essere Sorloth. Noi a ieri abbiamo avuto un'idea, la vogliamo condividere con te, poi ci salutiamo, perché il pomeriggio di ieri è ufficialmente diventato free agent anche Icardi. Ma che rapporti sta con Spalletti? C'è la possibilità? Lui ha rifiutato credo 4,5 di proposta al Galatasaray, prendeva 9. È una possibilità che devi paventare o c'è il Como anche su Icardi e se lo porta il Como?
8: Guarda, Icardi è stata un'idea della Juventus a metà stagione. Diciamo che è stata più un'idea di chi gestiva Icardi. Perché
5: intanto c'è l'ufficialità di Puccica, scusami, tra poco vediamo le cifre.
8: Sì, perché Icardi non giocava per la presenza di Osimhen, quindi ha cercato di ripiazzarsi già a metà stagione. Spalletti ha espresso parole molto positive su Icardi, poi spesso questo tipo di dichiarazioni sono dichiarazioni di circostanze eccetera eccetera. Icardi in questo periodo è stato proposto anche alla Juventus, però il suo futuro in questo momento si intreccia con il gossip, perché da 4-5 giorni sta attraversando una crisi molto seria con la nuova compagna, che pare sia andata via proprio di casa per via di un episodio in un locale, e quindi in questo momento Icardi è più concentrato sulla sua vita privata che su quella sportiva. Poi se volete la mia, io in un attacco con Colomani e David mi prendo Icardi ed Ekator eventualmente lo mando in prestito.
6: Anch'io, speriamo che
8: secondo me ti dà un apporto di gol ed esperienza nettamente superiore.
6: Sono d'accordissimo, però qui bisogna capire se la compagna ritorna. Vedi, sei un pozzo infinito, Mirko. Io veramente è un onore averti, perché dai gossip alle notizie. Quindi è scappata la compagna di Icardi, cioè che è successo?
5: Sì, un po' di maretta. Strano che lui uno
8: c'è
5: tranquillo.
8: C'è stato un episodio di vita privata.
5: Lui non è abituato a gossip.
6: No, diciamo che a lui certe cose non gli piacciono.
5: È una roba che non ho mai sentito sui giornali.
6: No. Allora, è la rovina del mondo. Cioè, è la cosa più bella del mondo, ma anche la rovina del mondo.
5: Vabbè. Allora, su Puccia, la Juventus dice che è andata al Genoa a fronte di un corrispettivo di 6 milioni pagabili in 3 esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a circa 5,4 milioni al netto degli oneri accessori, pari a 600.000 euro.
8: Poi
5: esattamente, si segnala che in data 1 luglio, come descritto in relativo comunicato stampa, al

0: costretta a fare i comunicati in questo modo perché è l'unica società che è stata penalizzata per le plusvalenze. Con la dirigenza dell'Udinese che oggi va a processo per la plusvalenza di Mandragora, per la quale Chinè ha condannato la Juventus ma ha assolto l'Udinese. Questa cosa è fantastica.
1: Assurdo, veramente.
2: Va bene, Mirko, ti saluto. Dicevo, ricordati che l'amore è una cosa meravigliosa e sboccia all'improvviso. Ricordati questa cosa.
0: È vero.
2: Questa è una cosa fra me e Mirko.
0: Bene vince contro il male, sempre.
1: Anche con maglie diverse.
2: E l'amore arriva quando meno te l'aspetti.
1: Arriva. È amore puro. È disinteressato.
2: Ciao Mirko, un abbraccio. Io direi che abbiamo circa 300 messaggi parcheggiati, quindi con gli amici andiamo avanti.
1: Andiamo a prendere il parcheggiatore.
2: L'amore è così, all'improvviso.
1: È cieco in questo caso.
2: A tra poco, ragazzi.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento dopo essere caduto dalla moto di servizio. Gli agenti della polizia locale di Milano si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa, dove è stato affisso uno striscione con una foto di Imprezzabile. Intanto sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari per Genti Beriscia, il giovane albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale. Stamattina è stato scarcerato in seguito all'applicazione del braccialetto elettronico. Una volta a casa però i militari lo hanno riportato in cella per l'aggravamento della misura cautelare disposta dal GIP di Brescia, dove è processo per traffico di droga.
4: Shock dopo che il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante le celebrazioni organizzate dal neo arcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, avrebbe detto il primo cittadino. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica. Spero di farcela, ha aggiunto Mastella prima di essere accompagnato da un lungo applauso.
5: Strappo nella vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni la stessa Floridia, che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, ha proseguito. Non mi resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari.
4: L'Ucraina certamente reagirà al massiccio attacco russo su Kiev della scorsa notte, che ha causato almeno 21 morti e 85 feriti. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky durante una visita ai luoghi dei bombardamenti. La Russia sta colpendo obiettivi civili unicamente per costringere l'Ucraina a rinunciare alla propria statualità, per creare una spaccatura tra la società civile e l'esercito, ha detto Zelensky, aggiungendo dunque che l'Ucraina reagirà agli attacchi.
5: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge e grandinate e un calo delle temperature. Dinamata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese, con temporali attesi anche al centro-sud. Intanto, come detto, si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Per domani il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica 11 città con bollino giallo, il livello di allerta più basso. Secondo gli esperti meteo, però, il caldo tornerà a breve.
4: Il tennis. Lorenzo Sonego si esalta a Wimbledon e vince la maratona con il canadese Gabriel Diallo in 4 ore e 22 minuti, qualificandosi per i sedicesimi di finale. Nel terzo turno, traguardo raggiunto nuovamente dal piemontese, l'azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6.
5: È tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza arriva a tutti e due. Allora, Io su quello che ha detto la gente di Gregorio non commento neanche, perché commenta da solo. Ma detto questo, su Ekator sono molto contento, giocatore che mi piace, giocatore che secondo me farà molto bene, ha un potenziale di miglioramento importante. Su Colomwani vedremo un po' come finirà la questione.

0: Io comunque rimango molto preoccupato, però vedremo un po' cosa succederà. Ti chiedo se non dovesse arrivare Colomani, se c'è una punta escludendo Sorrot che mi piace. Forza Juventus e ovviamente forza Carnevali.
1: Ciao ragazzi, sono Pasquale, però parliamoci chiaro, a sto portiere non abbiamo preso di mira, eh. Cioè come abbiamo massacrato a sto ragazzo non l'abbiamo fatto con nessuno. Mi metto io in primis e voi subito dopo, e non dite che non è vero. Quindi, ma voi pensate che non ascoltano la radio, non sentono, non ascoltano altre radio, altri media, io leggono i giornali, cioè sto ragazzo è stato veramente massacrato. Ma che volevate, che quello veniva con i pasticcini? È vero che ha sbagliato proprio i termini verso la Juventus, il procuratore, però oh, ragazzi miei, io a posto del procuratore avrei fatto pure peggio, ma peggio per me, che veramente sto ragazzo l'abbiamo massacrato.
2: Ciao ragazzi, buonasera Francesco. Allora, è chiaro che essendo una società quotata in borsa e quindi lui è una brand di questa industria, il giocatore, tu mi fai determinate dichiarazioni, mi crea un danno per me, quindi io ti posso pure denunciare e ti rimango senza stipendio, però poi lì si andrebbe a mille e una notte. E comunque io c'ho un brand ormai depauperizzato, perché come avete detto voi, posso pure capire che il vostro obiettivo è quello di farmene andare come me, risparmiare quanto più soldi possibile.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Sergio Daiseo ci pone un quesito.
6: Sì, comunque il portiere del Congo non è male.
7: No, amico.
6: Ma anche quello del Senegal non è male, però... Sai, comunque sai che c'è Vincenzo, che poi alla fine, a parte che nel Senegal ieri c'erano due giocatori svincolati, uno è un certo Gyan, il centrocampista, e l'altro il difensore centrale. Io non prenderei però nessuno, ma per dirti, però, non hanno ancora una mentalità particolarmente vincente.
5: Mi sposto di ruolo e ti dico, capisci avere un attaccante che significa Harry Kane ha ribaltato. Beh, tu,
6: ma io mi prenderei, rimando
5: il
6: sempre,
5: primo già era bello, il secondo
6: è pazzesco,
5: cose che fanno solo
6: per
5: gli
6: esempio,
5: attaccanti.
6: Io ho visto un Mané che non è più il Mané che conosciamo con Suarez e Salah, però mettilo nella Juve.
5: Vabbè. Stiamo parlando sempre di top. Dicevo, ci fa una domanda Sergio Daiseo: fareste 40 milioni più 5 Colomani, Sorlot 35 più 5, o preferito Osimhen 75? Allora, Sergio, Osimhen lo prenderei tutta la vita anche come unico attaccante. Sì. Il problema è che non sono solo 75, devi dare anche un ulteriore bonus che si deve prendere il Napoli qualora andasse in Italia, perché vale ancora per quest'anno, poi l'anno prossimo non lo so, e non prende 10 milioni all'anno ma ne prende quasi il doppio.
6: Beh,
5: Osimhen
6: però era già della Juve,
5: anche lui aveva già firmato.
6: Sì. Angelo, hai ragione, ci hanno fatto notare anche ieri, abbiamo ancora l'immagine di Comolli, dice non lo vogliamo più vedere, la toglieremo, diciamo che è stato un periodo, poi vi annunceremo un paio di novità, una molto importante. Quindi abbiamo avuto anche i nostri tecnici, insomma un po' di cose da fare, ma toglieremo Comolli, avete particolarmente ragione. C'è un amico che scrive una cosa, Pasquale, no? Dice purtroppo questa fine del calcio, troppi social, ognuno dice la sua, troppi stanno lì a sentire, per fortuna io ho vissuto il calcio alla fine degli anni 60 e me ne sono fatto una scorpacciata, adesso non c'è più niente, scrive Pasquale da Salerno. Sai Pasquale, anche in Marangio siamo anziani e determinate cose ancora non riusciamo a digerirle, però poi il mondo va avanti e è bello prendere anche quello che va avanti nel mondo. Dopodiché noi abbiamo vissuto secondo me, Vincenzo, poi è chiaro che quando si invecchia tutto quello che c'era prima era la cosa più bella, però noi abbiamo vissuto gli anni 90-2000, che i primi 2000, i primi 10 anni, e gli anni 90 che per il calcio italiano sono stati meravigliosi.
5: Sì, sono stati meravigliosi.
6: Chi è?
5: Malù, come chi è? Che so, andare Malù, a chiudere so, l'affare.
6: Il grande Malù. E quindi, sai, io dico sempre che i social sono importanti se utilizzati bene. Poi c'è il discorso che i social danno spazio a cani e porci, a gente frustrata. Io per esempio, quando ho fatto il video su Bastoni, a parte che gli interisti secondo me veramente non ci arrivano, poracci, no. Cioè hanno una limitazione a volte che non... Vabbè, comunque, detto questo, io ho detto una cosa, così spieghiamo anche, che non ne voglio parlare. Non ne voglio parlare fino a quando, e ci vorrà del tempo,
5: non ci saranno le sentenze.
6: Le sentenze. Perché? Perché sono questioni private che escono fuori dal campo.
5: A me quando si, tratta di, campo mi avveleno, perché poi soprattutto quello che succede, e lì abbiamo fatto la battaglia.
6: E lo sfonderemo sempre sul campo.
5: Le questioni private bisogna avere delicatezza estrema. Esatto. Può essere simpatico, antipatico una persona, però le questioni personali, e sono fatti gravi, voi sapete che anche su vice direttore, l'ex vice direttore, noi ci siamo tenuti sempre molto in disparte. È facile andare poi subito a... Si aspettano le sentenze, quando arrivano le sentenze uno è libero di dire quello,
6: però,
5: che
6: per dirti, però sui social sono intervenuti degli interisti, uno che non hanno capito nulla, perché non hanno capito niente, e poi uno ha fatto un riferimento a Del Piero, la Juve ruba, vedete, sono indirizzati, e poverini, sono come in Corea del Nord, no? Loro hanno i loro mentori, li seguono, e tutto quello che gli dicono, io faccio sempre l'esempio perché poi li vorrei rispondere ma lascio perdere, di Zhang che non tornava perché doveva lavorare, quindi. Però il social, se utilizzato bene, è uno strumento in più. Il procuratore di rigore l'ha utilizzato male, per esempio.
5: Beh,
6: però dobbiamo anche accettare quelle che sono le novità. Dopodiché è chiaro che quelli erano anni che in Italia nel calcio non toglieranno mai più, insomma.
5: No, e quindi purtroppo, cioè, poi è sempre stato quello il discorso, è una croce, una delizia, perché dall'altro ha avvicinato veramente,
6: esatto,
5: tanto, dall'altro ha dato parola a tanti, e se non ci sono delle regole comportamentali diventa un tana libera tutti, e quando c'è il tana libera tutti diventa un problema, è anche, sì, un pericolo per chi lo usa male,
6: fino a quando però nel tana libera tutti, e qualche volta a me è successo, qualche volta anche a te, perché proprio poi no, ma io non volevo, non dicevo,
5: sì,
6: bisogna,
5: sì,
6: fare,
5: sì,
6: molta attenzione. Comunque, Carl, è piaciuto anche a me Ismail Sarr, che gioca nel Crystal Palace, è un, sì, giocatore, non... una bella punta che attacca bene la profondità, ce n'è interessanti.
5: Beh, ha fatto 4 gol penso quest'anno, forse qualcosa
6: nel mondiale, mi pare tre,
5: almeno tre, forse addirittura, sì, 4, sì, però sì, vabbè, sì, vediamo.
6: Però ci sono. Ma Luc, credo che sia andato, ora che mi hai fatto l'immagine,
5: Bondò,
6: sì, alla, sì, Cremonese, sì, che, sì, è un cugino, e tanti cugini di Malù, fantastico Malù, però mi è dispiaciuto perché il Congo avrebbe meritato il... Tra l'altro poi visto che hanno dato la notizia, anche quello io francamente, all'allenatore del Congo, sì, che gli era morto il padre,
5: allora,
6: durante la conferenza
5: data
6: stampa,
5: prima in realtà, però durante la conferenza stampa l'hanno detto pubblicamente, facendogli le condoglianze, lui ha guardato, che magari, che ne so, lui l'aveva saputo qualche altro familiare, no, che ne so, quindi non so.
6: Allora,
5: non è il caso.
6: Federico da Roma ci dice un pensierino a Dovbik per l'attacco. No, anche se Federico, peggio di Openda non potrebbe fare. Guarda, Dovbik è un tema, nel senso che secondo me non è così scarso come l'hanno, dipinto. Sarà, 4 gol. Non è così scarso come l'hanno dipinto. Però per me non fa il caso della Juventus, sinceramente.
5: No, secondo me no, perché... Ma guarda, anche Belangun, di cui abbiamo parlato...
6: Quello americano, statunitense.
5: Sì, va bene, però... Cioè, secondo me c'è il rischio di ripetere l'operazione disastrosa a David, c'è, in certi casi. Già Vlahovic non ha funzionato, e tutto sommato in Italia poteva rappresentare già una garanzia, perché veniva da anni con la Fiorentina, in,
6: sì,
5: cui sembrava...
6: Infatti.
5: E infatti è quello che ha funzionato meglio rispetto a David,
6: certo,
5: e quell'altro,
6: certo,
5: che,
6: però vedi che diventa difficile, Vincenzo, poi andare a trovare l'attaccante giusto.
5: Noi possiamo esprimere un giudizio estetico e sui gol, poi bisogna però andare a guardare il carattere e la personalità, e quello noi non lo possiamo conoscere, lo devono conoscere i direttori,
6: no,
5: sportivi.
6: Perché oggettivamente ora sto cominciando a vedere qualcosa in più del mondiale, sono sincero, rispetto a tante partite che ci sono state, ora sto guardando di più, c'è qualcosa. Se vai a vedere, c'è qualcosa di interessante anche a livello di punte, però io non riuscirei più a esprimere. Sar, che diceva l'amico prima, è interessante, gioca nel Crystal Palace, con Mateta gioca, niente di che, però li vedi in Italia e secondo me in Italia possono funzionare, cioè, c'è qualcosa di però io un nome oggi avrei paura a farlo.
5: Sì, anche io, perché magari vedi, si è fatto anche quello di Jackson, che adesso è tornato Nicholas al Chelsea Jackson, sì. È tornato al Chelsea. Sai, Bari per esempio, che è stato preso dal Bayern Monaco.
6: Ma lì ci deve andare un pochino prima,
5: lì ci deve andare parecchio prima, il mondiale lo ha messo in risalto, e quindi là ci sono, quando si muovono grandi club con grandi dirigenti, è la prova che forse sono giocatori che possono funzionare. Quando magari arrivano perché hanno avuto buoni numeri in un mondiale, lo stesso David magari in un paese lontano dall'Italia, fuori dal mondo, direbbero: ah cavolo, però David, se questo attaccante canadese ha fatto 3 gol, vai, prendilo subito. E invece poi magari il carattere, la personalità, sono quelle cifre che tu non puoi conoscere, ma che devono conoscere,
6: no,
5: gli addetti ai lavori.
6: E soprattutto non puoi, secondo me, valutare in una rassegna. Per quanto la prima è nata come il mondiale, però ti faccio l'esempio dell'Olanda. Nell'Olanda male non ha visto campo, eppure qui ha fatto, come dici, dei buchi a terra. Ha giocato Brobbey, che nel suo campionato non va benissimo, e invece in Olanda ha giocato bene, ha fatto i gol. Quindi è tutto molto non mi viene di surreale in queste competizioni, però rischi di prendere l'abbaglio. Ma evidentemente qualcosa di importante c'è, ma ci sono gli osservatori, purtroppo i procuratori, i dirigenti, che insomma fanno questo di lavoro. Vai Fede.
7: Ragazzi, sono Paolo da Ferrara.
6: Ciao.
7: Beh, io direi che non ci facciamo mai mancare nulla. Non passa una settimana che non ci sia un casino, un problema, ma anche sto procuratore qua, ma già il suo assistito dovrebbe vergognarsi per l'annata che ha fatto. Cioè, veramente, questo poi schietare i compagni, a prescindere che Frank e Ciccio sicuramente non meritano nessun tipo di considerazione, però non si può parlare mai dei compagni. Cioè, veramente, abbiamo dato la possibilità alla Gazzetta, alla cheerleader rosa, di poter parlare male di noi per distogliere dai problemi dell'Inter del personaggio che va, ragazzine. Cioè, quindi, sinceramente, che dire? Diamo sempre la possibilità a quel giornale di poter sbatterci prima pagina. Comunque,
6: sì, oggi hanno fatto un articolo su Bremer, ho visto. Sì, boh, sì. Comunque. Va bene così. Dice sempre su un altro amico che riprende l'aspetto di Dovbyk, dice: potresti fare uno scambio Dovbyk con Miners in cui entrambe le squadre si liberano di un problema e provano a rilanciare il problema dell'avversario. Sì, anche questo è vero, perché comunque noi di problemi ci abbiamo anche con Miners, che ogni tanto
5: però
6: tendiamo
5: a... uno deve pensare al salto di qualità. Dovbyk è uno da salto di qualità, va bene la risoluzione, no, del problema. Non bisogna pensare: io tolgo un problema a te e tu lo togli a me, perché sempre due problemi restano. Perché tu sei convinto che con Maes o con Gasperini torna a funzionare? Magari non funziona, quindi è un problema per loro. Siamo convinti che Dobic da noi funzionerebbe? Magari non funziona, quindi restano due problemi in squadre diverse. Io non voglio più scambiare i problemi, io voglio risolvere i problemi. E per risolverli hai bisogno di idee giuste.
6: Vincenzo, lo so. Allora, io non lo prenderei mai Dovbyk, ok? Però in una situazione in cui non riesci a tirar fuori, anche per una questione economica, attaccanti di un certo livello, diciamo che ti fa numero e ha delle caratteristiche, perché secondo me gli amici che l'hanno scritto lo scrivono proprio sulle caratteristiche, sì, che ha chiesto Spalletti, quelle caratteristiche lì ce l'ha. Poi Dovbyk per me da 1 a 10 vale 5. Dico però anche che è stato letteralmente sfondato dal suo allenatore, perché Gasperini lo ha distrutto, il famoso Gasperini lo ha distrutto. Quindi boh, magari potrebbe avere quella voglia di rivalsa, perché io credo che caratterialmente sia un pochino più solido rispetto ai nostri due fenomeni,
5: forse.
6: Mi sembra uno che c'ha la faccia un pochino più,
5: un po' più di C, come piace a Spalletti, sì. Non lo so, io non ci punterei onestamente, però potrebbe essere un'idea.
6: No, ma nemmeno io, però se tu non... Io credo che quando la Juve prenderà e ufficializzerà finalmente, almeno finisce questa storia con Colomani, a te ti manca sempre quel tipo di attaccante che comunque lui ha richiesto, cioè Spalletti. Quello fisico, perché Colomani non lo è, Ekator lo è, a parte Ekator è un 88, quindi un bel fisico, non a livello, secondo me, di un giocatore che può tenere da solo il reparto, però il fisico ce l'ha. Ma è al primo anno di Juventus, quindi quel tipo di caratteristica che lui cercava rischiamo di non averla ancora. Quindi da quel punto di vista dici, sai,
5: tu dici, mi manca ancora qualcosa per completare il reparto come
6: secondo
5: vuole.
6: Me sì, Vincenzo,
5: io continuo a pensare, Ale, che una volta chiuso per Colomani, una volta capito il destino di Devario Pendà, David, che purtroppo sta andando avanti col mondiale, troppo, nel senso che buono se magari dovesse fare un altro collettino, ma si allungano i tempi per poter chiacchierare anche con lui e con il suo agente, che ci auguriamo non risponda sui social, che va adesso, potrebbero rispondere anche i vari agenti a dire, ah, ma chi è quell'agente che ha detto che siamo impresentabili? Tecnicamente lo potrebbero,
6: beh, tecnicamente
5: fare,
6: sì,
5: però tecnicamente magari con sì, eleganza eviteranno. Però ecco, prima escono e prima si dialoga un pochettino con loro, non so i dialoghi che si stanno facendo con Openda. Secondo
6: è
5: me
6: in vacanza, si allena.
5: Secondo me una volta che hai preso Colomani, che chiudi per Muharemovic, che secondo me è dietro l'angolo.
6: Sì, chiedo anch'io.
5: Devi risolvere soprattutto la questione portiere, poi le altre cose un pochettino per volta si sistemeranno, sperando che arrivino le offerte giuste o vicine a quello che richiede la Juventus, per liberare spazio soprattutto, ingaggi, spazio, fare tesoretto e andare a piazzare colpi. E poi è probabile che magari ci sia anche qualche altra sorpresa, perché per esempio Ekator era un nome che ci ha colto di sorpresa totalmente, quindi magari totalmente continuiamo a girare su dei nomi.
6: Però se la sorpresa la fai più su un profilo alla Ekator che non su un...
5: Sì, però, sì, però certo, sai, certo, anche il magari Milan all'improvviso, pronti via, boom, 75 minuti si è preso Gonzalo Ramos. E quindi io... mi auspico una sorpresa.
6: Antonio, sì, Embolo del Monaco, che è svizzero. Ripeto, altro bel prospetto. Tra l'altro l'abbiamo visto anche con la nazionale, sì, contro anche di noi. Però io non metto più la mano sul fuoco su nessuno. Sicuramente mi sembra un giocatore un pochino simile a quelli che abbiamo eventualmente con Colomani. Però potrebbe essere un'idea. Vai, Fede.
8: Ciao grandissimi, Stefano.
6: Ciao,
5: ciao Stefano.
8: Come diceva Davids, non ti sta bene? Fai le valigie e vai via.
6: Lo so.
8: Punto. Sei alla Juve, sei all'emblema del calcio europeo. Emblema
6: forse che era
8: del calcio italiano.
6: Forse
8: non
6: che
8: ti
6: era
8: sta bene? Quella è la porta e andare fino alla fine.
6: Guarda, c'è molto, molto orgoglio in questo messaggio.
5: Beh, però
6: io...
5: c'erano anche le parole di uno che...
6: Però a me mi viene da dire, forse chi era, ecco perché la Juve ora deve dare delle risposte anche a livello dirigenziale. Prima con quelli facevi, con Comolli, ma per l'amor di Dio. Giuntoli è stata una delusione enorme. Quello però dobbiamo... Io credo che qualche anno fa, sì, ci sono state dichiarazioni di procuratori e quant'altro, l'ultimo di UEA, ma eravamo già un pochino nel marasma. Diciamo 10 anni fa... nessuno si sarebbe permesso di fare una cosa del genere.
5: No.
6: Al Real Madrid finisci a fare.
5: Ma Real Madrid poi non ti guardano in faccia. Esatto, perché poi hanno una forza economica talmente grande che loro possono acquistare anche senza vendere.
6: Sì, poi e magari ti possono dire, guarda lui, uno lo prende perché.
5: Sì, bravo, assolutamente.
6: Per cui bisogna riacquistare quella forza che pensavamo di riacquistare, secondo me, più con Giuntoli che non con Comolli, perché se pensavamo di riacquistare la forza con Comolli,
5: no, però c'eravamo aggrappati a una speranza con Comolli. Il fatto che non trattasse, non desse soldi ai club italiani, che
6: sì,
5: non avesse
6: fine...
5: mezzi termini, però poi dopo alla fine non ha avuto ragione, perché è andato a pescare giocatori che non funzionavano, quindi alla fine è stato un lavoro anche dal punto di vista diplomatico sbagliato, totalmente sbagliato quello di Comolli. Quindi bruciati con Giuntoli, le ragioni tu magari più dall'là ci aspettavamo, forse si ritorna che è uno dei migliori dirigenti, juventino, eccetera, eccetera, e invece non ha funzionato. E abbiamo tutto capito il perché. Quell'altro è sempre stato un personaggio isolato,
6: Però solato. I concerti li ha fatti belli.
5: Però i concerti li ha fatti belli. Sì, adesso con Carnevali, speriamo, non mettiamo più le mani su.
6: Ma li farà i finita. Concerti? Li organizzerà anche Carnevali? O no?
5: La Juventus oramai ha abbracciato questa, questa possibilità e lo sta facendo.
6: Quindi chiederanno a Carnevali di organizzare concerti.
5: Sì, magari lui ti risponde di altre cose.
6: Prego, Fede.
9: Ciao Nicola San Maurizio.
6: Ciao.
9: Ma per quanto riguarda le dichiarazioni del procuratore di De Gregorio, la Juve deve prendere una decisione forte per dare esempio agli altri. Lo prenda e lo metta fuori rosa. Prende il portiere che deve prendere e lui giocherà un anno con la next gen, giocherà fuori rosa, si allenerà a parte, perché bisogna dare dei segnali forti, perché sennò non va bene così, perché queste dichiarazioni servono solo per svenderlo o per prenderlo un'altra squadra a pochi soldi, e questo non è giusto nei confronti, perché è un comportamento sleale. Mettetelo fuori rosa, dategli lo stipendio, tanto ne abbiamo buttati tanti, ne butteremo altri. Io spero che Elkan chiami Carnevali e gli dice di metterlo fuori rosa.
6: Vedi, agente di Gregorio, che per carità fa il tuo lavoro, il tuo mestiere, Belloni si chiama, mi pare, vero? E questo messaggio di Michele a San Maurizio, che è passato come tutti in maniera casuale nella rotazione, è però lo specchio degli oltre 320 messaggi arrivati fino a questo momento, perché su 320 messaggi sulla questione di Gregorio, anzi procuratore, il tema è questo. E questo, magari il procuratore ci ascolterà, andrà a sentire il podcast, lo stesso di Gregorio. Purtroppo questo è il sentimento uscito fuori da ieri sera. E ripeto, questo messaggio è passato casualmente.
5: Sì, però ti racconta.
6: Però noi abbiamo tutti i messaggi qui testuali, quindi c'è problema. È questo, il sentimento uscito fuori oggi è questo. Quindi Michele, io spero che ci sia un altro passo da parte tua.
5: È l'unico per restare alla Juve.
6: E secondo me bravo, è l'unico per restare. Come ti presenti il 13?
5: No, ma con questo procuratore non può fare più nulla la Juve. Forse non è chiaro. Cioè, lui può chiedere scusa tutte le volte che vuole, ma sarà sempre l'assistito di quello che ha detto che c'hanno tre attaccanti impresentabili. In una società che ti paga.
6: È vero, ma non lo
5: sì,
6: puoi dire.
5: Ma in una società che ti paga. Vabbè, ti do un'ultima ora che ti fa capire le difficoltà sul mercato che l'Inter continua ad avere e che ha avuto un no anche per provvederla. Sembrava tutto fatto, invece la Lazio ha rifiutato l'offerta.
6: Ecco perché alcuni legavano questa cosa di Gregorio a Marotta.
5: Quindi,
6: alla quale io non credo, io credo ci sia.
5: No,
6: però,
5: no, c'è un altro nome.
6: Però
5: c'è
6: è chiaro che nome. Comunque Cartolandia c'ha bisogno di un portiere.
5: Sì, ma stanno avendo tutte picche sulle offerte. Comunque, vabbè, problemi loro, ne abbiamo.
6: Andiamo
5: nostri.
6: Tra pochissimo, ci vediamo pochissimo.
3: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
10: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai sedicesimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra Caterina Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buzkova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio, i sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrisponde corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Henderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato 2 giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni, e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano, con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
9: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, caro Santa.
1: No, che poi stavo vedendo, vabbè, comunque.
2: Caro Santa.
1: Sì.
2: Ciao Alessandro, ciao. Che tu sei per metà di Siena. Che contrada sei?
1: No, io no, cioè nel senso mia nonna, mia madre, mia nonna era, perché purtroppo non c'è più, mia madre c'è ancora, di Siena, Istrice. Ho visto tante volte il Palio, perché oggi è il 2 luglio c'è il Palio, sì, è una cosa secondo me bellissima, il Palio di Siena, da vivere a Siena, da vedere a Siena.
2: Io non l'ho mai visto, ma ho sempre desiderato.
1: Io sì, come dico sempre, è una cosa che si capisce solo se sei di Siena, è qualcosa per me di spettacolare, bellissima. E guarda, forse la cosa più bella del Palio di Siena è vivere i giorni prima,
2: l'arrivo.
1: Qualcosa di come lo vivono loro, che può sembrare tutta una follia, ma poi sai, io che vivo molto di emozioni, di senso di appartenenza, è bellissimo. Io ogni volta che sono andato là, soprattutto quando vedevo appunto i cortei per le strade, ogni tanto anche i ciaffoni che si danno, mi ricordo una volta finì nel mezzo a una rissa tra contradaioli dell'Onda e non mi ricordo, forse della Torre.
2: Tu te le chiami le risse?
1: No, ma se le danno, cioè,
2: lo so.
1: Però mi viene da dire lealmente, ciaffoni e lealmente. Però vabbè, bello, per me il Palio di Siena è qualcosa di bellissimo, bellissimo. Quindi Istrice. Dice invece Antonio: potremmo proporre a Cartolandia un bello scambio alla pari di Gregorio e Carlos Augusto, magari ci solvono un problema.
2: Beh, loro hanno Antonio scelto il primo portiere, per loro è Martinez, quindi no, cercano un secondo portiere. Non avevano i soldi per prendere Provedel, non si vengono a prendere Di Gregorio, che comunque tu non glielo dai per 4 milioni. Loro hanno proposto 4 milioni, 6 milioni, e lo ti ha detto di no.
1: Oggi, tra l'altro, c'è la manifestazione tifosi della Lazio a Ponte Milvio. Riguarda al mondiale, dice Valerio da Pisa: credo che il calcio punti ormai sulla potenza e fisicità e poco sulla tecnica. Basta dire che la maggior parte dei giocatori sono appunto di colore. È vero, Valerio, è vero. La fisicità è molto importante. Però devo dire una cosa: che rispetto a prima, c'è più tecnica.
2: Sì, però poi vedi che alla fine si perdono.
1: Sì.
2: Senegal si è fatto rimontare dal Belgio, e con tutto il rispetto, litigavano tra di loro in campo ieri.
1: I giocatori del Belgio.
2: Costa, vabbè. Poi Congo, Costa d'Avorio più che altro si è fatta
1: dalla
2: Norvegia.
1: Secondo me è che il Senegal non è una brutta squadra.
2: No.
1: Mentre
2: no,
1: è una cosa a parte il Marocco, perché il Marocco mi dicono che è stato rinviato a causa maltempo il Palio. Grazie amici, grazie. Il Marocco è una squadra europea. Sono quasi tutti di seconda generazione, nati in Europa, che hanno però giustamente il passaporto e la cittadinanza
2: marocchina. Però
1: marocchina. E lì io nel Marocco vedo una squadra europea.
2: Sì,
1: cioè non vedo una squadra africana.
2: No, è una matrice più europea che africana.
1: Sì.
2: Cioè, quindi è più tecnica che fisica.
1: Oggi ha ragione appunto l'amico, ma il calcio è cambiato tanto. Tant'è vero che prima, faccio questo esempio: prima, quando c'era la Coppa d'Africa a gennaio, non interessava niente a nessuno, perché di giocatori africani in Italia c'erano veramente pochi. Oggi è un problema. Oggi è un problema perché ci sono tanti, e tanti sono i ruoli strategici e fondamentali. Quindi sì.
2: Oh, hai sbagliato un'altra volta a parlare.
1: Cosa ho detto?
2: Leggi il messaggio.
1: Tutto molto peccato che viene fatto sulla pelle dei cavalli. Ah sì, vabbè, ma questa è una vecchissima polemica. Io continuo a dire che per me il Palio di Siena è un bellissimo spettacolo, detto da uno che da poco ha un cane, adora gli animali. Però ragazzi,
2: ma se tu no, ce l'hai avuto anche, no?
1: Io ce l'avevo già avuto, no, il cavallo no.
2: Cavallo era un motivo, cavallo, cioè il cane.
1: Ecco la nostra Juventus in Inghilterra, che a sinistra dice sicuramente tra Onda e Torre. Sì, allora vedi, Onda me lo ricordavo, la Torre ero in dubbio, però mamma mia, fu una delle botte clamorose. Però ti ripeto, anche lì c'è modo e modo, secondo me, di fare a botte, e quello è un modo più leale. Dopodiché non bisogna mai fare a botte, ci mancherebbe altro. Prego.
3: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Andrea.
2: Ciao Andrea.
3: Bene, dopo le dichiarazioni della società che cura gli interessi di Gregorio, la CA Sport Management, sono andato a vedermi un po' chi sono gli assistiti.
1: Non ci credo.
3: E che valore hanno sul mercato.
1: Già avete le telecamere.
3: Io direi che possiamo dormire sonni tranquilli, perché diciamo che per loro Di Gregorio era gallina dalle uova d'oro. Gli altri sono giocatori che militano tra la Serie C e la Serie D, con valori 50-100 mila euro. Quindi queste parole che ha espresso il cosiddetto portavoce della società lasciano un po' il tempo che trovano e probabilmente avranno molta difficoltà a navigare di nuovo
1: allora,
3: a livelli di Serie A dunque. Come assistiti. Lasciateli perdere, per favore.
1: Allora, siccome questa ricerca l'abbiamo fatta anche noi e l'hanno fatta anche gli amici,
2: possiamo fare anche i nomi,
1: ma sì, allora praticamente,
2: vabbè,
1: attenzione,
2: diciamo che sono da 200.000 a scendere.
1: Il valore maggiore ce l'ha appunto Di Gregorio e poi gli altri sono tutti giovani, probabilmente interessanti e di prospettiva.
2: Alcuni della Juve,
1: alcuni dell'Atalanta, e però su questi, cioè, l'abbiamo fatto tutti. È chiaro che non potendo conoscere tutti gli agenti e soprattutto tutti i giocatori e siti di agenti, siamo andati a vedere Transfermarkt fa questo tipo di lavoro e quindi l'abbiamo visto. Beh, vabbè, comunque vai
0: ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Portiamo a casa Maurizio Icardi subito, con o senza fidanzata, con o senza Vandanara. Icardi tutta la vita. Lele dalla provincia di Pavia.
2: E vabbè, è un po' il sogno proibito che ci sarà in questo periodo, perché chiaramente tu in Icardi vedi quello che ha funzionato, quello che è oggettivamente attaccante d'aria dei tempi in cui c'erano giocatori che segnavano. È un po' come quando ci siamo accesi, quando per due minuti abbiamo creduto a un possibile ritorno di Dybala. È della prova che la qualità di certi attaccanti del passato non c'è più. Perché se ci fosse la reazione sarebbe: ma che dobbiamo fare con Icardi che è vecchio? Invece adesso un Icardi vale ancora molto più dei nuovi giovani attaccanti, sai, di nuova generazione.
1: Sì, sì, hai detto benissimo, Vincenzo. 10 anni fa ci saremmo indignati. Oggi no. Vedendo anche il livello a cui è sceso il nostro calcio. E quindi, come ti dicevo prima, da un lato Sadio Mané, secondo me oggi farebbe ancora la differenza, e non è più quello di prima, perché ieri 3 o 4 volte, insomma, con Crinoni, irreprensibili difensori del Belgio, che hanno preso 2 gol, soprattutto il secondo, ma era imbarazzante. Dai. Ho visto in difficoltà anche Courtois ieri.
2: Sì, molto in difficoltà.
1: Però il primo gol del Senegal, c'è un cross fatto da Sadio Mané, ragazzi. Sì, lui esce alla Superman
2: è uscita,
1: però è perfetto.
2: Sì.
1: E a me, senza togliere niente a nessuno, ci mancherebbe, però mi sono venuti in mente alcuni cross di Conceição, arti dello stesso Boga, che insomma Sadio Mané, però parliamo di un fenomeno, pam, tu, gol. Quindi mettilo in Italia, ecco, su di lui, anche se oggi è al Nasr, anche lui è andato in Arabia e tutto, ha una certa età, però sono convinto che determinati campioni come Salah io lo prenderei a occhi chiusi.
2: Ma torniamo al discorso di Icardi, no, che stavamo facendo, cioè io veramente, quelli che hanno proprio il fiuto, la tecnica, la qualità,
1: non la perdi,
2: ecco perché poi vale il discorso che faceva tante volte Mirko quando diceva: esatto, la discriminante non è l'età, è la qualità.
1: Ma certo,
2: poi quello giovane, se c'ha però la qualità, può garantirti continuità, crescita, potenzialità e futuribilità.
1: Se no,
2: ma se non è forte o se non sboccia, io torno, parliamo di un centrocampista, torno su Miretti, 106 partite con la maglia della Juve.
1: Bravo,
2: ma non è mai sbocciato.
1: Esatto, Vincenzo.
2: Allora capisci, cioè, che la qualità è, se c'è, imprigionata, se non c'è, quella che vedi.
1: Ma io
2: ti
1: faccio l'esempio, e ne parlo sempre da giocatore fuori dalla problematica, di Fagioli. Cioè Fagioli è un altro che ha qualità, ma che poi alla fine quel salto in più non l'ha mai fatto. Oggi io sarei in difficoltà, onestamente, ma tanto sono giocatori che poi non sanno più della Juve, perché credo che meriti di andare via. Però scegliere tra Fagioli e Miretti, secondo me due bravi giocatori, ma
2: ti portano a capire una cosa: Ildiz non l'ha neanche fatta la next gen.
1: Bravo.
2: L'hai dovuto far scavalcare e portare in prima squadra. Perché?
1: Perché lo riconosci subito il talento, Vincenzo.
2: Non c'è niente da fare. Se io ho un giovane che dice: ah, questo secondo me è bravo, e poi torno ai discorsi di Mirko: 6 gol, ma 10 gol, 10 assist, quello che ha fatto, ma Puccia in Serie C. Poi addirittura noi adesso diciamo: sì, vabbè, David ha segnato, ma era in Ligue 1. Ma era la Ligue 1, è nazionale canadese. Poi magari li faceva o li farebbe anche da noi, in prima squadra, in Serie A. Però è tutto da vedere, è un salto nel buio che fai.
1: Anche perché è correttissimo quello che dice Vincenzo. Io più partite ho visto di Serie C anche quest'anno. un po' perché Claudia faceva la next gen insieme a Enrico, un po' perché la Serie C mi piace, un po' perché c'è Livorno, qualcosa ho visto. Ragazzi, ci vuole coraggio, il livello, se il livello della Serie A è diminuito, ma io parlo anche della Serie B, ragazzi, guarda la partita 90 minuti di Serie C, o vai allo stadio e te la godi, o se no, sfruttando ovviamente l'abbonamento di Scarponi, perché sai che io a Sky ho l'abbonamento di Scarponi, sì, entro e mi vedo le partite, e poi magari Scarponi,
2: secondo me
1: però...
2: Scarponi se ne vedrà un po' di più di partite.
1: Sì, credo
2: farà
1: anch'io.
2: Scarponi matto di farlo.
1: Sì, ma tanto entro prima io di lui, perché sono convinto che lui magari qualche volta va le partite, ma ce l'aveva già occupato.
2: Harry, cambia account.
1: No,
2: stiamo
1: no,
2: a sentire,
1: no,
2: cambia
1: non
2: le
1: lo fare.
2: Password.
1: Le ho viste diverse, perché poi siamo malati di questo sport. E oggettivamente arrivare al 90esimo era tosto. Oddio, è tosto arrivare al 90esimo anche di alcune partite di Serie A. Quindi immagina la Serie C. Perciò, insomma, poi lo scatto è tanta roba. È tanta roba. E quando la Serie A era di particolare livello, ma voi vi ricordate, ragazzi, i calciatori che erano in Serie C, che hanno fatto la Serie C? Era tanta roba.
2: Ma anche quelli che facevano la B, eh?
1: Ma stai scherzando?
2: Cioè,
1: ma stai scherzando?
2: Ti tiro fuori un nome che si
1: chiama Hübner, che dalla Serie B poi è andato in Serie A e
2: Cacia,
1: faceva il secondo.
2: Te lo ricordi?
1: Daniele
2: Cacia faceva la differenza.
1: Ma
2: ragazzi,
1: ce ne sono stati tanti.
2: Caccia,
1: ce ne sono stati tanti.
2: Aglietti, cioè comunque c'erano giocatori.
1: Alfredo
2: che...
1: Aglietti, ragazzi,
2: oggi segnavano,
1: Ma è normale.
2: Lo stesso Protti poi era sceso in Serie
1: B. Igor parte dalla Serie C. Parte la Serie C.
2: Parliamo di livelli veri. E lì, poi salivi di categoria e c'erano i mostri.
1: Ma perché era tutto proporzionato. È chiaro che se la Serie A, tra l'altro oggi ho letto una cosa, passo di Paolo in frasca, del fatturato di Sky, che sta aumentando nonostante non abbia più la Serie A. E questo, guarda, che è drammatico.
2: Sì, è vero.
1: È drammatico ed è indicativo per il calcio. Cioè, tu rinunci a quello che sembrava un prodotto irrinunciabile, cioè i diritti della Serie A. Sky ha tre partite
2: e sali col fatturato.
1: E sali col fatturato.
2: Diminuisce.
1: Infatti,
2: da
1: zona fa un bagno di sangue.
2: Certo.
1: E guarda che questo in prospettiva, intanto vuol dire che nessuno farà più offerte folli per la Serie A. De Siervo, ora cosa ci racconti di questo?
2: È il Pezzotto.
1: Simonelli, è Pezzotto. E però Sky aumenta.
2: Mm.
1: Benissimo. Questa però, ora noi ci ridiamo sul povero De Siervo, ma è un segnale, perché quando riscagranno i diritti della Serie A, non lo so quando, io voglio vedere che tipo di offerte faranno, perché secondo me anche da Zon abbasserà.
2: Ma certo che abbassa, ma abbassata la qualità, abbassata la capacità di vendita, abbassato l'appeal, e poi voi continuiamo a dare il problema, la responsabilità al Pezzotto, poi vedi che Sky aumenta, allora vuol dire che forse non è proprio quello il problema. E forse non è il nostro il campionato più bello, più appetibile, più gustoso. Tra l'altro, ogni volta che escono queste dichiarazioni succede qualcosa, tipo la partita della Roma, c'era la finale internazionale di tennis, un caso clamoroso, poi il nostro campionato è il più organizzato, il più bello del mondo, e raccontiamocela così.
1: Tanto mi scrive Lorenzo, il nostro amico psicologo, che dice che proprio la settimana scorsa era con Alfredo Aglietti, perché i nipoti fanno motocross. Sì.
2: Grande Alfredo.
1: Che ha fatto anche l'allenatore.
2: Sì, sì.
1: Se non vado errato, al Verona mi sembra, e poi... Vabbè,
2: erano, credo, la coppia d'attacco del Napoli in certo momento,
1: sì,
2: in Serie A, Caccia e Aglietti.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Guarda, dice un amico, Marco, a Borgo Fiadefe, dice: la carta d'identità del bomber dei mondiali, se il Pipita a 39 anni, per assurdo, fosse ancora in tiro e cioè se voglia si organizza un comitato di recupero con la di
2: Ma Beppe. Certo.
1: Ah, ok, giusto.
2: Ma è quello il punto.
1: I miei grandi rimpianti, lì lo abbiamo sacrificato sul...
2: Io non ti nego che questa è una
1: Ronaldo.
2: Cosa triste e da boomer... E soprattutto da nostalgico che non vede più la Juve vincere da tanto tempo. Ma io ogni tanto la sera
1: Pipita
2: me lo riguardo il Pipita. E mi vengono delle emozioni, me le rivivo, non solo il gol all'Inter, il gol alla Roma, quando butto fisicamente per aria
1: De
2: chiunque,
1: Rossi.
2: I gol che fece al Milan, la doppietta che fece al Milan con l'HD, no? Con Dybala che faceva velo, lui tirava, palo interno, cioè quello era i gol al Torino nel derby. Lo guardo e dico quanto siamo lontani come qualità, ma in generale, no, la Juve, da quel tipo di giocatore là.
1: Guarda, io mi ricordo quel gol lì, era il 16 dicembre del 2016. o 16. Juventus-Roma, io ero a vedere una serata molto bella in Vaticano, dove c'era il concerto di Natale organizzato da Baglioni. Mi invitarono, perché era il periodo, insomma, in cui avevo frequentavo, sì, e quindi mi invitarono a questo evento bellissimo, nella sala dove fa le udienze il Papa. Dissi: porca miseria, ma c'è Juventus Roma, come cazzo faccio, no? Però potevo rinunciare a una cosa, cioè era comunque una cosa unica. Quindi vado con il telefonino, un po' come quando ha fatto la comunione la cresima mattina.
2: Abbiamo le foto che testimoniano.
1: E quindi un po' guardavo, poi sentivo, quando segna il Pipita e fa quel gol lì, giuro mi sono alzato. Così, perché fu una cosa pazzesca, un po' la gioia di gol a loro, perché a loro vanno sfondati sempre. Sì. Ma poi vedi De Rossi che va lì, boom, per terra, ma è lui che la mette nell'angolino.
2: Tra l'altro era quella la partita in cui Schick si divora il gol del finale,
1: era quella, guarda, mi ricordo perché, pensa, sempre Juventus Roma, ero stato Schick. Al matrimonio di una mia amica a Livorno, ero ritornato che la partita era appena iniziata, sì, era un sabato, vedevo la partita e mi era saltato la connessione a Mediaset Premium, perché c'è Mediaset Premium sul televisore, quindi quindi la stavamo vedendo sul tablet seduti per terra io e Claudia, ok, per terra, e mi ricordo che all'errore di Schick comincia a battere strabazzo di qui la bastarda, impazzito talmente,
2: perché avevi dato per scontato che era gol.
1: Sì, impazzito talmente, stupidaggine di Chiellini, se ti ricordi.
2: No, era Benatia. Forse.
1: Era Chiellini che manca l'intervento, lui parte, Szczęsny, mi separavamo di portiere, perché è vero che Schick se lo mangia, ma Szczęsny li chiude
2: tutto.
1: Poi lì un attaccante fa gol, certo. E impazzì totalmente, lì e comincia a battere così per te.
2: C'è anche un altro che impazzì, che faceva le cronache della Roma, e sì, lo salutiamo.
1: Mamma, però anche lì vedi la freddezza di un portiere, che lì tanto non è più niente da perdere, però
2: io ti devo chiudere tutto. Io ti devo chiudere tutto.
1: Io credo che non sia mai niente di casuale. No, poi ti ripeto, un attaccante li segna,
2: ma anche banalmente sui calci di rigore, un portiere di personalità, quella porta te la fa sembrare più piccola. Più piccola.
1: Bravissimo.
2: Un portiere che prende il gol che ha preso da Andur di Gregorio, mo con tutto il rispetto, ragazzi, ma gliel'ha appoggiato, cioè lui ha sbagliato il tiro.
1: Vogliamo parlare di quelli col Como?
2: Ma no, non mi fa parlare.
1: Quello con l'Inter, come
2: sì,
1: diceva l'amico
2: la
1: prima.
2: Però ho cambiato sì, ho capito, stavi sdraiato a terra col piedino così, tic tic.
1: Oppure devo ritornare alle parole di Michelangelo Rampulla?
2: No, e va bene.
1: Vai, sentiamo un paio di vocali.
4: Si andrà da Bergamo, ma sai che penso che probabilmente nel mondo social in cui viviamo oggi, dove ci sono milioni di leoni di da tastiera, lo stesso possa essere stato il procuratore. Magari in faccia non ha avuto il coraggio di dire niente, ma li ha anche ringraziato, stretto le mani, poi è andato a casa e sui social la sparata grossa.
1: Guarda, è molto interessante la tua lettura, amico mio, molto, però non lo può fare, perché hai ragione, ci sono tantissimi leoni da tastiera, una marea, però lì hai un ruolo. Quindi capisco la tua lettura, ma sarebbe ancora più grave.
2: Sì, sarebbe ancora più grave. Ma è veramente, da qualsiasi prospettiva la guardi, è stata un'uscita.
1: Non riesco.
2: Grave e clamorosa.
1: Tanto fantastica Antonella che ci scrive da Grosseto: lasciamo perdere Icardi, se ha problemi con la compagna non vi è bastato Douglas Luiz. Guarda Antonella.
2: Debra.
1: Mamma mia.
2: Tra l'altro Alicia si sposa, quindi Douglas.
1: Ma anche lui, ho visto una foto di lui inginocchiato.
2: Douglas.
1: Sì, non come pezzi te, ma era con questa compagna. Compagna. Gna. Poi Marangio, a me va bene, l'amore è universale.
2: No, cioè nel senso,
1: però era inginocchiato.
2: Io non l'ho
1: forse
2: vista,
1: foto. Sì, lui vestito di bianco su una spiaggia. Sì.
2: Si sposa pure Douglas.
1: Non lo so, però.
2: O stavo da buono.
1: Però sai, Antonella, anche qua una cosa. Io credo che Icardi, a livello di testa.
2: No, è un killer.
1: È un killer. Douglas se n'è proprio andato.
2: Ci sono quei giocatori che poi in campo lasciano tutta la vita privata fuori e poi in campo si trasformano, eh? Icardi era uno di questi. Oh, Icardi
1: sì,
2: giocava con una curva che lo voleva
1: è
2: massacrare.
1: Vero che lo fischiava, però quando arriva il momento che Spalletti lo mette fuori rosa era un pochino andato.
2: Ma poi arrivano dei livelli così. Ale, mo, era un emotivo. Higuain lo fischiavano 80.000 di loro, lui ha fatto 8 gol a Napoli. 8 gol. Ripudiato, quando tu c'hai qualcosa, c'hai il fuoco dentro, c'hai la qualità, ma non ti sciogli. C'aveva il dito rotto, andò a segnare con Reina in uscita.
1: Ma gli segnò la prima volta
2: addosso.
1: Che si ripresentò lì,
2: ragazzi,
1: 5 dicembre ragazzi. 2018.
2: Sì,
1: mi sembra
2: sì. No. Primo gol in casa,
1: esatto.
2: No, in casa del Napoli, in casa
1: nostra. Poi la prima volta che va
2: lì,
1: gli fa gol.
2: Lì, famoso, tu
1: perché qui se
2: colpa.
1: Ritorniamo. Chiesa e Vlahovic, insomma, è riusciti a fare un gol alla Fiorentina?
2: Niente. E quanti se ne è mangiati Vlahovic dalla Fiorentina?
1: Chiesa e Vlahovic,
2: uno clamoroso.
1: E per carità, Firenze è un ambiente tosto.
2: Sì, Napoli, ragazzi.
1: Ma lui ritorna a Napoli, se li guarda a faccia.
2: Ma tu ti ricordi mentre faceva il riscaldamento, gli dicevano di tutto, lui diceva vai, continua tanto.
1: Valeri fa gol. Ti ricordi? Contropiede, parte di Douglas Luiz, Dybala, Higuain.
2: Ragazzi. E lui era marcato da Koulibaly che lo stringe e Reina che esce. Da terra quasi con una mano rotta, boom, gol, ragazzi. Quando sei così, puoi avere problemi con la fidanzata, con la famiglia, quello che vuoi. L'unica cosa che ha atterrato il Pipita fu la scomparsa della mamma. Quella fu una cosa che lo devastò.
1: Sì. E secondo me
2: eppure quando il papà o il fratello, credo il fratello gli disse, guarda Pipa che secondo me... la mamma avrebbe piacere di vederti segnare ancora.
1: Sì.
2: Lui si era preso due turni di stop per riprendersi
1: e poi è ripartito.
2: Tornò, due gol.
1: E poi c'è stata un'altra cosa e chiudiamo: che lui è stato devastato veramente da quando è chiuso il rapporto con la Juve. La crisi isterica che lui ebbe in Milan-Juventus ti ha fatto capire quanto comunque si era legato alla Juventus e quanto ci è rimasto male. Lì pagammo lo scotto che per carità. Forse ripagheremo, ma dell'arrivo di Ronaldo. Poi ritorna Sarri, se lo riprende, però non era più quell'Higuain.
2: Già lì non era più quell'Higuain. Io ricordo che mi arrabbiai addirittura con lui perché una partita Udine non volle andare perché disse che aveva mal di schiena, ma non era così. E poi è finita.
1: Sì, ho una buona memoria ancora, cioè dice come fai a ricordare le date. Guarda, la memoria ce l'ho, soprattutto
2: perché
1: poi sulle cose
2: la somma agli episodi,
1: sì. Però veramente l'unico rimpianto che ho dell'arrivo che poi lui già lo soffriva al Real Madrid. Lì però vedete e chiudiamo veramente.
2: Prendi Ronaldo, tu sei disposto anche
1: dall'ingordigia avevamo Dybala, avevamo Higuain, avevamo Mandzukic, avevamo Douglas Costa. L'ingordigia, prendi Ronaldo. Qui abbiamo Davido.
2: Ragazzi,
1: vabbè. Sì, fu struggente quella crisi isterica.
2: No, fu veramente. Ma guarda che
1: a me
2: lì
1: colpì tantissimo. Che lo andò
2: tutti.
1: A portare via Matuidi.
2: Sì.
1: Matuidi lo abbracciò.
2: E poi segnò proprio Ronaldo.
1: Esatto, proprio.
2: Proprio la maledizione che si portava dietro. Lui aveva un amore per la Juventus, ragazzi. Il mio sogno è di riuscire a portare qua a Radio Bianconeri. Prima o poi ci dobbiamo riuscire. Io c'avevo il numero, il fratello ha cambiato mille volte il numero, quindi è difficile arrivarci, però ce lo, ci riusciremo.
1: Guarda, ti dico, è un giocatore che porto più nel cuore, con Dybala.
2: Sì,
1: ecco, quelli argentini sono
2: però
1: stati
2: io
1: argentini.
2: Io non vedevo l'ora che giocasse la Juve.
1: Sì.
2: Adesso ho paura.
1: Primo gol con la Fiorentina. Vabbè, dai. Ragazzi, ci troviamo domani.
2: Ciao, ragazzi, ciao.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione.
8: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Pierpaolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. e dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la Premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico Presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la Premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
9: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
8: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Guaira in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro, che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
9: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Beriscia, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile con gli agenti della polizia.

0: dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti. Nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano e il numero 25 al mondo Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego, mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Sono Peppe. Beh, noi tifiremo la Juve a prescindere. Io seguirò sempre Radio Bianconera perché, lo sapete, non posso fare a meno di voi. Ma non ci prendiamo in giro, però. Pecator è un giocatore che non da Juve, c'è cioè un ragazzo di 19 anni. Potrà diventare un buon giocatore, ma voglio dire, non è nemmeno titolare nel Genoa. Ad oggi la verità è che abbiamo venduto Vlahovic, è andato via, così come è andato via Dybala a zero, non siamo stati capaci di venderli. E abbiamo sostituito con Negatore, abbiamo ancora Pendaya e David in rosa.
4: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, in questi giorni noi perseguo tanto il mercato perché vabbè, tutte voci, chiacchiere, poi capirà con la Premier che si va a prendere tutti i giocatori migliori e la nostra situazione c'è poco da seguire, però vabbè, sto ragazzo del volo che abbiamo preso dal Genova, speriamo, oddio, abbiamo dovuto Penda. Però un'altra cosa voglio capire, ma noi abbiamo dovuto fare una plusvalenza, quindi fatemi capire, le plusvalenze si possono fare, non si possono fare, cioè ragazzi, io arrivato a un certo punto non so più neanche come contrabattere quando mi vengo attaccato, in quanto juventino io vengo attaccato.
5: Buonasera signori, Cristian da Campobasso. Ma il problema nasce alla fonte, perché già con Comolli, quando ancora non si sapeva di Carnevali, già la Juve cercava un altro portiere. Di Martinez si parla da fine campionato. Di Gregorio era cosciente dei suoi errori e l'allenatore aveva più o meno fatto le sue scelte con le panchine che ha avuto mettendo Perin, e già da lì si sarebbe dovuto chiedere un chiarimento già con la società, ma la società poi non ha detto niente e è cambiata. Carnevali si è trovato in questo turbione, ma già le trattative erano avviate per un altro portiere.
2: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Mancava solo Di Gregorio, caro Federico Rossi, che riabbraccio, in realtà più che Di Gregorio il suo agente Belloni, che fa parte della società che da sempre gestisce i suoi affari. Ne avete parlato ovviamente durante la puntata precedente in Due Bianconero, ma anche prima, immagino. Io vi dico la mia, ci ho fatto il podcast, l'avevo fatto in un modo su questo agente, poi l'ho dovuto cambiare per le dichiarazioni, l'ho cambiato all'ultimo per le dichiarazioni dello stesso Di Michele, che non so se sia una toppa peggiore del buco. Fatto sta che non cambia nulla, cioè cambia soltanto forse da un punto di vista diciamo personale, no, morale se vogliamo, di Gregorio, ma il suo futuro alla Juventus è palesemente segnato. La Juventus sta cercando un portiere da tempo, diciamo che le parole di questo Belloni sono sicuramente la ciliegina sulla torta, si fa per dire, che era già bella che è andata. Però poi c'è il discorso legato al danno che al danno. Io non so nemmeno se venga preso in considerazione, ma comunque sia, questo agente ha detto delle frasi inconcepibili, inammissibili, sicuramente mancando di rispetto alla Juventus. Quindi è come se avesse messo la parola fine al rapporto tra Di Gregorio e la Juventus, che però è sulla strada comunque della definizione, cioè l'importante è che si trovi una squadra. Un po' anche presuntuoso, no, questo agente, perché ha detto sì, ok, la cessione.

0: Sembra che si sia incontrato nei giorni scorsi proprio con la società. Sì, ok, siamo disposti alla cessione, ad andare via, è disposto il mio calciatore, ma solo se ci sono club graditi a lui. Un po' di presunzione, non lo so. Lui ha detto che Di Gregorio è il quarto, pensate, questo agente ha detto che Di Gregorio è quarto nella classifica dei portieri dell'ultima stagione, addirittura davanti a Sommer, ok, va bene, non ha giocato tantissimo Sommer, e addirittura anche davanti a Milinkovic Savic del Napoli. Ma qual è la classifica che ha preso in considerazione? I dati di SofaScore, che sono gli stessi di cui si nutriva il lavoro di Comolli, perché lui ha dato una frecciata pesante, indiretta e non più di tanto allo stesso Comolli, quando ha detto la dirigenza francese ha speso 130 milioni per tre attaccanti, come a dire Openda, David, forse si riferiva, anzi sicuramente, a Zegrova, e ha offeso di fatto anche questi calciatori, tant'è che Di Gregorio si è sentito in dovere, non so se spinto da qualcuno, questo non lo so, di dissociarsi, ma questo non basterà. Quindi insomma la vicenda Di Gregorio già era segnata, adesso è proprio fine dal punto di vista virtuale, perché fino a quando non c'è l'ufficialità è chiaro che non resta un giocatore della Juventus, anche perché ha 3 anni di contratto, e quando i calciatori hanno un contratto con le società così lungo si permettono anche il lusso di scegliere, però non è che possa tanto scegliere. Aggiungo che Di Gregorio sta dimostrando, al di là di queste parole, di non essere da Juventus. Ricordiamo alcuni gol presi inammissibili, pesanti, decisivi. Perché se non ha torto quando dice la colpa non è di Gregorio se la Juventus non si è qualificata per la Champions League, però buona parte di responsabilità ce l'ha anche il suo portiere, che invece di portare dei punti li ha tolti. Ricordiamo quei gol presi sul suo palo, insomma, io non voglio essere né cattivo né attaccare, però la realtà ci dice questo, che Di Gregorio non è da Juventus, ma non è da Juventus alla fine nemmeno il suo agente, o meglio da Juventus, non è da, quello che ha detto, non è da professionista che deve trattare con un club così importante come la Juventus. Non è mai successo, almeno a memoria io non ricordo un attacco così di qualsiasi genere, al di là delle parole di Moratti, il discorso legato a Calciopoli, ma lì apriremmo un discorso diverso. Non ho mai visto nessuno, mai sentito, ascoltato, letto da nessuno questi attacchi frontali poi ai calciatori, cioè è offensivo. Cioè quello che ha detto questo Belloni, caro Belloni, agente di Gregorio, e forse ne ha pochissimi, qualcun altro, non credo che sia il top degli agenti, ovviamente, è veramente offensivo nei confronti di, cioè lo può dire un tifoso, ecco, un tifoso magari di pancia può dire queste cose qui, anche se alcune volte non lo ammetto nemmeno da tifosi, ma tu agente non potrai mai dire una cosa del genere. Io spero che si risolva presto intanto questa questione, anche perché la Juventus, ragazzi, parliamoci chiaro, sta cercando il portiere da tempo, e sembra, rispetto ad alcune cose che sto leggendo, che alla fine la corsa si sia ridotta a 2. Da una parte Dibu Martinez, 33enne, campione del mondo in carica dell'Argentina e ancora in corsa per il titolo, ovviamente, mondiale, e dall'altra parte Vicario, che dovrebbe essere però liberato dal Tottenham. Io preferisco il primo, già lo sapete, per tanti motivi, ma anche Spalletti, da quello che leggo, preferisce il primo, se non perché non gli piaccia Vicario, ce l'abbia con Vicario, eccetera eccetera, perché comunque l'argentino gli consente di avere un portiere forte tecnicamente, ma poi di grandissima personalità, quella che è mancata alla Juventus negli ultimi anni, in particolare nell'ultima stagione, sottolineata spesso dallo stesso tecnico della Juventus. A proposito, Spalletti, stavo leggendo che dovrebbe rientrare dalle vacanze, diciamo così, credo che sia nella sua tenuta in Toscana una settimana prima, perché già è concentrato sulla prossima stagione, avrà un altro summit di mercato o summit, fate un po' come volete, di mercato con Carnevali la prossima settimana, per definire anche altre cose, per fare anche un punto della situazione, ma il punto della situazione lo conosciamo tutti. Non si sblocca la questione legata a Colomani, ma Carnevali, siccome Allora, il Paris Saint Germain vorrebbe cederlo, lo ripetono, in via definitiva, questo lo sappiamo, e vorrebbe 40 milioni, la Juventus gliene vorrebbe dare 35, ma soprattutto vorrebbe averlo in prestito con obbligo di riscatto. Allora Carnevali sta cercando di proposta, lavorando per una proposta al Paris Saint Germain per convincerlo, dammi questo calciatore in prestito con obbligo di riscatto, prestito oneroso, che magari ti aumento, no? Invece di 4-5 ti do 8 milioni di prestito oneroso, leggevo stamattina, e sostanzialmente è come se ti avessi firmato quasi l'acquisto a titolo definitivo, perché non è che poi la Juventus tira fuori 8 milioni e poi lascia perdere, non riscatta Colomani. Vediamo se riuscirà a convincere questa società francese, che come sappiamo non ha in Colomani un uomo, soprattutto Luis Enrique ha sempre definito questo giocatore fuori dal suo progetto, infatti l'hanno ceduto da 2 anni che lo cedono, e sarebbe un colpo secondo me. Allora, io, voi lo sapete, non amo Colomani, però diciamo come attaccante di seconda fascia rispetto però a una prima punta che vorrei, sarebbe un colpo anche di Carnevali, cioè dimostrerebbe Carnevali, se riuscisse poi alla fine a convincere il Paris Saint-Germain, le sue abilità, anzi confermerebbe, fatemelo dire, le sue abilità anche di dialogo, no? Perché voi sapete che prima di, lo ha detto lui stesso, prima di riprendere le trattative con il Paris Saint-Germain c'è stato un'opera di, diciamo, di ricucimento dei rapporti, perché lo scorso anno Colomani aveva rotto i rapporti con El Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, e lui ha detto dobbiamo prima ristabilire, ricucire alcuni rapporti, e poi insomma non sarebbe male, già come dimostrazione di capacità di questo manager, che non sappiamo come andrà a finire il mercato, quindi non diamo dei giudizi affrettati, prematuri. Io poi oggi è giovedì, quindi tocca a me l'editoriale, l'ho fatto proprio sull'inizio di una nuova era, alla fine ho detto l'ennesima nuova era, sperando che sia quella giusta, però si vedono dei cambiamenti, è inutile che ci giriamo intorno. Io non sono d'accordo con quelli che dicono ah, non è cambiato nulla, è arrivato Carnevali e come lì, detto che ancora presto, secondo me già sta dimostrando delle abilità. Ora qualcuno, per esempio Ecator, ha detto troppi soldi, però ogni tanto diciamo di investire su qualche giovane. Io sto leggendo tanti addetti ai lavori, addirittura Onofri, che ogni tanto interviene anche a Radio Bianconera, ex allenatore, ha detto io la prima volta sono andato a vederlo nel Genoa Primavera e sono rimasto impressionato, mi è stato detto chi ti ha impressionato, e ho detto guardate che è inutile che voi mi facciate questa domanda, vedo un calciatore che è un ipotetico fuori classe. Ora è presto, ha 19 anni, anzi ha detto se fossi in Spalletti io non lo lascerei andare via dalla prima squadra, cioè non lo manderei in next gen, vediamo, può darsi la Juventus abbia preso un futuro, non dico top, ma un futuro campione per il momento, dai, questo ci può stare. Dopodiché, sempre per parlare di Carnevali, è cambiato tutto, ve lo dico subito, discorso Vlahovic, dove lui sarebbe stato disposto a riaprire per il rinnovo, ma le condizioni mie, caro Vlahovic, senza tante discussioni, che erano più o meno quelle, diciamo la verità, anche della passata gestione, no? 6 più bonus per arrivare più o meno a 7, e poi però il problema vero è stato quello di Vlahovic, che alla firma non bisogna dargli tutti quei soldi, dice Carnevali. Ha detto alla fine io non l'ho visto, non ci ho mai parlato, non è nei nostri pensieri. Ora la domanda che faccio a voi, a me, a tutti, ma faccio anche dentro lo stesso editoriale di questa notte, ma sono parole strategiche secondo voi, io di chiusura definitiva? Perché io non sono convinto fino all'ultimo, anche perché Vlahovic non ha delle richieste da grandi club come lui credo immaginasse e sperasse. Barcellona, si era parlato di Barcellona, si era parlato di Bayern Monaco, non mi pare che siano andati alla porta del papà a dirgli caro Milos, signor Milos, sediamoci attorno a un tavolo e ti diamo 10 milioni netti l'anno per tuo figlio, visto che non paghiamo il cartellino. E quindi chissà, però è pure vero, ve l'ho sottolineato ieri, che senza Vlahovic la Juventus risparmia 40 milioni tra tutto il discorso ingaggi, ovviamente il lordo degli ingaggi risparmierebbe in un ipotetico in un ipotetico biennale, triennale, sui 40 milioni, e questo è fondamentale. E qui torno sempre al discorso delle capacità di Carnevali, che dovrà per forza, io ho l'impressione in queste prime giornate della nuova era, targata appunto Carnevali, che veramente lui stia andando nella direzione doppia, doppio binario, no? Sostenibilità e competitività. Alla fine vedremo sulla sostenibilità, io sono sicuro lui ci riuscirà, perché dovrà cedere qualche pezzo, chiamiamolo pregiato, tipo Thuram, 40 milioni? Sì, perché poi c'è anche una plusvalenza enorme, ve l'ho detto anche ieri, quasi di 30 milioni, oltre a 40 milioni di soldi disponibili per essere investiti. Cessione di Cambiaso, sì, non rientra più nel progetto, non convince, 40 milioni, sono sicuro che a meno di 40, io non credo lo vendano Cambiaso, così come Thuram. E poi c'è il discorso ovviamente legato a Bremer, quindi detto che alcuni i flop, no? Tipo Coppa Meners, tipo lo stesso Pendai, forse anche David, è scontato che vengano venduti, ma hanno meno mercato dei tre precedenti, con i quali tu ricavi soldi e fai plusvalenza. Quindi lui si sta muovendo in questo perimetro complicato, lo ripetiamo tutti i giorni, però è bene che si sappia, altrimenti rileggo dei messaggi, ma no, ma non c'è, non funziona Carnevali. Guardate che io non lo so se al posto di Carnevali alla sua età avessi accettato, però è chiaro che è una sfida, perché la Juventus, parliamoci chiaro, non è più quella di una volta, speriamo che ci torni presto ad esserlo, ma il suo fascino ce l'ha sempre, quindi per lui è l'occasione della vita, quella probabilmente definitiva, no? Quella probabilmente definitiva. Peraltro stavo cercando di decifrare alcune operazioni. Muremovic, è chiaro che è stato decisivo Carnevali, perché lo voleva l'Inter, voi lo sapete che lo voleva l'Inter, quindi Marotta, quindi l'amico di Carnevali. Alla fine tornerà alla Juventus, perché sembra che non manchi molto, e tornerà alla Juventus con il 50% di sconto, chiamiamolo così, perché come sapete nell'accordo precedente non c'era Carnevali, ovviamente con il Sassuolo, ma l'ha fatto Carnevali dalla parte opposta, perché era direttore generale e amministratore delegato del Sassuolo. La Juventus si è riservata questa clausola che in caso di futura rivendita di questo difensore bosniaco 23enne, la Juventus avrebbe avuto il 50%. Quindi se lo riprende la Juventus e il Sassuolo lo valuta, come credo, come sto vedendo, 30 milioni, la Juventus lo pagherà 15 milioni, ovviamente la metà. E se poi riesce un ottimo difensore, ragazzi, questo è un colpo importante. È chiaro, poi devi fare altri acquisti, oltre le cessioni le ho già dette, devi fare altri acquisti, che sì, se veramente, come leggo, ha avuto già dei contatti Carnevali e sembra che sia disposto a ridursi drasticamente lo stipendio che prendeva in Arabia Saudita, sapete che sia andato in scadenza, no? Con il club arabo, e non ha rinnovato, ma già si sapeva, vuole tornare in Serie A e sembra proprio che voglia venire alla Juventus. Se prendesse anche che sì, per esempio, per come la vedo io, sarebbe un gran colpo. Per non parlare di Lobotka, ok? Lì riuscirebbe a bypassare Carnevali anche le difficoltà di trattare con De Laurentiis, perché anche De Laurentiis avrebbe l'esigenza di prendere qualcuno su richiesta di Allegri, che praticamente è l'allenatore in pectore del Napoli, no? Perché gli ha chiesto sicuramente Gatti, è uno dei giocatori che gli ha chiesto, già lo voleva al Milan, poi non è riuscito a prenderlo, però insomma gliel'ha chiesto. Quindi la Juventus lo valuta 25, Lobotka 28, che gli scade nel 2027 il contratto, 28 di clausola rescissoria, si trova una quadra. Alla fine io sarei molto contento, per esempio, di che sia Lobotka, se prendessero, sarebbe un salto di qualità importante, per come la vedo io. Non stai prendendo il Modric dei migliori tempi, questo lo ripeto, non stai prendendo Pirlo, che non nascerà più, forse, non lo so, fra 100 anni spero che rinasca un Pirlo, perché ti riconcilia con il calcio. Quindi non voglio promuovere, perché l'ho detto ieri io, bisogna aspettare prima di dare un giudizio sul lavoro di chiunque, ma in qualsiasi contesto, ambito lavorativo, no? Aspettiamo, però io ho l'impressione netta, che non avevo con Comolli, che qui abbiamo proprio cambiato pagina, con Carnevali. Ma è chiaro, si sapeva, è vero, ha fatto bene nel Sassuolo, è un mondo diverso rispetto alla Juventus, ma se uno è bravo, è bravo. Cioè, se un calciatore è fortissimo in un club medio, secondo me, anche in un grande club, è forte lo stesso, non è che dimentica le sue giocate. Certo, lì dipende molto dalle pressioni, nel caso del calciatore, la Juventus te ne dà tante di pressioni, ecco perché dico Di Gregorio, senza offesa, non sei da Juventus, caro Di Gregorio, e quindi magari ti auguro anche che tu faccia bene in un altro club, ci mancherebbe altro, qui non si augura il male a nessuno, però non sei da Juventus, l'ha dimostrato, magari vai in un club, in una società che non ti dà pressioni, riesci ad esprimerti al meglio, però vogliono scegliere loro, lo vuole Besiktas perché italiano lo vorrebbe titolare nella sua nuova squadra, pare che abbiano detto di no alla fine, per come la vedo io, non può rimanere in un club che non ti vuole. Io non ci rimarrei mai, soprattutto dimostrerei a questo club, andando in un'altra squadra, che si è sbagliato su di me. Tra l'altro ha un po' anche esagerato il suo agente quando ha detto no, perché tutte le colpe nessuno le ha date a Di Gregorio, perché solo un folle può dire la Juventus non si è qualificata per la Champions League causa Di Gregorio. Non è così. Perché in un contesto di gruppo, e la squadra è un contesto di gruppo, ci sono responsabilità a vari livelli di tutti. Il primo sicuramente l'allenatore, anche se va ricordato che è subentrato all'undicesima giornata. Stavo pensando al pezzo che ho programmato stamane alle 11. L'allenatore, calciatore, insomma una serie di situazioni. Però Di Gregorio certamente, invece di darti dei punti da portiere, come ha fatto Svilar con la Roma, te li ha tolti. E alcuni sono anche decisivi, come sono decisivi i rigori sbagliati di Locatelli e da David. Sarebbero stati 4 punti se li avessero realizzati. Come se sono decisive alcune scelte, sicuramente, dell'allenatore, come sono state decisive anche degli errori di altri calciatori, no? E quindi nessuno gli sta dando la colpa al 100%, però non puoi nemmeno dire che non esista il problema, non puoi farci credere che non esista il problema portiere nella Juventus, è uno dei problemi quasi principale se vogliamo, altrimenti la Juventus non cercherebbe Dibu Martinez, Vicario, chi per lui. Allora 340-54-25-324, tra poco pubblico questo podcast sul caso Di Gregorio / agente di Di Gregorio stesso, vai Fede.
1: Buonasera Bianconeri, Ralf da Verona. Ciao Ralf. Quintiliano.
0: Ciao.
1: Ti sto ascoltando sull'altro cellulare e stai parlando della faccenda di Gregorio.
0: È inevitabile.
1: Io dico, ma la società non può fare causa per danno d'immagine ricevuto da questa persona che tra l'altro ha anche ricevuto soldi dalla Juventus, o meglio il suo assistito è pagato dalla Juventus, e questo dice e si scaglia contro la società, il datore di lavoro che sta pagando il suo assistito. Cioè, ma la società non può intervenire contro questa persona e fargli una causa come danno d'immagine? Ciao, buonasera.
0: Grazie Ralf, grazie a te. È quello che un po' ci stiamo chiedendo, non dico tutti, ma tanti di noi, però io, se conosco un po' la Juventus, io non credo che farà questo. Secondo me, invece, credo che Carnevali riconvocherà questo signore Belloni, perché è un'agenzia, ma il post ieri lo ha fatto Belloni, che è uno degli agenti storici di Di Gregorio, e gli dirà: senti, io farei così se fossi in Carnevali, io non voglio fare cause, vertenze, siccome, ma è anche però danneggiato un po' con queste parole che non si possono leggere da un agente, ok, da un agente di un giocatore della Juventus, magari da un agente di terza categoria, sì. Ti trovo la squadra, oppure c'è il Besiktas che ti vuole, domani fai le valigie, aiuti il tuo assistito a fare le valigie e ben andate. Io farei così, evitando queste guerre nei tribunali. Io proverei questa linea, e se capisco un po', se ho capito un po' come è fatto Carnevali, non escludo che si possa, diciamo così, arrivare a questa tipologia di discorso. Però insomma, vediamo nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Certo, un Belloni qualsiasi non può permettersi di mancare di rispetto a un club come la Juventus. Questo è poco ma sicuro. Tra poco questo ed altro sono gli argomenti che tratteremo anche con Massimo Capucci.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai sedicesimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra Caterina Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buzkova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio, i sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato 2 giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Di nuovo in diretta 340-542-5324, ci stiamo per collegare con Massimo Caputi, che è un po' che non sentiamo, quindi sono molto contento di riaverlo qui con noi. Cristiano mi scrive: ma Carnevale non è retrocesso due volte in 13 anni al Sassuolo? Non mi pare tanto bene. Però Cristiano, cioè il Sassuolo è una realtà, quella realtà è, bisogna vedere tante altre cose, secondo me. Invece bisogna ribaltarla la questione. È riuscito a tenere il Sassuolo in Serie A per tanti anni, secondo me, no? Oltretutto poi facendogli fare degli affari, questo è importante. Ecco, io vi ripeto, credo sia stato chiamato proprio per questo. Abbiamo sempre detto, no? Negli ultimi anni abbiamo, in realtà, John Elkann, sostenibilità conservando la competitività, che è una cosa difficilissima, no? Da Giuntoli in poi, poi Common lì, e secondo me lui è quello più adatto, e non a caso gli è stato dato, è stato nominato amministratore delegato, ma allo stesso tempo anche direttore generale, proprio per questi motivi, perché ha competenze sia a livello sportivo, quindi mercato eccetera, ma anche a livello amministrativo, che purtroppo è una cosa fondamentale per la Juventus, ma non solo, in generale per tutti i club. Ritrovo con molto piacere Massimo Caputi. Ciao Massimo.
6: Ciao Quintiliano, buonasera a tutti.
5: Allora, caro Massimo, non posso non chiederti come prima cosa un tuo parere su questa vicenda di Gregorio. Dalle parole durissime, al veleno se vogliamo, ieri del suo agente, oggi il post dello stesso calciatore che ha detto: mi prendo le distanze, anche se sono amico, è un agente storico, soprattutto per rispetto dei miei insomma dei miei compagni di squadra, perché lui ieri ha detto, tra le altre cose, questo agente, la dirigenza francese, insomma, ha addebitato il fallimento della Juventus alla dirigenza per tanti cambi eccetera eccetera, e per aver preso, questa è la frase, per aver preso tre giocatori, speso 130 milioni per tre calciatori. Di Gregorio si è dissociato, ha detto onorerò sempre questa maglia, però al di là che già era sul mercato, adesso mi pare di capire che se se prima aveva qualche piccola speranza di restare, ora mi pare che la parola fine sia quasi certa, ma soprattutto secondo te Massimo, tanti anni anche tu sei nel mondo del calcio, ma un agente che si esprime in quel modo e che ha, secondo me non è proprio da professionista di livello, no?
6: No, beh, diciamo che poteva essere molto più delicato, su questo non ci sono dubbi, però lasciami dire, no, magari non è questo il caso, per l'amor di Dio, che però poi è un po' anche il gioco delle parti, no? Il procuratore dice delle cose che il giocatore non potrebbe dire, che invece l'esterna, ripeto, poi possiamo discutere sul tono, sul modo, se è appropriato o no, però sta di fatto che il procuratore si può permettere di dire certe cose, il giocatore no, e il giocatore giustamente, come ha fatto, ne prende le distanze, e anche diciamo sono anche tattiche di
5: gioco delle
6: di
5: parti,
6: mercato,
5: no?
6: Beh, ma lo ripeto, non so, non voglio dire cose che non so, però dico, non sono proprio meravigliato che un procuratore magari esca un po' fuori dal seminato per dire cose che il giocatore non potrebbe dire o non può dire, e che servono anche per alimentare determinate dinamiche. Ripeto, vorrei ribadire, non dico che queste sono,
5: non con quei toni
6: così,
5: magari, no?
6: sì, esatto, insomma sappiamo, no, come quando una squadra dice determinate cose e poi ne fa altre, cioè quando c'è il mercato di mezzo può succedere tutto e l'incontrare di tutto. Basti pensare anche in questo inizio, già abbiamo tutti convinti che succedessero determinate cose e poi ne sono successe completamente delle altre, e siamo solamente all'inizio, quindi calma. È chiaro questo, però io mi sento di dirlo, che se Di Gregorio può non essere un portiere da Juventus, è altrettanto vero che ci sono tanti altri giocatori che forse non sono da Juventus, o comunque sia non è certo per colpa di Di Gregorio Juventus non ha ottenuto determinati risultati, ha contribuito anche lui,
5: bravo,
6: magari con
5: bravo,
6: delle prestazioni non eccezionali, su questo non c'è dubbio, insomma, ecco.
5: Alcune anche decisive rispetto ad alcuni gol presi, purtroppo poi fatali, cioè diciamo così Massimo, che se Svilar, faccio un esempio, alla Roma ha portato 6-7 punti, non lo so, dico un numero così, Di Gregorio gliel'ha tolti, questo bisogna dirlo.
6: No, ma guarda, sicuramente il portiere con i suoi interventi può fare la differenza come la fa un gol di un attaccante, no? Perché
5: sì,
6: come
5: cioè
6: quindi però con una differenza, che l'errore dell'attaccante può passare in secondo piano, l'errore del portiere
5: non viene perdonato.
6: È in prima pagina, cioè,
5: sì.
6: Perché è purtroppo, cioè, guarda che fa il portiere, è un ruolo
5: difficilissimo
6: da questo punto di vista, e quindi sicuramente Di Gregorio ha avuto partite diciamo non ottimali,
5: felice.
6: Però noi ci ricordiamo evidentemente solo gli errori e magari non ci ricordiamo degli interventi che possono essere stati risolutori, ma ripeto, questo io non voglio giustificare
5: no,
6: Di Gregorio,
5: no, no,
6: dico
5: ho
6: in
5: capito
6: generale,
5: il tuo discorso.
6: Questo vale per tutti, però ecco, il portiere è un ruolo ingrato, un po' come quello dell'arbitro, se vogliamo.
5: Certo.
6: E secondo me dei ruoli è uno dei peggiori, perché gli errori purtroppo sono quelli decisivi, e magari sbaglia un difensore, sbaglia un centrocampista, sbaglia l'attaccante, sì, però c'è sempre, no, dice ma poi dopo anche gli altri, invece il portiere è da solo, il portiere è un giocatore solo.
5: Questo purtroppo è vero, non è tanto solo, mi pare di capire, ma è l'uomo nuovo della Juventus, Giovanni Carnevali, caro Massimo, che si sta muovendo in un perimetro di difficoltà, no? Per i motivi che sappiamo, fair play finanziario, necessità di bilancio, cioè necessità di coniugare la famosa sostenibilità alla competitività. Intanto ti chiedo subito un tuo parere, perché tanti radioascoltatori scrivono ma lui ha fatto bene nel Sassuolo, la Juventus è un altro mondo, è vero questo, però io credo che se un dirigente, ma anche un calciatore è molto bravo in un club, magari poi anche in un anno, non lo so, dimmi tu la tua su Carnevali.
6: Vabbè, è come se un giornalista che siccome sta a un giornale di provincia non posso andare a un giornale nazionale, che ragionamento è, se è bravo è bravo, punto,
5: certo.
6: Quindi io non vedo questo. Io penso che invece la Juventus abbia fatto un'ottima scelta per due motivi: il primo per l'esperienza che ha Carnevali, e il secondo perché è italiano. Quindi, sì. Secondo me, no, ma lo sai perché dico? Perché è italiano, non perché voglio fare il sionista, cioè non è che è perché conosce il calcio italiano, non solo e non tanto per quello che riguarda diciamo l'aspetto dei giocatori, le conoscenze delle squadre, ma perché conosce il nostro calcio. Guarda che il nostro calcio, che ha tanti difetti, ha però diciamo delle particolarità che non sono le stesse della Francia, dell'Inghilterra, della Spagna. Noi siamo particolari, abbiamo le nostre particolarità. Chi viene da fuori non è detto che le capisca non solo facilmente, ma che anche le condivida. Ma questo è il nostro calcio, ti devi ambientare, cioè ti devi calare nella nostra realtà. Io questo lo dico anche per le proprietà straniere, che spesso e volentieri fanno fatica a capire la piazza in cui operano, perché l'Italia è un paese dove il calcio è vissuto in maniera diversa rispetto al football americano piuttosto che al basket, cioè sono due cose completamente diverse. Comunque per me ha fatto un'ottima scelta, perché oltretutto Cannavale non solo è bravo da un punto di vista tecnico, ma è anche bravo da un punto di vista amministrativo per quello che ha fatto appunto in questi anni nel Sassuolo. E non solo, perché non dimentichiamoci che poi Cannavale nasce come imprenditore, non è che è uno che insomma i conti li sa far quadrare, sa come si fa impresa, sa come si gestiscono determinate situazioni.
5: Secondo te, insomma, intanto la Juventus come primo colpo ha preso questo ragazzo giovanissimo, Eikator, 16 più 2. Io lo vedo forte, però certo, ha 19 anni.
6: È acerbo e soprattutto diciamo ancora deve dimostrare quelle che sono delle potenzialità già espresse e intraviste. E poi, come spesso accade, questa è anche un'altra particolarità del calcio italiano, diciamo sempre che dobbiamo far giocare i giovani, però siamo impietosi nei confronti dei giovani.
5: È vero.
6: Perché se fa una partita fatta bene è un fenomeno, se fa una partita così e così
5: è condannato.
6: Ma questo non è, ai giovani bisogna dare fiducia e soprattutto bisogna dare il tempo. E bisogna dargli il tempo di sbagliare per poter crescere. Quindi adesso io non so quali saranno le prossime dinamiche del mercato della Juve, perché è evidente.
5: Qualcuna adesso te la dico io.
6: Vai, dimmi.
5: Allora, il primo obiettivo, a parte adesso, è di riportare Colomani. C'è un po' di distanza nella richiesta del Paris Saint-Germain, ma anche nella modalità dell'operazione. Intanto ti chiedo, è giusto che lo riprenda la Juventus, anche contestualizzando il momento?
6: Guarda, è giusto se riprenderlo solo se lo vuole l'allenatore. Perché se non lo vuole l'allenatore, nel senso che lui non, cioè, allora è chiaro che sono convinto che se prende un giocatore così è ovvio che si parla con l'allenatore, però diciamo deve essere proprio una prima scelta dell'allenatore, poi un allenatore come Spalletti, perché Colomani ha determinate caratteristiche che nella Juventus del prossimo anno, se Spalletti ha certe idee, va bene. Se ti dovessi dire del Colomani che ho visto alla Juventus due stagioni fa, non lo so, ecco. Però, ripeto, parliamo di un'altra Juventus, di un'altra filosofia di gioco, e quindi diciamo che voglio pensare che la Juventus, se torna su Colomani, perché lo ha conosciuto innanzitutto personalmente, diciamo, l'ambiente, e secondo perché l'allenatore è convinto che quelle sue caratteristiche si sposino bene con quello che ha in mente di fare per la Juventus.
5: E poi, in realtà, secondo me insomma non è un 9 vero, per come lo intendo io, non è un 9 alla Vlahovic, che era invece centravanti titolare dello stesso Spalletti, però per le vicende che sappiamo il rinnovo non c'è stato. Secondo te bisognava fare, per esempio Cristian Vieri ha detto, io avrei fatto uno sforzo in più per tenere Vlahovic, tu?
6: Allora, avrei fatto uno sforzo in più anch'io, sempre nei limiti, perché insomma, da quello che si legge, insomma, forse Vlahovic è un po' troppo pretenzioso. Io sono convinto che sia un gran bel giocatore Vlahovic, ne sono sempre stato convinto e lo penso tuttora, nonostante insomma abbia avuto qualche vicissitudine, soprattutto anche sul piano fisico, che non gli ha permesso di essere protagonista in campionato, però è un giocatore forte. Non so quanto, questo è un mio pensiero, gli sia pesata la maglia della Juventus, questa voglia di fare, di strafare, di sfondare la porta, forse è stato più un limite che più che una spinta. Però rimane uno dei giocatori e dei centravanti migliori, se non altro potenzialmente, del nostro campionato. poi adesso cosa succederà non lo so, però certo è un giocatore che ha delle grandi potenzialità.
5: Invece andando al portiere, insomma, come dicevo prima, Di Gregorio era già sul mercato, sarà sicuramente ceduto, e ci sono, sembrerebbero rimasti in due adesso in lizza, salvo sorprese dell'ultima ora, Dibu Martinez e Vicario.
6: Beh, sono due portieri diversi, diciamo, anche come personalità, sì, come modo di stare in campo, e questo secondo me è un po' la differenza che valuterà, al di là delle, diciamo, delle opportunità che il mercato offre, e anche dal punto di vista economico. Diciamo che se mi fai...
5: Chi prenderesti tu?
6: Se Vicario.
5: Ah sì? Vicario. Perché?
6: Sì, sì. Ah, perché secondo me i portieri italiani sono degli ottimi portieri, perché lui comunque diciamo, forse quest'anno non è stato eccezionale, ma insomma ha sempre avuto
5: buon rendimento di
6: alto livello. Dibu Martinez è sicuramente un portiere che è protagonista anche sul piano della personalità, no? Del modo,
5: dell'esuberanza anche, diciamolo,
6: esatto,
5: tutta.
6: Esatto. Allora, anche in questo caso diventa una scelta, sì, importante, se hai bisogno di un portiere magari meno come dire, non dico scolastico, ma un portiere che ha caratteristiche di un certo tipo rispetto ad altre, e probabilmente la personalità di Dibu Martinez non è quella di Vicario, però io credo che un portiere come Vicario, che è stato anche in nazionale, che ha giocato in un campionato come la Premier League, sia, cioè, io sono sempre, ripeto, ma non perché, però se devo prendere un buon giocatore italiano e un buon giocatore straniero, mi prendo il buon
5: primo,
6: giocatore italiano.
5: Il primo.
6: Anche per una questione che non è, secondo me, secondaria, di appartenenza. Cioè, nel senso che, è vero, non è che Vicario adesso non lo so se è tifoso della Juventus o quant'altro, ma adesso, a parte questa...
5: ma anche per una certa politica di italianizzazione di cui si parla spesso,
6: tanto,
5: forse
6: perché...
5: Carnevali...
6: È un italiano in Italia, indipendentemente dal club in cui gioca, è comunque un italiano, sì, che sa, che sente il peso, no, della responsabilità di un certo tipo. Cioè, gli stranieri, ripeto, non ho niente assolutamente, anzi, poi ce ne sono di bravissimi, però sono sempre stranieri. Cioè, voglio dire, se tu sei italiano, sei italiano, se sei francese, sei francese, e comunque sia, è un qualcosa che non ti appartiene, l'italianità,
5: sì, sì, è vero,
6: e anche un po' questo peso, ma ripeto, non ne faccio una,
5: no,
6: una,
5: però ho capito il tuo discorso,
6: capito? Cioè, la Juve è anche un simbolo dell'Italia, e su questo secondo me anche avere dei giocatori italiani in campo è importante,
5: fa la differenza. Per quanto riguarda invece il centrocampo, si parla di Kessié che si è svincolato, ora sembra che addirittura sia disposto a ridursi drasticamente l'ingaggio, altrimenti è inutile, e poi forse anche Lobotka, anche perché Allegri, che ormai insomma ad un passo dal Napoli, avrebbe chiesto Gatti, che già ha provato a prenderlo quando era al Milan. Ci potrebbe essere una sorta di scambio, magari poi con qualche differenza a livello di cash. Per esempio il centrocampo, anche perché si parla di una possibile cessione di Thuram, che piace al Paris Saint Germain, incasseresti tanti soldi e soprattutto faresti anche un'ottima plusvalenza. Purtroppo bisogna guardare anche a questo, cioè a centrocampo, visto che insomma i nomi sono questi, no? Chi consiglieresti tu?
6: Ma guarda, io penso che, conoscendo Spalletti, allora Spalletti nasce come un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, non è uno scienziato, cioè non è uno di questi che teorizza, è uno che fa giocare bene le sue squadre, parlano per lui i risultati e il lavoro che ha fatto in tutte le squadre in cui è stato. Quindi, per rispondere alla tua domanda, non sarei meravigliato se magari prediligesse di avere un Lobotka nella sua squadra, perché diciamoci la verità, nella Juventus la qualità del palleggio non è, diciamo, nei primissimi posti, e soprattutto
5: dal post Pirlo, soprattutto
6: vabbè, poi sai, Pirlo
5: vabbè,
6: Pirlo,
5: un altro
6: però,
5: pianeta, certo,
6: però conoscendo Spalletti io credo che lui voglia qualità in attacco e qualità in mezzo al campo, e da questo punto di vista le caratteristiche di un giocatore come Lobotka sono delle caratteristiche, sì, diciamo, che si avvicinano a un'idea di calcio che può
5: di
6: avere
5: Spalletti, una sorta di Pizarro del terzo millennio, diciamo, così, più o meno, sì, che uno che ragiona, costruisce il cervello, ecco.
6: Esatto, che è sempre pronto a ricevere il pallone dai compagni, si sa smarcare, fa girare la squadra, queste sono qualità importanti, perché poi, insomma, ripeto, conoscendo Spalletti da questo punto di vista è un allenatore che predilige il gioco e credo che abbia avuto il suo massimo coronamento di questa teoria, di questo suo modo di intendere il calcio, il Napoli che ha vinto lo scudetto. Quella era una squadra che ti nascondeva il pallone e praticamente per 80 minuti dominava il campo, quindi adesso ci sono tutte le differenze delle caratteristiche dei giocatori, non è che si può replicare, però è ovvio che Spalletti voglia qualità, giocatori che sappiano tenere il pallone, lo sappiano far girare.
5: L'ultima domanda prima di salutarti con un messaggio che ti farà sicuramente piacere. Secondo te, CT della Nazionale, Conte o Mancini saranno, che preferisci te, che secondo te, per me Conte perché so che si è incontrato un mese e mezzo fa, però insomma vedremo. Credi che alla fine sarà Conte il CT?
6: Beh, tra i due ha più chance Conte. E il motivo, al di là di se ti piace di più un allenatore rispetto a un altro, credo sia quel precedente che purtroppo Mancini paga di aver lasciato la Nazionale in quel modo. Questo secondo me non lo aiuta nella scelta.
5: Esattamente. Quindi, anche perché che Malago è stato candidato dalla Lega di Serie A, sembra che addirittura voglia contribuire nel caso in cui arrivasse Conte, o meglio parte della Serie A non vorrebbe Mancini per il motivo che hai detto tu, ecco, questo te lo dico.
6: Purtroppo sì, purtroppo in questo momento dobbiamo essere sinceri, la Nazionale non ha bisogno di mettere altro sale in una pietanza già bella saporita.
5: Sono già tanti problemi. Guarda Massimo, ti saluto ringraziandoti con un messaggio di Marco da Borgo Filadelfia. Massimo Caputi, mi fa tornare indietro anche a me oltre che a te, e Giacomo Bulgarelli la migliore coppia da telecronaca. Guardavo Tele Monte Carlo solo per loro. Pensa un po'.
6: Beh, io lo ringrazio tantissimo, ringrazio Marco.
5: Bei tempi,
6: molto
5: bello.
6: Sì, bei tempi, sono passati, però sapere che ci sono persone come Marco che hanno apprezzato il nostro lavoro è una delle gratificazioni più belle che si possono avere per chi fa il nostro mestiere.
5: Tra l'altro vi ricordo anche che Massimo conduceva a Galagol, io andavo allora ospite e ti dico una particolarità, Massimo, guarda, José Altafini mi ha regalato una busta di cravatte.
6: Addirittura
5: sì, ma tante.
6: Allora a Galagol, addirittura
5: a Galagol, è quello. Sì, a Galagol, sì, ho detto.
6: No, perché poi dopo negli anni successivi invece ho condotto Goleada.
5: No, Galagol, forse era Galagol sicuro. C'era
6: Galagol, perché se c'era Altafini era Galagol.
5: C'era Alba Pairetti,
6: allora sicuramente parliamo del 1990-91.
5: Sì. Io ho anche giocato a calcetto con te, peraltro, a un torneo. Vabbè, comunque non ti ricordi, però è così. Massimo, grazie mille, un abbraccio
6: e
5: bocca al lupo per tutto. Grazie.
6: Anche
5: grazie
6: a te. Ciao,
5: un abbraccio, ciao. Grazie a Massimo Caputi. In effetti, molto bravo. Massimo, nonché Giacomo Bulgarelli, che ho conosciuto con pianto. Giacomo Bulgarelli, una persona squisita. Uso questo aggettivo, veramente una persona squisita. Allora 340 54 25 324, vedete, insomma, Massimo dice vicario perché italiano, più io Dibu per il discorso a 33 anni, vicario se non sbaglio 28, correggetemi ragazzi se appunto sbaglio, però la personalità di Dibu servirebbe, è pur vero, però il discorso dell'italianità, perché si sta dicendo da tanti anni che la Juventus voglia ricreare uno zoccolo, diciamo così, duro italiano. Non è semplice, perché poi alla fine, ragazzi, purtroppo non ci sono tanti italiani disponibili sul mercato, sei costretto anche ad andare all'estero. Allora, ho letto prima, ecco, un messaggio di Carl da Malta, che... Diciamo così, io non sono d'accordo, Carl, rispettando ovviamente il tuo pensiero. Ci scrive: con tutto rispetto, vicario è solamente un Di Gregorio più alto, debolissimo sulle uscite e calci d'angolo. Mamma mia, dobbiamo scriverglielo. Se lo leggevo prima, glielo leggevo a Massimo, però io mi pare un po' esagerato. Io ripeto, per me, per come la vedo io, però sembra inavvicinabile sotto alcuni punti di vista. Il numero uno italiano. vabbè, tutti quanti giustamente Donnarumma. Io, se dovessi scegliere addirittura tra Donnarumma e Carnesecchi, io prenderei Carnesecchi. Poi è chiaro che Donnarumma sta, ha già dimostrato ad alti e altri livelli, no? Però io prenderei Carnesecchi, per me è lui, diciamo così, il più bravo portiere italiano del momento. Però è una mia idea, ragazzi. Vai, Fede.
7: Ciao Quinti, le cose da dire sarebbero tantissime.
5: Carmelo.
7: Ma se c'era un modo per far sbaraccare via Di Gregorio dalla Juventus, questo ci ha aiutato molto, questo Belloni. Cioè, evidentemente crede di avere a che fare con delle persone che vanno all'asilo, non lo so. Se c'era un modo per mettere in imbarazzo il suo cliente, diciamo così, quello... l'ha trovato proprio lui. Non si fanno queste cose da cortile, non si fanno, perché insomma è la Juve e poi metti contro tanti compagni il tuo assistito, voglio dire. Infatti... quando alla Juve è meglio che ora si dia un'accelerata con Martinez, perché quelle sono le persone di personalità, di garra e possibilmente di vittoria. Vicario, mi dà già una domanda che ti faccio.
5: Cioè?
7: Ma essendo un portiere del Tottenham, mi risulta che il Tottenham non abbia avuto una bella stagione.
5: Stagione forse negativa di tu.
7: Colpa sua?
5: No. Infatti, è colpa di
7: che
5: tu.
7: Facciamo?
5: Cioè. No, Carmelo, hai ragione. Guarda, ti dico, hai detto tu, grazie intanto del messaggio, che stiamo per dare la linea a Federico Rossi. Poi state qui perché tra poco avremo, lui non le manda a dire mai, Gigi Maifredi. Il discorso di, io l'ho scritto nel podcast, no? Se aveva qualche minimissima speranza di restare, ma non l'aveva, secondo me Di Gregorio adesso proprio dovrebbe preparare le valigie dopo quello che ha detto la gente, ma soprattutto secondo me Di Gregorio deve essere ceduto, perché lo dico, ma con, non è da Juve, tutto qua. Per quanto riguarda la gente, non è un agente che possa trattare con i grandi club, con quelle dichiarazioni. Secondo me non si. Puoi anche aver ragione al limite su alcune cose, al limite, ma non ti puoi esprimere così a questi livelli, per come la vedo io. Poi su Vicario, sì, no, ma non è mai colpa di nessuno. Ma nessuno ha detto che è colpa solo di Gregorio o il Tottenham di Vicario. Le colpe sono di tutti, a partire dall'allenatore, e poi i calciatori, i rigori sbagliati, i gol presi che non dovresti incassare a certi livelli. Quando siamo in un contesto, sia in un contesto di gruppo, le responsabilità sono più o meno di tutti, seppur con percentuali non equamente distribuite. A tra poco con Gigi Maifredi.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione.
9: A Padova ha preso il via oggi il 19° congresso nazionale della UIL, all'insegna dello slogan lavoro, futuro, impegno presente, innovazione, persone e diritti nell'era dell'IA. Per Paolo Bombardieri, unico candidato, va verso la riconferma segretario generale dell'Unione Italiana del Lavoro. E dopo la sua relazione introduttiva ha preso parola anche la premier Meloni, che ha sottolineato di essere l'unico presidente del Consiglio ad avere partecipato nel corso del suo mandato ai congressi di tutte e tre le principali organizzazioni sindacali. Salario giusto è una vittoria per tutti i lavoratori, ha aggiunto la premier, che nel suo intervento ha affrontato diversi temi d'attualità.
10: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha causato la morte di almeno 21 persone. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente ucraino, dal canto suo, in visita nei luoghi colpiti dai bombardamenti su Kiev, ha assicurato che l'Ucraina reagirà al massiccio attacco russo.
9: Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo da sotto le macerie alla Guaira in Venezuela, a 8 giorni di distanza dal terremoto che ha sconvolto il paese sudamericano. I soccorritori sono riusciti a salvare il 43enne dopo ore di ricerche. Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta per liberare l'uomo rifugiato sotto la scrivania della sua postazione di lavoro che gli ha fatto da scudo sotto una grande lastra di cemento che lo ha protetto.
10: Sono durati appena un'ora gli arresti domiciliari concessi a Genti Berisha, il 26enne albanese accusato di aver provocato la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale rimasto vittima di un incidente avvenuto a Peschiera Borromeo nel Milanese la sera del 22 giugno. Il giovane era stato scarcerato solamente questa mattina, ma l'autorità giudiziaria ha disposto il suo immediato ritorno in cella. Oggi intanto si sono svolti i funerali di Imprezzabile con gli agenti della polizia locale di Milano che si sono schierati in gran numero davanti alla chiesa.
9: Momenti di grande commozione oggi durante le celebrazioni organizzate dal neoarcivescovo Michele Autuoro in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del Sannio, quando il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rivelato pubblicamente di essere malato. Pregate anche per me, ha detto il primo cittadino, parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della basilica.
10: Lo sport, giornata di vigilia per Jannik Sinner che si prepara al match di terzo turno a Wimbledon contro l'americano Jenson Brodsky, in programma venerdì come secondo incontro dalle 14. Oggi il numero uno al mondo ha alzato il livello negli allenamenti, nessuno sparring partner. Dall'altro lato della rete c'era intanto l'americano, il numero 25 al mondo, Tommy Paul. Avanza intanto Lorenzo Sonego mentre saluta Wimbledon la giovane Tyra Grant.
9: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buon pomeriggio Massimo. E per quanto riguarda gli aumenti di Sky, sì, sono aumentati, ma molto probabilmente perché in maniera unilaterale hanno aumentato il canone. Io mi sono trovato da 21 euro a pagare 30 euro, mi sono attivati dei servizi che io non avevo richiesto e quindi immediatamente sto provvedendo alla disdetta. Io sono cliente Sky da non so da quando era Tele 2, non so, sempre per la Juve.
12: Ciao ragazzi, Moreno da Bosconero. Sono talmente basito dalle parole del procuratore di Gregorio che l'unica motivazione che riesco a dare è che ci sia una congettura dietro affinché Di Gregorio se ne vada per far guadagnare il meno possibile la Juve.

0: Buon pomeriggio Massimo. E per quanto riguarda gli aumenti di Sky, sì, sono aumentati, ma molto probabilmente perché in maniera unilaterale hanno aumentato il canone. Io mi sono trovato da 21 euro a pagare 30 euro, mi sono attivati dei servizi che io non avevo richiesto e quindi immediatamente sto provvedendo alla disdetta. Io sono cliente Sky da non so da quando era Tele 2, sempre per la Juve.
1: Ciao ragazzi, Moreno da Bosconero. Sono talmente basito dalle parole del procuratore di Gregorio che l'unica motivazione che riesco a dare è che ci sia una congettura dietro affinché Di Gregorio se ne vada per far guadagnare il meno possibile la Juve. Non è vittimismo, ma neanche in terza categoria. Un portiere, un giocatore o il padre di un giocatore dice una roba così dei compagni.
2: Ciao ragazzi, Aldo Civitavecchia. A me si è concesso, che sappiamo tutti che fine c'è dietro quell'uscita della gente, e sono due le strade: o il giocatore rescinde col proprio agente perché quel foglio che ha scritto non ha alcun valore, e oppure si mette in tribuna e Carnevali fa un po' la Luciano, ogni conferenza stampa ribadisce che ha dato mandato al proprio agente di vendere Di Gregorio per 15 milioni, visto che c'è una short list che lo vendesse, fino a quando non lo vende se ne sta in tribuna.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, eccoci qua, tra poco Gigione Maifredi, vediamo un po' come sta vivendo questo momento della Juventus. Allora, caro Tommaso, però quando insomma si parla non si deve esagerare con i messaggi. Stiamo buttando fango su Di Gregorio, che peraltro ci aspettavamo molto di più, ma tutti gli altri reparti non sono stati da meno, Spalletti compreso, anche se dobbiamo ricominciare da lui. Un ottimo portiere senza fare nomi e un attaccante a doppia cifra sono le priorità. Tommaso, io personalmente non sto buttando fango su Di Gregorio, stiamo, non so tu a chi ti riferisca, io ho solo detto, ma con molta tranquillità, che Di Gregorio non è da Juventus, ma magari, come ho scritto nel podcast, magari cambiando club, andando in un ambiente dove non ci sono tante pressioni, magari dà il meglio di sé, perché io riconosco anche alcuni interventi di Di Gregorio, per esempio nell'altra stagione, quando salvo il risultato di fatto permise, grazie poi anche al rigore di Locatelli contro il Venezia, di andare in Champions League. Però poi alla fine quest'anno degli errori che sono inammissibili, secondo me, a certi livelli. Ben ritrovato a Gigi Maifredi, ciao mister.
6: Ciao a tutti, buona serata.
5: Come stai?
6: Benissimo, grazie a Dio.
5: Anche tu avvolto nel caldo oppure sei al fresco, diciamo?
6: No, sono qui a... Io abito in centro a Brescia, dove si sta molto bene, perché sono palazzi antichi con mura larghe e sto bene.
5: Si respira, diciamo così, dai. Allora, caro Gigi, volevo chiederti un tuo parere, perché comunque è l'argomento del giorno, su questa vicenda di Gregorio. Con le parole ieri, veramente un attacco frontale del suo agente alla Juventus, anche indirettamente a Comolli in particolare, che difende giustamente il suo assistito, ma ha detto le parole molto brutte nella Juventus, ha elencato gli

0: allenatori che ha cambiato, le società, ha scritto, sono stati presi dalla dirigenza francese 3 calciatori e 130 milioni, bla bla bla. Oggi Di Gregorio si è dissociato da queste parole. Come stai vivendo? Che ne pensi di quello che sta accadendo attorno al
1: Ma
0: parquet?
1: secondo me è stata una scivolata del suo procuratore ed è stato bravo il portiere a richiamarlo perché lui non può sapere il rapporto che lui aveva con i giocatori al di là di quello che può essere successo nel campo e il rapporto con i tifosi e con la dirigenza, per cui secondo me è andato oltre. Quelle che sono le competenze del procuratore. Il procuratore deve fare sempre l'interesse del proprio giocatore e questa uscita non è stata proprio a favore del giocatore.
0: Sì, infatti, boh, secondo me è esagerato. Magari può avere anche ragione in parte, però così non ci si
1: Ma
0: esprime,
1: chi
0: sai.
1: abbia ragione può anche essere, però non sta a lui esternare queste
0: Ma
1: cose.
0: certo.
1: Se non l'ha fatto Di Gregorio vuol dire che è una persona intelligente perché lui ha giocato con quei giocatori lì per qualche anno, ha condiviso tante belle cose, anche delle cose non belle, però nel mondo del calcio esistono momenti in cui ti va tutto bene e momenti in cui non ti va bene nulla. Io credo che Gregori sia un buon portiere che è incappato in un anno non eccezionale, però. Insomma, attenzione, adesso vediamo quello che arriverà, perché essere portiere della Juve non è come dirlo, eh.
0: Ah, sì, certo. E a proposito, mi dai l'assist, la Juventus sta cercando, o meglio, ha già un accordo con il Dibu Martinez e deve trovare quello con l'Aston Villa. L'alternativa, l'opzione, l'altra opzione potrebbe essere Vicario. Io tanto se ti faccio la domanda già lo so quale nome mi rispondi dei due. Dimmi.
1: No, non puoi saperlo perché. Io potrei giudicare le due persone se le avessi allenate o
0: Però vabbè,
1: invece
0: avendole viste, insomma.
1: sì, vabbè, Martinez è il portiere della nazionale campione del mondo,
0: Sì.
1: per cui direi che è una bella presentazione. Vicario sta facendo molto bene, sono due personaggi sui quali puoi fare affidamento. Su questo non starei lì a sottilizzare. È che dopo bisogna vedere quando vanno nei pali della Juventus se effettivamente mantengono quello che hanno dimostrato in altre situazioni.
0: Secondo te, a proposito di dimostrato in altre situazioni, Colomani in quei 6 mesi di Juventus ha dimostrato di essere da Juve al punto che viene richiamato dalla Juventus? Cioè, fa bene la Juventus a riprenderlo?
1: Beh, è un giocatore che loro conoscono e il giocatore conosce l'ambiente bianconero, per cui non è che debba tornare e passare del tempo per abituarsi a una realtà diversa. La conosce, i dirigenti sono stati contenti di lui e lui della Juventus, per cui è un matrimonio che può essere visto come un qualcosa di positivo.
0: Però tu ce lo vedi, cioè lo vedi all'altezza, a prescindere poi da quei 6 mesi. Anche nel contesto di gioco di Spalletti, se vogliamo, no?
1: Ma Spalletti non è uno stupido, per cui avrà fatto tutte le considerazioni possibili e si è dato il benestare perché avrà capito che è un giocatore come piace a lui. Certo, non si troverà Osimhen, però è un
0: Certo.
1: giocatore di movimento che può far male alle difese avversarie.
0: E poi ci servirebbe alla Juventus un'altra, servirebbe un'altra, una punta, diciamo una prima punta, visto che Vlahovic è scaduto il contratto e non è stato rinnovato. Hai un nome che ti stuzzica?
1: Allora, no, sono sincero, forse era Gonzalo Ramos, che poteva essere un giocatore importante, ma l'ha preso un'altra squadra. Io farei, almeno fino a dopo il ritiro, così io riproverei David, perché David è un giocatore che ha dimostrato di essere capace di giocare. Non ha finalizzato tutto quello che gli è stato dato, però. Come ho detto prima, approcciarsi in in una dimensione diversa, e poi alla Juventus è difficoltoso anche mentalmente. Lui adesso si è calato in quella che è la realtà bianconera e secondo me meriterebbe un'altra almeno chance, qualche mese in più di visione.
0: Però no, io sono convinto anch'io che tecnicamente lui non sia, anzi sia bravo, solo che non ha mai giocato da 9 vero, mister.
1: Ma lui andrebbe bene dietro proprio con Muani, dietro sarebbe l'ideale, con da una parte con Sensa e dall'altro Ildi. Io credo che potrebbe essere veramente una quaterna di giocatori, di attaccanti che potrebbe far male, perché tutte le palle che tocca David le tocca in maniera intelligente. Io non ho mai visto giocare in una maniera banale. Probabilmente aveva bisogno di uno lì davanti, come hai detto tu, non essendo lui una prima punta, che gli facesse da apripista, insomma. E partire da dietro per uno bravo vuol dire andare alla conclusione qualche volta. Ma io proverei queste cose.
0: Chissà. Invece per quanto riguarda il centrocampo, dicevo anche prima con Massimo Caputi, si parla di Kessié, si parla di Lobotka, insomma i nomi sono un po' questi per rafforzare il centrocampo, ma soprattutto perché la Juventus sembra che voglia cedere Thuram per questioni quasi esclusivamente economiche.
1: Se vuoi fare la Juventus non puoi buttare via o mandar via un giocatore importante, perciò a me queste cose mi danno un po' anche fastidio, perché la Juve non è una squadra di transizione, ma una squadra di grande proposta, e deve ragionare in questa maniera. Hai un giocatore che può essere protagonista nel centrocampo per molti anni, lo dai via. Per chi? Per una questione economica? No, io non ci credo a queste cose.
0: Però c'è il discorso effettivamente il fair play finanziario, come tu hai visto, la multa, 3 anni che dovrà rispettare i paletti, altrimenti ci sarebbe un'altra multa. Insomma, Carnevali, del quale adesso ti chiedo un parere, sul quale ti chiedo un parere, sta insomma giostrando anche con questi problemi di natura economica. Carnevali, appunto, va bene secondo te per la Juventus in questo momento storico, ma in generale direi?
1: Ma è un personaggio che si è dimostrato capace, però attenzione al Sassuolo, non è che lui ha fatto grandi squadre. Qui viene in una squadra grande dove le responsabilità e le attese sono diverse. Certo. Là era appoggiato dalla famiglia Squinzi e devo dire che è andato sul velluto. Qui è diverso, qui ti aspettano al varco, se sbagli ti attaccano, perciò devi avere una personalità diversa da quella che puoi dimostrare nel Sassuolo. È però uno che da tanto tempo è nell'area importante, ha frequentato personaggi importanti, per cui alla fine può aver mutuato da questi il modo giusto per guidare una squadra importante come la Juventus.
0: Ti riferisci a Marotta, immagino, perché lui è lavorativamente, professionalmente diciamo cresciuto con lo stesso.
1: Ma lui è stato anche all'ombra di Braide e Graviani.
0: Sì, è vero.
1: Sì. No, lo conosco bene Giovanni, perciò non è una novità per me, però è uno capace, e bisognerà vedere se gli daranno modo di essere Carnevale, se invece verrà obbligato a inserirsi in un contesto dove magari che comandano sono parecchi.
0: Anche se in realtà Gigi gli è stato nominato amministratore delegato e anche direttore generale, insomma, che secondo me non è da sottovalutare questo aspetto. Quindi
1: sì, no, ma queste cose sono belle a livello giornalistico, però bisognerà vedere dopo quello che ti lasciano fare, perché attenzione, non sempre alle parole corrispondono i fatti.
0: Questo è vero. L'ultima, se dovessi dare un giudizio oppure esprimere un parere sul momento storico della Juventus, come lo vedi?
1: Confuso, momento storico confuso, nel senso che si cambia parere spesso, non c'è una figura di riferimento che possa essere una figura importante. E per cui vai avanti alla giornata sperando che tutto vada bene, per cui direi che la Juve ha bisogno di partire bene, perché se dovesse partire col piede sbagliato è chiaro che verrebbero a gare un sacco di polemiche, per cui spero che tutto si metta nella condizione giusta di far sì che quelli che lavorano per la Juventus, per riproporla come squadra importante, siano messi nella giusta condizione.
0: Anche perché mi viene da dire e da aggiungere, si è reduci da una stagione in cui hai fallito l'obiettivo Champions League, quindi, no?
1: Ma quello è stato un dramma, perché era alla portata di mano. Io sono ancora allibito per come non si è riusciti ad andare in Champions League, e lì do colpa a Spalletti, do colpa ai giocatori, do colpa soprattutto Spalletti ai giocatori, perché la società credo che non abbia fatto nulla per non andare in Champions, anzi, per cui anche Spalletti si deve far perdonare di questa, certo, di questa caduta, e bisognerà vederlo, perché insomma lui dopo Napoli viene da fallimenti clamorosi come quello con la nazionale, e lì si era ripreso, però alla fine ha fallito, perché la cosa principale per la Juventus era andare in Champions, non sono andati, e la Coppa UEFA insomma è un qualcosa che non soddisfa il popolo bianconero. Ecco, sì. Speriamo che anche lui si sia ritemperato, abbia messo da parte le delusioni e dimostri quello che ha dimostrato a Napoli, perché è fuori di dubbio che a Napoli ha fatto vedere un calcio attraente.
0: Oh, esatto, vincendo. Però
1: attenzione, aveva Svarastelli e Osimhen, due giocatori che potrebbero cambiare l'andazzo di qualsiasi partita.
0: Ah beh, sì, certo. Hai detto nazionale, l'ultima, e ti saluto. Come vedi questa elezione di Malagò, insomma, sembra che il favorito poi per andare sulla panchina azzurra sia Conte, quindi sarebbe un ritorno. Come vedi questo nuovo corso, sperando che...
1: Allora, Malagò, per i trascorsi che ha avuto negli ultimi tempi positivi, è una figura certamente allettante. Adesso, secondo il parere ormai unanime, non deve sbagliare chi guiderà questa squadra,
0: certo,
1: ma soprattutto dovrà mettere a fianco di questo allenatore un personaggio importante che credo sarà Maldini.
0: Sì, gliel'ha chiesto, sta aspettando la risposta.
1: Allora, io credo che queste tre persone possano veramente dare una spinta positiva a questo calcio, che ha bisogno di step migliorativi e di una positività che negli ultimi tempi non si è notata.
0: Non c'è dubbio. Grazie mille, mister, un abbraccio.
1: Grazie a
0: Gigi Maifredi, che insomma non te le manda a dire, caro Federico Rossi, dice quello che pensa con molta tranquillità. L'altra volta già gliel'avevo chiesto, perché qualcuno ha detto, perché io sono un tifoso della Juventus. Poi vabbè, non gli chiedo più ovviamente della sua esperienza, perché l'ha spiegato mille volte, della sua esperienza alla Juventus. Allora, ciao Quinti, ma perché un dipendente umano, tra virgolette, ci scrive Marco, solitamente, aggiungo, anche giustamente, rischia dure sanzioni se esterna sui social dichiarazioni diffamanti e inappropriate sul proprio datore di lavoro, che lo paga con un stipendio, e questi qui no? Però Marco, attenzione, le parole di le parole dell'agente di Gregorio sono contro la Juventus, ma lui non è un dipendente della Juventus, attenzione, lui è l'agente di un dipendente della Juventus, è diverso, è un po' indiretta, per carità, ha detto le cose che non si possono dire, secondo me, a certi livelli, soprattutto nei confronti di un club importante come la Juventus, e tu sei un professionista che ovviamente hai il tuo assistito che gioca nella Juventus, e credo che tu non sia all'altezza, per come la vedo io, di trattare con club importanti come la Juve. Però è un po' diverso quello che hai detto tu, il dipendente, tant'è che il dipendente, in questo caso di Gregorio, che puoi chiamarlo dipendente, tu giustamente hai messo umano tra virgolette, perché chiamare dipendenti i calciatori è un po', viene anche un po' da ridere, no? Per i soldi che prendono, eccetera, eccetera. Però il dipendente della Juventus poi subito ha fatto questo post dissociandosi di fatto dal suo agente. Ora non servirà a nulla, ripeto, ai fini della permanenza, eccetera, eccetera, però magari gliel'ha consigliato qualcuno, però comunque lo ha fatto e ha difeso soprattutto
2: ribadendo la sua serietà professionale, su questo per carità, ribadendo il suo attaccamento alla maglia, ci può stare anche questo volendo, ha però soprattutto difeso i suoi compagni di squadra, perché se il suo agente dice sono stati sbuttati 130 milioni per tre attaccanti, tu comunque vai a toccare tre compagni di squadra. Lui ci ha tenuto giustamente, dico io, a sottolineare che insomma io mi dissocio dalle parole di questo agente, che pure il mio agente storico, eccetera eccetera, perché ho sempre molta stima dei miei compagni, onorerò la maglia fino a quando la indosserò. Io ho l'impressione che il prossimo anno Di Gregorio non indosserà la maglia della Juventus, anche perché, ripeto, già stanno cercando un altro portiere, lui è sul mercato, per il momento sembra che la squadra che più l'ha richiesto è il Besiktas di Vincenzo Italiano, che lo ha chiesto proprio lui al Besiktas, sembra che lui abbia rifiutato, non lo so, adesso magari ci sarà qualche altro ipotetico acquirente e Di Gregorio credo che andrà via, io la vedo così. Ciao Quinti, come sempre pensato e detto, dopo il primo mese di campionato di Di Gregorio, portiere scarso, poi lui dice cartonato perché è nato nelle giovanili dell'Inter, ma io questa cosa non la condivido, Carl, perché è nato nelle giovanili dell'Inter, ma non c'entra nulla, non è che fa gli errori per far perdere la Juventus. Portiere scarso, questo è un tuo parere? Scarso mi pare un aggettivo un po' troppo forte. Giunto lì che lo ha portato e da investigare, altro che tifoso juventino. Guarda Carl, è un po' esagerato questo messaggio in alcuni giudizi, in alcuni termini. Giunto lì però devo dire che lo ha portato, lo ha preso su richiesta di Motta, che vi ricorderete tutti credo, no? Perché seguite da tanto tempo Radio Bianconera, fu detto gli piace Di Gregorio perché gioca bene con i piedi, sempre per questa famosa costruzione dal basso, che vi posso dire mi pare di intuire che stia perdendo un po' di colpi la costruzione dal basso, perché sono tante squadre anche di un certo livello che spesso fanno rinviare il portiere eccetera, però il portiere deve parare, quindi già il fatto, se è vero come credo sia stato vero, che Motta gli abbia detto caro direttore, aggiunto lì, mi serve un portiere che giochi bene con i piedi, Di Gregorio secondo me è l'ideale, già questo discorso gli ha detto scusi ma serve anche un portiere che pari tra i pali, però ormai è stata fatta la frittata, chiamiamola così, e quindi la Juventus ritrova un portiere che non vuole, che dovrà mettere sul mercato, tanto più poi adesso alla luce di questa polemica, di questi attacchi veramente violenti, no? Verbalmente ovviamente, del suo procuratore alla Juventus, ad alcuni calciatori, cioè anche poco elegante nei confronti dei tre ragazzi, se vogliamo dirla tutta. Tra l'altro aggiungo io che lui ha detto che Di Gregorio è quarto in questo post, come voi avete letto ieri, ha scritto no ma Di Gregorio il mio assistito è quarto in classifica tra i migliori portieri, indovinate dove l'ha letto? Sui dati SofaScore, e sono gli stessi che utilizzava la famosa dirigenza francese, perché lui l'ha definita così riferendosi a Comolli, anche Comolli sì, diciamo così, appoggiava agli algoritmi, quindi ai dati, si è anche un po' contraddetto, se vogliamo dirla tutta, dai. Se Digre non trova squadra gradita, non porta ciò che la Juve chiede, si può accomodare in panchina come terzo portiere, addirittura in tribuna. E lo so Davide, questo discorso però è un po' non semplicistico, però insomma non è proprio così, non è scontato dire questo, perché la Juventus comunque vuole cedere Di Gregorio, farebbe un incasserebbe dei soldi, non avrebbe più l'ingaggio di Gregorio, invece si ritroverebbe con un portiere non gradito. Tu dici addirittura in tribuna, ma in tribuna giusto De Laurentiis, se mi ricordo, che mise fuori rosa Milik, no? Quell'anno, vi ricorderete, per dei problemi che avevano avuto sui diritti d'immagine. Sapete che De Laurentiis, a me hanno detto chi lavora nel Napoli, chi lavora a livello amministrativo, che fa dei contratti, ragazzi, che non sfugge. E su questa questione dei diritti d'immagine ha avuto diversi problemi con vari calciatori. Mi pare di capire che anche con Milik andò così, e lui praticamente gli disse sei fuori rosa, quasi un anno fuori rosa. E quindi però la Juventus non fa queste cose, ma è giusto che non le faccia, anche perché avrebbe un peso, un costo che non ti dà nulla. Quindi invece è giusto che venga ceduto per tutti i motivi che abbiamo detto. Per me dal punto di vista intanto tecnico e del valore. Magari, ripeto, va in un club, trova il suo habitat naturale, non ci sono pressioni, la maglia gli pesa meno e riesce a far bene, per carità. Ma poi dopo questa sparata del suo agente o si separa dall'agente, ma non credo, oppure comunque va via, ma va via a prescindere dal discorso dell'agente. 19:30, tra poco ultimo tratto di trasmissione.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. Vola ai sedicesimi di Wimbledon Lorenzo Sonego, vincente 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2 contro Diallo sull'erba dei Championships. Il tennista torinese supera così il secondo turno, che si trasforma in una maratona della durata di 4 ore e 22 minuti. Affronterà Fritz nel prossimo round. Quella del tennis italiano è però una giornata dolce e amara, visto che Tyra, Caterina, Grant lascia lo slam inglese. L'azzurra cade 7-5, 6-3 contro Buzkova nel tabellone femminile ed è costretta a salutare il torneo. Il calcio, i sedicesimi di finale dei mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre 6 squadre. Alle 21 toccherà a Spagna e Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia all'1 e Svizzera-Algeria alle 5 del mattino. Il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City entra già nella storia. Come riportato dal club inglese, il centrocampista classe 2003 vestirà la maglia dei Citizens in un'operazione da 116 milioni di sterline, che corrispondono a circa 135 milioni di euro, una cifra che permette ad Anderson di diventare il calciatore britannico più costoso di sempre, superando ogni precedente record di mercato. A 23 anni il nazionale inglese compie così il salto in una delle squadre più ambiziose del panorama europeo. Lewis Hamilton è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sullo splendido scenario del tracciato di Silverstone, il ferrarista vuole essere nuovamente protagonista su una pista nella quale ha vinto in numerose occasioni. Il pilota 7 volte campione del mondo si è presentato sereno e determinato in occasione della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend, consapevole però che la Ferrari non partirà con il ruolo di grande favorita. Le Mercedes con Red Bull e McLaren sono pronte a inserirsi nella battaglia. Due novità in casa Olimpia Milano dopo l'addio a Ettore Messina, ufficializzato 2 giorni fa. Il primo riguarda il ritorno in biancorosso di Devon Hall, 31 anni da compiere tra 5 giorni e uscito dal Fenerbahce dopo aver vinto il secondo campionato consecutivo in Turchia. Il secondo è il cambio di denominazione in Armani Olimpia Milano con EA7 che resta in qualità di marchio tecnico. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e prevalentemente soleggiato con qualche innocuo addensamento al nord-est. Temperature in nuovo aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, tempo per lo più stabile e soleggiato, salvo addensamenti sul Lazio e Abruzzo con locali piovaschi diurni sulla Frusinate. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi. Al sud, poche nubi sul versante adriatico con clima asciutto. Entro il pomeriggio temporali in arrivo sui settori tirrenici, Sicilia e sulla Sardegna meridionale. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Eccoci qua, caro Federico Rossi, ci siamo, dai, l'ultimo tratto di trasmissione, poi domani è venerdì, sabato vieni? Facciamo colpo, oddio, non c'è il campionato, non vedo l'ora che torni il campionato, ragazzi. Io il mercato, guardate, ne dobbiamo parlare, però non è che non è proprio l'ambito che mi affascina di più del mio mestiere. Allora, Mariella dice, che saluto e abbraccio, ciao Quintiliano, la Juve non può accettare certi comportamenti e passare sopra a queste dichiarazioni, siamo la Juve. Brava, hai ragione, infatti io adesso mi aspetto, ripeto, quantomeno una nota, ma se non ci sarà la nota della Juventus ufficiale, che non sono sicuro alla fine, che mi aspetto che già Cannavale abbia chiamato questo signor Belloni, che tra l'altro è il cognome di una mia amica, ma non c'entra nulla con lei, vero? Anche tua? Sì, esatto. No, a me è proprio un'amica, è la mamma di un amichetto di me, andava a scuola con mia figlia, e gli dice, caro Belloni, domani alle 20, alle 8, alle 10, vieni in redazione, vieni in ufficio da me. Di Gregorio già era sul mercato il suo assistito. Dopo queste parole, come non ci va di fare un'avvertenza, una causa, eccetera, però in parte ci avete danneggiato. Domani c'è il Besiktas che chiama il suo assistito, via. Ve la troviamo noi una squadra. Io gli direi così, guardate. Me la metto così, però Mariella ha ragione, cioè la Juve non può essere tra virgolette trattata in questo modo, ma stiamo scherzando. Vai Fede.
7: Sono Paolo da Ferrara.
6: Paolo,
7: direi che quello che ho sentito anche dai ragazzi prima, non sapevo di questa cosa di Gregorio, del suo procuratore, sono parole inaccettabili, un comunicato inammissibile. Ma la cosa più grave, non tanto che ha attaccato Frank e Ciccio, perché sinceramente lo pensiamo tutti che sono due giocatori inutili, ma però, attaccare la società in quella maniera lì, cioè questo giocatore va mandato via, cioè viene chiamiamo il suo procuratore e deve essere mandato via subito. Domani deve lasciare assolutamente la Juventus, assolutamente se ne deve andare, vergognandosi della stagione che ha fatto, infame, invece chiedere scusa a noi tifosi e alla società, al suo procuratore. Adesso lui ha fatto una marcia indietro ridicola, perché dice solo sui suoi compagni, non sulla società, è inammissibile.
0: Questo è vero, sì.
7: Quindi se ne deve andare domani mattina. Per quanto riguarda invece le notizie di mercato, ti risulta che si stia virando su carne secchi? Cioè girare i soldi, quei 40-45 milioni che erano stati proposti alla Roma per carne secchi, se ti risulta? Oppure se c'è vicario? Aspetta la tua risposta e forse fino alla fine.
6: Guarda Paolo, ti dico grazie intanto, a me non risulta di carne secchi, sinceramente, non risulta, perché comunque vogliono tanti soldi. La Juventus non credo al momento voglia, anche se si era parlato di svilare, però non credo che la Juventus voglia investire tutti questi soldi. Tra l'altro i due in lizza, come ti dicevo prima, rimasti in lizza, ma poi il mercato, diciamo così, le strade del mercato sono infinite. Dibu Martinez, già un accordo triennale da 5 netti l'anno con il giocatore, manca quello con l'Aston Villa che vorrebbe 10-12, e invece giustamente Cannavalli gli dice un 33enne eccetera, magari con 8-7 milioni bastano, no? E poi Vicario, che costerebbe di più a livello di cartellino, forse 15, chiede il Tottenham, ma costerebbe molto meno a livello di ingaggio, 3-3,5 l'anno. Sembrerebbero al momento, Paolo, rimasti in lizza questi due, ma non ho fonti dirette, lo dico perché sono onesto, lo sapete, non è che non sono un millantatore di fonti, però da quello che leggo mi pare di capire questi due siano rimasti. Poi se si dovessero sviluppare altre situazioni che magari portano anche a carne secchi, con me, Paolo, figura di essere l'uomo più contento, perché per me carne secchi è il portiere italiano più forte, però è un punto di vista mio. Non mi risulta però ci siano contatti con l'Atalanta. Ciao Quinti, tutto questo comunque è colpa della Juve e dei suoi dirigenti. Ricordiamoci che fu mandato via Szczęsny in modo davvero brutto e non veniamo ripagati con queste polemiche, Valerio. Valerio, lì fu un altro discorso, anche lì per questioni economiche. Mi ricordo che gli fu offerto un ingaggio di un anno a Szczęsny, lui invece non accettò. Fu fatto un errore anche in quel caso, come fu fatto un errore, ma vogliamo parlare dell'errore di Danilo. Era un'altra dirigenza però, attenzione, era un'altra dirigenza. Ora io vediamo se la Juventus metterà o meno un comunicato, ma io più che il comunicato, insisto, siccome bisogna essere molto pragmatici in queste situazioni, io gli direi alla gente: guarda che il primo che chiede alla cifra che a noi sta bene, che chiede il tuo assistito, cioè lo cediamo, lo vendiamo, anche se ha 3 anni di contratto, perché adesso il problema è che ha 3 anni di contratto e quando ci sono questi contratti lunghi, i calciatori dicono anche: scelgo io dove andare. Però io, se fossi in Di Gregorio, perché è anche una questione secondo me di, tra virgolette, dignità personale, io me ne andrei, ma anche per cercare riscatto altrove, io me ne andrei. Poi ognuno è fatto a modo suo, ci mancherebbe. Flavio dice: datemi una certezza di questa Juventus, Pinzoglio rimane. Adesso facciamo il discorso sulle cessioni, e se rimane non è che si deprime vivendo questo declino dopo aver vissuto anni con compagni di un alto livello rispetto a quelli di adesso. Allora Flavio, anche un po' ironico è tuo ovviamente, no? Ti dico questo, nella Juventus sulla carta sono tutti cedibili tranne il Diz. Certo, se venisse una proposta indecente da parte di qualche club, certamente italiano, straniero, perché nessuno in Italia potrebbe permettersi questo lusso. A proposito, avete visto Tonali a quanto verrà ceduto? Andate a leggere, si parlava di Juventus, ma dove vai con queste cifre? Per ritornare al discorso della Superlega, la Premier League eccetera, quindi tutti sulla carta sono cedibili. Questo è il discorso. Però io la tua amarezza, perché un po' di ironia mista amarezza secondo me questo messaggio. Ieri facevo il discorso, va un po' contestualizzato il momento Juve, che è questo qui. Mariella dice: ma che sì, perché non è già la Juve? Mariella, non è già la Juve, ci sono stati dei contatti, come vi ho detto, e lui gradirebbe il passaggio alla Juventus, ma se vai a leggere quanto prende, che sì, credo 15 netti l'anno eccetera, che sì, vuole venire alla Juventus, gli piacerebbe essere allenato da Spalletti,
0: ma dovrebbe, nel caso in cui decidesse di venire alla Juventus, ridursi in maniera drastica, questo è l'aggettivo giuso, il l'ingaggio, altrimenti non, la Juventus non può permettersi. La Juventus ha fissato un tetto ingaggi. Ora, quello che prende di più è il Diz, 7 milioni netti, giustamente il Diz, aggiungo io, quindi non ci può essere un calciatore che prende di più, a meno che non prendi Messi, Yamal, cioè insomma questa gente qui che ovviamente è un discorso utopistico. Però ci sono stati dei contatti. Io ti dico la verità, Mariella, se vuoi sapere la mia, se venisse che sì, sarei contento. Secondo me che sia uno bravo a centrocampo, ti fa fare quel saltino di qualità. Io la vedo così. Buonasera Quintiliano, ma a Casemiro non ci pensa nessuno? Io lo prenderei ad occhi chiusi, Antonio. Ci pensa Discreti soprattutto, lo sta sponsorizzando da tempo, però non l'ho mai visto accostato alla Juventus, quindi presumo che non sia nel radar della Juventus. Certo, non è proprio in una fase, diciamo così, importante della carriera, anzi è in una fase di discesa, no? Di fine della carriera. Sarebbe una, forse più di Casemiro, che ovviamente sarebbe un top, ma ripeto, non è che sta vivendo il momento migliore della sua carriera, fermo restando che Ancelotti ancora gli dà fiducia, non, magari da, non da titolare dall'inizio, eccetera. Però non lo vedo accostato alla Juventus, quindi questo è un po' il discorso. Presumo che non abbia proprio interesse a prenderlo. Vai Fede.
8: Ciao Quintiliano, mi collego al discorso che facevi un attimo fa su Colomoani, ma io non capisco. Allora, ti serve un attaccante, no? Come pochi. C'hai quella possibilità, poi a nessuno, non mi fa impazzire, sento dire, oh, in 5 mesi ha fatto 9-10 gol, ma cosa vuoi di più? Cioè, poi voglio capire, se ti serve, è inutile che vai, stai ad elemosinare 4-5 milioni, ma noi siamo la Juve, e cos'è questo obbligo di riscatto, prestito? Ti serve un attaccante, c'ha 26 anni, prendili, fagli un contratto di 3 anni, stop. Cioè, almeno hai una garanzia in più, sappiamo almeno che non è un open down, quello è poco ma sicuro. I suoi 9 gol li ha fatti in pochi mesi, si è inserito bene, conosce già la Juve. Prenditi sto attaccante e basta, tagliamo sta telenovela, ma io non capisco.
0: Però guarda, ti dico grazie intanto del tuo messaggio, nel discorso che facevamo prima, no? Non è la stessa cosa, tu lo prendi a titolo definitivo, tiri fuori subito i soldi rispetto all'obbligo di riscatto, che tu i soldi li tireresti fuori il prossimo anno sperando magari di essere in Champions League, no? E di avere meno difficoltà sotto il profilo economico, e questo è un po' il discorso. Fermo restando che ti dico la verità, io 40 milioni non li tirerei fuori per Colomani, ma questa è una mia idea. Poi se tu mi dici si sta protraendo troppo questa telenovela, sono d'accordo con te. Però purtroppo la Juventus fa delle richieste, il Paris Saint Germain vorrebbe cederlo a titolo definitivo e di conseguenza si protrae la questione. È vero, già l'anno scorso abbiamo capito e saputo che come lì praticamente c'era l'accordo. A questo punto devo credere al Calaifi che disse avevamo l'accordo, era fatta, e come lì all'ultimo ha cambiato subito le carte in tavola. Quindi già l'anno scorso doveva essere riscattato e non è stato riscattato. Quest'anno per me anche si sta protraendo un po' troppo. Io ho letto prima, se non sbaglio, al volo Paolo Paganini, no? Di Rai Sport, che è esperto di mercato. Sapete, lui è molto, non è mai uno che esagera. Ha detto, mi dicono, ha scritto, se ritrovo il post su X ve lo leggo magari, mi dicono che c'è qualche complicazione nell'affare con Colomani. Certo, se dovesse saltare sarebbe, immagino, 200 messaggi, però penso di guardare la questione economico-finanziaria, amico mio, è inutile che ci giriamo troppo intorno. E alcune operazioni sono diverse rispetto ad altre come peso di bilancio, capisci? Vai Fede.
9: No, Quinta, vedo Civita Vecchia. Allora, condivido appieno quello che dici. Però siamo, penso, un po' tutti stanchi di vedere questa società presa a schiaffi continuamente da tutti. E sul discorso di quello, le azioni che la società dovrebbe intraprendere. Sì, sono in parte d'accordo con te. Io, se fossi Carnevali, li convocherei entrambi.
0: Certo.
9: Comunicherei al giocatore che delle scuse non me ne faccio nulla, pertanto o rinuncia al suo procuratore o altrimenti se ne va in tribuna fino alla scadenza naturale del contratto, a meno che quel fenomeno del suo procuratore, che ha la short list, c'ha la fila di Gregorio, non mi trova una squadra che mi dà tra i 13 e i 15 milioni. Ok, detto ciò, non perderei occasione in conferenza stampa, e tu sai bene che certe domande poi uno se le fa, ma Di Gregorio sta in tribuna, e il fenomeno del suo procuratore, gli abbiamo detto che vogliamo 15 milioni, come ha trovato a piazzarla a 18, sicuramente c'era difficoltà, non c'è riuscito sta parentesi di mercato, magari ci riuscirà a gennaio, e non perderei occasione per dirlo, perché quel procuratore. E poi un'altra cosa, chiamerei tutti gli assistiti che stanno in Juventus e chiederete di cambiare procuratore, altrimenti le nostre strade si dividono, mobbing, quello che vi pare, ma è una mia opzione che posso esercitare, perché all'interno della mia società persone non gradite non possono collaborare con me. Ciao.
0: Ma è un po' è facile, cioè capisco il tuo discorso, però io insisto, la Juventus non farà mai, secondo me, ma non può nemmeno permettersi il lusso rispetto al momento di tenere in tribuna un calciatore a cui dà dei soldi, non mi ricordo quanto prende, 2, qualcosa mi pare, che comunque ha pagato 18 mi pare alla fine tra una cosa e l'altra, e che invece soprattutto vuole vendere, e quindi è un potenziale diciamo così tesoretto. E io, più che tutta questa marasma, punizione, bla bla, li convocherei per dire: ragazzi, la prima società che ti cerca, tu te ne vai, altrimenti io adesso, caro Belloni, ok, io ti faccio una, ma che devi minacciare eccetera, però dici, siccome non mi va, io gli direi, se fossi in Carnevali, non ci va, la Juventus non vuole fare cause, vertenze per danno d'immagine, però una cosa possiamo farla, ci dobbiamo separare, già il tuo assistito era sul mercato con poche possibilità di restare, anzi scarse, ok, a 3 anni non mi interessa, ti vuole il Besiktas, accetti il Besiktas. Io farei così, per essere molto più pragmatici. Alla Juventus adesso l'obiettivo della Juventus è di cedere Di Gregorio e di incassare soldi, punto, e credo che la via migliore sia questa, credo, poi vediamo quello che succederà, magari questa sera farà una nota, ma non, secondo me no. Vai Fede.
10: Ciao Quinti, ascolta, Marco da Roma. Marco. Ma, tu come ti è sembrata l'operazione Puccia? Perché sinceramente ho letto che è stato uno dei migliori in assoluto della Next Gen. Sì, va bene che parliamo sempre di Serie C, non tutti possono essere Yıldız, però è sempre una cantera della Juve, no? Quindi secondo me almeno quelli più bravi dovremmo quantomeno darli in prestito. Andon, invece, ho letto cessione definitiva, sono rimasto veramente molto perplesso di come un ragazzo forte, come dicono, non lo conosco, sia dato in maniera definitiva, magari per 6 milioni, magari tra 2 anni ne vale 20, 30, chi lo sa. Cioè è inutile che, se per me continuino ad andare avanti così, a prendere solamente quelli che costano, non lo so, sono perplesso, non so che ne dici tu, ciao.
0: Guarda Marco, ti dico, il tuo discorso non fa una piega, ma ci risiamo sempre la stessa cosa, da quello che mi risulta la cessione alla Juventus doveva fare questi 13 milioni di plusvalenza, ok, entro il 30 giugno, una parte l'ha fatta con, perché lo stesso discorso vale per Daffara, è stata una questione di ricavare delle plusvalenze, perché tu sai benissimo che quando cedi un calciatore nato nella tua cantera, qualsiasi cifra sono plusvalenze. 6 milioni di Daffara al Parma, più quanto questo ragazzo, mi sembra 5, qualcosa del genere, poi ci si è aggiunta una parte di UEA ancora, e quindi la Juventus ha ricavato le plusvalenze. Vedete che quando vi dico che purtroppo bisogna guardare il bilancio, ha scelto questa strada. Io per esempio, questo ragazzo non lo conosco, però mi fido se tu mi dici uno dei migliori, quando su Daffara anch'io rimango un po' perplesso, tra l'altro all'inizio devo ammettere che non, mi sono chiesto, ma perché non hanno messo il diritto di ricompra, perché se avesse inserito il diritto di ricompra, vale anche per questo ragazzo che hai nominato tu, che è stato ceduto a Genova, e non avrebbe potuto ricavare la plusvalenza, perché tu hai un diritto di riacquistarlo e quindi non ti scatta la plusvalenza. È stata una questione meramente economica. Siamo sempre lì, ragazzi. La Juventus è una squadra scarsa, addirittura, perché la mentalità della nostra società, che non ha più obiettivi seri ma solo per la sopravvivenza. Dobbiamo farcene una ragione e stare sempre alla nostra piccola Juve. Lorenzo D'Albano Laziale, mi pare un po' disfattista, dai, questo tuo messaggio. Con tutto rispetto a questo Carlo che dice che Vicarion di Gregorio più alto, ma Dibu ha la personalità di Tevez, meglio l'argentino Luca da Catania. Lo so, infatti, mamma mia, mi hai nominato Tevez. Un brivido ogni volta che sento il nome di Tevez. Credo che sia uno dei calciatori di quali mi sono innamorato di più, anche se è stato solo 2 anni. Ma come fai a non innamorarti di uno che è forte tecnicamente, caratterialmente nemmeno a dirlo, e forte anche fisicamente? Forte, vero. Si giocano bene anche tutti, ma a Marte... Allora, se giocano bene anche tutti da Marte, anche perché i nostri migliori italiani hanno portato le coppe solo in via Allegri, per noi solo finali perse e delusioni. Maurizio dice che i nostri, la Juventus ha contribuito, questo lo sappiamo, a far vincere la nazionale. Più che dissociarsi dal suo procuratore Di Gregorio, dovrebbe semplicemente cambiare società che lo rappresenta. La Juve dovrebbe chiedere i danni d'immagine e quel tizio che non sa minimamente come ci si deve comportare, Albino. Io credo che lui, siccome ha un lo ha scritto anche lui, un rapporto storico anche di amicizia con il suo procuratore, io non credo che vada via. Cioè lui avrebbe probabilmente, probabilmente lasciato il suo agente se fosse rimasto nella Juventus, ma tanto andrà via dalla Juventus e quindi resta con lo stesso agente, però ha tenuto a dissociarsi rispetto a quello che ha detto contro i calciatori. È vero, un amico prima ci ha scritto, forse Paolo, ha detto si è dissociato solo per la parte riguardante i calciatori. Effettivamente non ha detto nulla agli attacchi societari. Commenterei le parole del buon Belloni dicendo che pure Pulce tennatos, questo è un detto, Giovanni dal Brasile. Poi volevo dire ad alcuni amici di stare attenti a mandare messaggi privati. Non sbagliate chat, ragazzi, perché altrimenti poi inconsapevolmente veniamo a scoprire qualche segreto. Stiamo buttando fango su di questo no. Di Gregorio non può più entrare nello spogliatoio della Juve. Il suo agente ha avvelenato l'ambiente in maniera definitiva. Alessandro da Taormina. Ma ti posso dire, Alessandro, secondo me Di Gregorio non c'entra nulla. È soltanto il suo agente. Perché Di Gregorio non dovrebbe... Anzi, ha scritto anche quel post, ora indotto da qualcuno, consigliato da qualcuno, non lo so. Però non la vedo così. Cioè la colpa non è, secondo me, di Di Gregorio. Di Gregorio, per quanto mi riguarda, non è da Juve, sotto il profilo proprio tecnico, ma è un altro discorso. Allora, stavo cercando l'X di Paolo Paganini. Lui dice, si è espresso a Tiempo Reggio, ha parlato, quindi alla nostra radio sorella. Paolo Paganini, Rai Sport, ha detto: mi dicono che ci siano difficoltà per Colomani, si sta parlando con Balogun. Madonna, caratteristiche differenti, ma un sondaggio con l'entourage del giocatore è stato fatto. Non lo so, Paolo generalmente non si sbilancia mai evidentemente a queste news. Vai Fede.
11: Ciao Quintiliano, Mariano. Oi. Ma guarda, io sono d'accordo con te, nel senso che valuterei più la personalità e proprio gli attributi del Dibu Martinez rispetto all'italianità di Vicario. Sinceramente lo zoccolo duro italiano va ricreato alla Juventus quando ci sono dei top italiani, ma io top italiani non ne vedo,
0: purtroppo no.
11: A parte quello che viene valutato come un top assoluto viste le cifre per le quali si sposta, che è Tonali, ma anche Tonali secondo me non vale neanche l'unghia del piede sinistro di Pjanic, per non arrivare a Pirlo, che è un irraggiungibile, ma neanche di Pjanic secondo me. Quindi questo famoso zoccolo duro italiano andrebbe bene se ci fossero giocatori di altissimo livello, ma dato che non ce ne sono, sinceramente di quelli che ci sono oggi ne facciamo veramente poco. Meglio gli attributi dell'italianità, fidati.
0: Vabbè, fidati, è un tuo parere. Massimo Caputi ha espresso il suo, l'ho anche spiegato, ha detto, perché io non è che non dico che Dibu Martinez non sia un ottimo portiere, però ha detto l'appartenenza, l'italianità, però poi è vero, anche io ti dico, io lo prenderei questo argentino di 33 anni per questa personalità che alcune volte magari estrema fino ad arrivare all'esuberanza, però deciderà la Juventus, magari esce fuori un outsider, un terzo portiere, chissà. Ciao Quintiliano, cosa pensi di liberare al Como? Secondo me la Juve avrebbe dovuto puntare su di lui, soprattutto a certi prezzi, sembrava molto vicino, ma poi qualche perplessità ce l'ho. Vincenzo da Forme. Vincenzo, se fosse meno vicino, io questo non lo so, però ogni giocatore che esce fuori, la Juve dovrebbe prenderli tutti. Vediamo come andrà questo liberarli al Como, perché è un ottimo calciatore. Buonasera Gianluca da Perugia. Fermo restando che Di Gregorio non ha fatto la differenza, però non ha combinato per tutti questi disastri, le dichiarazioni del suo procuratore sono totalmente fuori luogo. Probabilmente lui stesso sa che il portiere è già fuori rosa. Per quanto riguarda fuori rosa, no. È sul mercato, sì. Per quanto riguarda il nuovo portiere, io farei un investimento importante in maniera da assicurarsi un giocatore per 10 anni. E questa è un'altra Gianluca. Ah no, ti dico, fuori rosa no. Sul mercato sì, io lo vedo già fuori dalla Juve, perché alla fine secondo me si troverà un club e Di Gregorio non vestirà più la maglia della Juventus. Non vedo permanenze per poi stare, ma anche dal punto di vista suo, anche per una cosa personale, se io fossi Di Gregorio, ma me ne andrei subito e gli direi a Juventus: adesso ti dimostro che ti stai sbagliando. Sui disastri però qualche disastro l'ha fatto, degli errori decisivi purtroppo, prendendo gol sul palo suo nelle ultime partite, certe volte anche al primo tiro e alcune volte all'unico tiro. Lì vuol dire che probabilmente non sei connesso con la partita, con il contesto e quindi con la Juventus. Caro Quintiliano, vorrei un tuo parere come sempre equilibrato e onesto, grazie intanto, ma con i nomi che girano come nuovi acquisti, così come contrapporsi ai nomi dei partenti, credi che si possa andare in Champions League o lottare insomma per la Champions League? Alfio da Sapri. Allora Alfio, intanto siamo all'inizio, vediamo. Io credo che per esempio c'è qualche nome importante per il centrocampo che sì, è un nome, lo prenderesti a zero. La Bocta potrebbe essere un altro nome, magari con uno scambio con Gatti. A me non convince con Romani, però ripeto, come seconda punta, secondo attaccante, bisognerà capire intanto chi prendi come portiere e poi chi prendi come punta centrale, come primo attaccante, perché come diceva Nereo Rocco, datemi un portiere e datemi un attaccante, poi il resto vediamo. Adesso sto estremizzando, sono tornato all'antico, però adesso il concetto insomma mi sto facendo capire. Intanto cerchiamo di capire chi sarà il portiere e poi ovviamente chi sarà l'attaccante, la prima punta, e poi vediamo. I giudizi purtroppo adesso sì, i nomi, però poi il bilancio si fa alla fine del mercato, fermo restando che poi a prescindere da come finirà il mercato bisogna vedere poi come andranno gli acquisti in campionato, perché eravamo entusiasti del mercato di Giuntoli, abbiamo visto com'è finita, eravamo entusiasti, ma oddio io non tanto, devo dire la verità, Opendale nemmeno lo conoscevo, del mercato di Comolli, di qualche attaccante, abbiamo visto com'è andata a finire, magari siamo meno entusiasti alla fine di questo mercato, invece poi ci sono giocatori che si rivelano funzionali al progetto, la speranza è ovviamente questa. Grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi, domani venerdì, ultimo giorno di trasmissione della settimana, 19:21, stesso posto, ovviamente stessa ora. Ciao.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
12: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
15: Ci vuole sacrificio.
12: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
15: Ascoltaci.
12: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tante considerazioni di mercato oggi attraverso una serie di interviste raccolte a margine del Fair Play Menarini, il trofeo che viene organizzato ogni anno a Firenze. Iniziamo subito con le parole di Giorgio Porrà di Sky, che abbiamo sollecitato in particolare all'inizio, sulla questione palestra.
1: Con Giorgio Porrà qui al Fair Play Menarini parliamo un po' di calcio, a partire da palestra che è finito al Chelsea, tu che hai avuto modo di seguirlo anche al Cagliari. Ecco, ti chiedo se questa valutazione può essere ritenuta troppo alta e che cosa pensi in generale di questa operazione, questo trasferimento al Chelsea?
2: Ma in generale le valutazioni nel calcio contemporaneo sono tutte assolutamente drogate. Palestra è un gran giocatore, come dice Pisacane, siamo un giocatore costruito alla PlayStation e ha formidabili margini di miglioramento. Io credo che davvero, se continuerà con questa feroce applicazione, che è una delle sue virtù, una delle sue qualità, possa davvero diventare, come dire, inserirsi nel solco dei nostri grandi laterali, un tempo si diceva terzini fluidificanti, insomma, i Cabrini, i Maldini, i Facchetti, forse sto esagerando un po', però insomma Palestra è lanciato in quella direzione lì. Devo dire che sono tra quelli che non considerano questo trasferimento al Chelsea il meglio per lui. Cioè, io credo che a quell'età, come dire, sia più importante la crescita, quindi insomma magari arrivare all'Inter e continuare a giocare nel nostro campionato in una squadra, come dire, che ha già dei movimenti collaudati, con una proprietà forte, sarebbe stato meglio, insomma, piuttosto che a quell'età lì, a 20 anni, andare subito a giocarsi l'azzardo della Premier in una squadra che, insomma, in questi anni ha dimostrato di non avere mai dei progetti coerenti, stabili, ma insomma di navigare un po' a vista. Però magari lui ci stupirà e sarà capace di costruirsi un grande futuro pure lì.
1: Al Cagliari nel frattempo è arrivato il giovane romano, centrocampista che potrebbe dire la sua in questo campionato. Ecco, ma a tuo parere può essere davvero un giocatore intrigante?
2: Sì, lo è, e anche lui a margini. E devo dire che io sono assolutamente d'accordo

0: poi è arrivato anche Paratici, insomma, che lo conosce bene, insomma, l'ha visto sbocciare. Quindi, insomma, io Ken lo terrei ben stretto, come vi dicevo l'anno scorso, no? Ken si dovrebbe incatenare al David, se non ricordo male, dissi l'anno scorso. Io gli suggerisco di insistere, insomma.
1: Stiamo sulla Fiorentina, i Viola dopo un anno tragico ripartono da Fabio Grosso. Che scelta è, se è adeguata a quelle che sono le ambizioni del club, o forse ti aspettavi magari un allenatore più d'esperienza per questa piazza?
0: Innanzitutto io auguro alla Fiorentina, anche a prescindere dai risultati, una stagione di quiete. Una stagione di quiete perché, insomma, gli ultimi anni, le ultime stagioni, l'ultima in particolare, è stata veramente drammatica, tra distacchi dolorosi, imprevisti, quindi auguro una stagione serena. Poi, che dire, Firenze è la capitale della bellezza e la famosa sindrome di Stendhal, che continua a colpire i milioni di turisti che vagano nel centro, trovi finalmente colpire anche i tifosi che vanno allo stadio. E da questo punto di vista, per tornare alla tua domanda, credo che la scelta di Grosso vada in quella direzione. Sento dire che è inesperto per via di una quarantina di apparizioni in Serie A, mi pare, da Grosso. Io lascerei perdere questi numeri e penserei al calcio che ci ha fatto vedere sino adesso, calcio moderno, calcio verticale, intenso. Se non ricordo male, l'ultima stagione al Sassuolo, il Sassuolo ha iscritto 14 giocatori nel tabellino dei marcatori. Questo vuol dire che c'è una, come dire, una costruzione offensiva che è importante e che nella Fiorentina può diventare addirittura devastante. E poi, insomma, mi pare che lui abbia lavorato già con dei pilastri della Fiorentina attuale, no? Lo stesso Ken, però abbiamo avuto un Viareggio con Ken, Fagioli, Mandragora, insomma, quindi sono tutti segnali positivi.
2: L'Inter, a proposito di Vieri, riparte con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto?
0: Ah no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche se vedo che anche l'Inter fatica sul mercato. E Palestra, Paz. Ma questo perché il calcio italiano, dobbiamo prendere atto di questa cosa, siamo diventati un campionato, insomma, lo dico con tutto l'affetto possibile per la nostra Serie A, un campionato condominiale, e quindi, insomma, anche al mondiale, insomma, vediamo i ragazzini che brillano, tipo Diomandé della Costa d'Avorio, e chi va a prenderselo subito? Ci va il Paris Saint Germain, quindi siamo costantemente penalizzati. Dobbiamo fare sempre i conti, insomma, con bilanci che non sono il massimo. Però, ripeto, se non ci sono i soldi, cerchiamo di spremerci le meningi e di lavorare sulle idee. Sono sempre nate grandi squadre nel calcio italiano, che sono nate dalle idee, insomma, non da grandi capitali.
3: Adesso altre considerazioni di mercato in questa intervista a Riccardo Guffanti, grande professionista del settore scouting.
2: Con Riccardo Guffanti diamo uno sguardo al mercato che verrà. Innanzitutto, ecco, cosa ti ha colpito fino a questo momento, più che altro per quanto riguarda le panchine?
4: Beh, intanto diciamo che siamo alla partenza, no? Perché siamo qua al Grand Hotel di Rimini, dove c'è l'inaugurazione del calciomercato, che è sempre bello ricordarlo perché è una bella location, quindi complimenti a Master Group per l'organizzazione e anche ad Adise, in quanto essendo io consigliere della Adise. Ma sai, per quanto riguarda gli allenatori, ma a me fa molta specie invece una cosa negli ultimi anni, perché sai, agli allenatori che si cambiava spesso eravamo un po' abituati, ma invece il continuo cambio di dirigenti che mi lascia sempre un po' così negli ultimi anni. Vedo che, parlo di dirigenti, ovviamente faccio riferimento ai direttori sportivi, anche questo è diventato un ruolo che spesso è messo sotto la lente per il risultato negativo e non si ha la pazienza, insomma, di permettere al dirigente di costruire, di progettare, di avere, insomma, quel tempo necessario per costruire quello che serve per gli obiettivi che un club si dà. Quindi mi fa più specie un po' il movimento di direttori e di dirigenti. Sai, sugli allenatori, questa cosa del cambio di Allegri a Napoli, insomma, ha lasciato un po' così. Io sinceramente, se questa domanda veniva fatta un paio di mesi fa, non me lo sarei mai aspettato. Adesso non ti so dire se questa cosa è scaturita anche dalla scelta di Conte, insomma, anche dal fatto che la nostra nazionale non si sia qualificata per la terza volta ai mondiali e quindi ha creato a catena, voglio dire,

0: il fatto che un allenatore come Conte possa essere il candidato numero uno per la prossima nazionale, quindi nella ricostruzione della nostra nazionale, e quindi ha lasciato aperto ovviamente un posto importante come quello di andare a fare l'allenatore a Napoli, e quindi Napoli credo che abbia scelto un allenatore importantissimo. Non ho capito perché il Milan l'abbia lasciato andare.
1: Ecco, parlavi di dirigenti, c'è stato anche un mercato di dirigenti con il passaggio di Carnevali dal Sassuolo alla Juventus, una Juventus che ha scelto di puntare sulla competenza, sull'esperienza.
0: Intanto sono molto contento per Giovanni Carnevali, che conosco da tantissimi anni, insomma ci lega un'amicizia di tantissimi anni, e quindi sono molto felice e contento per questo suo percorso e il diventare e ricoprire questo ruolo importante alla Juventus fa bene a lui, meritato, e devo dire che la Juventus ha scelto secondo me uno dei dirigenti giovani più importanti che ha il calcio italiano, quindi da questo punto di vista la Juventus ha fatto la miglior scelta che poteva fare su un dirigente. Ovviamente all'inizio mi riferivo un po' a questa scelta di Giovanni Carnevali, però questa è una scelta anche, voglio dire, di crescita per Giovanni, mentre il riferimento era dato un po' a tanti direttori sportivi o tanti presidenti che cambiano molto facilmente il direttore sportivo subito dopo un anno.
2: Al Fair Play Menarini era presente anche il presidente del CONI Buonfiglio. Le sue parole su Malagò, da poco diventato presidente della FIGC.
3: Giovanni Malagò, come ho detto anche in altre interviste, è un leader. È un leader che ha ben in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti che compongono il mondo calcio lo seguano, perché una delle prime attività che bisogna ripristinare nel calcio sono i valori come preparazione fisica, perché stiamo vedendo questi mondiali e faccio fatica a immaginarci ai mondiali avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti. Seconda cosa è il rispetto. Rispetto per un mondo che dà tanto ai calciatori, cosa che non avviene nelle calciatrici, che con rispetto e risultati hanno avuto veramente una prestazione meravigliosa, e sono stato onorato nel portarle al Quirinale dal Capo dello Stato. E quindi comportamento, rispetto e anche un indirizzo politico nel senso politico buono dei termini, cioè fare in modo che la nazionale possa allenarsi insieme, quindi perché no magari vedere anche una riduzione del numero delle competizioni. Questo non è immediatamente realizzabile, ma si può fare, per far sì che chi avrà l'onere e l'onore di guidare la nazionale, le nazionali, tenga conto dei risultati dei giovani. Noi abbiamo visto l'Under 17, l'Under 21, e costruisca un percorso che con fatica prima ci riporta a partecipare ai mondiali e poi forse nel secondo quadriennio possiamo ambire a qualche cosa di più, perché dalla sera alla mattina non si può inventare nulla.
2: Sempre interessante ascoltare anche le considerazioni di Federico Buffa, anche lui presente al Fair Play Menarini, e si è soffermato tra le altre cose sui mondiali e sulle proprietà americane nel calcio.
4: Ci sono alcune partite dove tu capisci che, una delle poche che ho visto, quando l'Ecuador segna al 90, non so che cosa, contro la Germania, e tu capisci che il calcio continua ad avere comunque, a proposito di drive, un drive sorprendente. Io non credo che ci fosse un posto lì dentro che costasse meno di $300, quindi a bordo campo saranno 5.000. Eppure mentre l'Ecuador è sull'1-1 e comincia a giocare dominando la partita, anziché Ecuador che Ecuador si sente sì se puede, sì se puede succede solo dove il calcio c'è, perché questo drive ce l'ha solo il calcio. C'è un pubblico che anche ha pagato i soldi per andare a vedere la rincoronazione del re d'Inghilterra, dice sì se puede, quindi sta pensando a com'era romantico il calcio prima.
5: C'è ancora romanticismo in questo sport?
4: No, non c'è, soltanto show business. Se ti inventi Diego Armando Maradona, nel 2018 disse: ah, è andato il mondiale a loro, allora le fanno durare 100 minuti per metterci dentro la pubblicità, che è il vero problema del calcio negli Stati Uniti. Non avendo le interruzioni dei time out, non sanno dove mettersi gli inserzionisti, e gli americani si sono inventati il cooling break, l'hydration, che in realtà dovrebbe durare 30 secondi, perché ci metto 30 secondi per bere, e invece dura un po' di più.
6: Qual è il più bel gesto di fair play nella storia dello sport?
4: Oh, che bella domanda, bellissima domanda, che richiede un po' di pensiero. Se vogliamo fare i romantici, è Lutz Long che dice a Jesse Owens, Olimpiadi del 36, durante la gara di salto in lungo, dove Jesse ha sbagliato i primi due salti e rischia l'eliminazione, è uno che ha saltato non mai meno di 7,90, deve saltare 7,25, gli dice che what is your problem, Miss Owens? Allora gli mette a posto il segnino bianco che lui può tenere in vista senza guardare la linea di battuta. E nel momento in cui lui fa la misura, Lutz Long sa perfettamente che la medaglia d'oro nel pomeriggio la vincerà Jesse Owens. Si è romanzato tanto su quello, mi piace credere che sia andata veramente così.
1: Un'ultima considerazione, se possibile, su Firenze e la proprietà italo-americana della Fiorentina.
4: Visto quella che è una cosa dolorosa, perché mentre io non ho nessun amore per le nuove proprietà che stanno facendo diventare il calcio quello che è lo sport in America, ma lo sport in America è un'altra cosa, cioè l'idea dello spettacolo. Se tu perdi gara 7 e sei un tifoso di Oklahoma City, non è che non mangi per una settimana, stai pensando cosa fai domani. Noi vediamo il mondo in un altro modo. Se tu vivi per lo spettacolo, riduci la parte passionale e aumenti, diciamo, tutto il contorno. Ecco, per una volta che ne era arrivato uno che invece era più appassionato della passione, e quello che se ne va per primo vuol dire proprio che c'è qualcosa che non va. Cioè, questo qua era un altro pianeta rispetto ai suoi colleghi. Questo qua è sempre stato un appassionato del gioco. A molti dei proprietari devi spiegarlo. Questo qua lo conosceva bene. E io su questo argomento ci ho veramente sofferto, perché basta andare a Viola Park per capire chi fosse. Lasciamo quello lì, è il suo lascito che ti fa capire che non era qua per fare i soldi.
2: Adesso le considerazioni sul Bologna da parte di Cristian Amoroso, ex centrocampista degli Emiliani, ha giocato anche nella Fiorentina, ma è stato anche capitano dei Felsinei. Sentiamo dunque Cristian Amoroso ai nostri microfoni.
7: Io tedesco non lo conosco, l'ho visto poco, però mi fido di Vaio, che ci vede lungo, e non solo di lui chiaramente, perché Bologna negli ultimi anni ha fatto sempre molto bene. Hanno scelto lui, probabilmente è quello giusto. Bologna è una piazza importante, negli ultimi anni ha fatto benissimo. Sono cresciuti in tutti questi anni perché hanno sempre fatto un passettino in avanti anche con l'area scouting. Hanno una struttura anche loro importante, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per fare bene, e gli auguro di fare un grande campionato.
1: Ci sarà qualche partenza pesante, vedi Lukumi?
7: No, ma questo ci sta perché insomma sono società che non hanno una forza economica importante come le prime, dai, come il Milan, l'Inter, quindi è normale che se viene fuori, se c'è un'offerta importante per un giocatore tuo determinante, sono cessioni che vanno assolutamente fatte, quindi credo che sia tutto normale.
1: E Orsolini invece ti ha un po' deluso quest'anno?
7: Ma sai, io devo dire la verità, a me non mi ha mai convinto pienamente quel ragazzo. Riconosco che ha delle capacità importanti, fisiche e tecniche, riconosco che è in sintonia, in empatia con la società, con la squadra, ma anche col gruppo tifosi, e questo è fondamentale, però gli manca quello step, secondo me, per diventare un giocatore, un top player, no, in Italia. È uno step che deve fare velocemente, perché ora non è più così tanto giovane, è il momento che venga fuori, che vengano fuori tutte le sue caratteristiche. Lo trovo a volte un po' discontinuo, però è altrettanto vero che quella è la piazza giusta per lui, e quindi credo che prima o poi possa esplodere come giocatore.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, good morning everybody, come la va, che si racconta? Mamma, che caldo ragazzi, caldo, magliette, caldo, mamma mia ragazzi. Come va a Torino, Eve?
2: Si sta meglio, c'è un po' di freschetto, poi dopo non so, sarà un bollitore, però adesso si sta meglio.
1: Poi sarà un bollitore, parole pesanti da parte di Da Roche contro il caldo di Torino, sarà un bollitore, attenzione. E invece noi ci siamo messi in una situazione mezzo e mezzo, mezzo e mezzo, fa caldo, si suda, poi ogni tanto arriva aria calda e soprattutto arrivano bufere, attenzione ragazzi, oggi abbiamo una bufera da affrontare. Che metà ne avanza e poi precipitazione sul mercato e poi ancora bastoni perché sono divertenti, se la cantano se la suonano da sola, tutto Sport manco lo considera, Corriere Sport l'ha messa a pagina 25, fanno tutto da soli la Gazzetta, no? Bastoni contro bastoni, Gogna contro bastoni, il caso bastoni, bastoni uccide, fa tutto da soli, la raccontano solo loro, è meravigliosa questa cosa qua. Attenzione fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 2 luglio 2026 sulla Gazzetta dello Sport, c'è il piano per Conte. Qual è il piano per Conte? Adesso ve lo diciamo. Ma la go al lavoro per l'Italia che verrà. La Serie A contribuirà all'ingaggio del nuovo CT che deve prendere almeno 4,1 milioni di euro. Come la Serie A contribuisce al CT? Perché devono pagare le squadre lo stipendio del commissario tecnico nazionale? Da quanto? Grande idea, Malagò. Prima però tocca a Maldini, risposta entro due giorni, prima ma anche a Maldini devono pagargli l'ingaggio. Non so, vuoi pagare anche tu, Yves? Vuoi mettere quanto metti tu per Conte, commissario CT? Quanto, come contribuisci? Quanto dai?
2: Vabbè, prima di tutto chiedo quanto mette lui per me.
1: Lui per te mette niente, sei tu che devi mettere per lui. Sì, scusa, se vuoi Conte CT...
2: Un caffè, €1,50.
1: €1,50. Io quanto posso mettere? Fammi vedere... Ma in questo momento non trovo neanche 50 centesimi da dare a Conte per la nazionale. Vabbè, verranno tempi migliori. Tonali, 115 milioni. Al Milan ne vanno 10, va al Tottenham, mai un italiano pagato così tanto. Eccovi qua, la Superlega. 115 milioni per comprare Tonali. Alla faccia di quelli per un anno vi hanno detto no, la Juve su Tonali, e io vi raccontavo, è impossibile che la Juve compri Tonali. 115 milioni per comprare Tonali, Dopele, Tonali. E tra l'altro c'è tutto quel mondo intorno che però, non essendo della Juve, non si racconta. Doppietta Kane, Inghilterra salva, ribaltone Belgio con Super Lukaku, chi ha i bomber va avanti al Mondiale. Persino gli Stati Uniti che hanno vinto stamattina vanno avanti con il bomber, che poi però è stato espulso, attenzione, quindi squalificato per la prossima. Juve, andiamo a casa nostra, dopo Ecator c'è Muaremovic, intanto Liberali va al Como, che c'entra con la Juve? C'entra sempre, adesso lo vediamo il perché. Intanto Sinner vince a fatica anche la seconda partita a Wimbledon e dice so cosa è successo a Parigi, quel malore può ricapitare. Cos'è successo a Parigi? Mistero intorno a Sinner e ai malori fisici di Sinner. Ma torniamo al calcio, al mondiale. Mbappé dice ci vediamo in finale. Non penso a Messi, voglio fare la storia per la Francia. Sbruffoncello qua Mbappé, però insomma se lo può permettere. USA 2, Bosnia 0, avanti anche l'America. Ma bastoni fa muro. Allora, cosa sta succedendo? Attenzione. È una scelta meravigliosa. La scelta di Ale. Non si presenta domani dal PM. La ragazza nega: non ho mai preso soldi. Vabbè, ci sarebbero le chat che abbiamo letto ieri, dove c'è l'agenzia che si fa pagare per notti con ragazze. La ragazza che dice: sì, sono qua a casa, poi mi accompagnano, tutto a posto. Però, oh, perché poi ci sono differenze lì, eh? Perché se uno va, e se uno va con una minorenne, se poi ci va con soldi, lì è prostituzione, lì sono cavoli amari, perché lì sono anni di galera. Ma quelle sono cose personali. Qual è la scelta di Ale? Quella di non andare. E allora oggi, la scelta di Ale di non andare dai PM e la ragazza che nega mettono una foto notizia di Bastoni con la maglia dell'Inter. Ieri, che era accusa prostituzione minorile, c'aveva la maglia bianca e la scritta era rosso nero. Guarda che colore nella notizia fa, eh? Indirizza un po', anche noi siamo colpiti dal colore. Oggi è nell'azzurro, ieri scritta in rosso nero. L'Inter sente il giocatore, il futuro resta rebus, dal Madrid nessuna offerta, ma lo scenario può cambiare, poverino, magari sarà costretto dopo quel fattaccio con Calulu ad emigrare, ad andare in Spagna, dal Real Madrid, poverino. No, perché o si è garantisti sempre o si è giustizialisti sempre, eh. Io ieri vi ho già detto la mia posizione, sono fatti suoi personali, poi se fa un qualcosa che viene provato e che chi ne può aprire un'inchiesta sportiva, allora ne parliamo anche noi, perché sarebbe il caso, così come sempre quando ci sono cose private della Juve e sotto c'è scritto cosa rischia la Juve. Però non è che mi puoi fare tutta la storia. Ieri ho letto un pezzo meraviglioso sempre sulla Gazzetta, dove addirittura, aspetta se lo ritrovo cosa diceva, no ma te lo ritrovo, ma dopo magari lo facciamo nella Juve vista dalla curva. Guarda, comunque c'era un pezzettino in cui insomma loro conoscono la famiglia. Ma che conosci? Ma cosa dici? Ma che ne sai? Ma che ne sai tu? Ma che ne sai tu delle famiglie degli altri? La dici tu? Ma chi sei? Garantisci lì mentre dall'altra parte sputtani? Ma chi sei? Ma cosa pensate di essere? Juve largo ai giovani, la svolta continua dopo Ecatore con Muaremovic. Mettiamo un 19enne dentro ogni squadra, così riparte il calcio italiano, disse Spallettone. Vi ricordate? Fu anche criticato per averlo detto. Adesso però la Juve lo fa. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, che è meglio. Dai, via. Facciamo tutto sport. E qua, ragazzi, che bufera, eh? Su tutto sport di Gregorio Bufera Juve. L'agente del portiere stronca la società. 130 milioni buttati per attaccanti impresentabili e noi abbiamo 3 anni di contratto. Punto numero uno, che tu hai 3 anni di contratto, lo sappiamo, c'è bisogno di dirlo. Punto numero due, non è affare tuo se la Juve butta 130 milioni in attaccanti impresentabili. Sono affari della Juve, non sono affari tuoi che sei il procuratore di Gregorio. Uno. L'attacco diretto è a Como lì, ma la grana adesso è per Carnevali. In 2 stagioni 20 giocatori, 3 allenatori, 3 dirigenze e Michele è quarto per rendimento in Serie A. Valuteremo noi eventuali opportunità. Perché giovane, procuratore di Gregorio, ma sei impazzito? Ma che modo è? C'è già Di Gregorio è mal visto dai tifosi della Juve. Tu fai una roba del genere? Ma dai, Di Gregorio, uomo tigre, ma in che mani ti sei messo? No, ma ti rendi conto cosa hanno detto sti qua? Io se fossi alla Juve, ma ti metto fuori rosa, subito. O prendi le distanze o ti metto fuori rosa. Se sei d'accordo con queste frasi qua, fuori, via. Mi spiace. Vicario intanto rimonta su Dibu. Difesa. Risale Muaremovic, 18 milioni l'importo totale, dopo andiamo a vedere tutte le varie cifre del passaggio eventuale. Ecator parte se restano debiti Open Da. Editoriale Tosport, i veri paletti del mercato, perché i veri paletti del mercato della Juve, ve l'abbiamo spiegato mille volte, non era la UEFA, dove arrivava la piccola multicina, non era quello. I veri paletti del mercato sono nostri interni, perché abbiamo 30 giocatori di cui 6 da vendere, adesso 31 perché abbiamo comprato il cartone, da vendere. Quindi tu adesso hai preso Ecator, bene, bravo bis, io ho applaudito. Ma se non vendi Davide Openda, che fai con Ecator? Devi mandare in prestito. devi vendere, devi open da almeno uno dei due, c'è anche Milik tra l'altro, perché non puoi tenerli tutti in rosa, quelli sono i veri paletti del mercato della Juve. Anche Liberali sceglie Cesc. Milan ben fatto. Oh, qua ben fatto il Milan, che ce l'aveva da giovane, che lo doveva riportare adesso. Parla Claudio Onofri. Noi già abbiamo avuto delle delucidazioni dirette un po' più importanti ieri. Ma anche Claudio Onofri va bene, perché Claudio Onofri l'ha seguito fin da giovane al Genoa. Jeff alla stoffa e Cator del fuoriclasse. Io ci scommetterei fin da subito. Tra lui e David non c'è partita, in Europa League potrà fare subito la differenza, dice lui. Certo, certo Onofri, siamo d'accordo. Lo vendi tu, David, lo vedi tu, Openda? E qui bisogna vendere. Tandem, Lobotka che sì, ma solo se parte Thuram a 40 milioni, allora sì che la Juve può prendere che sì e Lobotka, altrimenti no. Intanto Colo arriva ufficialmente per la Next Gen, già lo volevamo l'anno scorso, e Facundo Gonzalez sistema le plusvalenze, 2,5 milioni arrivano dal Racing Santander per Facundo Gonzalez. E così siamo a posto. Da Fara, ufficiale, va al Parma e garantisce 20% sulla futura rivendita. E chiudiamo anche tutto sport. Ci sono anche comunicati ufficiali della Juve, dopo li potremmo anche andare a vedere, o li vogliamo anticipare, no? Perché sai che bisogna essere precisi su queste cose. Allora, andiamo un po' sul sito un attimo della Juve, facciamo così. Che uno dice, no, ma questo, no, ma quell'altro. Ufficio, tanto c'è la prima foto di Carnevali con un giocatore, il primo acquisto della Juve di Carnevali è Cator, eh? Prima foto di Carnevali da direttore generale, amministratore delegato della Juve con un giocatore. Poi vabbè, lasciano il tempo che trovano, perché noi abbiamo preso due punti che non arriva bene, ma l'aveva fatto Marotta l'acquisto, però vabbè, quelli sono dettagli della giustizia sportiva. Eccolo qua il comunicato ufficiale della Juventus. Juventus Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti delle prestazioni sportive del calciatore Jeff Osayuki Ekator e KH Ator, così non me lo scrivete male, sono Camillo Sarrabi. A fronte di un corrispettivo di 16 milioni pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori di 0,4 milioni, 400 mila euro, bazzeccole. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juve ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031. Queste sono le cifre di Ekator. Prima che qualcuno vi scriva e vi dica dell'altro, poi voi mandate i messaggi, ma quello ha detto, ma quello ha fatto. No, le cifre di Ekator sono queste qua. Attenzione. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, è qua. Tutti da Fabregas, modello Como. Oh, c'era una volta il modello Napoli con Gravina, il modello Inter, adesso con Malagò. C'è il modello Com. Il tecnico spagnolo si prende la scena anche sul mercato. Dopo la Champions soffiata alla Juve Cardinale, vabbè, lasciamo stare, ha strappato pazza all'Inter e ora sfila Liberali al Milan. Ci ha preso praticamente. Attrazione fatale. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Vogliono tutti il Como. Occhio che attrazione fatale, film. Bel film, finisce male però. Eh? C'è il coniglio dentro. Intanto... contende Chalobama, Rotta e sta lavorando per anticiparlo su Sule. Insomma, c'è una gran voglia di Como. Lì a Torino si sente questa voglia di Como? C'è gente che vuole andare a Como? Che dici?
2: Nulla.
1: No. Nulla. Sarà che io sono sul Lago Maggiore, non su quello di Como, però io ho voglia di andare a Como, qua non ne vedo. Non so. Però qui c'è tutta voglia di andare a Como. C'è voglia di Como, improvvisamente c'è voglia di Como. Intanto Kane salva l'Inghilterra, il Congo va KO 2-1, partita in salita per gli inglesi. La mette a posto all'86esimo ed evita l'incubo dei supplementari. È andata bene all'Inghilterra sto giro, però vedi cosa vuol dire avere un centravanti. Arriva il cross, tac, colpo di testa, gol. Quello è. Impresa Belgio invece, dallo 0-2 al 3-2 contro il Senegal, e anche qua mi hanno rispolverato Lukaku, tac, e vanno avanti. Vertice con il governo. Oh, Malagò chiede l'aiuto al governo tra vivai, stadi, Maldini. Ah, perché il governo deve pagare le società di Serie A, devono pagare Conte e il governo Maldini. No, cioè, sto titolo un po' così, un po' bizzarro. Ma veniamo a una roba curiosa di oggi. la lista degli svincolati. Attenzione ragazzi, perché Vlahovic, bomber fuori scala, il più pagato della Serie A da ieri a spasso, ciao Dujan, poi le sue queste immagini ho visto io che circolavano sul web di lui che ritorna dalla vacanza in Turchia, ritorna a Torino, sta a casa lì, ha fatto vacanza, è tornato. Ma oltre a Vlahovic ci sono un sacco di svincolati da oggi. Allora, vediamo Yves quale sceglierebbe. C'è Vlahovic, c'è Salah, c'è Sancho, vi ricordate? Sancho è il giocatore. Poi libero c'è Selic, c'è Kessié, Goretzka, Stones, Pellegrini, Brozovic, Casemiro, Dybala, Icardi, Modric, Freuler, Sterling, El Shaarawy, Kostic, Pippo Kostic, ciao Pippo, Acerbi, Sommer, Belotti, Juan Jesus, Insigne, Darmian, Gagliardini, Isai, Lico, Giannis, che sì, nei radar della Juve, ragazzi, di questi. Chi prenderesti di questi tu, svincolato? Chi prendi, Yves?
2: Momo.
1: Chi ti piace?
2: Salah.
1: Momo?
2: Salah.
1: C'è la bocca piena, stai mangiando la brioche, stai facendo colazione, Momo. Momo Salah prenderesti tu, è bravo. Io chi mi prenderei di questi? Fammi vedere un po'. Io prenderei Goretzka, anche se non sta facendo benissimo, Goretzka, devo dire, però io me lo prenderei comunque. L'AIA va in FIGC, parliamo anche un po' di arbitri, che un po' meno lo facciamo. Poi i quadri, Messina ora è il direttore tecnico degli arbitri, sceglie Orsato? Punto di domanda come nuovo designatore, perché qui di Rocchi non stiamo parlando più, ma Rocchi è passato, non farà più il designatore, Non si sa come finisce Silenziopoli, però indipendentemente, Rocky finito, basta, ciao. Chi sarà il nuovo designatore? Orsato? E se sarà Orsato, partirà subito la prima fotonotizia con Pjanic? Secondo me sì. Non metteranno mai il rosso a Skriniar, non metteranno mai il rigore che non hanno dato a Matuidi o lo stesso Higuain, metteranno Pjanic, lo stesso sicuro. Colo, Juve, Colo, posta alta. La signora ora prova con il super prestito, 8-10 milioni. Cioè, cosa vuol fare la Juventus? Carnevale dice, vabbè, sì, acceleriamo. Allora, facciamo così, super prestito oneroso, 8-10 milioni, quindi uno che ti prende un prestito di 8-10 milioni, non prende un giocatore un anno per 10 milioni e te lo ridà, no? È come dire, c'è l'obbligo di riscatto, non ti preoccupare che te lo riscattiamo. In totale la Juve non vorrebbe sforare il tetto dei 35 tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, che già 35 è un bel prendere, pari, da retta a me, va che non te lo prende più nessuno. E Cator intanto si presenta e le sue prime parole, c'è una piccolissima intervista, vabbè, di quelle di quando uno arriva che non dice niente di che, però che emozione dire sì alla Juve, e noi con grande emozione chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio, attenzione, mentre dopo andiamo a fare anche una vibrata sui politici, ma prima la grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita, tuttojuve.com, la grande ammiraglia, eccoci qua, la foto di Carnevali col telefonino e la giacca sopra la camicia, Juventus, il momento di accelerare, le difficoltà dell'Inter, dice Pavan, possono riaprire gli equilibri, perché l'Inter è in difficoltà, voi non ve ne state accorgendo, ma sono in difficoltà queste, c'è maretta nell'aria. Affronta un periodo complicato tra tensioni e vicende extracampo. La Juve è chiamata a rispondere con un mercato ambizioso e competitivo. L'augurio che si fa a Massimo Pavan questa mattina. È un'estate movimentata. L'abbiamo detto l'altro giorno delle parole di Piero Ausilio che mettono un po' in discussione la sua liaison con Marotta. La Juve deve dare un segnale. Carnevali è chiamato a essere protagonista. Mercato aggressivo ma sostenibile. La risposta deve arrivare dal campo. Ci sono un sacco di temi analizzati dal buon Pavan. Andate su tuttojuve.com, cliccate e aprite il primo piano di Pavan. Oppure andate sul punto che se qua il blocco nero su bianco, eccolo qua. Il metro del mercato della Juve, le trattative di Carnevali. Eccole qui, a prezzi giusti, il caso Vlahovic che è già finito. Ci sono un sacco di aspettative, cari miei ragazzi e care le mie ragazze. E allora il virgolettato del giorno è su Ekator. Ufficialmente giocatore della Juve, allora io vi dico quel che dicono a me, potenziale mostruoso. Bravo ragazzo, già un ottimo giocatore, l'abbiamo visto, ma potenziale mostruoso. Poi lo metterà in campo, non lo metterà in campo, dipende da lui, ma ha un potenziale. Abbiamo comprato un ragazzo dal potenziale mostruoso. Io ve lo dico, poi voi fate le vostre considerazioni. Chiudiamo tutto juve.com, andiamo su bianconeranews.it. Eccolo qua, questa mattina, bello caldo, con tutti i suoi primi piani, al centro c'è Juve, rivoluzione a centrocampo, ma serve un sacrificio. La Juve vuole rinforzare il centrocampo, che sì, e lo Lobotka sono due obiettivi concreti, prima però servirebbe la cessione di Thuram. Ragazzi, se non si... Ma perché Thuram? Perché quello vendibile ha una cifra importante. E Locatelli, capitano Locatelli, resta lì. E Kenny non si cede. Hope Miners, trovalo tu. Acquirente pure per Douglas Lewis. Miretti, la cifra non era congrua. L'unico vendibile di un certo livello è Thuram. E se sacrifichi il francese con una valutazione intorno ai 40 milioni, che porta un'importante plusvalenza, ed è nel mirino di PSG, Liverpool e Galatasaray, ecco che liberi delle risorse per il mercato. Funziona così. Il box giallo su nero è l'editoriale di Mirko Nicolino dal titolo Le bugie bianche alla marotta, omoggi, di Carnevali. Il nuovo AD Digi della Juve in questi giorni ha fatto spesso il contrario di quanto ha dichiarato ai media. La Juve sta tornando ad essere la Juve. Ottima sottolineatura di Mirko Nicolino, che attento, sul pezzo non gli sfugge mai niente. Così come quando ci ha detto, no, siamo a posto, non dobbiamo cedere oggi, in realtà il giorno dopo era ceduti tre. Bravo. Sono le bugie bianche che sono necessarie. Bravo. Vediamo se i già tantissimi carnevali out che ci sono sui social, come ricorda sempre il nostro Mirko Nicolino, iniziano a scomparire. Vediamo, piano piano, dipende anche un po' da lui. Cosa facciamo, caro Yves? Anche se fa caldo, ci andiamo su Calcio e Finanza? Ci andiamo?
2: C'è qualcosa di bello che ti piace, in basso.
1: Qual è? Qual è? Ma aspetta, ma la Gocci, ti è direttore tecnico nazionale, giù, tutto una settimana, giù. Non ci interessa. Juve ufficiale Ecator al Genoa, impatto dell'operazione a bilancio, Simonelli Umberto Calcagno, Wimbledon, Palestra al Chelsea, la plusvalenza più alta di sempre l'Atalanta, Ipo fallita? Questo qui? Il Vanda Group condannato a risarcire... No! No! Ipo fallita, il Vanda Group condannato a risarcire su Ningo oltre 200 milioni per il gruppo ex proprietario dell'Italia. No, no, no! Ma dai, ma no! Ma come? Su Ningo, ma come? Ma come mai? Palestra al Chelsea, la plusvalenza più alta di sempre l'Atalanta. L'impatto a bilancio di Creator quanto ce lo dà Calcio e Finanza? Fammi vedere subito. Si legge la nota ufficiale, 16 milioni, 3 esercizi, 2 milioni, 18 milioni. Come impatterà questo affare sui conti del club bianconero? Considerando l'accordo fino al 2031 di Ecator e il corrispettivo di 16 milioni di euro, la quota ammortamento per la stagione 26-27 legata al trasferimento di Ecator ammonterà a 3,2 milioni di euro. A questa cifra poi va aggiunto lo stipendio dell'attaccante, che secondo le indiscrezioni di Stato dovrebbe percepire 1,3 milioni di euro netto stagione, equivalente di 2-4 lordi. Quindi complessivamente il costo del calciatore per la stagione 26-27 ammonterà a 5,6 milioni di euro. Questa è la manovra. Questi sono gli acquisti che dobbiamo fare, ragazzi. Giovani, belli, forti, di prospettive, stipendio basso, impatto a bilancio contenibile. È quello. Poi, giocatore d'esperienza da Colomani, ma sempre sotto i 40 milioni, sotto i 30 sarebbe anche meglio, e con uno stipendio al massimo verso i 5-3 sarebbe meglio. Quello un po' il range che dobbiamo seguire. Attenzione, vi vedo tanti, vi vedo caldi, vi vedo carichi, ditemi chi prendereste, dopo ve la rileggo, perché gli svincolati fanno sempre gola, ma piccolo stop per noi, tra poco siamo da me.
0: Rassegna Stramba.
3: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Paulo Sousa. C'era un italiano, un portoghese, il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in 2 anni nel cuore dei tifosi, diventare il fulcro del centrocampo? La risposta è sì. In 2 anni Paulo Sousa arriva alla Juve, si impone, diventò insostituibile, vinse la Champions e poi se ne andò in Germania e poi all'Inter. Lo vogliamo ricordare perché nel centrocampo della Juventus di Lippi scudettata, Paulo Sousa era qualcosa di più di un giocatore, era un'icona di come gestire il pallone. Fu un grande acquisto, diciamocelo, un acquisto da campione del mercato qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo, ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson, che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui, Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente. Gente con la bava alla bocca, caricata a mille, che non cedeva mai nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paulo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
3: Eroi in bianconero.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Rassegna stramba.
1: Intanto i mondiali sale una polemicuzza perché Senegal subisce un gol con una spinta di un suo calciatore, caro il mio Yves. E qui il VAR avrebbe dovuto intervenire, devo dire, perché prima di segnare c'è proprio la spintarella sul difensore del Senegal che subisce il gol, uno dei gol che li manda a casa dal mondiale. Poi sale ancora la protesta in vista delle partite che vengono su Messi che andava espulso un paio di volte e poi ancora sull'Olanda non c'è niente, no perché mi sembrava anche io stavo guardando un po', è bello ogni tanto guardare anche le chat delle squadre nazionali, no? Dove ci sono tutti i commenti alle partite, durante il mondiale lo faccio sempre, è divertente perché voglio vedere se gli altri sono come noi, guardate che sono tutti come noi, poi alla fine quando uno perde ma guarda questo, guarda, però questo andava annullato, però guarda cosa è successo qua. Insomma. C'è maretta nell'aria. E allora, attenzione. La chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Cominciamo con Enrico Bianconerissimo, che dice: scusa lo sfogo moderato. Attenzione, cosa vuoi moderare? Che il procuratore di Liga guardi al suo assistito, che non è stato brillante, anzi. E si ricordi che il portiere della Juve per molte volte è stato il portiere della nazionale italiana, campione del mondo. Ognuno guarda in casa sua. Vabbè, capirai che sfogo. Capirai che sfogo, potevi dire dell'altro, tranquillo. Con tutti quei parametri zero, io prenderei a centrocampo Goretzka e Casemiro, mentre davanti Salah, capì? Chi li paga quei tre stipendi lì, però? Maurizio, li paghi te o li fai pagare da gli stipendi di Goretzka, Casemiro e Salah? No, perché sono decinaia di milionate. Però ascoltate i nomi degli svincolati. Vabbè, io andrei su centrocampisti, che sia Goretzka, ma a voi dispiacerebbe Icardi? Cosa ne pensi, Claudio? Sì, a me Icardi dispiacerebbe. Perdonami, ma lascialo dove sta Icardi, veramente. Cioè, lascialo dove sta. Lascialo lì. Lascialo lì lui e tutto il mondo che si porta intorno. Lascialo lì. Terry dice: non oso pensare ai titoloni sui giornali se al posto di Bastoni c'era un calciatore della Juve. Vabbè, dai, andiamo avanti così. Ma infatti il discorso su cui punto io sempre è quello lì. Cioè, a me veramente, a me che Bastoni, ragazzi, io non so se voi avete dei pruriti estivi, ma a me che Bastoni sia andato adesso, ma non me ne frega niente, ma sono fattacci suoi, lo farà lui, lo fate voi, non mi interessa. A me interessa il racconto. Quando si esagera mi girano. È il racconto che mi dà fastidio, il racconto mi dà veramente fastidio. Franco da Pavia dice: siamo come l'Inter post triplete senza aver fatto il triplete, però questo è solo l'inizio. Giocatori scarsi, invendibili, che non si vogliono muovere, società assente, allenatore alla soglia della pensione, la miseria, ingaggi comunque esagerati che non vengono garantiti altrove, i prossimi anni saranno un disastro sportivo e finanziario, il ridimensionamento è appena iniziato e porterà la Juve nella parte bassa della classifica per anni. Mamma mia, ragazzi, Franco, ma ti ha morso il serpente stamattina, mamma mia, mamma mia, Yves, cosa è successo a questo Franco? Cosa c'ha? Cosa è successo?
2: Un po' di veleno, tanto veleno.
1: Un po' di veleno? Ammazza! Gobbo Fero di Varese dice: bravo Zulla, bello il Lago Maggiore. Sì, è Gobbo Fero però, bello il Lago Maggiore, ma non dalla parte di Varese, la parte piemontese. Parte di Varese è quella di Nelda di Marotta, ma non è quella più bella. Quella più bella di qua è quella piemontese, È vero, Yves, la parte più bella è sempre quella piemontese, né? Mentre Claudio Damazzè scrive: il signor Di Gregorio, dopo le dichiarazioni del suo procuratore, può ritenersi fortunato che non ci sono più né Mogi né Boniperti, perché sarebbe già finito fuori rosa. Quello che ho detto io prima, sarà perché sono figlio di Mogi, ma è anche un po' di Boniperti. Però Boniperti più da ragazzino. Luigi da Manchester dice: il procuratore di Di Gregorio ha fatto peggio di Vandanara. Se c'è quella... se il giocatore non fa come hai suggerito, lo spogliatoio sarà diviso. Ragazzi, sono parole pesantissime. Buongiorno, dice Cecilia. È bella strategia quella della gente di Gregorio, però insomma non mi è molto chiara. Direi che così hai fatto arrabbiare i tifosi, la dirigenza, la proprietà, e anche per andare a fare le trattative non lo vedo benissimo. Complimenti, bravo, bella mossa. Il procuratore di Di Gregorio, scrive Piero da Palermo, non dice che Perin l'aveva messo in panchina, e poi a lui non interessa degli sbagli della società. Io lo metterei fuori rosa, vedi? Roby dice: c'è un motivo perché la Juve non è riuscita a prendere Liberali a 6 milioni e uno di stipendio? Sì, perché non puntava in questo momento su Liberali, evidentemente, che però non si è ancora accasato da nessuna parte, non c'è l'ufficialità. Però evidentemente in questo momento non cercava. Li abbiamo appena preso i 14, non è che possiamo prendere tutti 19, come facciamo il Como? No. Capisco che c'è voglia di Como, però. Bonni dice: cosa buona di questi mondiali sono le nuove norme per le perdite di tempo. Adesso cadono, si rialzano subito, senza rotolamenti, tamburelli sul prato. Domanda: vale anche per il nuovo campionato italiano? Sì. E lì li voglio. Io non li voglio i mondiali, li voglio il campionato italiano. Al campionato italiano li voglio vedere. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio, Luca da Candiolo. Dopo una settimana di disintossicazione dal calcio, ovviamente non so neanche come stanno andando i mondiali. Detto questo, leggo con attenzione alcuni movimenti molto molto interessanti. La considerazione che volevo fare in particolare era su Andrea Agnelli. Aveva perfettamente ragione, ormai il calcio si è trasformato in una superlega, specialmente in Inghilterra, e quindi noi dobbiamo stare alla corda. Stando alla corda, l'operazione giovani che sta portando avanti Carnevali è quella più, secondo me e secondo alcuni esperti, la più autorevole, con acquisti mirati, attenzionati, precisi, puntuali. Io però sacrificherei Locatelli, è la mia opinione ovviamente. Ciao Claudione e buone vacanze. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, buone vacanze anche a te, caro. Se le hai fatte o le farai. Sentiamo un altro vocale.
7: Sono io, sono Claudio. Allora, parto subito con un vocale appena iniziata la tua trasmissione, perché sono veramente, veramente indignato dell'esternazione del procuratore di Di Gregorio. Io sono diventato juventino, al di là della passione, della maglia, di quello che sia, ma anche per lo stile. E ho visto da decenni un comportamento che ci distingueva dagli altri come società e rispetto. Queste cose con l'avvocato, con Umberto, non sarebbero mai successe, ma tantomeno anche con lo stesso Andrea. Ora la mia domanda è questa: perché ci siamo ridotti ad una società, per quanto siano cambiati i tempi, ad avere una società che non risponde, perché non risponderà, a un procuratore che difende sì il suo giocatore, ma violando qualsiasi etica professionale?
1: Aspettiamo, vediamo, la società non risponderà. Un attimo, è sfogo di ieri sera, quello dell'agente Di Gregorio, stamattina va sui giornali, vediamo adesso se e cosa risponde la società. Un attimo, sicuramente non è che passi inosservato. Massimiliano da Roma dice: fosse stato in panchina seduto a chiacchierare, a quest'ora saremmo in Champions, già solo per questo posto lo metterei fuori rosa. Oltre ad aver preso un bidone di portiera per un agente arrogante, via subito! Agente Di Gregorio, non hai fatto, secondo me, del bene per renderlo simpatico. Maria Teresa Montelupone dice: ecco, appunto, neanche 50 centesimi, l'ho pensato anch'io. Ciao, grande Claudione, sono davvero la frutta, forza mia. Non si vuole mettere i soldi noi, scusa. Flavio da Valenza dice: oggi è il mio compleanno, mi piacerebbe parlare anche con te. Messaggio delle 9:13, caro il mio Iv, Flavio da Valenza è il suo compleanno, andiamolo a prendere. Intanto sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudione, Marco Moretta. Una cortesia: la Juve non vuole fare il Como, la Juve deve fare il Como, che tra l'altro ci ha superato in classifica, quindi lui in Champions no. Se non abbiamo una programmazione giovanile, secondo me la Juve è destinata a poche attività per il futuro. Questo è il mio pensiero. Abbiamo perso Liberali, che non l'abbiamo preso. Abbiamo perso D'Affara e altri affari simili. La Juve deve avere una programmazione anche giovanile.
1: L'abbiamo perso, vero, l'abbiamo ceduto, la scelta
8: della next gen. Però intanto partire da buoni giovani che già lo sono a buon prezzo si potrebbe fare. Ciao.
1: Ciao anche a te. E così torniamo alla discussione di ieri. Poi dopo, quando faremo la squadra di soli giovani e non vinceremo un beata cippa, vi arrabbierete perché la Juve non è il Como, non deve fare la squadra di soli giovani. Da fare l'abbiamo venduto, non l'abbiamo perso. È una scelta economica. Un sacrificio andava fatto, hanno scelto da fare. È una scelta, non l'abbiamo perso. Perderlo è un'altra cosa. È una scelta ponderata e pensata. Liberali in questo momento è più pare verso un'altra squadra rispetto alla Juve, che comunque, come abbiamo detto prima, deve iniziare a vendere adesso prima di comprare, perché se no non sa dove metterli i giocatori. E noi comunque, perdonami, ma non dobbiamo fare il Como, noi dobbiamo tornare a fare la Juve. Maria dice, la gente di Gregorio ha fatto strike, sì, con una boccia sola ha buttato giù tutti i birilli, un colpo solo. Ah, brava, ha fatto, brava, questo lo uso, stasera in TV lo uso, dico, ha fatto strike, anzi lo metto come titolo, guarda, strike mi piace bene, più che bufera, strike è proprio azzeccatissimo. Francesco dice, le parole della gente di Gregorio, ma la Juve deve prendere una posizione netta nei confronti del giocatore, o fuori rosa, se resta, o che si trovi una squadra. Qui Carnevale deve avere gli attributi su questa vicenda, Francesco da Ischia. Se lo chiediamo. Attenzione! Come da tradizione, il festeggiato c'è. Flavio, buon compleanno!
9: Grazie mille, Claudio. Grazie a tutti, ragazzi.
1: Flavio, quanti anni? Ma quanti anni fai?
9: 52.
1: Ma no, bello, il 5 ci piace, Ivi. Il 5 a Ivi ci piace.
9: Che no, non
1: ho fatto l'orario per tutto. 52 anni di grande Juve. Cosa fai oggi per festeggiare?
9: Oggi in particolare, sto lavorando come tutti, sto attendendo con altre le vacanze e boh.
1: Sei in attesa, sei come di Gregorio, sei in attesa di sapere cosa succede, insomma.
9: No, anzi, io ho sempre già cosa fare con il nostro portiere, però va bene così.
1: Vabbè. Ridiamo per non piangere, vista la situazione, caro il mio Flavio. Senti, Flavio, sei ottimista o pessimista di questa nuova stagione che deve ancora cominciare?
9: Beh, io parto sempre in maniera ottimistica. Ovviamente ogni anno è diverso dall'altro, però vediamo. I fatti sono sempre quelli giusti. Poi bisogna vedere come va la stagione. Anche l'anno scorso
1: Ma tu vuoi la Juve dei giovani? Vuoi la Juve dei giovani o la Juve dei vecchi? Che Juve vuoi? Giovane o vecchia?
9: No, io ho un giusto mix. Ci sta bene perché è l'unica soluzione. Ci vorrebbero dei vecchi che insegnano a essere giovani e fare in campo. Il giusto mix ci sta bene. Non bisogna mai vedere da una parte né dall'altra.
1: Questo frutto. Dobbiamo fare il misto frutta, sono tutti problemi di Carnevali. Bella patata, si è preso Carnevali. Chi l'avresti presa questa patata?
9: Speriamo dell'altro giorno giusto. Speriamo dell'altro giorno giusto.
1: Speriamo per noi e per lui, perché insomma la situazione è un po' complicatella. Caro il mio Flavio, ti arrivano gli auguri di tutta la chat di RBN Radio Bianconera. Buon compleanno.
9: Ti ringrazio, Claudio. Grazie a tutti.
1: Grazie. Grazie a te, grazie a Flavio per essere uno dei nostri, uno dei tantissimi nostri. Ma neanche la musichetta di Happy Birthday hai messo, Yves, come mai?
2: Ma detto che ci hanno torturato l'ultima volta.
1: Due secondi, mica. Ti hanno fracassato?
2: Diciamo così, solo che ho detto evito, facciamo prima, onde evitare.
1: Vabbè, allora, ma sia la piemontese, io lo so come si fa, nel dubbio evita, dice, bisogna fare, ma lascia stare, nel dubbio evita, così non abbiamo casini. Mi ricorda molto un mio ex ufficio stampa, diciamo, ma bisogna fare qualcosa, ma non la fare, tanto così non succede niente, non si parla di niente. Alla piemontese, alla Sabaudia, no, alla Sabauda, perché Sabaudia è un'altra roba, nel laziale. Attenzione, le parole della gente di Gregorio, devo dire che non sono piaciute mica tanto, La Juve deve prendere posizione netta. Francesco scrive, posizione netta, fuori rosa. Gianni scrive da Brindisi, 34 gol subiti, hai dimenticato di dire 17 sul primo tiro. Tutte papere, fuori rosa subito, in tribuna, girarsi i pollici. La miseria. Gerardo dice, buongiorno, buon lavoro. Tifosi, ottimismo. Così, almeno se un po' di... Mentre Gobbo Fiero di Varese dice, ma io mettevo in contrapposizione al lago di Como. Sì, ho capito, Gobbo Fiero, non stare via ogni mia battuta a prenderla sul serio. Luigi da Manchester dice, a proposito, farei un pensierino sui Cardi. Vedi, Luigi, per esempio, da Manchester, lui farebbe un pensierino di Cardi. Io no, ma lui sì. Ragazzi. Enzo da Milano dice: ma che ne diresti di prendere per l'attacco, oltre a Ekafor, che invece sarebbe Hecator, io te lo dico, se tu gli scrivi a Camillo un messaggio Ekafor ti disintegra, è Hecator con l'H dopo la K, Hecator e Colomani. Icardi, sempre se riusciamo a cedere David Openda, sale il partito di Icardi all'improvviso, attenzione. Simone dice: in riferimento all'uscita del procuratore di Di Gregorio, mi chiedo, ma cosa passi poi tra la testa di questi professionisti? Ovvero, con una manovra del genere cosa pensa di ottenere? È palese che ti fai contro il gruppo e la dirigenza. Se a questo ci aggiungiamo che il ragazzo non esce da una stagione brillante, il nostro nuovo attaccante che non parte come titolare, non vedo come possa essere attaccato, è giovane, italiano, under 21, pagato il giusto, ingaggio basso, un vero e proprio assegno circolare, dice Simone da Cesena riguardo a Hecator. L'H dopo la K.

0: oltre, come spesso dico, chi è in vacanza, buone vacanze.
1: E buone vacanze a tutti. E visto che siete tanti che volete metterci il vocione, sentiamo un altro vocale.
2: Buongiorno Radio Bianconera, sono Massimo da Firenze, buongiorno Ivo, buongiorno Claudio, il grande Ancillotto. Ieri per la prima volta ho mandato un WhatsApp vocale al grande Camillo e mi sono dimenticato di presentarmi che sono Massimo da Firenze. Però stamattina vi voglio dare un... Se dopo quando lo chiamerai, ti chiamerai per l'inviato, digli che gli porgo le mie scuse o magari gli scrivo un altro, stasera gli mando un altro antepost vocale. Io vorrei dire una cosa Claudio, ma lo senti come lei tifoso di Juventino? Non va bene. Ma nulla, non va bene. Ma nulla, si vince non va bene, si perde non va bene, si vende non va bene, si compra non va bene. La Juve basta esista. Ora poi, grande Claudio, io sono calmissimo. Ricordati, abbiamo un grande dirigente, ci rimetterà tutto lui a posto. E poi noi siamo come un boomerang. Te tiri boomerang, lo tiri lontano, ma poi torna, ti piglia in testa, si spacca le palle, si spacca la testa a tutti. Ciao, ciao, buona giornata.
1: Ma che immagine cruda, peggio della rana bollita di ieri del sindaco. Fatto un disastro ieri il sindaco, Ivi, con la rana bollita. Mi sono arrivati i messaggi dell'associazione delle rane.
3: Eh sì, anche a me mi hanno mandato una PEC.
1: Che ragazzi, siamo in lotta con le rane adesso. Qui è un macello, ragazzi.
3: Come tutte le
1: Dai, se,
3: è come
1: ragazzi.
3: tutte le notizie che passano dalla cornacchia che attaccava le persone, non so da che parte d'Italia,
1: Eh
3: e
1: sì.
3: ai pavoni di Ravenna. Bisogna
1: Sì,
3: stare
1: bisogna stare
3: attenti
1: attenti.
3: adesso, eh.
1: Sugli animali bisogna stare molto attenti, attenzione. Lunga vita agli animali. Ma ragazzi, calmi, stamattina ci avete delle immagini. Mamma mia, ragazzi. Però nessuno batte. Adesso non ricordo il messaggio di prima, quello che avremo degli anni praticamente in Serie B perenni. Bellissimo. È un messaggio di un ottimismo che ti tira proprio fresco, fresco. Manda via il caldo di tutte queste giornate. Mi raccomando. Se fosse uno che. Vabbè. E cioè, l'altro della dichiarazione del procuratore di Gregorio non è che ci hanno allietato la giornata. Sto mandando un po' di messaggi in giro intanto perché voglio vedere se qualcuno è in società. Dice, beh, insomma, sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Claudio, sono Daniele da Roma. Secondo me i giocatori dovrebbero dotarsi di un'ufficio stampa perché certe uscite veramente sono infelici. Per quale motivo l'agente di Gregorio se ne è uscito in questo modo? Ma non c'è un filtro. Ma così ha fatto il male del suo assistito. Non troverà, difficilmente troverà una panchina. E difficilmente la Juve lo terrà in campo. Fuori rosa metterà sicuramente, per come ragiona la dirigenza bianconera.
1: Ragazzi, che vi devo dire? Non lo so che tipo di strategia può avere, ma non credo ci sia una strategia dietro l'agenzia di Gregorio. Credo che ci sia uno sfogo impazzito dal caldo, perché cioè, non vedo veramente, ma come te, non ci vedo una riga di utilità in quello che ha detto l'agenzia di Gregorio. Cioè, che pro può avere? Cioè, l'agente di Gregorio, che pro può avere dopo queste cose qua? Sentiamo un altro vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio, alla faccia di tutti gli ipocriti della Superlega, eccola qui la Superlega. 116 milioni per Tonali, nessuno mai potrà farci nulla. Buongiorno Claudio, Mauro da Conegliano. La Superlega alla faccia di tutti gli ipocriti, ci ha messo in ginocchio, naturalmente gli unici che abbiamo pagato siamo stati noi con l'esclusione della Champions. Questi altri hanno creato un campionato a senso unico dove soltanto loro possono fare gli affari. Tonali 116 milioni. Adesso ditemi voi se non era il caso di ascoltare Andrea Agnelli e di capire che diversamente i limiti di questo sistema si sarebbero fatti sentire subito.
1: Avevamo detto in tempi non sospetti, Giuseppe di Sorrento scrive: vicenda di Gregorio, il volpone giunto riacquista un discreto portiere, forse di prospettiva, una barca di soldi, vendendo uno dei primi 5 portieri europei che poi viene reclutato dal Barcellona, non dal Monza. Di Gregorio fa un anno da 6 meno e un anno da 4, e pur non essendo solo responsabile della mancata

0: la qualificazione Champions, è palese che se ci fosse stato Tech in porta avremmo avuto non, almeno 6 punti in più, dovuti a gol tranquillamente evitabili presi dal biondino. Come commentare le parole del procuratore di De Gregorio? Dimostra palesemente che il portiere, oltre ad essere scarsino tra i pali, lo è anche nella scelta del procuratore. Un professionista che, dovendo lavorare in Italia, taglia i ponti con la Juve, è scarso nella sua professione. Nella classifica all-time dei numeri 1 bianconeri, Di Gregorio sta dietro non di poco a Carmignani. Giuseppe di Sorrento ci mette la firma. Cesare da Milano invece dice: il procuratore di Di Gregorio invece del posto non faceva prima mandare una PEC come fece Bonucci. In effetti faceva prima, no? La PEC era certificata. Vabbè, chi pensa il cercatorino dice oggi di aspettare la presa di posizione del Ligre nei confronti della gente? Solo liberandosi da lui acquisirebbe credibilità nei confronti della città. Se oggi non accadrà, giusto che da domani venga messo fuori il rosso. Buona giornata anche a te. Mamma mia che pessimismo, dice Rock nei messaggi oggi. Oh, sarà il maltempo. Ma a Di Gregorio non è venuta voglia di coma, no? Perché... dai, diamo fiducia alla nostra società, sono stati fatti degli errori, li stiamo pagando, ci sta, ma vedere tutto nero mi sembra un po' esagerato. Su, ottimismo, dai,
1: Claudio, buongiorno. Alessio, Alchimia Bianconera. Scusami, oggi non riesco a seguirti e non so se sono fuori contesto e fuori tema, ma presumo che avrete affrontato o affronterai le parole del procuratore di Gregorio. Io vorrei avere il suo contatto per girargli un'altra statistica, perché è stato così preciso lui nelle statistiche, quella dove si evidenzia che siamo la squadra che ha subito più gol al primo tiro in porta, e c'era sempre lui in porta, il suo assistito, il fenomeno.
0: C'è delle domande da fargli dirette, ma non c'ha una mail all'agenzia, magari c'ha una mail. Attenzione Yves, qui c'è un messaggio pesante, particolare. Ma perché Yves non lo fanno intervenire anche in altre trasmissioni della radio? Grande Yves. C'è Cinzia che è innamorata di te. Ora mettiamo Yves.
2: Perché sono il fedelissimo di mattina. A parte i turni di emergenza, ci sono dalle 8 alle 11.
0: C'è dalle 8 alle 11, Cinzia, fai turni di emergenza. Piero da Palermo dice: già quando ha dichiarato che Handanovic migliore di Buffon non lo sopportavo più. Per me è sempre stato un tonato intruso. Mentre Mario dice: credo che per Di Gregorio l'unica soluzione sia cambiare immediatamente procuratore. E con questo piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Buongiorno Claudio, piccolo stop.
4: Rassegna stampa.
0: La Juve si sta già rialzando, perché la Juve non muore letteralmente mai. Citazione fatta da Gobbo, Fiero da Varese, mentre Riccardo da Torino dice: io dovrebbe avere una stella allo stadio. Direi tu, ma cosa hai fatto? Cioè, oltre a pagarli, cosa hai fatto per convincere la chat?
2: Li ho pagati di più.
0: Questo sta succedendo. Li hai pagati di più, quindi hai raddoppiato il tuo investimento, un po' come fanno quelli sui social che vogliono avere visibilità. Bravo, bravo, bravo. Ma di ritorno da tutta questa cosa? Qui Prodest, cosa ti arriva?
2: Di ritorno, le richieste che senti, una stella, essere più protagonista, eccetera, eccetera.
0: Hai voglia di protagonismo, dai, diciamoci la verità. Cui Prodest, si domanda Rix, secondo me la gente di Digre ha fatto abbassare il costo del giocatore, ormai senza speranza di restare, ed ha fornito ai possibili acquirenti una spiegazione diversa da quella secondo cui non è forte per il suo fallimento alla Juve. In effetti, da questa uscita del procuratore De Gregorio non ci trovo neanche una cosa positiva, volendo proprio guardare. Luca da Genova dice: Di Gregorio, con la I però, lo valuterei se eventualmente esistono gli estremi per la risoluzione del contratto da avvocato. Dico difficile, però valutare si può. Addirittura, da avvocato dici? Stefano scrive: ma da uno che tra Sommer e Buffon sono su un'intervista, dice Sommer, cosa ti devi aspettare? Ma chi è, tra l'altro, scusa, l'agenzia di Gregorio, che non sono neanche andato a vedere? Fammi vedere un po'. Dov'è? Adesso andiamo a recuperare. Sentiamo un vocale da casa. Pronto? Pronto, pronto?
5: Ma secondo me la mossa è partita da Carnevale, perché se tu in diretta TV dichiari che ti serve un portiere, è normale che stai dicendo a quello che hai attualmente, Di Gregorio, trovati un'altra squadra. Quindi in sostanza, verosimilmente il procuratore si è risentito da questo e può darsi già in possesso di un'offerta, gli ha fatto una risposta, però credo e spero che la cosa sia partita appunto da Carnevali per far intendere al nostro portiere che si deve togliere davanti.
0: Carlo Alberto Belloni dalla pagina della CA Sport Management, che è l'agenzia di Di Gregorio. Ma tu dici? I nostri ascoltatori sono avanti. Tu dici, ma la stessa che con Toccia, tu dici, fa l'uscita a Carnevali sul portiere, poi dice tu attaccami. Che... No, no, questa è un'evidente risposta al fatto che Carnevali ha detto che sta cercando un portiere. Però mica gli ha detto che manda via Di Gregorio, ha detto che sta cercando un portiere. Scusa, può anche essere mando via di Perin e prendo un portiere nuovo Di Gregorio. Mica gli ha detto mando via Di Gregorio. E Carnevali mica ha detto sta roba qua. Però vale tutto, attenzione, sentiamo un altro vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Adriano da Ferrandina. Dopo le parole di ieri sera del procuratore di Di Gregorio, il ritiro glielo faccio fare, ma con la Next Gen. Poi, cosa ne pensi? Ho visto la partita del Senegal, di quel gran bel giocatore del Senegal, Pap Gueye, che appena è uscito ha dato coraggio al Belgio e poi sappiamo come è finita. Fammi sapere, sì. Buona giornata a tutti e forza Juve fino alla fine.
0: Forza Juve anche a te. Teguera Azul, anch'io l'ho vista, non tutta, devo dire la verità, però ho visto quel pezzo a cui tu fai riferimento. Enea vuol farsi una birretta da Arona, ma Ive è dall'altra parte, lontano. Io vorrei che raggiunge Arona. Vuoi farti una birretta da Arona, Ive?
2: Beh, passo un po' da te, poi vado là.
0: È lunga da dove sei te, viaggetto, un paio d'orette devi fare.
2: Vabbè, siamo abituati.
0: Ma una birretta, non si rifiuta mai una birretta. Emiliano da Fiumicino dice, se aveva, attenzione, sono un po' dislessico stamattina, se aveva una possibilità di restare Di Gregorio si è bruciata anche quella, si è messo contro dirigenza, tifoseria e anche compagni in un colpo solo, 17 gol al primo tiro, umiltà! Ma non erano 14 gol al primo tiro. Diventati già 17. Per favore, Cardi solo per la bagna Claudia, scrive Berz. Il buon Berz scrive Cardi solo per la bagna Claudia. Sentiamo vocale da casa.
6: Buongiorno a tutti, sono Simone della Svizzera. Buongiorno, mitico Claudio. Io mi sento molto tranquillo con Carnevali. Dopo tanto tempo mi sento tranquillo. Poi il colpo Ecator è un colpo di prospettiva e va bene. Guardiamo, mi sembra un colpo alla Ken, anche se Ken ha giocato già nelle giovanili, se ricordo bene. Comunque, abbiamo venduto da Fara purtroppo, però i soldi non abbiamo mercato, dobbiamo vederla così la situazione. Chi compra un Cop Miners, chi compra un Di Gregorio, chi li vuole a questi qui? Dopo una stagione fallimentare. Comunque, io spero veramente che arrivi Colomoni, perché questo ragazzo ce l'ho nel cuore e niente, 40 milioni sono tanti, però dai, diamoci una sforzata, perché deve arrivare questo ragazzo, perché ci ha lasciato il cuore alla Juve e a noi serve gente così, che ama la Juve e che anche è brava a giocare a calcio naturalmente. Lui è bravo, non ci dimentichiamo quello che ha fatto in passato, la stagione a Tottenham. Vorrei vedere a voi andare in una squadra l'ultimo giorno di mercato che nemmeno ci volevi andare, perché già l'anno scorso lo volevano, lui è venuto dalla Juve, poverino, dai, si è trovato lì non volendo, un anno ha perso, però dai, fino alla fine forza Juve.
0: Forza Juve anche a te, intanto stiamo preparando, ragazzi ci sono delle grandi novità su tutto Juve, ma ve le racconto quando le abbiamo, lo facciamo quando ci sono, però stiamo lavorando un po' anche per voi. Attenzione, ma Alessandro da Tormina dice, come può secondo te Di Gregorio presentarsi in ritiro? Forse la Juve lo metterei fuori rosa, e poi per Di Gregorio sono aperte le porte al J-Hotel, cerca un portiere, massacro Di Gregorio, il tuo agente ti ha fatto fare stamattina veramente un massacro di messaggi, ma senza Vlahovic, scrive Leonardo da Brescia, chi sono i tre top chi sono ora i tre top più pagati della rosa? I tre top più pagati della rosa senza Vlahovic sono Ildiz, David e c'è Mr. Frank, la Juve vista dalla curva, attenzione, ciao French.
7: Buongiorno a tutti. Potrebbe essere Bremer quello il terzo più pagato,
0: perché Ildiz e David sono quelli da 6-7 e guarda che anche con Mainz prende 5,5 Luiz pure. Sì, David Luiz, Miners, Bremer, sto pensando, Openda quanto prende?
7: Ah, questo non lo so, troppo.
0: Mi sa che viaggia sui 5 anche Openda, non vorrei dire una fregnaccia, ma...
7: Oltretutto, vabbè, Cinzia. Poi rinnovi anche, no, anche McKennie, credo che sia sui 4,5-5 adesso non so quanto.
0: Sì, no, ma non sopra i 5, sono quelli là. Stavo pensando dietro, no, centrocampo, davanti dovrebbero essere quelli. Vabbè, Cinzia ormai, ti do il numero, Ivan ha voce troppo carina, simpaticissimo, se ci manca solo che scrive che è bellissimo, siamo a posto. A proposito di bellezze al bagno, attenzione! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, Mr. Frank, la Juve vista dalla curva, qui si sta scatenando un putiferio. Ci sono due temi di fondamentale importanza. Il primo sono le parole del procuratore di Di Gregorio, che praticamente che attacca la Juve e tutto il mondo Juve. Ma il secondo è il caso Bastoni, perché il caso Bastoni è interessante. No, vuoi partire prima da Di Gregorio o dal caso Bastoni?
7: No, parliamo di Di Gregorio. E questa uscita del procuratore, e ovviamente io sono d'accordo con tutti quelli che hanno detto che o il giocatore prende le distanze o è fuori rosa. Ce n'è. Il fatto che ci ricordi il procuratore che ha 3 anni di contratto non deve essere un problema, si fa 3 anni fuori rosa, visto che è nella short list delle più grandi squadre europee, non fa la fatica a trovare una soluzione. Però in questo momento o lui prende le distanze o non si può presentare al ritiro con la prima squadra, cioè non può, visto che le parole che sono state scritte, gli attaccanti impresentabili e tutta una serie di cose, ci ricorda che la Juve ha preso pochi gol, ha preso pochi tiri, perché poi i tiri che arrivavano erano quasi tutti gol, perché questa è da osservatore che ha avuto la sventura di osservare la stagione di Di Gregorio quest'anno, perché l'anno scorso non mi era dispiaciuto, non ero d'accordo con chi lo criticava anche l'anno prima.
0: No, quest'anno sinceramente bisogna dire tutte le cose, ricordare tutte le cose, cioè Di Gregorio, noi ricordiamo sempre come siamo andati in Champions, ma siamo andati in Champions vicendo a Venezia anche per una super parata di Di Gregorio.
7: L'anno precedente non ricordavo particolari errori di Di Gregorio, quest'anno esatto. Sinceramente...
0: Ti dico, Francesco, guarda, paradossalmente, quando abbiamo fatto il podio del pallone di tuttoio.com, che non è altro che le votazioni partita di partita dei tifosi della Juve, oltre a Ildiz, che era ovvio che vincesse, devo dire, perché proprio di gran lunga, ma il secondo a grande sorpresa è stato Di Gregorio. Io mi sono detto, ma come mai? Sono andato a vedere, effettivamente durante l'arco della stagione, seppur ci sono tante partite in cui è stato criticato, ci sono anche 5 partite in cui è stato il migliore in campo e ha determinato. Quindi sai, quando becchi la statuetta, se ne becchi un po', anche
7: io
0: se
7: non
0: poi
7: so, io faccio, ho letto...
0: No, per dire, è per dire che secondo me il procuratore, o meglio l'agenzia, perché è un'agenzia, poi c'è, vabbè, nome e cognome, però è un'agenzia, no, di procuratori che gestisce Di Gregorio, forse poteva fare un'uscita migliore. Cioè, questa è un po'. Allora, leggiamola: 20 giocatori nuovi in 2 stagioni, 3 allenatori in 2 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica SofaScore 4 davanti a Milinkovic, Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per te. La dirigenza francese, cioè, allora dico Mollino, cioè, no, nel senso, certo. Se fai un attacco, cioè, è proprio come dire, no? Spende, certo, 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle, scarica il fallimento stagionale
8: tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona dal DSC Giuntoli, manco col C puntato Giuntoli, come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Gol subiti Juve 34, Inter 35. Gol fatti Juve 61, Inter 82. Ma cosa c'entra? Perché poi tra l'altro sono paragoni che non sta, che c'entra, uno fa più gol perché la squadra più forte. Le chiacchiere stanno a zero. Ma cos'è un attacco... Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juve. Partirà il ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare. Perché chi è che sta in panchina seduto?
7: No, ragazzi, qui abbiamo uno spogliatoio in cui abbiamo la punta che è in fase di trattativa per un eventuale rinnovo dice: mi volete dare gli stessi soldi di David. E quest'altro che dice che gli attaccanti sono impresentabili, non mi pare che tirasse la bella aria nello spogliatoio, eh? Quindi cominciamo a fare un po' di pulizia, perché qui veramente siamo... Uno è già andato.
8: Attenzione, tu dici, se Di Gregorio non prende le distanze da queste dichiarazioni, come se le pensa lui?
7: Io penso di sì, voglio dire, qua lui c'è un procuratore che fa queste dichiarazioni che secondo me sono gravissime. Quindi il suo assistito o prende le distanze o non si presenta in ritiro e va in ritiro, cioè viene messo fuori rosa, si allena da solo, gli si dà un campetto, tanto alla Continassa ce ne sono diversi, gli si dà un campetto, gli si dà un preparatore e si allena per fatti suoi per 3 anni. Questo è quello che penso che dovrebbe fare la società. Cioè devi dare un segnale forte, perché qua basta, qua c'è gente che parla troppo. Cioè prima Vlahovic l'altra volta si è offeso perché gli hanno proposto i soldi che prende Davide e lui si offende perché lui si reputa superiore. Quest'altro che dice che non è colpa mia se gli attaccanti non segnano. Ragazzi, ma se questo è l'ambiente che c'è nello spogliatoio, sta gente deve andare via. Uno è già andato. Ecco, adesso o questo prende le distanze o sparisca pure lui, perché questa gente qua sono il male dello spogliatoio, sono il male di un gruppo, e quindi è così. Oltretutto fa un riferimento alla fine dicendo io e lui stavo in panchina concentrato non a chiacchierare, una cosa del genere dice anche.
8: Sì.
7: Che anche lì riferendosi a chissà chi, ma queste sono tutte cose, sono... Non lo so, Claudio, però sono situazioni che fanno capire che c'è un malessere all'interno del gruppo ed è uno dei motivi per cui questa squadra ha fatto pena quest'anno. Detto questo, mi viene in mente il caso, cioè, mi viene in mente Svilar, che giocava in una squadra che non è che fosse molto più forte della Juventus, e però mi pare che la differenza l'abbia fatta, quindi tu cominci a fare il tuo. Dopodiché, se gli attaccanti non segnano, al massimo pareggiamo. Ma se prendiamo gol al primo oggetto sferico che si trova così per caso nell'area di rigore e finisce in porta, se qualsiasi roba che gira per l'area di rigore finisce in porta, cioè, ragazzi, le partite non si vincono.
8: No, ma la cosa. No, allora, io non voglio arrivare, ti dico la verità. Cioè, non voglio arrivare a dire, perché poi stamattina stanno viaggiando delle ricostruzioni fantasiose, però divertenti, perché io apprezzo molto la fantasia e delle volte con la fantasia ci si azzecca anche. E naturalmente aspetto di vedere, stanno un po' digerendo in società queste dichiarazioni, le staranno sicuramente valutando e magari risponderanno, vediamo. Ora qualcuno dice però Carnevali ha parlato di un portiere da comprare, questa è la risposta, cioè non vorrei che dietro ci fosse, no scusa un attimo, dietro ci fosse cosa? Cioè Carnevali non ha parlato di Gregorio.
7: No, però era chiaro che insomma la risposta del procuratore era Carnevali.
8: Ma è ovvio, noi sappiamo che
7: quando dice che il portiere è una priorità.
8: Certo, però lui non ha detto di Gregorio in vendita, può anche riferirsi a Perin comprare un altro portiere che insieme portiere... a di... No, nel senso, se tu agenzia di Di Gregorio fai sta roba qua, innanzitutto ci fai sapere ovviamente che quella è la via. Ma secondo me, allora, cioè, che bene puoi fare alla situazione del tuo assistito? È questa la domanda che io mi sto facendo.
7: Chiaro,
8: ma nessuno, perché come... No, ma come dalla
7: Claudio,
8: e da tutta la chat dei tifosi della Juve? Cioè, già prima non era ben visto dai tifosi della Juve per l'ultima annata. Cioè, lo metti contro alla squadra, ai compagni, ai tifosi, alla società. Perché tu attacchi con Mollì, ma adesso c'è Carnevali. Quindi...
7: No, ma l'intento era proprio quello. Lui dice, fate così. Allora, a questo punto io me ne esco a questa dichiarazione, per cui sarete costretti a darlo via, anche a un prezzo, anche sotto costo, anche in prestito, anche perdendoci, perché la strategia del procuratore se non è quella, allora qualcuno me la spieghi, perché io non lo so. Secondo me è quella, cioè lui a questo punto ha capito l'andazzo, ha capito che quest'anno il portiere è fuori dal progetto, e a questo punto fa questa dichiarazione per facilitarne l'uscita. Ecco, secondo me è quello il progetto. Quindi a questo punto qui o lui si dissocia oppure è comunque fuori rosa. Io l'uscita non te la facilito, stai fuori rosa. Soldi la Juve ne ha buttati tanti e si butterà anche questo. Però dei segnali bisogna dare.
8: Se no domani qualcun altro fa uguale.
7: O tu dai dei segnali.
0: Non sei nelle condizioni di mettere fuori rosa un asset della tua società, eh?
7: Ho capito, ma secondo te è presentabile in questo momento? Se
0: no, lo devi vendere.
7: E quindi ecco il motivo per ecco quindi che se lo vendi a un prezzo di favore ha ottenuto quello che voleva il procuratore, e invece bisogna cominciare anche un pochino a rispondere a questa gente qua, ecco, tutto lì, perché soldi ne sono stati buttati via tanti, e sì, almeno con questo dai un segnale anche a qualcun altro che domani pensa di fare la stessa cosa. Io la vedo così, poi è chiaro che io non ho in mano i conti della società e non posso, io parlo da tifoso, è una situazione un po' così, un po' brutta, e ti fa capire che aria tirava nello spogliatoio. Questo era il messaggio, la cosa più grave secondo me di questa uscita del procuratore, ecco, è l'aria che tira nello spogliatoio, perché se questo è il pensiero del giocatore, è a questo punto qui. Poi se qualcuno ci spiega chi era quello che ride e scherza in panchina, perché
0: chi è che chiacchiera in panchina? Chi chiacchiera?
7: Pinsoglio, forse.
0: Vabbè, ti stai
7: non lo so, l'unico che mi viene in mente.
0: Fa il terzo portiere motivatore del gruppo, cosa deve fare in panchina adesso? A parte il fatto che tifa in panchina più che chiacchierare, Pinsoglio, però Perin mi sembra che faccia l'allenatore, perché dà dei consigli quando è in panchina, parla sempre con l'allenatore. Chi è che chiacchiera in panchina? Vabbè, quindi sono un po' accusa tutto il mondo.
7: Vediamo gli ascoltatori. Vabbè. Chi è che secondo voi chiacchiera in panchina?
0: Oh, bravo. Voi che siete a te, vabbè, ma tu anche che sei sempre lì a guardare, ma voi che magari avete il posto dietro la panchina, esatto. Voi abbonati allo stadio dietro la panchina, chi è che chiacchiera in panchina della Juve? Sondaggio del giorno, così rispondiamo.
7: Quelli della tribuna T100, questo è un sondaggio riservato alla tribuna T100. Ecco, diteci cosa succede quando gioca la Juve.
0: Il sondaggio solo per gli abbonati
7: era uno spettacolo sempre. Adesso magari quest'anno non c'era Allegri, c'era qualcos'altro da vedere. Ecco, magari potete farci sapere.
0: Esatto. Cari abbonati della tribuna T100, voi che siete attaccati alla panchina della Juve, chi è che chiacchiera in panchina come dell'attacco del procuratore di Di Gregorio? Con le nuove regole FIFA i giocatori non possono più essere messi fuori rosa, scrive Rix. Vabbè, ho capito, ma un fuori rosa a metaforico, quello che si riferisce.
7: Chiaro che si mette, non si convoca più e lo si fa allenare a parte, gli si danno gli strumenti per allenarsi, questo lo puoi fare. Questo lo puoi fare. Se l'allenatore reputa che la presenza del giocatore all'interno del gruppo squadra non permetta alla squadra di preparare al meglio una partita, l'allenatore lo può mettere fuori dal gruppo, lo fa allenare in un'altra, cioè non è che lo mandano a pulire i corridoi del J-Hotel, gli danno un campo d'allenamento, gli danno un pallone, gli danno un preparatore, certo. Lo si fa allenare.
0: Assolutamente. Giuseppe da Copertino dice: visto la partita di ieri prenderei il portiere del Congo, sicuramente farebbe molto meglio di Gregorio. Tu lo vuoi il portiere del Congo?
7: Ma io guarda, quando si guardano i mondiali ogni volta, cioè, ci sono 10 ogni partita, ci sono 10 nomi che ti segni, no? Però il mondiale è una situazione particolare, ecco, nella Colombia ho scoperto che gioca ancora James Rodriguez, che è stato uno dei più grandi abbagli che ci sono stati dopo un mondiale. Fece un mondiale incredibile, adesso non mi ricordo che edizione era, che fece un mondiale incredibile, e Real Madrid spese centinaia di milioni per comprarlo, e però poi non ha mai reso. Quindi non è detto che, cioè, oppure non so, ne ricordiamo il compianto e mitico Totò Schillaci, che fece un mondiale incredibile, poi insomma, era comunque un buon giocatore, ma non certo un giocatore da livelli, da pallone. Da pallone d'oro. Il mondiale è una situazione particolare, quindi poi il giocatore, magari tutti i segni, poi vai a vedere il progresso del giocatore, vai a vedere tante cose. Ecco. Io a leggere, sentivo anche la trasmissione di Camillo ieri, ci sono mezzi giocatori africani che i tifosi della Juve vorrebbero prendere. Poi c'è la Coppa d'Africa, presidente, ci troviamo senza mezza squadra se prendiamo i giocatori africani.
8: Oggi ci sono tre desideri, c'è voglia di Como, c'è voglia di giocatori africani e c'è voglia di giovani. Basta, via, basta, via. Vecchia sì. Juve non ci interessa più, basta. Bravo Frank, vabbè, sei tutti di... noi, vabbè, quindi, oggi ti becchi il plebiscito, Marcello dice: questo gruppo è formato per la gran parte di giocatori pagati tanto che giocano da far pena, sono invendibili ma parlano tanto e sparlano gli uni degli altri, bravi con la lingua più che con i piedi. Effetto,
7: ma quella è la situazione che mi preoccupa di più, che mi fa pensare che c'è qualcosa di storto nello spogliatoio, perché se quelli che sono dietro pensano che gli attaccanti fanno pena, se magari l'attaccante pensa che dietro c'è una sedia al posto del portiere che ogni volta che tirano in porta segnano, cioè diventa poi difficile, no? Poi se viene a mancare quel rapporto di coesione del gruppo, mi viene un po' difficile, insomma.
8: Attenzione, Roby va fuori dal coro, dice: il procuratore ha solo esternato quello che ogni juventino pensa, il portiere non è l'unico responsabile. Cioè, ho capito però. Se lo diceva così era meglio.
7: Allora io invito chiunque di voi ad andare a fare una dichiarazione pubblica sul posto di lavoro, a dire che c'ha dei colleghi che sono dal capo, a dire che i colleghi sono impresentabili davanti ai colleghi. E voglio dire, come pensi che sia poi l'ambiente di lavoro da quel momento in poi? Diventerà un ambiente impossibile, perché non ti rivolgerà più nessuno la parola, perché se chiedi se hai bisogno di un favore nessuno te lo fa, perché tante cose, quindi fa parte anche della vita, insomma, no? Sei in un gruppo, anche se non ti sono tutti simpatici, però voglio dire, ci sono modi e modi, ecco, un'uscita del genere credo che
8: ha fatto peggio di Vandanara, che almeno era la moglie di Icardi, quindi,
7: però i livelli sono quelli, cioè se tu qualsiasi cosa che va a incrinare il rapporto dello spogliatoio non è bellissimo, però ripeto, è un segnale che ti fa capire del perché questa squadra poi alla fine manca gli allenatori e tutto, ma se all'interno della squadra ci sono questi personaggi con queste teste, è inutile anche indagare oltre.
8: Mascio da Pesaro dice: non sono d'accordo con i tifosi, Di Gregorio deve rimanere, investiamo nel centrocampo e Cattaro all'attacco, no Colo.
7: Ma guarda, caro ascoltatore, che poteva anche essere questa l'ipotesi, che può anche darsi che la Juve a un certo punto, davanti alle le richieste del mercato che ti facevano pensare che magari non è il caso di investire sul portiere, potevano anche pensare: vabbè, proviamo a rilanciare Di Gregorio e investiamo su altro. Ma in questo momento, con questa uscita, il portiere si è messo fuori da solo. Ripeto, il portiere, il procuratore, se poi il portiere non si dissocia, il portiere si è messo fuori da solo, perché a questo punto è così, cioè non possiamo più provare a rilanciare Di Gregorio in queste condizioni, non si può.
8: C'è molto, molto. Dunque, c'è un altro aspetto. Oggi non sarebbe successo. Allora, un attimo. Intanto Carnevale non ha ancora risposto, quindi vediamo come si è risposto. Poi Carnevale è arrivato ieri, adesso cioè possiamo investire Carnevali di moda.
7: Un intervento la società lo farà, aspetto che la società fa un intervento per forza, non può lasciar correre una cosa così.
8: Allora, Claudio da Prano dice: copio e incollo il mio messaggio del 3 giugno. La Juve per salire di livello deve sostituire 5 termosifoni. Di Gregorio, Cambiaso, Openda, Copi. Il quinto è Como lì, in parte complice del disastro. Uno si è azzeccato, Como lì l'ha sostituito. Adesso vediamo gli altri, i termosifoni. Mentre Cesare da Milano la mette sempre un po' sull'ironia e dice: ma scusa, ma su Di Gregorio, ma il suo procuratore ha parlato dei nostri attaccanti impresentabili, è vero, hanno segnato pochi gol, però forse il motivo è anche che si sono trovati davanti i portieri più bravi del suo assistito.
7: Potrebbe essere.
8: Va bene che poi quando fai un'uscita del genere sei attaccabile da tutti i punti di vista. Spogliatoio tossico, ci sono ancora perine gatti da far smammare. Mamma mia, che termine, dai, non usiamo i termini che usano quelli dell'agenzia di Grigore, però dai. Stefano da Torino dice una curiosità, ma se la gente di Grigore...
7: Ma noi siamo tifosi, no, noi diciamo termini che siamo tifosi, non siamo addetti ai lavori. È chiaro che io se fossi un addetto ai lavori non parlerei in questi termini, userei un altro tipo di linguaggio per far passare certi messaggi. Ecco, ma noi, noi siamo tifosi, dai, noi qualcosa in più è concesso a noi. Dai.
8: Vabbè, ma smammare, non si quanta smammare. Stefano da Torino chiude questo blocco, dice una curiosità, ma se la gente di Di Gregorio dovesse impuntarti e non cercasse altre squadre, noi saremmo costretti a tenere lui e di conseguenza salterebbero tutti i possibili altri portieri? Io credo che nelle dichiarazioni della gente, no, ma nella dichiarazione finale c'è, abbiamo i top club che ci cercano, quindi è un po' come dire decidiamo noi dove andare, quindi lo sa che deve andare.
7: Vabbè, lo decide allenandosi da solo, con tutte, sicuramente non con la squadra, non parte in ritiro, se la squadra va a fare le tournée lui rimane a lavorare a Continassa, c'è tutta una serie di situazioni per cui lui, se non prende le distanze da quello che ha scritto il procuratore, lui deve rimanere, deve essere fuori rosa, non deve più far parte del gruppo squadra, questo mi pare evidente, cioè, non penso nemmeno che ci sia da discutere, cioè, o prende le distanze o lui con la squadra non c'entra più, dopodiché, me l'ha detto anche il procuratore, andremo in ritiro e dopo valuteremo, ecco, valuta fuori dal gruppo squadra. Così, visto che comunque cosa ha 27 anni, cosa 27 anni, hai 3 anni di contratto, vedi tu, cioè non è che ce l'hanno solo noi da perdere.
8: Assolutamente. Va bene, dai, a parte un paio di voci fuori dal coro, direi che...
7: Vabbè, ma lì
8: si è scavato un po' l'antipatia di fronte a questo comunicato non c'era da aspettarsi dell'altro. Va bene, facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo da noi.
4: Rassegna Stramba.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano agli ottavi di finale ai danni di due africane. Eliminate Repubblica Democratica del Congo e Senegal. All'Atlanta Stadium i britannici del CT tedesco Tuchel battono 2-1 i congolesi, trascinati da uno strepitoso Harry Kane. Mentre a Seattle i belgi dell'ex allenatore della Roma Rudy Garcia fanno ancora meglio dell'Inghilterra, passando dallo 0-2 al 3-2 maturato nei minuti finali del secondo tempo supplementare. Grande rammarico per i senegalesi che dominano la partita fino all'86esimo, poi blackout totale, rimontona belga. Diarra stappa la gara al 24esimo, Sarra raddoppia al 51esimo. Nel finale il Belgio pareggia grazie alla zampata di Lukaku e al colpo di testa beffardo di Tielemans all'89esimo. Si va ai tempi supplementari, dal dischetto ancora lui. Capitan Tielemans trasforma con freddezza al 125esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo, prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tillman all'82esimo. Oggi in campo altre 6 squadre per i 16esimi, alle 21 Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malagò. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malagò. Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis, dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini, impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3-7 di Yannick Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita il numero 1 al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito cosa è accaduto a Parigi. Potrebbe risuccedere. Non esiste una soluzione definitiva. Atletica, Marcel Jacobs è tornato. Ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse due ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto, a più tardi.
10: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Radio Bianconera
10: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
8: Attenzione, super attenzione, tutto tace ancora in società.
7: Fatto le tue verifiche, che poi Claudio, scusami, i tre attaccanti impresentabili, vabbè, due li sappiamo, il terzo chi è? Vlahovic?
0: Milik, dai, Milik.
7: Ah, dici?
0: Non lo so, non lo so.
7: No, però non ho parlato di tre.
0: Io ho parlato di tre, perfetti. Milik fa parte della Juve, no?
7: Sì, ma, no,
0: sì. Scusa, tu, no, dici il mercato fa, beh, Vlahovic se lo sono trovati tutti, Vlahovic di 5 anni fa, Vlahovic va bene. Scusa, lui attacca come lì, l'attacca. Ok. Chi cosa ha comprato lui? David, Openda? E chi è terzo?
7: Sono tre gli attaccanti, ho parlato di...
0: No, mi è arrivata una risposta, però... Forse è arrivata la risposta al messaggio vocale.
7: Anzi, Degrova? Può essere. Bravo, Yves.
0: Bravo, Yves. Vedi perché è l'idolo della chat. Bravo. Bravo. Fammelo seguire. Non ci sarei mai arrivato io a pensare a Degrova. Openda. Vabbè, spiega giusto. Tu dici non è un centravanti, però è un attaccante. Insomma. Esterno. Vabbè. No, dico, mi è arrivata una risposta, ma messaggio vocale. Io non posso sentire un messaggio vocale mentre sono in onda. Dai. Però, aspetta un attimo.
7: Aspetta. Dai, nel frattempo commento Ecafor. Ecafor si chiama.
0: Ecator.
7: Che per me comunque è un buon acquisto.
0: Che mi hanno io non ti dico chi me l'ha detto, ma mi ha detto potenzialmente molto.
7: No, ma allora è comunque un ragazzo che insomma giovane, per cui guadagna poco e quindi comunque eventualmente è comunque rivendibile, cioè non è un acquisto perso, diciamo così.
8: Dai, manda un attimo vocale da casa.
7: Manda un vocale da casa.
13: Buongiorno Claudione, buongiorno Bianconera, buongiorno anche a ormai l'idolo incontrastato è lui. E io devo dire una verità. Ciao a tutti i cugini di Yves, praticamente. Yves, ammettilo, dillo. Tanto ormai usciamo allo scoperto. Forza Bianconeri sempre.
8: Allora, diciamo una roba. Poi dopo oggi abbiamo tempo di... Diciamo una roba. Che queste cose poteva dirle in una riunione.
7: Eh sì.
8: Allora, se la gente di Gregorio, in una riunione con il responsabile di mercato del club, avesse affrontato l'argomento in altri termini, ovviamente, dicendo sì, vabbè, però ho capito, adesso voi mettete sul mercato, però guarda che se io sbaglio, sbaglia anche quell'altro, sbagliamo tutti. Insomma, se fosse stato oggetto di una discussione interna con maniere garbate, ci poteva anche stare. Ma messo così.
7: Certo. No, ma è condivisibile comunque, sì, nel senso che tu privatamente puoi dire tutto quello che vuoi, ma se tu esterni così... insomma, dai. Non benissimo.
8: Senti, siccome sta per arrivare anche l'inviato, vogliamo dedicare ma giusto 4 minuti al capitolo CR7. Cosa è successo con Cristiano Ronaldo? A Ronaldo è successo quello che non succede a Bastoni. Perché io, caro il mio Mr. Frank, ormai c'ho Marco da Crema che c'ha l'archivio, sì. Appena dico una roba mi manda subito il giornale dell'epoca. Mi ricordavo che Cristiano Ronaldo l'avessero, sì, così l'avevano trattato leggermente diversamente.
7: Ricordo benissimo, sai perché, Claudio? Perché è stata la mia prima apparizione televisiva, l'argomento era il CR7 e quell'accusa di stupro che aveva avuto a Las Vegas.
8: CR6 come titolava tutta pagina il Corriere dello Sport. Cioè, il Corriere dello Sport, che ieri il povero Bastoni, che ripeto, sono affari suoi, a me delle cose private non me ne frega, sono tutti affari loro, però il povero Bastoni degli affari suoi privati ieri va a pagina 16 in un quadrino. CR6 era il titolo, c'era la prima pagina, c'era solo Ronaldo. CR6, attenzione, il mondo Juve scosso, il titolo perde in borsa il 10%, Ronaldo assume il legale dei VIP e gli sponsor iniziano a preoccuparsi. E oggi a Udine sarà in campo Allegri a caccia della decima vittoria di fila. Cioè, mentre giocava gli facevano questa roba qua. Addirittura il buon Zazzaroni, che faceva 5 domande. La prima: com'è possibile che per una violenza così grave, cioè stabiliva lui cos'era successo, consumata in un paese da sempre abituato a pratiche risarcitorie multimilionarie nei confronti di star dello spettacolo e dello sport, la richiesta sia stata così contenuta? $375,000 sono una somma ridicola, se considerata sufficiente a evitare che sia mossa un'accusa pesantissima e tranquillizzare l'accusato, che, lo ricordo, nel 2009 era appena passato allo United dal Real con uno stipendio da 12 milioni a stagione. Seconda domanda: ma davvero i testimoni che verranno citati dall'accusa saranno due parenti dell'accusato? Cioè, metti in discussione i testimoni. Terza domanda: cosa si aspetta a depurare la verità relativa al ritorno della coppia dopo il presunto stupro in discoteca per terminare insieme la serata? Fosse vero, penso che ogni altra considerazione risulterebbe inutile. Ronaldo potrebbe dormire sonni tranquilli. La quarta: quando l'ultimo avvocato di Ronaldo accusa i ladri dei documenti di WeClass di avergli trafugato per falsificarli, confermando tuttavia l'esattezza del testo dell'accordo, non si rende conto che quel pezzo di carta contiene l'unica arma, $375,000 comprese, che favorisce la presunta vittima? Infine la quinta: sempre secondo i documenti pubblicati, risulta che Ronaldo, dopo il fugace e imprudente rapporto senza profilattico, abbia chiesto scusa alla ragazza e le abbia promesso un certificato attestante analisi anti-HIV, in realtà mai esibito. E anche questa è un'invenzione, una prova dell'incidente? Cioè, questo era, questa sì, era sì, la prima pagina,
7: no, ricordo,
8: e le domande su Ronaldo. Cazzi. C'è il povero Bastoni, ma non lo sa neanche che cosa sia la gogna mediatica. C'è la gogna mediatica, Bastoni, non sa neanche dove sta.
7: L'editoriale di Luigi Garlando ieri sulla Gazzetta dello Sport, che è stato una cosa veramente, guarda, che si scagliava contro l'agonia mediatica, perché il garantismo, perché fino a prova un innocente fino a, cioè, ragazzi,
8: conosciamo se... Bastoni da anni. Allora Ronaldo, cioè Ronaldo si becca CR6, sì. Le 5 domande a Ronaldo, sì. Il profilato, tutto, si becca una roba mai vista, c'è uno sputtanamento mondiale su robe tra l'altro non accertate, perché tant'è vero che poi alla fine, io non voglio entrare nelle cose private, ma alla fine mi pare, conosciamo Bastoni da anni, lo conoscono allenatori, compagni, dirigenti, tifosi, lo fischiano, conosciamo il professionista, il padre di famiglia, il ragazzo che ha costruito la propria carriera senza scandali, diventando uno dei simboli dell'Inter e della Nazionale. Ma che ne sai tu della famiglia di Bastoni? Tu conosci, tu sai cosa succede a casa Bastoni? Ma cosa ne sai? Come ti permetti di ergerti a conoscitore di Alessandro? Ma cosa ne sai? Ma sei dentro casa Bastoni? Ma come ti permetti?
7: Non so, Claudio, noi le chat le abbiamo lette, cioè, perché sono pubbliche, quindi le chat. Perché poi è allora, brutto, chat, quando poi...
8: No, le chat pubbliche di Bastoni... Se fossero le chat di Ronaldo, avrebbero le prime pagine con Bastoni sex, minorenne, profila. Cioè, ragazzi.
7: No, adesso di là, invece... di cosa uno può pensare, poi è chiaro, cioè, sarà un processo, non ci sarà, e si valuterà la situazione.
8: Ma va bene,
7: però la
8: ma
7: chat
8: va bene, io sono d'accordo. Certo che è disturbante, io sono d'accordo con la fine. Questo non significa che sia automaticamente innocente, significa soltanto che una storia personale conta qualcosa quando si giudica un uomo, ma lo devi fare per tutti.
7: Sì.
8: Lo devi fare per tutti, devi essere garantista per Bastoni, per Ronaldo, per Vlahovic, per Vieri, per Recoba, per tutti quelli che vuoi tu. Devi essere giustamente garantista per tutti e distinguere lo sport dall'uomo.
7: Da un giornale che in passato mi pare che ha avuto ben altri atteggiamenti. Guarda, non penso neanche più alla Farsopoli, perché vabbè, lì è stato declarato. Però mi ricordo il caso Pantani e come venne trattato dalla Gazzetta dello Sport. Quindi parlare di garantismo va benissimo, però lo devi fare sempre. Cioè, dalle colonne di un giornale che insomma ha ben altra storia indietro, insomma, mi pare così, fa sorridere. Dai, diciamo così, fa sorridere amaramente, molto amaramente, molto amaramente.
8: Diciamo detto che l'incipit questo... dell'articolo, diciamo che l'incipit dell'articolo, che quando si assume, si riceve un avviso di garanzia, non vuol dire essere colpevoli, ci fa grazie. Piacere, perché finalmente dopo certo. 200 anni ci sono arrivati anche loro. Bene, molto bene.
7: No, ma poi ripeto, chiaramente non possiamo entrare sul caso specifico, perché non è che conosciamo certo. Tutto, ci saranno altri atti e tutto quanto, ci sarà, se ci sarà un processo, ci sarà, non lo so, questo. Io posso giudicare le chat che ho letto, e da padre di due ragazze, una la grande, che tra l'altro ha la stessa età di quella ragazzina lì all'epoca, sono molto, ma molto disturbato. Ecco, sinceramente la cosa mi lascia un po' così, mi fa pensare veramente a che vita vivano questi giocatori, ma non parlo solo di Bastoni, ma credo che non sia un caso isolato, e da che gente si circondino, soprattutto, insomma, che ci siano queste agenzie, sì, che ti organizzano le serate,
8: soprattutto che società frequenta. Per fortuna noi abbiamo l'inviato che invece frequenta posti giusti, va al J Hotel, alla Continassa, allo stadio, quando va in vacanza.
7: Conosciamo Camillo, insomma, dai.
8: Diciamo che saremmo molto sorpresi se leggessimo delle chat dove Camillo parla con delle agenzie. Camillo De Michelis, ciao, come stai?
14: Ciao Claudio, ciao Francesco.
7: Ciao Camillo.
8: Ecco, noi facciamo come la Gazzetta con Bastoni, noi conosciamo Camillo, garantiamo per lui, sappiamo.
14: grazie della fiducia, ecco, ma non, diciamo che io ho una vita in cui ho meno tempo a disposizione di Bastoni, ecco.
8: Ecco, diciamo che hai altro da fare. E in questo altro da
7: dici,
8: fare,
7: Camillo, Bastoni A Bastoni ha detto, che non hanno tempo per vedere le famiglie, i figli, e perché questa attività, che io dico, ma scusa, ma si allenano 2 ore al giorno, il resto della giornata cosa fanno che non hanno il tempo di stare con la famiglia, sti giocatori? Ma tutti, non solo Bastoni, tutti, che si lamentano che non hanno mai tempo per le famiglie.
14: Non lo so in merito, non lo so legato a tutti, diciamo che hanno dei posti all'interno dei centri sportivi, non ho visto quello dell'Inter, ma ho visto quello della Juventus, dove insomma hanno tante cose da fare, hanno un posto di lavoro meraviglioso, quindi anche stare qualche ora in più al centro sportivo male non fa, ecco, visto considerato che hanno un posto di ultima generazione.
8: Possono anche farsi un bagno in piscina senza andare alla piscina comunale, ce l'hanno dentro la confidenza, la piscina, quindi non è che...
14: Sì, hanno la piscina, la sauna, il bagno turco, la crioterapia, la piscina calda, fredda, la palestra, ne hanno di roba che insomma uno può passarci anche tutta la giornata.
8: Esatto. Se vogliono fare un po' di attività social, fanno 2 passi ed entrano dentro lo Juventus Creator Lab, cioè, non è che hanno tutto a disposizione. Se vogliono parlare di comunicazione c'è tutto l'ufficio comunicazione, l'ufficio staff. Se vogliono parlare di economia hanno Chiellini che ha lavorato in economia, cioè possono fare qualsiasi cosa dentro la Juventus. No, se vogliono parlare di cultura non c'è più Nicolò Siviglia, quindi non possono avere libri di un certo tipo, ma magari qualcun altro lo faremo. Se vogliono poi criticare
14: alla parte privata del JSL, che male non fa, ecco, hanno tanto a disposizione, ecco.
8: Qual è la parte privata del JSL?
14: Sì, perché il JSL, la parte dei calciatori, è privata.
8: La parte privata del hotel, nel senso che è privata, ho capito, sì, il giardino dietro, possono anche andare dallo stadio direttamente senza passare dal via. Senti Camillo, sei andato a dormire sereno o questa agenzia di Di Gregorio, questa è la tua grande, è la grande vittoria di Camillo De Michelis, diciamo, perché lui da sempre fa nomi e cognomi e dice questi qua fa, dai, questa dichiarazione di Gregorio, diciamo la verità, ti ha colpito nel segno.
14: Ma io, guarda, ti dico, guarda, lo dirò subito, io spero che Di Gregorio venga messo fuori rosa, punto. Cioè, non esiste che un agente, e tra l'altro nessuno mi venga a dire che l'agente non aveva parlato con Di Gregorio, perché a quel punto lì, con tutte le robe che ha scritto, Di Gregorio deve solo fare una cosa, deve cambiare agente, punto. Ma visto che non succederà quello, visto che non ha preso le distanze da quel posto di Gregorio, ecco, per me la Juve deve assolutamente metterlo fuori rosa, ma per il rispetto dei compagni e anche del mondo Juve, perché non ha mancato di rispetto solo a Opendazze, Grova e David, cosa tra l'altro inaccettabile, ha mancato di rispetto alla Juventus, perché siamo tutti abbastanza consci, no, del fatto che abbiamo negli ultimi 2 anni, anche forse qualcosina prima, sbagliato tutto, ne siamo consapevoli, siamo anche preoccupati di questa situazione, non deve venire a sbattersi in faccia la gente di Gregorio, e soprattutto insomma lui non è esente da colpe, perché in tutto questo super mega post dove fa anche il paragone con l'Inter, gol fatti, gol subiti, non vedo uno straccio di autocritica, visto e considerato che il tiro di Bowie lo paravo io con il piede, la papera a San Siro con l'Inter sull'autogol di Cambiaso mi sembra evidente a tutti, i 2 errori col Como anche, l'errore sul tiro di Indur e tutte le altre cose, la Lazio e via dicendo, dove è stato un dramma per la Juventus. Quindi a questo punto, a 2000 offerte, visto che la Juventus per lui fa abbastanza schifo, può prendere la porta e andarsene, nessuno qua lo trattiene.
7: Assolutamente, sottoscrivo in pieno. Guarda, sono le cose che ho detto io prima, che identiche proprio.
14: La cosa che mi dispiace però è che questa roba qua fa passare la Juventus per debole, perché inevitabilmente l'ufficio stampa deve bloccare una roba del genere, cioè la vedi un minuto, la toglie, invece l'ha tolta 5 ore dopo. E questa è una cosa che un po' mi dispiace, perché comunque...
8: No, scusa, no, aspetta,
0: No, aspetta, Cani, questa non l'ho capita, però mica l'ufficio stampa, è l'agenzia che fa il comunicato, scusa.
14: No, lo so, però da un minuto. Vai,
7: poi una storia su Instagram, mi pare. No?
14: Lo so, la storia su Instagram, però dopo un minuto l'ufficio stampa la deve tirare via, deve farti la via quella storia. Chiami e dici, oh.
0: La deve far tirare via, dipende se quell'altro vuol tirare via, scusa.
14: Però cioè, nella Juve non si possono essere tutte queste chiacchiere, Claudio. Comunque, cioè, qua io sono d'accordo col tifoso che magari te l'ha mandato, magari no, che ti dice anni fa questa cosa non sarebbe mai successa. E sono convinto di questa cosa. È vero che non c'erano i social, però comunque, ok, in 5 minuti la togli perché succede anche con noi, anche noi abbiamo la libertà di scrivere tutto quello che vogliamo, però se scriviamo una cosa che non è proprio perfetta per filo e per segno arriva la chiamata, ecco, in quel caso lì, cioè, ci sono delle cose molto gravi, soprattutto perché non è che fa una cosa che secondo me è un malcostume italiano, pur di salvare il suo denigra gli altri, e visto che ci sono degli equilibri,

0: compagni, secondo me l'aria che tirava nello spogliatoio l'anno scorso non era così, a dispetto delle volte che si facevano vedere fuori a cena, in realtà secondo me l'unità nello spogliatoio non esisteva proprio, ecco, questo è.
1: No, ma c'erano i gruppetti, ma ci sono i gruppetti, cioè una delle ultime foto che abbiamo magari visto con la squadra cena c'era una parte, no? Un pochettino quelli più giovani e in quelle cene non c'era nessuno, no? Della parte un pochettino più vecchia della squadra, no? Ci sono dei
0: Ma sai, i
1: gruppetti, ma
0: gruppetti penso che ci sono sempre stati anche in altri.
1: esatto. Il discorso è che un gruppo, e qua io Claudio, ma anche te, insomma, lo diciamo da tanto tempo, che non ha a cuore la Juve. Io questo lo sto raccontando, poi arriva sempre quello che dice: non è vero, lui ama la Juve. No, è gente che guarda il suo articello perché alla Juve si sta bene, perché lo stipendio arriva sempre puntuale e preciso, perché vengono pagati un sacco di soldi. E quindi cosa succede? La gente di Gregorio parla bene del suo assistito perché vuole assolutamente difendere il suo assistito e permettere al suo assistito di guadagnare quei soldi lì e di avere sempre questo status. Il problema gli è tornato contro, cioè questo è un boomerang clamoroso che va contro di Gregorio, ma la stessa cosa no, Vlahovic ti dice: io devo guadagnare più di quello perché lui vuole guadagnare più degli altri, e allora la gente però quello guadagna, è così, perché pensano solo a se stessi e nessuno ha voglia di andare via dalla Juve, ma nessuno, perché c'è gente che guadagna troppo, troppo. Questa è la realtà dei fatti, sono tutti belli, sereni e tranquilli e tutti ti dicono, perché poi se parli con qualcuno vicino ai calciatori dicono: no, no, no, ma noi restiamo, io resto, perché? Perché la Juve sta bene, hanno, come dicevamo prima,
0: Il
1: le strutture
0: procuratore
1: più
0: ti
1: belle
0: ricorda che c'ha
1: d'Italia.
0: 3 anni di il procuratore ti ricorda che c'ha 3 anni di contratto ancora.
1: Sì, ma tutti gli altri, cioè io ti posso dire che Gatti fa sapere che lui resterà sicuramente alla Juventus, e chi? Cioè, non mi sento di dar torto a Gatti, guadagna 3 milioni e 2 netti, ha le strutture più belle d'Italia, alla Juve quando vinci va bene, quando perdi nessuno ti ferma e nessuno ti dice: oh, ma che cavolo avete fatto? E non c'è eccessiva pressione da parte dei tifosi, quindi vivono una vita serenissima, una città bellissima, e quindi dicono: ma sai che c'è? Io magari non gioco neanche, io dico 3-2 l'anno, e allora insomma restano la Juve perché va tutto bene, e questo è purtroppo il male che dobbiamo sconfiggere.
2: Va bene, allora vi do in chiusura una piccola news, pronto ad essere smentito nel caso ci mancherebbe altro, ma non penso, come sempre accade. Secondo me Di Gregorio non prenderà le distanze da queste dichiarazioni.
1: No, ma no, ma Claudio ha fatto passare 24 ore. No, 24 ore no, ma ha fatto passare la notte, quindi le condivide.
2: Diciamo che sono il suo pensiero.
1: Te ne dico un'altra, Claudio. Quando lui sbaglia su Bowie col Verona, tiro inaccettabile, lo paravo pure io davvero. Bremer sbaglia prima di lui. Cosa fa Bremer rispetto a Di Gregorio? Appena finisce la partita, chiede scusa a tutti e ti dice: guardate, ho sbagliato io, vi chiedo scusa, è colpa mia. Di Gregorio, hai mai sentito fare una roba del genere in tutto quest'anno, dove è stata una roba disastrosa?
2: No.
1: Quindi vuol dire che questo è un pensiero suo.
2: Vabbè,
0: Benissimo, quindi a
2: però
0: questo punto gli si dà un campetto alla Continassa, gli si dà un campetto, gli si dà un preparatore, gli si dà un pallone, forse il pallone neanche gli serve, tanto non li prende. E lo si lascia lì ad allenare da solo fino a che non, il suo procuratore, visto che è nella shortlist delle più grandi squadre europee, non troverà una di queste che è disposta a prenderlo a delle condizioni normali. Questo è il mio pensiero, ma ripeto, questo.
2: Ho capito, ma era il giorno di Ecuador, la prima foto di Carnevali con un giocatore della Juve, che fanno punti le foto, eh? Foto di Carnevali che presenta Ecuador, piccola intervista di Ecuador, il grande Ecuador, il giovane Ecuador, dovevamo parlare di Ecuador e questi mi hanno rovinato anche il giorno di Ecuador. Vabbè, ora di chi ne parlerà oggi pomeriggio Camillo, non credo. Camillo, grazie, alla prossima.
0: Ciao
1: Grazie a te, Claudio,
0: Camillo.
1: ciao Francesco.
2: Francesco, dovevamo parlare d'altro, ma non c'è stato niente da fare. Vabbè,
0: Va
2: ora dico
0: bene
2: la
0: così,
2: prossima
0: dai.
2: settimana ci rifaremo.
0: Va bene,
2: Stasera mi tocca in
0: speriamo con
2: televisione.
0: notizie migliori.
3: Ti auguro tutti i migliori. Grazie, Frank. Alla prossima. Grazie, Yves Daroche, l'idolo delle chat, che prima di tutti era arrivato a Zegrova, confermato. E quindi.

0: grazie soprattutto a voi e a Giulia Borletto che arriva adesso.
1: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 2 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Ieri è arrivata l'ufficialità di Jeff Ekator come nuovo giocatore bianconero. Le parole degli agenti di Gregorio che stanno facendo parlare e hanno creato un po' di bufera intorno all'ambiente bianconero, non solo, insomma, tante altre cose. Prima però andiamo a fare come al solito il nostro recap delle partite dei mondiali ed della giornata di ieri, a partire dall'Inghilterra che ha rischiato contro la Repubblica Democratica del Congo, perché inizialmente gli africani erano passati in vantaggio con Sipenga nei minuti iniziali, poi l'Inghilterra con la doppietta del solito Harry Kane è riuscita a rimetterla in sesto, entrambi i gol dell'attaccante del Bayern su assist di Gordon, uno al 75esimo e uno all'86esimo, e quindi Inghilterra che passa. Passa anche il Belgio con una rimonta clamorosa destinata probabilmente a entrare nella storia dei mondiali, con il Senegal che stava vincendo 2-0 fino all'86esimo, poi i gol di Lukaku e di Tielemans che hanno portato la partita ai supplementari, decisa al minuto 125 ancora da Tielemans, in questo caso su calcio di rigore. Insomma, una rimonta incredibile del Belgio. Nella notte si è giocata anche Stati Uniti-Bosnia, Stati Uniti che passano 2-0, abbastanza in gestione la partita, i gol di Balogun che poi è stato anche espulso al 64esimo per un fallo su Muharemovic, e poi all'82esimo l'ha chiusa Malik Tillman a fare 2-0, e dunque passano anche gli Stati Uniti che appunto affronteranno proprio il Belgio, e quindi iniziano a delinearsi anche quasi tutti gli ottavi di finale. Manca ancora qualche partita, deve ancora giocare la Spagna, l'Argentina, insomma ci sono ancora diverse partite interessanti. Andiamo sulla Juventus però, perché partiamo da tutto Juve stamattina, e in un articolo di ieri sera che parla di Douglas Luiz che è uno dei giocatori che rientrerà in prestito rientrerà dal prestito, appunto in questo caso aveva giocato all'Aston Villa e tornerà alla Juventus. Douglas Luiz torna alla Juventus, il brasiliano è un rebus per il mercato bianconero. Terminato il prestito all'Aston Villa, Douglas Luiz appunto rientrerà alla Juventus. Tra valutazioni di Spalletti e difficoltà di mercato, il suo futuro resta tutto da scrivere. Da oggi Douglas Luiz è ufficialmente tornato a essere un giocatore della Juventus, si è infatti concluso ieri il prestito all'Aston Villa, arrivato dopo i primi sei mesi della stagione trascorsi al Nottingham Forest, un'annata che il centrocampista brasiliano difficilmente ricorderà con piacere. Tra Nottingham Forest e Aston Villa, classe 98, ha collezionato 34 presenze, un gol e due assist, totalizzando 1591 minuti in campo con una media di circa 46 minuti a partita, numeri ben lontani dalle aspettative, nonostante la soddisfazione personale di aver fatto parte della rosa che ha conquistato l'Europa League con l'Aston Villa, entrando in campo all'88esimo della finale. Il ritorno in Premier nel campionato che l'aveva consacrato prima del trasferimento a Torino non è bastato a convincere il club inglese a puntare ancora su di lui. Così Douglas Luiz rientra alla Continassa, dove il suo futuro resta in bilico. Douglas Luiz, che rappresenta il primo grande rebus per Carnevali, nuovo amministratore delegato della Juventus, e per lui il dossier Douglas Luiz sarà uno dei più complessi dell'estate. Il brasiliano pesa ancora a bilancio per circa 30 milioni di euro e, legato ai bianconeri fino al 2029, percepisce un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Trovare una società disposta a investire una cifra simile per acquistarlo a titolo definitivo appare al momento molto difficile. Le ipotesi più concrete sono quindi una permanenza, subordinata alle valutazioni che Luciano Spalletti farà durante il ritiro estivo, oppure una nuova cessione in prestito, con o senza diritto di riscatto. La situazione ricorda sempre più quella vissuta da Arthur Melo, anche il centrocampista brasiliano acquistato dalla Juventus nel 2020 per oltre 70 milioni di euro, è rientrato a Torino dopo il prestito al Gremio. Ancora sotto contratto fino al 2027, Arthur continua a essere uno dei casi più complicati della rosa bianconera, un destino che Douglas Luiz rischia ora di seguire molto da vicino, e quindi bisognerà valutare ancora il futuro di Douglas Luiz. Lo farà sicuramente anche Spalletti, che lo valuterà, almeno secondo le indiscrezioni, durante il ritiro estivo, il ritiro precampionato, prestagionale. Vedremo se Douglas Luiz sarà capace di convincere il tecnico di Certaldo. Soprattutto Juve si parla anche di Cambiaso, perché si valuta sempre la sua cessione. Andrea Cambiaso non ha ancora rinnovato con la Juventus. Se la trattativa resterà bloccata, i bianconeri potrebbero metterlo sul mercato per 40 milioni. Andrea Cambiaso continua a essere uno dei nomi più discussi del mercato in uscita della Juventus. Il laterale bianconero, grazie alla sua duttilità e alla capacità di ricoprire più ruoli, rappresenta uno dei profili più apprezzati della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Nonostante ciò, il suo futuro a Torino è tutt'altro che definito. La società avrebbe infatti avviato i contatti per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2029, ma al momento non sarebbe stato raggiunto un accordo. Per adesso il rinnovo è fermo. La Juventus considera Cambiaso un elemento importante del progetto tecnico, ma le trattative per il rinnovo non hanno ancora prodotto la fumata bianca, e proprio questo stallo starebbe spingendo la dirigenza a valutare anche scenari alternativi. Se nel corso del mese di luglio non dovessero registrarsi passi in avanti significativi, il club potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di una cessione. La posizione della Juventus appare piuttosto chiara: in caso di apertura alla vendita, il cartellino del nazionale azzurro verrebbe valutato circa 40 milioni di euro, una cifra che consentirebbe ai bianconeri di finanziare parte delle operazioni in entrata e proseguire il processo di rafforzamento della rosa senza compromettere gli equilibri economici. Le qualità di Cambiaso non sono passate inosservate: la sua capacità di giocare su entrambe le corsie, ma anche di adattarsi a ruoli più avanzati o di agire da esterno a tutta fascia, lo rende un calciatore particolarmente ricercato sul mercato internazionale. A 26 anni rappresenta inoltre un giocatore nel pieno della maturazione calcistica, con ampi margini per confermarsi ad altissimi livelli. Prima di arrivare a questo scenario, però, il club proverà ancora a trovare un'intesa per il rinnovo. Luglio si preannuncia quindi un mese decisivo tra conferma e possibile sacrificio di mercato. Il futuro di Andrea Cambiaso resta ancora tutto da scrivere. Su Tutto Juve si parla anche di Chevalier. Sembrerebbe che la Juve voglia fare un tentativo per il portiere del Paris Saint-Germain. Juventus, tentativo per Chevalier. Il Paris Saint-Germain respinge la proposta. La Juventus ha provato a inserire Lucas Chevalier nella trattativa per Colomouani, ma il Paris Saint-Germain ha rifiutato. Il portiere resta un obiettivo, ma serve un'offerta importante. La Juventus continua a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa, e oltre alla ricerca di un centravanti resta aperta anche la questione del nuovo portiere. Tra i profili valutati dalla dirigenza bianconera c'è Lucas Chevalier, estremo difensore del Paris Saint-Germain, per il quale sarebbe già stato effettuato un primo sondaggio. L'operazione però si è subito scontrata con la posizione del club francese. Secondo quanto raccolto appunto dalla redazione di Tutto Juve, la Juventus avrebbe provato a inserire Chevalier nella negoziazione già avviata con il Paris Saint-Germain per Randal Colomouani. L'obiettivo era quello di costruire un'operazione complessiva comprendente attaccante e portiere, cercando di ottenere condizioni economiche più favorevoli, una soluzione che almeno per il momento non ha trovato l'apertura del Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain che continua a credere nel portiere francese, perché nonostante una stagione complicata, il club parigino non ha intenzione di svendere Chevalier, arrivato da Lille con grandi aspettative dopo l'addio di Donnarumma. Il portiere francese non è riuscito a imporsi come titolare nella prima parte di stagione. Le sue prestazioni hanno convinto Luis Enrique ad affidare la porta a Matvei Safonov, che ha saputo conquistare il posto grazie a una serie di prove convincenti. La perdita della titolarità al Paris Saint-Germain ha avuto ripercussioni anche in nazionale, dove Chevalier ha perso spazio nelle convocazioni della Francia in vista del mondiale. Nonostante il momento difficile, il Paris continua a considerare il classe 2001 un patrimonio tecnico. La dirigenza francese non esclude una sua permanenza e, qualora decidesse di ascoltare offerte, lo farebbe soltanto davanti a una proposta ritenuta adeguata. L'ipotesi di inserirlo come semplice contropartita nella trattativa per Colomoni è stata quindi respinta. Per la Juventus il nome di Chevalier continua comunque a essere presente nella lista dei possibili rinforzi tra i pali. Il club bianconero sta valutando diversi profili, tra cui il Dibu Martinez, Guglielmo Vicario su tutti, ma sullo sfondo ci sono anche Oblak, Milinkovic-Savic e Meret, senza escludere possibili opportunità di mercato che potrebbero emergere nelle prossime settimane. Chevalier rappresenta una soluzione di prospettiva, ma allo stesso tempo, allo stato attuale, l'operazione appare complessa. Dunque c'è stata questa idea da parte della dirigenza bianconera di inserire Chevalier anche nell'affare Colomouani, per probabilmente prendere un pacchetto di giocatori del Paris Saint-Germain, del Paris Saint-Germain, risparmiando qualcosina, ma c'è stata la chiusura da parte del Paris, e dunque la Juventus probabilmente continuerà a lavorare sui portieri per i quali ha iniziato a intavolare una trattativa, ovvero sostanzialmente il Dibu Martinez e Vicario, che sono i due nomi più caldi per quanto riguarda il mercato in entrata della Juventus per il ruolo di portiere. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sulla nazionale italiana, perché si sta lavorando per riportare a Coverciano Antonio Conte. Il piano per Conte: Malagò al lavoro per l'Italia che verrà. La Serie A contribuirà all'ingaggio del nuovo CT, prima tocca a Maldini, risposta entro 2 giorni, perché l'obiettivo di Malagò è andare a ufficializzare un nuovo direttore tecnico, con Maldini che è l'obiettivo numero uno, ma appunto Malagò vorrebbe far scegliere al nuovo direttore tecnico l'allenatore. Nel caso in cui non si riuscisse a portare a ufficializzare il direttore tecnico in tempi brevi, sarà lo stesso Malagò a scegliere l'allenatore, e sembrerebbe che il preferito del nuovo capo, del nuovo appunto numero uno della FIGC, sia Antonio Conte. Si parla anche del mercato inglese, perché Tonali sta per rientrare in una trattativa di mercato, in un'affare di mercato clamoroso, perché si legge Tonali 115 milioni, va al Tottenham, mai un italiano pagato così tanto, e al Milan ne vanno 10. Milan che si era tenuto una piccola percentuale sulla futura rivendita del giocatore, e quindi insomma Tonali diretto dal Newcastle al Tottenham per 115 milioni di euro, che sono tanti in generale, sono tanti per Tonali, ma il mercato della Premier abbiamo imparato che sta diventando sempre più estremo da questo punto di vista. In taglio alto si parla del tennis, perché ieri Sinner ha battuto Borges a Wimbledon, ma ci tiene in ansia. So cosa è successo a Parigi, quel malore può ricapitare, ha detto Sinner, che quindi rimane sempre sull'attenti dal punto di vista fisico per quel malore che aveva subito al Roland Garros, che gli era costato l'uscita prematura dal torneo. In taglio basso si parla della Juventus sulla Gazzetta, e il mercato dei giovani: Juve dopo Ekator c'è Muaremovic, liberali al Como. Quindi dopo aver ufficializzato, perché effettivamente la Juventus ha ufficializzato nel tardo pomeriggio di ieri Ekator come nuovo giocatore bianconero, dopo andiamo anche a leggere il comunicato ufficiale, e adesso si lavora a Muaremovic per riportare appunto il difensore bosniaco in bianconero. Di spalla destra si parla anche del mondiale, dell'intervista a Mbappé. Caro Leo, ci vediamo in finale. Le parole di Mbappé con la frecciatina non provocatoria a Messi. Doppietta Kane, Inghilterra salva, ribaltone Belgio con un super Lukaku. Così la Gazzetta riassume la serata di ieri del mondiale. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che parla del modello Como e di tutti i giocatori che il Como sta cercando di portare in riva al lago. Tutti da Fabregas è il titolo utilizzato dal CDS. Modello Como, il tecnico spagnolo si prende la scena anche sul mercato dopo la Champions soffiata alla Juve e a Cardinale. Tutti da Fabregas, ha strappato Nico Pass all'Inter e ora sfila liberali al Milan. Serietà, investimenti e il grande fascino di Cesc, la scalata della società di Suárez diventa il nuovo fenomeno dell'estate, contende Chalobah a Rotta e adesso sta lavorando per anticiparlo su Solé. Attrazione fatale, si sono ripresi Nico Pass per 60 milioni e hanno tutti detto bella forza con la parata di soldi che ci mette l'indonesiano, nessuno può competere. Adesso però si prendono liberali, promessa mantenuta, lasciata a Catanzaro dal Milan. E insomma, il Como che si prenderà, se sembra vicino a accaparrarsi appunto Mattia Liberali per soltanto per 6 milioni di euro. Cifra abbastanza esigua per un giocatore del 2007 di grande prospettiva come il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Milan. In taglio basso si parla del mondiale, la doppietta del centravanti spinge Tuchel agli ottavi, Repubblica Democratica del Congo KO per 2-1, Kane salva l'Inghilterra, questo è il titolo. Partita in salita, i gol di Sipenga dopo 7 minuti, Harry evita all'86esimo l'incubo dei supplementari, impresa del Belgio da 0-2 a 3-2 contro il Senegal. E poi la FIGC, vertice con il governo, Malagò tra Vivai, Stadi e Maldini, domani l'incontro con Abodi. Il presidente FIGC insiste per avere appunto Paolo Maldini come direttore tecnico. Anche il tennis, Wimbledon, Sinner batte Borges in 3-7, la soluzione può riaccadere, Sinner ho capito cos'è successo a Parigi, questo il virgolettato. E poi si parla anche di Vlahovic e non solo, la lista degli svincolati, Vlahovic, bomber fuori scala, il più pagato della Serie A da ieri e a spasso i casi di Salah, Modric e Casemiro. Tra l'altro Vlahovic è stato anche paparazzato dopo essere tornato a Torino, dopo essere andato a Istanbul. Insomma, si parla di questa sua dell'interessamento nei suoi confronti da parte del Beşiktaş. Si parla anche della Juventus e di Colomuani, lo scatto di carnevali. Colo, la Juve ritocca l'offerta, prestito oneroso più ricco, ecco la mossa per convincere subito il Paris Saint-Germain. Dopo andremo anche più nel dettaglio di questa notizia. Tottenham protagonista, De Zerbi che colpo, 116 milioni per Tonali, acquisto record nella storia degli Spurs. Sandro saluta il Newcastle e si prepara ad approdare alla corte di Roberto De Zerbi, sponda Spurs. Andiamo anche su Tutto Sport, che parla di queste dichiarazioni degli agenti di Gregorio, che stanno creando bufera in casa Juventus. Di Gregorio bufera Juve, l'agente del portiere stronca la società, 130 milioni buttati per attaccanti impresentabili e noi abbiamo 3 anni di contratto. L'attacco diretto è a Comolli, ma la grana è per Carnevali. In 2 stagioni, 20 giocatori nuovi, 3 allenatori e 3 dirigenze e Michele è quarto per rendimento in Serie A. Valuteremo noi eventuali opportunità. Questo il virgolettato delle parole degli agenti di Gregorio. Vicario intanto rimonta sul Dibu Martinez, difesa risale Muaremovic, Ekator parte, se restano Davide Openda, e questo è un punto interrogativo che si pone Tutto Sport. I veri paletti del mercato, scrive Guido Vaciago in prima pagina, se e solo se è vero che Jeff Ekator verrebbe mandato in prestito, qualora la Juve non riuscisse a piazzare David, sarebbe una pessima notizia. In taglio alto si parla di Tonali, ora è l'italiano più pagato di sempre, 116 milioni e Tonali va da De Zerbi. L'azzurro ha preferito il Tottenham al City, guadagnerà 12 milioni a stagione per 6 anni. Non solo Tonali, anche un altro centrocampista italiano come Liberali. Dopo Nico Pass, altro talento sedotto dal Como, anche Liberali sceglie Cesc. Milan è beffato, non sono bastate le telefonate di Cardinale e Amorim, rivince Fabregas. Nel frattempo il Liverpool mette gli occhi su Pulisic. Si parla anche delle mondiale. Kane, leone d'Inghilterra, doppietta e Congo ribaltato, battuto anche il record di Pelé, prestazione mostruosa, 72 reti stagionali e 13 ai mondiali, superato Orei agli ottavi contro il Messico. E poi anche il Belgio, urlo Belgio al 125esimo, il Senegal si butta via da 0 a 2 a 3 a 2 su rigore, decide Tielemans. In taglio basso il tennis, vince però il crollo di Parigi, potrebbe ricapitare. Sinner che ansia, faccia cupa malgrado il 3 a 0 a Borges e il passaggio al terzo turno di Wimbledon. Abbiamo capito cosa è successo, cerchiamo la soluzione. Nel frattempo Cobolli chiude la due giorni con Navone, poi scherza, odio la mia vita. E poi il toro che ci prova per Hill, l'eroe del Paraguay, nei guai con i portieri. Petrachi sonda il San Lorenzo, italiano insidia il ritorno di Obrador. Quindi il Torino che mette gli occhi sull'eroe che ha eliminato la Germania ai calci di rigore, e quindi insomma Torino che è un po' come la Juventus, sta cercando di rinforzare il reparto che vede il protagonista, il portiere. Chiudiamo con la prima pagina del quotidiano sportivo, che si concentra su Sinner. A tutto Sinner, sorrisi e brividi. Wimbledon battuto Borges, il malore potrà ricapitare. In taglio alto i mondiali, chi può fermare questa Francia? Paura Inghilterra, poi va agli ottavi la FIGC, il primo consiglio Malagò, i giorni delle scelte, direttore tecnico ICT entro una settimana. E quindi questa è sicuramente una notizia positiva. L'Atletica nei 100 in Austria, Jacobs vola nel vento, 9,67 da urlo, sogno europei. E in taglio basso la trattativa che vede protagonista Liberali, schiaffo al Milan, Liberali alla fine sceglie il Como, i rossoneri offrono di più, ma lui va da Fabregas, Lariani in corsa ancora con l'Inter per Solé. E quindi guadagna le prestazioni di un giocatore veramente interessante, uno dei prospetti più limpidi del nostro calcio, che ieri nella scorsa stagione ha fatto benissimo in Serie B con la maglia del Catanzaro. Ieri la Juventus ha ufficializzato Ekator come nuovo giocatore della Juventus, e noi andiamo a sentire le parole di Dario Ricci di Radio 24, che è passato dai nostri microfoni, ospite ieri da RBN Caffè, che ha parlato proprio dell'arrivo di Ekator alla Juventus e di quanto sia quanto rappresenti una grande mossa in prospettiva. Lo sentiamo.
1: Ma guarda, allora innanzitutto devo dire sono contento di questa operazione su Ekator, perché mi sembra un giocatore interessante, di prospettiva, che quest'anno chiaramente a Genoa in un campionato particolare, con un cambio di panchina, con prestazioni al limite anche altalenanti, però ha sempre dato un contributo alla causa del Grifone. Quindi mi sembra un giocatore in ascesa, giovane, italiano, della nostra Under 21, quindi benissimo, benissimo. Poi c'è il ritorno eventuale di Colomboigny, lo vedo favorevolmente, perché il giocatore mi sembra stia manifestando questa volontà, ha fatto bene in passato, come ben sappiamo. Ricordo che le big italiane ormai fanno il mercato con i giocatori che sono 15esimi, 16esimi, 17esimi, 20esimi nelle rose delle big europee, no? Quindi diceva, perché ti incaponisci su Colomboigny? Perché gli altri non ci vengono, cioè, questo è molto semplice, perché Dice allora Gonzalo Ramos è stato pagato troppo. No, nel mercato dei grandi Gonzalo Ramos al Milan è stato pagato quello che viene pagato a quel livello. Sì, è giusto, perché comunque è un giocatore che è stato protagonista del mondiale di 4 anni fa. Poi diciamo è la riserva al PSG. Ho capito, fallo te il titolare al PSG. Allora, cioè, nel senso, non è molto facile, no? Essere stato la riserva di, credo già, di Mbappé, e poi andare a comprare il centravanti titolare del Bayern Monaco, del PSG, del Real Madrid. Quindi il mercato mette a disposizione queste fasce di prezzo, e poi starà Gonzalo Ramos a dimostrare che se fosse stato titolare al PSG avrebbe fatto 20 gol, perché al Milan ne farà 40. Cioè, così funziona, da quello che ho capito io, poi se sbaglio correggetemi.
2: È un po', scusami, quindi, Dario, il discorso che abbiamo fatto, che ha fatto la Juve quando si mette in casa con Colomuani.
1: Sì, poi se dice,
2: pagandolo la metà, tra l'altro, in teoria dovendolo pagare la metà oggi.
1: Ma allora, diciamo che l'operazione è giustificata dal fatto che il giocatore sta dimostrando che la vuole, che si è già trovato bene, è un buon giocatore, faceva parte della rosa della Francia che ha sfiorato il mondiale 4 anni fa. Eccetera eccetera, quindi l'operazione, diciamo, tutti questi aspetti ti fanno risparmiare qualcosina, no? In termini di adattamento, in termini di conoscenza, sì, dell'ambiente, è come se tu risparmiassi delle ore lavoro, no? Perché appunto arriva un giocatore che già conosce molto di Torino e dell'ambiente bianconero, quindi in questo senso il tutto è sensato. Mettiamoci Ekator. David rimane la grande incognita, no? Perché ci abbiamo messo un anno per capirne il ruolo, che non è quello di centravanti,
2: che ancora non si è capito, tra l'altro, cioè, scusami, ma
1: Però insomma mi sembra un giocatore che sappia giocare a calcio, perché quando tocca la palla tocca pulito, è ben indirizzato, no? Facendo proprio un discorso da osservatore,
2: sì, sì,
1: osservatore del gioco. Poi non è purtroppo l'unica cosa che serve, diciamo, è un prerequisito essenziale, ma condizione necessaria ma non sufficiente, direbbe un matematico, insomma, o semplicemente un alunno di una scuola elementare. Per cui è un'incognita. Detto questo, io sono abbastanza contrario alla filosofia dell'usa e getta, perché ci sono giocatori che poi magari ti danno il meglio al secondo, al terzo anno, e se di investimenti parliamo, così vanno gestiti.
0: Queste le parole di Dario Ricci su diverse situazioni interne alla Juventus. Andiamo sul sito ufficiale della Juve per leggere il comunicato che ieri è stato pubblicato per decretare l'ufficialità di Jeff Ekator come nuovo giocatore della Juventus. Ufficiale, Jeff Ekator è un nuovo giocatore della Juve. Il club bianconero ha infatti perfezionato l'accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante, che ha legato i propri colori a quelli della Juventus firmando un contratto fino al 30 giugno 2031. Attaccante dotato di grande fisicità, rapidità e capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, Ekator abbina un notevole senso del gol a un'importante attitudine al sacrificio per la squadra, caratteristiche che abbinate alla giovane età lo rendono un profilo di grande prospettiva. Nato a Genova a novembre 2006, la sua storia calcistica si sviluppa interamente nel capoluogo ligure. Entra a far parte del settore giovanile del Genoa a soli 8 anni, compiendo tutta la trafila delle categorie del vivaio rossoblu fino ad affacciarsi al mondo dei professionisti. Ad agosto 2024 arriva il momento del debutto ufficiale in Serie A, mentre 2 mesi più tardi festeggia la sua prima rete nel massimo campionato. Nel complesso, l'esperienza con la maglia del Genoa si chiude con un bottino di 57 presenze complessive fra campionato e Coppa Italia e 5 reti messe a segno, numeri che certificano continuità e precocità. È infatti l'unico classe 2006 ad aver collezionato almeno 50 presenze nelle ultime due stagioni in Serie A, e considerando gli italiani dei maggiori 5 campionati europei e delle rispettive seconde divisioni, con almeno 50 apparizioni nell'ultimo biennio, Ekator è in assoluto il più giovane. Un percorso di crescita costante che ha trovato immediato riscontro anche in chiave azzurra. Dopo essere stato un punto fermo delle selezioni giovanili dell'Italia, lo scorso 7 giugno è arrivata la soddisfazione dell'esordio ufficiale in nazionale maggiore nella sfida contro la Grecia, in cui è stato protagonista con un assist vincente, e adesso comincia una nuova avventura a tinte bianconere. Questo il comunicato ufficiale della Juventus. E tra l'altro, a proposito di questa precocità di cui si leggeva nel comunicato, scrive anche MSN, che scrive: Juventus, il record di Yıldız ed Ekator, i due giocatori più giovani con almeno 50 presenze in Serie A. Kenan Yıldız e Jeff Ekator sono i due giocatori più giovani con almeno 50 presenze nelle ultime due stagioni di Serie A. Yıldız a quota 71, tutte con la Juventus, Ekator a quota 54, tutte con il Genoa. E dalla prossima stagione Ekator classe 2006 e Yıldız classe 2005 saranno entrambi nella Juventus. Il dato statistico è interessante: la Juve punta sui giovani più importanti del campionato, con la Juve che, lo ricordiamo, ha acquistato Ekator per 18 milioni di euro, bonus compresi 16 più 2, più il cartellino di David Puzka valutato 5 milioni, è appunto lui che prende la direzione del Genoa. Ci spostiamo invece su Tutto Sport, perché sul sito di Tutto Sport si parla della notizia che abbiamo già preannunciato e accennato precedentemente, quella su Di Gregorio, con la gente che tira fuori dichiarazioni abbastanza shock, così le definisce Tutto Sport. Attaccanti impresentabili, il fallimento Juve scaricato sul portiere. Incredibile attacco social con una storia su Instagram. Pretendiamo rispetto, sarebbe stato più facile chiacchierare in panchina. La gente di Gregorio ha pubblicato un duro sfogo contro la società Juventus, rea di aver messo alla porta il proprio assistito dopo una stagione piuttosto deludente. Nella storia pubblicata su Instagram si legge: 20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze in due stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente, in persona del direttore sportivo Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Gol subiti Juventus 34, Inter 35, gol fatti Juventus 61, Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero, e continua così il comunicato social. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. E nella short list di diversi club europei non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto, perché ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare. E queste sono dichiarazioni abbastanza pesanti. Dopo una stagione non all'altezza e piuttosto deludente, Michele Di Gregorio sembra essere fuori dal progetto della nuova Juve targata Carnevali. Il nuovo direttore sportivo dei bianconeri, che non a caso ha dichiarato che portiere e attaccante non si possono sbagliare, si è messo subito alla ricerca di un nuovo portiere, visti gli occhi puntati prima su Alisson e poi sul Dibu Martinez. Per quanto riguarda l'argentino, la posizione della vecchia signora è sempre la stessa: no a 10 milioni chiesti dall'Aston Villa, sì a una cifra più ragionevole. La fiducia del Dibu resta comunque intatta, il club inglese sta virando su Suzuki del Parma, per cui potrà liberarlo col cuore più leggero nelle prossime settimane. tempo che la Juve sfrutterà per vagliare anche altre piste. E per quanto riguarda il brasiliano, nessuno è segnale dal Liverpool, con la Juve che spera comunque in una riapertura che al momento però sembra impossibile. Questa è un po' la situazione del portiere, con Vicario che tra l'altro sembra aver superato il Dibu Martinez nelle preferenze della Juventus per quanto riguarda il ruolo di nuovo portiere. Probabilmente dipende anche dalle condizioni economiche, dall'età dei due giocatori, ma insomma le dichiarazioni dell'agente di Gregorio sono state dichiarazioni molto pesanti e che rischiano di compromettere ancora di più il futuro dell'ex portiere del Monza con la maglia bianconera. Noi andiamo a sentire invece le parole di Daniele Bassi, che ieri è stato come suo solito ospite alla rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani, lui che ha parlato di diverse situazioni in generale del mercato e appunto delle trattative di mercato che sta portando avanti la Juventus. Andiamolo a sentire.
3: Anche se io fatico a comprendere, è comprensibile perché sono rapporti di forza che si vanno ad instaurare. Il Paris Saint-Germain, cioè Luis Enrique, l'allenatore, non vuole Colomoni, non rientra nel programma. Colomoni proviene da 41 partite nella disgraziata stagione del Tottenham, 41 partite, praticamente direi quasi nessuna, se non nessuna da titolare, quindi un minutaggio comunque non significativo rispetto alle 41 presenti, ha fatto 5 gol. Quindi credo che anche Paris Saint-Germain e Paolo Moani, che comunque il segnale l'ha mandato forte e chiaro, debbano venire incontro alle esigenze della Juve, nell'interesse di tutti, anche io, a mio punto.
4: Però avevamo bisogno di quei soldi per generare quei 13 milioni, lui mi sembra che ne abbia portati 5, con i 6 di da fare, i 2 dell'operazione Molussi Faticanti con l'Avellino, che pare stia chiudendo, quindi comunque è un obiettivo immediato che da qualche parte andava realizzato. Una volta sfumati i potenziali 13 milioni che si ventilavano col Bologna per la cessione di Biretti fino a un po' di giorni fa. Intanto quello è un obiettivo di minima, ma era necessario rispettarlo entro quella data, cioè la mezzanotte che ha tenuto scorso. È vero, però non possiamo farci schiacciare da errori clamorosi a quelli degli ultimi 3 anni. Aggiungo anche a sto punto, non so se valutarlo come qualcosa di virtuoso, l'affair arriva bene con Vlahovic 4 anni fa, perché Vlahovic, tutto compreso, ci è costato 180 milioni, 68 gol in 168 partite e 16 assist. Per un gol, ogni gol di Vlahovic ci è costato 2,6 milioni da parte di manager che evidentemente, con le logiche, i meccanismi, gli equilibri del calcio, non avevano niente da spartire. E noi li abbiamo trattati prima dai super manager per dover poi cambiare ogni anno questa struttura. Quindi riusciamo a definire una struttura societaria che si consolidi negli anni, sono certo, ma in cuor mio, anche razionalmente, che riusciremo a tornare, ma dobbiamo farlo nel più breve tempo possibile, là dove tutti noi ci aspettiamo di essere. Non subito dopo le prime, tra le prime.
0: Queste le parole di Daniele Bassi. Noi andiamo sul sito del Quotidiano Sportivo perché si parla dell'arrivo di Ekator e della trattativa per Colomuani sul sito del QS. Ekator, la Juve accelera, Colomuani è più vicino. Un quinquennale per il 19enne attaccante. Il Paris Saint-Germain può far partire il francese per la porta e Vicario il primo obiettivo, ma prima sono necessarie le cessioni. Jeff Hecator è un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha infatti perfezionato l'accordo con il Genoa per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante, che ha legato i propri colori a quelli della Juventus firmando un contratto fino al 30 giugno del 2031. Così la Juventus ha ufficializzato ieri l'acquisto del giovanissimo attaccante, nato a Genova 19 anni fa, che ha giocato anche nella nazionale maggiore contro la Grecia nel recentissimo interregno di Baldini e CT. L'accordo è stato trovato per 16 milioni più bonus. Dopo il riscatto di Boga, si tratta della seconda operazione di mercato chiusa nell'era Carnevali e prelude ad altri colpi, ma intanto ben indica quale sia una delle vie maestre battute ora dalla signora sul mercato: cercare profili futuribili, puntare sulla loro crescita. In questo senso Hecator rappresenta in pieno un giocatore dalle potenzialità tutte da scoprire. La tecnica che sa mostrare in velocità è quella di chi può puntare molto in alto. Sa giocare spalle alla porta e defilarsi. Siamo molto lontani da una punta solo centrale. Ora la Juve deve risolvere il nodo Vlahovic. È chiaro che Jeff non sarà la punta titolare, almeno a inizio stagione. Da ieri il serbo è svincolato, ma come noto potrebbe subito rientrare in bianconero sulla base di un nuovo accordo, molto al ribasso rispetto all'ultimo ingaggio monster, da 12 milioni netti a stagione. Dusan però vorrebbe andare all'estero col Barça, che è diventato un pensiero fisso. Ecco perché si cerca di chiudere nel minor tempo possibile con il Paris Saint-Germain per Colomouani. La distanza economica è limitata e il Paris mette sempre meno vincoli all'operazione. Openda e David poi restano sulla lista dei possibili partenti, il belga soprattutto, e il fatto che non ci siano ancora movimenti in questo senso frenano le idee in entrata per la vecchia signora. Bisogna cedere, Bremer è il giocatore che frutterebbe l'incasso maggiore, seguito da Cambiaso. Nico Gonzalez potrebbe essere ceduto all'Atletico Madrid, che lo ha avuto nella scorsa stagione in prestito. La clausola è di 32 milioni, ma l'accordo può essere trovato a 27. Porte girevoli per dare caccia al nuovo portiere e vicario del Tottenham, ora quello in cima alla lista dei desideri, visti i costi di una possibile operazione Dibu Martinez. E parliamo proprio di questo, se ci spostiamo sul sito del Corriere dello Sport. Juve tra Martinez e Vicario, la scelta per la porta è economica. I bianconeri scelgono il numero uno della prossima stagione, tutti i nodi da sciogliere. Guglielmo Vicario o Dibu Martinez, l'azzurro prova a mettere la freccia e la soluzione è preferibile dal punto di vista dei costi. L'ingaggio si aggira intorno ai 3 milioni netti a stagione e la Continassa confida che il Tottenham possa abbassare la richiesta di 15 milioni, considerato che ha già completato la coppia dei portieri con Kinski e Dubravka e non c'è più spazio per lo stesso Vicario. Resta viva la pista che porta al Dibu Martinez, e il preferito da Spalletti per esperienza e leadership, ma è una questione di costi. Così, a fronte di un principio di accordo per un triennale a 5 milioni a stagione con il numero 1 argentino, serve trovare la quadra con l'Aston Villa. L'amministratore delegato Carnevali punta a ottenere uno sconto e non andare oltre i 5 milioni. A proposito di portieri, è ufficiale la cessione di Giovanni Daffara al Parma per 6 milioni. La Juve conserva il 20% dell'eventuale futura rivendita. Intanto l'agente Di Gregorio ha sparato a zero sulla dirigenza della Juventus attraverso i social. Di Gregorio ha ancora 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. E se ci spostiamo sul sito di goal.com, si parla appunto della cessione di Daffara. La Juventus vende Daffara al Parma. I motivi della cessione: prezzo, formula, recompra e percentuale sulla rivendita. I bianconeri cercano un portiere titolare, ma intanto cedono Giovanni Daffara, che dopo la buona stagione in Serie B con l'Avellino va al Parma. La formula dell'operazione è la decisione sulla recompra. In attesa di scegliere il nuovo numero uno, la Juventus piazza uno dei tanti portieri di sua proprietà. I bianconeri hanno infatti chiuso la cessione di Giovanni Daffara, che nella prossima stagione giocherà in Serie A, ma con la maglia del Parma. Daffara viene da un'ottima stagione in prestito all'Avellino in Serie B e qualcuno ipotizzava perfino che potesse restare a Torino, magari nel ruolo di secondo. Alla fine però ha prevalso la voglia del ragazzo di giocare, ma anche le esigenze di bilancio che hanno indotto la Juventus a cedere il giovane portiere. Daffara dalla Juventus al Parma, prezzo, formula e recompra. Giovanni D'Affara si trasferisce dalla Juventus al Parma a titolo definitivo. I bianconeri incassano dalla sua cessione 6 milioni di euro. A differenza di quanto ipotizzato inizialmente nell'operazione, non è stato inserito un diritto di recompra in favore della Juventus, che quindi perde completamente il controllo del portiere. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, però, i bianconeri hanno fissato una percentuale sulla futura rivendita di D'Affara pari al 20%. Il Parma ha superato la concorrenza della Genoa anche perché offre a D'Affara la possibilità di giocare titolare in Serie A fin da subito, dato che i ducali dovrebbero cedere il giapponese Suzuki, che piace molto sia all'Aston Villa che al Leeds. Perché la Juventus ha deciso di sacrificare uno dei migliori talenti sfornati dalla Next Gen? Dietro alla cessione di D'Affara al Parma ci sono evidenti ragioni economiche. La società bianconera ha infatti bisogno di far registrare plusvalenze per sistemare i conti. La Juventus inoltre deve completamente rifare il reparto, dato che sia Di Gregorio che Perin potrebbero partire durante questa sessione di mercato, e lo stesso Carnevali ha indicato nell'acquisto di un grande portiere una delle priorità di questa sessione di mercato. In questo scenario D'Affara era destinato a trovare pochissimo spazio e il ragazzo ha preferito cambiare definitivamente aria per mostrare le sue qualità sul palcoscenico della Serie A. E quindi la decisione presa dalla Juventus è stata quella di cedere il giovane portiere al Parma, dove giocherà verosimilmente titolare nella prossima stagione per dimostrare il suo valore. Andiamo a sentire invece le parole di Alessandro Santarelli, che ieri è stato ospite telefonico a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, lui che ha parlato di due situazioni, di due giocatori della Juventus, uno che non è più sotto contratto, ovvero Vlahovic. Ha parlato dei due giocatori serbi della Juventus, perché ha parlato da una parte di Vlahovic e dall'altra anche di Kostic, che è un po' sparito dai radar di Luciano Spalletti nella seconda parte di stagione. Andiamo a sentire Santarelli.
5: Allora, Kostic è un saluto difficile, Antonio, perché non mi ha tolto e non mi ha aggiunto niente. Cioè, mi verrebbe da dire, ma noi abbiamo avuto Kostic. Ecco, quindi questo è quello che mi sento dire, anche se ricordo un suo gol a San Siro, che tu commentasti, peraltro. Quindi, ecco, quella è l'unica cosa, ma un pochino poco. Per quanto riguarda Vlahovic è un saluto amaro, nel senso, anche qua a colpo di tacco tante volte ce lo siamo detti che il tanto criticato, però poi era quello che i gol li faceva. Però non mi è piaciuto come è andato via, non mi è piaciuto perché si sente quel tipo di giocatore che evidentemente non è, si sente anche superiore alla Juventus, e quindi arrivederci e grazie. Ecco, però qui un briciolo di rimpianto ce l'ho, onestamente.
6: E dai il benvenuto ad Ekator, o a chi vorresti dare il benvenuto?
5: Grande domanda, Antonio. Allora, a Ekator gli do il benvenuto, anche perché ho visto ieri è uscito da un palazzo di Genova, ha preso la macchina e è venuto di corsa a fare le visite a Torino. Quindi benvenuto e in bocca al lupo. Lo vorrei dare anche a un giocatore là davanti con più sostanza, con più esperienza e con più capacità. È chiaro che nella situazione in cui siamo non possiamo ambire a chissà che cosa, ma sentivo prima il messaggio dell'amico Carmelo, io non impazzisco per lui, però se arrivasse Sorloth, quindi Colomani, Sorloth, Ekator, io sono contento, ovviamente escludendo poi. Intanto ci vede Antonio con la maglietta, molto bella quella maglietta, quella che avevamo nella crociera.
6: Quella che ha vinto il torneo, perché io ho vinto,
5: sì,
6: il torneo.
5: Ha vinto il torneo.
6: E ah, detto tu mi questo, vedi, stavo dicendo, mi sono preoccupato, ci sono,
5: certo,
6: le spie.
5: Sono in redazione, che ho davanti a me.
6: Ah, okay.
5: E quindi dicevo, non mi fa impazzire particolarmente, però oggi mi prenderei Sorloth e saluterei David e Openda. A quel punto credo che avremo un reparto offensivo tutto sommato ben orchestrato.
0: Ecco, queste erano le parole di Santarelli, che vorrebbe l'arrivo di Sorloth, stando alla dimensione attuale della Juventus, a discapito delle cessioni di David e Openda, che probabilmente in tanti tifosi juventini vorrebbero vedere lontano da Torino. Andiamo sul sito di Sport Mediaset, perché si parla dell'affondo della Juventus per Muharemovic. Calciomercato Juventus, affondo per Muharemovic, cifre e dettagli della trattativa con il Sassuolo. La Juventus accelera per Tariq Muharemovic del Sassuolo, pronti 15 milioni di euro. È chiaro che Tariq Muharemovic avrebbe gradito che le vacanze partissero un po' più in là nel tempo, ma l'eliminazione della sua Bosnia contro gli Stati Uniti ai Mondiali 2026 consentirà al difensore di pensare con più lucidità e immediatezza al suo futuro a livello di club. Il perché è presto detto e non è un mistero: la Juventus lo cerca e nelle ultime ore ha fatto ulteriori passi che fanno pensare come, dopo Ekator, possa essere lui il secondo rinforzo bianconero dell'estate. Carnevali parla col Sassuolo. Giovanni Carnevali ha infatti preso contatti con Sassuolo, in particolare con il direttore sportivo Palmieri, per capire quale sia la giusta offerta chiesta da Neroverdi per liberare Muharemovic, una cifra che comunque il neo amministratore delegato juventino conosce bene, perché solo fino a qualche settimana fa era dall'altra parte della barricata, motivo per il quale potrebbe avere un ascendente sul giocatore, affascinato dal poter tornare a Torino, ma in parte ancora scosso da come la Juve lo aveva lasciato andare senza credere fino in fondo in lui. Tornando all'aspetto economico, si tratterebbe di un investimento da 15 milioni di euro o poco più, per via della clausola, il 50% sull'eventuale futura rivendita, che la Continassa si era tenuta nel 2024 quando lo aveva ceduto al Sassuolo. In questo modo i neroverdi lo valuterebbero una trentina di milioni, preziosissimi a livello di bilancio, e i bianconeri spenderebbero il giusto per un difensore giovane, titolare nella sua nazionale e reduce da una buona stagione in Serie A con prospettive di crescita. E poi in difesa servirà anche qualcos'altro, soprattutto a livello di esperienza, con Lukumi che è il sogno di Spalletti, ma l'affare Ekator e l'inseguimento a Colomoni insegnano che il mercato Juve si sta muovendo a due livelli: prospettivi futuribili e pedine subito affidabili. Muharemovic farebbe sicuramente parte del primo discorso, e quindi la Juventus che accelera per provare a riportare a Torino il centrale bosniaco. Era l'ultima notizia di oggi, perché sono già le 9, siamo in chiusura. Dopo di me, ve lo ricordo, vi attende come al solito la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina, io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8, sempre qui su Radio Bianconero.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Ancora fino alle 15 con inizio alle 13, cose di calcio. Da domani si ritorna al modello classico. Intanto buona giornata a cose di calcio, in studio da Torino Antonio Paolino. Per quanto riguarda il sommario, Ekator si presenta e spera di restare, tutto dipende da David e Openda. Di Gregorio sbotta il suo procuratore, Belloni si impunta per restare.
9: Conte sponsorizzato e Maldini si avvicinano all'azzurro. Aspettando la fumata bianca per Colomoani, la Juve vota per il prestito oneroso con obbligo di riscatto per non superare in due anni il costo di 35 milioni di euro per l'attaccante francese. Buona giornata, ben ritrovati.

Mettete anche dopo aver pranzato, dopo aver pranzato, appunto, radio bianconera. Allora, io oggi voglio farvi arrabbiare perché io sono dalla parte del procuratore di Di Gregorio. Lo dico a chiare lettere perché ha detto la verità e perché tanti lo pensate. E tanti lo pensate, vedi che vi ho subito svegliato, non ditemi poi perché urli, perché così vi è saltato il piatto della minestra con i fagioli davanti sul cucchiaio che stavate per mettere in bocca. Allora, naturalmente Di Gregorio ha le sue pesanti responsabilità in alcuni casi. Volete tirarmi fuori anche gli altri casi che sono dipesi da Bremer, Kelly, Locatelli, le incursioni di quello o di quell'altro, Thuram, i gol sbagliati da parte di David Openda, le serpentine inutili di quello o quell'altro giocatore? Solo che se sbagli là davanti, storci il naso e magari vinci comunque. Se ne prendi uno qui davanti alla porta per disattenzione collettiva, perché Yildiz non corre, perché Conceição perde il pallone là davanti, perché David la tira in bocca al portiere o sbaglia un rigore, ve li siete già dimenticati tutti questi errori. Non fate la somma lì, dividete e fate in proporzione quelli che sono stati gli errori da parte di ciascuno. Noi questo portiere l'abbiamo pagato, io non voglio difendere Di Gregorio, non è da Juve. Ma è da Juve in questo momento, è stato da Juve per la Juve che è stata. Perché? Perché andiamo a prendere un portiere con poca esperienza, lo paghiamo 18 milioni e cosa volete anche? L'iniezione elettronica e gli specchietti retrovisori elettrici e il colore metallizzato dal portiere? Attenzione, perché siamo andati a chiedere di Svilar. Vero, abbiamo chiesto il prezzo. Siamo scappati, visto che ci hanno chiesto 45 milioni. Siamo scappati, o forse noi ne abbiamo proposti 40, 45, per far vedere che forse potevamo aprire il portafogli. Quelli sono i prezzi dei portieri che meritano. Se lo prendi da 18 milioni, lo prendi forse col bagagliaio piccolo, lo prendi forse non con la vernice metallizzata, lo prendi forse anche senza aria condizionata. Quindi è troppo facile puntare il dito su Di Gregorio. È troppo facile. Poi la diplomazia nel calcio vi piace fino a un certo punto. Se parlano e dico la verità, io abbraccio chi dice la verità. La verità del procuratore che in 20, sono stati comprati 20 giocatori nuovi e ne stiamo vendendo 30 di quelli che avevamo comprato, che sono passati tre allenatori e quest'ultimo non ci ha fatto andare in Champions League, anche lui. E sono passati tre dirigenze e siamo sempre allo stesso lavoro. E cosa doveva fare Di Gregorio? Parare anche le nostre sciocchezze? Mi sembra un po' esagerato. E vi ho detto la mia, e vi ho detto la mia su Di Gregorio, che è un portiere mediocre, un buon portiere, che doveva vivere forse in un'altra Juventus. Ma guardate quando sono arrivati altri portieri anche da noi, con Ancelotti, chi c'era? Quel portiere che poi dopo ha fatto bene ed è arrivato con esperienza, gli manca la personalità e l'hai pagato 18,5 milioni. 18,5 milioni al Monza. Bastava essere furbi e poterlo rivendere senza polemica a 18,5 milioni e cercarti un altro problema, un altro portiere. Un altro problema potrebbe essere una bella battuta. Ma questo è il primo tema. Poi Jeff Ecator, preparatevi perché intanto facciamo un salto indietro e andiamo alla multa che la Juventus deve pagare di 6 milioni più, al massimo 14, ce lo facciamo spiegare nel dettaglio, però preparatevi anche a farmi lo spot pubblicitario per Jeff Ecator. Voglio sentirlo con la voce dello speaker, DJ Nanà, dello speaker bianconero, DJ Nanà allo stadio quando entrerà in campo. Sempre che resti, perché se non riusciamo a vendere quei due, no, di cui stiamo parlando poco, ma se non riusciamo a darli via, Ecator torna al Genoa per giocare. Mi sembra abbastanza chiaro, o no? Quindi capite che la.
o è colpa di Di Gregorio?

0: No, solo per capire, ma così vi ho introdotto la puntata, vi ho fatto saltare il pranzo, vi ho rovinato il pranzo, ma adesso mi riporto tranquillo e a parecchio insieme al collega, amico, esperto di economia e finanza, qual è il nostro Gabriele Lamonica, che ho disturbato addirittura in lidi lontani, ma non dico quali perché sennò poi andate a cercare lo scatto, il selfie con lui. Buongiorno Gabriele, ben trovato.
1: Ciao, ben trovato, come stai? Come state? Siete mancati?
0: Anche tu ci sei mancato, però noi siamo anche rispettosi di chi è in vacanza. Gli roviniamo solo un giorno all'inizio del mese, è come una tassa. Ma
1: Sì, ma non c'è problema.
0: tutto
1: Posso
0: bene,
1: dire
0: ma sappiamo.
1: la mia di Gregorio? Posso dire la mia
0: Ma tu puoi dire
1: Gregorio?
0: quello che vuoi.
1: Posso?
0: Partiamo dalla rubrica aperta. Vai, vai. Questo è il tifoso Gabriele Lamonica, di Milano Finanza
1: No,
0: News Wires.
1: e no, il giornalista, nel senso che il giornalista Gabriele Lamonica sa che Di Gregorio fu scelto nonostante il parere contrario di Filippi, allora preparatore dei portieri, che gli chiesero espressamente cosa ne pensi, e lui disse: quest'uomo non è
0: Bene,
1: Juventus.
0: ringraziamo
1: Quindi
0: Gabriele Lamonica per aver peggiorato la situazione. Questa non la sapevo, quindi te la riconosco come fonte e la aggiungerò nelle mie riflessioni. È anche vero che poi te ne dico un'altra, eh? Te ne dico un'altra. Giochiamo questo gioco durante l'estate, io e
1: quando
0: te,
1: vuoi.
0: perché così facciamo capire sempre meglio le cose. Il bravo giornalista sa un pezzo, l'ha messo sul tavolo il suo puzzle Gabriele Lamonica di Milano Finanza, ma lo interpelleremo naturalmente per le cose economiche. E io ti dico che la Juve è rimasto il figlioccio di Filippi ad allenare i portieri, ma i portieri non sono contenti di uno che ha poca esperienza nel preparare i portieri. Ti piace questo secondo puzzle? Perché se ti alleni con un
1: Assolutamente sì,
0: preparatore,
1: anche
0: non c'è
1: perché Filippi,
0: feeling. Ecco, bravo, spiegami.
1: Filippi ha inventato la gabbia per Buffon, che ha reso Buffon ancora più Buffon, per cui stiamo parlando. Hanno assolutamente ragione di non aver piacere di allenarsi con qualcuno che non è esperto, perché il preparatore dei portieri deve conoscere la psicologia dei portieri che allena, oltre che i limiti dei portieri che allena. Sicuramente Di Gregorio di limiti ne ha avuti tanti, perché comunque è vero che davanti non segniamo neanche con le mani i nostri attaccanti, perché chiaramente abbiamo visto delle tragedie greche. È pur vero che lui ha preso dei gol sul primo palo che gli davano vendetta, per cui lui è sicuramente uno dei corresponsabili, non è solo, chiaramente hai perfettamente ragione. La gente, secondo me, gli ha fatto un pessimo servizio, perché comunque se lui fosse andato via, magari in silenzio, e poi si fosse tolto le spine dai piedi o il sassolino dalla scarpa, una volta giunto nella destinazione, avrebbe avuto sicuramente più mercato. È evidente che questa uscita della gente, secondo me, crea problemi alla gente, alla Juve, per trovare una collocazione. E sicuramente la collocazione di Gregorio, l'unica certezza che abbiamo è che non sarà in porta alla Juve l'anno prossimo. Su questo penso che tutti quanti siamo d'accordo.
0: Forse al massimo per avere più tempo la Juve, lui per risanare, forse anche perché poi la diplomazia di Carnevali si dovrà vedere anche di fronte ai casi Spinosi. Questo è anche il primo che spunta, e siamo solo al 2 di luglio, no? Dopo quello che è riuscito a fare, a dire o sta sostenendo, quello di fare eventualmente il ritiro con la Juventus, quantomeno la prima parte, quando forse mancheranno ancora i portieri titolari, dico, su chi ti sbilanceresti come portiere alternativo?
1: Beh, se veramente abbiamo offerto 40 milioni per Svilar, allora possiamo andare a prendere Carne Secchi, che ci risolverebbe, risolverebbe il portiere per sempre. Oppure io ho già letto di un interessamento per il portiere dell'esplosione, in questo momento mi sfugge il nome, che è il portiere dell'Under 21, che è un gran portiere, un gran bel portiere, e allora a quel punto lo puoi portare a casa come secondo, e magari portarti a casa un vecchio tipo De Gea, che magari un 2 anni te li fa ancora, intanto fai crescere il ragazzino e te lo fai crescere in casa, che è una soluzione che sarebbe in linea anche con le nostre attuali finanze. Se però è vero che avevamo disponibili 40 per Svilar, allora tanto vale andare dalla cara bottega dell'Atalanta e prendere Carne Secchi, che è sicuramente la soluzione migliore possibile, perché è italiano, perché è giovane, perché è molto bravo.
0: Certo, devo capire da Giuseppe da Finale se il discorso da disfattista era il mio o quello del procuratore di Gregorio, nel senso, però fa riferimento a sputare nel piatto in cui mangi merita un giretto in tribuna, ben che vada, quindi probabilmente il riferimento è al giocatore. Il silenzio a volte è sempre d'oro, non per chi commenta e che è costretto in base agli assist che arrivano dai vari giocatori. C'è anche chi si sta tenendo la bocca cucita, secondo te, Gabriele? Poi torniamo, poi ti svesto i panni da tifoso.
1: Beh, secondo me, guarda, il concetto è questo. Rispetto alla gestione precedente c'è un cambio di passo molto importante, perché prima avevamo un dirigente, diciamo così, molto pirotecnico e anche abbastanza imprevedibile come Comolli, che gestiva le vicende di calcio con logiche che molti calciatori non capivano, perché erano, diciamo così, diverse dal solito, non migliori non peggiori. Il passato è passato e veramente lasciamo andare. Carnevali è un vecchio lupo di mare, è una persona, uno stile Marotta, per cui un dirigente che sa il fatto suo e che quindi certe logiche tende a non apprezzare. Ricordiamo sempre che uno dei tanti motivi che hanno portato Dybala lontano dalla Juve fu il fatto che Dybala avesse una sua rete di uffici stampa, di procuratori che facevano una comunicazione che era contraria alla Juve, e già pur non essendoci più Marotta, quelle cose non sono bene accette alla vecchia guardia, secondo me con molta ragione. Per cui Carnevali è sicuramente una persona che parla molto poco e agisce con nomi che prima non sono mai usciti, perché l'attaccante che è arrivato non era mai stato intercettato dai colleghi di calciomercato, pur molto bravi. Ed è questo il suo vantaggio, il fatto che lui riuscirà a portare a casa, secondo me, dei nomi che non sono la lista dei principali, ma sono comunque ottimi, perché secondo me il ragazzo è molto bravo, e chiaramente cercherà di vendere dove potrà e incassare le minusvalenze che potrà incassare, perché è vero che noi abbiamo Davide Openda da collocare, però è anche vero che secondo me sarà complicato che possano essere entrambi inseriti in rosa nel prossimo anno, perché ormai è evidente che c'è stato un problema di ambientamento, sicuramente per il Belga molto molto evidente, per cui
0: c'è il rischio che uno dei due resti, secondo te, Gabriele, c'è il rischio che uno dei due resti?
1: Paradossalmente sì, perché comunque alla fine della fiera David ha uno stipendio abbastanza alto, 6 milioni, ma è stato comprato a zero. Openda ha un costo di carico molto alto e uno stipendio più basso, per cui secondo me Davide può generare una plusvalenza dal punto di vista dei conti, così entriamo nella materia che mi è più propria. Openda, esatto. Sicuramente Openda potrebbe essere un successo con un prestito secco, cioè quindi dove Chiro lo prende, gli paga lo stipendio e noi ci accolliamo l'ammortamento del suo costo all'interno dei nostri costi, perché chiaramente è stato talmente deprezzato da dalle non prestazioni fatte lo scorso anno che è difficile pensare di poterlo vendere. Certo, potremmo cercare di fare una sorta di piccolo miracolo, ovvero sia scambiarlo con qualcuno che ha fallito altrettanto nella squadra di origine, quindi scambiarci una scommessa che può essere intelligente, ma potrebbe anche non esserlo, perché magari rischi di trovarti un altro problema da gestire fra 12 mesi. Queste sono le soluzioni, ma sicuramente io spero che entrambi non siano più parte del progetto, anche per come ho visto giocare Davide della nazionale canadese, e anche per la forma fisica abbastanza ironica che ha, però poi è evidente questa valutazione che fa la squadra. Chiaramente l'attacco sarà profondamente rivoluzionato rispetto allo scorso anno.
0: Certo, allora 13:20 ha suonato, hai sentito il campanello? Sta salendo l'esattore, c'è una multa da ritirare, è quella che hanno consegnato alla Juventus. Ci fai un po' il sunto? Tecnicamente, Gabriele, perché la Juventus, secondo quanto riportato dall'UEFA, non ha rispettato quindi la conferma, cioè è arrivata ieri, l'altro ieri, quando è stato, non ha rispettato i parametri dopo l'analisi degli esercizi chiusi nel 23, 24 e 25. Cos'è capitato in quei tre anni? Senza entrare troppo nei dettagli,
1: La Juventus ha accumulato perdite superiori ai 60 milioni di euro, per cui questo chiaramente viola uno degli obblighi sul fair play finanziario. Quindi la multa che ci è stata data è stata una multa sicuramente abbastanza tenue, perché è una multa complessiva da 20 milioni, di cui però 6 milioni da pagare certamente e subito. I residui soltanto se nei prossimi 3 anni sforeremo gli obblighi di stabilità finanziaria, ma noi già abbiamo lo squad list, che comunque è di fatto quel parametro che impone che il costo squadra, quindi il costo di stipendi, ammortamenti e il resto, sia pari al 70% al massimo dei ricavi, lo stiamo già rispettando. E in questo ambito, quindi nell'ambito della multa UEFA, non c'è solo questo, ma c'è anche l'obbligo quest'anno che il costo della dei giocatori, dei 25 giocatori inseriti in lista A, la lista principale dei calciatori sono 25 nomi, di cui 2 portieri e 8 giocatori cresciuti nelle giovanili, se non della squadra, del campionato di provenienza. Il costo della lista A quest'anno non deve essere almeno 1 euro inferiore dello scorso anno. Allora, in questo senso, l'addio di Vlahovic è una benedizione, perché rispetto allo scorso anno, la mancanza di Vlahovic è un 40 milioni di ossigeno, perché sono 20 dell'ammortamento del cartellino e 20 dello stipendio lordo, per cui sicuramente Carnevali ha molto agio per poter muoversi. Ti aggiungo una cosa: ci sono una serie di calciatori che sono poi contenuti nella cosiddetta lista B, che sono i calciatori che sono cresciuti nel vivaio, tipo Ildiz. Ecco, per esempio, se dovessimo ricomprare Muharemovic non andrebbe a impattare sulla lista A, ma andrebbe a impattare sulla lista, esatto, B, perché è stato cresciuto nel nostro vivaio. Quindi tecnicamente cosa potrebbe fare, volendo Carnevali? Comprare molti giocatori da inserire in lista B, per esempio. Un altro potrebbe essere idea di principio, non stiamo parlando di nomi effettivamente, però come le caratteristiche le avrebbe Spinazzola. Per cui potrebbe anche decidere, qualora dovesse fare un acquisto anche oneroso dal punto di vista della somma delle parti, di iscrivere 24 anche 23 giocatori nella lista A e aggiungere 6-7 nella lista B qualora ci riuscisse. Per cui diciamo, è sicuramente
0: Gabriele, a Rugani ti farebbe comodo nella lista B? Ho capito bene?
1: Rugani non mi farebbe comodo mai, nel senso che comunque Rugani secondo me è un giocatore che ha dato tanto, tantissimo alla Juventus, ma è un giocatore che comunque è entrato in una fase in cui, ecco, dovrebbe essere il sesto difensore. Se si contentasse di fare la chioccia e fare il sesto difensore, però quando è entrato anche in queste fasi molto turbolente, lui è un giocatore che rende bene se accanto qualcuno di molto esperto, ma se è lui la chioccia, abbiamo visto anche quando ha giocato alla Fiorentina, non riesce a essere, non ha quel genere di carattere secondo me.
0: Sì, no, parlavo solo di lista, effettivamente. Senti, farei un passo avanti, perché sennò poi ti tengo in extra time e non va bene. Mi parli di questa multa, perché subito, sai, il titolo è stato la Juve 20 milioni. I tifosi quindi dicono, ma come, così alta rispetto a chi ne deve pagare 6-10, perché c'è una lista abbastanza ampia per certi versi. 6 milioni incondizionati, altri 14, quindi la somma potrebbe essere 20, condizionati. Condizionati da cosa o incondizionati da cosa?
1: Vabbè, incondizionati significa che si pagano senza parlare. Sì, probabilmente credo che la Juventus originariamente volesse cercare di spesare questa multa già nel bilancio che si chiuse il 30 giugno, per chiudere così questa fase. Quelle condizionate sono, nella logica un po' amministrativa dell'UEFA, sono condizionate al mancato raggiungimento di alcuni parametri di bilancio. Per cui se la Juventus dovesse fallire e i parametri di bilancio imposti dalla UEFA, cioè la squad list e una serie di altri parametri di rispetto di costi sui ricavi, potrebbe essere costretta a pagare il resto di quella multa. Se per 3 anni invece centrerà gli obiettivi di ricavo, quelle multe rimarranno solo sulla carta, e quindi non verranno effettivamente spese dalla Juventus. Quindi questo è fondamentalmente il concetto. Allora, diciamo, certo, così, sicuramente è una limitazione. 6 milioni sono 6 milioni, per carità di Dio.
0: Tra l'altro la Juve ne aveva già previsti 5, Gabriele. La previsione è un atto dovuto da parte del Consiglio di amministrazione, o ha voluto mettere le mani avanti la Juve?
1: Ah, è obbligatorio. Non è obbligatorio. Cioè, nel momento in cui c'è un procedimento in corso, il CDA deve preventivare quanto come possa chiudersi questo procedimento secondo buona fede e quindi eventualmente accantonare una cifra in bilancio che sia, o perlomeno prevedere che ci sia una cifra che possa andare a, andare a coprire quella multa. Per cui no, certo. è obbligatorio, perché comunque
0: è obbligatorio, l'avesse omessa tecnicamente sarebbe stato un problema.
1: Sì, sarebbe stata una mancanza da parte del CDA, ma comunque perché di fatto si chiamano sopravvenienze passive, quindi il fatto che tu prevedi che ci possa essere in futuro un problema, un'uscita straordinaria. Poi se tu vedi come quando tu in casa vedi che il tetto si sta cominciando ad ammalorare e prima o poi sai che dovrai farlo, per cui sai che prima o poi quella cifra dovrai mettere in bilancio, al tuo bilancio familiare, dovrai comunque risparmiare quei soldi.
0: Senti, dimmi se ho capito bene, se abbiamo capito bene, perché aspettavamo il momento di oggi, quindi ci siamo un po' sbilanciati senza eccedere, senza invadere troppo il tuo campo. Oltre alla sanzione economica, c'è però da prevedere, si potrebbe prevedere una limitazione nella registrazione di nuovi giocatori nella lista UEFA, ma anche sotto questo punto di vista, ieri ne abbiamo parlato con i nostri radioascoltatori, questo punto di vista la Juve manifesta una certa serenità. Perché? Perché la scadenza del contratto di Vlahovic aiuta ad alleggerire i costi di alcune decine di milioni tra ammortamenti e stipendio.
1: 40.
0: Cioè ti dicono la lista che verrà presentata, oltre ai paletti di cui hai parlato, non dovrà avere un costo superiore o uguale al costo che aveva l'anno scorso la prima lista presentata per la Champions League. Tu, togliendo già Vlahovic, diciamo, hai dei margini per respirare, diciamo così, è giusto?
1: Hai ossigeno per muoverti. Allora, diciamo così.
0: Per muoverti.
1: Se tu per la lista è meglio vendere dei giocatori che abbiano ancora una parte di ammortamento da dover spendere, perché chiaramente ti togli via l'ammortamento residuo e il costo, poi chiaramente aumenti il costo del giocatore, di quello che vai a comprare, ma secondo me è meglio togliere l'ammortamento. Da un punto di vista invece del bilancio in senso stretto, cioè di per far bene al bilancio, invece è molto più conveniente vendere i giocatori già ammortati. Facciamo un esempio, è solo a titolo di esempio: se tu mai dovessi vendere McKennie, tutto ciò che incassi è plusvalenza pura, perché il giocatore l'hai totalmente ammortato perché ha già fatto un giro di contratti, quindi hai già rinnovato il contratto. Se invece tu domani dovessi vendere Turam ha ancora una parte di ammortamento, quindi evidentemente il suo costo a bilancio residuo è lo stipendio più l'ammortamento, e quindi tu andresti a togliere dai costi per la lista A tutta quella roba lì. Quindi è evidente che poi dovresti andare a comprare qualcuno che costi meno, o perlomeno che costi uguale o qualcosina meno. Però comunque sicuramente se noi siamo abituati a pensare che per il bilancio è bene vendere i giocatori che sono tutta plusvalenza, cioè quelli già ammortati, per la lista UEFA è più conveniente, ti dà più agio, più spazio di manovra vendere invece qualcuno che ha ancora una parte da ammortare. Che si porta via.
0: E allora ti sei meritato questa domanda riflessione, no? Prendendo gli spunti anche dai nostri tifosi. Vendo Turam, quindi indicativamente c'ho ancora una parte da ammortizzare e andrei a risparmiare poi sull'ingaggio. E mi prendo, cosa mi conviene prendere al suo posto? Mettiamo che sia così scientifica l'operazione entrata e uscita. Un giocatore come Kessié, parametro zero, con un ingaggio che arriva a 6?
1: Turam quanto
0: con un ingaggio più alto rispetto a Turam?
1: Turam cosa prende l'ingaggio?
0: 4,5.
1: E quanto era costato, te lo ricordi?
0: Non me lo ricordo in questo momento, volevo essere aiutato da te tecnicamente. Secondo me è un'operazione sostenibile, la definirei così.
1: Vale però vado poi a vedere. Comunque alla fine 4,5 meno 6 meno 4,5 sono 1,5 milioni, che per 2 fa 3 milioni. Sicuramente la parte di ammortamento residuo di Turam è molto più alta, per cui sicuramente vale la pena.
0: Indicativamente, quindi su questo
1: da un punto
0: dato
1: di vista dei conti, da un punto di vista dei conti, se la metti da un punto di vista del conto per la lista,
2: è un'operazione che ti dà un beneficio, sicuramente sì, e ti dà anche agio per poterti muovere su altre, perché ovviamente lo spazio, se devi, alla fine insisto, il conto finale deve essere inferiore di un euro soltanto e sei già a posto,
0: esatto.
2: Puoi muoverti in altri, cioè, ti libererebbe spazio di manovra, chiaramente, certo.
0: Calo un'altra carta, dimmi se sto facendo fantasia pura, e a quel punto cercherei, fosse il Paris Saint-Germain, fosse Thuram l'interessato, il candidato, cercherei di proporre al Paris Saint-Germain la stessa trattativa per ottenere Colomani, ovvero, visto che ci vogliamo tenere bassi e quindi si va verso, per Colomani che si avvicina alla Juve, ma si va verso un prestito oneroso con diritto di riscatto, con obbligo di riscatto fra un anno, aiuterebbe anche la formula identica nel vendere un giocatore di quel tipo, quindi ti arriva l'attaccante, vendi il centrocampista, non fai danni economici e hai i margini, un po' di ossigeno anche per arrivare a Kessié?
2: Certo,
0: ci starebbe,
2: sì,
0: in linea teorica?
2: Ma certo, ci sarebbe sicuramente, perché voglio dire, il concetto è, se tu ti prendi Colomoni in prestito, benché con obbligo, ma l'obbligo di riscatto è un qualcosa che è una spesa che è datata 30 giugno 2027, per cui a quel punto è una cosa di mettere a bilancio, ma non è che hai in cassa, cioè sì, è un'uscita sicura, perché è un obbligo, però è un'uscita che avrai al 30 giugno 2027. Se tu questo Colomoni lo metti formalmente nella casella che è stata di Vlahovic, chiaramente anche questo ti dà un margine ulteriore di manovra per Abbas, comunque perlomeno puoi abbattere in maniera molto alta il monte stipendi e il monte ammortamenti, che comunque al di là degli obblighi che fai è comunque un beneficio per il bilancio, per cui sicuramente sono tutte le operazioni che presuppongono è evidente soltanto un anno di Europa League, perché è evidente che se tu ti crei un obbligo, cioè un cambialone di Colomoni a fine anno, se l'anno prossimo avrai gli incassi della Champions, quel cambialone lo paghi con tranquillità. Se poi invece c'è ancora
0: altrimenti
2: è un problema, perché altrimenti a quel punto dovrei fare plusvalenze con qualcun altro, quindi fare
0: con qualcun altro. Mi fermo qui perché è tornato il caldo afoso, alle 13:33 locali. E quindi è giunto anche il momento di salutarti. Grazie, perché con chiarezza abbiamo tracciato i conti e anche i margini operativi per Carnevali, così per ragionare a voce alta. Grazie a Gabriele Lamonica.
2: Grazie Antonio, un abbraccio,
0: ciao.
2: A presto.
0: Buon mare, ciao. Diciamo solo questo, buon mare a Gabriele Lamonica, beato lui. Noi ci fermiamo qualche secondo, ragazzi, e dopo avervi stuzzicato, non potete però dirmi che l'errore del portiere conta di più di un errore di un difensore, perché se il difensore non marca platealmente mi costa la partita, è come un portiere che si butta a destra e il pallone va a sinistra. Io il giovedì sera mi arrabbio sempre con Paolo Rossi su queste robe qui, o no? Ma non siamo noi due i peccatori, ce ne sono tanti altri. Quindi 18 milioni di Gregorio non era magari da prendere. Certo che all'epoca si parlava di portieri anche più forti, non li abbiamo presi, perché anche Giuntoli, che in quel momento ha buttato soldi nel mercato pensando di poter fare meglio di quanto abbiamo fatto, sapeva già di essere quasi fuori dal fair play finanziario. Quello che ha fatto il Como adesso, sa di dover rientrare, ma pagherò l'anno prossimo. Intanto prende Nico Pass, intanto prende Liberali. Se non vanno avanti in Champions, se non tornano in Champions l'anno prossimo, comincia per il Como. Non glielo auguro. Chi se lo merita dovrà gestire il problema, ma avrà un percorso eventualmente simile al nostro. Liberali, li puoi prendere tutti, ma poi se non arrivano i risultati, chi fa il passo più lungo della gamba è costretto a tirare indietro tutte e due le gambe. A tra pochissimo con Andrea Bosco, e parliamo di Gravina non c'è più, di cosa parliamo? Troveremo qualcosa di cui parlare. A tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Sono le 13.41, abbiamo trattato qualche tema, il tema principale del momento, quello del bilancio, della multa, del fair play finanziario, dei tecnicismi con l'esperto di Milano Finanza Newswires. Da un tecnicismo a un altro, ad un altro, da un tecnico ad un altro. Andrea Bosco, con grande piacere, a luglio ce l'abbiamo qui con noi in collegamento. Ciao Andrea.
6: Buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
0: Senti, che impressione ti fa, se sei al mare, in montagna, leggere tutte queste notizie, a parte il mondiale, non so se lo stai seguendo o meno, attorno alle prime operazioni di carnevali?
6: Sono a Milano, in una morsa di caldo.
0: allora immagino la tua reazione.
6: Dopodiché, per quello che riguarda i mondiali, non mi piacciono. Sono diventati una roba baraccone che piace tanto a Infantino per ragioni economiche e di potere, piace assai meno a quelli che amano il calcio, il vero calcio, eccetera, ecco. E quindi francamente, al di là di qualche fuoriclasse che ancora ci allieta, Messi, Mbappé, Kane, Haaland,
0: stasera Modric contro Ronaldo, tra l'altro, questa mi intriga, sì, voglio vederli.
6: Sì, anche a me, ogni volta che vedo Haaland mi viene il mal di pancia
0: perché? Me l'avevi detto in diretta, me l'avevi detto tempo fa in diretta.
6: Ma perché? Poteva essere della Juventus, se solo Paratici non avesse ascoltato il maestro che aveva detto: ma con me sarebbe la quarta punta. Ma tu ti rendi conto? Noi abbiamo perso Haaland a causa di Sarri, e ha detto a suo tempo, quando Haaland venne a Torino col padre e aveva solo chiesto: voglio giocarmela per la prima squadra, veniva dal Salisburgo ed era già un aspetto molto importante, e Sarri disse: con me sarebbe la quarta punta. E quelli gli disse: vabbè, ciao, arrivederci. Allora, se penso che è probabilmente il giocatore che sbancherà qualsiasi titolo di classifica, di record, eccetera, ed è stato lasciato andare per la valutazione oscena di un allenatore che aveva una grande considerazione di se stesso e assai poco di quelli che erano viceversa i suoi collaboratori, ma questo non toglie le colpe di Paratici, perché poi Paratici quei soldi che costava Haaland li investì su tale Kulusevski, di cui ci sono abbastanza.
0: me l'ero dimenticato oggi. Una puntata storica,
6: purtroppo mi ricordo tutto. Per quello che riguarda la situazione Juventus, io spero tanto che Carnevali dia una sterzata. Per il momento vedo che fanno le stesse cavolate che faceva Comolli. Cioè, se tu vendi Daffala per 6 milioni e ti riservi un diritto di percentuale del 20%, è una follia. Da Fara è stato il miglior portiere della Serie B quest'anno, o della Lega Pro, non mi ricordo più dove giocassero, comunque
0: ha fatto. Era stato poi all'Avellino, era stato dato poi in prestito all'Avellino.
6: Se tu compri un prospetto che ha qualche sicuramente qualità come questo ragazzo del Genoa, lo paghi anche non poco, le 18 milioni sono parecchi per uno che ha fatto 3-4 gol in due stagioni, eh? E ci metti dentro a 5 milioni il miglior terzino della Lega Pro che ha fatto 9 gol, che è tuo, e lo vendi per 5 milioni e hai una percentuale sulla futura rivendita di 10%.
0: Il 20 è stato aggiornato ieri con un comunicato stampa della Juventus.
6: Capirai.
0: Però l'abbiamo campagne, aggiornato almeno. No?
6: Il 20%, ma facciamo ostriche, campagne. Eccetera.
0: Ostriche cioè, anche.
6: Noi siamo nelle condizioni che tutti ci ricattano. Vedi Atletico Madrid per Nico Gonzalez, doveva essere riscattato a 32 milioni, hanno fatto la gabola di non fargli giocare le ultime due o tre partite e adesso addirittura vogliono prenderlo a 23 milioni, che significa 9 milioni in meno del pattuito. Ma abbiamo delle altre situazioni, Douglas Luiz che ti ritorna sulle croste, Arthur, al quale hanno rinnovato il contratto sciaguratamente a suo tempo, avrà ancora un anno di contratto, 8 anni di contratto al Pizzardone, cioè da prenderli e attaccarli al muro, tutti, arriva bene, Paratici, Giuntoli, Comolli, Dio non voglia, spero anche questo Carnevali, che si è trovato una situazione pazzesca. Abbiamo ancora sulle croste Milik, abbiamo Openda, invendibile, comincerà un'altra giro del fumo tipo Arthur con Openda, prestiti, controprestiti, eccetera. Abbiamo David che doveva già essere venduto, ha fatto 3 gol, ma il giorno dopo, no il giorno dopo, 20 minuti dopo doveva essere già venduto David, invece no, è ancora lì. Zegrova, il principe dei giocatori da campetto, da calcio a 5, Zegrova. E noi abbiamo queste scimmie sulle spalle e non ce le toglieremo, credo in meno di 5 anni non ce le togliamo.
0: Non sarà facile cancellarle tutte. Senti, spudoratamente.
6: Nel frattempo, scusa, l'UEFA ci ha sanzionato.
0: Ci arriviamo, sì.
6: Potremmo reattizzare, ma io dico, scusa, ma perché deve pagare la Juventus? Ma i dirigenti che hanno sbagliato, che hanno sforato, che hanno fatto, non rispondono mai. Cioè, non c'è mai un... È come i giudici in Italia, no? Sbagliano, fanno delle cavolate, fanno delle cose assurde, cioè, e non pagano mai. Non c'è mai un giudice che paghi per i suoi errori. Lo stesso sono i dirigenti della Juventus.
0: Stiamo anche scoprendo in Italia che ci sono delle indagini che lasciano molto perplessi, no? E anche quei...
6: Allora, se tu ti riferisci al caso, alla vicenda Bastoni, ti devo dire che io sono un garantista e quindi fino a quando non saranno appurate veramente le cose, io resto a difesa di Bastoni.
0: Della persona, della persona. E rispettiamo.
6: Che è un giocatore dell'Inter che mi sta fortemente sulle scatole, perché quello che ha fatto nella vicenda Kalulu, e cioè quello di esultare in faccia al giocatore che avevi fatto ammonire, è una roba vergognosa. Ce l'ho a morte con l'arbitro La Penna, che non ha applicato il regolamento, perché il regolamento prevede che se tu esulti smodatamente in faccia a un avversario devi essere ammonito. Bastoni era già ammonito, doveva essere espulso anche Bastoni, nonostante l'errore clamoroso in cui è incorso la pena per la vicenda Kalulu, ma purtroppo questo è il calcio italiano, nel quale si finge di cambiare, si elegge Malagò e non cambierà niente, perché dietro le quinte il tuo amico Gravina continua a tramare e a lasciare lì i suoi uomini, il primo fra tutti Viglione, l'uomo che sta in tribuna dietro a Sala, a fianco di Sala e del procuratore di capo di Milano Viola, tutti interisti sfegatati. E cosa vuoi? Questo è abilissimo Marotta. Marotta è il più abile dirigente italiano, che ha le mani in pasta ovunque e che riesce a passare per vittima anche quando sbaglia, perché il ceffone che ha preso per Palestra e poi il successivo per Nico Paz, fosse successo alla Juventus, ci sarebbero interrogazioni parlamentari, ma visto che è successo all'Inter, dice vabbè, pazienza, in fondo anche l'anno scorso con Lukman era andata nella stessa maniera.
0: Guarda, hai trattato, ma non avevo dubbi, un po' tutti i temi caldi di questo periodo, non solo di questa settimana. Vorrei tornare proprio sull'aspetto la Juve che verrà, che sta venendo, che si riesce, che sta riuscendo a costruire Carnevali, no? Con una patata bollente non indifferente, ha accettato un progetto impegnativo, ambizioso, ma hai già sottolineato tu tutte quelle che sono anche le criticità. Ma ti farebbe arrabbiare quanto e con chi? Che arrabbiatura sarebbe? Rivolta a chi? Se la Juventus non riuscisse, perché è molto chiaro che la Juve prende Ekator, no? Questo giovane, pagandolo come hai detto tu, facendo marcia indietro su Puzka, per far tornare i conti, diciamocelo chiaramente. Poi la Next Gen abbiamo capito che serve per quello, ancora per tanti anni almeno. Ma lui vorrebbe rimanere, ieri si è espresso in questi termini. Noi, i tifosi, ci chiedono, ma siete sicuri che resti? Perché sai che io ho un piccolo dubbio che se tu non riuscissi a vendere Davide Openda, Ekator dal Genoa, cioè un giocatore che prendiamo, perché ce l'hanno proposto come se fosse arrivato Haaland, no? In questo momento, perdonami il parallelo, ma è un giocatore che resta, noi ci crediamo davvero ai giovani, sui giovani, oppure poi diventerà l'operazione che resterà a Genova per maturare, perché hai un altro attaccante, perché arriva Colomani, e quindi parliamo tanto, ma la sostanza, chiunque arrivi è che devi avere giocatori poi pronti, o un po' più maturi, o più attaccanti.
6: Allora, guarda, io sono del parere che servano giocatori che sanno giocare al calcio, il resto sono chiacchiere. Allora, se Gabriel Jesus è in uscita davvero dall'Arsenal, io prendo Gabriel Jesus, che non è un Marcantonio, eccetera, ma sa giocare al calcio, da centravanti, cosa che per esempio Colomuani non sa fare, è una seconda punta discreta, non eccezionale, ma ripeto, se prendi Colomuani devi prendertene un altro. Devi però cedere gli esuberi, i bidoni che ti sei preso in passato, i Davis, gli Openda, i Zegrova, Milik e via discorrendo. In difesa, se hanno messo Bremer sul mercato, significa che qualche punto interrogativo sulla condizione di salute di Bremer se la sono probabilmente posta. Perché Bremer dopo l'infortunio non è più stato Bremer. Bremer prima dell'infortunio era una sala cinesca, la Juve non prendeva gol, per qualche giornata è continuata così, dopodiché Bremer ha cominciato a fare errori anche macroscopici e la difesa della Juventus, come dire, si è sfarinata. Allora, bene prendere Muharemovic, che non è un fenomeno, ma è uno che ti dà rendimento, è uno che comunque, dopodiché devi fare qualcosa di innovativo, devi andare per esempio dal Liverpool e dire, signori, è da un anno che che non gioca questo Leoni, eccetera, che non credo che sarà titolare nella vostra squadra, ecco, ce lo date in prestito per 1-2 anni, dopodiché vediamo che trattativa si può fare, intanto ce lo date in prestito. Allora con Leoni hai uno che può cominciare a giocare dalla difesa, che ha un lancio, che ha geometrie, che insomma sa far quadrare quel reparto. Dopodiché magari vai dal Real Madrid e non gli chiedi Brahim Diaz, che è una fissa di Spalletti e non si capisce neanche perché, perché io me lo ricordo questo giocatore al Milan. Buono,
0: al Milan? No?
6: Ma, al Milan, sì.
0: Non buono, è stata ma... la sua, il suo periodo migliore in quel momento lì, effettivamente. Concordo buono, con te.
6: Ma non eccezionale. Io invece dal Real Madrid vado e dico... scusate, questo Mastrantuono non l'avete mai fatto giocare in Argentina, faceva Favilla eccetera, ce l'ho dato in prestito, facciamo un'operazione tipo Morata. Questo dovrebbe fare la Juventus, ma temo che non lo farà. Per quello che riguarda Ekator, questo che è arrivato, è evidente che se vogliono veramente testarlo devono mandarlo a giocare da qualche parte in una squadra che sia diversa da Genoa, ma che abbia delle ambizioni, magari in coppia con Asic, perché io continuo a dirlo, sarò fissato, se sbaglio mi cospargerò il capo di genere, ma se lo fai giocare Asic in un anno diventa tra i primi 10 centrocampisti d'Europa. Ma a Spalletti non piace, e so cavoli di Spalletti, insomma, a questo punto, cioè, mi piace Sorloth. Allora, lo dico oggi qui, alla tua trasmissione, al signor Spalletti, Sorloth è un pippone, capisci, che fa qualche gol di testa, ma che da un punto di vista del centravanti, grande, grosso, certamente, la Norvegia gioca seconda punta perché in mezzo c'è Haaland, che sa fare il centravanti. Sorloth,
0: bella considerazione, Andrea, bella considerazione.
6: Sorloth è un gatto di marmo, è inutile che stiamo qua a parlarne, ma io non lo so, ma non li vedono i giocatori, ma è possibile che li veda io che sono solo un opinionista eccetera, che non ho mai lavorato nel calcio come professionista eccetera. E però i giocatori buoni si vedono, è quelli che danno del tuo al pallone, questo è
0: giusta e corretta percezione, cioè sul ruolo che ricopre in nazionale, chi ha a fianco in nazionale rispetto alla prospettiva che ci hai aperto con la tua riflessione. Senti,
6: posso dirti un'altra cosa, lo sai, e tra l'altro è trattato dal Como. E
0: sì,
6: il capitolo Como, che prima o dopo imploderà, perché il capitolo Como è una moda.
0: L'ho appena accennato.
6: Prima o dopo imploderà. Però finora sui giovani ci ha sempre preso bene. Allora il Como sta trattando un giocatore del Benfica, 1,85 m, si chiama Ivanovic, è giovane, non ha segnato a raffica, ma ha buone qualità tecniche. Bene, questo Ivanovic, Transfer Market, può darsi che la cifra sia sbagliata, è valutato 15 milioni, vale a dire 3 milioni in meno di quanto hanno pagato questo del Genova.
0: Chiarissimo. Senti, parlando prima di Bremer, infortuni, recupero, costi, mercato, obiettivi per la prossima stagione, ti chiedo un commento veloce, se secondo te, in base alle indiscrezioni in nostro possesso, in tuo possesso, sarà una Juve sostanzialmente con cui sarà più facile lavorarci, creare, costruire qualcosa per Spalletti, perché li allenerà dall'inizio, o qualcosa di molto simile con altrettanti rischi rispetto ad un anno fa quando prese la Juventus? Perché in tanti hanno questa perplessità, questo dubbio, Andrea.
6: Si auspica che Spalletti ci faccia vedere, oltre che certamente, come ci ha già fatto vedere, un gioco migliore, rispetto a quello di Tudor, rispetto a quello di Thiago Motta, che faccia vedere anche continuità avrà la squadra dall'inizio, non so con che elementi, ma l'avrà dall'inizio. E avrà presumibilmente i giocatori che ha chiesto o tipologie di giocatori simili alle sue richieste. Se fallisce non ci sono scuse. Io reputo che questa Juve comunque verrà costruita eccetera sia da quarto posto, e mi leccherei le dita se arrivasse al quarto posto e quindi in Champions, visto che anche grazie agli errori di Spalletti quest'anno la Champions se la sono giocata con un danno economico macroscopico che si sta riverberando sul mercato. Detto questo, lo dico a tutti quanti mi ascoltano e spero che non mi prendano per un gufo o per uno che porta il piella, ma per poter ritornare, non dico a vincere, ai vertici e quindi competere, che ne so, per una semifinale di Champions, una finale di Coppa Italia, lottare fino alla fine per lo scudetto e non essere già il girone di ritorno a 20 punti dalla prima, solita Inter, chiusa parentesi, ci vorranno 5 anni come minimo, perché parliamoci chiaro, e questo vale anche da un punto di vista mediatico e di approccio, c'erano una volta il Milan e la Juventus, oggi uno che deve dimostrare ancora tutto e che si chiama Liberali, che aveva una clausola di compra di 6 milioni, no? Preferisce andare al Como rispetto alla Juventus, all'Inter, al Milan.
0: Al Milan anche, si è fatto avanti la proprietà addirittura.
6: E questo la dice lunga sulla decadenza del calcio italiano e di che cosa significhi per i giocatori e per quella iattura totale. Penso al caso Vlahovic, che sono i procuratori dei giocatori. Aveva ragione mille volte Giampiero Boniperti, che non ci voleva trattare con i procuratori. Io mi ricordo quando la Juventus perse Panucci, te lo ricordi Panucci, grande terzino dell'Italia, del Real Madrid, del Milan, che era a Genova, era già della Juventus, ma il procuratore di Panucci, neanche il presidente del Genova di allora, il procuratore di Panucci faceva il furbo, eccetera. E allora Boniperti, sapete che c'è? Lasciatelo andare dove vuole, alla Juventus non serve. Non era vero, sicuramente uno come Panucci alla Juventus, anche quella di Boniperti, sarebbe servito. Però Boniperti era un ombre verticale, è uno che aveva gli attributi, non come i pappamolla che adesso frequentano tutte le squadre, tutte le società di calcio e che sono strangolati dai procuratori.
0: Mi sembra di averla già sentita questa affermazione, non da parte tua, ma in generale da chi annusa il mondo del calcio da tanti anni.
6: Quando sento che forse Vlahovic potrebbe, ma io Vlahovic non lo voglio vedere neanche dipinto, hai capito?
0: No, è finito.
6: Come si è comportato lui e come si è comportato suo padre, procuratore, ma io non lo voglio vedere neanche in figurina, anzi, se non ho ancora svuotato l'armadietto.
0: Già
6: sono
0: fatto,
6: io, società che gli preparo le valigie e gliele faccio trovare fuori dalla porta.
0: È doveroso, perché mi hai dato l'assist per chiudere. Hai parlato di procuratore, ma l'hai sentito come ha sbottato il procuratore?
6: A casa e via anche Di Gregorio, per tutte le cavolate che ha fatto Di Gregorio nel corso della stagione, il suo procuratore deve solo stare zitto. Se la Juventus trova una soluzione per lui, lo cede con soddisfazione del giocatore, eccetera, cosa grasso che cola, se no deve stare solo zitto. Di Gregorio non è un portiere da Juventus, e la Juventus ha avuto sempre il meglio, ha avuto Zoff, ha avuto Buffon, ha avuto Szczęsny, con tutto il rispetto possibile di Gregorio, non è di questa categoria.
0: Stavo dicendo grazie, salutiamo Di Gregorio, non era Di Gregorio ma il nostro Andrea Bosco, a cui auguriamo una buona estate calda, bollente quando parla di Juve. Grazie Andrea, come sempre.
6: Arrivederci, grazie Costina. A te, buona giornata, ciao ciao.
0: Grazie, alla prossima, se capiterà di nuovo qualcosa di eclatante, senza tenerlo impegnato e disturbarlo nel mare di Milano, dei problemi juventini, del mare di problemi juventini in quel di Milano. Io vedo arrivare anche un Manuel freschissimo, riposatissimo. Grandina già oggi? Ti hanno bollato la macchina? Perché ho visto qualche bollo sulla tua macchina.
3: Quale macchina?
0: L'hai venduta? Sei riuscito a venderla? Chi è il pazzo che l'ha comprata?
3: Sono diventato eco. Vado in bici.
0: Ego, sei un po' ego. Noi siamo arrivati invece, abbiamo sforato per aspettarlo, ha girato il suo caffè, ci ha messo la sua zolletta di zucchero, di canna, perché lui la mette di canna. No, neanche quella, non c'era lo zucchero, è finito?
3: Era un antidolorifico.
0: Era un antidolorifico. A che punto siamo arrivati? Ed è solo il 2 luglio, ma sono anche le 14.07, ci fermiamo un'oretta di Let's Goal. Adesso tocca a voi, ribaltate la prospettiva e diteci come la pensate dopo aver sentito il sottoscritto che vi ha fatto saltare il pranzo, dopo aver sentito l'esperto di economia e finanza come Gabriele Lamonica e soprattutto dopo aver sentito le frecciate a destra e a sinistra di Andrea Bosco. A tra pochissimo con Cose di Calcio estate bollente.
7: Cose di Calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in stream, la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Conta. Cose di Calcio.
0: Allora, ho ascoltato parzialmente, intanto vi dico, alziamo la voce, pensiamola diversamente, ma nessuno può esprimere chi parla con la faccia o con il di dietro, questo si chiama anche buona educazione, primo, almeno in questa radio qui. Secondo, il procuratore può fare quello che vuole e dire quello che ha detto, e ripeto, 20 giocatori nuovi, 3 allenatori, 3 dirigenze. Non aiutano il suo assistito, quindi fa l'avvocato difensore. Come voi fate gli avvocati difensori, ma non pensate di avere ragione. Perché i dati ci dicono che la percezione, cioè i dati ci dicono delle cose. La percezione nostra è di un giocatore non da Juve in queste annate, ma per la Juve che vogliamo o che avremmo voluto. Perché ce ne sono il 50% che non sono da Juve. E se giochi in una Juve che al 50% ha giocatori non della Juve, non è molto più assurdo del vostro ragionamento quello che dico. E non è una difesa così perché sono amico di Di Gregorio. Gli manca personalità. E giocare in questa Juve è più difficile per un difensore, per un portiere, no? Quanto per un attaccante, ma giudicate molto più pesantemente chi ha il coraggio di rispondere e di rispondervi. Quindi il procuratore poteva stare zitto? Sì, anche i tifosi spesso parlano fuori luogo, anche i giornalisti, ci mancherebbe, il sottoscritto, ci mancherebbe, l'opinione la rispettiamo di tutti, quindi io rispetto anche la vostra. So qual è la vostra percezione, ma va troppo, fa troppo comodo e va troppo di moda ragionare così. Perché si spara addosso, no? Poi se l'è presa mica con i suoi compagni. Sono io che me la prendo con i suoi compagni. Perché se vado a vedere i dati della Juventus dei gol che prende, perché faccio un po' come fate anche voi però, ha fatto anche delle ottime parate, degli ottimi interventi. È stato pagato 18 milioni e 5, che non giustifica chissà quante cose. Ma se mi arriva il portiere da 18 e 5 dal Monza,

0: noi non abbiamo più desiderio di continuare. Il procuratore ne prende atto e finisce lì. Ma se si sente bersagliato, che è stato il problema, il portiere della Juventus, il problema della Juventus è stato spendere male negli ultimi 3 anni tanti soldi per comprare dei giocatori che ci troviamo a rivendere tutti, tutti, Di Gregorio compreso, perché l'ho messo nella lista, Kelly, perché è un difensore, Kelly, è un difensore, eh? Era meglio Vega, pensa cosa ti dico, era meglio Vega. Noi siamo riusciti a tenere quello che si è adattato, quello che però davanti a Spalletti ogni volta che gli passa si metteva le mani sulla testa e non vede l'ora che lo cedano se riescono a tenere e convincere Bremer. Zegrova, Openda, David, ma quando sono arrivati Openda e David, pensavate che fossero così scarsi? O siete andati a vedere i gol che facevano, quelli di David? Adesso li vendiamo tutti. E poi ci sono con Miners, la stessa cosa. Ma se non hai la difesa e non hai Bremer, perché abbiamo detto Bremer ha retto per la difesa fin quando è stato bene. Ma c'era anche già Di Gregorio in quell'annata lì. Quindi, senza difesa forte, senza una difesa che sa costruire palla al piede e portare palla, diventa difficile per tutti. Senza una protezione adeguata del centrocampo, Locatelli, intelligentemente, che non è un giocatore forse neanche lui da Juve, o sarebbero tutti delle riserve della Juve che abbiamo in testa, si mette saggiamente davanti alla difesa. E cerca di, quando non ce la fa, di fare il vigile, che mi dà un fastidio incredibile. Questa è la verità. Non è Di Gregorio, il procuratore deve stare zitto perché ha la faccia come? Ha la faccia come tutti noi, che giudichiamo e possiamo essere d'accordo o meno. Io non voglio la gente che mi dica hai ragione, ma ti faccio una riflessione su Di Gregorio, perché intanto adesso rischi di tenertelo. Svalutarlo è tutto anche per colpa del procuratore che non ce ne, non ci sta più dentro e che sbaglia. Ma a un certo punto, nel silenzio più assordante, voglio vedere se diceste ancora di Locatelli, se non sarebbe già pronto il suo procuratore a parlare. E chi può, in una situazione del genere, prende le vie di uscita? Quindi, ne riparliamo quando prenderemo il portiere adeguato a questa Juventus, con questa situazione che c'è ancora, con un po' più di calma apparente in società, un po' di finestre aperte, un po' di ragnatele tolte, eccetera. Ok. O ne prendi uno di 30 anni, o ne prendi uno carne secchi o Svilar, ma ti costano 40 milioni. Avete capito qual è la differenza? E allora ci hai provato a prendere il portiere da 18 che si è attestato tra i primi quattro portieri, perché non è, al di là della percezione di quando cascava pesce morto, senza personalità, senza ossatura, ha risposto anche spesso presente perché è stato messo in panchina. Perché non ha allora deciso Spalletti di metterlo tutto il tempo? E arrivo all'argomento Spalletti. Ho parlato nell'ultima settimana 2 minuti di Spalletti. Se siete prevenuti anche rispetto a certi argomenti, è un problema vostro.
1: Dipende un po' anche da lei.
0: Dipende un po' anche da lei, Spalletti, perché sono fuori dalla Champions per colpa sua, anche per colpa sua. E lo ripeterò ogni volta che lei ridirà queste
1: Più
0: cose.
1: che voi.
0: Che voglio? Volevo andare in Champions, oh mio caro Luciano. Allora, chi lo sta difendendo? Vada a rivedere se ha difeso così altri allenatori. Vada a vedere se ha difeso così altri allenatori. Fin quando tenete nascosti i cadaveri, gli scheletri sotto il tappeto, farete solo il gioco di chi guadagna il suo lauto stipendio. Perché a 2 giornate dal termine, con gli attaccanti, avresti dovuto divorare, gli avversari ed essere in Champions. E chiedere di mandare via tutti e saremmo stati tutti felici e contenti a remare come faremo a favore.

0: Ma attenzione, quelli che oggi che dicono che il sottoscritto ce l'ha con Spalletti è perché ama la Juve. Io non amo né Spalletti nel mio pensiero né il vostro. Amo la Juve. E la Juve anche per Spalletti non è andato in Champions. Ma l'ho detto per la terza volta negli ultimi 10 giorni. Non è non amare, è giudicare come si fa in Fiat alla Exor e come hanno fatto finora quasi con tutti. Giusto dargli, ricordati questa frase, amico mio, ho sentito una parte. Giusto ripartire probabilmente da lui. Giusto, anzi senza probabilmente. Giusto dare fiducia. Ma la fiducia deve corrispondere a qualcosa di concreto e non a chiedere 7-8 giocatori. Perché saremo tutti bravi con Buffon, Zambrotta, Thuram, Nedved, Del Piero, Trezeguet e sono arrivato già a 7. E sono arrivato a 7. Ok? Perché anche gli altri hanno avuto questa squadra, hanno avuto questo portiere, hanno avuto gli stessi problemi e sono arrivati in Champions. La differenza è sempre quella.
1: Qualcuno ha voluto la bicicletta. Adesso devi iniziare a pedalare.
0: No, adesso non mi tornare così indietro, dai, sembrava credibile il mio discorso. Quindi, attenzione a stuzzicare anche il direttore, che non ha, non è infallibile, ma il ragionamento si piega meno facilmente rispetto ai ragionamenti del momento. Scarso, gli influencer, è scarso quel portiere lì, lo devi dire il primo giorno. Perché vorrò vedervi con il prossimo portiere e questa difesa che ci stanno proponendo. La voglio proprio giorno. Perché vorrò vedervi con il prossimo portiere e questa difesa che ci stanno proponendo. La voglio proprio vedere. La voglio proprio vedere poi. E poi vi chiamo tutti all'appello, ma mi mandate anche la foto e la metto vicino alla mia. Troppo comodo, direbbe qualcun altro. Però è un punto di vista, non sei d'accordo, lo dici, ma nessuno ha la faccia da Paolino, da Carnevali, da Spalletti o come la vostra, che sia chiaro, perché se no ne prendevamo molti di più di gol, quindi significa che non essendo una squadra molto forte e rimanendo una squadra non molto forte, la dimensione di un portiere deve essere più o meno quella lì. Perché non vado a mettere Cristiano Ronaldo in questa squadra, mi serve a niente, non vado a mettere il super portiere, Donnarumma, che non ci viene, devo fare sostanza. Potessi, prenderei 3 o 4 pezzi di questo tipo, chiaramente. Va bene. Ah, c'è Gino, oggi piove allora in Sardegna per essere a nostra disposizione.
2: Ancora no, buongiorno a te.
0: Buongiorno.
2: Ancora no, ma ci sta preparando.
0: Gino, vedi, io l'ho capito subito, sennò Gino figurati se ci chiamava, ci diceva let's go. Ciao Gino, a te, dai, smontami la mia teoria, io giuro che sto zitto, smontami la mia teoria.
2: Ma quale teoria? Perché non l'ho sentita.
0: Volevo che mi volessi attaccare, no, lo dico semplicemente.
2: No,
0: che impressione ti ha fatto?
2: Ma quando mai?
0: Dimmi la tua sulla Juve, su quello che sta facendo, quello che ha fatto in questi 2 giorni carnevali, perché qualcuno dice siamo sulla stessa linea del passato, bisogna dare un po' di fiducia, bisogna darla da Spalletti, nonostante qualcuno non la senta mai questa parte del mio ragionamento, no?
2: Io in parte condivido il tuo ragionamento per Spalletti, perché secondo me doveva pagare anche lui.
0: E ci sta.
2: Ci sta perché è così, perché gli altri hanno pagato e lui perché non. Però
0: Sono anche
2: dell'idea che sicuramente non si può cambiare tutti gli anni l'allenatore, capito? Cioè, quindi un po' di fiducia gliela diamo così tanto per sicuramente
0: perché è giusto, perché lo merita, perché,
2: no, sì, vabbè, lo merita, anche se nelle ultime giornate, come ti ho spiegato un mese fa, lui è venuto un po' meno, come tutta la squadra. capito? Però non è solo colpa sua.
0: Che non vuol dire che tu ce l'abbia con Spalletti, vuol dire che hai guardato le partite e non
2: certo
0: dormivi.
2: Certo che lo guardo, le ho guardate, ma lo sai quanta rabbia io ho preso per queste partite qua? Cioè, perché come ti ho spiegato un mese fa, non si può perdere in casa non si può pareggiare col Verona, non si può perdere con la Fiorentina, cioè queste partite la Juve le deve mordere, le deve azzannare, cioè non puoi mancare una cosa così basilare per la nostra squadra, soprattutto in questo periodo.
0: Ho capito.
2: Quindi è quello, quello che mi fa più rabbia è quello. Poi per quanto riguarda Carnevali, è appena arrivato, diamogli un po' di tempo
0: ma sulla strategia, no? Perché a me piace, poi è un modo anche per pizzicarvi, no? Per portarvi fino
2: ma
0: a...
2: mi piace quando pizzichi, mi piace.
0: Per farti arrivare fino dalla tavola al cellulare, capito? Ma fammi rispondere a quello là che sta dicendo una sciocchezza. Però se vado a vedere, vado a giudicare, no? Do fiducia, però faccio il diavoletto adesso, no? Mi trovo a vendere il giocatore d'affara. E allora anche l'anno scorso abbiamo venduto dei pezzi del settore giovanile, perché è stato costretto, lo capisco. Dicevo ieri, non è che poi fra 2 anni mi dite o diciamo d'affara era da tenere, quello era da tenere, quello era da tenere.
2: Ma non si può, guarda Antonio, non si possono tenere tutti. Qualcuno lo devi sacrificare, poi non si sa se quello magari se va in un'altra squadra magari sfonda o non sfonda, non si sa, c'è sempre questo dubbio, c'è sempre questo alone di mistero che non puoi, ma una squadra come la Juve purtroppo, perché si deve anche attenere a questioni di bilancio, perché poi tanto a noi tanto ci multano sempre, chissà perché gli altri ce la spangano, non lo so cosa, io non riesco a capire perché questa squadra viene sempre tartassata da tutte le parti e gli altri invece se la cavano alla bella meglio, non lo so, questo.
0: Però anche è vero che provano a dare il meglio di quel gruppo che riesce a dare, cioè del gruppo, cosa voglio dire? Ce lo scrive un ascoltatore, guarda, mi viene in soccorso, ma non perché mi ha visto in difficoltà. La Juventus è una squadra per lui scarsa. Allora, per me non è scarsa, è una squadra
2: meglio buona,
0: che non si lamenta neanche quando ha un torto arbitrale, che non si lamenta tra di loro. C'è stato alla fine Locatelli-Vlahovic, no? Il nervosismo che è spuntato. E diciamo che i valori sono quelli. Lo diciamo da 4 anni, siamo da quarto posto. Poi è vero che se giochi bene, cioè l'assurdo è che con Spalletti abbiamo giocato bene e siamo fuori dalla Champions, no? Con gli altri giocavamo peggio, ce l'avevamo con l'allenatore, eravamo in Champions. Allora mettiamoci d'accordo, delle responsabilità ce l'ha la squadra. Il valore della squadra lo so anch'io, perché anche a me fanno ridere dei discorsi. Sentendo di parlare da un po' di tempo, in Champions non ci siamo andati per colpa dei giocatori, non di Spalletti. Diciamo che Spalletti, se mi mancano 2 punti, forse c'è anche una sua piccola responsabilità.
2: C'è una grande responsabilità, piccola, grandissima, perché io allora alla fine della fiera con l'altro allenatore io in Champions ci sarei andato, punto. Poi si può criticare, si può dire che giocava male, si può dire tutto quello che si vuole,
0: però tutti dovevano fare di più. L'allenatore, certo. Il magazziniere, il medico, a rimettere in pista un giocatore prima, a tirare le orecchie a qualcuno, a non rinnovare già dei giocatori che poi si sono seduti per i mondiali.
2: Ma se si sono seduti, certo, bravo. Hai ragione. Dopo che gli è stato praticamente rinnovato il contratto,
0: hanno pensato alle loro ginocchia, ai loro affari.
2: Perché hanno tirato indietro la gamba. Antonio, capito? Hanno tirato indietro la gamba. Io questo da un giocatore della Juve non lo posso accettare.
0: Esatto. No, allora no, adesso Carnevali deve andare lì con la bacchetta, doveva farlo anche Spalletti. Dovevi rinnovargli il contratto se si qualificava, come avevi detto all'inizio.
2: Certo, giustamente, giustamente, però, anche, però anche l'opinione pubblica un po' spingeva,
0: sì,
2: per questo
0: è vero,
2: rinnovo.
0: Bravo.
2: Per questo rinnovo,
0: facciamolo, cioè, se lo merita, di fiducia.
2: Se lo merita, no. Se raggiungi gli obiettivi, te lo meriti. Perché io te lo dico da ex dirigente: tu te lo devi guadagnare il rinnovo. E cioè non è sulla fiducia, e beh, allora sulla fiducia Allegri avrebbe dovuto rinnovare a vita, scusa un attimo, perché poi dopo
0: l'hai preparato. Il ragionamento non fa una piega, effettivamente sì, così il desiderio di tutti di chiudere delle pratiche prima, c'era la speranza, la proiezione ti portava...
2: Hai ragione. Certo, però io dico, allora, se uno deve vivere di rendita... Allegri doveva vivere di rendita, cioè, voglio dire, ma non è che adesso sto rimpiangendo Allegri, a me mi sta bene anche che sia rimasto
0: certo,
2: lui.
0: Certo, non c'erano delle alternative, sono d'accordo anche con chi lo scrive.
2: Ma figurati, però, dimmi.
0: No, finisci, perdonami.
2: No, ti stavo dicendo, è per quello che, cioè, sulla spinta mediatica, anche perché c'è stata anche una spinta mediatica, ma quando rinnova, io mi ricordo anche le domande che gli facevi tu a Spalletti, e faceva ridere anche le sue risposte, allora decida lei, no, decidi tu, devi decidere tu.
0: Te lo faccio riascoltare, fagli sentire, Manuel, quando mi rispondeva così. Aspetta,
2: Sì, dimmi. No,
3: dipende un po' anche da lei.
0: Dipende un po' da lei, Gino.
2: No, dipende da lui. Dipendeva da lui, non da te. Tu le domande le facevi piccanti, forse lui un po' cercava di sviarle, ma io capivo un po' che erano domande un po' quasi capziose, però coglievano nel segno.
0: Senti cosa mi rispondeva? Senti.
3: Certo. Dipende un po' anche da lei.
0: Dipende un po' da lei. Siamo in Europa League, potevamo anche non andarci.
2: No, io una risposta del genere non l'avrei mai data. Cioè, avrebbe fatto meglio a turarsi la bocca, secondo me.
0: Devo capire, no? Capisco che sia facile dire Paolino sembra che ce l'abbia con Spalletti. Io ti dico, un po' ce l'ho perché amo la Juve. Sono andato in Champions e ho perso 60 milioni e perdo un anno e devo prendere il pullman per andare a vedermi l'Europa League, così per scherzare.
2: Sì, tanto per, certo.
0: Tanto per. Però devo anche capire chi non riesce a mettere a fuoco che il problema è stato magari anche tante chiacchiere distintivo e magari i giocatori devi farli trottare un po' di più. Perché certo. Sai cosa mi dicono i grandi maestri, e tu hai vissuto vicino al campo?
2: Sì.
0: Che forse la squadra in campo ci scende e ha fatto vedere delle cose migliori. Così come abbiamo giudicato le altre Juventus, giudichiamo meglio, mettiamo le lenti giuste, con la gradazione giusta rispetto a una Juve che non va. Solo colpa degli arbitri? Di tante altre cose? Colpa dei giocatori? Sono in 11, hanno più responsabilità. Ma quel 30% che dipende anche dall'allenatore, non capisco, no? Mi fa ridere, come fa ridere quello che dico io, chi non lo mette a fuoco.
2: Doveva essere un valore aggiunto.
0: A un certo punto è diventato la spiaggia di Riccione, piatta, bollente, dove non c'era niente. Tanto arriviamo in porto, senza rovinare nulla. E io mi prendo i meriti di questo passaggio. Così in nazionale siamo andati fuori e lo hanno cacciato e lui ha la ferita ancora che brucia.
2: Sì,
0: certo, e a noi brucia la ferita di una squadra che non è andata in Champions, caro il mio Gino. Mi hai fatto arrabbiare, Gino. Devo venire in Sardegna a riposarmi. Cosa mi proponi?
2: Vieni. No, guarda, io ti ospito volentieri. Guarda.
0: No, non era per questo, Gino, era una battuta. Senti, dai, fai una chiusura. Dimmi che cosa dobbiamo fare. Un messaggio ai nostri fratelli bianconeri.
2: Allora, io il messaggio è di non essere troppo pessimisti, cioè nel senso... cioè lasciamo lavorare questo nuovo amministratore che è arrivato e vediamo un po' che cosa ne esce. Io sono convinto che una squadra abbastanza buona riusciamo ad allestirla.
0: Migliore dell'anno scorso?
2: Spero di sì. Il mio auspicio è questo, poi penso che sia l'auspicio di tutti i tifosi juventini. però certo, le premesse fino adesso non è che siano tanto buone, ecco.
0: Ecco, ecco.
2: Ma io, no, adesso ti posso dire una cosa,
0: sì.
2: Siccome io sono amico di un portiere che ancora milita a 48 anni, pensa alla veneranda età di 48 anni, e praticamente è coetaneo di Buffon, e gioca ancora nei campi di prima categoria.
0: Dimmi, capito? Dove? Dici la squadra, che cominciamo a tifarlo.
2: No, lui gioca nel, mi sembra forse, fino all'anno scorso nell'Arsenal, provincia di Nuoro, e praticamente...
0: Ah, ho capito, nell'Arsenal, poi
2: Arsenal, non nell'Arsenal, sicuro. Magari,
0: lo comprovamo subito, due...
2: No, Arsenal, provincia di Nuoro. Ascolta, e lui, siccome qualche volta ci incontriamo, ne parliamo, siamo continuiamo entrambi...
0: Cosa ha detto?
2: E lui mi ha detto che il portiere, lui consiglia di prendere carne secchi.
0: Ah, sai che l'hanno detto almeno 7 milioni? Gli dici che l'hanno detto almeno 7 milioni di tifosi
2: juventini? 7 milioni di tifosi.
0: Senti, costerà 18 milioni carne secchi secondo te? Così poco penso, o tanto come...
2: Purtroppo ho paura che la bottega Atalanta ce lo fa pagare un po' più caro.
0: 40, fai il prezzo, dai, fai il prezzo.
2: Più di 40 milioni non li vale, secondo me.
0: Ho capito.
2: Secondo me. Poi se riusciamo a svendere qualcuno, cioè, perché tanto ormai noi svendiamo, non vendiamo.
0: Gino, tu oggi, tanto fra un po' inizia a diluviare anche dalle tue parti, fatti un giro nei campi di periferia. Il portiere l'abbiamo trovato ad Alghero. Se mi trovi un difensore, un centrocampista, un attaccante, esce la provvigione anche per te, Gino.
2: Certo.
0: Ti devo salutare, che ci sono altri.
2: Ti ringrazio tanto,
0: è sempre
2: un piacere anche per me sentirti, guardito. Ogni tanto ci facciamo sempre di queste sviolinate, chiacchierate,
0: ma sì, così tanto per bisticciare in diretta,
2: ma
0: tranquillo, sì, che tanto Conte non arriva, nemmeno Allegri, e io aggiungo, resta Spalletti.
2: Speriamo però che faccia meglio di quello.
0: Speriamo che faccia meglio, vedi?
2: Dello schifo che ha fatto quest'anno. Cioè,
0: dello schifo, adesso anche Gino ha perso la brocca. Gino, dipende un po' anche da te, te l'ha detto Lucio. Ciao.
2: Ah, certo, anche da me, certo. Giusto. Ti ringrazio.
0: Te lo faccio arrabbiare l'anno prossimo, se inizia così.
2: No, tu guarda, te le suggerisco io le domande da farli.
0: Vai.
2: Voglio vedere se risponde.
0: Dai, fammi una domanda per Carnevali.
2: Per Carnevali? No.
0: Facciamola arrabbiare subito. Fammi arrabbiare Carnevali.
2: Ma perché? No. Vabbè, li potrei dire, perché siccome sono tutti adesso in disaccordo per da fare, perché è venuto da fare, non lo so, anche sarà una domanda banale, non lo so. Visto che tanto quando veniamo qualcuno, noi sembra che abbiamo vinto il migliore del mondo, e poi alla fine, sai.
0: Assolutamente. Fate lavorare in pace chi lo fa per mestiere, poi si trarranno le conclusioni. Poi non
2: io ti posso dire che tu lavori benissimo. Guarda, io molte volte quando ti ascolto nel religioso silenzio mi fai sempre riflettere.
0: In spiaggia, al mare, in Sardegna. Facciamo una puntata. Io in Sardegna, tu in studio l'anno prossimo. Ti saluto, Gino, perché è arrivato anche Leonetti. Mi sta sgridando che fra un po' tocca lui.
2: Salutami Leonetti, che è anche in gamba anche lui.
0: Anche lui in gamba, sì. Un altro. Ciao.
2: Juventini Doc,
0: qui solo Juventini Doc. Fate lavorare in pace chi lo fa per mestiere. Vero quello che dici, caro il mio amico Girolamo. Però ricordiamoci poi di essere equi nei giudizi e nel raccontare le cose come stanno, quando vanno bene, quando vanno meno bene, quando usciamo dalla Champions. Per tutti, per voi, per noi, per loro, per essi. A tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Protagoniste di due ribaltoni da urlo, Inghilterra e Belgio si qualificano agli ottavi di finale ai danni di due africane. Eliminate Repubblica Democratica del Congo e Senegal. All'Atlanta Stadium i britannici del CT tedesco Tuchel battono 2-1 i congolesi, trascinati da uno strepitoso Harry Kane. Mentre a Seattle i belgi dell'ex allenatore della Roma Rudy Garcia fanno ancora meglio dell'Inghilterra, passando dallo 0-2 al 3-2 maturato nei minuti finali del nel secondo tempo supplementare. Grande rammarico per i senegalesi che dominano la partita fino all'86esimo, poi blackout totale, rimontona belga. Diarra strappa la gara al 24esimo, Sarra raddoppia al 51esimo. Nel finale il Belgio pareggia grazie alla zampata di Lukaku e al colpo di testa beffardo di Tielemans all'89esimo. Si va ai tempi supplementari, dal dischetto ancora lui. Capitan Tielemans trasforma con freddezza al 125esimo e il Belgio vola agli ottavi. Agli ottavi ci vanno pure gli Stati Uniti grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Balogun, autore di un gol nel primo tempo prima di essere espulso al 64esimo per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Stati Uniti con Tillman all'82esimo. Oggi in campo altre 6 squadre per i 16esimi e alle 21 Spagna-Austria, mentre nella notte sarà il turno di Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Paolo Maldini si avvicina intanto al ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. Inizialmente orientato al no, la leggenda del Milan sta valutando l'offerta del neo presidente della FIGC Malagò. Novità attese già nei prossimi giorni. E secondo la Gazzetta dello Sport è ormai questione di ore per il definitivo via libera al Conte Bis sulla panchina azzurra. I contatti frenetici degli ultimi giorni e le profonde riflessioni interne hanno portato alla svolta tanto attesa. La scelta di puntare sull'ex tecnico del Napoli è ampiamente condivisa. La Lega Serie A non ha indietreggiato di un millimetro e ha recapitato un messaggio chiarissimo a Malagò: Conte è l'uomo giusto. Per l'investitura del nuovo condottiero, i club calcistici di massima serie si sono anche detti pronti a compiere uno sforzo economico sussidiario. Tennis: dopo l'esordio vincente contro Stan Wawrinka, torna in campo Matteo Berrettini, impegnato nel secondo turno di Wimbledon. Il romano, finalista di questo torneo nel 2021, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20 del seeding. Ieri la vittoria in 3-7 di Jannik Sinner contro il portoghese Borges. Nella conferenza stampa post partita, il numero uno al mondo è tornato sull'episodio costato l'eliminazione dal Roland Garros. Abbiamo capito cosa è accaduto a Parigi, potrebbe risuccedere, non esiste una soluzione definitiva. Atletica: Marcel Jacobs è tornato, ora gli manca solo la corona, ma per quella bisognerà attendere la serata di martedì 11 agosto, giorno della finale dei 100 metri agli europei di Birmingham. L'azzurro corre veloce come non faceva dal 2021, quando scrisse una delle pagine più memorabili dello sport italiano e vinse 2 ori alle Olimpiadi di Tokyo. Jacobs fa segnare 9,67 nei 100 metri, vincendo il meeting di Eisenstadt in Austria. Solo il vento, ben oltre la soglia consentita dal regolamento, gli nega il record europeo. È tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna, con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico, con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Cose di calcio.
0: E allora, dalle opinioni anche alle notizie, accendiamo tutto Mercato Web, che sto aprendo proprio adesso. Si decide il futuro di Yashari in casa Milan. Gli agenti dello svizzero sono arrivati a Milano. Tonali in partenza per Londra. Sono davvero felice di tornare in Italia. Non c'è mai stata una possibilità. Il Como annuncia Luis Milla. Sono pieno di ambizione per questa nuova sfida. Poi europeo under 19, tra poco Croazia e Italia. Utilizziamo tutto Mercato Web anche un po' come agenda. Andiamo a vedere se è stata rilanciata qualche news riguardante la Juventus. Fino all'inizio di questa trasmissione no, quindi abbiamo ripreso tutto necessario, così vi abituo anche e vi alleno a saltare da un sito ad un altro. Apriamo subito tutto Juve e vediamo calciomercato Juventus H24 in primo piano, Muharemovic vicino. Tra l'altro mi ero appuntato alcuni numeri di Muharemovic in questa stagione, no? Nella lista dei partenti, dei desideri, poi siamo andati anche su altri argomenti, dove vale l'opinione, uguale per tutti, con la faccia ognuno di se stesso, naturalmente. Favorevolissimo alla permanenza di Spalletti, favorevolissimo a dare fiducia totale. E giudicherò alla fine, ma non è che se arrivo quinto mando via di nuovo l'amministratore delegato. Non so se avete capito la sfumatura, arrivando in questa situazione, perché, ma neanche mettendo paletti o avendo pretese nei confronti del nuovo amministratore. Sto dalla parte dell'amministratore che mastica calcio e italiano. Sto dalla parte dell'allenatore che deve farmi quei punti in più per riportarmi in Champions, che non mi tirino fuori poi i nomi dei giocatori che avevamo, perché li avevamo l'anno scorso e li avremo anche quest'anno, bene o male. A meno che non ci dicono, per 3 anni avremo una squadra di livello A, per migliorarla servirà l'anno dopo per arrivare a livello A+, per arrivare dopo a livello A++. Cioè, a quel punto lo valuteremo un po' con i risultati. Io penso che sia un ragionamento molto logico, che faccia poco ridere, o se fa ridere, fa ridere al pari di tanti altri ragionamenti che ho sentito anche oggi, pari almeno al mio. Detto questo, eccolo qui, dove l'avevo messo il buon Muharemovic? E me lo sono perso, va bene, lo dirò. Ah no, me lo sono perso, andiamo avanti. Ho dimenticato qualche pezzo sulla scrivania. Colomani si avvicina, Minguezza non interessa più. Ne abbiamo parlato pochissimo, a dire il vero, di questo nome. Decisione presa su Thuram, vicario in rialzo. Quindi si abbassa Martinez, che ammetto, secondo me resta lui l'identikit perfetto per la Juventus. Solo il Besiktas su Vlahovic, Fiorentina su João Mario, tentativo per Chevalier. Questo il sunto fino alle 14:15, quindi una mezz'oretta fa, di tutto Juve. Andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi in 10 minuti vocale e anche forse 1/2. Let's go.
8: Direttore, buongiorno. Guardi, io ho sentito un po' quello che sostiene lei sui dati, ma se noi andiamo ad analizzare i dati, Locatelli e Modric potrebbero sembrare due giocatori simili. E questa è una roba che non si può...
0: Bella considerazione.
8: Non si può sostenere. E non possiamo leggere il calcio attraverso dei numeri statistici. Non è... come dire, pensabile. Quando lei dice cosa poteva fare Di Gregorio per esempio poteva non prendere 16 gol sui primi tiri fatti, Di Gregorio poteva fare tanto. Di Gregorio poteva per esempio fare un minimo di autocritica ed evitare che
0: questo te ne do ragione.
8: Quel personaggio che si è messo in casa per fargli da procuratore facesse questa figura di melma che ha fatto davanti a tutto il popolo juventino. Di Gregorio oggi va venduto domani,
0: non per questo motivo,
8: probabilmente.
0: Nicola da Roma forse non andava preso. Hai fatto un ragionamento bravo, con i toni giusti e con le riflessioni giuste. Non è che prendo solo i numeri che fanno comodo a Di Gregorio. È un modo per riflettere, però. Se prende gol al primo tiro e poi me ne prende, fa delle parate anche miracolose, una su tre, dei gol presi, se ne ha presi 16 al primo tentativo, io penso che 16 volte la difesa della Juventus, 8 volte, 1 su 2, 8 volte la difesa della Juventus pensava a qualcos'altro, compreso anche Bremer. Mi ha colpito l'altra, una di queste sere, delle ultime sere, lo stesso attentissimo Luciano Moggi, che non prendo ad esempio solo quando mi fa comodo, parlava di difetti la Juve ne ha avuti a partire dalla mancanza, dalla presenza anche solo fisica attenta di Bremer. Perché l'anno prima Bremer, che non lo paragono a Beckenbauer, non lo so, a Scirea, non lo so, no? Quindi sono d'accordo Locatelli-Modric, due tipologie di gioco, adatti Locatelli centrale che non lo è, quindi si abbassa e rimane davanti alla difesa, spazza via i palloni e cerca di, e si arriva a tirare a volte, no? E si sente anche il più bravo della squadra, perché quello era il livello. Tu alzi il livello e vedi che non farà più il vigile. Mettilo mezzala e vedi che forse migliora di qualcosa. Mettilo qualche volta in panchina in più, vuol dire che hai delle alternative in più. Tutto quello che hai preso passava lui sempre per il migliore e abbiamo capito. Dico, non andava preso, ma è costato poco. Ci ha portato altre volte con la squadra, col sacrificio, con altri allenatori, con questo allenatore. Potevamo arrivarci ugualmente. E poi l'avremmo venduto in silenzio. Non è tollerabile, non è che, no, che fa ridere, non è tollerabile pensare che il problema sia stato solo di Gregorio, perché questa è simpatia, antipatia e cercare l'alibi. Per me, difendere male alla Bremer, avere un difensore come Kelly, non costruire a centrocampo e sbagliare come David e come... E palleggiare male o difendere il pallone come Vlahovic ti porta a prendere sicuramente uno di quei 16 gol presi al primo tiro senza difendere bene anche da parte di portieri migliori rispetto allo stesso di Gregorio, tanto per essere chiari. Un altro vocale, ma il tuo ragionamento aggiunge tanto.
9: Direttore carissimo, Di Gregorio ha sbagliato una cosa sola nella sua vita, fare il portiere, a meno che non faceva il portiere di qualche grande palazzo. Gianni da Canicattini.
0: Bello, bravo. Allora ti dico che l'errore è stato anche prendere Di Gregorio, che l'errore è stato prendere, cioè se diamo le colpe a Carnevali, a Comolli di aver preso David, che aveva segnato una marea di gol, se la colpa è principalmente di Comolli e del suo algoritmo, e allora è di chi ha preso Di Gregorio anche. Angelo da Sezze Romano a 4 minuti dal termine sul risultato di 0-0 per sbloccare il risultato e portare a casa i 3 punti. Ciao Angelo.
10: Ciao direttore, tutto bene?
0: Buongiorno, aspetto la tua sentenza per chiudere.
10: Allora, la sentenza sarebbe da fare qualche passo indietro a 3 anni fa circa.
0: Spiegami.
10: Allora, molto semplicemente, la direzione con l'uscita di Agnelli eccetera, tutto quanto è rimasto in mano a sprovveduti nel campo sportivo. L'unico che reggeva e ha tirato la baracca avanti è stato Allegri. L'errore più grosso è stato quando è arrivato il nuovo direttore commerciale sportivo
0: Giuntoli,
10: che invece di fare un bagno di umiltà e affidarsi intanto a chi si stava e conosceva un pochettino meglio la situazione, ovvero collaborare con loro, potevano tenerlo un altro anno visto che ce l'avevano di contratto. Invece di remare contro, che tra l'altro non so se ricordate bene, a gennaio di quell'anno noi stavamo a un punto dall'Inter e il mercato di gennaio a noi ci hanno preso Alcaraz e ci hanno preso Jalot, cosa che Allegri aveva chiesto un centrocampista. Forse non dico che vincevamo lo scudetto, ma sicuramente, come siamo entrati lo stesso in Champions, saremmo andati un pochettino meglio. Riconfermare Allegri l'anno successivo sarebbe stato soltanto per migliorare quella squadra.
0: Per tamponare e non generare cambiamenti, dici tu.
10: Cambiamenti grossi, si teneva quella squadra, si migliorava ancora un pochettino, con un crescendo piano piano. Invece è arrivato...
0: Tenendo gli esperti, Angelo, sei d'accordo? Tenendo quelli esperti che sanno, certo, gestire momenti difficili.
10: Perché Allegri non avrebbe mandato via Szczęsny, non avrebbe mandato via Danilo.
0: E non sarebbe arrivato Di Gregorio, e non sarebbe arrivato qualcun altro, appunto, in mezzo al campo.
10: Quindi, dal momento che hanno voluto proprio fare tabula rasa di tutto quello che era la direzione Agnelli, è stato lì l'errore. E ci siamo ritrovati ogni anno a
0: rincorrere.
10: A improvvisare.
0: Improvvisare. Angelo, io ti aggiungo un errore. L'ho capito oggi, dopo averti sentito, dovevamo chiamarti 3 anni fa. Se tu ce l'avessi detto prima, io penso che tu abbia grandi ragioni in quello che hai espresso. A quel punto lì,
10: direttore,
0: sono serio.
10: Io a 67 anni ho seguito sempre la Juventus, e quello che è stato sempre la Juventus è stata una razionalità.
0: Sabauda, molto sabauda, magari anche a Sezze Romano e così in provincia di Latina, ma fondamentalmente è quello. E ti aggiungo un'altra cosa, l'ha detto anche Carnevali di se stesso, della sua carriera. Nel calcio, forse anche nella vita, si vince o si va avanti se sbagli meno degli altri.
10: Certo.
0: Interessante, eh? Interessante.
10: No, la cosa più importante è sbagliare meno. La stessa cosa sono gli allenatori, sbagliare meno.
0: Bravo. Ognuno applichi questa regola. Angelo, dovevamo sentirti 3 anni fa.
10: Ma ci siamo sentiti, veramente.
0: Ma non ce l'avevi dette queste cose, ecco perché le abbiamo commesse.
10: L'ho detto sostenute tante volte.
0: Sto scherzando, ovviamente.
10: Dalla mandata via di Allegri proprio, ma non perché a me piace.
0: Per restare, dici, lo tenevo ancora quell'anno lì.
10: Come ha detto lei, a me interessa la Juventus.
0: Juventus, bravo, vedo che hai memorizzato la frase top della giornata. A te interessa la Juventus.
10: È quello che è interessante.
0: Chiaro.
10: Perché per il resto poi vanno e vengono alla Juventus, vanno e vengono. Quello che l'unica cosa che rimane è la Juventus.
0: E la nostra passione, quella di Angelo. Angelo, siamo arrivati al termine, ti ringrazio perché vedi, la sentenza del tifoso saggio aiuta sempre a rasserenare anche un po' gli animi e a far riflettere. Grazie Angelo, tifoso da Sezze Romano in provincia di Latina. Alla prossima e buona estate.
10: Altrettanto.
0: È stato un piacere mio. Allora, siamo arrivati al termine di questa puntata 13:15. Adesso arriva Leonetti e domani Cose di Calcio torna nel suo orario solito 12:14, ma intanto l'anticipazione ve l'ho detta. Dal primo settembre si torna a scuola e Cose di Calcio sarà dalle 13 alle 15. 13:15, ma da settembre c'è tempo.
3: Dipende un po' anche da lei.
0: No, è stato deciso, Spalletti. Da lei dipendono altre cose. Torniamo amici, ma torniamo anche in Champions League. Mi raccomando, se no divento Leonetti, divento Manuel, divento Yves, divento qualcosa che non so ancora spiegare.
11: Sono bastonate,
0: E tornerà anche la bacchettata, preparatevi dal 1° settembre. Ciao, a domani!
4: Cose di Calcio.
12: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Strappone la vigilanza Rai dopo che tutti i componenti di opposizione, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. A spiegare le dimissioni è la stessa Floridia che su Facebook parla di una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. Ha concluso Floridia.
1: Ucciso in casa a Civitanova Marche, è stata arrestata la compagna 34enne per la morte del 62enne Marco Pennisi, con la donna già trasferita nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne è stato trovato a terra in una pozza di sangue. La donna ha sostenuto davanti agli inquirenti di aver colpito il compagno per difendersi. Le indagini per omicidio volontario sono coordinate dal sostituto procuratore Enrico Riccioni.
2: Milano ha dato l'ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della polizia locale, morto il 22 giugno a Peschiera Borromeo durante un inseguimento. Per le esequie il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli uffici comunali. Oltre al primo cittadino presenti tra gli altri anche il governatore lombardo Attilio Fontana e sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti.
1: Una perturbazione di origine nordica ha interrotto la lunga fase di caldo intenso che ha investito l'Italia, portando piogge, grandinate e un calo delle temperature. Diramata l'allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e quella gialla sulla maggior parte del paese. I primi effetti si sono già visti nel pomeriggio di mercoledì a Milano e nell'Interland, colpiti da nubifragi e forti raffiche di vento. Rovesci intensi hanno interessato anche Torino, diverse province emiliane e il Trentino. Si tratta però di una parentesi destinata a durare poco, visto che dal prossimo fine settimana l'anticiclone africano dovrebbe riportare le temperature su valori elevati.
2: Grande spavento per Franchi Dettori, il mito dell'ippica mondiale, è stato coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di Newmarket nel Suffolk. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto sarebbe stata urtata da un altro veicolo ribaltandosi. Dettori ha subito la frattura di alcune costole e di un pollice e rimane sotto osservazione in ospedale. Intanto il comune di Siena ha rinviato a domani il palio di Provenzano a causa del maltempo. Nella serata di ieri la contrada del Leocorno con Andrea Sanna su Volpino si era aggiudicata la vittoria nella prova generale.
1: Il tennis: si è chiuso al secondo turno il percorso di Tyra Grant a Wimbledon. La tennista azzurra ha perso contro la numero 21 del seeding Maria Bozukova con il punteggio di 7-5-6-3. Una buona prova da parte della 18enne al suo primo slam in carriera, che nel primo set era riuscita a portarsi avanti con il break nel terzo game. Salita 3-1, Grant ha però subito la rimonta di Buzkova a segno nel 12° gioco per il 7-5. Nel secondo set invece Grant ha ceduto la battuta già nel secondo game, ma si è presa il contro break nel gioco successivo. Ristabilita la parità, l'ottavo game è stato quello decisivo con il break di Buzkova, che poi ha chiuso il match al servizio.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, pare, è anche l'emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la Tung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: arrivati, questa è Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta ovviamente su Radio Bianconera. Manuel, buongiorno. Coffee and Baileys, no? Senza, ok, solo caffè, mi sembra.
1: Quella
0: anche
1: è un'altra storia.
0: Quella è tutta un'altra roba. Avevamo detto, incominciamo con quel Reels che a me piace tanto, dai, mandiamolo.
2: Sono bastonate, eh?
0: Allora, sono bastonate. Facciamo così, a chi vanno secondo voi le bastonate in questo momento? Bastonate in maniera figurata, metaforica, mi pare abbastanza evidente. Io vi do alcuni spunti. Intanto, insomma, ieri sera abbiamo visto l'agente di Gregorio dare completamente i numeri. A parere mio si possono fare dichiarazioni, però bisogna essere un pochino attenti, anzi molto molto attenti. Credo che, insomma, si possa parlare, anzi si debba parlare del proprio assistito, del fatto che magari in questo momento si senta poco rispettato. Secondo me la Juve lo sta rispettando, la Juventus ha fatto dei calcoli, ha capito che Di Gregorio non può essere il portiere della Juve per i prossimi 3 anni e quindi è lecito che la società faccia delle scelte. Quindi giustamente il proprio assistito viene trattato in questo modo dal proprio procuratore. Dove non ci sta assolutamente è che il procuratore di Di Gregorio vada a fare i conti in tasca alla passata gestione, parlando di attaccanti. È una cosa, a parere mio, fuori dal mondo, fuori assolutamente. Grazie Manuel, Di Gregorio la gente va all'attacco, ecco i numeri che fanno la differenza, pretendiamo rispetto. E poi appunto ha parlato della gestione fallimentare, vero, della Juventus, di Comolli, però non spetta alla gente di Gregorio fare certe dichiarazioni, mi sembra evidente che stia al suo posto. Poi Manuel mette in sovraimpressione quello che è la frecciata, il mio editoriale è uscito martedì puntualmente alle 18 su bianconeranews.it, il titolo è questo: Carnevali al lavoro, sarà un mercato difficile e impegnativo. Che sia un mercato difficile e impegnativo ormai credo che sia abbastanza scontato. All'interno del pezzo però io vado ad analizzare tutti i reparti, la situazione del portiere è ancora in stand by, la situazione dell'attaccante diciamo che va verso un coronamento, speriamo possa arrivare presto, quindi con Colomoni alla Juve, anche se c'è ancora distanza tra Juventus e PSG. Carnevali sta facendo un lavoro secondo me molto importante, quando Carnevali lunedì rilascia delle dichiarazioni e dice stiamo ricucendo il rapporto col PSG, dimostra i disastri inenarrabili che ha fatto Comolli. Qualche tifoso mi ha anche detto Comolli ha fatto la cosa giusta, Colomoni a 50 milioni non andava preso. Va bene, concordo, prezzo troppo alto, ma un discorso è non prendere un giocatore e poi andarne a prendere altri che possano essere funzionali al progetto. Comolli ha preso dei giocatori che sappiamo tutti come David e Openda, disastrosi, ma in più Comolli ha distrutto i rapporti col PSG o magari con qualche altro dirigente, che è una cosa che un amministratore delegato, un direttore generale non può e non deve fare, soprattutto se lavora alla Juve. E quindi sarà un mercato difficile anche da questo punto di osservazione. All'interno, per chi avrà la voglia di leggerlo, chi l'ha già letto, appunto tema portiere, potrebbe arrivare una mini rivoluzione in difesa con Kelly e Gatti che in questo momento potrebbero, usiamo il condizionale, è fondamentale, potrebbero essere agli sgoccioli della loro carriera con la maglia juventina. E poi si parla tanto di punte, è arrivato Ekator, giovane secondo me molto interessante, ma ne parleremo. Però poi nessuno parla più del centrocampo. Io ho fatto due nomi, mi risulta che la Juve sia su di loro, poi un discorso andarli a chiudere è un'altra cosa, che sì, che si è messo prepotentemente sul mercato, Goresca piace, e sarebbero due giocatori che fondamentalmente potrebbero servire. E poi andiamo anche su D'Affara e Puccia, perché mi sembra aver capito che in questi giorni ci siano state delle narrazioni un pochino particolari. Io lo dicevo da oltre un mese, entro il 30 giugno la Juve deve fare 12-13 milioni di plusvalenze. Le ha fatte, poi può piacere o non piacere, i giovani, quelli bravi vanno tenuti, ma i giovani, quelli bravi della Next Gen possono servire anche a finanziare il mercato oppure a tappare dei buchi. È brutto da dire, ma, e concludo, e poi andiamo dall'ospite, la Juve deve pagare 6 milioni di multa per il settlement agreement con la UEFA, riferentesi al fair play finanziario, e deve stare attenta per il prossimo triennio, perché ci sono 14 milioni di multa che ballano, quindi la Juve dovrà essere virtuosa, dovrà essere molto brava. Secondo me il pareggio di bilancio verrà spostato ancora più in là nel tempo, presumibilmente non 2027 ma 2028, e quindi Carnevali è atteso da un mercato non difficile, probabilmente molto molto molto complicato. Ermanno Vittorio, buon pomeriggio.
1: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti, ma Ekator ti piace?
1: Sì, però vai già a centrare un punto, non è tanto Ekator.
0: Io voglio sviscerarlo.
1: Francamente, fino adesso non è che sia molto, ma molto contento. La vicenda liberali.